0: avversarie e tante altre formazioni. Questo quindi ci fa dire che la preparazione di Gasperini può essere ritenuta, tra virgolette, migliore di altre?
1: Ma io credo che ci sia una peculiarità, che tutte le squadre di Gasperini e a maggior ragione questa Roma di inizio campionato, hanno quel pedigree, hanno quella voglia, agonistica, data dall'imprinting che l'allenatore gli dà. È un'identità che altre squadre non hanno avuto, anche se siamo all'inizio, ripeto, del campionato, ma tante altre squadre blasonate, quale Juve, Milan e anche in parte l'Inter, non ha avuto in questa prima giornata.
0: Dybala e Malen è una coppia che può davvero far sognare i tifosi giallorossi se Dybala riesce ad avere continuità, se riesce ad essere assistito dalla condizione fisica. Insomma, è un giocatore che non scopriamo certamente oggi, mentre Malen ha confermato subito di essere un grande cannoniere.
1: Ma Malen l'aveva già confermato l'anno scorso, ha riniziato come ha finito l'anno scorso. Credo che la sorpresa più grande per i tifosi romanisti sia come ha giocato Dybala, ma io mi auguro che Dybala possa continuare così. Non credo che possa fornire delle prestazioni come quella di ieri sera in maniera continua. Però qui mi rifaccio a quello che ho testé ho detto, cioè il fatto che va gestito e non c'è di meglio che un allenatore quale Gasperini di poter gestire il parco giocatori che ha la Roma, anche se mancante da qualche parte.
0: Ecco, naturalmente bisogna fare anche una riflessione sulla Fiorentina perché nel corso dell'estate a Firenze c'è stato grande entusiasmo per la campagna acquisti operata da Fabio Paratici, c'era grande fiducia, c'è ancora grande fiducia, ma naturalmente questa batosta incide sul morale dei tifosi e probabilmente anche su quello della squadra. Ci sono state anche delle scelte di grosso discutibili, come ad esempio quella di far giocare Dodò, un calciatore che è sul piede di partenza e che non era mai stato utilizzato nel precampionato, la scelta di far partire dalla panchina Ken, motivata anche evidentemente dalla società, anche se non dichiarata a chiare lettere, però insomma la società è chiaro che in questo momento è alle prese con un possibile trasferimento al Como e quindi c'è stato anche questo tipo di riflessione da parte della società, meglio non schierarlo al primo minuto per evitare rischi nel caso in cui questa operazione poi vada in porto. Ecco, che cosa pensi di questa Fiorentina che è stata così deludente?
1: Ma allora, la Fiorentina ha cambiato tanti giocatori e quando tu cambi tanti giocatori all'interno di una rosa di una squadra ci vuole tempo prima di poter avere quell'identità che invece la Roma ha. La differenza sostanziale è quella, poi per l'amor del cielo ci può essere stato qualche errore da parte tattica dell'allenatore nello schierare un giocatore. O meno, però io credo che la Fiorentina abbia tutti i carismi per poter fare un buon campionato. È presto, ecco, qui in questo caso è molto presto dover dare un giudizio sulla Fiorentina perché comunque 2/3 della rosa sono cambiati quasi.
0: Sì.
1: Quindi per cui non credo che possiamo essere severi. È vera una cosa che si poteva perdere, ma non come ha perso ieri sera. Ecco, la mancanza di spirito agonistico che invece aveva la Roma, doveva farlo vedere anche la Fiorentina, in parte.
0: Sì, cioè una volta preso il secondo gol ci voleva in effetti, uno spirito diverso, una capacità di stare in partita che la Fiorentina non ha avuto, ecco, si è sciolta un po' troppo facilmente.
1: Sì, a livello caratteriale ha dato quell'impressione, perché anche da un punto di vista offensivo non ha mai creato pericoli alla porta della Roma. E questo è un discorso, però, ripeto, diamo tempo al tempo e secondo me la Fiorentina può fare un buon campionato perché le qualità dei giocatori ci sono.
0: E la gestione del caso Ken poteva essere fatta diversamente?
1: Ma sai, nel calcio di oggi, quando c'hai una richiesta di una società, e qui mi rifaccio a dove vivo, il Como, che ha tutte le caratteristiche per poter diventare una grande squadra e ti fanno determinate offerte, Io credo che anche il lato economico e il principio della sostenibilità economica di una squadra sia basilare per poter continuare a fornire delle prestazioni e fornire giocatori che possono essere valenti per quella città. Quindi per cui Kane, se dovesse andare al Como per le cifre che la Fiorentina chiede, secondo me a determinate cifre non si può rinunciare.
0: Sì, magari poteva in qualche modo stabilire una deadline per questo giocatore così importante, stabilire una data entro la quale o partiva o rimaneva.
1: Ma sai, o partivo o rimaneva, qui ci sono anche diverse volontà, la volontà della società, la volontà del giocatore, chi lo assiste, ci sono tanti interessi in gioco, per cui quando c'è un'offerta e quando ci sono determinate cifre per poter avere le prestazioni di un giocatore e quando c'è il giocatore che probabilmente non ha determinate cifre anche per se stesso. E alla luce di quello che può fare con la squadra del Como, perché il Como è una squadra di cui sentiremo parlare anche in questo campionato, non sarà più una sorpresa, ma comunque è una squadra che comunque darà del filo da torcere e secondo me potrà anche partecipare alla lotta per lo scudetto.
0: Eh sì, bisognerà vedere però poi effettivamente come riuscirà a gestire il doppio binario campionato Champions, essendo un'esperienza nuova questa per il Como.
1: No, Lorenzo, è una società ambiziosa, è una società che ha tutte le caratteristiche per raggiungere traguardi che a oggi noi non pensiamo possa raggiungere. È una società che ha una rosa lunga, ha dei giocatori di qualità validi. I giocatori che ha preso adesso, se abbiamo visto in questa prima partita a Udine, che è
0: Certo.
1: un campo difficilissimo dove in tanti ci hanno lasciato le penne l'anno scorso. Io credo che il Como, avendo anche una panchina lunga, perché l'intercambiabilità dei giocatori del Como, quando chi entra dalla panchina, dà tanto quanto come prestazione quello che in quel momento sta giocando. Per cui, avendo anche una panchina lunga, secondo me il Como farà un'ottima Champions League e, a mio modo di vedere, un grande campionato, perché non è più una sorpresa. Ma essendo oggi una squadra che ha delle ambizioni e ha delle ambizioni in un campionato qualitativamente inferiore rispetto a tanti altri campionati, io credo che il Como, proprio per le ambizioni della società e dell'allenatore, ambisca anche a lottare su entrambi i fronti e può farlo su entrambi i fronti.
0: Le tue valutazioni sulla Juventus che è ancora alla ricerca di un numero 9, un centravanti?
1: Eh sì, è il grosso cruccio secondo il mio punto di vista. Bisogna vedere la Juventus. Diciamo che il punto di partenza della Juventus può essere quello di aver creato uno staff dirigenziale che sa il fatto suo, cioè Carnevali e Massara, di io grande stima. Dopodiché ci sono alcuni mal di pancia anche dall'intervista di Spalletti dopo la partita. Che fanno capire che manca comunque quel pezzo importantissimo che era davanti, cioè un centravanti d'area di rigore manca tantissimo e bisogna vedere se riusciranno a reperirlo i Carnevali e Massara, riusciranno a reperirlo perché credo che con un centravanti anche la Juve potrebbe rientrare nell'otto per poter vincere il campionato. È una squadra che ha un'identità anche lei. Perché comunque non mi è dispiaciuta Frosinone, non è semplice andare fuori casa e subito vincere 1-0 e soffrire poco, soprattutto nel reparto arretrato. Ha un'identità, un equilibrio meglio anche di qualche squadra più titolata, per cui io credo che quel pezzo serve come il pane.
0: Zirkzee o Sorloth, chi ti piace di più?
1: Cioè, per quello che è una fase di finalizzatore, nessuno dei due.
0: Certo. Nessuno dei due è un
1: Detto
0: bomber, dici?
1: questo, ma no, no, serve per esempio un Mauro Icardi o un Giroud giovane là davanti, è uno che sta in area di rigore che finalizzi quello che sono le trame di gioco. di Spalletti. Al momento non, né Zorro né Zirzé, secondo me, sono due giocatori che fanno nome, fanno notizia, ma non sono utili per quello che serve alla Juve.
0: Le tue riflessioni anche sul Milan, perché sono emerse buone impressioni su Amorim, al di là della vittoria dei rossoneri contro il Torino.
1: Ma allora, il Milan per 2/3 della partita è stato un buon Milan. Riconosco da un punto di vista societario che la società è molto più vicina rispetto agli ultimi 2 anni a quello che deve essere l'identità di una società che ci tiene ad arrivare e a competere per poter vincere qualcosa. Mi fa ben sperare questo aspetto, dall'altro lato però. Nell'ultimo quarto d'ora, una grande squadra quando vince una partita non fa avere tante occasioni da gol agli avversari come le ha avute il Torino. Per cui mancano ancora degli equilibri. Speriamo che nel corso del tempo, siamo all'inizio del campionato. Nel corso del tempo, perché la rosa comunque è una buona rosa, qualitativamente è una buona rosa, però non c'è ancora l'equilibrio necessario per poter arrivare a grandi risultati.
0: Amorim comunque ha avuto il merito di lanciare Cissé, che è stato il protagonista di questa partita.
1: Sì, ha avuto il merito, questo grande merito. Io spero che, al di là di quello che può essere questa prima giornata del campionato, ha fatto vedere qualche giovane in più, italiano. Io spero che per la nostra nazionale, invece che esserci Cissé, ci possano essere i vari liberali del Congo, per quello che è la nostra, anche da rifornire al bacino della nostra nazionale e per tornare ai livelli in cui eravamo negli anni 2005-2010 o giù di lì. Secondo me, questa prima giornata, qualche giovane buono si è visto. Che ha giocato, speriamo che ci sia questa continuità anche in questo campo.
0: Eh sì, è il caso anche di Romano del Cagliari, Romano che però in questo caso deve scegliere tra l'Italia e la Svizzera.
1: Sì, deve scegliere tra l'Italia e la Svizzera. Io, se fossi romano, oggi come oggi sceglierei la Svizzera, però mi dà più certezze. Però dopo la scelta spetta al giocatore, quindi. Vedremo, vedremo. Comunque è un buon giocatore, un ottimo giocatore, un giocatore che ha quella garra necessaria per poter sperare che diventi italiano e che parteggi per la nostra nazionale.
0: Il Genoa reduce dalla sconfitta con il Napoli. Nel frattempo alla corte di De Rossi è arrivato anche Osmaic, il nuovo attaccante.
1: Al Genoa gli hanno rubato la partita.
0: Ecco, molto chiaro.
1: Perché sì, è fallo tutta la vita, indipendentemente da coloro che dicono sono ammissibili dei gesti un po' più accentuati a livello agonistico. Cioè, quell'intervento di De Bruyne su Vasquez è fallo tutta la vita. Cioè, in area di rigore c'è il difensore che difende la palla. La tematica mi sembra quasi quasi che gli arbitri rifiutino di dover giudicare da un punto di vista tecnico e anche non tecnico arbitrale, ma tecnico di campo. Perché in quel caso Vasquez difendeva la palla e lo spintone di De Bruyne è stato sostanzialmente quello che ha fatto perdere l'equilibrio e ha permesso a De Bruyne di calciare in porta. Anche l'atteggiamento dell'arbitro, non capisco come mai non sia stato chiamato dallo field review, dal VAR, perché comunque sia, era una chiara occasione nella quale secondo me bisognava intervenire e non, quello non è come la spiegazione che ha dato Orsato, un fallo di gioco che dal punto di vista agonistico possa presupporre spalla contro spalla, no, quello è un'ostruzione alla fase difensiva del Genoa. Per cui io credo che in quel caso il Genoa ha tutte le ragioni per farsi sentire nei giusti ambiti degli arbitrali e federali. Perché veramente, se mi fosse successo a me, io non sono mai stato espulso nella mia carriera. ma subire a 8 minuti dalla fine un gol in quel modo, secondo me, mi avrebbe fatto arrabbiare assai.
0: E a sensazione ci saranno ancora tante polemiche arbitrali anche quest'anno?
1: Ma no, io mi auguro di no, mi auguro che non ci siano e che si corra, cioè che si giudichi questa prima giornata come insegnamento di quello che deve essere un metodo di giudizio. Poi se il metodo di giudizio è quello di dover far sì che certi atteggiamenti, tipo quello di Genoa, deve essere accettato, e vabbè, facciamo ammenda e quindi vedremo il da farsi strada facendo, ma credo che in qualsiasi campionato, anche Paolo Di Canio l'ha detto, anche in Premier League dove sono messi gli scontri di gioco un po' più accentuati rispetto a quelli che abbiamo qua in Italia, anche in Premier League quello era fallo tutta la vita. Quindi io credo che fatto un errore.
2: Come collega, come amico e sia come professionista. Io credo che i telespettatori l'abbiano colto al volo, abbiano capito perfettamente la grandezza di questa capacità di essere uno di noi, di rompere il vetro, come si diceva una volta, del televisore per entrare in punta di piedi nel salotto di tutti noi. E non è un caso, naturalmente, che a lui fossero legati tanti appassionati, indipendentemente dai loro colori, e che negli stadi dove si giocavano le partite della nazionale, spesso c'erano striscioni rivolti anche a lui, di saluto e di omaggio a questo grande narratore di calcio. Ci mancherà tanto, ma spero che la sua.

0: soprattutto il gol.
1: Ogni volta che si tocca la palla con la mano deve essere fatto. Se poi ti è volontario, non è volontario, è vicino, chi lo determina? Lo determina sempre l'arbitro. Secondo me anche lì bisognerebbe uniformizzare.

Alessio Stefano prima che lui capita anche io ritengo essere un ottimo attaccante. La Fiorentina perde tanto, ma io faccio un po' il bastone contrario e dico che secondo me è comunque

Milan, il Napoli un gradino sotto e le altre lotteranno per i due posti. Poi magari il campionato è il campo e ci smentirà clamorosamente, però l'inizio di campionato e prima del campionato era questa

0: Ci siamo, eccoci qua, bentrovati, buon pomeriggio, un saluto da Marco Piccari e da
1: Francesco Tringali, ecco. Ciao Marco, ben ritrovato.
0: Ben ritrovato anche a te, avevo il volume un po' basso e quindi l'ho alzato. Ben trovato, ben ritornato. Quindi
1: grazie, grazie.
0: Bello,
1: grazie.
0: Carico come sempre. Allora, caro Francesco, veniamo insomma da questa prima giornata di campionato e con tanti spunti che ci ha offerto. Già ieri abbiamo fatto il primo giro sulla giornata. Ieri sera si è completata la giornata di Serie A con le due romane che vincono, ma vincono in maniera diversa. Una fa una vittoria di gruppo, l'altra invece fa una vittoria travolgente, impressionante, che è la Roma. Quindi ne parliamo, perché insomma veniamo da una serata dove non so adesso che cosa ne pensano i nostri ascoltatori, ma mi sembra che la Roma è la squadra che abbia un po' più impressionato in questa prima giornata. Tra l'altro aggiungiamo che aveva anche la partita più complicata, più difficile sulla carta, invece si è arrivata invece la partita più facile da affrontare. Quindi 4 gol alla Fiorentina, la tanto, diciamo così,
1: Pubblicizzata, sponsorizzata Fiorentina, che invece alla prima opportunità non ci aspettavamo che vincesse all'Olimpico, per carità.
0: No, però nemmeno
1: però
0: che fosse travolta in questa maniera.
1: Ma soprattutto, Marco, quello che sorprende è il segnale di una squadra completamente scollata. Una squadra che sembra, no, che vive di tante individualità che alla fine non riescono a stare insieme. E il problema che deve risolvere grosso in questa Fiorentina è proprio creare un'unione e, diciamo, amalgamare meglio questa squadra che vive di tanti nomi, ma poi alla fine tra i reparti appare molto scollata. Nulla togliere ovviamente ai grandi meriti di questa grande Roma, che ha confermato questa grande ossatura difensiva, questo centrocampo forte e soprattutto un attacco spumeggiante, grazie soprattutto perché se Malen si è confermato, Paolo Dybala si è ritrovato in una forma smagliante, fisicamente tirato. Se davvero riuscirà a dare continuità a queste prestazioni, non è soltanto secondo me il fattore Malen, che in questo momento è il centravanti più forte della Serie A, anzi non in questo momento, posso dire anche da gennaio, da quando è arrivato, ma sicuramente se gli mettono un compagno vicino come Rodrigo Mora, che ieri ha debuttato, la Roma ha un'ossatura e ve lo chiederemo, insomma, se questa Roma ha l'ossatura giusta per lottare per il titolo.
0: Sì, è la domanda che faremo oggi, cioè se questa squadra può lottare per il titolo. Quindi siamo partiti con chi mettiamo subito in scia all'Inter giorni fa, e adesso è chiaro che dopo questo quadro completo della prima giornata la strada è lunghissima, perché ci sono veramente tantissime partite tra campionato e Champions da disputare. Bisogna vedere anche che effetto avrà la Champions su alcune squadre, in particolar modo la Roma e il Como, ad esempio, perché Inter e Napoli sono due squadre che in un certo senso in Champions devono cercare di arrivare più avanti possibile, mentre magari il Como, che ha la prima esperienza, vediamo come l'affronterà. La Roma che farà? Metterà in primo piano la Champions o il campionato, visto questa partenza? E quindi vi chiediamo se può lottare la Roma per il titolo con Inter e Napoli in questo momento, che sembrano le due squadre che insomma sembrano l'Inter,
1: intanto è quella che ha dato la risposta più forte
0: sul campo, è quella che ha dato le risposte,
1: vedendo anche l'avversario, no? Che
0: l'ha proprio, diciamo, ha ridicolizzato la Fiorentina, diciamo così. Poi sulla Fiorentina dobbiamo aprire un capitolo a parte, perché sinceramente è sembrata, lo dico subito, è sembrata una squadra, anzi un gruppo, che si è ritrovato per la prima volta in campo all'Olimpico ieri sera. Dice: che facciamo? Guarda, dobbiamo giocare una partita. Ah, vabbè, andiamo in campo, come ci mettiamo? Vabbè, tu mettiti lì, qua vediamo un po' che cosa si può fare. Non si è visto niente né dal punto di vista difensivo né dal punto di vista offensivo. Dragusin era stato veramente pessimo, De Gea ha fatto degli errori, soprattutto quello sul gol di Malen,
1: Pellegrino inesistente.
0: Mastantuono secondo me non ha fatto niente di che, si è perso anche lui a un certo punto, sembrava, ho detto, questo deve capire che non sta giocando nel River, che voleva fare un po' tutto da solo, marcare tutti quanti, non mi è sembrato. Quindi una squadra che, ripeto, tu dici: ma questi hanno lavorato insieme quasi due mesi? Insomma, io capisco che nessuno chiedeva alla Fiorentina di fermare la Roma, ma sinceramente penso nessuno di noi si poteva immaginare una prestazione di questo livello molto molto molto molto basso. Quindi ci sono una serie di temi che poi andremo a discutere naturalmente nel pomeriggio.
1: Scusami, così chiudiamo, non mi aspettavo anche a questa condizione, a questo livello, neanche il Bologna.
0: No, perché poi andiamo all'altra
1: neanche
0: partita, sì.
1: Non vogliamo togliere anche qui i meriti alla Lazio, però la Lazio si è dimostrata, nonostante le tante difficoltà, nonostante anche qui una squadra diversa rispetto all'anno scorso, con una nuova linea difensiva, con tanti infortuni, perché c'è Marusic ed entra bene, Floriani Mussolini. Ci sono tante situazioni che hanno fatto vedere che la Lazio in questo momento è più squadra anche del Bologna, che ha perso dei riferimenti importanti, ma poco, no? Poco brio, poco in tutto, dal punto di vista difensivo, dal punto di vista offensivo. Il lavoro di Tedesco anche qui, come quello di Grosso, non si è visto. Si è visto dall'altra parte un'ottima squadra che è la Lazio, che ha vissuto di due, secondo me, dei suoi due giocatori più forti: il portiere, perché il portiere in questo momento è un fattore, e quello che è Frattesi, dove ha impiegato 5 minuti per siglare il gol vittoria e soprattutto salvare il pareggio, e quindi salvare la Lazio. Quindi le due romane bene, però interroghiamoci anche sulla situazione di Bologna e Fiorentina.
0: Sì, lo faremo nel corso di questo pomeriggio naturalmente. E sulla Lazio la cosa positiva che mi sento di sottolineare: ieri avevo detto che avrebbe vinto a Bologna,
1: quindi,
0: ieri ero sicuro che la Lazio, ho detto, per me vince a Bologna. Quello che mi ha colpito, mantenendo sempre un profilo molto basso, perché continuo a dire che la Lazio deve fare più punti possibile per fare poi un campionato tranquillo, quello che mi ha colpito è il gruppo. Cioè, mi sembra che si sia formato un gruppo, che questa è una cosa secondo me positiva, in attesa poi di capire quali saranno gli ultimi rinforzi che arriveranno. Pinamonti mi sembra fatta da questo punto di vista, quindi sarà lui il centravanti.
1: Anche perché è una squadra che non segna.
0: Esatto, serviva assolutamente. C'è da capire che cosa succederà in difesa. Io mi auguro che possa rimanere Romagnoli, e a quel punto
1: con Sciutalo, perché in questo momento la coppia Prosgarducchi non offre grosse garanzie.
0: Sono delle, anche se ripeto, ieri complessivamente non mi è dispiaciuta la Lazio. È stata una squadra comunque ordinata, compatta, ha fatto il suo e mi è sembrata stare sempre in partita. Ecco, non ho visto, anche nel momento di sofferenza che ci sta, perché giochi fuori casa contro il Bologna e Mandas ha fatto un paio di parate eccezionali, lo ha sottolineato anche Gattuso, però ho visto un gruppo, e Frattesi ha dato una scossa notevole, perché si vede che è proprio un giocatore di spessore. Lo ha dimostrato subito, entrando, segnando, salvando un pallone sulla linea e regalando tre punti fondamentali alla Lazio, alla pronti partenza e via. Quindi impatto importante di un giocatore che ancora non ha i 90 minuti sulle gambe, come lui stesso ha detto, però insomma il centrocampo composto da Taylor, Frattesi e Rovella è sicuramente una mediana molto interessante. Sul resto vediamo che cosa succede, perché è necessario fare qualcosa per rinforzare praticamente questa rosa. 331 8200 213, arrivano già i messaggi. Stiamo chiedendo, tra le altre cose, se la Roma può lottare per il titolo. Sarà un po' il tema di questa giornata. Poi ci sono altri argomenti che andremo così ad analizzare. Hai detto bene, Fiorentina, Bologna, la partenza. E altro tema che andremo un po' così ad analizzare è prendiamo spunto, devo dire, da un editoriale, caro Francesco, di Tutto Mercato Web, che oggi ha fatto Raimondo De Magistris, che mi ha colpito perché è un po' una cosa che già è emersa in queste ore, che riguarda Spalletti e questo, diciamo, cambiamento che secondo... Possiamo andare su Tutto Mercato Web, chiedo. Allora aspetta che sistemo tutto, colpa mia. Questo editoriale dove appunto si mette in evidenza la situazione di Spalletti relativa a questa... Eccolo qui, ce l'abbiamo. Allora, evidenza la situazione di Spalletti relativa a questa... Eccolo qui, ce l'abbiamo. Allora...

0: già al calciatore, manca la società. Se tu te ne esci così dopo i primi 90 minuti.
1: Sì, diciamo che non ce l'aspettavamo. Ha scritto bene Raimondo sul fatto che lui spesso è anche comunicativamente sempre stato. Non è uno abituale a questi polveroni, a queste prese di posizioni così nette. Uno più abituato a lavare i panni in famiglia, se vogliamo dirlo così. Quest'uscita ci fa capire che in realtà lui evidentemente sta cercando non solo di spronare il calciatore attraverso una dichiarazione forte, ma anche di mandare un messaggio importante per dire: guardate, non mi faccio andare bene tutto.
0: Esatto.
1: Cioè, non sono venuto qui, ho accettato tutto lo scorso anno perché ero entrato in corsa, adesso però voglio anche io dettare le mie regole. Ed è secondo me una presa di posizione forte da parte di Spalletti, che ci sta, che condivido, perché lo devi fare subito, perché a te serve subito un attaccante che hai corteggiato a lungo e che non si può presentare in questo stato. È vero che si allena con la Juventus soltanto da 15 giorni, ma meglio intervenire subito e far capire che Spalletti stavolta non accetterà tutto a discapito magari della sua posizione, che come sappiamo è sempre messa a rischio da quell'ombra che c'è e ci sarà fin quando Antonio Conte non troverà una nuova panchina.
0: Sono d'accordo, e io l'ho detto dall'inizio che questa è una diciamo così figura ingombrante per Spalletti in questo campionato, e quindi qualche volta il nervosismo potrebbe anche essere, no, dettato da questa situazione, e ha mandato un messaggio chiaro dopo l'ultima partita su Kolumani. Quindi vediamo, si parla di Sorloth, che forse è più centravanti anche di Zirze.
1: Sì.
0: Zirze cambierebbe poco sotto questo aspetto, mentre Sorloth, che a me non fa impazzire, lo dico subito, però dobbiamo dire che è un po' più centravanti d'area di rigore, che evidentemente è quello che Spalletti vuole, perché Spalletti voleva Vlahovic e poi Kolumani, invece si trova solo Kolumani, che ci hanno messo un sacco di mesi per prendere questo giocatore che ieri, vedendo Malen, ci siamo detti, io e Alessandro, mentre ci siamo sentiti, se quel movimento lì lo fa Kolumani, quello che ha fatto Malen sul primo gol, si incarta, sì, si lega,
1: si accartoccia
0: se fa quel tipo di movimento Kolumani. Quindi questo tanto per dire la differenza, no, tra i due attaccanti. Malen veramente io mi sorprende ogni volta, perché devo dire la verità, non pensavo potesse avere un impatto così nel campionato italiano, e partire già con tre gol è una roba veramente impressionante. Partire già con tre gol e tre assist, tra l'altro, di Dybala, che ieri,
1: dopo aver lasciato in quel modo, ci si chiedeva subito se potesse confermarsi, esatto, a quei livelli, a, esatto, quella media, l'ha addirittura migliorata. Sono 17 gol nel 2026 per Malen, una roba clamorosa, anche nel modo in cui sposta palla, nel modo in cui va a cercare la porta, il tiro, e non è neanche così strutturato, no, a livello fisico, invece ricorda veramente, lontanamente, chiaramente, quel Ronaldo, anche per fisicità, per la capigliatura che non ha, però è un attaccante straordinario, non mi aspettavo potesse avere subito un impatto del genere, e io credo che se dovesse mantenere questa media da qui a fine campionato...
0: Vabbè, quanti gol fa?
1: E guarda che fa gol con una facilità impressionante.
0: Sì,
1: è,
0: sì,
1: impressionante,
0: no,
1: per come riesce, e per, sì, i difensori, per i difensori,
0: Dybala,
1: capisco anche i difensori che non riescono quasi mai a leggerne i movimenti, anche sul gol di De Gea secondo me in quel momento non si aspettava che lui da quella posizione potesse tirare così forte. Poi ci sono le sue responsabilità, però è un attaccante che è così imprevedibile.
0: Anche Dragusin sbaglia lì nell'occasione del gol che stai citando, c'è anche Dragusin che commette veramente un sacco di errori. A me è impressionato anche Dybala. Ieri, vedendo Dybala, mi sembrava di rivedere il Dybala del Palermo, non della Juve, del Palermo. A un certo punto addirittura è andato in fase di interdizione a recuperare un pallone. Una roba... È il giocatore più forte che c'è in Serie A, secondo me. Tecnicamente è il giocatore più forte che abbiamo nel nostro campionato. poi possiamo

0: discutere giustamente sul suo rendimento che non è mai continuo e che difficilmente potrà fare tutte le partite, ma a questo punto, se c'hai un Dybala così, meglio utilizzarlo per il campionato il più possibile, in Coppa metti qualcun altro, insomma, per dire, no? Quindi già gli puoi dare un po' più di respiro da questo punto di vista, anche se uno come Dybala che fa un gioco alla Champions,
1: non esiste.
0: È impossibile, no? Però nella gestione magari puoi fare questo tipo di situazione. Allora,
1: sì, soprattutto perché se rimane devi cercare di valorizzare un altro giocatore come Sulè, che con l'arrivo anche di Rodrigo Moura è stato definitivamente panchinato, quindi diciamo che le risorse ce l'ha. Ieri hanno detto, insomma, che di fatto D'Amico ha detto che non verrà ceduto nessuno, quindi perché questa Roma può lottare per il titolo? Perché è una squadra che si è rinforzata, ma nel vero senso della parola, perché ti rinforzi senza cedere nessuno ed è una grande prova di forza che fai che lanci a questo campionato che tra tutte le incertezze, insomma, riparte con quelle tre lì davanti che abbiamo visto lo scorso anno, al momento con la stessa gerarchia, Inter, Napoli e Roma. Chiudo, Marco, in una giornata di campionato che ha visto tra l'altro un solo pareggio, quello di Udinese-Como. Per il resto hanno vinto tutti, non ci sono state particolari sorprese, se non quella chiaramente di una Roma che ha lanciato, secondo me, un messaggio importantissimo.
0: Sì, sono d'accordo, messaggio molto, molto importante della Roma, fatte sempre tutte le debite proporzioni, perché poi dobbiamo anche dire, siamo alla prima di campionato, quindi c'è tanta strada da fare e questo vale per tutti, quindi nessun tipo di sentenza può essere emanata dopo i primi 90 minuti, possiamo soltanto analizzare quello che è avvenuto sul campo e sicuramente la Roma ha dato un messaggio veramente molto forte a tutti quanti. È chiaro che dobbiamo, la domanda è: può lottare per il titolo? Io credo che sia una domanda legittima dopo questa partenza, dopo diciamo anche il come si è strutturata in questo calciomercato, e vediamo che cosa succede in questi ultimi giorni.
1: Rimani su tutto mercato web, a proposito di Roma, così chiudiamo, non solo non vende ma continua a rinforzarsi, perché oggi a Roma è atterrato anche Osterwold, che è un 25enne olandese difensore per quanto riguarda la Roma, atterrato all'aeroporto di Ciampino questa mattina prima delle visite mediche per un'operazione con prestito con diritto di riscatto che può diventare obbligo in base a determinate condizioni. E quello qui lo vediamo, Osterwold, sì, che è arrivato a Ciampino, diciamo che ci vorrà un numero di presenze perché diventi definitivo. Il totale dell'affare si aggira intorno ai 16 milioni di euro, quindi un altro olandese, ma stavolta un difensore, Osterwold, che è arrivato a Roma e si metterà subito a disposizione di Gasperini.
0: Bene, quindi altro video, e poi in attesa di tutte le altre operazioni che andremo a seguire praticamente nel corso di questo pomeriggio. Poi c'è da capire anche la faccenda Milan e Leao, perché adesso spunta la Aston Villa e quindi lui vorrebbe andare in Premier, non vuole andare in Turchia, non credo che ci siano più margini per ricostruire qualcosa con il Milan. Tra l'altro il Milan, insomma, nella prima giornata ha avuto anche diciamo il piacere di vedere all'opera un giovanissimo Sisse, che ha subito impressionato per condizione, si è mosso come un veterano. Insomma, anche qui facciamo tutte le debite proporzioni considerando l'avversario che c'era di fronte e quello che volete, però insomma impattare così un giovanissimo e giocare in quella maniera credo che sia un segnale molto, molto importante, e quindi c'è da seguire anche la pista Leao.
1: Sì, ed è un'operazione che può entrare nel vivo, quella dell'Aston Villa. Ci aspettavamo che negli ultimi giorni di agosto potesse palesarsi una squadra per dare un futuro diverso a Rafa Leao, che è ormai uscito completamente dal progetto Milan. Quel non è importante da parte di Amorim, ma sembra aver davvero tracciato una strada diversa per quanto riguarda Leao, e finalmente, dopo diverse attese e soprattutto a fine mercato, si è palesata finalmente quell'opportunità Premier League. Vediamo se si potrà concretizzare questo tipo di affare, però Leao sì, è quel giocatore che finalmente magari può sposare un panorama diverso. Dall'altra parte sta crescendo questo alfagio Sissé, tra l'altro, Marco, sono tanti i calciatori che diciamo con origini, diciamo gli italiani di seconda generazione, perché Romano, ad esempio, altro protagonista nella giornata, in questa giornata col Cagliari, è un altro di quei giocatori. Alfaggio Sissé invece è nato a Treviso e quindi è italiano a tutti gli effetti, ed è, diciamo, si sta creando anche una bella vetrina per quanto riguarda Roberto Mancini, che ieri tra l'altro era a Bologna e dovrà tra poco svolgere le prime convocazioni per la nuova Italia. Diciamo che si stanno mettendo in mostra alcuni calciatori che però devono ancora scegliere bene quale sarà la loro nazionale di riferimento.
0: Bene, allora andiamo a leggere un po' di messaggi. La Roma ha vinto contro una squadra arrivata quindicesima nello scorso campionato, con un nuovo allenatore e 10 nuovi giocatori che devono ancora amalgamarsi. Calma. Ma guardate, io questo discorso però sempre che dobbiamo sempre mettere davanti l'avversario, come abbiamo fatto, va bene. Però poi dobbiamo andare anche oltre e vedere quello che sono stati gli aspetti positivi del campo e analizzarli, se no finiamo la trasmissione dopo un minuto, diciamo guardate, la Roma batte la Fiorentina, però la Fiorentina è una squadra, un cantiere aperto, ha cambiato allenatore, 10 giocatori, quindi di che stiamo parlando? Io credo che il calcio non si analizza in questo modo, c'è il fattore che dobbiamo considerare, però poi bisogna vedere la prestazione, bisogna vedere come si è sviluppato il gioco in campo. E ieri la Roma ha impressionato per due motivi: la qualità dei giocatori unita alla velocità del gioco, l'aggressione, la partenza. Io vorrei sottolineare questo. Poi dobbiamo dire la Fiorentina, che dopo due mesi scende in campo, un mese e mezzo, due mesi di, diciamo così, dove sta lavorando, non puoi non far vedere niente per 90 minuti, ma niente, niente, niente, cioè sembrava proprio non essere scesa in campo ieri. Io capisco che da una parte c'è la forza di una squadra che è superiore, questo lo sapevamo tutti dall'inizio, no? Però penso che un po' tutti si aspettavano una Fiorentina un po' diversa. Vi aspettavate una Fiorentina che non crea un'occasione? La Fiorentina che non tira mai in porta? Che non costruisce mai?
1: Ma che come l'attacca prendi gol?
0: E come venivano giù, facevano quello che volevano? E io no, non mi aspettavo una Fiorentina così. Quindi noi dobbiamo dire, va bene, la Fiorentina ha cambiato l'allenatore e 10 giocatori, quindi questo basta per giustificare un'imbarcata del genere? Cioè, siccome ha cambiato allenatore e 9 giocatori, doveva perdere 4-0. Ma non solo, non è che perdi 4-0 e dici, sai, ho preso 4 gol, però ho preso un palo, una traversa, potevo passare in vantaggio. Niente, il nulla cosmico. Il nulla. E allora questo dobbiamo dirlo o ci dobbiamo fermare soltanto al discorso ha cambiato l'allenatore e 9 giocatori? Fine? Questa è l'analisi che dobbiamo fare?
1: No, non può minimamente bastare, perché è vero che la Roma è una squadra già collaudata, però così poco soprattutto dal punto di vista difensivo.
0: Ha fatto meglio la Lazio della Fiorentina come prestazione. Sì. Una Lazio che era stata criticata per l'eliminazione della Coppa Italia. Una Lazio che vive in un contesto ambientale difficilissimo, va a Bologna, gioca con
1: ordine. Ha fatto un acquisto,
0: va a Bologna, gioca con ordine, compattezza, sta sempre sul campo. E vince fuori casa.
1: E la Fiorentina è come se si è presentata a Roma senza sapere chi avesse di fronte. No. Perché lasciare due uomini c'erano da marcare, soprattutto, cioè lasciar fare tutte quelle cose a Dybala e Malen. È arrivata una Fiorentina, si è presentata in asti di partenza una Fiorentina impreparata.
0: Esatto,
1: completamente impreparata.
0: Cioè, era la partita sulla carta più difficile per la Roma, no? Cioè, se noi pensiamo a tutte le altre partite.
1: Sì.
0: Il grado di difficoltà la Roma l'aveva più alto, tutti si aspettavano una partita un po' più combattuta. Poi ci sta che la Roma batta la Fiorentina, ci sta perché la Roma è più forte, perché la Roma è più squadra, perché è collaudata, perché lavora con Gasperini da un anno, perché Gasperini è più forte di Grosso, è un allenatore più che ha lavorato, ha fatto vedere nel passato il suo valore. Ci sta tutto, questo ci sta tutto, però insomma così no, così da non creare un'occasione in 90 minuti, insomma mi sembra veramente troppo. Allora ci fermiamo, poi recuperiamo ancora un po' di messaggi al 331 8200 213. A tra poco.

0: Siamo tornati in questa anteprima in studio Marco Piccari e Francesco Tringali con voi. Allora vado al volo su tutto Mercato Web perché ore calde in casa Sassuolo, Pinamonti Auto, oggi giorno decisivo per Esposito Belgali. Queste sono le mosse di mercato che naturalmente trovate su tutto Mercato Web, quindi con la pista in entrata che porta Sebastiano Esposito, quindi la mossa del Sassuolo per sostituire Pinamonti, prossimo alla firma con la Lazio dopo gli accordi trovati nelle ultime ore. E poi il pezzo va avanti, oggi può essere appunto la giornata decisiva per chiudere l'operazione. Bene.
1: Rimani su tutto Mercato Web, sì, perché c'è una news relativa a Rafa Leão. Ne parlavamo prima perché c'è arrivato il no all'Aston Villa e all'Al Hilal. Resta soltanto il Galatasaray per Rafa Leão, che il suo mercato è entrato nel vivo. Eccolo, però Rafa Leão aveva già rifiutato l'Aston Villa, nonostante questo, nella speranza che il giocatore potesse ripensarci, il Milan si è comunque messo al tavolo della trattativa con gli inglesi, non trovando però l'accordo con la pista, che si è dunque raffreddata. I contatti che sono intercorsi tra i due club, scrive Lorenzo Di Benedetto, non hanno portato ad una visione comune in materia di costi dell'operazione, con la società inglese che di fatto si sta chiamando fuori dalla corsa l'attaccante del Milan. Oltre a questo c'è stato poi anche il no del portoghese all'Al Hilal di Simone Inzaghi, che poi ha virato prima su Conceição e poi su Martinelli. L'idea di Leão è sempre la stessa: restare al Milan a 2 anni dalla scadenza del suo contratto o andare al Galatasaray. E su quest'ultima possibilità c'è qualche novità, visto che i turchi sono adesso predisposti a rilanciare, pronti ad arrivare a 40 milioni di euro con qualche piccolo bonus, cifra che non scalda il Milan fino in fondo, ma nell'ultima settimana di mercato tutto può succedere.
0: Bene, bene, queste sono le news di mercato relative a Leão, che appunto trovate su tutto Mercato Web, dove seguiamo tutti gli aggiornamenti di mercato. Poi c'è anche questa news che riguarda il Napoli, perché Badashile, il difensore, è parzialmente in gruppo, quindi l'acquisto del Napoli che ancora dobbiamo vedere. Il nuovo difensore del Napoli è arrivato appunto nei giorni scorsi, il giocatore informa il club azzurro, questa mattina ha svolto una parte di seduta con il resto del gruppo in vista della prossima sfida contro il Como in programma al Maradona domenica alle 18:30. Altra bella partita che ci andremo a gustare questa domenica, il Napoli che affronta il Como, che ha pareggiato nella prima partita soffrendo un po' l'Udinese soprattutto, sì, nella prima parte. Il Napoli invece che ha sofferto il Genoa soprattutto nella parte iniziale, nel primo tempo, per poi trovare nel finale la vittoria con un gol molto discusso che insomma ha fatto aprire un ampio dibattito sulla validità.
1: Beh, però anche quella lì, la partita di Genoa a Marassi, comunque non è alla prima di campionato. Non è mai semplice. Il Napoli ne è uscito, devo dire, bene, nonostante poi quelle polemiche arbitrali, ma dal punto di vista, ecco, del risultato, del gioco, per quanto mostrato, sicuramente per il potenziale che ha questo Napoli, devo dire che il Napoli non ha deluso, anzi insomma è uscita bene da una trappola come poteva essere quella.
0: Ma Genoa è un altro campo tosto, perché andrà a giocare, sì, a Genoa, quindi con il Genoa non sarà facile. Dunque andiamo a recuperare un po' di messaggi, perché Jacopo al 331-8200213 ci scrive: formare una squadra talentuosa e giovane per poi affidarla a grosso è deludente. Il pensiero di Jacopo. Buongiorno, sono Max. La Fiorentina, a parte l'atteggiamento, secondo me grosso ha sbagliato il centrocampo. Altra valutazione da fare, ha ragione il nostro amico. Fagioli e Brescianini io li avrei lasciati in panchina, avrei messo Liu veloce e fresco, e comunque davanti mancano le ali, e questa è una cosa che avevamo già sottolineato nei giorni scorsi. Lorenzo dice: stai praticamente dicendo che la Fiorentina non è un granché, ecco perché dico di andarci piano con la Roma, in campo ci sono sempre due squadre. No, ma io su questo, Lorenzo, sono d'accordo che ci sono sempre due squadre, e sono d'accordo che la Fiorentina ha fatto tutto male, però la Roma ha fatto tutto bene. La Roma ha impressionato, ripeto, per la capacità di dare velocità e qualità alla gara, che sono due aspetti molto importanti, quindi questo va detto. Quando si vince c'è sempre il merito di una squadra, ma c'è anche il demerito dell'altra, su questo non ci sono dubbi, però come prestazione la Roma ha fatto la migliore di questa prima giornata. Ha una qualità immensa sulla tre quarti, mettere in campo Dybala, questo Dybala così, poi è chiaro che su Dybala c'è sempre il punto interrogativo, Dybala sicuramente no, non può fare tutte le partite, però c'hai un Dybala così. Mora, secondo me, alla prima uscita ha fatto vedere dei guizzi interessanti, poi lo rivaluteremo nelle prossime partite. Mi è piaciuto anche la capacità di buttare dentro un giovane come Lulli, che tu lo butti dentro e fa pure una bella partita.
2: Sì.
0: Quindi occhio, perché poi Gasperini non è la prima volta che lancia i giovani, quindi se lo fa giocare dall'inizio, qualcuno ha detto l'ha fatto giocare perché vuol mandare un segnale alla società, che no, per me l'ha fatto giocare perché ha capito che poteva fidarsi di quel ragazzo, che secondo me ha fatto pure una discreta partita ieri sera. Quindi ripeto, valutiamo tutto, però non si può nascondere la prestazione che ha fatto la Roma alla prima partita, tutto qua. Allora,
1: e non si può soltanto seppellire, nascondere sotto la prestazione opaca della Fiorentina.
0: Esatto.
1: Cioè, bisogna scindere le due situazioni.
0: Assolutamente.
1: Che poi sicuramente una chiama l'altra, però la prova di forza della Roma scinde da quella che è stata la Fiorentina.
0: Secondo voi potrebbe essere un'idea dare Bonnì in prestito per un anno per prendere una punta più pronta per l'Inter? Ma io non lo so, il problema, perché l'Inter c'è un problema in attacco?
1: Potrebbe non affrontare, lo so.
0: Si parla
1: Bonnì di... Bonnì mi sembra proprio il calciatore perfetto per fare quel tipo di ruolo, ovvero il dodicesimo, il tredicesimo che entra nel secondo tempo e che un impiazzo importante per quanto riguarda i due attaccanti titolari, che sono quelli che non hanno bisogno di, anche perché se devi valorizzare così come sta meritando di essere valorizzato più Esposito, vai a comprare un'altra punta. Secondo me Bonnì si accontenta di quello che sta facendo, lo fa anche bene.
0: Sì
1: no?
0: Sì. Allora vado su tutto mercato web perché c'è un altro approfondimento che ecco qui. Milan fuori un altro, Nkunku ha terminato le visite mediche con il Lipsia, oggi la firma, quindi finisce il rapporto di Nkunku con il Milan, di un giocatore che non è stato considerato nel progetto di Amorim, e quindi passaggio all'Lipsia. Diamo un'occhiata, eccolo qui, passaggio decisivo che porterà al completamento del suo ritorno al club targato Red Bull. L'attaccante francese era atterrato già ieri sera in Germania per sostenere una parte dei test previsti. Allora, prestito da 4 milioni di euro iniziali, a cui aggiungere un diritto di riscatto da 28 milioni. Questa l'operazione.
1: Vogliamo leggere qualche messaggio, Marco, se ci sono se c'hai qualche spunto interessante. Ci sono, sentiamo gli audio allora.
0: Vai.
3: Ciao Marco, buongiorno a tutti, sono Artemio D'Alghero. Volevo dire, in questa prima giornata intanto si riconfermano gli attacchi, quelli dell'Inter e della Roma, che funzionano, con attaccanti che hanno già dato delle garanzie nello scorso campionato. E poi vedremo se anche altri nuovi, come può essere Colomoni o Ramos del Milan, si sveglieranno e metteranno la loro firma anche sul campionato italiano. Ciao, buona giornata a tutti.
0: Grazie, un saluto anche a te. Forse abbiamo un altro audio da recuperare, lo mandiamo subito, lo chiedo a Claudio in questo tratto di trasmissione, in questa anteprima, in attesa dell'arrivo di Stefano Impallomeni, e poi si partirà con tutti gli ospiti. Vai. Arrivo.
4: Ciao a tutti, buongiorno. Ciao a tutti, bentornati dalle vacanze.
0: Da un pezzo siamo.
4: Un saluto al direttore.
0: Grazie.
4: E mi trovo concorde su tutto quello che avete detto, perché effettivamente ieri ho visto la partita della Fiorentina, ma veramente capisco che la Roma ha giocato una partita veramente perfetta. Ma i Viola, onestamente, veramente poca roba, ma veramente poca roba. Poi non ho capito come mai Ken l'ha fatto entrare praticamente a gara già compromessa. E seconda cosa, sarò veloce, e parlano molti grande Milan contro il Torino, ma il Torino sul 2-0 gli ultimi 15 minuti li ha fatti un pochettino ballare, vedi Cacciamali, vedi Fortini, grazie e ancora una buona giornata.
0: Grazie, grazie a te, grazie. Ma guarda, ti voglio rispondere anche sul discorso del Milan. Io invece sono, penso che nella prima giornata anche il Milan ha dato degli spunti positivi. Cioè, lo voglio dire sinceramente tutta, sapete che io non, se devo fare un confronto lo faccio e prendo una posizione, meglio il Milan della Juventus, hanno vinto tutte e due, però a me mi ha dato sensazioni più positive il Milan rispetto alla la Juventus. C'è un allenatore che è arrivato, nonostante sia arrivato da poco ed è comunque un cantiere aperto anche il Milan,
1: ha vinto anche facendo delle scelte coraggiose.
0: Ha fatto delle scelte coraggiose, ha dato fiducia a dei giocatori, ha rigenerato dei calciatori, perché c'erano dei calciatori che forse erano praticamente veramente inesistenti nella scorsa stagione. Ha rigenerato dei calciatori, sta dando un'idea diversa, sta facendo un cambio che tutto sommato a tratti durante la partita si sono visti questi cambiamenti. È chiaro che deve migliorare ancora molto, però a me ha dato delle sensazioni positive. Siccome c'era uno scetticismo, io ho raccolto qui nell'approccio, nell'avvicinamento alla prima giornata, enormi nei confronti di Amorim, io invece penso, poi per carità, non è una partita che ci può far dare un giudizio definitivo né una sentenza su niente, però mi piace andare a vedere alcuni particolari e mi sembra che questa squadra sta lavorando su una traccia che sta dando questo allenatore, che ha fatto anche delle scelte, che ha fatto dei cambi anche in corsa, non guarda in faccia a nessuno per quanto riguarda le scelte che deve fare, e questo secondo me è un aspetto positivo. Quindi io nel mio anche pezzo che ho fatto oggi sul 2 di Piccari ho messo il Milan tra le cose positive di questa giornata.
1: Meglio anche rispetto alla Juventus?
0: Meglio rispetto alla Juventus, sì. Secondo me meglio rispetto alla Juventus.
1: Che doveva aggredire, Marco, un avversario, una neopromossa che ha un valore tecnico
0: sulla carta
1: in
0: era
1: questo
0: più difficile
1: momento,
0: la partita del Milan, no?
1: Con tutto il rispetto per il Frosinone, ma un valore tecnico diverso rispetto ad una trasferta, ad una squadra.
0: Non c'è paragone, non c'è paragone.
1: Cioè, in questo momento il Frosinone, vedendolo anche gli 11, vedendo
0: Frosinone è candidato in Serie B, ragazzi,
1: fatica.
0: Io sono sincero,
1: farà
0: lo dico
1: molta
0: fatica. Senza nascondermi, e mi dispiace
1: il
0: per
1: pagare
0: gli ascoltatori,
1: l'allenatore, però pagherà l'allenatore. Ma il materiale umano, Marco,
0: è quello che è.
1: È poco,
0: Serie A,
1: eh.
0: Così è difficile fare. Quindi la Juventus ha rischiato pure di pareggiare la partita.
1: Esatto.
0: Tra le altre cose,
1: aspettavi una Juventus che aggredisse molto di poi, più, che facesse la Juventus a Frosinone.
0: No, era partita benissimo, ha fatto un primo tempo che dove è partita bene.
1: Poi
0: dopo si è spenta, poi dopo tanti errori, cioè è sembrata la Juve dell'anno scorso, dai, non ci giriamo intorno. Mentre il Milan non è quello dell'anno scorso. La Juve è sembrata quella dell'anno scorso, con il problema della punta che rimane.
1: Anche perché, scusami, se lo sbaglia David, quello che ha sbagliato con Colomuani, sentivamo
0: le
1: i processi. Ma adesso gliela abbonano perché era stata la prima. Però
0: no, non gliel'ha abbonata Spalletti, però.
1: No, gliel'ha abbonata Spalletti, ha fatto bene a non abbonargliela.
0: Spalletti non gliel'ha abbonata.
1: Ha fatto bene a non abbonargliela.
0: Perché ha detto, secondo me, e ripeto, per me quell'uscita lì, ieri ne abbiamo parlato e tutti hanno un po' detto che è stato un messaggio per stimolare l'attaccante, che ci può stare, ma per me è stato un messaggio anche alla società. Guardate che con questo non si può andare avanti fino alla fine, bisogna trovare una punta vera, un centravanti vero.
1: Non lo so, io secondo me è più un messaggio a lui. È più un messaggio a lui quando dice: guarda che se non giocavi da 2 anni un motivo c'è, ti devi dare una svegliata. Perché non è che è colpa degli altri se non giocavi da 2 anni. Non giocavi da 2 anni perché facevi questo
0: tipo
1: di
0: prestazioni.
1: E alla prima non ti puoi presentare in questo stato.
0: E secondo me, al giocatore, sì.
1: E secondo me lui l'ha visto più di noi. L'ha visto più di noi.
0: Sicuramente.
1: E l'avrà capito. Cioè, poi l'ha dovuto mettere in campo perché non c'era. Non lo puoi punire mettendo qualcun altro che non hai.
0: Ci mancherebbe. Allora, per me il centrocampo della Lazio, scrive Maurizio, con Rovella, Frattesi e Taylor, almeno attualmente è superiore a quello della Juve. È un centrocampo di tutto rispetto, Maurizio. Su questo io l'ho detto subito, nel momento in cui la Lazio ha preso Frattesi e messo in mezzo a questi due giocatori, in mezzo con interno, insomma, quello che è. Questo è un centrocampo che ha qualità, che ha la capacità di inserimento, può costruire, può interdire, insomma, sono tre giocatori che insieme possono coesistere. Il problema della Lazio non è a centrocampo. E comunque devo dire che ieri l'abbiamo criticato. Io continuo a dire che bisogna mantenere i piedi per terra e che la Lazio deve fare un campionato il più sereno possibile, quindi fare più punti prima possibile e poi vediamo che succede, perché c'è una situazione difficilissima a livello ambientale. Cioè, ieri praticamente gli abbonati erano a Bologna. Il numero.
1: Sì, lo stesso numero.
0: Intanto
1: fatta per l'arrivo di Pinamonti, eccolo, a proposito di Lazio dal Sassuolo, operazione complessiva da 12 milioni di euro, ci sarà probabilmente un pagamento poco oneroso adesso e poi verrà pagato interamente nel 2027. Quindi Sarri avrà il suo attaccante, che è Andrea Pinamonti, scusami, Gattuso, lapsus, è ancora troppo fresco, sì, il cambiamento. Gattuso avrà il suo attaccante, vediamo, perché poi Pinamonti tra gli attaccanti italiani negli ultimi anni è sempre stato quello che ha segnato di più come centravanti, però non ha mai vissuto, no, di una... Non ti piace?
0: No, non mi fa impazzire, però penso che...
1: Questi soldi,
0: dire,
1: Marco, la Lazio
0: no, con questa operazione, cioè ripeto, non prendi... Però con questi soldi e la situazione, è meglio Pinamonti
1: che
0: Dio, non
1: prende
0: Ratko, nessuno, insomma. Ora, esatto, non c'è dubbio. Quindi è un'operazione che ci sta in questo contesto attuale della Lazio. Qualche anno fa nessuno avrebbe mai pensato di avere Pinamonti lì, adesso ci sta e si giocherà le sue possibilità anche l'attaccante, ripeto, meglio di niente. Quindi
1: visto che prima l'ho citato, facciamo un attimo una piccola parentesi su Sarri, perché
0: sì,
1: insomma, con l'Atalanta affrontava il Sassuolo, che è quello, faccio, che
0: l'Atalanta è indietro, squadra molto indietro ancora,
1: però dai, ha trovato i suoi riferimenti con Raspadori,
0: una partita di sofferenza,
1: sì.
0: Ha detto questo, pure lui,
1: questo centrocampo con Gaetano, con Pasalic.
0: No, è una squadra molto indietro ancora. Di tutte le big, secondo me, è quella che sta più indietro di tutti. C'è da lavorare tanto, perché c'è da cambiare una mentalità che si è radicata per tanti anni. Io l'ho detto da subito che questo è un compito non facile. Ci può riuscire, perché insomma, se la cultura del lavoro questo gruppo ce l'ha. Bisogna lavorare tanto, perché ancora siamo lontani dal calcio di Sarri e ci stiamo allontanando dal calcio che era dell'Atalanta. Quindi stai a metà strada, non è facile, c'è tanto da lavorare. Però in questo momento mi sento di dire che la squadra...
1: Con tanti giocatori da adattare.
0: Sì, tanti giocatori che devono cambiare anche la mentalità di quello che hanno acquisito fino adesso. Non è un lavoro che si fa in poco tempo. Quindi vediamo. Dobbiamo trovare un allenatore nuovo, caro Spalletti. Ah, quindi Giacomo già boccia Spalletti. Dunque, ma Nuno Tavares perché non gioca? Questa è una bella domanda, però ancora fa parte del gruppo, così come Romagnoli. Ieri è entrato, non ha dato qualche sgasatina, cioè, appunto, secondo
1: chi?
0: Me pure
1: Tavares,
0: sì.
1: Sì, perché secondo me avrebbe voluto andare in un'altra squadra, e poi soprattutto perché lì il titolare è Pedrasa e probabilmente si resterà così. Tavares proverà a trovare squadra in quest'ultima settimana. Sarà difficile, secondo me rimarrà lì. Dov'è bene Floriani Mussolini ieri?
0: Sì,
1: che
0: sai, mi è piaciuto anche
1: al posto di Maru.
0: Secondo me prende la titolarità a lungo andare.
1: Sì, secondo me.
0: Ho questa sensazione. E vai con un audio, Claudio.
2: Ciao, siamo Nora e Max. Ti volevamo fare i complimenti,
0: ciao,
2: per la trasmissione.
5: Sì, e siamo tifosi dell'Inter e papà Max ha già mandato un messaggio oggi parlando di Boni, ma in realtà volevamo farmi un saluto insieme.
0: Grazie, esatto, che bello, che bello.
5: Forza Inter!
2: Forza Inter!
0: Bella,
2: tutta la vita Inter!
0: Si è scatenato sto bambino.
1: Grandi.
0: Bellissima,
1: ciao,
0: questa
1: ragazzi,
0: voce bella,
1: grazie.
0: Bella. Ciao, grazie sia al papà che al ragazzino tifosissimo dell'Inter. Bene così. Allora, 331-8200-213, altri messaggi. Senza Yıldız la Juventus non è da prime quattro, Spalletti è già in difficoltà, che poi l'assenza ancora non si sa di quanto tempo sia fermo Yıldız, poi appena abbiamo degli aggiornamenti,
1: sì,
0: però credo, al momento non c'è un'ufficialità.
1: Vediamo se andranno verso l'operazione, ma io credo che a questo punto l'operazione sia quasi inevitabile. Vabbè, vediamo, non è ufficiale, però è vero che fa tutta la differenza del mondo, però in questo momento il problema è anche valorizzare quello che hai, valorizzare un giocatore come Yıldız che in questo momento non riesce ad essere, anche per via, insomma, si sta trascinando da tanto tempo anche una condizione fisica piuttosto precaria, una preparazione iniziata in ritardo per via di un altro infortunio, insomma. Yıldız deve ritrovare anche se stesso dal punto di vista fisico. È chiaro, sì. Che ci si comincia, Marco, a interrogare su come andarlo a rimpiazzare, se sarà magari l'opportunità di valorizzare un giocatore come l'Ibegovic, perché poi questa Juventus non può dipendere da Yıldız, ma deve trovare anche altre soluzioni nuove, diverse, che magari potrebbero mettere, no, più a suo agio un giocatore come Colomoni, perché in questo momento è l'unico attaccante.
0: Intanto Max mi corregge perché dice che una ragazzina si chiama Nora, gli mandiamo un bacio allora, e quindi alla figlia di Max. Intanto mi comunica Niccolò Ceccarini due cose di mercato che ti riporto subito, perché Chato è nuovo rinforzo del Frosinone, l'esterno nazionale camerunese proveniente da Montpellier ha sostenuto questa mattina le visite mediche a Villa Stuart e subito dopo ha raggiunto i nuovi compagni a Frosinone, e quindi c'è questo rinforzo, mentre è saltato definitivamente Pocu alla Fiorentina, che sta già virando su un altro obiettivo. Tra l'altro Pocu era stato presentato qui da noi da Marco Palma, che presto tornerà a presentarci altri giocatori.
1: Sì, tra l'altro prima citavano Ken sul perché ovviamente non avesse giocato. È chiaro che secondo me si sta cercando di costruire una Fiorentina intorno a Pellegrino, perché nonostante le dichiarazioni di Paratici di ieri su Moise Ken, ovvero che la Fiorentina non ha bisogno di vendere, io credo che sia inevitabile che ormai un giocatore come Moise Ken possa andare al Como. Poi si aprirà il discorso su Duvikas, che ha segnato anche sabato ad Udine, e su come verranno alternati i due, considerando che il Como gioca con un'unica punta. Però sul discorso di Ken va bene dal punto di vista fisico, possiamo pensare che ci sia qualcosa relativo al mercato su un Ken che continua ad essere corteggiato dal Como, che però deve trovare la quadra con la Fiorentina, sì, che giustamente vuole monetizzare.
0: Bene, siamo in chiusura di questa prima parte. Luigi scrive che l'ombra di Conte si aggira su Torino, sono d'accordo. Poi al volo Roberto, la pochezza tecnica di Frosinone e la debolezza atavica del Torino sono evidenti, per questo motivo non devono essere esaltate oltre misura le prestazioni di Juventus e Milan, che a mio parere viaggiano sullo stesso piano di improvvisazione. Vedo solo Amorini leggermente in vantaggio sulla tabella di marcia, perché Spalletti è un po' in guerra con tutti i giocatori e presto penso lo sarà anche con i suoi stessi tifosi. Però perdonatemi, io credo che nessuno abbia esaltato le prestazioni, almeno qui, di
1: Juventus.
0: Abbiamo
1: detto semplicemente che
0: Milan,
1: il Milan l'abbiamo visto
0: non
1: meglio della Juve.
0: Non c'è stata nessuna esaltazione, però c'è l'analisi che va fatta. Se no, ripeto, chiudiamo tutto e ci diamo appuntamento a giugno e parliamo di quello che è successo. Come dico sempre, c'è partita dopo partita, si analizza quello che si vede, altrimenti, ripeto, di che cosa dobbiamo parlare? Dobbiamo fermare, Francesco.
1: Ciao Marco, a domani.
0: A dopo, come sempre, grazie. E adesso noi ci fermiamo. Arriva Stefano Impallomeni e partiamo con Maracanã.

0: pensavo c'era lo sacchetto, perdonaci. Stavamo aspettando. No.
1: Vabbè,
0: lo facciamo noi, lo facciamo noi, lo facciamo
1: buon
0: noi.
1: Pomeriggio.
0: Buon pomeriggio, ciao, buon
1: Marco,
0: pomeriggio.
1: Ciao, a tutti.
0: Ciao, Stefano, ben trovato, ben trovato. Allora, facciamo una cosa, Stefano, andiamo subito ai titoli, poi questa parte è tutta insieme a te dove analizziamo un po' di cose. Intanto abbiamo già detto la notizia, è fatta per Pinamonti alla Lazio, l'arrivo appunto della ex Sassuolo con un'operazione di 12 milioni. Allora, andiamo ai titoli e poi cominciamo. Si parte con la Roma, Dybala e Malen, magica Roma, veramente ieri sera ha impressionato subito, pronti partenze via, la squadra di Gasperini. Lazio a tutto Frattesi, determinante il giocatore ex Inter, entra, segna, salva sulla linea e regala 3 punti alla Lazio. Fiorentina, grosso KO perché perde malissimo alla prima uscita la squadra di Grosso, una sconfitta pesante. Bologna spento, ha fatto poco contro la Lazio e insomma proveremo ad analizzare anche la prima uscita della squadra rossoblù. Un'ombra cambia Spalletti, un tema che ha lanciato Raimondo De Magistris nel suo editoriale, oggi ne parleremo. Ti dico nulla. Allora, caro Stefano, partiamo naturalmente, si è conclusa ieri la prima giornata di campionato con le due romane che vincono, partiamo dall'ultima partita, quella di ieri sera della Roma, che ha battuto, strapazzato, annichilito, schiantato la Fiorentina.
2: Partita a senso unico, caro Marco, insomma, voglio dire, c'è stata tanta storia, è una Roma scintillante, in grande condizione atletica e poi soprattutto si vede ancora più netto il lavoro di Gasperini, è cresciuta anche in consapevolezza questa squadra, però poi dopo alla fine se non c'hai due giocatori come Dybala e Malen difficilmente puoi vincere partite, no? Hanno fatto una differenza totale, sostanziale, Dybala è immenso. Malen eccezionale, probabilmente lotterà per vincere il titolo di capocannoniere, perché insomma se questo, no, se il buongiorno si vede dal mattino,
0: fa tre gol subito.
2: Sì, abbiamo visto Retegui nell'Atalanta, insomma vuol dire il lavoro di Gasperini poi più prima o poi esce fuori, Marco. Quindi...
0: No, ma gli attaccanti con Gasperini fanno bene, quindi esatto. Ieri sera quando guardavo Bologna-Lazio pensavo a Dobby, che non c'è niente da fare, se non c'è riuscito Gasperini.
2: Ma
0: ieri
2: forse
0: quando è entrato ha fatto un disastro.
2: Ha voluto cominciare Gasperini.
0: No, beh, secondo me ci ha proprio rinunciato.
2: No,
0: poi, perché ieri
2: a vedere
0: per
2: le caratteristiche dei calciatori, li sceglie anche la scelta di Lulli, del giovane Lulli.
0: Ma
2: a destra.
0: Complimenti, io
2: bravo Amorim così, se bravo Gasperini con Lulli. A me piacciono questi allenatori perché è il lavoro di campo, il lavoro quotidiano, vedono tutto.
0: Sono d'accordo.
2: Cioè, non è che vedono il nome, per carità, vedono Dybala, vedono Malen, vedono Rabiot, Modric, però vedono anche. Quindi,
0: sai, ieri un collega, un amico mi ha detto, quando ha visto Lulli in campo alla fine della partita, mi ha detto sì, bene, però secondo me la scelta magari di Gasperini è stata fatta per mandare un messaggio alla società, dice questi ci abbiamo. Io impazzisco,
2: no,
0: quando sento queste cose, cioè è possibile,
2: è come
0: che un allenatore
2: caso di Grosso,
0: fa una scelta,
2: che
0: dai,
2: fa giocare Pellegrino, cioè Mario terzino sinistro, poi magari ne parleremo una seconda,
0: sì sì, poi ci arriviamo pure là, però
2: e che fanno dispetto allo scelto, dite che perché la scelta di impiegare un calciatore per far capire, mandano messaggi alle società, che mandano messaggi al loro lavoro, insomma, secondo me, no?
0: Sì, sì, sono d'accordo.
2: Negativi, tra l'altro, perché peggiorano la loro posizione. Non
0: sono, sì, io credo che bisogna, invece mi è sembrata una scelta ponderata e ricordiamo che Gasperini è uno che i giovani li ha lanciati.
2: Sì, sì.
0: E tant'è che sentivo la partita ieri e c'era il bordocampista che riferiva anche di tante indicazioni che dava al ragazzo, anche quando sbagliava, no? A un certo punto ha fatto un cross e ha detto ma che cross fai? Perché tiri così?
2: Certo.
0: Cioè, come per dire, l'ha messo in campo, però sta lì, lo martella, lo corregge per farlo crescere, perché evidentemente ha visto delle
2: qualità,
0: potenzialità,
2: certo,
0: delle qualità in questo calciatore. A me la cosa che mi ha impressionato della Roma, Stefano, e voglio sapere un po' il tuo pensiero, al di là dei singoli, perché Malen insomma conferma di essere un attaccante letale, gli dai mezzo pallone e te lo butta dentro, Dybala ha fatto una partita, a me mi sembrava il Dybala di Palermo, certo, a un certo punto, non quello da Juve, quello di Palermo,
2: tornato
0: addirittura
2: 20 anni indietro.
0: Andava a marcare pure, ha tolto un pallone Atta da centrocampista.
2: 20 anni, 20 anni, no, 15.
0: Però la cosa che mi ha impressionato e che vorrei sottolineare è quella della qualità unita alla velocità. Cioè quello ieri, che è una cosa che è quello che abbiamo sempre chiesto, no? Cioè
2: Marco,
0: la qualità
2: adesso...
0: con l'intensità.
2: Perfetto.
0: E questo...
2: poi anche queste magari regole, nuove regole, questo nuovo... questi nuovi arbitraggi che non mettono d'accordo, io sono invece mi sono subito
0: ti riferisti a Mastantuono della manata, cioè perché
2: no,
0: era fallo?
2: No, del gioco effettivo, cioè sta, gli arbitri fischiano di meno, Marco, fischiano di meno, lasciano più correre, il gioco è più veloce, più fluido, più intenso, e quindi questo secondo me aiuta a vedere partite meno, no?
0: Sì.
2: Morte, cioè più continue, lo spettacolo, e soprattutto anche i calciatori non si possono scegliere il ritmo che vogliono. Cioè tu vai, ti alzi, sceneggiata, no, fuori, un minuto, poi, e si va avanti. Detto questo, sono d'accordo con te, indipendentemente dai sistemi di gioco, Marco.
0: Sì, sì.
2: L'intensità, la qualità, dai sistemi di gioco, Marco.
0: Sì, sì.
2: L'intensità, la qualità, la condizione atletica, sono parametri, sono elementi, requisiti essenziali per il gioco di adesso. Quindi chi avrà più questa intensità, manterrà questo tipo di intensità, andrà lontano. Certamente serve la qualità, devi associare,
0: certo,
2: tutto.
0: Beh,
2: però l'organizzazione, l'intensità, a che velocità fai le cose? A che velocità fai le cose? Questo è importante. Credo che poi sarà la discriminante di questa stagione ancora di più rispetto al campionato scorso. Però insomma, poi ne vedremo. Adesso è passata la prima giornata, non cominciamo.
0: No, ma è chiaro che c'è tanta strada da fare.
2: Qui ci dicono, vi esaltate. No, non ci esaltiamo. Noi valutiamo le partite. A me è piaciuto il Milan, la prima partita. La Roma non ne parliamo, perché insomma è stata, diciamo, no? Quella che ha messo il punto esclamativo.
0: Sì, sì,
2: avevano,
0: sì,
2: vinto tutte. Ieri,
0: cioè,
2: la Roma ha risposto.
0: Faccio un'analisi proprio velocissima.
2: Di più.
0: Cioè, se oggi uno mi chiede a me, Marco, l'Inter è la squadra che metto davanti.
2: Il
0: Napoli la metto in scia. E metto in questo momento.
2: Poi,
0: il Napoli lo metto in scia e metto la Roma.
2: Alla seconda,
0: cioè, la
2: giornata
0: Roma,
2: vedremo a
0: oggi,
2: che punto è la situazione. Perché tanto
0: lungo.
2: Vinci 1-0, 4-0, 3 punti sempre sono. Però sì, uno, cioè, deve considerare anche
0: oggi
2: la prestazione.
0: Oggi per me così. Dopo quello che ho visto, dico, la Roma può lottare per lo scudetto così. Poi io questo non so
2: se le gioca tutte così, probabilmente
0: esatto,
2: lotterà per il titolo.
0: È difficile dire che possa giocare
2: tutte
0: così.
2: Così.
0: Esatto, è difficile dire questo.
2: La Champions League, Dybala è un fattore. Dybala è una cosa impressionante, sta in una forma impressionante.
0: Sì, no, ma
2: una cosa pazzesca.
0: Tiratissimo.
2: Mai visto così con Mourinho, mai visto così con Ranieri. Gasperini,
0: evidentemente
2: bravo.
0: La cura Gasperini,
2: diciamo,
0: fa bene,
2: diciamo la verità. No, me l'ha detto Gasperini, finalmente ha fatto una preparazione atletica completa, sana, continua, senza intoppi. Poi ha detto, non è vero che c'è muscolo di seta ieri. Quindi
0: no,
2: vedremo, insomma, lo auguriamo a Dybala, perché rappresenta poi il calcio, ieri è stato strepitoso.
0: Dunque Nicola ci scrive: Marco buongiorno, ma Gasperini è preoccupato per qualche cessione, perché dice che toccare questo gruppo sarebbe un peccato? Beh, lui lo ha ribadito, però la società, mi sembra, d'amico ha detto che non parte nessuno, quindi
2: ha detto che a una settimana dalla chiusura è difficile
0: che possa partire qualcuno, certo,
2: qualcuno
0: poi, quindi
2: nel calcio mercato tutti dicono così, poi anche Paratici ha detto Ken, vediamo, insomma, non cediamo nessuno.
0: Sì.
2: A patto che non ci chiedano via.
0: Ma perché non ha fatto giocare da inizio?
2: Ma guarda, io boh, non lo so, ma
0: cioè, se non lo cedono, perché non ha fatto giocare da inizio?
2: Ken,
0: e poi l'ha fatto entrare, quando entra lui fanno l'unico tiro in porta
2: sul 3-0, però.
0: Sì, ma boh, io non capisco, certe volte a me mi sembra veramente che si fanno delle poi dici, perché non lo critichi, come fai a non criticare una scelta del genere? Cioè, se
2: no,
0: devo...
2: ma poi noi ne abbiamo parlato, Marco, perdonami, la Fiorentina ha fatto tutta questa campagna acquisti eccetera,
0: sì,
2: eccetera, e poi alla fine spegni tutto, e ieri i Galassi di Radio Firenze Viola,
0: sì,
2: ci ha detto che è in parte della panchina, è come se tu ammosci,
0: sì, sì,
2: ammosci
0: prima del
2: tutto.
0: Tempo, capito? Ma fallo giocare, no?
2: Ma fallo giocare.
0: Ma poi
2: dici,
0: sai,
2: a Roma, oh, cioè non è che te dici,
0: no,
2: Roma,
0: ma poi dici, sai, non faccio giocare Ken perché in panchina c'ho uno forte.
2: Devi preoccuparti della Roma, no? Ci devi andare un po' attrezzato. Invece mi è sembrato che, insomma, che la Fiorentina si sia consegnata anzitempo.
0: Sì, sì, sì, ma già dalle scelte iniziali, già del centrocampo, scelte iniziali, ma poi...
2: C'è Mario a sinistra.
0: Poi senti Stefano, io devo dire una cosa, non so come la pensi tu, ma dopo un mese e mezzo, quasi due di lavoro, io nella prima partita non posso non vedere niente. Niente!
2: Niente.
0: Il nulla cosmico. in fase difensiva, in fase offensiva.
2: Beh, la Roma
0: sulle seconde palle
2: ha spento tutto.
0: Ha spento tutto, però dall'altra parte non si è acceso niente.
2: Sì, però hai detto bene, allora parliamo. Tu hai preso un allenatore che fa il 4-3-3, giusto?
0: Sì.
2: D'accordo, non lo puoi fare. Bravo, grosso, io l'ho sempre detto, 4-3-2-1, benissimo. Poi che fai? Fai giocare Valdepeñas spesso e non lo proponi. E scegli João Mario, che è un destro a sinistra.
0: Sì.
2: João Mario, invece da destra metti Dodò, che voglio dire, è più della che c'è, cioè nel senso dove andare via. Vabbè, la coppia ci sta, voglio dire, la coppia centrale che è Ranieri e Dragosin. Poi il centrocampo, se tu vai a vedere la sfida di maggio, è lo stesso quando ha perso 4-0 Andur, sì. Brescianini, Fagioli, lui che fa? Gasperini mette Mora a schermarlo, che Mora per 20 minuti non la prende mai, poi fa quel guizzo sulla parata perché è dedicato alla fase di non possesso, però scherma Fagioli, che a uomo soffre terribilmente. Quindi c'è sempre la superiorità numerica in mezzo al campo, anche se poi Mora si annulla con Fagioli a un certo punto. Undur, Brescianini non pervenuti, Atta, che secondo me è un giocatore,
0: che è giocatore buono,
2: ottimo.
0: Sì. Ma ieri faceva fa l'esterno ieri.
2: Ha giocato con un po' di sufficienza ieri. Lo metti a fare il 2 con Mastantuono, che deve ancora scoprire com'è l'Italia,
0: dove
2: il calcio italiano,
0: non
2: dove
0: sta nel giardino di casa
2: e
0: tua,
2: ci metti insomma. Pellegrino, che se tu puoi pensare in uscita con chi va, che sono gli uomini veloci di inserimento, Atta, Brescianini, Indur e João Mario, che poi non ha spinto mai, e Pellegrino che non c'ha la forza, la progressione dei meriti di Ken. Ma ovviamente Gudmonds, cioè fa Ulai. Ulai perché l'hai messo in panchina? Cioè, ha fatto una formazione che dice, vabbè, dai, su, siamo andati a Roma contro una squadra consolidata, forte, con entusiasmo a mille, gioca in casa, a cannone, hanno preso Mora, ti presenti con João Mario, terzino sinistro. Cioè, qui non si tratta, Marco, di emettere sentenze, per carità, però osservazioni. Cioè, ma perché hai fatto questo? Le scelte di Grosso si possono... Si può parlare
0: discutere.
2: Della formazione.
0: Ah, certo.
2: E la gestione durante la partita.
0: Sì, si può discutere.
2: Vedi che Fagioli non la prende, sta in difficoltà, spacca l'equilibrio quella giocata straordinaria che Dybala viene dentro il campo, poi quel numero dentro l'area di rigore male, 1-0, cambia qualcosa, non cambia niente.
0: Però Stefano, guarda, io lo dico oggi, perché a me non mi piace mai dire le cose dopo. Io su questa squadra qui l'ho detto e l'ho scritto e lo ripeto,
2: è
0: una buona squadra, ma il vero, diciamo così, la cosa da evidenziare è l'allenatore, cioè Grosso deve dimostrare di fare lo step, perché un conto è allenare Frosinone e Sassuolo, un conto è andare alla Fiorentina. Allora è qui che noi dobbiamo, adesso i giocatori ci sono e adesso deve dimostrare l'allenatore di esserci.
2: Però vedi,
0: che è un discorso diverso.
2: Allora è stata preparata male, preparata male e letta peggio durante la partita. Faccio un esempio: a un certo punto si sentiva, non lo so, da bordo campo, ma poi Gasperini, voglio dire, è un libro aperto. Mora a un certo punto non stava convincendo più, no? Ma lui che fa? Al 50, quando lo toglie? Al 55esimo, fuori e mette dentro Sule. Ma io dico, tu sei 1-0, 2-0 sotto a Roma. Contro la Roma, tu Fiorentina, ma metti Ken, cioè, ma la prima cosa che devi fare devi mettere Ken e lo metti sul 3-0 dove la partita ormai era compromessa. Io non l'ho capita tante cose, poi nel post partita abbiamo sentito l'ho messo, cercavo di ribaltare, ma che te ribalti sul 3-0, ma è finita la partita. C'è Ken, io capisco che deve andare al Como, oppure andrà probabilmente al Como,
0: sì.
2: Però l'avevamo detto prima della partita, Marco. C'è Ken,
0: è una cosa.
2: È un po' come Dybala, cioè per la Fiorentina è come Dybala per la Roma, è un giocatore, un Malen, siamo lì. Cioè senza Ken è un'altra cosa. Poi Pellegrino la prima con la Fiorentina, Mastantuono la prima con la Fiorentina, Talla prima con la Fiorentina. Cioè, voglio dire, cioè, devi costruire, secondo me la Fiorentina ha fatto un ottimo mercato, io non torno indietro, però certamente ci ha messo del suo ieri, eh.
0: Sì, sì. Allora, un po' di messaggi. Sviolinate Gaspe la Roma, ma chi vuole l'Inter? Che vuol dire questo messaggio? Dell'Inter abbiamo parlato ieri insieme a tutte le altre, abbiamo sottolineato le cose dell'Inter. Boh, a volte escono questi messaggi che bisognerebbe fare una terapia per capirli. Allora, partite sparato alla fine, poi si paga con tre competizioni. quindi dice che le competizioni potrebbero avere un effetto praticamente.
2: Noi giudichiamo quello che... Allora, noi dobbiamo vedere le partite, no? Giusto? Vediamo le partite e poi ne parliamo insieme. Poi sì, possiamo avere dei punti di vista differenti, delle considerazioni differenti, però insomma un 4-0 così, come fai a non dire che la Roma ha impressionato ieri? Poi oh, ci sarà la Champions League, ci sarà ottobre, novembre, dice, l'anno è lungo, voglia, sì, abbiamo detto, cioè, è difficile ripetere.
0: Il calcio si analizza partita dopo partita, dopo partita, no? Quello che succede è il campo, poi le previsioni le lasciamo a, che ne so, no, a Mago Telma. Allora,
2: tanta come stima... la partita della Lazio a Bologna, che è stata una partita,
0: sì, poi ci andiamo. Tanta stima per la Roma. Il punto è: Gasperini con le tre competizioni arriverà fino alla fine per lottare per lo scudetto? Perché io ho chiesto: può questa Roma lottare per lo scudetto quest'anno? Lottare, che non significa vincere, lottare.
2: Non abbiamo sempre detto Inter Napoli e poi il resto. Io confermo.
0: Dalla prima partita,
2: dopo questo 4-0, dico, cioè,
0: dalla prima partita la Roma è superiore, dimostra di avere qualcosa in più nella prima partita di Juventus, di Milan.
2: È squadra di Como, Roma, su questo non ci questo sono dubbi. Prima partita, però sono squadre Inter e Napoli e già collaudate, però la Roma si sta avvicinando, ecco.
0: Allora, qualche altro messaggio, ciao a tutti, grande Roma, ma perché vi meravigliate della forza fisica dei giocatori della Roma senza dire che il preparatore atletico Borrelli è il migliore che c'è? Gasperini se lo porta da quando era al Crotone.
2: Crotonese lui.
0: Ma io non è che ci meravigliamo della forza fisica, ripeto, io ho detto, la cosa che mi ha impressionato è stare unire la qualità alla forza velocità, cioè che poi è quello che al calcio chiede. Sì, e ieri abbiamo visto,
2: parlando con cognizione di causa, visto che sei giusto preparatore atletico.
0: No, voglio dire, vedere subito,
2: non stai, non hai preso il
0: sì,
2: diploma.
0: Sì, però vedere questo dal
2: forza velocità, resistenza velocità.
0: Vedere questo subito nella prima partita e tenerlo costantemente questo tipo di ritmo
2: è una cosa pazzesca.
0: È questo che va sottolineato. Poi è chiaro, dici vabbè, durerà per tutte le partite,
2: ma secondo tempo pure stanno in una forma impressionante, esatto. Cioè sembrava, che ne so, che fossero passati tre mesi di campionato.
0: Basta vedere Dybala. Poi Marco scrive: Andrea un po' cauto con i commenti, 2 anni fa il Napoli di Conte perse 3-0 a Verona, poi sappiamo tutti come finì. Ma hai riferito a chi, però?
2: Alla Roma, forse
0: alla Fiorentina? Alla Fiorentina che perde 4-0?
2: Non mi sembra,
0: non è che la Fiorentina può lottare per lo
2: scudetto,
0: mi sembra
2: un raffronto calzante.
0: Allora, c'è qualche audio, lo recuperiamo, poi ti chiedo anche qualcosa sulla partita della Lazio a Bologna. Vai! Arriva, forse? Non sentiamo nulla. Vediamo, se no vado a leggere i messaggi. Vai! Allora, la prima giornata, ripeto, la prima giornata e basta. Ha detto che la Roma è a livello dell'Inter, vedremo le prossime, dice Max. Sì, ci può stare. La prima giornata è vero che l'Inter ha avuto una partita più facile, questo bisogna dire, perché il Monza non può diciamo ostacolare l'Inter, ma anche lì ha impressionato la forza dell'Inter, di come si è presentata, condizione fisica, mentale, quello che è chiaro che poi c'è di che vi aspettavate, che il Monza potesse fermare l'Inter?
2: Vabbè, tutto,
0: tutto può succedere nel calcio, però insomma. Allora,
2: diciamo che la Roma sta diventando sempre più solida, cioè sta consolidando tutte le percezioni e le convinzioni che ha avuto nella passata stagione.
0: Allora, poi Merck ci scrive: ciao Marco e Stefano, ma i tifosi della Lazio non stanno esagerando? Alla fine, tra mille difficoltà, la Lazio non è una squadraccia. Poi con Frattesi e Pinamonte comunque il livello si è alzato.
2: E chi l'ha mai detto? Non ha mai detto, ha fatto una prestazione orrenda contro il Mantova.
0: Sì.

0: personalità, ha giocato con
1: personalità,
0: la
1: uscita bene.
0: Quello che doveva soffrire,
1: è chiaro che poi soffrire giochi fuori casa,
0: vai a Bologna, non è che... adesso sono 3 punti d'oro, perché magari fra un mese e mezzo Bologna cambia, esatto. Le squadre poi si formano.
1: Hanno preso Pinamonti, che ne pensi?
0: Un buon giocatore, Pinamonti mi è sempre piaciuto, un ottimo attaccante, secondo me con Zaccagni può trovare delle empatie, delle intese importanti, soprattutto giocatori insomma che parlano lo stesso linguaggio tecnico, no? Palla a terra, triangolazioni, movimento, è uno che si muove molto bene Pinamonti, e poi c'è il gol. Perché almeno 10 gol uno come Pinamonti te li potrebbe garantire al campionato, no?
1: Sì, sì, l'hanno preso operazione. E poi vediamo anche difesa, perché dovrebbe, qualcosa manca anche lì. Poi vediamo se Romagnoli.
0: Romagnoli, Gattuso ieri ha detto che aveva dei problemi. Cioè, non è che è stata una scelta che non stava in perfette condizioni. Adesso, se pur risolvi questa cosa, Romagnoli rientra a Lazio, voglio dire, adesso c'ha dei problemi, perché chi si è fatto male? Non lo so, in mezzo al campo.
1: Marusic si è fatto male. Vediamo vedere che cosa c'ha. Sì.
0: Allora, pure Bacci è uscito fuori con
1: qualche problema,
0: problemi fisici, però sì. Insomma, c'è Frattesi che c'ha un timing straordinario, entra e fa gol, incredibile.
1: Sì. Dai, sentiamo un audio al volo, poi ci stiamo per fermare, vai.
2: Ciao ragazzi, Luigi da Novara. Ciao Marco e Stefano, ben rientrati. No, volevo chiedere una cosa. Io l'anno scorso, sulla scia dell'entusiasmo del finale di campionato della Roma, avevo già parlato di Griglia, mettendo la Roma, diciamo, come quest'anno come antagonista dell'Inter, no? Giustamente Marco mi aveva stoppato dicendo che era troppo presto, aspettiamo il mercato, poi ne riparliamo, no? Quindi vi chiedo, voi che siete tecnici, alla luce del mercato della Roma, la Roma si è rinforzata rispetto all'anno passato? Solo questo volevo capire. Un saluto.
0: Per me sta... sì, perché... come dice Gasperini e come penso anch'io, caro Marco, chi consolida e chi conferma già quello che la struttura dell'Inter, vedi, Napoli, la Roma, stanno avanti rispetto alle altre. Cioè, meno perdi pezzi pregiati importanti, più stai a metà dell'opera. Quindi confermando con Ndicka, quelli che potevano partire, no? Almeno così, non lo so, fino a prova contraria, perché così ci ha detto ieri il direttore sportivo d'Amico.
1: Sì, cioè, poi ha aggiunto un paio di pezzi.
0: Sta lì e riparti. In Napoli che cosa ha perso? Si pensava che potesse perdere Lobotkan, chissà, McTominay, De Bruyne. Invece, cioè, quelli là ce l'hai. L'Inter non ne parliamo. Quindi secondo me da lì parte. Poi aggiungi. Però intanto confermi, non perdi. Questo ti aiuta molto.
1: Sì, secondo me. Ripeto, ha inserito qualche... Castro secondo me è un buon giocatore.
0: Un buon
1: Mora, vediamo. Ieri però, insomma, un paio di guizzi li ha fatti vedere. Sì. Molina mi sembra uno che può essere utile. Quindi sono 3 giocatori che... poi adesso è arrivato quest'altro difensore che io non conosco, Stefano. Quindi vediamolo poi. Però insomma, sono dei giocatori che possono puntellare. Allora, poi chiudo con dice: caro Merck, al tifoso della Lazio non frega nulla del campo, non è una contestazione tecnica, ormai credo l'abbia capito tutta l'Italia.
0: Però voglio dire, rimane questa cosa, si può dire, no? Questo pensiero che dispiace che non ci sia per un calciatore, per uno che fa tutti i giorni questo mestiere, e i tifosi, non ci sia. Ieri si è vista questa unione, che tu probabilmente non rivedrai mai in campionato in casa.
1: No. Va bene, ci dobbiamo fermare, ci fermiamo, poi recuperiamo ancora tanti altri messaggi. Grazie come sempre della vostra partecipazione. Ci fermiamo, prendiamo un break, perché poi arrivano altri amici e cominciamo un po' ad analizzare, ripartendo un po' dal concetto se questa Roma può veramente lottare per il titolo con Inter e Napoli in questo momento, ed è anche più avanti di Roma e Juventus. A tra poco.

0: Eccoci qua, ci siamo, ben ritrovati Marco Piccari e Stefano Impalomini.
1: Ciao Marco,
0: sempre.
1: Ciao a tutti.
0: Di nuovo, ben ritrovati, ma andiamo, siccome è martedì, andiamo a presentare subito in questo pomeriggio intanto il nostro match analyst Andrea Piervincenzi, come sempre. Ciao Andrea!
1: Ciao Andrea!
2: Buon pomeriggio a tutti ragazzi!
0: Ben trovato! E poi andiamo a dare il buon pomeriggio, con grande piacere lo ritroviamo, a Franco Piantanida. Ciao Franco.
1: Papà Franco.
3: Eccoci. Ciao ragazzi, buongiorno.
1: Papà Franco.
0: Papà Franco, dai, possiamo dire, facciamo le congratulazioni e mandiamo un bacio a tua moglie, un abbraccio alla bambina, dai, va bene?
1: Grandi responsabilità adesso, Franco.
0: Te cambia
3: la vita. Altro che dare i voti ai giocatori.
1: Te li dà tua moglie.
0: Sì, no, pure tua figlia te li dà. Poi voti, sono cacchi tu.
1: Te li dà tua moglie ogni giorno i voti. Voto 4.
3: Biberon scaldato male.
0: Oppure pannolino cambiato male. Voto 3. Capito? Grande, grande Franco, complimenti ancora. Dunque, in attesa dell'arrivo anche del nostro Lorenzo Di Benedetto, beh, io ripartirei dalla Roma, caro Piervincenzi, che ieri ha annichilito, strapazzato la Fiorentina.
2: Ieri ragazzi, la Roma è sempre più a somiglianza del suo allenatore, ma ricordate un po' l'Atalanta di qualche anno fa, della schiacciasalto. Tra l'altro questo modo di costruire le squadre di Gasperini, visto che le squadre ormai le fa lui in tutto e per tutto, e di puntare tanto sulla qualità, cioè bisogna anche sfatare questa cosa della fisicità delle squadre di Gasperini. Non è vero, perché Dybala li fa l'Ilicic, Mora gli fa il Papu Gomez, davanti c'è un centravanti tecnico forte in tutte le sue caratteristiche, Castro che sta sotto è un altro centravanti che sa fare tutto. La squadra mi ha impressionato ieri a Roma, ragazzi, ma ho fatto veramente una bella impressione.
0: Non è che stiamo ingigantendo perché la Fiorentina è stato il niente cosmico davanti, no?
2: Ma la Fiorentina ha sbagliato la partita, ma anche la formazione era un po' strana, le scelte un po' strambe, nel senso, per esempio Ken o gioca o non gioca, per quanto mi riguarda. Se pensi che ha distratto per il mercato, sta a casa, se no gioca dall'inizio, non ha senso farlo giocare 20 minuti a partita finita. E ha giocato con un terzino a piedi invertito che già fatica in fase difensiva, non l'ho capita, lo gioco Mario in mezzo, anche ha cambiato tanto, non lo so, grosso mi ha fatto un po' in difficoltà, poi si cresce, per carità, magari da sbagliata la prossima la farà meglio. Però la Roma ha tanto, perché ha un grande portiere in mezzo, con Ed ha dimostrato quello che ha dimostrato al mondiale, il giocatore a tutto campo, copre tanto campo, è bravo tecnicamente, in conduzione è forte, un giocatore completissimo, e davanti, cioè lì quella coppa gli fa male, ragazzi, cioè c'hanno qualità.
0: Vabbè, quindi
2: c'hanno
0: lotta per lo scudetto, lo puoi dire sì o no?
2: Allora, io ragazzi, ho detto, l'Inter secondo me resta davanti a tutti. Io ho messo un gradino sotto il Como, se dovesse chiudere Ken, però la Roma e il Como, sai, sono quelle che hanno più struttura tattica, cioè giocano bene, ragazzi. Io le vedo davanti, per esempio, a Milan, a Juve, anche davanti al Napoli probabilmente.
0: Sì, Napoli non lo so, però in questo momento davanti alla Juve sì. Lo sapete che io Milan lo considero, lo considero
1: non
0: molto, non so perché, ma io quest'anno vedo che c'è un allenatore che lavora,
1: sì,
0: cioè che qualcosa può portare. È vero che sta all'inizio, quindi può pagare qualcosa Stefano, però
1: certo, vabbè, evidente, però quello che ha fatto vedere a Torino è, credo che sia la sorpresa della prima giornata. Io non mi aspettavo il Milan così avanti, quindi complimenti all'allenatore.
2: Diciamo Marco che avendo cambiato tanto il Milan, non ti aspettavi quell'identità la prima giornata, perché ha comandato la partita fino a 10 minuti, a 20 minuti alla fine. Il Milan ha sempre avuto la palla, a differenza per esempio della Fiorentina che ha cambiato tanto, fatto visto poco e niente, no? Il Milan già questa difesa molto alta, ha lavorato bene Mourinho, però le squadre che cambiano così tanto solitamente non arrivano molto lontano al primo anno. Questo lo dico nei numeri, non lo dico
0: tu
2: io.
0: Tu dici questa cosa qua, ci può stare come osservazione. Franco, tu che mi dici?
3: Ma da dove partiamo? Se riparto dalla Roma per la lotta scudetto, secondo me sì. Cioè, poi da lì la Roma vince lo scudetto, però la Roma può lottare per lo scudetto. La Roma avanti il Milan? Sì, assolutamente, perché la struttura è di una squadra che oggi è avanti al Milan. Poi il Milan ha una nuova struttura, In realtà poi a Torino non è che abbiamo visto chissà quanti giocatori nuovi, cioè ha giocato Stupinian, voglio dire che era uno di quelli che doveva andarsene, quindi, e questo per il Milan è positivo, perché vuol dire che Amorim comunque nella testa dei giocatori è un pochino centrato. Bisognerà vedere quando la squadra è completa, ma a livello di struttura la Roma è incredibile. Io ogni volta che vedo Malen mi autocospargo di tutto quello che volete voi, ceneri o tutto quello che mi buttate in testa, perché non avrei mai detto, al di là del fatto che poi ieri 2,5 glieli fa, anzi 3 glieli fa Dybala, uno glielo fa De Gea, però comunque ha qualcosa che ha solo l'Inter, secondo me, a livello di attaccanti in Serie A, cioè un giocatore tecnico come Lautaro, fisicamente simile, ok, non alto, non uno grosso, non uno di quelli per cui negli anni siamo andati a cercare in giro che non esistevano, ma uno piuttosto piccolino, molto robusto fisicamente, molto robusto tecnicamente, e secondo me in un campionato come quello italiano poi alla fine fa la differenza questa roba qui. Di fatto è il capocannoniere 2026, è veramente devastante, cioè con un giocatore così, quando hai un giocatore così devi pensare allo scudetto, ovviamente ci penseranno, poi c'è la Champions eccetera, però benissimo ad aver preso Castro, ieri è uscito al 66esimo, Malen con 3 gol e mezz'ora risparmiata, quindi direi molto bene.
0: Molto molto bene. Stefano, qui poi arriva un messaggio, dice, di Stefano tra l'altro, quindi la Juve ha creato 100 occasioni da gol, 100 mi sembra un po' esagerato, e poi è stata messa in croce per una traversa del Frosinone, il Toro si è mangiato 2 gol già fatti, ma il Milan è da scudetto. Chi è che ha detto che il Milan è da scudetto?
1: Nessuno.
0: Non mi sembra. Poi mi sembra che il Toro ha avuto le occasioni con il doppio vantaggio del Milan, che già stava avanti.
1: Sì, vabbè, penso, di questo, scudetto non abbiamo, Marco, detto le nessuno. Partite non è che sono tutte uguali, quindi anche gli avversari, dipende. È stata una prima giornata in cui ci sono state tutte conferme. Non è che ci sono state sorprese clamorose, non quella della Lazio e Bologna, che per me non è una sorpresa, perché pensavo che potesse fare una partita importante, l'ha fatta soffrendo, ma è viva, una squadra che va rispettata. Detto questo, per il resto, insomma, questo 4-0 scintillante della Roma, e poi ci vuole la compartecipazione dell'avversario. Io sono d'accordo con quello che ha detto Andrea, poi l'ho detto poco fa. Amorim si siede al primo minuto, Chukwueze, Musa, sceglie un centrocampo muscolare, poi Brumo ribalta tutto, perché vince la partita, ci mette esperienza tecnica, personalità, Rabiot, Modric e via dicendo, però il ragazzino, la scelta sul ragazzino viene premiata, e tutto quello che ha fatto grosso ieri non è stato premiato. Poi sai, nel calcio c'è una legge non scritta, non devi provocare troppo, perché c'è Mari a sinistra, poi magari sarebbe stato, non lo so, è andata così, però magari anche se era il migliore in campo, fosse stato il migliore in campo, poco cambia, cioè tu non puoi mettere Gio Mari a sinistra, ci sono delle regole non scritte. Poi per carità, sarò troppo severo io. Pazienza, insomma,
0: prima
1: è una
0: si rende conto,
1: con tutto il rispetto possibile, però João Mario a sinistra, no, contro la Roma, 60.000 spettatori la prima, che stanno lì tutti ingrifati con Mora, con quello Dybala, che sta, ma l'hai visto Dybala come sta? Ma ti sei chiesto, Malen ha fatto un precampionato, la Roma è, ma non puoi poi senza Atta lo metti sotto Pellegrino, come riparti, con quale velocità, con quale passo? Ma ti sei reso conto che la Roma è una squadra già fatta? Qui devi costruire, ti hanno preso per fare 4-3-3, tu in maniera intelligente ti metti sul 4-3-2-1, Gudmundsson, che hai fatto giocare sempre, che stava, diciamo, benino, no, lo metti in panca. Ken, come ha detto correttamente Andrea, allora, o lo fai giocare o lo lasci a casa. Non è che lo metti in panchina, fa entrare al 60esimo sul 3-0. Ha fatto delle cose che non... Mastantuono ancora deve capire che non è che gioca nel giardino di casa sua. Quindi però secondo me è fortissimo.
0: È forte, però deve capire che non sta nella casa
1: prima,
0: sua, questo è importante.
1: E poi Fagioli, pressato, schermato da Mora, cioè le letture anche durante la partita, quindi è stato veramente un escalation
0: di
1: letture
0: totale,
1: infelici,
0: no,
1: capito?
0: Totale.
1: E mentre dall'altra parte noi guardiamo le partite e poi ci facciamo delle analisi, delle considerazioni. Amorim tutto bene, Grosso tutto male, ma non è che... Cioè, voglio dire, poi i giocatori vanno in campo e fanno la differenza, però anche stabilire quando fare i cambi, vedi Torino, vedi Amorim, e poi lì cambi il verso della partita, il destino della partita. Qui non ha cambiato il destino di niente, Grosso, cioè vai sotto 1-0, non avverti il pericolo, non percepisci nulla, Ken subito. Mm-mm. O no? Poi sì, Ken sì. Pellegrino e togli Masantuono, che l'ha tirato la bottiglietta, che era avvelenato. Ma che togli Masantuono? Ci ha fatto una coppia d'attacco Pellegrino e Ken. E come ci arrivi là? Non lo so, io Andrea vorrei coinvolgere Andrea perché è molto più bravo di noi.
0: Sì, aspetta, coinvolgiamo pure se non erro è già arrivato, mi dai l'ok.
1: Coinvolgiamo
0: Lorenzo?
1: Tutti.
0: Coinvolgiamo anche Lorenzo di Benedetto. Cioè, ciao Lorenzo.
1: Ciao Lorenzo.
0: Ben trovato, vediamo un po' se c'è pure Piantanida e Pier Vincenzi, ecco, ci sono tutte e
4: calli. C'è Piantanida, ci divertiamo.
5: Eccoci qua.
0: Piantanida non aspettava, vedeva l'ora di sentirti e di vederti, capito?
4: Ma Piantanida dove sta? È stato in ferie?
0: Beh, cioè, no,
5: Sì, io quando c'è il mercato sparisco, quando c'è il mercato io mi eclitto. Perché ho proprio fatto questa scelta quest'estate, veramente no, del mercato non voglio parlare di mercato mai. Quindi sono stato bene, ve lo voglio dire, sono stato bene.
0: Cioè, beh, è chiaro. Però Lorenzo ha detto che la Roma lotta per lo scudetto con l'Inter Napoli, ha detto anche più avanti del Franco.
5: Più avanti del Milan.
0: Ok. Volevo sentire anche il tuo pensiero dopo la partita di ieri sera.
4: Ha ragione, mi duole dirlo, ma se sono
5: partiamo
4: d'accordo
5: male
4: con
5: questa
4: lui.
5: Stagione,
0: partiamo molto male.
4: Malissimo. No, guarda, io dico, allora, la Roma è un attaccante vero, e gli attaccanti veri ce ne sono pochi in Serie A. Secondo me massimo arriviamo a 3 o 4, il resto c'è veramente poca roba. E se la Roma, il problema è che io prego per vedere una stagione, una di Dybala tutta intera a quei livelli che abbiamo visto ieri sera, perché ci farebbe bene a tutti vedere una stagione di Dybala su questi livelli. Fosse questo Dybala con questo Malen, non solo la Roma è in lotta per lo scudetto, ma la Roma lo vincerebbe lo scudetto, secondo me. Perché poi uscirebbe dalla Champions prima, perché quando poi senti l'odore dello scudetto lasci perdere, come fece di fatto anche con le coppe nel 2001. E vediamo, siamo soltanto alla prima giornata. Io l'ho detto ieri sul Milan, quindi attenzione, ci vuole equilibrio perché siamo soltanto all'inizio. Però ho visto una bella Roma contro una Fiorentina veramente agghiacciante. Grosso, sentivo Stefano parlava di Grosso, ma i due Fabio sono in crisi totale, ve lo dico sinceramente, perché anche che Paratici ha fatto un'intervista prepartita ieri su Ken che, guarda, non saprei da dove ha toccato 3 punti, poi magari ci arriviamo dopo, ha toccato 3 punti incredibili, secondo me, che fanno capire, insomma, che c'è un po' di confusione in casa fiorentina, che rischia di trasformare, rovinare un calciomercato super nell'ultima settimana, e c'è il rischio concreto.
0: Vai su questi 3 punti, Lorenzo, andiamoci subito, dai.
4: Allora,
0: così dopo
4: io
0: ci
4: vi tocco i 3 punti di Paratici, che dice: la Fiorentina non deve cedere per forza, parlando di Ken, chiaramente stiamo parlando di Ken,
0: e poi non lo fa
4: la Fiorentina
0: giocare.
4: Non deve cedere, non è costretta a cedere. La Fiorentina cede solo se i giocatori chiedono di essere ceduti. Il terzo punto è che se la Fiorentina cederà Ken, prenderà un giocatore di pari livello o superiore. Allora, punto numero uno: la Fiorentina non è costretta a cedere, benissimo, togli Ken dal mercato, non esiste altra soluzione, perché Ken è troppo fondamentale per la Fiorentina, e l'abbiamo visto ieri, è entrato sul 3-0, che comunque sia è l'unico che tira in porta, è l'unico giocatore con cui Grosso ha lavorato per tutta la preparazione, per tutto il precampionato, e è l'unico che attacca la profondità, che è ciò che vuole fare Grosso, perché non ha esterni, perché bisogna sottolineare questa cosa, che non ha esterni d'attacco la Fiorentina. Punto numero due: cercare di dare la colpa al giocatore il 25 di agosto, secondo me non è una cosa giusta da fare, e soprattutto dico: se Ken ti chiede di essere ceduto il 25 d'agosto, se tu Fiorentina hai l'ambizione di tornare in Europa, gli dici a Ken: no, non puoi essere ceduto il 25 d'agosto, me lo dovevi dire entro il 1 d'agosto, il 10 d'agosto, il 25, se fuori tempo massimo. Punto numero 3: se la Fiorentina cede Ken, prende un attaccante di pari livello superiore, ma stiamo scherzando, ma dove pensa di trovarlo Paratici un giocatore di pari livello o superiore a Ken che accetti di venire alla Fiorentina a mercato praticamente chiuso senza giocare le coppe? Secondo me è una cosa incredibile, cioè sono state le dichiarazioni incredibili, secondo me. Ditemi anche voi cosa
0: che
4: ne pensate.
0: Ma facciamo un giro, Stefano. Poco da aggiungere, mi sembra.
1: Aspettavo azzerare un supermercato così con tutta la gestione di Ken, poi le dichiarazioni, le cose. C'è tensione. C'è un po' di tensione che ha rovinato.
0: Un altro come Ken, cioè
1: no, ma
0: momento.
1: Io allora non è che cambio opinione. Secondo me la Fiorentina può fare un ottimo campionato. Ancora si deve allestire, però certamente Grosso ieri ho visto un po', non lo so, Gio Mario a sinistra. Ripeto, io vado sul campo. Dodò, Jimenez, Valdepeñas, Ulai, Gudmundsson. Questi devono, Ken, questi cinque devono partire dal primo minuto. Non sono partiti dal primo minuto, io non faccio l'allenatore della Fiorentina, quindi non è che ci sarà un motivo. Ci però io motivo. Non è che la conferenza stampa non l'ho seguita nel post partita, ma aspettavo una formazione, non ho letta un'altra. C'è lo stesso centrocampo dello scorso maggio, Roma-Fiorentina 4-0, sì. L'ultima volta Roma-Fiorentina 4-0, Nduru, Brescianini, Fagioli.
0: Pier Vincenzi, voglio sentire anche un tuo pensiero. Aggiungo che prima Grosso si rende conto che non allena il Sassuolo e meglio è. Pier Vincenzi.
2: No, allora, diciamo una cosa. Intanto Ken ha ragione Lorenzo. Purtroppo ci sono giocatori molto forti e giocatori normali. Ken in Italia è un giocatore molto forte, quindi è impensabile che giochi con Pellegrino, che tra l'altro lontano dalla porta non va mai nello spazio, non si allunga mai. È un giocatore... Cross al fondo è molto forte perché prende posizione, bravo di testa, ha fisicità, ma lontano dalla porta fa fatica, quindi già nasce male quella formazione lì con Pellegrino. In più
0: torni sul campo,
2: lui gioca con due trequartisti dietro un attaccante. Lorenzo che ha detto giusto, se l'attaccante non ti allunga tu stai sempre là, perché non hai gli esterni che hanno il gioco che ti puntano e ti allungano un po' la squadra. Il 4-3-2-1 è un sistema complicato, devi dominare la partita, ok? Ieri la Roma era nettamente superiore, la Fiorentina è stata pericolosa, mai, se non quando è entrato Ken, perché ha vinto qualche duello con un diretto avversario e qualcosa ti ha dato. Punto su Paratici, secondo me ha fatto un mercato da 10, perché portare certi giocatori a Firenze devi essere convincente, se no non vengono, ok? Però se all'ultimo giorno di mercato si fa sfilare Ken e non trova un centravanti, torna al punto di partenza. Questo va detto, perché il centravanti non può essere valutato come un difensore o come un centrocampista, perché sono gli attaccanti che cambiano i campionati, cambiano le squadre. Quindi, e in più, mi aggiungo a quello che ha detto Marco, su Grosso, ci ha puntato lui perché già ce l'aveva nella Juventus primavera, si apre un punto di domanda. Lo scopriremo fra 10 giornate, se certo. Grosso è da Fiorentina o è da Sassuolo. Ieri qualche dubbio se l'ha dato lui perché ha sbagliato la formazione, però si può rimediare,
0: certo, certo. Siamo alla prima, cioè, però deve, esatto,
2: si rompono le scatole.
0: No, ma io infatti quindi, ho detto prima capisce che sta a Firenze e non a Sassuolo, meglio è secondo me. E...
2: 4-0 non puoi perdere in quel modo,
0: no, ma poi in quel modo non producendo nulla sotto ogni punto di vista,
1: non cambiando nulla, non producendo nulla.
0: In 90,
1: cioè, ma che non lo vedi che
0: minuti.
1: Dybala sta facendo i buchi là, ma le partite, ma lo vedi che Fagioli non prende la palla perché Mora gli fa lo schermo e devono fare un altro giro, devono ricostruire da un'altra parte, come giustamente ha detto Lorenzo. Ma fai 4-3-2-1, c'è Massantuono che secondo me è fortissimo, Attà che secondo me è un gran bel giocatore, solo che ha giocato con sufficienza ieri, ma lo metti a suggerire a chi? A Pellegrino, che ti serve, cioè quando riparti come riparti? E gli esterni dove stanno?
0: E che non ce li hai.
1: No, e Gio Mario che fai? Poi scopri e sai che come ti infila la Roma, ma dai, cioè non lo so, io ho visto una formazione che, per carità, però sono rimasto sbalordito. Poi fa giocare in precampionato Gudmundsson, Valdepeñas, Olai è un giocatore,
0: E poi dopo non li metti nella partita.
1: Olai, allora tu per tutto il precampionato, correggimi se sbaglio Lorenzo, Olai lo fai giocare al posto di Fagioli e poi la prima fai giocare a Fagioli.
4: Sì, ma ancora peggio Dodò.
2: Dodò una roba... Tra l'altro non è proprio bandito da grosso, no? Che doveva andare via pure Fagioli a un certo punto.
1: No, ho capito, però perché, perché gioca Ulai che non gioca Ulai?
2: Non lo so,
0: Franco, che ne pensi tu di tutto questo?
5: Voglio salvare un attimo il soldato grosso. Mi sono immedesimato.
0: Sai che me l'aspettavo questa mossa in contropiede.
5: In questi 5 minuti perfetti, Di Benedetto è stato perfetto su Paratici, cioè masterclass, voglio dire, dell'esegesi di quello che ha detto Paratici, non si è capito niente, quindi voglio dire, tutto il contrario di tutto, a partire da Ken, tra un po' retrocede con la Fiorentina, se vuole andare via il 30 maggio c'ha le valigie ed è a Santa Maria Novella, non scherziamo, un giocatore come Ken e trova mercato dove vuole. Invece se resta fino al 25 di agosto, sul mercato non c'è andato lui, ma ce l'ha messo la Fiorentina. No, salvo il soldato grosso perché è la prima giornata, perché è la prima giornata di un certo livello per lui, di un certo livello con una certa squadra, di una certa squadra che si è rifatta completamente da zero, e che secondo me ha fatto un grande mercato numerico, ma dico oggi che per trasformare questo grande mercato numerico anche in un grande mercato sul campo, io lo aspetterei un attimo, perché tra tutti quelli che sono arrivati, l'unico, secondo me, vero colpo, per come intendo io i colpi, nel senso di mercato, è Atta. Cioè uno che poteva giocare in qualsiasi big e andare in qualsiasi squadra d'Europa è andato a Firenze. Questo è un colpo di Paratici, perché se l'ha scippato a tutti. Poi magari non lo aveva nessuno, è andato a Firenze per quello, questo non lo so. Ma io sugli altri ho tutti dei vari dubbi, a partire da Mastantuono.
0: Ma io ho dubbi pure su Grosso.
5: Sì, ma i dubbi su Grosso ci sono legittimi, ma anche prima di questo 4-0. Poi vediamo. Sono legittimi perché lui comunque ha fatto bene l'anno scorso, finalmente alla prima stagione vera in Serie A, completa, con una squadra comunque perfetta, dove guarda caso non era cambiato niente rispetto alla Serie B dell'anno prima, zero giocatori praticamente. Quest'anno invece sono cambiati tutti, è cambiato lui, è cambiato anche il suo livello, e quindi lo salvo, non salvo gli errori che sono stati, voglio dire, gli sono stati giustamente affibbiati fino a qui, le gestioni, i cambi, certo, tutto quello che vuoi, tutto giusto. Però, voglio dire, aspetterei un attimo anche perché mi sembra che il mix un po' sia da trovare. Dare tutta la colpa a Grosso...
2: Franco, comunque pesiamola la stagione di Sassuolo l'anno scorso. Sassuolo è una squadra vera.
5: Se
0: ragazzi, il giocatore della Fiorentina ce l'ha quest'anno. Adesso non ci inventiamo. Io sono d'accordo con quello che dice Lorenzo.
1: Ulai è un bel centrocampista.
0: Però i giocatori ci stanno, dai. I giocatori ci stanno. Se no, veramente.
1: Allora, se tu fai il 4-3-2-1, Andrea, te che voglio dire, ne sei più di me, sei più sul pezzo. Non lo dico. Allora, non puoi giocare con Mastantuono e Atta. Atta dietro Pellegrino, dai, su.
2: Atta è un interno, ragazzi.
1: Tu 4-3-2-1 ti presenti con Gudmundsson, Mastantuono e Ken allo Stadio Olimpico di Roma, ore 20:45. Se a casa me. Poi dopo, se tu vuoi mettere con la Roma che ti viene addosso come un'onda, non riparti mai. Il pallone ce l'ho sempre io. Cioè, se tu mi metti Atta, che tra l'altro secondo me può giocare pure mediano, può giocare dappertutto Atta.
4: No, Atta è una mezzala, Stefano.
5: Dovrebbe giocare mezzala.
1: Esatto, Atta
4: è una mezzala, non ci sbagliamo.
1: Esatto, però lo metti lì dietro Pellegrino. Secondo me annulli la forza di reattività di una squadra che ti deve ribaltare.
0: Lo stesso errore?
2: Lo stesso errore. Abate, uguale. Ha giocato con Casadei, che è una mezzala di forza. Tre quarti,
1: no, riparti, bravi, non c'hai lo scatto, lo strappo.
2: Il Simeone isolato davanti, non ti allunghi.
1: 4-3-2-1, rubi palla. Vai, c'è Mastantuono, c'hai Gudmundsson e c'è Ken. Cambierà qualcosa sulla riconquista del pallone a volte? Perché la Fiorentina nel primo tempo ci ha avuto un 1-1 e Mastantuono per poco là si è messo, può fare il gol dell'1-0. Ci ha avuto due palle, però. La Roma ti concede gli 1-1 a tutto campo.
0: Certo.
1: E come fai a non immaginare la partita, a immaginarla, a disegnarla? Perché poi l'allenatore è pure sta roba qua, dai, su. Non è soltanto sistemi. Ma... è immaginare anche i duelli, le cose, o no?
0: Certo.
1: Cioè, arriva Dybala, 20 minuti, sta là, batte il tamburo. Ma che non lo vedi? Che sta arrivando il temporale là. Non lo so, io, Malen che stava bello fresco con la gamba. Io vedo sia allenatori che ogni tanto, Marco, le letture durante la partita. No, vabbè, insomma, io lo mio, poi Grosso, secondo me, è un bravo allenatore.
0: È bravo, ma deve capire che allenare la Fiorentina. Eh? Dai, deve capire che allenare la Fiorentina non è il Sassuolo.
4: Bisogna dire anche che, però, la Fiorentina ha giocato, secondo me, sul peggior campo possibile. Cioè, non c'era campo peggiore dove iniziare la stagione.
0: Vero.
4: Perché comunque 70.000 però... persone all'Olimpico, l'entusiasmo della Champions dell'anno scorso, Dybala e Malen in quelle condizioni,
1: Lorenzo,
4: secondo me avrebbero perso tutti, però prenderne 4 tagliando completamente la formazione,
1: ma Joao Mario terzino,
4: non esiste Dodò. Stefano, non esiste Dodò. Dodò, vabbè, titolare, dai, dopo che non ha mai giocato, in tutto il precampionato, mai Dodò titolare, non... Fagioli, e con le valigie pronte che deve andare via. Allora, Dodò lo fai giocare a caso, Ken non lo fai giocare perché deve andare via. Cioè, è tutto sbagliato. Ha sbagliato tutto, ma ci sta, eh. Cioè, non è che l'allenatore non sbaglia. Perché...
0: Senti, Franco, prima di salutarti, voglio chiedere una cosa. Lo schiaffone di Spalletti a Colomani, come l'hai letto, l'hai interpretato?
5: Guarda, è stato interpretato in 50.000 modi, sì, modi diversi, ma secondo me è uno schiaffo alla società. Cioè, vi spiego perché. Ma perché dare uno schiaffo a Colomouani va bene, nel senso, gliel'ha dato in pubblico, gliel'ha dato sicuramente anche in privato, ma forse non c'era neanche bisogno di darglielo, voglio dire, visto quel gol che si è mangiato, anche per un motivo che Colomouani ha giocato un'ottimissima partita, ottimissima partita. Poi va bene, è quel gol lì, l'attaccante, con la maglia numero 9 della Juventus o del Pizzighettone, con tutto rispetto deve farlo. Però secondo me è stato uno schiaffo alla società, cioè se poi Spalletti vuole un altro attaccante, non è che lo vuole perché Colomouani si è mangiato quel gol, vuole un altro attaccante, probabilmente lo vuole da quando ha preso Colomouani, o lo voleva forse anche prima di Colomouani, perché tanto Colomouani alla Juve sarebbe arrivato, lo sappiamo, ma ne vuole un altro, e quindi dice, noi al Darimente non possiamo andare da nessuna parte solo con Colomouani, poveretto, l'ha messo in mezzo, secondo me, visto che si è mangiato quel gol, ma era uno schiaffo alla società, come per dire, mi serve un altro attaccante, mi serve qualcos'altro, mi serve un centrocampista, mo si è fatto male pure Yıldız, l'infortunio di Yıldız per la Juve secondo me cambia molto le carte. Io la Juve l'avevo data da scudetto senza Yıldız, 3 mesi, poi vediamo, sì, come arriva, come torna.
0: Lorenzo, chiudi tu, ti chiedo se il movimento della Juventus è lì davanti, e poi c'è Pinamonti che, come avete scritto anche voi, è fatta, la Lazio ha il centravanti.
4: L'hanno comprato per Piccari, me l'hanno detto.
0: Per me l'hanno comprato.
4: lo voleva Piccari, Pinamonti.
0: Non sono un suo estimatore, qui... però va bene.
4: Non voleva, vabbè, tra lui e Ratkov, però voglio vedere
1: vabbè,
4: chi
1: Marco,
4: c'è.
1: Però.
0: No, vabbè, per carità. Certo. Dai, vai.
4: Comunque, la Juve lì davanti c'ha il problema enorme che si chiama Jonathan David, che non se ne vuole andare.
1: Se non se ne va, non arriva nessuno.
4: E quindi, considerando che comunque il buon canadese prende 6 milioni l'anno netti, la Juve non può fare un altro investimento in attacco per mettere una terza punta, e quindi questo può essere un problema enorme. Però Spalletti vuole l'attaccante, e nell'ultima settimana di mercato poi può succedere di tutto, facendo un po', diciamo, tornando indietro di un anno. Ci rendiamo conto che la Juve l'anno scorso 3 attaccanti ce l'aveva, però, perché aveva Openda, David e Vlahovic. Quindi vediamo se davvero... Come?
5: No, non ne facevano uno, però. Ma neanche ancora.
4: Però a inizio stagione, cioè il primo di settembre, in teoria ce l'avevano e non sapevamo, perché comunque David aveva segnato la prima col Parma, era fenomeno. Openda l'abbiamo preso 40 milioni e quindi vai, si è preso la grande punta. Vlahovic, abbiamo anche Vlahovic, c'era questo il mood della Juventus, che Vlahovic era addirittura la terza scelta a inizio stagione, poi già sappiamo come era finita.
0: Certo.
4: E niente, Pinamonti, vi dico solo una formula veramente bizzarra, perché per aggirare l'indice di liquidità, che poi pensano di fare le leggi in Italia e che non si riescano ad aggirare, la Lazio ha preso Pinamonti a 3 milioni di euro di parte fissa più 9 di bonus facilmente raggiungibili, e quindi l'indice di liquidità se ne va a farsi benedire, e quindi la Lazio prende il centravanti.
0: Va bene, mi devo fermare. Saluto Franco Piantanita.
1: Ciao, Franco.
0: Franco, grazie.
1: Ciao,
0: ragazzi, come sempre. Un abbraccio.
4: Ciao,
0: prima di salutare invece Di Benedetto, classifica della prima giornata. Di Benedetto al terzo posto nei pronostici. capito? Parte quanti subito siamo? Forte. E siamo in 9 quest'anno, siamo parecchi, attenzione.
4: Primo perché Bonanni, c'è stato il furto di Piccari,
0: Primo Bonanni, ero 4 punti Bonanni prima poi giornata, 4. Piccari 3 punti, ho preso Genoa Napoli e poi...
1: E poi io uno.
0: Di Benedetto 2 punti, in Pallomeni De Paola Orlando 1 punto, Braglia, Garbo e Ceccarini 0.
1: Oh, vedi? Abbiamo messo zero. Dietro, va. Si parte.
0: Va bene, ne riparliamo venerdì. Ciao Lorenzo, a domani, come ciao, sempre, Lorenzo, buon lavoro. Ciao. Buon lavoro. Allora ci fermiamo, rimani lì Andrea, ritorniamo subito.

0: Bene, bene, bene, siamo tornati nuovamente con voi, Marco Piccari, Stefano Palomeni, eccoci qua. E allora, c'è Simone Braglia in collegamento con noi, Simone. Che saluto, ciao Simo, ben trovato.
1: Buongiorno, ciao Marco, ciao Stefano.
0: C'è anche Andrea Piervincenzi, ciao Andrea.
2: Ciao Andrea. Ancora buon pomeriggio a tutti.
0: Ben trovato. E dunque stiamo facendo un cambiamento in corsa, poi chiedo tra poco, dobbiamo cambiare un po' la scaletta, ma questo può succedere nel corso della nostra diretta. E dunque stavamo parlando un po', Simone, te la faccio pure a te al volo la domanda, perché è quello un po' il tema che abbiamo affrontato prima, così raccogliamo anche un tuo pensiero. Questa Roma qui, dopo la prestazione di ieri, sei ancora più convinto che lotta per il titolo? Subito dietro l'Inter e il Napoli, superiore alla Roma, alla Juventus, al Milan? Che ne beh, che dici?
1: No, ma io ero già convinto l'anno scorso.
0: Sì, tu l'hai detto, sì.
1: Quindi per cui a maggior ragione ha suffragato con la partita di ieri, seppure magari ha trovato una Fiorentina che però davamo tutti prima dell'inizio del campionato come una squadra di rivelazione.
0: Ha fatto la rivelazione, ha rivelato avuto, quello...
1: Allora, i demeriti della Fiorentina, d'accordo, però ci sono anche i meriti comunque della Roma,
0: certo,
1: perché comunque sia una squadra vince anche per i meriti propri, e in Italia tante volte non riconosciamo. La Roma ha avuto la continuità dell'anno scorso e del 2025. Non dimentichiamoci che la Roma è stata nel 2025 la squadra che ha fatto più punti di tutte le squadre, e nel 2026 è arrivata in Champions League. Poi si dice l'hanno perso Milan e Juve, e però la Roma era lì, e per cui la validità della Roma,
0: quindi consideri la Roma per la lotta per il titolo, dai, dopo questa prestazione di ieri.
1: L'ho già detto l'anno scorso, poi l'anno scorso,
0: quest'anno
1: quest'anno secondo il mio punto di vista, salvo che magari deve completare la rosa per le competizioni sia di Champions che del campionato, ma a mio modo, a maggior ragione quest'anno, con un anno in più di Gasperini, secondo me è sicuramente dopo l'Inter la più papabile.
0: Vabbè, staremo a vedere, dai, la prestazione è stata notevole. Andrea, senti, della Lazio che cosa mi dici? Che è andata diciamo a vincere la prima partita, adesso ha preso anche Pinamonti, Frattesi tra l'altro, ragazzi, è entrato e ha messo subito la firma. Intanto saluto anche Vittorio Reggio e lo ringrazio. Ciao Vittorio, ben trovato.
3: Ciao Vittorio.
2: Buongiorno a tutti, anzi buon pomeriggio. Guarda, ti dico, Marco, intanto si è compattata, i tifosi in trasferta ti aiutano, perché è come giocare, quelle sono le partite che ti danno adrenalina, mentre all'Olimpico l'adrenalina se ne va via, e senza adrenalina fare sport è impossibile. E mi è piaciuto che sta continuando su questo 4-3 semplice, con Frattesi che ti porterà 7-8 gol all'anno da interno, anche se la scelta del sale l'ho capita poco. Però intanto il Bologna è una buona squadra, si è indebolita rispetto all'anno scorso, ha cambiato allenatore, però sta una partita battagliera, tanti falli, tanti ammoniti. La Lazio è partita molto bene, a me è piaciuto molto la Lazio, i primi minuti, come ha impostato la partita. È ovvio che è una squadra, passami il termine, mediocre la Lazio, rispetto a quella che siamo abituati a vedere per tanti anni, siamo stati abituati a vedere. Però nella sua mediocrità, prima la capisce e meglio sta. Sì. Cioè, se imposta l'anno in questo modo qui, i punti dell'anno scorso, 47, 50, 53 punti, la Lazio li farà. Però deve uscire dall'idea che era una Lazio, quella di Simone Inzaghi o quella di Sarri il secondo anno, il primo anno, non mi ricordo quando fece seconda. Se esce da questa situazione, secondo me la Lazio farà un buon campionato, perché la squadra non è così scarsa. Il centrocampo, Rovella, Frattesi, Taylor, non è male. Dietro qualcosa sta sistemando, e davanti con Pinamonti, che secondo me è meglio di centravanti che oggi, con due esterni come Sacken e Zaccagni, farà un buon campionato la Lazio.
0: Allora, c'è una domanda, così la rigiro anche a Vittorio, di un ascoltatore al 331-8200-13 che dice: scusate, mi dovete spiegare perché la Juve non può prendere Osimhen come attaccante?
3: Che non ha i soldi.
2: Guadagna 16.
0: Vittorio, glielo vuoi spiegare tu?
2: senso che l'abbiamo detto, anche sì. Me piacerebbe andare a cena con Belen Rodriguez,
0: non posso. Insomma, niente male, sarebbe una bella cena.
2: Perché non prendiamo Haaland? No, non si prende Mbappé, perché non ci sono i soldi, perché ha un costo di cartellino esagerato e un costo di ingaggio improponibile. Tutto qua, penso che insomma, Osimhen lo prenderebbero tutti. Senti, io prenderei uno scalino sotto Osimhen, comunque,
0: sì, insomma, si qualcuno. Beh, vediamo, adesso si parla di Sorloth, si parla di Zirkzee, che però secondo me non so, io non lo dico, non so attaccanti che spostano tantissimo, se dobbiamo trovare vero. quello che segna daranno una mano, però non so Stefano, tu
3: pensi
0: così, sposta tutto Sorloth, poi al mondiale abbiamo visto, ho fatto pure
3: poi esterno. Dipenderà da Spalletti, dal lavoro
0: sì, sì, per carità. Dipenderà da Spalletti. Vittorio, ma oggi leggevo, vi coinvolgo un attimo, un approfondimento fatto da Raimondo De Magistris di Tutto Mercato Web che mi ha incuriosito, che metteva in evidenza un po' un cambiamento di Spalletti. Cioè lui dice Spalletti prima era più un allenatore aziendalista con la Roma, con l'Inter, con la Juve. L'uscita che fa su Kolumani ha detto mostra un po' una metamorfosi, no? E dice lui sa che non può sbagliare, che è un'opportunità importante per lui, e fa un po' un'uscita alla Conte, e sa che non può fallire. Alle sue spalle c'è un'ombra molto ingombrante, che è quella di Antonio Conte.
2: Allora, sul fatto che lui non possa fallire sono d'accordo, nel senso che arriva già da un fallimento, che quello della nazionale è un mezzo fallimento, quello dell'anno scorso, perché ce l'ha sulla coscienza anche lui, comunque la mancata qualificazione in Champions c'è stato per tanti mesi ad allenare la Juve, non c'eravamo né io né te, quindi io penso che questo sia un po' un anno importante per Spalletti per ricollocarsi in una certa posizione. E poi non dimentichiamo che Spalletti ha spinto e ha voluto Kolumani 50 milioni di euro. Io penso, e l'avevo detto tra l'altro anche ai vostri microfoni, io non credo che sia un centravanti che può spostare. L'anno scorso al Tottenham ha fatto 4 gol, cioè non è un centravanti da 20 gol, 25 gol a stagione. E quindi aver speso tanto e essersi esposto tanto per questo tipo di giocatore lo porta adesso a pretendere tanto, e probabilmente vederlo giocare come ha giocato, sbagliare quello che ha sbagliato, e io aggiungo, e non è ancora venuto fuori, allenarsi come si sta allenando, male, probabilmente questo gli ha fatto saltare la mosca al naso e l'ha fatto, a mio avviso, uscire fuori giri, perché dopo una giornata di campionato non ti puoi esporre così su un giocatore, perché comunque crei una situazione di tensione di cui la Juventus...
3: Si sta allenando, Vittorio, ho capito male io? Si sta allenando male?
2: Si sta allenando male con Kolumani. Si sta allenando male, con troppa sufficienza, con troppa presunzione, e questo probabilmente è il segnale che gli ha lanciato.
0: Possa lui dice, se negli ultimi 2 anni cioè è un messaggio allora che manda al giocatore, non tanto alla società.
2: La società che cosa ci puoi rimproverare? Ti ha preso il giocatore
0: che hai voluto,
2: che hai spinto. Adesso ci vuole un altro giocatore però. E io ho il sospetto che se la Juventus andrà a comprare un altro giocatore, un centravanti vero, io non credo che Kolumani sarà titolare sempre. Perché il problema della Juve è il gol. Quindi Kolumani non ne fa di gol.
3: Cioè, però non riesco a capire questo, Vittorio, perdonami. Si sta allenando male e lui lo fa giocare?
2: E che alternativa ha?
3: Ma Spalletti però non, no, però non è uno che media.
0: Ma non c'ha nessuno
3: qua.
0: Però
3: sì, però un allenatore così forte, la grande personalità come Luciano Spalletti, insomma, non concede deroghe da questo punto. Ti alleni male e non giochi.
2: Sì, però ti faccio questo discorso: se tu avessi delle alternative, allora ti potrei
3: faccio
2: dire,
3: giocare chiunque.
2: Chiunque, faccio giocare Milik e non è disponibile.
3: Milik, mi invento un gioco senza punte, guarda un po', oppure mi invento qualcosa, centravanti.
2: Alla prima di campionato.
3: Ho capito, allora però lui dice, Kolumani deve ricordarsi che sono 2 anni che non gioca, poi tu aggiungi questa cosa che io dico che non sapevo nulla, no, che si allena male, e Spalletti, se ti alleni male non giochi uno Spalletti. Quindi
2: vediamo che cosa
3: no,
2: succede.
3: È strano che lui, cioè questa cosa che si allena male l'ha detta lui?
2: Lo sappiamo noi che non si allena bene, che c'è un po' di, disagio.
3: Mi sembra difficile, però, Vittorio, perdonami, immaginare Spalletti che insomma lo conosciamo.
2: Guarda che la gente cambia, La gente cambia.
3: Questo è un altro discorso. Però, cambia, insomma, se tu ti alleni male, non giochi. Con Gasperini, facciamo un altro esempio: se ti alleni male, non giochi.
2: Sono d'accordo.
3: Cioè, fa giocare non lo so, uno della primavera là davanti. Se si allena male,
0: però prego Vittorio, poi se voglio sentire anche Simone.
2: Stavo dicendo, sei alla prima di campionato con il giocatore che tu hai voluto e che hai pagato 50 milioni di euro. Se non lo fai giocare, crei un caso clamoroso. L'ha fatto giocare, ha sbagliato, probabilmente gli ha voluto lanciare un segnale molto forte, a mio avviso sbagliando, ma gli ha voluto lanciare un segnale molto forte. Detto questo, ti ripeto, la Juve dovrà correre ai ripari sul mercato. Se dovesse prendere un centravanti, tra virgolette, vero, che non è Sorloth che gioca esterno alla nazionale con Alan centravanti, che non è Zirkzee perché non è una prima punta vera, dovesse prendere su invento Icardi, io non so quante partite fa Colomani da titolare, avendo il Diz, Alebegovic, Conceição, McKenny, e dove lo metti Colomani?
0: Braglia?
1: Io sono un pochino esterrefatto sentendo chi magari sa qualcosa in più come negli allenamenti. Io sono più dell'idea di Stefano, cioè non significa nulla la prima o l'ultima partita. Se c'è un giocatore che non si impegna in allenamento, almeno ai miei tempi, poi se i tempi sono cambiati, allora alzo le mani. Però se un giocatore non si impegna, si impegna durante gli allenamenti per poter dare il meglio di se stesso nelle partite che poi dove poi conta il risultato, sta fuori. Almeno io gli allenatori che ho avuto...
0: Però voglio fare un attimo l'avvocato del diavolo, perché nel senso l'uscita che lui fa nel post partita così forte non può essere giustificata solo perché ti sei mangiato un gol a porta vuota lì e dici adesso mi incazzo perché ti sei mangiato, cioè secondo me c'è dell'altro, la vedo in questa maniera, ecco. Poi per carità
3: però c'è anche dall'altro altrove, mi spiego meglio. Daniel Malen ha un passato da bomber? Rispondetemi a questa domanda.
0: No.
3: Benissimo. Malen alla Roma è un bomber?
0: Sì.
3: Benissimo, ho finito.
0: Quindi tu dici c'è il lavoro dell'allenatore?
3: Ho finito.
1: Ma l'allenatore perché cosa lo valuti? L'allenatore va valutato, scusate, ma va valutato per quello che è la valorizzazione dei giocatori e in rosa e in merito alle prestazioni che questi possono dare. Io continuo a insistere, cioè Spalletti, per amor del cielo, io lo reputo un buon allenatore. Però i migliori allenatori sono quelli che hanno fatto vedere il miglior gioco l'anno scorso, cioè Fabregas, e hanno valorizzato le rose delle rispettive squadre, Fabregas e Gasperini. Perché poi lasciamo stare Cibu, perché il Cibu, per amor del cielo, diamo i meriti anche a lui, non sto dicendo che, però chi ha valorizzato meglio a livello anche economico le rose delle squadre sono stati Gasperini e Fabregas.
2: E Gasperini lo fa anche da 10 anni, quindi figuratevi. No, posso aggiungere una cosa? Il fatto che anche Spalletti fino a 3 partite da fine l'anno scorso aveva dato una grande identità alla sua squadra e la Juventus giocava oggettivamente bene, cioè Spalletti è un grande allenatore. Il fatto però che quell'attacco secondo me è Colomanini. Cioè non è per l'errore tecnico, perché chiunque sa che difficilmente un allenatore ti viene a giudicare sull'errore tecnico, piuttosto sulla scelta, ma sull'errore tecnico solitamente non si mette bocca. Secondo me è anche un piccolo grande attacco alla società, perché quando le tour competitor si presentano, una con Gonzalo Ramos hanno messo 70 milioni sul piatto, con le altre che giocano con Lautaro e Thuram, da Roma, Male e Dybala, tu ti senti inferiore e cerchi di dare una strattonata. Cioè io con lui fino a fine dell'anno, con un obiettivo così importante, che la Juve tanto gioca per lo scudetto giù di lì più o meno sempre, non ci voglio giocare. Mancano 10 giorni a fine mercato, ne voglio un altro. Io credo che ci sia anche una forza,
0: una forza... Ah, può essere pure, può essere anche
2: Conte, un po' la Conte.
0: Ecco perché ti ho detto io,
2: ragazzi, Gasperini anche lui fa molto alla Conte, cioè ti porti, rompono le scatole davanti a tutti finché tu alla fine cedi e metti altri soldi sul piatto.
3: No, però insomma, voglio dire, secondo me sono d'accordo con Vittorio, la Juventus sta cambiando rotta dal punto di vista dirigenziale, secondo me ha fatto le scelte più giuste che poteva fare. Carnevali, poi c'è Massara, ma Carnevali
0: sì.
3: Quindi secondo me da quest'anno in poi, Marco, non, il giochino non funziona più. Cioè il giochino è, adesso siamo in questo momento, non puoi pretendere la luna, vale a dire l'Osimhen della situazione, Colomani l'abbiamo scelto insieme e ora si lavora. E ora si cerca di creare plusvalenza sul campo, tecnica, col lavoro. Cioè, noi, ha detto bene Simone, Fabregas, vediamo Dovicas, vediamo i miglioramenti da Cugna, cioè di alcuni giocatori. Allora, noi ci attendiamo che Spalletti, siccome è un grande allenatore, ci possa sorprendere con dei miglioramenti. Io ho visto Ildiz che non è migliorato, ho visto alcuni calciatori che ancora stentano, e quindi il lavoro di campo fa la differenza o no? Allora, tu dici sempre che un allenatore deve fare la differenza,
0: certo,
3: col lavoro.
0: Sì, per me sì, per me sì. Sì, sennò che
3: Malen solo per segna perché è forte, per carità, ma segna perché c'è Gasperini.
0: Evidentemente nel meccanismo dei Gasperini funziona.
3: Ragazzi, come ha detto Simone, adesso non ti dico, magari su alcune cose, siccome Spalletti è sempre stato un mago da questo punto di vista, un Gasperini pure lui, per rotta si è inventato un sacco di giocatori, eccetera, eccetera, da Udine, tutta la carriera.
0: Manca all'Inter.
3: Allora Colomani, è immaginabile pensare che possa fare 15 gol nel nostro campionato? Secondo me sì. Colomani, anche se non ha un bomber, può fare 15 gol con la maglia della Juventus. Secondo me. Se poi cominciamo a dire la porta non la vede e fa un gol ogni 7 partite, mi arrendo. Però l'allenatore non si deve mai arrendere all'idea che anche un giocatore che non ha il gol nel sangue possa fare ancora meglio, perché Malen non è mai stato un bomber nella sua vita. Ma Dovicas ha sofferto, cioè non è un ragazzino, certo. Dovicas ha 27 anni, è uno dei migliori attaccanti.
2: Hai ragione. Ma
3: scusa, se no l'allenatore cosa serve? Soltanto a stendere 4-3-2-1, 3-4-2-1, 4-1-1-4-4? E dai.
2: Stefano, però poi Fabregas spinge per Ken, Gasperini, ragazzi...
3: Ma perché deve fare la Champions League? Certo, ma devono spingere per cazzo, perché devono fare la Champions League, mica vanno in gita,
2: il mercoledì o il martedì. Significa che non portano differenza Spalletti con gli attaccanti, con lui Dzeko la migliora con Spalletti, per
3: esatto,
2: dirne uno.
3: Sì. Quindi, ma Totti chi l'ha inventato? Cioè Totti, quindi adesso lasciamo perdere, siamo su un piano diverso. Io sono d'accordo, però Colomani adesso non mi sembra, io siamo d'accordo, non è un bomb, ma non mi sembra adesso uno dei giocatori più scarsi del pianeta Terra.
0: No, scarsi no, però allora, forse non è quello che vuole realmente.
3: Allora la
0: lui.
3: Juventus sono tutti improvvisamente si sono, non lo so.
0: No, ma diciamo che hanno mandato
3: tutti,
0: un messaggio,
3: hanno speso 50 milioni per sto calciatore, avranno visto qualcosa.
0: Ma per forza, se no.
3: E dopo la prima giornata metti in discussione il giocatore per cui hai fatto un investimento così importante, o no, Vittorio? Perdonami.
4: Guarda, tutti i ragionamenti sono, a mio avviso, sono leciti. Io non lo so, io ti sono sincero, io con Molini a 50 milioni non l'avrei preso.
3: E ci siamo, però punto. Siccome l'hanno preso, e che fa? Lo metti in discussione dopo una giornata?
4: Ma infatti dovrà lui e la società dovrà cercare di metterlo nelle condizioni migliori per rendere al massimo delle sue possibilità. Ma ti ripeto, se la Juventus, come pare, sta cercando un altro attaccante, ti dico, anche Colomani dovrà stare attento.
3: Certo,
4: se arriva Zirkzee, primo, che ti ripeto, non è a mio avviso la tipologia di centravanti che serve alla Juventus, ma se arriva,
0: lo mette in
4: qualcuno deve fare spazio, perché c'è problema. Cioè, o cambia sistema di gioco, non lo so, mi sembra una cosa... molto curioso quello che sta succedendo alla Juve. Noi ci stiamo concentrando sull'attaccante, che forse è il problema più grosso, perché è il problema del gol che ha condizionato la Juve anche l'anno scorso, che probabilmente l'ha fatto uscire dalla Champions perché non c'era nessuno che la buttava dentro. Poi ci sono anche altre situazioni che condizionano, nel senso, c'è un centrocampo che probabilmente non è all'altezza e anche quello dovrebbe essere integrato in qualche maniera con qualche acquisto. Poi però mi fermo sempre, ragazzi, i soldi non ci sono, vendere non si vende perché ci sono giocatori invendibili.
0: Assolutamente. Senti Vittorio, ma dopo la prestazione di ieri sera della Roma può lottare per lo scudetto e la vedi superiore alla Juve?
4: Beh, superiore alla Juve sicuramente sì. Che possa lottare lo scudetto, perché no? Credo che in assoluto l'Inter sia la squadra più attrezzata, però la Roma ci sta. La Roma è arrivata terza l'anno scorso e comunque non è arrivata sesta come la Juve, quindi ci sta. E soprattutto non ha dovuto ricambiare tutto, ma è un lavoro che sta progredendo, no? Proseguendo, che è iniziato l'anno scorso Gasperini, e c'è un'idea, c'è un progetto. Il progetto dell'anno scorso della Juve è abortito, adesso si riparte con il terzo progetto in 3 anni, quindi fatalmente devi avere pazienza, perché nulla si inventa. Cioè Carnevale e Massara si sono trovati di fronte a una situazione imbarazzante, no? Col settlement agreement della UEFA, con giocatori invendibili, con un proprietario che ha detto basta aumenti di capitale, virgola, giustamente, virgola, dopo una miliardata che ha speso negli ultimi anni. Quindi far quadrare le cose al Sassuolo è semplice, farle quadrare la Juve poi è oggettivamente più complicato, perché la Juve ti chiedono di vincere o comunque di provare a vincere, e questo penso che in qualche modo abbia condizionato il mercato, e vediamo che cosa succederà in quest'ultima settimana.
0: Vabbè, io vi dico che sto dando un'occhiata ai messaggi prima di chiudere questo blocco, e insomma ci sono già domande su Spalletti, se arriverà in fondo, se questo nervosismo di Spalletti non nasconde anche il fatto che c'è a Torino un certo Antonio Conte, cioè queste domande arrivano, cioè, nel senso le sto leggendo, e sono siamo ai primi 90 minuti, i primi 90 minuti della stagione.
3: Sì, ma voglio dire ai tifosi della Juventus che sono arrivati sesti, o no? Cioè i primi 90 minuti di questa stagione, però sei arrivato sesto, quindi sono osservazioni che vanno rispettate. Poi
0: no, assolutamente, però ti fa capire, no, che ci stanno
3: c'è
0: pensando.
3: C'è anche Conte libero, magari è troppo la prima giornata, però funziona così.
0: No, il calcio,
3: cioè, secondo me lo sa, sì, Antonio, sì. Conte, Spalletti, Carnevale, lo sa tutto tutto il mondo, quindi non ci giriamo intorno. Fa parte del gioco.
0: Anche se
3: la Juve ha detto bene Vittorio, devi vincere.
0: Sì.
3: Devi vincere.
0: Anche se Vittorio accetterebbe in corsa contro una Juve di questo tipo, e poi ti saluto.
4: Guarda, di solito Conte non accetta di prendere squadre in corsa.
0: Esatto.
4: Forse io penso che per la Juventus farebbe un'eccezione alla regola, ecco, talmente è attaccato e alla Juve, e probabilmente ha anche qualcosa da farsi perdonare per come andò via un po' di anni fa. Però onestamente io sono sincero, io credo che siamo alla prima giornata di campionato, ci voglia buon senso di giudizio, sia in positivo sia in negativo. Bisogna aspettare, bisogna avere pazienza, non si possono tranciare giudizi così. Vediamo, è chiaro che comunque sia Spalletti sia la dirigenza sanno perfettamente, lo ha detto Elkan quando c'è stata la partita con la Next Gen, la Juve deve vincere, la Juve deve puntare a vincere. E 6 anni che non tocca palla, esatto. Ha vinto la Coppa Italia con Allegri, che è poca roba, siamo sinceri. Un'altra stagione senza successi in Europa League, insomma, incomincia a diventare pesante.
3: Almeno l'Europa League secondo me deve...
0: Vediamo anche come andrà il mercato in questi giorni finali. Va bene.
4: Molto cambierà il mercato di questi giorni finali,
0: vediamo.
4: In entrata e in uscita.
0: Vittorio, grazie. Buon
3: Ciao,
0: lavoro
3: Vittorio.
0: Come sempre. Grazie a Vittorio Reggia. Grazie anche ad Andrea Piervincenzo.
3: Ciao,
0: a presto, Andrea.
5: Ciao ragazzi, buon pomeriggio a tutti.
0: Invece rimane con noi ancora un altro po' Simone Brale. Torniamo tra poco.

0: pomeriggio abbia perso, abbia fatto una bruttissima partita. Sono senza parole. Poi c'è un altro ascoltatore che dice: buon pomeriggio, non vorrei si ripetesse la stessa storia per Colomani, già vissuta con Cop Miners, e ci saluta.
1: Ma stiamo parlando di Colomani, però non stiamo parlando della Juve.
0: Sì.
1: Che ha vinto la partita Frosinone meritatamente, ma infatti, anche convincendo sul piano del gioco. Stiamo parlando di Colomani.
0: L'assist l'ha dato Spalletti a tutti quanti. Allora, non è che l'ha dato la Juventus. Che poi uno può dire che la primo tempo ha giocato bene la Juve, poi dopo è calata, non ha concretizzato le occasioni e ha rischiato magari anche
1: sì,
0: di pareggiare.
1: Stiamo parlando di Colomani, del centravanti.
0: Ma l'assist l'ha dato Spalletti a fine partita. Cioè, io mi chiedo, lo stavo dicendo a microfoni spenti, così lo condivido con Raimondo e con Simone. Cioè, mi chiedo. Che motivo c'era al termine di una partita vinta per 1-0 con qualche sofferenza, come tutte le squadre hanno avuto qualche sofferenza, cioè sono fatta dell'Inter, della Roma ieri sera, ma se vai a vedere un po' tutte hanno avuto, no, delle sofferenze nel corso della partita. Che motivo c'era di prendere così di petto Colomani? Cioè, qual era il motivo, mi chiedo ancora oggi, qual è che poi posso dire, vabbè, si è incavolato perché ha sbagliato un gol che era fatto, ma è questo il motivo? Cioè, un allenatore, uno sbaglia un gol e va pubblicamente così e dice so 2 anni che se non giochi te devi chiedere perché? Cioè, questo è il motivo? Ve lo chiedo, eh?
1: Hai fatto la domanda, l'hai fatta ieri.
0: No, no, per dire,
1: se
0: no?
1: Si offende il calciatore, sono entrato,
0: esatto,
1: non nel merito, proprio nel contenuto del, diciamo così, del tentativo di Spalletti di spronarlo.
0: Sì.
1: E quindi o si offende oppure diventa problematico gestire uno spogliatoio. Dopo una vittoria, tra l'altro, voglio
0: dopo
1: dire,
0: una vittoria,
1: vero,
0: ci sai, avessimo
1: finale,
0: perso,
1: però ha giocato,
0: quello creato, ha sbagliato 5-6 gol davanti alla porta, allora dici, sei pure ragione di... Non lo so, Simone, dal tuo punto di vista, così poi chiudiamo questa cosa perché ne abbiamo parlato anche... Però...
2: No, abbiamo già parlato in lungo e in largo, ma non è, penso, per il gol che ha sbagliato. Capita a tutti, sbaglia il portiere, sbaglia
0: la però porta. La motivazione dopo la vittoria,
2: la motivazione è probabilmente quella che diceva prima, non mi ricordo più il nome,
0: Vittorio, ma Oreggia.
2: Vittorio perché anche durante l'arco della partita, da un punto di vista sostanziale, ogni palla che riceveva la perdeva Colomani. È forse nella prestazione che da ricercarsi il fatto di dover spronare il giocatore, cioè quell'indole di agonismo assente in una Juve che deve vincere, perché giustamente abbiamo detto tutti che la Juve parte sempre per voce di John Elkann per vincere, è probabilmente questo che ha irretito l'allenatore e il richiamo nei confronti del giocatore di un maggior impegno, maggior solerzia nel fare gli allenamenti, come diceva Vittorio prima, se è vero che durante gli allenamenti non mette quella garra che abitualmente bisogna avere per quando sei nella Juve.
0: Va bene, Raimondo, tu che hai fatto anche un pezzo di approfondimento, un editoriale, che
2: sì.
0: Come ti sentiresti di rispondere? No? Che ho letto un po' tutto questo cambiamento di Spalletti, eccetera, dopo queste parole.
3: Ma Marco, allora, la motivazione è anche da cercare sul mercato, perché Colomani non è il tipo di centravanti che voleva Spalletti, che sembra paradossale dirlo oggi, dopo la prima giornata di campionato, dopo una trattativa che va avanti da un anno. Per cui la Juventus ha investito anche tanto, perché parliamo di un'operazione da 50 milioni di euro, però gira e rigira, Spalletti chiederà un centravanti alla Vlahovic, quindi un 9 che non ha le caratteristiche di Colomani. Poi ci possiamo tornare, e a me onestamente ha sorpreso questa, cioè ora magari chiamo in causa anche Stefano, ma un allenatore che dopo una sola partita di un giocatore che è arrivato per 50 milioni di euro critica così apertamente il suo nuovo arrivato, a me sembra qualcosa di mai visto né sentito, perché è stata una stroncatura bella e buona quella di Spalletti, che non arriva dopo 3 mesi di prestazioni da 4 in pagella, arriva dopo una partita, dopo una sola partita, e questo mi sembra onestamente una novità assoluta, però è un modo in più per ribadire alla sua società, mercato aperto, che lui vuole un altro attaccante.
0: Vi fermo un attimo perché mi fa molto piacere, l'abbiamo intercettato e ce l'abbiamo qui in diretta, Zibi Boniek, che lo saluto e lo
1: grande Zibi.
0: Diciamo il buon pomeriggio, ciao Zibi. Ah, non c'è? Tra 10 minuti, perdonatemi, hai detto che c'era, lo che io avevo capito il

0: contrario. Va bene, qui non si capisce più niente oggi.
1: Niente, stiamo invecchiando.
0: Va bene, stiamo invecchiando, colpa mia. Allora, vabbè, tra 10 minuti arriverà, lo saluteremo in
1: diretta. Se arriverà,
0: se no l'abbiamo salutato. Arrivederci e grazie. Allora, no, comunque, vabbè, io che vi devo dire? Vediamo quello che succederà andando avanti su questa questione. Io l'ho trovata un po' eccessiva. Poi vedi, voi parlate, poi ci accusano a noi che parliamo cioè, voglio dire, la partita alla fine passa in secondo piano proprio per la dichiarazione che ha fatto Luciano Spalletti a fine partita. Quindi è lui che ha portato tutti in quella direzione a parlare di questo. Poi vedremo se
1: arriverà qualcuno in più. Però io credo che sia stato non tanto uno sfogo, ma un tentativo da parte dell'allenatore di mandare un messaggio a un giocatore molto forte, che lui stima e che però si deve ricordare che sono due anni di inattività, possono fare la differenza in senso negativo in questo, quindi di riallinearsi, di rimettersi in sesto e di concentrarsi per la causa, anche perché il problema del gol la Juve ce l'ha, perché segnano poco, con Sensao crea tanto, è forte, ma la porta la vede poco. Quindi o si allena anche lì il calciatore, quindi ci sono anche degli allenamenti specifici, caro Marco. C'è un portiere, qui in questo caso Simone Braglia, a fine allenamento si tira in porta, si cerca di inquadrare la porta e di fare gol a Braglia. È molto semplice, quindi aggiustare il tiro, no? Avere più sensibilità, più precisione. E sono cose che tu devi allenare, non soltanto quindi la parte atletica, rinforzare magari delle deficienze muscolari che uno può avere in qualche zona del corpo, ma soprattutto le deficienze tecniche nel piede. Quindi se tu vedi la porta, che è quella, che Simone conosce a menadito, e vedi un portiere, devi cercare di batterlo e soprattutto di inquadrare lo specchio, roba che alla Juve non succede da tempo. Poi se vogliamo dare la responsabilità a Colomoni, diamola, ma io credo che sia un problema cronico, perché se Ildiz quanti ne ha fatti? 10 lo scorso anno, con Sessao quanti ne ha fatti? I centrocampisti della Juventus quanti gol fanno all'anno?
0: Pochi.
1: McKennie, il bomber della squadra, per dire, adesso non lo so, 5-6 gol. Ci manca poco che Bremer ne fa 7 all'anno e siamo a posto, cioè, per dire che ci vuole pazienza e lavoro profondo, ma soprattutto anche allenamento specifico, perché non è che mi ricordo Capello parlò di Ibra, no, quando arrivò alla Juventus,
0: sì, che
1: è l'allenato, sì. L'ha messo al muro, colpisce.
0: Vabbè, ma Ibra è una cosa, però il Colomani è un'altra, dai.
1: Cioè, io però ieri sera vedevo... ci sarà no, Simone, voglio dire, adesso coinvolgo uno, ma ci sarà anche attraverso l'allenamento un miglioramento tecnico.
2: Dubbio.
1: Puoi fare gol, puoi migliorare, non devi gettare la spugna. Cioè, mi meraviglia, capito? Uno bravo come Spalletti, che magari lo farà oggi mentre stiamo parlando in campo, sarà là con Colomani e dice: guarda, ti fermi qui un'ora, vedi quella la porta. Scherzando, anche ridendo, ho detto: me la centri, facciamo 50 tiri, vediamo quanti gol fai. E mette in porta Vigario, per dirti. Ma è così funziona, eh? E il Capello l'ha raccontato lui.
0: Sì, ma con Ibrahimovic, però, perdonatemi, va bene. Detto, guarda, però, che puoi però fare un Ibra sacco di gol, avevi una base.
1: Sì, ma
0: importante.
1: Non era sto bomber, la formaccia gli è stato d'aiuto. No, però
0: l'allenatore
1: aveva
0: fatto
1: i
0: suoi gol. Ibra in Olanda. In Olanda aveva fatto parecchi gol,
1: sì,
0: quando fu
1: però,
0: preso dalla Juventus.
1: In Italia è differente. Poi l'ha fatto Capello.
0: Sì,
1: e poi Ibrahimovic
0: avrà aggiunto delle cose Capello
1: attraverso l'allenamento.
0: Però insomma, adesso. Colomani, insomma, mi sembra molto, molto più indietro rispetto a Ibrahim, non c'entra proprio niente con Ibrahim.
1: No, ma io ho portato un esempio che attraverso l'allenamento tu puoi migliorare. Non lo so che cosa sia.
2: Stefano ha ragione, Marco. Sì. Stefano ha ragione per il semplice motivo. Guarda, io ti porto un esempio ai miei tempi, campionato diverso, per amor del cielo, anzi, forse molto più competitivo di quello d'oggi. Ma l'esempio è: arriva Thomas Kurari, che penso che conosciate tutti, e le prime 8 partite praticamente i tifosi gli davano dell'armadio, però Bagnoli e dai, cioè ci faceva... Io ero stufo di stare in porta, tanto per darti
1: idea,
2: tutti i martedì e mercoledì era un bombardamento unico. Però ci metteva lì con la palla e da metà campo i giocatori arrivavano al limite dell'area e boom, boom, boom. L'anno prima, col professor Scoglio, senza Scura, Via Branco, va bene, noi siamo stati uno degli attacchi meno prolifici. l'anno dopo con Skurovi, che comunque alle prime 8 partite non aveva mai segnato, e poi dopo si è sbloccato e ha fatto quello che ha fatto. Alla fine dell'anno è stato il capocannoniere del Genoa. Per cui ha ragione Stefano, per l'amor del cielo, se Spalletti non si è involuto, va bene, capisce quello che c'è da fare, e d'altra parte il suo lavoro è quello che c'è da fare con un giocatore, e probabilmente gli accorgimenti sono quelli di mettere, di poter far rendere quel giocatore per quanto la Juve l'ha pagato.
0: Vabbè, io secondo me è,
1: certo, poi ci sono,
0: è difficile far diventare bomber uno che bomber non lo è, però
1: non so, ma Malen è mai, cioè,
2: però te l'ha fatto prima l'esempio Stefano di Malen. Malen non è un bomber,
0: vabbè, ma non è perché riesce a uno, sono tutti così, cioè,
1: carità, ma no. Però,
0: poi scusate, però Malen è arrivato, ha fatto giocare la prima partita, ha segnato subito, non credo che ci sia stato un imminente effetto, sì, Gasperini ci ha inserito in un meccanismo che si sarà trovato a suo agio.
1: Ma in Olanda,
0: ma la nazionale insegna,
1: però non, lo mettono sul lato del campo.
0: Può essere, che ti devo dire, non so. Raimondo, tu che dici? Cioè,
1: Reteghi, comunque Reteghi da Genoa è andato a Bergamo, ha fatto una caterva di gol con Gasperini.
0: Sì,
1: cioè,
0: sì.
1: Ci sarà l'allenatore che
0: può essere che magari c'è l'allenatore con cui trovi un feeling maggiore.
3: Marco, però nemmeno Colomani è l'ultimo arrivato, cioè parliamo comunque di un giocatore che il Paris Saint-Germain pagò tanto, per carità, tanto, ma pagò 100 milioni di euro perché all'Eintracht di Bundesliga fece tanti gol. Cioè non è proprio l'ultimo arrivato Colomani. Poi secondo me, io ripeto, su questo deve lavorarci Spalletti, e deve chiarirsi le idee Spalletti, perché poi è vero che Spalletti vuole anche un attaccante diverso, ma Spalletti non ha mai detto no al ritorno di Colomani, anzi nella sua idea di calcio Colomani è un 9 che ci sta, perché sempre nella sua idea di calcio Colomani gli ricorda un po' per caratteristiche Victor Osimhen. Poi secondo me oggi tra i due c'è una bella differenza, Osimhen ha una capacità di vedere la porta quasi unica che oggi Colomani non ha. Però carriera alla mano, Colomani ha dimostrato di saper segnare, la Bundesliga non mi sembra un campionato inferiore alla Serie A, ecco. E se il Paris Saint-Germain lo paga comunque così tanti soldi e la Juventus comunque lo tratta un anno e mezzo per riportarlo a Torino,
1: tu dici un valore,
3: motivo ci sarà, cioè il valore assoluto c'è, adesso deve essere Spalletti a lavorarci.
0: Vabbè, staremo a vedere. Qua arrivano un po' di messaggi. L'allenatore che deve mettere i calciatori in condizione di dare il massimo non mi sembra al momento una prerogativa di Spalletti. Dunque, e come mai col mago Gasperini Dovvik non segnava?
1: Non giocava proprio. È molto diverso.
0: Se non ce l'ha fatta
1: Gasperini, non giocare e non
0: basta
1: segnare.
0: Vedere ieri sera se qualcuno ha visto Bologna-Lazio quando
1: mai.
0: È entrato.
1: Quindi è stato molto chiaro con Dovvik.
0: Disastro.
1: Non gli ha mai lasciato una speranza.
0: No, un disastro. Ieri è entrato in Bologna-Lazio, un disastro.
1: Non lo so, è un disastro. Che sta
0: magari sarà un momentaccio, poi che ti vedo di... vediamo che succede. Senti Raimondo, invece tu la consideri la Roma una squadra in lotta per il titolo?
3: Marco, secondo me dipende molto da quante partite giocherà Dybala. Cioè, se Dybala è giocatore che riuscirà a essere in campo per 25 partite, 27 partite, a livello di ieri, senza dubbio la Roma è una squadra da scudetto. Poi vedremo anche come finirà questo mercato, però è la squadra che mi ha impressionato di più, mi sembra una squadra già ben rodata, con un anno di lavoro di Gasperini, con un giocatore come Malen che se non arriverà primo nella classifica cannoniere arriverà secondo in Serie A, insomma siamo lì. Però è Dybala a fare la differenza, cioè Dybala,
0: però Dybala sappiamo tutti ragazzi che non
3: è quello, cioè quanto dipenderà da quante partite giocherà
0: ieri sembrava
3: Dybala.
0: Quello Dybala... di Palermo addirittura,
3: se Dybala ne gioca 10 no, se Dybala ne gioca 25 sì in questo campionato, ecco, quello secondo me sarà il discrimine più importante, perché il Dybala di ieri è il miglior giocatore della Serie A,
1: sì.
3: Tecnicamente il miglior giocatore della Serie A. E quindi quanto questo Dybala reggerà farà tutta la differenza tra una Roma in lotta per lo scudetto e una Roma in lotta per il quarto posto, secondo me.
0: Però tu
1: sarà così,
0: sì. Ma la vedete sempre, cioè,
1: no, io sono d'accordo con quello che ha detto Simone.
0: Cioè il Napoli,
1: allora,
0: ad esempio,
1: io ti ripeto, non è che adesso questo 4-0 può cambiare,
0: no,
1: sennò
0: no,
1: se,
0: no,
1: se,
0: vabbè,
1: se
0: che
1: no diventiamo tutti. Allora la Roma ha impressionato, la Roma è consolidata, la Roma è strutturata, sono d'accordo con quello che dice Simone, fa, è da considerare, però secondo me Inter e Napoli, Inter poi leggermente sotto, e Napoli davanti a questo gruppone che comprende la Roma, il Milan.
0: Il gruppone è la migliore?
1: Si lascia, sì, è un pochino, è il Milan, po' Juve, avanti. Atalanta, Fiorentina, sta davanti un pochino.
0: Pure del Como, così sentiamo che dice Brania.
1: Un pochino più avanti del Como.
0: Pure del Como. Brania sarà d'accordo. Simone?
2: No, non sono d'accordo per il semplice motivo...
0: cioè tu mi dici che il Como lotta per lo scudetto? A me mi devi dire sta cosa oggi, mi devi dire lotta per lo scudetto?
2: Sì, per me è Como, una delle. Con Ken, cioè se ci sarà anche Ken, come sembra esserci, va bene, concludersi la vicenda dell'acquisto di Ken, secondo me il Como... ma ti dico il perché. Il perché è perché tutte le squadre che avete menzionato hanno delle pressioni per vincere. Il Como non, quelle pressioni anzi, non le ha. E per un giocatore giocare senza pressioni, va bene, è una manna dal cielo. Cioè, non, se tu non giochi con le pressioni, dai il meglio di te stesso, perché qui a livello ambientale non ti richiedono quello che ti richiedono la San Siro, l'Olimpico, a Napoli e quant'altro. E quindi giocano in maniera molto più spensierata e rilassata. Questo non è detto che non giocano con quello spirito agonistico, che perché c'è Fabregas che è un ambizioso, è uno che vuole,
0: cioè, le pressioni quindi, te le puoi creare anche te, però cioè nel senso,
2: ma no, ma non penso,
0: non è che vai sempre in campo, dico, così
2: no,
0: alle
2: grotti. Non penso che sia l'ambiente,
1: guarda, rispetto Fabregas alle altre piazze
2: ha dato dimostrazione Fabregas di valorizzare e far rendere al meglio, come Gasperini, va bene, i suoi giocatori, e l'abbiamo visto l'anno scorso i vari giocatori. Ha altri giocatori, perché sono arrivati altri giocatori di notevoli qualità. Secondo me il Como è da considerare all'interno delle big, perché in
0: ma
2: questo
0: delle
2: momento
0: big sì, sono d'accordo, ma da scudetto io in questo
2: momento faccio fatica. Vabbè, ascoltami, anche l'anno scorso non sono del campionato io e Stefano
1: è una lotta allargata,
2: arrivava in Champions. Non è mica detto l'Inter sì, qualitativamente è la squadra da battere.
1: L'Inter, insomma, se l'Inter sbaglia la stagione qualcuno vincerà lo scudetto,
0: certo, per forza.
1: Esatto. E se il Napoli sbaglia la stagione qualcuno vincerà lo scudetto. Te dici in due non lo possono sbagliare,
0: tutte e due
1: dici che non lo possono
0: sbagliare. Tu?
3: Ma secondo me Inter e questa Roma sono un passo avanti alle altre, anche al Napoli.
0: Ah,
3: io non
0: Napoli.
3: So il Napoli è una squadra che non ha fatto mercato, mi sembra onestamente una squadra però mi sembra una squadra a fine ciclo, onestamente.
0: Ti ricordo che si diceva così anche dell'Inter, eh?
3: Sì, però l'Inter quest'estate ha comunque speso 100 milioni sul mercato. Il Napoli non ha speso nulla. Cioè l'Inter, che lo scorso anno ha dimostrato, insomma, anche classifica alla mano, chiudendo a più 12 sul Napoli, di essere nettamente più forte sul Napoli, del Napoli, si è rinforzata con 3 titolari. Il Napoli ha preso 2 giocatori, un vice Di Lorenzo, un difensore le cui condizioni fisiche saranno tutte da verificare, poi è lo stesso dello scorso anno con un anno in più. Non lo so, mi sembra, e mi spiego così anche la scelta Allegri, cioè un allenatore che, insomma, è blocco basso, non chiederà alla squadra un enorme dispendio fisico, cioè questa sarà una squadra di grandi difese e ripartenze, perché forse non ha nemmeno più le energie per poter giocare un certo tipo di calcio come lo giocava 3-4 anni fa. A me sembra un po' a fine ciclo questo Napoli qui, e invece la Roma ha delle potenzialità secondo me superiori. Poi ripeto, è chiaro che se Dybala non c'è la Roma perde tanto, e quindi a quel punto non è più lotta per lo scudetto, ma se questo Dybala regge 25-30 gare, per me è forse la squadra più accreditata per dar fastidio all'Inter.
0: Va bene.
2: Ma ci sarà la gestione di Gasperini sul discorso di Dybala, a mio modo di vedere, lo sa anche Gasperini questo, cioè il discorso di Dybala non può giocare tutte le partite come le ha giocate ieri, l'altro ieri.
1: Io invece ho un'opinione diversa su questo, Simone caro, sai, cioè, che più che gioca lui, secondo me meno si farà male, più
2: se riesce Gasperini, sì, sono d'accordo anch'io con te,
1: questa onda molto positiva, capito,
2: a livello agonistico, sì, se riesce a livello agonistico Gasperini, a livello fisico,
1: vedi che non lo sostituisce mai,
2: sì no ma
1: perché così abitui la fatica, è tutto cose che ti porti dietro durante l'anno,
2: sì
1: più lo fermi, più lo gestisci e più c'è il rischio che si faccia male, secondo me, cioè è condannato a giocare sempre con continuità. Se invece fai il turnover, c'è il rischio che magari sei una settimana che
0: vi chiedono al volo, rispondete voi come vedreste Leao alla Roma. Raimondo.
3: Molto bene, sì, purtroppo non si farà l'operazione perché Leao guadagna troppo per quello che ha dimostrato negli ultimi anni e vuole ancora di più, quindi non è un'operazione da Roma, ma insomma come ipotesi la vedrei molto molto
0: bene.
3: Dove
0: va a finire Leao allora?
3: Ad oggi, Marco, l'unica ipotesi più calda è quella del Galatasaray, perché anche l'Aston Villa in termini di ingaggio non offre quello che vuole il giocatore. Il Galatasaray è l'unico club che lo accontenterebbe dal punto di vista dell'ingaggio, deve trovare però l'accordo col Milan, ma ad oggi è soprattutto Galatasaray se il Milan riuscirà a venderlo.
0: Braglia, tu lo vedresti bene con Gasperini?
2: Non è un giocatore da Gasperini,
0: pure per me,
2: per quanto mi riguarda. E poi sono faccio d'accordo. Un inciso su quello che diceva Raimondo prima. Il Napoli anch'io sono d'accordo con Raimondo sul discorso del fine ciclo, della rosa. A mio modo di vedere l'Inter, la campagna acquisti dell'Inter è focalizzata per vincere la Champions League e non il campionato.
1: Quindi vedi, hai visto il discorso di Simone? Fa una piega.
0: Vince la Champions League.
1: No, Roma o come?
0: Sì. Vabbè, vediamo.
2: Esatto.
0: Vediamo.
1: Che hanno la Champions però,
2: Però hanno le rose lunghe, Stefano, quest'anno anche la Roma con i giovani che ha inserito, Gasperini, hanno le rose lunghe, già, il Como ce l'ha già la rosa lunga, perché l'anno scorso...
0: Io voglio vedere l'effetto che avrà la Champions sul Como. Sono curioso.
2: Ti stupirà anche in quel caso, a mio modo di vedere.
0: Vediamo, insomma, è una novità anche per tutta la squadra.
2: Sì, sì, no, ma è una novità per tutto l'ambiente, ma è una novità per il calcio, ben venga, a mio modo di vedere.
0: Voglio rispondere soltanto ad un ascoltatore che dice, poi ci salutiamo, dice Dovbic, 18 presenze con Gasperini, non diciamo cose inesatte per giustificare le vostre tesi, queste presenze io non so dove le prendete. Ma l'anno scorso Dovbic ha fatto 3 presenze da titolare in campionato con la Roma ed è entrato 11 volte. Sì. E se non è riuscito ad essere valorizzato, dobbiamo dire che a Gasperini, possiamo fare critiche che volete, ma gli attaccanti con Gasperini hanno sempre segnato, sempre. La storia dice questo, sì. Se non riesce a segnare con Gasperini, io penso che e trovi poco spazio come ha trovato lui tra infortuni.
3: Marco, ma se anche a Bologna già oggi è il vice di Piccoli, non di
0: io mi farei una domanda sul giocatore, esatto. Non sull'allenatore, esatto. Ecco, questo esatto. mi sembra correggimi Raimondo, che lo stesso Ferguson incontrò tanti problematiche l'anno scorso, poi alla fine fece una scelta, fortuna che è arrivato Malen, perché è stato quello che ha cambiato la Roma.
3: Acquisto clamoroso.
0: Clamoroso,
3: voglio dire. Oggi a 25 milioni.
0: Non è noi che vogliamo difendere la tesi, scusa Raimondo, è tuo ascoltatore che vuoi difendere la tua tesi.
1: Esatto.
0: Perché 18 presenze ne fai 3 da titolare. Io mi faccio la domanda: com'è solo 3 volte hai giocato titolare e sei entrato 11 volte? In campionato, vuol dire che c'era qualcosa che evidentemente non andava. Scusa Raimondo che ti ho interrotto.
3: No, dicevo che a conti fatti Malen per 25 milioni è un acquisto clamoroso. Cioè Højlund 50, Gonzalo Ramos 74, Colomuani 50, Malen a 25 è stata un'intuizione formidabile della Roma a gennaio.
0: No, vediamo quello che succederà. Vi saluto, vi ringrazio. Ciao Raimondo De Magistris, grazie. Buon lavoro,
1: ciao,
0: Raimondo.
1: Ciao,
0: a presto.
1: Raimondo.
0: Grazie anche a Simone
1: ciao,
0: Braglia.
1: Simone.
0: A presto, Simo. A venerdì.
2: Ciao, Marco. Ciao.
0: Break, ci fermiamo. Torniamo tra poco.

0: Buon pomeriggio, sempre un saluto da Marco Piccari e Stefano Impallomeni.
1: Ciao Marco, di nuovo buon pomeriggio.
0: Ben ritrovato. Allora Stefano, diamo il buon pomeriggio e lo ringraziamo per aver accettato il nostro invito, perché in collegamento telefonico con noi c'è Zibi Boni e che salutiamo e ringraziamo.
1: Grande, ciao Zibi.
2: Ciao Marco, ciao Stefano.
0: Grazie per aver accettato il nostro invito, Zibi. Io parto così, siccome ieri eri allo stadio e hai visto la partita, che impressione ti ha fatto questa Roma dopo i primi 90 minuti e può lottare per il titolo?
2: Qua sono tutti ragazzi, un po' calma. Allora, sì, questo primi veri 90 minuti, perché questo precampionato serve per far crescere la squadra, per trovare la condizione fisica. Abbiamo visto le partite dove si prendeva un po' di gol e così via. Invece abbiamo cominciato a fare sul serio e Roma sul serio ha fatto subito molto, molto bene, ci fa molto piacere. Però non tirerei fuori delle conclusioni, anche perché questo sarà un campionato per la Roma lunghissimo. Sono almeno 8 partite di Champions League, però sono anche ambizioni per andare oltre. C'è Coppa Italia, c'è campionato. E prima partita abbiamo dominato, stradominato. Abbiamo visto in ottima forma Dybala e Malen, però di fronte abbiamo avuto una squadra tutta nuova, una squadra fatta dei discreti buoni giocatori, però non facevano la squadra, ognuno giocava per sé, ognuno si comportava in maniera sbagliata. Una squadra che non ci ha creato nessun tipo di difficoltà, una squadra lunga, una squadra che non pressava, e la Roma ha sfruttato queste pecche dei avversari come voleva. Poi se tu lasci spazio a Dybala, male lo lasci partire con palla a piede, poi alla fine vinci 4-0 e ci fai sognare. Già tutti parlano dello scudetto, però chi ci vieta di parlarne? Parliamone.
0: No, più che altro se può lottare, perché penso che poi il valore della squadra lasciano
1: veramente la distanza da Inter e Napoli è così grande, oppure
2: no, aspetta, secondo me non si può paragonare e mettere sulla stessa linea Inter e Napoli. Secondo me Inter è una squadra nettamente superiore a tutte le altre, almeno in teoria. Poi in pratica il calcio ha già fatto vedere che succedono cose strane. Io penso che in pole position c'è l'Inter, e poi c'è Napoli, c'è Milan, c'è Roma, c'è la Juventus, ci sono tante squadre.
1: Como? No, non ci credo.
2: Ho dimenticato proprio per citarli, ma è una squadra molto carina, simpatica, una città piccola. Io penso che intanto per reggere qua in Italia il campionato bisogna essere spronato dalla piazza, dalla critica, bisogna essere mezzo in mischia. Invece Como vive in maniera molto tranquilla, come parco giocatori si potrebbe addirittura fare un pensierino, però non ci credo che Como alla fine possa lottare per lo scudetto.
0: Milan e Juventus sono sullo stesso piano, oppure vedi più avanti una delle due in questo momento, con il mercato eccetera?
2: Non so, l'ho visto partita tutte e due. Juventus ha sofferto un po' con Frosinone, anche se ha sciupato un paio di occasioni che potevano metterli in vera tranquillità. Milan, diamolo un po' di tempo, però non è che nessuna di due mi ha entusiasmata la prima giornata, hanno fatto chissà che cosa. Milan contro Torino ha sofferto parecchio, è lo stesso devo dire con Juventus. Su due squadre, però io non tirerei fuori le conclusioni troppo
1: affrettate, certo,
2: dopo i primi 90 minuti.
1: Senti Zibi, proprio a riguardo della Juve, no? C'è questo sfogo, questa puntualizzazione di Spalletti a fine partita che ha un po' creato dibattito, cioè mi riferisco a Colomoni, ha detto che sono 2 anni di inattività che insomma pesano, lui pensa di essere sempre sullo stesso livello, è un ottimo calciatore, però si deve rendere conto che insomma deve fare gol. Tu lo ritieni un tentativo da parte dell'allenatore di spronarlo, oppure ci vedi qualcos'altro? E se pensi che poi un allenatore, vedi Malen, che non viene in Italia da bomber, però poi diventa un bomber incredibile, perché nell'anno solare ha fatto gli stessi gol di Kane, 17, Marco?
2: Questi sono queste sono cose che mi incuriosiscono. Infatti secondo me questo Di Mala da parte della Roma, non so chi se l'ho inventato, chi è stato primo a segnalarlo, di chi è merito, direi o di gruppo di scout, così, perché Mala in teoria era il terzo o quarto attaccante di Aston Villa, se non mi sbaglio. È venuto qua, sta facendo delle cose straordinarie, poi proprio gioca bene. Lui gioca male solo in nazionale olandese, con la Roma ha giocato sempre bene, complimenti. Se no, poi non mi sbaglio, ha costato su 20-25 milioni, no?
0: Sì.
2: Vuoi dire che hai preso uno che c'ha valore di 70-80 oggi almeno, questo è un grandissimo colpo della Roma. Adesso non so a chi dovrei dire bravo che ha concluso e è riuscito a inquadrare questo giocatore. Per quanto riguarda il caso Juventus, non so se Spalletti voleva non so sensibilizzarlo, poi alla fine bisogna vedere, Spalletti parlava italiano, bisogna vedere se questi capiscono l'italiano, se qualcuno li traduce, perché secondo me io ho netta impressione che i calciatori alla fine non si rendono conto spesso di quello che dicono gli allenatori, ecco. Però quello che mi ha colpito ieri della Roma, vorrei anche fare due parole,
0: vai,
2: che mi sembrava una bella famiglia in campo,
1: È
2: una bella atmosfera, ricordate, bella atmosfera dove ci sono delle gerarchie, dove si sa chi gioca, chi dovrebbe essere. Un Castro sa che c'è davanti Malen e se non si gioca con due punti deve entrare al 60esimo, al 70esimo e così via. E la gioia dopo i gol, il comportamento della squadra ci fa ben sperare. Raramente siamo partiti in maniera così convincente, anche con una rosa interessante, dai.
0: Sì, senti, prima parlavamo sempre della Roma, c'è stato un collega che ha detto: beh, se Dybala riesce a tenere 25 partite di questo livello, che sono tante, la Roma può lottare per lo scudetto. Ecco, pensi che Dybala possa avere un rendimento? Il Dybala visto ieri sera, ho detto io, mi sembrava quello di Palermo addirittura, quindi proprio
2: hai detto 25?
0: Sì, 25. 25, ha detto il collega.
2: Perché 25? Perché 25?
0: Non lo so, ha sparato il numero. 25,
1: no, lui dice
0: partite.
1: 25 per 3 sono 75 punti.
2: Se lui riesce a reggere 25 partite, ma 26 no, 24 non lo so, ma oggi c'hai 5 cambi, prima fai rientrare a tutti in una condizione eccellente e poi alla fine bisogna saper gestire anche i cambi, bisogna gestire sforzi, perché anche ieri dopo 3-0 allenatore poteva anche fare 4-5 cambi, togliere Malen, Dybala subito, non so, Cristante o qualcun altro per risparmiarli, però per adesso devono entrare in condizione, l'allenatore sa quello che dice. Poi quando a Paolo Dybala, se Paolo Dybala regge tutto il campionato non sarebbe giocatore qua da noi, se lui era uno che regge tutto il campionato, uno dei giocatori da Real, da Barcellona, da Paris Saint Germain, la sua classe è immensa, lui in qualsiasi momento quando tocca la palla può creare una occasione pericolosa per gli avversari. Poi ieri l'ho visto bene ieri.
0: Mamma mia.
2: Però c'ho paura di dire di più, perché lasciamolo così, non diciamo niente, diciamo, perché poi magari tira calcio di rigore e rimane un po' secco dopo calcio di rigore. Paolo sta bene, poi alla fine aspetta, c'è anche una cosa che bisogna dire, secondo mio punto di vista. Mi pare che ho letto, anche se mi interessa poco di queste cose, che lui ha rifatto il contratto dove c'è un po' abbassamento dei stipendi, ma ci sono anche dei bonus
1: sì,
2: qualora giocasse di più o qualcosa del genere.
0: Presente, sì.
2: Allora se lui magari quest'anno, perché l'ho visto pure bello, bello magro, muscoloso, l'ho visto bene, se lui riesce a curare il proprio motore, il proprio corpo, tutto quanto, potrebbe fare anche, potrebbe reggere un campionato gestito bene dall'allenatore, e lui fa la differenza. L'unico giocatore che fa veramente differenza nella Roma è lui per gioco e Malen per esecuzione.
0: Sì, coppia impressionante.
1: Chi ti ha impressionato in questa prima giornata come calciatore? Dico, chi è che ti ha intrigato?
2: Lulli. Lulli, sai perché mi ha impressionato? Perché io fino all'altro giorno non sapevo neanche che esistesse un giocatore così. Non sapevo, perché non seguo Primavera della Roma, non seguo le partite. Poi ho visto un ragazzo che c'ha gamba, un ragazzo che si inserisce, un ragazzo che che c'ha volontà, alla fine c'è anche, ha anche un po' qualità. E siamo alla prima partita, vuol dire che è un psicologico sicuramente, era preoccupato, così, però l'ho visto veramente fare delle cose, delle buone cose. E sulle fasce laterali ci servono questi, questi che hanno i polmoni, questi che chiudono la fascia, che vanno in avanti, che difendono bene. Un ragazzo di 19 anni mi fa molto piacere. Se fosse, se fosse un, non so, un croato, un brasiliano, un portoghese, un argentino, avrebbe già valso 20-25 milioni di euro. Invece qua Gaspari ero riuscito a prenderlo dalla primavera, è veramente molto, molto, molto, molto, una cosa molto carina, molto bella. Poi altri giocatori li conosciamo più o meno tutti.
0: Senti Zibi, ti voglio chiedere un'altra cosa invece, un altro giocatore che a me ha colpito, tra l'altro italiano, centravanti, Pio Esposito, nella, nell'esordio, e io ho detto spero che quest'anno possa trovare veramente più continuità, e secondo te con Lautaro e Thuram può, diciamo così, trovare più continuità, perché questo sembra avere delle grandi potenzialità?
2: Questo per caso anche per come si svolge il gioco in Italia, dove ci sono molti uno contro uno, spostamenti, dove bisogna anche sfruttare i centimetri e i chilogrammi, è un giocatore che può fare bene. Poi giovane, a me mi piace forte, è un giocatore che può fare gol da un momento all'altro. E vediamo, io direi che io mi concentro un pochino sulla Roma, sul campionato, non è che poi seguo tutte le partite di tutte, tutte le squadre, però lui è già l'anno scorso ha fatto vedere
0: assolutamente
2: certi momenti che poi più si va avanti più lui sarà più forte.
0: Senti, però ci
2: è
0: chiedono
2: è un giocatore buono.
0: Ci chiedono un tuo giudizio su Grabara, il portiere polacco, poi non so se la pronuncia è esatta o meno.
2: Kamil Grabara.
0: Che sembra in insomma possibilità di, della forte. Juventus, perché che ne pensi?
2: Forte, molto forte, bravo, forte, elastico, molta esperienza, giocava in Danimarca, giocava in Germania, così, ma uno che parla bene, uno che ha qualità, poi uno che ha mani lunghe, se lo vedi in porta, se veramente va alla Juventus, adesso mi sembra che si è fatto anche male il portiere della Juventus, questo titolare, no? Ho avuto qualche infortunio.
1: No, sono stati crampi, solo crampi.
0: Il polacco è a Torino, il polacco è a Torino, ci scrivono adesso. Portiere polacco a Torino,
1: l'hanno preso.
2: È polacco a Torino. Se lo prendono, non lo so. Secondo me, per me, il presidente è più forte di Cario. Secondo il mio punto di vista. Poi, alla fine, se quello fa primo, lui lo sta là dietro.
0: Cioè, per te,
2: dice
0: è più forte di Vicario?
2: Secondo me, sì. Non è più scarso. Un portiere vero, Grabara è un portiere vero, però Juventus avere due buonissimi portieri non è che li fa male, anche noi qua abbiamo avuto Szczęsny e Alisson, e non sapevamo che questo Alisson era veramente un vero fenomeno. Poi non so, capisci, Juventus aveva Buffon e Szczęsny, ma due portiere ti danno la sicurezza, danno sicurezza all'allenatore, però Grabara è veramente un soggetto di grossa qualità.
1: Senti Zibi, la vicenda nazionale, Mancini, quello che è successo, Maldini, Leonardo, che idea ti sei fatto? Insomma, non è stato facile.
2: Tutti amici, sono tutti amici, cominciando da presidente federale, da Roberto, da Paolo, da altre cose. Non entro in merito, non esprimo nessun parere. L'auguro, faccio un grandissimo bocca al lupo a Mancini, grandissimo bocca al lupo a Giovanni Malagò e tutta la nazionale italiana. L'Italia, se va ai campionati europei, ai campionati mondiali, un valore aggiunto e fa sempre cose interessanti. Per questo ti farò sempre Italia come seconda squadra, perché prima è Polonia, si sa, non c'è nessun problema. Il problema è, spero che fanno bene, però ti dico una cosa. D'estate ogni tanto andavo su YouTube e guardavo qualche partita nazionale italiana in passato, rigori contro la Francia, no? Rigori contro la Francia, questo rigore di grosso, ultimo rigore che ci dai mondiali. ragazzi, c'era una qualità, l'Italia c'aveva una qualità impressionante, c'aveva giocatori impressionanti, e oggi questi giocatori non ci sono più, o perché non li fanno giocare, o perché ci sono più troppi spazi per gli stranieri, e fai conto che questo Lulli che ieri hai visto, non so, se io andavo in giro per Europa un mese fa proponendo un giocatore così, tutti si mettevano a ridere, no? Diciamo, chi ci propone? Un ragazzo di primavera, e invece chi entra in prima partita ti fa questa impressione. Vuol dire che materiale c'è, certo. Bisogna solo farli crescere, e soprattutto bisogna farli giocare. Bravo Gasparini anche per questo, che riesce a dare spazio a questi ragazzi giovani.
0: Senti, ti rivolgo l'ultima. Prima un ascoltatore ci ha chiesto se, come avremmo visto Leao in mano a Gasperini. Tu che come risponderesti?
2: Non ho capito.
0: Come avresti visto Leao alla Roma, quindi nelle mani di Gasperini?
2: Leao, questo è quello del Milan?
0: Sì.
2: Non so, ma io dico, se giocava con noi, secondo me in spogliatoio sarebbero successe delle cose pesanti, perché ho sempre l'impressione che fa favore a tutti. C'è una grandissima potenzialità, però nell'atteggiamento suo forse non è così, però ti sa sempre... Ti fa sempre, non so, io quando lo vedo dico, ma questo fase difensiva non lo frega niente, fase offensiva fa sempre quasi le stesse cose, entra poco nell'area di rigore, cioè ha potenziale incredibile, però il suo modo di essere, di proporsi, lingua del corpo sua ti fa un po' arrabbiare in certi momenti.
0: È vero.
2: Non lo so se un giocatore così, tanto costa una
0: meno esagerazione, sì. E che impressione hai avuto di Rodrigo Mora? Questo ci volevo chiedertelo, perché insomma sto ragazzo se ne parla benissimo, abbiamo visto ieri qualche numero, che dici?
2: L'ho visto l'anno scorso diverse volte, perché lui nel Porto giocava insieme con tre miei connazionali, con Bennare, Chiviore e Pietruszewski. L'ho visto un po' giocare, e devo dire, in campionato portoghese l'anno scorso non ha fatto granché, ha fatto un gol, non ha fatto grandi cose. Due anni fa, quando è entrato nel mondo di calcio serio, mi sembra che ha fatto 8 gol e 8 assist, così. Ma sai, ieri troppo presto per giudicare, ieri ha fatto una buona azione, quello là che ha preso la palla, ha fatto finta a rientrare, cercava il secondo palo, però se costa 50 milioni forse fra poco gente si aspetterà qualcosa di più da lui. Non è aiutato di grande fisico, anzi è un giocatore molto molto rapido, così, però vediamo quello che riesce a combinare. Gasparini l'ha elogiato, diceva che è bravo così, speriamo, però devo dire che il campionato in Italia non è facile, perché c'è molta fisicità, e vediamo quello che viene fuori. Si può dire, non so, mi ricordo per certi versi Baldanzi, no? Che era Baldanzi. Più o meno.
1: Beh, sono quei calciatori lì che, no?
0: Eh sì, vediamo.
1: Cioè quando non sei tanto non lo so. Vediamo, però insomma Gasperini dice che...
2: gli auguro di tutto cuore che ci va a vincere tante partite, che fa benissimo qua la squadra giallorossa. Vediamo, aspettiamo anche lui un po', prima volta diciamo che lo vediamo, dai.
0: Va bene, sì, assolutamente. Zibi, noi ti ringraziamo tantissimo.
1: Ciao Zibi, un abbraccio.
0: Un abbraccio e buon viaggio.
2: Stefano, stai bene, ragazzi. Sì, i palomeni giovani erano una furia.
0: È vero.
2: Non so che sia tranquillo.
1: No, Zibi, racconto questo. Zibi, l'anno della rincorsa, quella dell'86.
2: Cavallo impazzito.
1: Nell'86, a un certo punto, lui ha deciso di trascinare letteralmente la squadra, che faceva ridere, e poi ci fu quella cavalcata 85-86.
2: Stefano c'ha la gamba dripping, c'ha tutto.
1: A proposito di grandi campioni fuori classe, Zibi era allenarsi, giocare con giocatori del
2: Marco
1: genere.
2: Stefano, state bene tutti.
0: Grazie, un abbraccio, Zibi, grazie mille, è stato bello fare questa chiacchierata.
1: Campioni così, l'apporto degli stranieri, sai, prima c'erano due, anche ha fatto riferimento al 2006, c'erano tre, quattro. Quando sono forti, forti la squadra ti aiutano.
0: Voglio.
1: Perché migliori diventi forti.
0: Bogni che era un giocatorone.
1: Beh, direi.
0: Io...
1: Anzi,
0: una delle immagini iconiche della mia adolescenza era Platini che lanciava
1: ZB si ricorda solo, sai, questa grande progressione, questa cosa. Lui tecnicamente, destro-sinistro, era fortissimo. Cioè, tecnicamente era molto forte. Tecnicamente non si intende la cioè quella, sai, vedi, tocco Platini, quindi vedi questi, cioè, Van Basten. Però lui era proprio essenzialmente tecnico, sia di destro che di sinistro. Sì, metteva la palla dove
0: giocatore
1: voleva.
0: Eccezionale. E allora c'è un amico, ci scrive che Dovvi, che l'anno prima capocannoniere della Liga col Girona, poi magari è scarso, come dite voi. Però posso dirvi una cosa, che queste cose qui contano fino a un certo punto. Io mi ricordo un certo Diego Tristan, Piccicci della Lega, della Liga, col Tristan. Deportivo La Corugna, lo prende il Livorno e il presidente dell'epoca, Spinelli, mi ricordo nelle conferenze, abbiamo preso il Piccicci della Spagna, abbiamo preso il Piccicci della Spagna. Andate a vedere che è successo in Italia. Non è che tutti quelli che sono capocannonieri, certo, in un campionato poi piombano qui e fanno una valanga di gol, insomma. Quindi,
1: non è che diventano tutti Piccicci.
0: Mi ricordo Diego Tristan che lui diceva Piccicci, abbiamo preso il Piccicci.
1: Il Piccicci.
0: Piccicci, però insomma non è che ha Piccicci tanto. Insomma,
1: il Piccicci.
0: Tanto per dire, insomma, quindi questo vuol dire fino a un certo punto. Beh, anche Murici fece una valanga di gol in Spagna. Arrivò qui male,
1: Piccicci.
0: Ritornò in Spagna, continuato a fare gol, però
1: no,
0: qui
1: in Spagna
0: ha fatto
1: poi
0: male.
1: Ha fatto bene.
0: Evidentemente ci sono dei giocatori che
1: adesso
0: funzionano in certi contesti. Esatto, sì. Che vi devo dire? Ci saranno dei contesti dove uno funziona più, funziona meno.
1: Ma
0: è
1: sì,
0: successo
1: sì,
0: da sempre, insomma. Quindi va bene, ci fermiamo. Break, torniamo tra poco.

0: Siete all'ascolto di TMV Radio. Il calcio ci fa impazzire. A tutta C, il focus più completo sulla terza categoria professionistica del calcio, solo su TMV Radio.
1: Buongiorno e benvenuti ad un nuovo appuntamento con A tutta C, il format di TMV Radio interamente dedicato al mondo della Serie C, un format che, come ormai sapete, potete seguire anche sul canale 61 del digitale terrestre, oltre che sulle nostre frequenze. Chi vi dà il buongiorno? Oggi stavo per dire la buonasera, non so come mai, sapete che di solito io amo il giorno, ma vabbè, insomma, sarà forse questa pioggia e questo cielo molto scuro che mi fa pensare che sia sera, o sarà la stanchezza? Molto più probabile. Dicevo, chi vi dà il buongiorno è Claudia Marrone, qua al microfono, Costantino Fazzari in regia. Lo vado a ringraziare nella speranza oggi di non smontargli assolutamente niente qui nello studio, ma su questo non posso garantire. È invece garantito che ieri si è conclusa la prima giornata del campionato di Serie C. Allora, in attesa di perfezionare il primo collegamento con il nostro primo ospite di giornata, come sapete ormai il primo blocco è dedicato alla redazione di tuttoc.com, vado a ricordarvi quelli che sono stati i risultati. E nel girone A c'è stata la vittoria per 3-1 dell'Alcione sul Renate, stesso risultato con cui l'Union Brescia ha battuto il Carpi. Di 2-0 invece le vittorie della Cittadella sulla Pergolettese e dell'Ospitaletto sul Lumezzane, mentre la Juve Next Gen batte di misura il Novara 1-0 il finale. Successo esterno per l'Albino Leffe 1-2 sul campo della Gian Erminio, mentre di 0-0 è il risultato di Lecco Arzignano Valchiampo, un pari ma per 1-1 anche tra Provercelli e Desenzano, mentre il Trento batte 2-1 il Treviso. C'era molta attesa nella serata di ieri per l'esordio della Folgore Caratese nel proprio stadio dopo i vari screzi tra la società e l'amministrazione comunale, ma allo Sport Italia Village è la Dolomiti Bellunesi che al 98esimo batte 2-1 compagine di casa. Andando invece al girone B, ottimo esordio del neopromosso Vado che batte 2-0 l'Atalanta Under 23, mentre più rotondo è il risultato con cui il Guidonia Montecelio batte il Gubbio 3-0 il finale. 2-0 invece il risultato con cui il Pescara batte la Vispesaro e quello con cui il Campobasso batte la Pianese. 0-0 invece tra Latina e Pineto, 1-1 il risultato tra Grosseto e Spezia, mentre il Perugia batte l'Ostia Mare 1-0. È di 2-2 invece il pari tra San Benedettese e Forlì, mentre nella serata di ieri si è chiuso questo raggruppamento con la vittoria del Livorno 2-1 sulla Torres, che non parte bene in questo esordio di campionato, mentre è pari nell'attesissimo big match di giornata tra Reggiana e Ravenna. Non si fanno male le due formazioni e chiudono il confronto sull'1-1. Andando invece al girone C, parte molto bene il Bari. È vero, l'avversario non era forse dei più proibitivi, un 3-0 alla Cavese, mentre un pirotecnico 3-3 è il risultato che venerdì è emerso tra Giuliano e Scafatese. Più netta la vittoria del Potenza sul Casarano, 4-1 il finale, ma buona è anche il risultato con cui il Cerignola si impone sul Cosenza, 3-1. Un altro 3-3 si registra in questo raggruppamento, quello tra Casertana e Barletta, mentre il Catania cade in casa per mano dell'Inter Under 23, 1-2 il finale, con un buon esordio dei nerazzurri in questo raggruppamento che finora non avevano mai affrontato. Vince anche il Picerno e lo fa battendo 3-2 il Savoia, mentre è notevolmente amaro l'esordio in questo campionato 2026-2027 di Crotone e Salernitana. Cadono infatti entrambe le formazioni, il Crotone perde in casa con il Foggia, mentre è il Sorrento a gelare la Rechi con 1-2 finale appunto ai danni della Salernitana, una Salernitana della quale poi parleremo a breve. Vince il team Altamura che batte 1-0 il Monopoli. E allora, scusate, stavo dicendo Giorgio, Costantino, perdonami. Costantino dalla regia mi dice che abbiamo pronto il primo collegamento, quindi io vado nella redazione di tuttoc.com e do il buongiorno al sommo capo di tutto, Ivan Cardia.
2: Esagerata, buongiorno, buongiorno Claudia, buongiorno a tutti gli ascoltatori.
1: Ivan, ma dimmi te, chi è che ti fa queste presentazioni, queste...
2: No,
1: Cioè...
2: così, nessun altro. Infatti ti ho detto, la gente veniva con grande piacere.
1: Ecco, ma io questo lo sapevo, ma come ben sai il piacere è anche contraccambiato. Cioè, Ivan, qui qual buon vento ogni tanto ti porta anche con me in diretta, mi snobbi sempre e una volta che ci sei io ne approfitto.
2: Ma non è vero, dai, dai. Vai.
1: Su questo ne potremmo parlare, ma Ivan, intanto parlerei piuttosto della Salernitana. C'erano tante attese, ma l'esordio...
2: Esordio male, era tra l'altro, diciamo, una gara che tanti colleghi alla Rechi e diciamo noi che l'abbiamo seguita a distanza abbiamo vissuto anche con un pensiero, nel senso che ovviamente andava a Luca, ogni tanto lo ricordiamo anche pubblicamente, privatamente lo ricordiamo tutti, però mi sembra giusto anche oggi che comunque commentiamo quella che è la prima partita del campionato della Salernitana senza di lui, che c'era sempre, direi che è forte ricordo. Poi per tornare alle cose di
1: Scusami
2: campo.
1: Ivan se ti interrompo, scusami, c'è anche da precisare che la Salernitana, come giustamente detto, Luca la seguiva sempre. La Salernitana non si è nemmeno spesa per mezza riga di cordoglio quando è accaduto questo fattaccio. Non mi risulta che lo abbia fatto nelle ore recenti. Se lo ha fatto, chiedo scusa al club, ma io sono rimasta al cordoglio di Cavese e Spezia un mese fa.
2: Sì, come ricorderai l'avevo scritto, ha o non ha il suo stile, quindi diciamo, guardiamo oltre, vogliamo un po' più alto, però è giusto ricordarlo secondo me. Quanto al risultato sul campo, molto male, senza nulla togliere al Sorrento, però è un girone C in cui... Siamo curiosi di capire quali sono le formazioni che correranno per vincere, perché come ogni anno, e diciamo anche fisiologicamente, visto che ci sono tante grandi città, ci sono diverse squadre da cui ci si aspetta che possano competere per salire. La Salernitana è partita con il piede sbagliato, così come per carità anche il Catania è partita con una sconfitta. Non è stata una gara nella quale la squadra di Cosmi ha trasmesso sensazioni positive. Poi siamo alla prima giornata, questo va detto, però insomma, se il buongiorno si vede dal mattino, come si suol dire.
1: Sì, non è stato un avvio notevolmente positivo, ma soprattutto dopo la stagione scorsa e dopo magari le premesse che si erano fatte in estate. Fa forse meno male il KO del Crotone. È un Crotone che ha vissuto un'estate, insomma, un po' complicata, si sta rimettendo in sesto. Forse questa vittoria di misura del Foggia poteva anche essere preventivabile.
2: Sì, secondo me il Crotone parte in generale un po' indietro, almeno nei miei calcoli, cioè nelle mie idee rispetto ad altre squadre da cui diciamo anche pretendano di lottare per la promozione, poi nulla a togliere che ci possa arrivare. È un passo falso casalingo, che qui ovviamente non è che sono... saranno felici i tifosi. Credo che il problema principale riguardi l'attacco, nel senso che c'è un vuoto, cioè, non c'è, senza Gomez il problema deve intervenire sul mercato, perché lì
1: Eh
2: insomma
1: sì.
2: è comunque un reparto che ha bisogno di innesti, perché altrimenti si vince con le difese, ma in realtà, specie in Serie C, poi chi fa gol è quello che ti fa davvero la differenza.
1: Ivan, invece ti porto sull'altro match molto atteso, quello tra Reggiana e Ravenna, un Ravenna del quale ovviamente si è parlato tantissimo negli ultimi giorni, non tanto per gli acquisti o le cessioni, ma quanto per la vicenda legata all'arrivo di Ronaldinho in giallorosso. Ronaldinho sarà socio e calciatore anche della società alla ricerca di questo 300° gol. È un Ravenna che è pronto al netto di Ronaldinho, perché secondo me Ronaldinho ha un po' spostato il focus della compagine giallorossa, che ha chiaramente velleità di promozione in un raggruppamento dove però ci sono anche Reggiana, Spezia, Pescara, insomma tante formazioni che a qualcosa di buono devono puntare.
2: Sì, esatto. Allora, non mi ha impressionato il Ravenna, cioè secondo me tra le due meritiamo un pelo di più la Reggiana. Nella sì, gara di per sé, poi in generale mi incuriosisce già dall'anno scorso. Secondo me l'anno scorso poteva fare qualcosina in più, e potrebbe anche essere un'occasione sprecata, nel senso che quest'anno, come dici tu, ci sono al di là della Reggiana c'è lo Spezia, c'è il Pescara, cioè vedo delle squadre. Cioè, vedo che si è alzato un po' il livello, secondo me, del girone B rispetto all'anno scorso, nel complesso, soprattutto con più potenziali squadre in corsa per lo scudetto, per il primo posto.
1: No, no, ora Ivan, con calma, magari un domani ci arriveranno, magari sì, no. Però aspetta, ora per ora, con calma.
2: Esatto, sì, facciamo con calma. A me davvero non dispiace, non si deve far distrarre da Ronaldinho, cioè... molto marketing. Io non sono di quelli che critica l'operazione, nel senso che a me sta bene che l'abbia fatta, è marketing, fa parlare, è divertente, è interessante, magari porterà dei soldi in cassa, cioè ci sono tanti che hanno detto meno Ronaldinho, alla Cina non serve Ronaldinho, e dico vabbè, sicuramente non le fa male, ecco, cioè è una cosa simpatica.
1: E io sono d'accordo,
2: chiaro,
1: con
2: non
1: te
2: ti
1: Ivan
2: distrarre.
1: No, però penso anch'io che comunque dia un po' un lustro ancora maggiore un personaggio del genere a una Lega fin troppo bistrattata. Onestamente, ho letto tante critiche a questa operazione, però in realtà secondo me anche a livello di marketing è stata una cosa estremamente intelligente, perché alla fine per me ci sarà un ritorno economico, banalmente anche per la vendita di magliette, soprattutto dopo che giocherà quei 5, 10, 15 minuti che magari riuscirà a fare, perché tanto li farà. Ma io credo che, insomma, del bene lo faccia. Alla fine ci sono anche diritti TV per la Serie C, e un nome così male non fa. Ecco, soprattutto poi in un momento

0: c'è da aspettare quando Ronaldinho entra in campo. E poi non ti ricordi il campionato, cioè i tifosi del Ravenna non si ricordano il campionato,
1: esatto.
0: Quando c'era Ronaldinho e arrivammo sesti, chi se ne frega, cioè tra cinque anni, se questo Ravenna arriva sesto, però ha fatto giocare 3 minuti Ronaldinho alla 35esima giornata, a nessun tifoso nella memoria. Togliti il pensiero di Ronaldinho, così l'abbiamo fatto giocare, una bella operazione di marketing, e poi il Ravenna si... cioè non deve ridursi a quello, ecco, la stagione del Ravenna, perché se no ti fai distrarre e allora si diventa controproducente.
1: Se non erro, Ivan, sarà Ravenna Perugia della quarta giornata, la prima gara trasmessa su Rai 2. Chissà che magari, chissà.
0: Magari può essere, sì, perché avrebbe, se, comunque diciamo che la Serie C ha guadagnato il pubblico di Sky, quindi sicuramente Rai 2 è un palcoscenico ancora più ampio, perché si rivolge, diciamo, a tutti, quindi assolutamente, però diciamo che già con Sky la C ha una bella visibilità anche in altri contesti, però ci sta come pensiero. Chissà che non possa essere quella.
1: Chissà, magari, insomma, vedremo più avanti. Ivan, allora, intanto io purtroppo devo già salutarti perché stanno per scoccare le ore 10, quindi io dovrò prendermi una piccolissima pausa pubblicitaria, ma intanto grazie per averci fatto compagnia in questa mattinata un po' piovosa, almeno qua a Firenze.
0: Grazie a te, buon proseguimento.
1: Grazie mille, ringraziamo di nuovo Ivan Cardia e la redazione di TuttoC.com. Per noi adesso un piccolissimo spot pubblicitario, poi torneremo con la seconda parte di A Tutta C.

0: Nuovamente in studio per la seconda parte di A Tutta C. Ero in trepida attesa io perché è arrivato uno dei miei momenti preferiti. Allora, Raffaella Bon, che ci dà molto spesso una mano per l'organizzazione della trasmissione, sa benissimo che lui è uno dei miei ospiti top gamma. Quindi quando io sono qua in conduzione a rompere le scatole, magari a voi che dovete ascoltare la mia vocina, andiamo a rompere abbastanza spesso le scatole anche al prossimo ospite. Però insomma è davvero per me un grandissimo piacere. Gli abbiamo rotto le scatole anche il giorno del suo compleanno, vado a ricordare il giorno che per me è sacro, perché per me il giorno del compleanno è sacro, non si dovrebbe lavorare, non si dovrebbe far nulla, noi eravamo lì a rompergli le scatoline e lo facciamo anche oggi, ma è per me davvero un grandissimo piacere avere qua in collegamento con noi Mister Ciro Ginestra. Mister, buongiorno.
1: Ciao, buongiorno Claudia, buongiorno a te e non mi rompete le scatole, è sempre un piacere, lo sai, assolutamente un piacere, grazie.
0: No, grazie mille a te Ciro. E allora oggi ti faccio svestire un attimo i panni da allenatore e ti riporto nei panni dell'attaccante, perché abbiamo commentato nella prima parte della nostra trasmissione quelli che sono stati i risultati emersi sui campi, dove ieri si è conclusa la prima giornata di Serie C e ne parleremo anche con te. Però c'è da dire che ieri sera, al netto di chi stava giocando, c'è stato il Catania che ha annunciato l'arrivo in rossazzurro di Massimo Coda, un attaccante che non ha certo bisogno di presentazioni, ma che negli ultimi anni aveva affrontato soprattutto campionati di Serie B. E da ex attaccante lo chiedo a te, può essere un po' il colpo della Serie C di questo mercato Massimo Coda?
1: Beh, sicuramente Coda è un giocatore straordinario, un giocatore che è uno dei migliori marcatori della storia della Serie B.

0: quindi stiamo parlando di un giocatore che ha sempre fatto non la Serie C, ma la Serie B, la Serie A, quindi stiamo parlando di un colpo straordinario, sperando che per il Catania che sia un giocatore che stia bene fisicamente, perché comunque la Serie C richiede uno sforzo fisico importante. Io ho visto anche Catania-Inter l'altra sera, alla fine ha vinto la gioventù, perché poi alla fine questo non è un campionato dove la gamba fa la differenza, però giocatori come Coda in qualsiasi squadra sono un toccasana, insomma, perché sono giocatori che sono finalizzatori che oggi in Italia non ci sono, insomma, sono sempre meno. Io credo che il Catania sotto questo punto di vista abbia fatto una valutazione generale, anche perché conosco il direttore Natino Marrà, che è un grandissimo professionista, un grande conoscitore di calcio, e quindi sicuramente avranno optato per questo tipo di giocatore perché c'è bisogno, insomma. Io credo che Coda potrebbe essere la ciliegina della torta, sulla torta di un Catania, di una squadra importante, insomma, che se la gioca fino alla fine per cercare di vincere questo campionato, anche perché Catania non c'entra niente con la Serie C, ma dovrebbe fare sempre la Serie B e la Serie A per quello che è la città, per quello che è il blasone, per quello che è la storia.
1: Ecco, tra l'altro hai accennato a Natino Varrà, il direttore sportivo del club. Io credo che in questo anno, dove tra l'altro c'è stato anche il problema legato ai pagamenti tardivi della fideiussione, che porterà poi probabilmente a una penalizzazione per i siciliani, un profilo come il suo, unito poi a quello di Emilio Longo, anche proprio a livello umano e comunicativo, siano le persone più giuste per tenere la barca dritta, perché comunque hanno anche quell'educazione, quell'empatia, quel garbo per saper stare anche in un contesto quando questo si fa difficile.
0: Beh, sicuramente sono scelte diverse rispetto al passato, perché sono due, anche se Emilio è un allenatore importante, secondo me è un allenatore molto bravo, preparato, va dato tempo perché è un allenatore che fa giocare bene la squadra, è un allenatore che costruisce, è un allenatore che entra, insomma, e gestisce, è un allenatore che deve costruire, deve avere tempo di lavorare. Io credo che sia una cosa perfetta con Natino, perché è un'altra persona che deve costruire. Certo è che Catania deve vincere, perché si devono accumulare in queste due idee, quelle di crescere e vincere insieme. Io credo che sia la coppia giusta. È naturale che va dato tempo alle persone, perché comunque, ripetiamo, è da troppi anni che sta in Lega Pro, però è sempre difficile vincere, è sempre difficile venire fuori da questi campionati, perché io ne ho fatti tanti da calciatore, ne ho fatti tanti anche da allenatore, quindi è un campionato molto complicato, le squadre devono essere fatte con criterio, devono essere puntellate a maniera giusta, perché c'è bisogno di un mix, perché è un campionato dove si corre tanto, dove c'è tanta aggressività, c'è tanta cattiveria, e quindi io auguro tutto il bene sia a Natino che a Camillo, che sono due bravissime persone che conosco e credo che siano fortemente grandi professionisti, però poi alla fine il campo quello che dirà quali sono le strategie migliori, insomma. Io credo che Catania sia sulla strada giusta. È naturale che questo primo risultato non ci voleva, però è solo l'inizio, e magari sono campanelli d'allarme che ti possono far crescere. Io credo che se è così, Catania avrà tutte le buone possibilità per poter fare un campionato di vertice.
1: Un campionato di vertice che però deve essere fatto in quel raggruppamento anche da Bari e Salernitana.
0: Sì, teoricamente sono le tre squadre che, tra virgolette, favorite, anche se il campionato di Serie C ha sempre dimostrato che le favorite non esistono, però per blasone, per quello che sono le società, per quello che è la storia di quello che rappresenta queste squadre, sono le tre favorite. Però anche ieri la Salernitana ha fatto fatica, il Bari ha vinto nettamente con la Cavese, ma sono delle squadre che sicuramente l'inizio non conta. E quindi io credo che saranno squadre che alla fine ritroverai a lottare per vincere fino alle ultime giornate.
1: Ti riporto invece al discorso attaccanti. Questa mossa marketing di Ronaldinho a Ravenna è stato presentato in città lo scorso 20 agosto, poco prima dell'esordio ufficiale dei giallorossi in campionato. Come la vedi? E quanto magari può spostare anche l'equilibrio e l'attenzione della società? Perché io non vorrei che fosse un qualcosa che magari poi distrae troppo dall'obiettivo primario.
0: Io credo che anche lì siano state fatte delle attente valutazioni, che parliamo di una società che sta investendo tanto, una società che che luminare sotto questo punto di vista, visionaria, e allenatore è un allenatore espertissimo, il Mandolini è un allenatore esperto, quindi sicuramente hanno valutato bene questa situazione, l'hanno puntellata in maniera giusta. Io credo che sotto l'aspetto del marketing sia un'operazione meravigliosa, perché comunque alla fine Ronaldinho è stato un grandissimo campione, lo scopro certamente, non lo scopriamo certamente noi, però poi bisogna vedere quanto sia funzionale quello che è il gioco del calcio. Io credo che se abbiano fatto queste valutazioni in maniera corretta ne traggono sicuramente qualcosa di positivo, anche e soprattutto per la squadra, perché poi alla fine è quella che va in campo. Io credo che sotto questo punto di vista credo che abbiamo a che fare con dei professionisti e credo sia stato valutato ogni minimo dettaglio di questa operazione. Poi ti ripeto, sarà sempre il campo a dare dei giudizi che siano positivi o negativi sotto tutti gli aspetti. Io credo che per quelli che amano il calcio, Ronaldinho in una squadra di calcio è sempre bello da vedere, e quindi sono un tifoso di questa roba, perché i giocatori forti, anche se lo sono stati forti, il talento resta, quindi sicuramente anche per solo per un minuto mi piacerebbe rivederlo giocare, questo non lo nego neanche io, l'allenatore.
1: No, anche perché insomma deve raggiungere quel 300° gol in carriera, questo lo ha dichiarato anche Cipriani, quindi credo anch'io che qualche minuto in campo Ronaldinho lo si vedrà. Ne stavamo parlando prima, se non erro, su Rai 2, la quarta giornata di campionato di Serie C, insomma su Rai 2 verrà trasmessa proprio Ravenna-Perugia, che Ciro, potrebbe essere una partita molto succosa per poter vedere Ronaldinho, insomma, anche poi in chiaro, di fatto, la Serie C ha un accordo con Sky, ma magari non tutti hanno l'abbonamento Sky, una partita su Rai 2 con un avversario come il Perugia, insomma, potrebbe essere una bella situazione.
0: Sì, sicuramente sarà anche quella una situazione dove qualcosa potremo vedere, però poi alla fine, ti ripeto, sarà una scelta della società, una scelta dell'allenatore. Io credo che se questo hanno pensato, prima o poi qualcosa anche sul campo farà, magari sarà proprio quella domenica che dici tu, visto che comunque sarà una partita trasmessa su Rai 2, quindi certamente ci sarà da divertirsi se c'è Ronaldinho sul campo, perché è stato sempre così, insomma, e credo che sotto quell'aspetto non cambia, perché i giocatori forti restano forti al di là dell'età.
1: Un'ultima domanda, Ciro, prima di salutarti. È partito molto bene anche l'Union Brescia. Non era così semplice dopo lo schiaffo subito 2 mesi fa in finale playoff. È la candidata, forse l'unica, alla promozione diretta nel girone A.
0: Assolutamente sì, io credo che non ci siano dubbi sotto questo punto di vista, che l'Union Brescia sia la squadra candidata in un girone, secondo me, dei tre, forse quello meno difficile, ma alla fine è sempre difficile perché non è facile comunque mai giocare. Io credo che anche il Cittadella sia una buona squadra, ma l'Union Brescia c'ha qualcosa in più, perché viene proprio appunto dalla scorsa stagione, dove comunque fondamentalmente ha perso la finale con l'Ascoli, e quindi nel girone A io credo che l'Union Brescia ha nelle proprie mani il destino nelle proprie mani, insomma, perché comunque ha anche rinforzato la squadra con giocatori funzionali, ha un allenatore bravo, ha un pubblico straordinario e quindi ha tutti i presupposti per poter lottare per vincere il campionato di Lega Pro, insomma.
1: Ciro, io ti ringrazio per averci fatto compagnia anche stamani. Come sai, noi ogni tanto torniamo e magari a mercato chiuso commenteremo un po', forse più che il campo, anche quelli che sono stati i colpi vari ed eventuali che dopo Massimo Coda potrebbero aprirsi in questa ultima settimana di calciomercato.
0: Va bene, Claudia, quando volete, io sono sempre a disposizione. Un abbraccio forte a tutti, grazie, buona giornata, arrivederci.
1: Grazie mille a te, Ciro. Ringraziamo di nuovo Ciro Ginestra per essere stato con noi e parlavamo appunto di questa ultima settimana di mercato, perché è proprio quest'oggi che si entra negli ultimi 7 giorni. Come è noto, il mercato si chiuderà alle ore 20 di martedì 1° settembre. Chiaramente con tutto Mercato Web e TMV Radio potrete seguire tutta questa intensa settimana, perché aggiorneremo costantemente gli ultimi giorni, anche proprio in loco, quelle che saranno, insomma, i movimenti, le trattative e quant'altro. Chissà cosa ci riserveranno questi ultimi 7 giorni per la Serie C, io credo siano abbastanza intensi. Ci sarà un'altra giornata da giocare a campionato aperto, sarà proprio a ridosso della chiusura del mercato, ma anche questo chissà che non cambi qualcosa, magari un qualche colpo last minute, che è sempre possibile nel calcio, magari anche qualche esubero dalla Serie B che deciderà di sposare dei progetti ambiziosi in terza serie, perché non dimentichiamolo, ci sono tantissime squadre ambiziose in Serie C. Tra queste c'è la Salernitana, di cui abbiamo a lungo parlato sia nella prima parte della nostra trasmissione che adesso con Ciro Ginestra, una Salernitana che di sicuro qualcosa dovrà fare. L'esordio in campionato è stato totalmente steccato dagli uomini di Mister Cosmi, è inutile girarci intorno. La squadra ha fallito il primo appuntamento, che era molto importante, soprattutto dopo la deludente stagione passata. Un mercato che ancora io personalmente non riesco a definire, e mi prendo del tempo per dare un giudizio su quello che è appunto l'operato della società Granata. C'è ancora una settimana di tempo e magari ancora tante cose potranno accadere. Di sicuro degli innesti servono, soprattutto dopo le partenze. Ci sono poi anche degli esuberi da dover sistemare in casa Granata, perché non è solo qualche innesto che serve, c'è ancora da puntellare tanto. Certo è che ieri, dopo le tante premesse, come abbiamo già detto, ci si poteva aspettare sicuramente qualcosa di diverso. Meriti al Sorrento, che è stato bravo ad espugnare la Rechi e a dare un segnale anche alle squadre magari di media classifica che lotteranno col Sorrento, forse per l'ultimo posto nella griglia playoff, ma chissà, il campionato si sa, riserva sempre delle sorprese. Ma rimaniamo in casa salernitana e vi faccio ascoltare quelle che sono state ieri le dichiarazioni del tecnico Serse Cosmi dopo la sconfitta contro la formazione rossonero, subito dopo rossonera, scusatemi, formazione femminile, rossonera è aggettivo, quindi femminile. Dicevo, vi faccio ascoltare quelle che sono le parole di Serse Cosmi nel post gara di ieri, subito dopo una piccolissima pausa pubblicitaria, e poi torneremo di nuovo con la terza e ultima parte della nostra trasmissione.
2: Buonasera, mister.
3: Buonasera.
2: È stata una partita difficile fin dal primo momento, il Sorrento ha preso campo già dai primi minuti, la Salernitana aveva avuto la possibilità di sbloccarla con un episodio, era stata brava a procurarsi questo calcio di rigore, poi c'è stato questo gol, questo pareggio immediato che a me ha ricordato parecchio il gol preso con il Brescia, palla dalla tre quarti con i difensori schiacciati verso la porta di Galeotti. E questa palla che è finita in porta. Poi nella ripresa ha cambiato, ha aggiunto un centrocampista, la squadra ha risposto bene, salvo poi calare nuovamente per la scarsa condizione probabilmente dei nuovi calciatori di Vitale e di Capuano che sono usciti tra i crampi. Qual è la chiave di lettura per questa partita, che poi è finita come abbiamo visto e è sembrata quasi scontata la sconfitta poi alla fine per come ha spinto il Sorrento fino alla fine.
3: Ma guardi, cerco di essere sintetico. Oggi non abbiamo fatto la partita che avremmo voluto fare, per colpe nostre e per merito del Sorrento. Questo credo che sia l'analisi più stringata possibile. Quindi l'unica recriminazione, se si può avere, perché nel calcio lasciano il tempo che trovano, è che dopo essere passati in vantaggio, diciamo immeritatamente, o meglio, in una situazione dovevamo gestire meglio quei minuti fino alla fine del primo tempo. Il gol dell'1-1 ci ha rimesso in una situazione di disagio. Ho dovuto togliere un attaccante perché a centrocampo eravamo realmente in inferiorità numerica, ma lo sapevo. Cioè non è che è stata una sorpresa, soltanto che quando giochi con due attaccanti, tre diciamo così, devi necessariamente sacrificarti. Se trovi una squadra dove c'è un giocatore che in questa categoria, lasciatemelo dire, difficilmente ce l'hanno, che è Capezzi, che riesce a gestire come un radar tutti i palloni, e allora diventa complicatissimo, quindi anche la parità numerica non ci ha giovato, secondo me. Sì, almeno all'inizio del secondo tempo sembravamo un pochino più equilibrati, forse, ma abbiamo fatto tanta confusione, abbiamo corso male, malissimo e troppo, e con un caldo così, in queste condizioni, correre male è una condanna. E poi sì, avete visto, insomma, le sostituzioni sono i nuovi arrivati, insomma, sia Capuano che Vitale mi hanno chiesto loro di uscire perché erano stremati, e quindi avremmo potuto magari fare in finale di partita diversa, però lo sapevamo, quindi nessun tipo di giustificazione. Abbiamo giocato male, abbiamo dato un'immagine lontana anni luce da quella che vorrei della squadra, come equilibrio, come compattezza, ma ripeto, lungi da me trovare le giustificazioni, anche se sarebbe troppo facile trovarle, però prendetela con me, insomma, che vi devo dire.
4: Buonasera mister, la sua analisi è, sono qui, molto corretta. Ecco, come intende, sono qua. Insomma, come intende appunto ovviare a queste situazioni in vista del prossimo impegno che già tra 6 giorni, e in considerazione appunto del fatto che ha detto lei ci sono dei nuovi, la gamba ancora non è al top, ci saranno degli altri nuovi da inserire, ovviamente con lo stesso tipo di problematica.
3: Beh, tanto a meno di cataclismi, nella prossima partita abbiamo 4 giocatori in più, che sono Lagumi, Piraccini, Tascone e Giano. Non ci dimentichiamo, ma oggi giocavano, non forse, sicuramente 2 giocatori più in forma di questo precampionato. Non a caso hanno fatto tutta la preparazione, non a caso stavano bene. Però quindi abbiamo 4 giocatori in più. 2 che erano, diciamo così, già dall'inizio, Giano e Tascone, quindi daranno una maniera, ci sarà una maniera per i nuovi di inserirsi, non tutti insieme, magari a turno, e quindi trovare una condizione, perché non è che la prossima partita puoi mettere 3 di oggi più altri 2 che arrivano, 5 giocatori nuovi. È vero che nel calcio tutto è possibile, però ci vuole anche un qualcosa per amalgamarsi, per capire, insomma. Quindi domattina ci mettiamo al lavoro e sono veramente toccato dalla sconfitta, perché le sconfitte sono dolorose. Però quando sono arrivato allo stadio, che ho visto la gente, i tifosi come ci hanno accolto, quando ho visto la curva piena, ho sperato, ho pensato che potessimo fare un altro tipo di partita. Quindi il dolore, dispiacere enorme per chi a scatola chiusa ha creduto in noi. Bisogna solamente far ricredere, non ricredere, fare in maniera tale che la gente abbia, non solo la gente, tutti, la percezione di avere una squadra in mano, oltre l'allenatore, e quindi una squadra che sia omogenea, unita, che equilibrata. Oggi queste sono situazioni che abbiamo proposto pochissimo, e quindi per la gente mi dispiace, però mi sembra che sia la prima, non l'ultima giornata, insomma.
5: Mister, buonasera. Lei ha detto non sarebbe troppo facile trovare scuse o recriminazioni. Volevo chiederle però un pensiero sia sull'episodio per il quale avete chiesto una revisione del possibile rigore. Sia...
3: Non l'ho visto, sinceramente. Adesso mi ha fatto vedere, ha detto stampa l'immagine, ma no, guarda, ti devo dire, di tutte le situazioni, quella che è un pochino che voi vi metterete a ridere. Però se dai 6 minuti di recupero, più c'è una sostituzione, non puoi fischiare la fine a 5:40. Poi nel calcio 1 minuto e 10 secondi sono niente, però quello è, secondo me, un errore grave, ripeto, che non c'entra niente, per carità, adesso non veniamo. Poi sulle altre cose ormai mi sto assuefando, si dice, a quello che è la maniera di arbitrare, insomma. Poi tutti dicono no, ma questa è la nuova maniera di arbitrare, per come gli pare, perché noi abbiamo fatto e subito dei falli e ci sono stati fischiati dei falli contro, aggiungo io giustamente, ma devono essere fischiati anche dei falli, anche l'ammonizione, però ripeto, questa è una maniera sulla quale non ci voglio entrare. Ci voglio entrare perché sennò sarebbe veramente dare delle giustificazioni. Oggi abbiamo perso perché non abbiamo giocato bene. E quando non giochi bene, non sei equilibrato, capita raramente di portare a casa il risultato. E quindi se mi dite come preferisci perdere, preferisco perdere contro una squadra che ha giocato meglio di te. E oggi Sorrento ha giocato meglio di noi. Ovviamente non è il massimo della gioia, però ci sono sconfitte più dolorose, tra virgolette, magari immeritate, magari con episodi dubbi. Oggi c'è poco, secondo me, da recriminare con l'arbitro, almeno io.
6: Mister, buonasera.

0: nuovamente in studio per la terza e ultima parte di A Tutta C, fresca fresca. Ora arriva una notizia, abbiamo riportato già il tutto su tuttomercatoweb.com, dove chiaramente potrete seguire tutta la giornata di mercato e non solo, siamo anche nel post partita. L'Inter Under 23 dovrebbe aver bruciato una folta concorrenza ed essersi assicurata Tommaso Fumagalli dal Como, un trasferimento che sarà a titolo definitivo e un trasferimento nel quale anche la Reggiana aveva provato a inserirsi per riportare in granata l'attaccante che aveva già vestito quella maglia nella passata stagione, seconda parte della stessa. Non è stato così, la Reggiana non riavrà quindi Tommaso Fumagalli, una Reggiana che tra l'altro è una delle retrocesse dalla Serie B e quindi tra le candidate, almeno insomma sulla carta, alla promozione diretta proprio in categoria cadetta, quella categoria che ha perso solo 3 mesi fa. E una squadra che ieri ha fatto il suo esordio, quella di mister Attilio Tesser, 1-1 contro il Ravenna, del quale abbiamo già parlato. Vi lascio quindi con le parole del citato allenatore, ricordandovi però di seguire per tutta la giornata e non solo sia TMV Radio che tuttomercatoweb.com con A Tutta C. Torniamo domani alle ore 9:45. A tutti voi quindi una buonissima giornata e queste le parole di Attilio Tesser dopo l'esordio non solo della sua squadra nel campionato di Serie C, ma anche il suo sulla panchina della Reggiana.
1: Mister, buonasera. Giuseppe Morotta, Restor Carlino, piacere intanto. Allora, si vuole sempre vincere, però secondo me può essere soddisfatto, no? Perché è vero l'1-1, ma è una prestazione importante ad agosto questo, no?
2: Ma io sono contento della prestazione, poi la speranza e la volontà è quella di provare a vincere, però per 60 minuti penso che abbiamo fatto veramente un'ottima partita, poi siamo calati, consapevoli che sarebbe potuto succedere per due motivi. Primo, che 3 o 4 giocatori non sono al meglio della condizione, perché chi reduce da infortuni, chi nelle altre squadre non ha giocato con continuità, quindi sapevamo di questo periodo e anche per come giochiamo noi, un gioco abbastanza dispendioso, aggressivo in avanti, come penso che sia successo oggi per 60 minuti. Concedendo poco e creando tanto nel primo tempo e anche all'inizio del secondo tempo abbiamo avuto un quarto d'ora dove due occasioni da gol nitide, il palo e un'altra punizione di Manolo fuori di un niente. C'è rammarico di averla chiusa nel primo tempo solo con un gol, ma questo è il calcio, bisogna prenderne atto. Di fronte a una squadra importante, viene considerata a tutti una delle grandi favorite. Nel complesso, anche quando siamo stati bassi, non state più capaci di ripartire, però non abbiamo subito un tiro in porta su sviluppo di gioco. I pericoli e il gol l'abbiamo subito su calcio piazzato. Rispinta e poi uno dal limite dell'area ha calciato e ha fatto gol. Quindi io personalmente sono soddisfatto di quello che i ragazzi hanno fatto.
1: Una cosa veloce, per quanto riguarda Castagnetti, domenica potremo vederlo, è una cosa più lunga, ci sa qualcosa? Grazie.
2: No, questo vedremo i report medici dei prossimi giorni. È stata una sorpresa ieri sera quando il dottore mi ha chiamato a casa dicendo che Castagnetti aveva avuto un problema. Non è robe importanti, però è robe un po' fastidiose, ma lascio ai medici parlare di questa situazione. Non credo che però per la prossima settimana possa esserci.
3: Non credo. Buonasera mister, sono qui Filippo Simonelli della Gazzetta di Reggio. Le volevo chiedere, questa sera si è vista una Reggiana composta, ben messa in campo, sembrava che tutti gli interpreti sapessero ciò che dovevano fare, una Reggiana anche molto propositiva, poi al di là del risultato, penso, come ha detto lei, che la prestazione sia stata molto positiva. Le chiedo quanto e cosa manca per vedere la sua Reggiana, dato che siamo ancora all'inizio.
2: Ma diciamo che di base quello che è stato fatto nel primo tempo si avvicina molto, ci manca un po' di profondità, per come sono abituato io un po' a giocare, vicino alla prima punta, qualcuno che vada sulla profondità per caratteristiche di chi ha giocato stasera, si può uggir, ma che apro subito la parentesi, è stato bravissimo, si è messo a disposizione, ha giocato, ha lottato, ha corso e ha costruito, ed è uno di quei ragazzi che la condizione tra va via, non va via, va via, non va via, il ritiro anche messo per una settimana circa, anche ai margini della squadra, ha saltato delle amichevoli, la condizione non poteva essere ottimale. Invece ha corso, si è impegnato e ringrazio come tutti gli altri ragazzi per l'impegno che ci ha avuto. Diciamo che di base un po' più di profondità, un po' più di attacco sulla profondità, in linea di massima è quello. Poi situazioni sempre migliorabili, sicuramente sì, ma abbiamo spinto e crossato sulle fasce laterali, siamo andati dentro per le vie centrali, quindi abbiamo cercato di mettere in atto quelle cose che facciamo, che può il nostro modo di giocare.
4: Buonasera mister, Roberto Tegoni, Radio Reggio e Tutto Reggiana. Le chiedo la gestione dei cambi, nel senso le motivazioni di Ponsi e poi vabbè, Bertagnoli fisico e Girma, immagino scelta tecnica. Poi
2: sono, sono tutte fisiche, tutti quei crampi, e quindi Ponsi con i crampi, Bertagnoli uguale e Girma era molto molto stanco.
4: Poi dopo nel finale abbiamo visto Portanova chiedere il cambio, anche piuttosto plateale, con uno scambio con lei da bordo campo, e lui chiedeva il cambio e lei diceva ho finito i cambi. Però a parte questo, no, la scelta di mettere Papetti, quindi stravolgere i due centrali e schierare Bonetti a destra, Luca Mancino, ecco, non l'avevamo ancora vista quest'anno, quindi le chiedo...
2: Quest'anno abbiamo appena iniziato, magari ne vedremo tante delle belle, no? Ma guarda che è abbastanza semplice, non è stato stravolto nulla, perché Papetti fa il difensore centrale, è andato a fare il difensore centrale. Bonetti non è un difensore centrale, ma chiunque avessi messo a destra sarebbe stato fuori ruolo, perché purtroppo con l'infortunio di Libutti non abbiamo alternative. Quindi Papetti lì, centrale, e Bonetti perché? Maggio com'è? Rapido, veloce, destro, è sempre venuto dentro, meglio di lui, di passo, di gamba, di piede sinistro che va sul piede forte di Maggio, e penso che l'abbia fatta molto bene. Papetti non aveva il passo, l'ho provato in settimana, non ha il passo da potergli stare dietro a Maggio, e invece penso che Bonetti proprio abbia quella qualità che poteva stare dietro a Maggio.
5: Le volevo chiedere una cosa, cercando il pelo nell'uovo, quando nel secondo tempo eravate in difficoltà fisica, non è mancato qualcuno in mezzo al campo che sapesse gestire la palla? Perché Portanova è portato dalla sua generosità, continuava a strappare anche se era stanco. Forse qualcuno che gestisse meglio, diciamo un Castagnetti, vi è mancato oggi in quella frazione di gioco lì.
2: Per me Johnson non ha fatto una bella partita, ha fatto una grande partita. Quindi se mi parla di Castagnetti è un professore rispetto ai ragazzi che abbiamo dentro lì oggi. Sono entrati dei ragazzi, Suarez, che qui l'anno scorso non hanno fatto neanche un minuto. Quindi sono dei ragazzi più giovani, meno esperti, sia Johnson, sia Valarelli, sia Suarez. Finché Bertagnoli ha tenuto l'abbiamo fatto, poi condivido con lei che bisognava tenere, però mi paragona Castagnetti che non c'è, non posso dirgli altro. Per me Johnson è stato veramente non bravo, molto bravo. E quel lavoro lì lo ha fatto Girma finché fisicamente ha tenuto.
6: Mister, nei cambi non poteva fare sostituire anche Vallarelli nel momento
2: in cui... Sì, quando mi sono accorto, un minuto dopo sì. Ho cercato di fermare il cambio di Suarez, non ce l'ho fatta, perché Vallarelli ha preso questa botta quando abbiamo reclamato il rigore, se l'è portata dentro, però diceva che stava bene. E dopo due minuti ha avuto i crampi anche lui e sono molto arrabbiato su questa situazione qui. Quindi tutto si può fare, si può dare le colpe anche alla Madonna, ma penso che c'entri niente, questione di un attimo, di una frazione, di una velocità di un ragazzo giovane, inesperto, che ancora alza la mano perché l'ultimo cambio si deve rendere conto di quello che è. Se me lo dice 30 secondi prima viene fatto il cambio ed entra un altro ragazzo giovane che forse non rimarrà nemmeno qua perché è ancora da completare con l'infortunio. Qualche problemino ce l'abbiamo in questo momento di tenuta e di rosa.
7: Quindi i cambi forse andavano gestiti anche da parte del giocatore?
2: Ma guardi, non ci sono, i cambi sono già stati tutti gestiti, secondo
8: me. Si fa impazzire. A tutta C, il focus più completo sulla terza categoria professionistica del calcio, solo su TMV Radio.
9: Tutto Juve in podcast. Nei criteri di selezione della notizia, si sa, la Juve è sempre al primo posto, tanto più in situazioni di difficoltà. Spalletti è un allenatore navigato e dovrebbe saperlo. La sua uscita post Frosinone su Colomani ha fatto scalpore. Se non gioca da 2 anni, un motivo ci sarà. Oggetto della discussione, i gol falliti dall'attaccante francese, almeno uno oggettivamente inammissibile a certi livelli. Le dichiarazioni del tecnico sono un assist per la parte di stampa pronta a colpire per avere un numero elevato di lettura, ascolti, accessi nei vari siti, insomma, per vendere. Sull'argomento basterebbe leggere i titoli di 2 dei 3 giornali sportivi. Inevitabile anche il condizionamento di una parte della tifoseria bianconera, quella pronta a mettere ulteriore benzina sul fuoco, spesso come pretesto per criticare a prescindere, magari perché la società ha fatto scelte non in linea con le sue idee. Spalletti, per esempio, è una di queste, secondo i nostalgici di Conte, al momento disoccupato. La Juve deve tornare a lavare in famiglia i panni sporchi, anche se leggermente macchiati, frase forse forte, ma significativa. Con le sue dichiarazioni Spalletti probabilmente ha voluto dare una scossa a Colomani, ma sarebbe stato meglio farlo negli spogliatoi, anzi alla ripresa degli allenamenti. Non solo. La squadra necessita di un altro centravanti con caratteristiche diverse, fin troppo evidente, fermo restando che per fare certi gol non bisogna essere certo Trezeguet o Higuain. Anche in questo caso, perché dirlo davanti alle telecamere? Meglio ribadirlo a Carnevali e Massara nelle segrete stanze della Continassa, altrimenti i maligni pensano immediatamente ad una mancanza di sintonia con la dirigenza. Spalletti a mente fredda rifletterà, ricordando di essere sulla panchina della Juve. La voleva fortemente, l'ha ottenuta, ora deve mantenerla e la comunicazione è fondamentale.
8: Tutto Juve in podcast. Voce giallorossa in podcast.
10: La prima giornata di Serie A mette subito di fronte Roma e Fiorentina, due squadre che hanno affrontato il mercato estivo con strategie differenti. Da una parte i giallorossi, che hanno lavorato soprattutto per consolidare l'11 titolare e aumentare la profondità della rosa a disposizione di Giampiero Gasperini. Dall'altra i viola, protagonisti di una vera e propria rivoluzione dopo una stagione molto al di sotto delle aspettative. Due percorsi diversi, dunque, ma con un minimo comune denominatore: investire su profili giovani, di grande talento e con potenziale ancora tutto da esprimere. Basti pensare ai due grandi colpi offensivi delle rispettive campagne acquisti: Rodrigo Mora e Franco Mastantuono. Sono entrambi classe 2007 e rappresentano due investimenti importanti, oltre che due giocatori capaci di arricchire immediatamente il campionato italiano. La Roma ha deciso di puntare su Mora con una prospettiva di lungo periodo, affidandosi a un talento che ha già mostrato qualità importanti al Porto e che dovrà progressivamente ritagliarsi il proprio spazio nelle gerarchie di Gasperini. La Fiorentina, invece, ha scelto di puntare su Mastantuono attraverso un'operazione che gli permetterà di mettersi in mostra in Serie A con continuità prima di fare ritorno al Real Madrid. Questa sera, dunque, Roma e Fiorentina metteranno una di fronte all'altra due delle più interessanti promesse della loro generazione. Non è ancora certo, però, che entrambi possano partire dal primo minuto. Mora, in particolare, parte più indietro nelle gerarchie e dovrà insidiare Sulé per conquistare una maglia sulla tre quarti. Qualunque sarà il loro minutaggio, Roma-Fiorentina rappresenta comunque una fotografia significativa di una Serie A che, troppo spesso, viene criticata per la scarsa fiducia concessa ai giovani. Due classe 2007, due grandi investimenti e due talenti pronti a misurarsi con il massimo campionato italiano. Un piccolo manifesto di un possibile cambio di rotta. L'appuntamento con il podcast è per domani. Per vocegiallorossa.it, Marco Campanella.
8: Voce giallorossa in podcast. Scaldate i motori e aprite il gas a martello. Per rivivere tutte le gare di MotoGP e Formula 1 c'è Motor Valley. Ogni tappa del mondiale delle più importanti competizioni del mondo dei motori verrà analizzata da ex piloti e addetti ai lavori. Con Daniele Petroselli e Marco Piccari dopo ogni gara il mercoledì alle 18.30.
11: Puoi ascoltare TMV Radio anche su Google Home. È possibile ascoltare la diretta radio con TuneIn chiedendo al tuo smart speaker ascolta TMV Radio. TMV Radio è sempre insieme a te e da oggi ascoltarla è ancora più facile.
12: Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. Al nord migliora, al nord-ovest ancora instabile altrove con rovesce temporali in graduale attenuazione a partire dalla Lombardia. Temperature in calo, massime tra 25 e 29 gradi. Al centro transito di temporali tra Toscana, Umbria e Marche, più frequenti nelle ore centrali. Meglio altrove, temperature pressoché stazionarie, massime tra 29 e 34 gradi. Al sud tempo stabile soleggiato su tutti i settori. settori, poche nubi pomeridiane, in formazione lungo la dorsale appenninica, temperature in ulteriore aumento, massime tra 34 e 38 gradi.

0: Cari amici del TMV News, buonasera, ben ritrovati al consueto appuntamento con la nostra trasmissione. Tanti temi da affrontare legati soprattutto al campionato, in particolare ci concentreremo sulla vittoria della Roma contro la Fiorentina. Ieri sera una squadra, quella di Gasperini, che è sembrata davvero dominante nei confronti di Viola, che sono stati imbarazzanti per come non hanno saputo opporre resistenza alla Roma. Una Roma che ha fatto vedere di essere già in condizione, in estrema forma, perché si diceva di un precampionato che non aveva dato grandi risultati, però poi al momento opportuno la squadra giallorossa ha mostrato grande compattezza e soprattutto ha fatto vedere la grande qualità dei propri singoli Dybala e Malen su tutti. Parleremo di questo ed altro in collegamento con noi con Simone Braglia, ex portiere di Milan e Genoa, tra le altre. Ciao Simone, ben ritrovato.
1: Ciao Lorenzo, buongiorno a tutti.
0: Dicevo in precedenza della Roma, che è apparsa davvero dominante nei confronti della Fiorentina, un punteggio netto quello che ha caratterizzato la vittoria della squadra di Gasperini contro la Fiorentina. Una Roma che può essere definita da scudetto, anche se ovviamente è ancora presto, abbiamo visto soltanto una giornata di campionato.
1: Ma io direi che la Roma ha espresso ieri sera quella continuità che è lecito pensare che possa partecipare alla lotta per lo scudetto, a mio parere. Perché è una continuità che arriva dal lontano 2025. Ricordiamoci tutti che la Roma del 2025 è quella squadra che ha fatto più punti di tutti e nel 2026 è arrivata in Champions League a discapito di due squadre blasonate quale Milan e Juve. Quindi non vedo perché, anche se siamo all'inizio del campionato, non debba considerarsi una squadra che ha cambiato poco nella rosa e che può partecipare a vincere alla lotta per lo scudetto. Io credo che ci siano tutte le carte possibili, certo, per poter far sì che la Roma, con un grande allenatore quale Gasperini, possa partecipare a questa lotta.
0: Ecco, una Roma che è sembrata molto più intensa rispetto alla Fiorentina, ma anche facendo un confronto con le altre squadre, è sembrata una squadra più brillante, che corre molto di più rispetto a tante altre avversarie, tante altre formazioni. Questo quindi ci fa dire che la preparazione di Gasperini può essere ritenuta, tra virgolette, migliore di altre?
1: Ma io credo che ci sia una peculiarità che tutte le squadre di Gasperini e a maggior ragione questa Roma di inizio campionato hanno quel pedigree, hanno quella voglia agonistica data dall'imprinting che l'allenatore gli dà. È un'identità che altre squadre non hanno avuto, anche se siamo all'inizio, ripeto, del campionato, ma tante altre squadre blasonate, quale Juve, Milan e anche in parte l'Inter, non ha avuto in questa prima giornata.
0: Dybala e Malen è una coppia che può davvero far sognare i tifosi giallorossi, se Dybala riesce ad avere continuità, se riesce ad essere assistito dalla condizione fisica. Insomma, è un giocatore che non scopriamo certamente oggi, mentre Malen ha confermato subito di essere un grande cannoniere.
1: Ma Malen l'aveva già confermato l'anno scorso, ha riniziato come ha finito l'anno scorso. Credo che la sorpresa più grande per i tifosi romanisti sia come ha giocato Dybala, ma io mi auguro che Dybala possa continuare così. Non credo che possa fornire delle prestazioni come quella di ieri sera in maniera continua. Però qui mi rifaccio a quello che testé ho detto, cioè il fatto che va gestito e non c'è di meglio che un allenatore quale Gasperini di poter gestire il parco giocatori che ha la Roma, anche se mancante da qualche parte.
0: Ecco, naturalmente bisogna fare anche una riflessione sulla Fiorentina, perché nel corso dell'estate a Firenze c'è stato grande entusiasmo per la campagna acquisti operata da Fabio Paratici, c'era grande fiducia, c'è ancora grande fiducia, ma naturalmente questa batosta incide sul morale dei tifosi e probabilmente anche su quello della squadra. Ci sono state anche delle scelte di grosso discutibili, come ad esempio quella di far giocare Dodò, un calciatore che è sul piede di partenza e che non era mai stato utilizzato nel precampionato, la scelta di far partire dalla panchina Ken, motivata anche evidentemente dalla società, anche se non dichiarata a chiare lettere, però insomma la società è chiaro che in questo momento è alle prese con un possibile trasferimento al Como e quindi c'è stato anche questo tipo di riflessione da parte della società, meglio non schierarlo al primo minuto per evitare rischi nel caso in cui questa operazione poi vada in porto. Ecco, che cosa pensi di questa Fiorentina che è stata così deludente?
1: Ma allora, la Fiorentina ha cambiato tanti giocatori e quando tu cambi tanti giocatori all'interno di una rosa di una squadra ci vuole tempo prima di poter avere quell'identità che invece la Roma ha. La differenza sostanziale è quella, poi per l'amor del cielo ci può essere stato qualche errore da parte tattica dell'allenatore nello schierare un giocatore o meno, però io credo che la Fiorentina abbia tutti i carismi per poter fare un buon campionato. È presto, ecco, qui in questo caso è molto presto dover dare un giudizio sulla Fiorentina perché comunque due terzi della rosa sono cambiati quasi. Sì. Quindi per cui non credo che possiamo essere severi. È vera una cosa che si poteva perdere, ma non come, come ha perso ieri sera. Ecco, la mancanza di spirito agonistico che invece aveva la Roma doveva farlo vedere anche la Fiorentina, in parte.
0: Sì, cioè una volta preso il secondo gol ci voleva in effetti uno spirito diverso, una capacità di stare in partita che la Fiorentina non ha avuto, ecco, si è sciolta un po' troppo facilmente.
1: Sì, a livello caratteriale ha dato quell'impressione, perché anche da un punto di vista offensivo non ha mai creato pericoli alla porta della Roma. E questo è un discorso, però, ripeto, diamo tempo al tempo e secondo me la Fiorentina può fare un buon campionato perché le qualità dei giocatori ci sono.
0: E la gestione del caso Ken poteva essere fatta diversamente?
1: Ma sai, nel calcio di oggi, quando c'hai una richiesta di una società, e qui mi rifaccio a dove vivo, il Como, che ha tutte le caratteristiche per poter diventare una grande squadra e ti fanno determinate offerte, e io credo che anche il lato economico e il principio della sostenibilità economica di una squadra sia basilare per poter continuare a fornire delle prestazioni e fornire giocatori che possono essere valenti per quella città. Quindi per cui Ken, se dovesse andare al Como per le cifre che la Fiorentina chiede, secondo me a determinate cifre non si può rinunciare.
0: Sì, magari poteva in qualche modo stabilire una deadline per questo giocatore così importante, stabilire una data entro la quale o partiva o rimaneva.
1: Ma sai, o partivo o rimaneva, qui ci sono anche diverse volontà, la volontà della società, la volontà del giocatore, chi lo assiste, ci sono tanti interessi in gioco, per cui quando c'è un'offerta e quando ci sono determinate cifre per poter avere le prestazioni di un giocatore e quando c'è il giocatore che probabilmente non ha determinate cifre anche per se stesso, e alla luce di quello che può fare con la squadra del Como, perché il Como è una squadra di cui sentiremo parlare anche in questo campionato, non sarà più una sorpresa, ma comunque è una squadra che comunque darà del filo da torcere e secondo me potrà anche partecipare alla lotta per lo scudetto.
0: Eh sì, bisognerà vedere però poi effettivamente come riuscirà a gestire il doppio binario campionato Champions, essendo un'esperienza nuova questa per il Como.
1: No, Lorenzo, è una società ambiziosa, è una società che ha tutte le caratteristiche per raggiungere traguardi che a oggi noi non pensiamo possa raggiungere. È una società che ha una rosa lunga, ha dei giocatori di qualità validi. I giocatori che ha preso adesso, se abbiamo visto in questa prima partita a Udine, sì, che è un campo difficilissimo dove in tanti ci hanno lasciato le penne, certo, l'anno scorso, io credo che il Como, avendo anche una panchina lunga, perché l'intercambiabilità di dei giocatori del Como, quando chi entra dalla panchina dà tanto quanto come prestazione quello che in quel momento sta giocando. Per cui, avendo anche una panchina lunga, secondo me il Como farà un'ottima Champions League e a mio modo di vedere, un grande campionato, perché non è più una sorpresa, ma essendo oggi una squadra che ha delle ambizioni e ha delle ambizioni in un campionato qualitativamente inferiore rispetto a tanti altri campionati, io credo che il Como, proprio per le ambizioni della società e dell'allenatore, ambisca anche a lottare su entrambi i fronti e può farlo su entrambi i fronti.
0: Le tue valutazioni sulla Juventus, che è ancora alla ricerca di un numero 9, un centravanti?
1: Eh sì, è il grosso cruccio secondo il mio punto di vista. Bisogna vedere la Juventus. Diciamo che il punto di partenza della Juventus può essere quello di aver creato uno staff dirigenziale che sa il fatto suo, cioè Carnevali e Massa, di cui ho grande stima. E dopodiché ci sono alcuni mal di pancia anche dall'intervista di Spalletti dopo la partita. Che fanno capire che manca comunque quel pezzo importantissimo che è là davanti, cioè un centravanti d'area di rigore manca tantissimo e bisogna vedere se riusciranno a reperirlo i Carnevali e Massara, riusciranno a reperirlo perché credo che con un centravanti anche la Juve potrebbe rientrare nel lotto per poter vincere il campionato. È una squadra che ha un'identità anche lei, eh. Perché comunque non mi è dispiaciuta Frosinone, non è semplice andare fuori casa e subito vincere 1-0 e soffrire poco, soprattutto nel reparto arretrato. Ha un'identità, un equilibrio meglio anche di qualche squadra più titolata, per cui io credo che quel pezzo serve come il pane.
0: Zirkzee o Sorloth, chi ti piace di più?
1: Cioè, per quello che è una fase di finalizzatore, nessuno dei due.
0: Certo. Nessuno dei due è un
1: Detto
0: bomber, dici?
1: questo, ma no, no, serve per esempio un Mauro Icardi o un Giroud giovane là davanti, è uno che sta in area di rigore perché che finalizzi quello che sono le trame di gioco di Spalletti. Al momento non né Zorro né Zirkzee, secondo me, sono due giocatori che fanno nome, fanno notizia, ma non sono utili per quello che serve alla Juve.
0: Le tue riflessioni anche sul Milan, perché sono emerse buone impressioni su Amorim, al di là della vittoria dei rossoneri contro il Torino.
1: Ma allora, il Milan, per 2/3 della partita è stato un buon Milan. Riconosco dal punto di vista societario che la società è molto più vicina rispetto agli ultimi 2 anni a quello che deve essere l'identità di una società che ci tiene ad arrivare e a competere per poter vincere qualcosa. Mi fa ben sperare questo aspetto, dall'altro lato però nell'ultimo quarto d'ora una grande squadra quando vince una partita, non fa avere tante occasioni da gol agli avversari come le ha avute il Torino. Per cui mancano ancora degli equilibri. Speriamo che nel corso del tempo, siamo all'inizio del campionato, nel corso del tempo, perché la rosa comunque è una buona rosa, qualitativamente è una buona rosa, però non c'è ancora l'equilibrio necessario per poter arrivare a grandi risultati.
0: Amorim comunque ha avuto il merito di lanciare Cissé, che è stato il protagonista di questa partita.
1: Sì, ha avuto il merito, questo grande merito. Io spero che, al di là di quello che può essere questa prima giornata del campionato, ha fatto vedere qualche giovane in più, italiano. Io spero che per la nostra nazionale, invece che esserci Cissé, ci possano essere i vari liberali del Como, per quello che è la nostra, anche da rifornire al bacino della nostra nazionale e per tornare ai livelli in cui eravamo negli anni 2005-2010 o giù di lì. Secondo me questa prima giornata qualche giovane buono si è visto, che ha giocato. Speriamo che ci sia questa continuità anche in questo campo.
0: Eh sì, è il caso anche di Romano del Cagliari, Romano che però in questo caso deve scegliere tra l'Italia e la Svizzera.
1: Sì, deve scegliere tra l'Italia e la Svizzera. Io, se fossi romano, oggi come oggi sceglierei la Svizzera, però, però mi dà più certezze. Però dopo la scelta spetta al giocatore, quindi vedremo, vedremo. Comunque è un buon giocatore, un ottimo giocatore, un giocatore che ha quella garra necessaria per poter sperare che diventi italiano e che parteggi per la nostra nazionale.
0: Il Genoa reduce dalla sconfitta con il Napoli. Nel frattempo alla corte di De Rossi è arrivato anche Osmaic, il nuovo attaccante.
1: Il Genoa, al Genoa gli hanno rubato la partita.
0: Ecco, molto chiaro.
1: Perché comunque sia, sì. E fallo tutta la vita, indipendentemente da coloro che dicono sono ammissibili dei gesti un po' più accentuati a livello agonistico. Cioè, quell'intervento di De Bruyne su Vasquez è fallo tutta la vita. Cioè, in area di rigore c'è il difensore che difende la palla. La tematica mi sembra quasi quasi che gli arbitri rifiutino di dover giudicare da un punto di vista tecnico e anche non tecnico arbitrale, ma tecnico di campo, perché in quel caso Vasquez difendeva la palla e lo spintone di De Bruyne è stato sostanzialmente quello che ha fatto perdere l'equilibrio e ha permesso a De Bruyne di calciare in porta. Anche l'atteggiamento dell'arbitro, non capisco come mai non sia stato chiamato dallo field review. Dal VAR, perché comunque sia, era una chiara occasione nella quale secondo me bisognava intervenire e non, quello non è come la spiegazione che ha dato Orsato, un fallo di gioco che dal punto di vista agonistico possa presupporre spalla contro spalla. No, quello è un'ostruzione alla fase difensiva del Genoa. Per cui io credo che in quel caso il Genoa ha tutte le ragioni per farsi sentire nei giusti ambiti degli arbitrali e federali, perché veramente se mi fosse successo a me, io non sono mai stato espulso nella mia carriera, ma subire a 8 e federali, perché veramente se mi fosse successo a me, io non sono mai stato espulso nella mia carriera, ma

0: è quello di dover far sì che certi atteggiamenti, tipo quello di Genova, deve essere accettato e vabbè, facciamo ammenda e quindi vedremo il da farsi strada facendo, ma credo che in qualsiasi campionato, anche il Paolo Di Canio l'ha detto, anche in Premier League dove sono messi gli scontri di gioco un po' più accentuati rispetto a quelli che abbiamo qua in Italia, anche in Premier League quello era fallo tutta la vita, quindi io credo che abbiano fatto un errore marchiano e spero vivamente che in quel caso un conto è fare un errore in mezzo al campo, un conto è farlo in area di rigore avversaria, perché presuppone il fatto di dover far perdere una partita e inficiare su quell'autostima che è necessaria per poter fornire le prestazioni da parte di tutti.
1: E allora, grazie mille davvero a Simone Braglia, alla prossima, buona giornata. E
0: Grazie a te, grazie a tutti voi.
1: dunque, dopo questa chiacchierata con Simone Braglia, siamo arrivati alla conclusione di questa edizione del TMV News. Appuntamento a domani, buon proseguimento di serata a tutti.

0: L'editoriale. Commenti, approfondimenti e punti di vista inediti con una grande firma del nostro giornalismo. Solo su TMV Radio. Interagisci con noi. SMS WhatsApp al 331-8200-213.
1: Ma buongiorno, buongiorno, buon martedì 25 agosto. Fuochi d'artificio ieri per le romane, con la Lazio che vince a Bologna, ma soprattutto una Super Roma che distrugge la Fiorentina 4-0 e insomma lancia dei segnali importantissimi al campionato. Il tutto a mercato ancora aperto, si è chiusa dunque la prima giornata e dobbiamo dire che rispetto ad altre volte non ci sono state novità, nel senso che le grandi o presunte tali hanno fatto il loro dovere portando a casa i tre punti. Forse l'unica squadra che è rimasta leggermente attardata è il Como, che ha pareggiato a Udine, ma attenzione, l'Udinese è una squadra sicuramente ostica da affrontare, soprattutto in casa propria. E poi per il resto tutte sono riuscito a vincere, chi bene, anzi benissimo, come la Roma e l'Inter, chi benino come il Napoli e la Juventus, chi discretamente come il Milan. E allora tanti argomenti, e l'editorialista di oggi è il nostro Niccolò Ceccarini. Direttore, buongiorno.
2: Buongiorno a te, buongiorno a tutti. Anche il Grassi l'ha perso 3-0 in Coppa Italia con la Lucchese, quindi abbiamo completato il cerchio. Ecco.
1: Sì, insomma, ma voi della Fiorentina che avete fatto ieri? Non vi siete presentati per la seconda volta consecutiva all'Olimpico? Voi Viola.
2: Bisognava fare come voi della Juve, cioè stare tutti dietro e fare un gol e cercare di vincere la partita, ma non c'è riuscito perché la Roma è troppo forte, no? A parte le battute e gli scherzi. Ma ieri devo dire che la Roma è stata veramente brava, sì, una squadra, io con un allenatore come Gasperini che come al solito riesce a dare subito un'impronta a quelle che sono le sue idee di calcio. Già l'anno scorso al primo anno si sono viste determinate cose e poi si sono sviluppate ulteriormente nella seconda parte della stagione, anche se poi dopo il mercato di gennaio qualche difficoltà c'era stata nonostante l'arrivo di Malen, poi la Roma ha ripreso a correre e secondo me ha ripreso come aveva finito con questo Malen, che è un giocatore formidabile per quanto riguarda il campionato di Serie A. In altri tempi sarebbe stato uno dei giocatori importanti del campionato di Serie A. Oggi, visto il nostro livello, è formidabile perché sicuramente è bravissimo, però il nostro livello si è un po' abbassato e lui ha questa capacità realizzativa che non è comune a tanti altri. Però ieri non c'è stata partita, la Roma ha decisamente meritato di

0: vincere 3-4-0, perché poi comunque sia, poi alla fine sul 3-0 la partita era finita, è arrivato il 4-0, ma poteva essere ancora più pesante il passivo. Tante scelte di grosso decisamente discutibili, in cui si è affidato anche alcuni giocatori del passato che avevano, non dico affossato la Fiorentina, ma quantomeno non l'avevano certo molto aiutata nel suo percorso l'anno scorso. E oggi siamo a parlare chiaramente che di quello che naturalmente è il day after, ovvero grosso nel mirino, no, della critica, il fatto che Kent possa andare via nelle prossime 24 ore al Como è un'altra aggravante, no, in questo momento del mercato della Fiorentina, ma naturalmente sappiamo che basta vincere o basta un altro risultato che poi ci si dimentica di Ken, ci si dimentica dell'Olimpico e tutto quanto. Però complessivamente la prima giornata di campionato secondo me mette la Roma, allora la Roma non penso possa andare a questa velocità per tutta la stagione, però la Roma per me è una squadra che a livello di organico dopo Inter e Napoli la metto lì.
1: Sì, sono d'accordo, sono d'accordo. Poi con questo Dybala, Nick, se regge, cioè Dybala e Malen su forse la, la coppia sì, offensiva migliore del campionato, eh?
0: Eh sì, perché poi Dybala è un giocatore come ieri sera, se ha questo sprint, se ha questo smalto, poi comunque sia, hai visto, è anche in condizione fisica, perché lui comunque ha bisogno di essere anche al top della condizione per poter fare certi numeri sui dribbling, e se sta così bene è chiaramente un valore aggiunto per la Roma, ma è tutto, perché anche Mora comunque è un bel giocatore, secondo me hanno il portiere forte, non si è visto ancora, no, Castro, che comunque è stato un altro grande acquisto, e io credo che insomma Gasperini possa essere contento. D'altra parte lui è uno così, spinge tanto la società a fare determinate operazioni di mercato, però poi alla fine la ripaga anche con i risultati sul campo.
1: Senti, però ti devo chiedere, Nick, insomma, la Fiorentina è chiaro che la prima giornata, quando cambi tantissimo 9 su 11, è complicato, no? Però lo dicevi te, poi noi siamo toscani, siamo focosi, ci arrabbiamo immediatamente. Io penso che una delusione del genere anche il più pessimista non se l'aspettava ieri.
0: Ma io, allora, io che la Roma potesse vincere era altamente probabile.
1: Sì,
0: visto
1: concordo.
0: Il valore tecnico superiore a quello della Fiorentina. Però questo non significa che alle partite a volte, cioè se la Roma trovava la giornata non particolarmente positiva, la Fiorentina un guizzo, finiva che magari portava a casa un pareggio, oppure magari vincevi anche insperatamente, perché le partite sono poi un po' strane. Secondo me il fatto della Fiorentina di ieri è soprattutto che non ha funzionato niente, non funzionava la difesa, Dodò a destra con João Mario spostato a sinistra, Attà in un ruolo non consono a quelle che sono le sue caratteristiche, un centrocampo molto lento, perché comunque nella sostanza Andur, Fagioli e Bressanini sono molto lenti, quindi ci sono, ecco, non si è visto granché. L'unico, secondo me, l'unico lampettino è Mastantuono.
1: Sì, concordo,
0: che mi sembra sia stato
1: concordo.
0: L'unico che ha cercato di fare qualcosa. Sono dispiaciuto per Pellegrino, perché oggi naturalmente verrà, tra virgolette, massacrato per la prestazione, però non gli è arrivato un pallone, eh. È anche vero che non gli è arrivato neanche un pallone, cosa che invece magari nel secondo tempo, con dei cambi diversi, con l'ingresso di altri giocatori, per esempio anche Ken a mezz'ora, ecco, anche il cambio di Ken a mezz'ora dalla fine, cioè, o lo metti all'inizio del secondo tempo.
1: Bravo.
0: Subito, o perché lo metti, diciamo, nell'ultima mezz'ora sul risultato già pesante per la Fiorentina, non lo so. Ecco, ieri mi è sembrato un po' tutto un po' confusionario, e quindi mi sarebbe piaciuto anche vedere qualcosina in più sotto il profilo della manovra, cosa che non c'è stata. Quindi è una partita che dovrà far riflettere molto Fabio Grosso, e mi auguro, sai, qui a Firenze stavo sentendo un po' anche a Radio Firenze Viola, è nell'occhio del ciclone dopo appena 90 minuti, non è all'altezza di gestire una squadra come la Fiorentina, però è altrettanto vero che questa squadra forse un po' di tempo ha bisogno per crescere, non troppo, però un po' di tempo.
1: Sono
0: sì,
1: d'accordo.
0: E vediamo che succede, ecco.
1: Sai chi mi ha impressionato negativamente? Anche il Bologna ieri, l'ho visto veramente confuso, Nick. Poi il pareggio ci poteva stare, il salvataggio sulla linea di Frattesi, però mi sembra una squadra alla ricerca di se stessa.
0: Ma sì, sai, Domenico Tedesco è arrivato, ed è chiaro che questa partita contro la Lazio, perché poi oggi affrontare la Lazio non sai mai, no?
1: Bravo,
0: sai
1: cosa
0: questa
1: trovi,
0: situazione che loro hanno alle spalle, è comunque un problema, no, tra lo Tito e la tifoseria, e il mercato che poi fai una fatica enorme, per cercare, no, di portarlo avanti con determinate possibilità economiche ridotte, no? Visto, se pensi come vogliono prendere oggi Pinamonti, lo devono prendere con la formula del prestito o del titolo definitivo basso, più mettendoci tutta una serie di bonus per l'indice di liquidità, no? Quindi, cioè, tutte le difficoltà, l'operazione Frattesi, che c'è stato bisogno anche di rivederla perché altrimenti non c'era possibilità di depositare il contratto, la situazione Gattuso che comunque viene eliminato in Coppa Italia con il Mantova, e quindi sembrava, no, che il Bologna potesse essere la grande favorita in questa partita, invece poi alla fine l'ha risolta Frattesi. Ecco, non è stato facile, secondo me non è stato facile anche per il Bologna andare a sostituire, perché hanno indovinato due allenatori di fila,
1: sì.
0: Perché hanno indovinato ovviamente Thiago Motta e lo stesso Italiano. Vincenzo Italiano, hanno provato sul tedesco e la campagna acquisti probabilmente non è andata come nella direzione loro, che loro volevano. Hanno preso Piccoli e ora stanno resistendo all'assalto dell'Atalanta per Rowe, però sai, non è facilissimo. Il Bologna secondo me ha fatto anche qualcosa in più delle sue reali potenzialità negli anni passati, e ora, diciamo, per rimanere a quel livello stanno facendo un po' più fatica. E comunque per la Lazio questa è una vittoria importantissima, perché per quanto è la situazione e come era maturata, credo che questi tre punti siano fondamentali per partire con un po' più di tranquillità.
1: Sono d'accordo. Nick, invece, tra Juventus, Milan e Napoli, hanno vinto tutte e tre in maniera diversa, chi ti è piaciuta di più e perché, chi ti è piaciuta di meno e perché?
0: Ma allora, Juventus, Milan e Napoli. Allora, cominciamo dalla Juventus. Juventus è ancora una squadra incompleta. Credo che potrebbe arrivare Chessy, potrebbe arrivare Zizze. E poi c'è questa tirata d'orecchie di Spalletti a Colomani, abbastanza evidente. Ora, naturalmente, tutti si interrogano, ma perché non l'ha detto negli spogliatoi e poi perché l'ha detto ai giornalisti? Allora poi magari Colomani si potrebbe impermalosire. Ora, francamente, penso che Spalletti sia uno che abbia detto una cosa giusta, poi è uno sprone, secondo me, nei confronti di Colomani, come dire, non pensare che perché sia arrivato ora qui alla Juventus sia tutto scontato, bisogna giocare in una certa maniera, bisogna fare un determinato lavoro in campo, e secondo me gli ha voluto dare una scossa, perché comunque gli è piaciuto qualcosa e gli è piaciuto qualcos'altro, molto meno, e quindi lui l'ha voluto dire. Però credo che, io l'ho sempre detto, lo ribadisco, la grande fortuna della Juventus secondo me è Carnevali, cioè l'arrivo di Carnevali secondo me ha riportato la società al centro del villaggio, cioè prima c'era un po' più di confusione, io credo che con Carnevali le cose possono aggiustarsi. È chiaro che questa è una squadra che deve ripartire, non può fare tantissime spese, deve sistemarsi in qualche maniera, però io vedo qualcosa di diverso, di più positivo rispetto all'anno scorso, un anno più di Spalletti, comunque sia una squadra che stanno cercando di riallestire ad un certo livello, è ancora incompleta, sì, vediamo se in questa settimana la completeranno. Napoli, beh, Napoli di Allegri me l'aspettavo così, cioè Napoli vincerà le partite così, non facendo spettacolo, magari riuscendo a ottenere, ora devo dire, il gol di De Bruyne, viziato chiaramente da un'azione irregolare dal mio punto di vista, quello però è decisivo, perché poi nel momento in cui, se a quel momento la partita fa quel gol, poi mette la partita in una certa direzione. Napoli di Allegri sarà solido ma non spettacolare. E per quanto riguarda invece il Milan, ma insomma, sto ragazzo Sissé ha fatto molto bene, sinceramente non me l'aspettavo, ecco, questa mossa sorpresa di Amorim, però io nel Milan non ho tanti dubbi sulla squadra, ora dovrebbero prendere anche un difensore, è la società che non riesco a vedere chiara, cioè io una società che a mio avviso non è strutturata come dovrebbe essere, io auguro al Milan che basti così, però francamente vedo, allora, l'anno scorso c'erano troppe voci che avevano voce in capitolo, quest'anno francamente vedo più un vuoto, e questo vuoto non vorrei che diventasse un problema per altri motivi nei confronti della squadra. Però i soldi ne hanno spesi, perché per ora gli acquisti che hanno fatto hanno speso tutti un sacco di soldi, e la squadra ancora non è terminata. Poi c'è Leao, che ci porteremo come storia di mercato fino all'ultimo giorno, e vedremo se effettivamente Leao poi andrà via oppure resterà ancora una volta al Milan. Ho letto e abbiamo scritto ancora di un apprezzamento della Juve, ma io penso che la Juve più che altro esterni, abbia bisogno di prendere appunto una punta centrale. Ecco, questo un po'.
1: Non abbiamo parlato dell'Inter, Nick, non perché ce ne siamo dimenticati, ma semplicemente perché insomma ha vinto senza alcun problema contro il Monza. Pensi che sia ancora la squadra favorita?
0: Sì, decisamente sì. Io penso che l'Inter sia una squadra molto forte. È partita bene, ho visto un grandissimo Pio Esposito, ha fatto un gol bellissimo, è una squadra che comunque ha già disegnato il suo futuro, perché quando semmai un giorno dovesse andare via Lautaro Martinez hanno un centravanti in casa fortissimo, hanno delle risorse importanti in tutti i reparti, erano stati criticatissimi per Palestra, per Calairi, il mercato dell'Inter non decolla, l'Inter la squadra campione d'Italia non fa mercato, alla fine si sono portati a casa Stones, si sono portati a casa Spence, si sono portati a casa tutti i giocatori che servivano per poter fare un certo tipo di ragionamento, Curtis Jones poi a centrocampo, e d'altra parte l'Inter non è che doveva fare 50 acquisti, doveva mettere 3-4 giocatori di qualità, li hanno messi e io credo che l'allenatore sia molto contento, sia soddisfatto. Kivu l'ho sentito un po' dispiaciuto per le voci di mercato che danno fastidio, però tanto ormai siamo, cioè, alla fine io anche questi allenatori li capisco, ma fino a un certo punto, no? Perché poi le voci di mercato, cioè sembra ci sia il mercato aperto per 50 partite, fondamentalmente sono le prime due di agosto, no? E poi magari ci sono 3-4 partite, insomma alla fine su 38 sono 5 partite, 6 partite, non è che secondo me possono così destabilizzare, poi però il mercato parte con queste misure, ormai abbiamo detto mille volte, se non ci equipariamo tutti quanti, per esempio dal 1° di luglio al 20 di agosto tutta Europa parte insieme, allora è un discorso, ma siccome poi alla fine non si trova mai l'accordo su tutte le parti, è normale che ci sia il mercato aperto all'inizio del campionato e a metà stagione. Però capisco che ci possa essere un po' di fastidio, però non lo enfatizziamo troppo, sono perché d'accordo. Non è nemmeno, voglio dire, così cioè io a Maurizio Sarri gli voglio un grande bene, il suo cavallo di battaglia, si litiga sempre su questo aspetto. Secondo me è peggio avere uno infortunato che 10 giorni con le voci di mercato.
1: Sì, concordo. Le ultime due cose che ti chiedo, Nick. La prima è, invece delle squadre cosiddette pericolanti, sempre rispetto alla prima giornata, chi ti ha impressionato di più in negativo?
0: Tra le pericolanti, dici?
1: Sì.
0: Ma sinceramente quelle che, cioè il Monza è stato promosso, no? È arrivato subito e ha trovato l'Inter. Cioè mi è sembrata, ecco, la sconfitta del Venezia non me l'aspettavo,
1: nemmeno io.
0: La sconfitta del Venezia non me l'aspettavo, perché comunque ho visto che avevano fatto anche un buon mercato, l'anno scorso avevano fatto una bella stagione, e quindi diciamo che sono stato impressionato dal Venezia, che non mi aspettavo che facesse questa partenza, che poi naturalmente è la prima partita, no? con la sconfitta, però sai, oggi è difficile. Io più che altro sono curioso di vedere, un po' come è successo l'anno scorso, quale sarà delle squadre tra virgolette di alta e media classifica che finirà nel tourbillon delle problematiche. Ecco, io ti dico, mi auguro, perché io sono un sostenitore della famiglia Squinzi, che il Sassuolo riesca a fare una stagione simile a quella dell'anno scorso. Però ho visto molti problemi, ho visto la partenza di Pinamonti, Torsvedo che vuole andare via. È una squadra che comunque un po' ha perso Carnevali, anche se Checco Palmieri è un ottimo direttore sportivo. Ecco, secondo me il Sassuolo quest'anno farà un po' più fatica, perché sicuramente ha perso un grande dirigente, ma mi auguro che Palmieri lo diventi. E che possa essere, lo è già come un grande direttore sportivo, ma possa essere anche un manager importante, perché questa società ha bisogno di tranquillità, e quindi faccio tutto il tifo per il Sassuolo, perché non sarà semplice.
1: E l'ultima cosa che ti chiedo invece è più di mercato, caro Nick, perché fra quelle, diciamo, fra le big, forse quella che si deve sistemare di più è proprio la Juventus, ma la Juve è bloccata da tutta una serie di uscite che al momento non vedo possibili. Penso a David, penso allo stesso Kuhn Meiners. Forse l'unico che può uscire è Miretti, per favorire l'ingresso di Kessi.
0: Sì, potrebbe uscire Miretti, e nel momento in cui esce Miretti secondo me vanno a prendere Kessi, tant'è che Kessi sta aspettando, no, proprio fino all'ultimo questa possibilità per poter andare, cioè, ha ricevuto mi sembra già un paio di offerte, ma il suo desiderio e la sua volontà sarebbe quella di andare alla Juventus. È anche vero che la Juve gli aveva già fatto un paio d'offerte, lui ha preso tempo, ora magari si è convinto che per lui è sempre stata una priorità la Juve, però ancora non ha accettato. Se esce Miretti, secondo me, come penso che uscirà, in automatico dovrebbe entrare Kessié, e per la Juve sicuramente è un buon innesto, anche se non so come sta fisicamente, perché i giocatori che comunque sono svincolati poi non sai che cosa possano eventualmente dare all'inizio, avranno bisogno di recuperare un po' la condizione fisica, però dal punto di vista tecnico il giocatore non si discute, è sicuramente molto forte.
1: Grazie Nick, ciao Nicolò.
0: Grazie a voi, un saluto a tutti,
1: ciao,
0: buona giornata.
1: Un abbraccio al nostro Nicolò Ceccarini, 11 e 24 minuti primi. Allora facciamo così, caro Gabriele, andiamo in pausa, poi al rientro avremo Lorenzo Di Benedetto e qui insomma abbiamo tante tante cose da fare, perché oggi di fatto siamo ad una settimana dalla fine del mercato. Come abbiamo detto, ci sono diverse squadre che hanno bisogno di sistemarsi. Là davanti abbiamo parlato della Juventus, ma qualcosa deve fare anche il Milan. Questa incognita su Leao, poco fa leggevo che si parla di un interessamento anche dell'Aston Villa, ma insomma tutto questo deve essere accelerato nella settimana. La Roma sta cercando ancora un centrocampista, il Napoli più che altro deve sfoltire la rosa, l'Inter osserva, perché l'Inter in questo momento non ha particolari esigenze di mercato. E poi attenzione, perché appunto come ci raccontava il buon Nicolò Ceccarini, il Sassuolo sta per cedere Pinamonti alla Lazio che sta cercando evidentemente un centravanti. E poi ci sono le squadre, diciamo, che devono lottare per salvarsi, penso ad esempio anche al Frosinone, che ha alcune situazioni da sistemare. Quindi insomma il mercato in questa ultima settimana credo che ci riserverà diverse sorprese. Noi naturalmente con i colleghi di Tutto Mercato Web lo seguiremo passo dopo passo. Pausa e poi Lorenzo Di Benedetto.

0: Il pronostico di Giocabet TV.
1: Amici sportivi, ben ritrovati al pronostico di Giocabet TV con due partite del turno preliminare di Champions League. Partiamo da Lione Fenerbahce. Lione dato favorito al 48% rispetto al 26% dei turchi, con la X data al 27%. Nell'altra partita AEK Atene nettamente favorita al 61% rispetto al 15% dato al Levski Sofia, con la X al 24%, ovviamente X al termine dei 90 minuti regolamentari. È tutto per noi, ci ritroviamo con un nuovo appuntamento del pronostico di Giocabet TV.
0: Il pronostico di Giocabet TV. Rotocalcio, ancora più calcio nella mattinata di TMV Radio, a cura di Vincenzo Marangio.
2: Bene, bene, bene, eccoci qua, bentornati alle 11:34, minuti primi, con voi c'è Alessandro Santelli in cabina di regia. Gabriele Latini, tra poco entreremo nel vivo del mercato con Lorenzo Di Benedetto. Nel frattempo abbiamo analizzato, insomma, quella che è stata la prima giornata di campionato con Niccolò Ceccarini, una prima giornata che rispetto alla consuetudine non ha riservato particolari sorprese.
3: Nel senso, no,
2: che...
3: mi piace.
2: È vero, non ci sono state, buongiorno, non ci sono state sorprese, hanno vinto tutte le big, l'unica che ha steccato, mettiamola così, è stata il Como, che però ha pareggiato in casa dell'Udinese, l'Udinese che si sta consolidando soprattutto in casa, squadra molto difficile, diciamo prima, da affrontare. Siamo reduci dai due posticipi, i primi due posticipi della stagione, la vittoria roboante della Roma contro la Fiorentina per 4-0, la meravigliosa tripletta di Malen condita da un Dybala veramente superlativo, tre assist per lui, poi il quarto gol quello di Pisilli, ma ieri è stata anche la giornata in cui la Lazio, particolarmente ancora nell'occhio del ciclone, una contestazione dei tifosi, non si ferma certamente per la vittoria di ieri, però insomma la Lazio è andata a vincere 1-0 a Bologna. Leggevo questa mattina a proposito di Lazio che la questione si sta spostando in maniera molto molto importante anche sul fronte politico, perché il governatore della regione Lazio, Rocca, peraltro tifoso della Lazio, è nuovamente intervenuto sulla questione chiedendo che anche la politica, lui appartenente di Forza Italia, si muova per insomma favorire il passaggio di proprietà. Questo però ha creato tutta una serie, stavo leggendo proprio poco fa, tutta una serie di risposte anche all'interno della stessa Forza Italia negative rispetto alla presa di posizione, e i tifosi dal canto loro continuano a minacciare un boicottaggio alle prossime elezioni. E può sembrare marginale la cosa, ma in realtà è molto importante, soprattutto perché insomma il bacino d'utenza dei tifosi a Lazio è un bacino d'utenza importante che potrebbe indirizzare anche determinate situazioni, per cui bisogna sempre tenerne di conto di questa vicenda. Peraltro ieri c'è stata una lettera di Claudio Lotito, personalmente avrei evitato, però non ha decisamente fatto breccia nei tifosi, anzi probabilmente li ha fatti arrabbiare ancora di più. Però la Lazio ieri ha fatto la cosa più importante, cioè ha risposto sul campo con questa vittoria siglata peraltro da Frattesi davanti a circa 3.000 tifosi laziali che, come hanno promesso, saranno sempre presenti in trasferta ma non saranno presenti in casa. Allora andiamo a dare un'occhiata anche ai quotidiani sportivi, le pagine ovviamente online. La Gazzetta dello Sport, il primo piano, Juve serve un 9, flop Kolumani, ecco la strategia per arrivare a Sorloth. Quindi nella Juventus rispunta, poi tra poco ne parleremo con Lorenzo, proprio una delle piste che ha tenuto banco per tutta l'estate, cioè lo scambio tra Nico Gonzalez e Sorloth. È chiaro che lo si è visto nella partita di domenica, Kolumani non ha le caratteristiche che cerca e che richiede Spalletti, Sorloth potrebbe averle, e se l'Atletico Madrid abbasserà le pretese per Sorloth e si avvicinerà alle richieste della Juventus, questo potrebbe essere uno scambio che alla fine andrebbe ad accontentare e l'Atletico Madrid, nel quale comunque Nico Gonzalez ha fatto bene, e la Juventus. Juventus che poi, dobbiamo dimenticarlo, non abbiamo parlato oggi, ma è alle prese anche con la situazione Yıldız. Yıldız che si è infortunato al piede, oggi dovrebbe arrivare il verdetto da parte dei medici, del J Medical, dove peraltro stamattina è andato anche Sinner per i controlli, per dei controlli di routine, dopo che il tennista è stato costretto a rinunciare agli Open negli Stati Uniti. E appunto dovrebbe arrivare in giornata il verdetto del J Medical per capire se si può andare avanti con una sorta di terapia conservativa, poco probabile, oppure se il numero 10 della Juve dovrà sottoporsi ad un intervento, quindi a un'operazione. Adesso questo sposta poi fino a un certo punto quelle che sono le strategie di mercato della Juve. Perché? Perché per quanto il Diz sia al centro, no, del progetto, mettiamo così, della Juve, però è facilmente sostituibile, perché c'è Boga e c'è anche Alej Begovic. Quello che cambia però è appunto la strategia sull'attaccante, nel senso che il buon Yıldız può portare tra i 5-6 gol da qui a fine stagione, forse anche qualcosa di più. E allora, se Kolumani non li garantisce, la Juve per forza deve andare a cercarsi un altro attaccante. E infatti è proprio l'apertura della Gazzetta dello Sport, che poi di spalla 5 cose che non sapete di Sisse, papà in fabbrica, l'idolo Pogba e il cognome che appunto va letto senza l'accento. Per quanto riguarda il mercato, l'Inter serve la quinta punta, da Chiesa a Sancho ecco 5 idee. Quindi c'è chi le punte le deve andare a prendere proprio per quasi necessità, cioè la Juve, chi invece cerca eventualmente addirittura la quinta punta, anche se chiaramente né Sancho né Chiesa sono punte centrali, ma sono esterni. Ancora sulla Gazzetta dello Sport si parla della Roma, le dichiarazioni di Gasperini: Dybala a 32 anni è il top della Serie A, una bestia, Malen al momento è di livello mondiale. Sempre per il mercato sulla Gazzetta dello Sport, Sarri vuole Rov, l'Atalanta offre 35 milioni, ma il Bologna per il momento resiste. Andiamo invece su tutto mercato web, per l'appunto Luis Oliveira in primo piano sulle pagine di tutto mercato web. Cagliari: potremo vivere un campionato tranquillo, fermare l'Inter perché no? Tra l'altro proprio domenica prossima l'Inter andrà a far visita al Cagliari. Sempre tutto mercato web in primo piano: ore calde in casa Sassuolo, Pinamonti fuori, oggi giornata decisiva per Esposito. In uscita dal Cagliari, vi ricordate un po' la vicenda che ha fatto molto discutere tra Esposito, che è il fratello di Pio peraltro, e questo è Sebastiano ovviamente, e l'allenatore Pisacane, il direttore sportivo, il battibecco ripreso sempre in fase di precampionato, e dunque lui vuole andare via da Cagliari e andrà probabilmente a Sassuolo. Sempre tutto mercato web: ma quanto vale Male? Nella Roma 2 mesi fa l'ha riscattato per 25 milioni. Beh, credo che insomma in questo momento il valore sia addirittura raddoppiato. E poi non è il 3-5-2 di Inzaghi, l'Inter di Chivu ora cambia pelle con protagonisti inattesi. Questo un altro titolo di tutto mercato web in primo piano. E da tutto mercato web noi andiamo, perché c'è il nostro Lorenzo Di Benedetto. Ciao Lorenzo.
3: Ciao Ale, buongiorno.
2: Buongiorno.
3: Io sono preoccupatissimo, altro lo dico.
2: Sì, lo so. Ma guarda, so che è vivo perché stamani si è svegliato evidentemente punto da qualche zanzara, perché non mi sta tormentando di messaggi, Marangio.
3: No, io sono veramente preoccupato, veramente, perché poi, cioè, ormai quant'è che devo andare a prendere i cartelli a giro, quant'è che è in ferie?
2: Circa un mese. E ti do
3: l'ultima volta che ho fatto un mese di ferie continuativo, sì, credo alle medie.
2: Anch'io, anch'io, perché poi le superiori ci siamo andati. Grande Lorenzo. Comunque tornerà, forse tornerà. Senti, da dove partiamo? Dalla Juve, che forse è quella che ha più bisogno in queste ore, ma soprattutto Lorenzo, perché la Juve ha bisogno di entrate, ma bisogna che esca più di qualcuno, credo, no?
3: Sì, sì, ma guarda, tanto ora si entra veramente, siamo entrati ufficialmente nell'ultima settimana di mercato,
2: sì, appunto.
3: Quindi sì, insomma, può succedere veramente di tutto, e quindi credo che poi alla fine la Juventus riuscirà a sistemare tutto. Cioè, se ci pensi, una settimana, 10 giorni fa, soltanto il pensiero, no, che la Juventus potesse dar via Di Gregorio e Perin sembrava una cosa impossibile, no? E invece, guarda, nel giro di 3 giorni poi si è sistemato tutto. Tra l'altro, Di Gregorio ufficiale da una decina di
2: minuti. Sì.
3: Quindi io credo che alla fine poi si sistemerà tutto. Miretti dovrebbe andare da Italiano al Besiktas, alla fine si troverà la quadra, anche perché poi la Juve magari fino a questo momento ha provato, no, a non tendere la mano del tutto verso chi voleva prendere in prestito con una formula magari che non tornava bene alla Juventus. Però arrivati a questo punto la Juve, certo, pur di darli via, accetterà, ma non, cioè, parliamo della Juve in questo momento, ma tutte faranno allo stesso modo, e quindi poi alla fine credo che si arriverà. E poi bisogna capire l'attaccante, perché l'attaccante è tanta roba. Cioè, io guarda, l'ho fatta su tutto Mercato Web la partita della Juve, ho fatto le pagelle della Juve.
2: Sì, ho letto, Lorenzo. Io ero ai 36 gradi di Frosinone, te all'aria condizionata. Però noi a lavoro e Marangio in ferie.
3: Per sì, dire. Quello ci mancherebbe. È stata una partita, guarda, ne parlavo ieri anche con il buon Piccari a Maracanà, perché tutti erano lì, tutti a incensare il Milan, no? Grande Milan, grande Milan, grande Milan. E la Juve invece, no, la Juve è solita Juve. Allora, solita Juve, siamo d'accordo, l'ho scritto anche domenica sera, la Juve che ha i soliti problemi, che non riesce a chiudere le partite. L'anno scorso, se ci pensi, alla fine dei conti non è andata in Champions perché non ha chiuso tante partite,
2: bravo,
3: che avrebbe dovuto e avrebbe potuto chiudere. Quindi è lo stesso problema. Il Milan dall'altra parte, grande Milan, sì, grande Milan. Il Torino ha avuto 4 palle gol nell'ultimo quarto d'ora, clamorose, cioè veramente clamorose. Quindi il calcio è questo, no? La Juve deve cercare una punta che riesca a fare quei gol che servono per chiudere le partite, ma trovare un attaccante genere non è facile, perché si parla di Zirkzee, ma Zirkzee non è un bomber,
2: no.
3: Colomani non è un bomber, guarda, paradossalmente non è un nome, ma se la Juve arrivasse e prendesse Icardi, io ti dico, guarda, vuoi vedere che sarebbe l'uomo giusto? Però non è un nome in questo momento nella lista della Juventus, no? Però serve quel giocatore lì, quello che ti chiude le partite. Io ho dato 5 a Colomoni, volevo darla anche a Yıldız, poi ho detto vabbè, dai, diamogli 5 e mezzo. Però anche quello che ha sbagliato Yıldız è clamoroso, cioè è riuscito a centrare il portiere.
2: È vero.
3: Con Seisao pesa meno, perché è stato il migliore in campo, secondo me, eccezione fatta per Bremer, della Juve, no? Quindi dici, guarda, sì, ha sbagliato il gol, però ha fatto l'assist, è stata una spina nel fianco. Però la Juve serve un giocatore che faccia gol, e le parole di Spalletti son più pesanti di quello che si possa pensare, perché poi c'è tornato, dice, no, ma ce lo siamo andati a prendere, l'abbiamo voluto, sì, però intanto dice, se non giocato da 2 anni un motivo ci sarà. Quelle sono parole pesanti.
2: Molto, molto. Quindi vedremo. Invece sono molto curioso, e penso anche te, caro Lorenzo, della sorte di Leao. Ma è vero che si sta aprendo una pista a Aston Villa?
3: Allora sì, si entra nel magico mondo dell'ultima settimana di mercato. Che Leao al Milan non ci può più stare. C'è anche le parole di Amorim del pre-gara, no? Quando ha detto alla vigilia della partita del Torino, Leao non è importante in questo momento.
2: Esatto.
3: Cioè, le parole bisogna pesarle. e quando un allenatore dice così, perché dice tanto non può giocare, innanzitutto vorrei vedere se è infortunato davvero, perché non ci credo, come non credo all'infortunio per esempio di Pinamonti che ci ha raccontato Aquilani. Insomma, io poi sono molto dubbioso su questa gestione dei giocatori. Vedi Ken ieri sera che lo metti sul 3-0 e che lo metti a fare sul 3-0, cioè se una volta o lo metti all'inizio o se lo metti, certo, sul 3-0 e poi si fa male davvero sul 3-0, sei rovinato.
2: Esatto.
3: Perché, cioè, voglio dire che comunque da capire, insomma, quello che succederà con Leao, ma il Milan aprirà a una formula che non gli piacerebbe utilizzare, però lo deve dar via, perché non che Leao metta zizzania nello spogliatoio, però se Amorim costruisce un gruppo e ha idea di costruire un gruppo, come abbiamo visto l'altro giorno a Torino, cioè con il giovane Sissé che si è già preso le prime pagine, con Rabiot e Modric che sono sempre i leader, con tanti giovani, con Chukwueze rispolverato, cioè Leao non è quel giocatore che si mette a disposizione, quello è stato sempre il suo grande limite. E quindi il Milan dovrà per forza di cose cederlo alla fine, anche a una formula che non soddisfacente per il club rossonero, però alla fine, che sia Aston Villa o che sia un altro club, ma dovrà andare via per forza Leao.
2: Così come sta per partire, l'hai detto prima, credo, no, Ken, visto il non utilizzo di ieri, se non sul 3-0, ti chiedo, il 4-0 di ieri può cambiare qualcosa nella strategia? Penso di no, ma te lo chiedo. E soprattutto, chi al posto di Ken?
3: Guarda, qui si apre un bel dibattito. Allora, noi che curiamo il mercato, poi comunque sia, noi di base siamo a Firenze, quindi
2: esatto,
3: è chiaro che abbiamo un occhio di riguardo, no? Però comunque sia un qualcosa che ci porta, no, ad analizzare la Fiorentina in maniera differente. Io sono stato tutta l'estate con un po', so come dirti, non troppo convinto della strategia di Paratici, ma okay, non della strategia sul mercato, della strategia di comunicazione, perché i giornalisti sono una categoria bella tosta e che rompe anche le scatole parecchio. Quindi devi essere bravo da dirigente, perché non puoi far finta che non ci siano. E lui invece ha fatto finta che la categoria non ci sia. Insomma, faceva arrivare qualche pizzino attraverso qualche uomo di fiducia, ma ha snobbato. Io ho detto che gli vada tutto bene, perché visto che la categoria dei giornalisti è una categoria anche rancorosa,
2: bravo, vero, vero.
3: Allora che gli vada tutto bene. Ecco, diciamo, non ha cominciato nel migliore dei modi, no, la Fiorentina ieri sera, per usare un eufemismo, e ti ritrovi oggi a dover analizzare quello che è stato un mercato da più di 100 milioni, dove rischi di perdere la punta il 25 di agosto, non hai esterni d'attacco. Che è un super colpo, secondo me, una mezzala fortissima che deve giocare davanti. Incomprensibile il fatto che ieri sia stato utilizzato Dodò dal primo minuto, quando non aveva giocato mai nemmeno una volta da titolare in amichevole. Ti sei presentato col centrocampo dell'anno scorso, che la Fiorentina l'anno scorso ha rischiato di andare in Serie B. Quindi alla prima si vede che comunque di lacune ce ne sono tante in casa Fiorentina. Però oltre a tutto questo, la Fiorentina ha fatto una preparazione e un precampionato con come centravanti Moise Kean, che ha delle determinate caratteristiche, e ieri abbiamo visto che Pellegrino non può fare quel lavoro lì. Io non dico che Pellegrino non sia che sia scarso, che non sia all'altezza, assolutamente no, perché è un buon giocatore secondo me, però ha caratteristiche diverse. E quindi la Fiorentina, quando ieri nella prima mezz'ora, che tutto sommato se l'è anche giocata nella prima mezz'ora la Fiorentina, arrivava sulla tre quarti e imbucava, e poi però mancava quello che ci andava a attaccare la profondità, e quindi devi trovare un attaccante del genere. Ieri ha utilizzato le parole che possono essere soltanto una condanna, secondo me, per Paratici, perché un dirigente che con il, ha il suo centravanti in panchina, quindi vuol dire che è mezzo venduto, e ti dice: non abbiamo bisogno di vendere, vendiamo soltanto se i giocatori ci chiedono di andare via, e nel caso in cui dovesse andare via ne prenderemo uno di pari livello o migliore.
2: Migliore. Ecco,
3: analizziamo queste tre cose. Non abbiamo bisogno di vendere, allora lo togli dal mercato.
2: Certo.
3: Cioè, no, certo. Il 25 di agosto non lo cedi. Solo se ci chiede di andare via, bene, ma te lo deve chiedere entro il 1 d'agosto, per quanto mi riguarda, non il 25. 25, se lui chiede di andare via, dici no, prendi 5 milioni l'anno, giochi, perché non puoi. Quindi scricchiola un po' questo ragionamento. E nel caso in cui lo dovesse cedere, e alla fine lo cederà, io voglio vedere come fa a trovarne uno di pari livello o addirittura meglio.
2: Sono d'accordo, Lorenzo. D'accordissimo su tutto.
3: Parla di Beto, si parla di Beto, e io con tutto il bene che posso volere a Beto, che ho avuto anche al Fantacalcio un paio di stagioni e sono anche affezionato a questo giocatore, ma non è più forte di Ken e non è nemmeno al pari livello di Ken.
2: No.
3: Trovarne uno al pari livello di Ken, ti deve inventare un colpo come ha fatto la Roma, che va a prendere male, lo paga 25 milioni, tutti pensavamo potesse essere un buon attaccante, invece un attaccante fa la differenza. E la Roma, con questo Malen qui, se avesse quel Dybala lì tutto l'anno, che purtroppo non ce l'avrà, perché Dybala non le reggerà, io me l'auguro, guarda, io prego per vedere una stagione di Dybala senza infortuni, perché è un giocatore di cui sono follemente innamorato.
2: A
3: ma se avesse Dybala e Malen così, in quella maniera lì, va a vincere lo scudetto, la Roma.
2: Ma io, guarda, come sfondi una porta aperta, secondo me la Roma può vincere lo scudetto. Hai ragione, dipende molto da Dybala. Quel Dybala lì, se gli dura anche 20 partite, si avvicinano. Se gliene dura 30, lo possono vincere. Guarda, Lorenzo, analisi perfetta la tua. Ti saluto chiedendoti invece di Rove al Bologna, perché ieri a me il Bologna, lo dicevo prima, con Nicolò Ceccarini mi ha impressionato negativamente. Beh, se dovesse perdere anche Rove è un bel problema, eh?
3: Sì, ma l'idea del Bologna è quello di non perderlo, perché comunque è stata rifiutata un'offerta importantissima, perché l'Atalanta ha offerto 35 milioni di euro più 5 di bonus.
2: Tanta roba.
3: Secondo me non esiste giocatore del livello, chiaramente, di queste squadre italiane di metà classifica, metà alta classifica, non esiste giocatore che non si vende a 40 milioni, non esiste. Però si torna lì, è tardi. A me questi club come l'Atalanta in questo caso, o come, non lo so, anche la Fiorentina, che si ritrova a vendere Ken a 40 milioni, va bene, prendi 40 milioni, ma è tardi adesso, è tardi, non lo puoi, cioè devi mettere una deadline, perché se no è inutile, fai un mercato bello, perché Fiorentina ha fatto un gran mercato, e poi però lo rovini, perché se ti va via la prima punta, cioè a questo giochino fino a prova contraria bisogna fare gol, e gol 90 volte su 100 lo fanno gli attaccanti, quindi se perdi l'attaccante principe della tua rosa il 25 d'agosto è roba dura. E comunque credo che il Bologna cercherà in tutti i modi di non cederlo Rowe. Poi se dovesse arrivare un'offerta ancora più importante magari ci penserà, però al momento non è nelle idee del Bologna la cessione di Roma.
2: Lorenzo, grazie, buon lavoro, un abbraccio.
3: Ciao
2: a Lorenzo, domani. A domani, bellissima riflessione con Lorenzo Di Benedetto. 11:57 minuti primi, possiamo andare in pausa e poi abbiamo un vocale, allora sentiamolo.
4: Buongiorno. Su Roma-Fiorentina volevo dire due cose. La Roma mi ha veramente impressionato, cioè se Dybala per un miracolo divino riesce a stare sano 10 mesi, che è difficile, e la Roma per me può vincere il campionato, ragazzi, cioè, non so se siete d'accordo,
2: sì,
4: o meno,
2: sì.
4: Però ha male tirato a lucido, la rosa comunque ce l'ha. C'è sempre l'incognita, chiaramente, della Champions, perché sappiamo che giocare ogni 3 giorni è diverso, però la Roma è veramente una gran bella squadra. La Fiorentina malissimo, secondo me è una squadra, anche io pensavo fosse più forte anche nei singoli, ma ragazzi, ma ha dei giocatori che sono totalmente finiti, De Gea, Dragusin. Poi sì, si dice vabbè, ha preso Attao, capito, ma dietro ci sono Indure e Brescianini, cioè nel senso una squadra va composta non dai singoli, mi sembra una macedonia di giocatori in questo momento.
2: È una riflessione, allora, sulla Roma condivido, sulla Fiorentina mi piace questa idea di macedonia di giocatori. In effetti ne ha parlato prima molto bene Lorenzo Di Benedetto, ma anche Niccolò Ceccarini nella prima parte. Poi avremo anche Alain Valnegri sulla Fiorentina. Due aspetti, quindi diamo il bicchiere mezzo pieno e il bicchiere mezzo vuoto. Partiamo da quello mezzo pieno. La prima giornata, quando cambi tantissimo, è molto problematica. È vero che la Fiorentina ha già giocato in Coppa Italia, ma in Coppa Italia un conto con il Benevento, forse dobbiamo dire che da questa parte ha trovato la squadra più in forma del momento, cioè la Roma. Quindi si passa veramente dalla notte al giorno. Da qui a fare la figura che ha fatto la Fiorentina ieri c'è una via di mezzo, che ieri non abbiamo visto. Quindi questo è il bicchiere mezzo pieno. La magma si troverà, non ho dubbi. C'è però l'incognita, veniamo al bicchiere mezzo vuoto, grosso. Allenatore che a Sassuolo ha fatto no bene di più, ma che adesso si trova anche con una responsabilità diversa, perché a Reggio Emilia, a Sassuolo, che poi gioca a Reggio Emilia, puoi permetterti di sperimentare, di provare, e non hai quelle famose pressioni. A Firenze, ne parlavamo prima, 4-0 contro la Roma, prima giornata di campionato, è già subito una piazza, non dico in subbuglio, ma arrabbiata sì. E poi, sempre bicchiere mezzo vuoto, insomma, strategia di mercato, che ti trovi a una settimana dalla fine del mercato e rischi di perdere il tuo centrocampista titolare. Per cui io credo che la Fiorentina farà molto molto meglio, però servono due componenti: l'allenatore, decisamente, il feeling tra i giocatori che si troverà, e una piazza, quindi terzo aspetto, che deve concedere un minimo di pazienza a questa squadra, perché se si pretende tutto e subito diventa complicato. Mezzogiorno, pausa, grazie all'amico per il vocale, a tra poco con Jacopo Galvani.

0: E allora, eccoci qua, bene bene bene, dunque, ben ritrovati, 12.08 minuti primi, ufficiale come detto di Grigori al Bournemouth, operazione in prestito con diritto di riscatto intorno ai 15 milioni di euro, sono le 12.08 minuti primi, Alessandro Santarelli con voi insieme a Gabriele Latini, pronti ad aprire la pagina sul Milan, appena avremo in collegamento il buon Jacopo Galvani. Milan che appunto ha iniziato battendo il Torino, sì è vero, anche con qualche sofferenza nel finale, ma comunque con una vittoria che fondamentalmente non è mai stata messa in discussione. In questi giorni molto caldi ovviamente sul fronte del mercato, giornata quindi che si è aperta con l'ufficialità del passaggio di Gregorio in Premier League, probabilmente andrà a fare il secondo perché Bournemouth ha già il portiere titolare, ma insomma staremo a vedere. Allora, spero che tu sia guarito, caro Jacopo, come stai?
1: Decisamente meglio.
0: Ah, eccolo il vero Galvani. Guarda, hai ripreso anche colore, Jacopo.
1: Guardate, voi non avete idea come sono stato male. Una cosa allucinante, però bene così, sto decisamente meglio, andiamo avanti.
0: Sì,
1: procediamo.
0: Ti do un consiglio, la devi smettere di avere rapporti promiscui, perché poi fai quella fine, capito?
1: Mamma mia, voi non avete idea. Vabbè.
0: Va bene. Senti, il Milan ti ha fatto sta bene, dai. Ti ho letto anche sui social. Sei soddisfatto? Insomma, allora, è già una notizia, Jacopo Galvani soddisfatto,
1: Allora, devo dire, mi sembra che ci sia tanto da lavorare, la squadra per me rimane incompleta, perché secondo me manca come minimo un difensore centrale, poi ovvio che se dovesse partire Leao manca un altro trequartista eventualmente, e secondo me io ho un dubbio sulla punta, nel senso che non so se per tutta la stagione basteranno Ramos e Camarda, sono i miei dubbi che ho. Però per il resto, secondo me, cioè la cosa che mi ha fatto star bene, che dopo un anno che per come vedo io il calcio di sofferenze guardando la squadra d'Allegri, perché a me quell'idea di dire prima non le prendiamo e poi ci pensiamo, per me è proprio l'anticalcio per come vedo io e come penso e come vedo questo sport. Devo dire che mi ha fatto piacere vedere una squadra che è alla ricerca del gioco, che attacca, che cerca sempre soluzioni offensive, che tiene la palla, possesso, eccetera, eccetera, eccetera. E devo dire che per me è stata una ventata di ossigeno clamorosa. Lo dico, non mi sembrava vero. A volte dicevo, ma sei sicuri che è il Milan? Perché dopo aver visto... E poi soprattutto vedere una squadra che ha un'idea di gioco, che ha ben precisi compiti, anche i giocatori mediocri diventano normali. Cioè penso a Musa, che fino all'anno scorso pensavamo che fosse completamente un giocatore inutile, perché questo era, dai, inutile che ci facciamo dei giri di parole. Vederlo inserito in un contesto dove c'è uno spartito da seguire, anche Musa ha fatto delle buone cose. Ripeto, non stiamo parlando di un fenomeno, perché mai lo sarà, però vedi che ha fatto delle cose positive. Stessa cosa vale per Estupiñán, che per me rimane sempre Stupipon, che è scarso, che è tutto, però quantomeno in un contesto è più limitato, è limitato da... E più, essendo più incanalizzato, mettiamola così, è più difficile che commetta degli errori, cioè li commette lo stesso perché i piedi sono quello che sono, perché però almeno non gli devi lasciare la libertà di dire pensaci tu. Cioè Allegri, quando mi dicono ma Allegri è bravo a gestire i campioni, ma ragazzi, ma i campioni andiamo io e te in panchina, tu gli devi spiegare qualcosa a Tevez, a Cristiano Ronaldo, a Ibrahimovic, a Robinho, a Ronaldinho gli devi dire cosa devono fare in campo, a Pirlo gli devi dire cosa devono fare in campo, no, gli dai la maglietta e gli dici oh fammi vincere, mi raccomando. E secondo me questa è la cosa che fanno fatica tanti tante persone a capire quando si parla di allenatore. L'allenatore invece, che come sta dimostrando Amorim, o per me il maestro rimane Gasperini. Gasperini magari può avere dei difetti a livello che possono avere dei difetti che magari sono talebani nel loro vedere calcio, però quantomeno quando inseriscono un giocatore, il giocatore sa che deve fare A, B e C e non deve fare D. Punto. Questo sanno. Invece, quando tu hai un allenatore come Allegri, sai più o meno non le devi prendere. Poi pensateci voi, ma non funziona così. Cioè, il calcio è cambiato estremamente. Poteva andare bene nel calcio in cui tu avevi tutti i migliori giocatori al mondo, ce l'hai nella tua squadra. Allora gli dici, vabbè, questa è la maglietta, fate quello che volete.
0: Jacopo, c'è già un vocale per te, lo ascoltiamo insieme e poi ti chiedo ovviamente di Leao. Prego, Gabriele.
2: Buongiorno a tutti, scusate, oggi due vocali
0: Vai.
2: addirittura ho mandato, però visto che c'è Galvani che mi ha vista come me. Allora, considerazioni su Torino-Milan. Io ero a Torino, tra l'altro apro e chiudo una parentesi, 45 euro solo di biglietto, settore ospiti.
0: Mamma mia.
2: Devo dire che il Milan mi è piaciuto perché ha veramente espresso un buon calcio, forse addirittura ci è sembrato un buon calcio perché erano anni che non li vedevamo giocare così, con questo pressing offensivo e questa intensità, però oggettivamente abbiamo, vabbè, un problema di condizione atletica che secondo me si può risolvere andando in là nella stagione. L'importante è partire bene, battere il Venezia, secondo me, arrivare a giocarsi la terza giornata a Torino col punteggio pieno. Però abbiamo un grosso problema di singoli. Cioè il Milan deve fare assolutamente un difensore centrale perché quando la palla arriva in area sembra che stia per esplodere una bomba, da come vanno in ansia, e un trequartista con la caratteristica di saltare l'uomo e tirare in porta, perché questi giocatori ci mancano e si vede chiaramente.
0: Jacopo, tutto per te.
1: E beh, ha detto quello che ho appena anticipato, mi sembra. E il difensore centrale, sono d'accordo anch'io che manca. Non so quale sia il profilo giusto, perché secondo me è un'altra caratteristica che deve avere il difensore centrale del Milan, oltre a essere bravo tecnicamente, essere veloce. Perché giocando così alti ci vuole uno, oltre a Ghila, che abbia la velocità per recuperare l'eventuale sbavatura, l'eventuale errore di lettura. Quindi secondo me ci vuole un giocatore con queste caratteristiche. Francamente, Ignacio Gonzalez, io ho visto giocare qualche volta con lo Sporting, ma non l'ho mai visto impegnato in recuperi, roba del genere. Quindi non saprei dire se è un giocatore veloce. Bisogna capire se è lui il prescelto, ben venga, però ripeto, deve avere queste caratteristiche. Per me, io l'ho scritto anche nelle pagelle, l'ho anche detto, per me De Winter è stato un po' l'anello debole del Milan contro il Torino. Sul trequartista siamo d'accordo, secondo me sarebbero dei giocatori. Per me l'ideale, io l'ho sempre detto, era Rodrigo Mora, che poi è
0: Che ha preso a
1: andato a
0: Roma,
1: Roma.
0: sì.
1: Io l'avevo detto, quello è l'ideale per come gioca Morim. E poi è un giocatore che a me piace, perché a me i brevilini che saltano un uomo a me fanno impazzire. Io l'ho sempre detto, fossi io un allenatore probabilmente non vinco niente, ma io schiero 10 numeri 10 e mi metto in porta a Osare Nejita, perché così mi diverto. Cioè, per me calcio è divertimento anche.
0: Senti, ti chiedo un paragone, che differenza c'è secondo te tra Conceição e Rodrigo Mora, al di là del ruolo che Mora è più trequartista, Conceição un esterno, però sono due giocatori che anche dal punto di vista strutturale si assomigliano molto.
1: Sì, allora ho capito poco perché sei un po' fresciato,
0: No,
1: però
0: ti
1: credo
0: chiedevo
1: che.
0: la differenza tra Conceição e Rodrigo Mora, ovviamente al di là del ruolo, perché uno è esterno e l'altro è trequartista.
1: Allora, a me sembra che Rodrigo Mora sia più concreto come giocatore, sia più, in un certo senso più dinamico. Francisco Conceição sia uno che gli devi dare come giocatore, sia più. In un certo senso più dinamico Francisco Conceição

0: quando giocava a Porto, ma secondo me non ha fatto l'ultimo salto di qualità che potrebbe, poteva fare. Secondo me non l'ha fatto perché la Juventus in cui è capitato oggettivamente è una squadra un po' disastrata. Adesso con Spalletti sta trovando le giuste, i giusti diktat tattici e potrebbe fare questo salto di qualità, perché a volte noi diamo per scontato che un giocatore, perché ha delle qualità, deve fare subito il salto di qualità. Però se ti trovi con allenatori che non riescono a esaltarti, è anche difficile farlo. A volte ci vuole anche quella fortuna di trovarti nel momento giusto, nella squadra giusta, che ti permette di fare il salto di qualità. Poi ovvio, se sei Ronaldo il fenomeno,
1: Certo.
0: non hai bisogno dell'allenatore. Intanto prendeva palla a metà campo, gli dribblava 6 e andava in porta.
1: Quindi una cosa,
0: Lui
1: insomma.
0: non ha bisogno dell'allenatore, va bene anche Allegri per lui.
1: Due portoghesi l'abbiamo detti, il terzo, Leao, che a Mourinho è stato abbastanza duro, no? E
0: Allora,
1: concreto su
0: io
1: di lui.
0: su Leao sono molto combattuto. A parte che dopo aver visto Torino-Milan, Leao non c'entra assolutamente
1: Niente.
0: niente con questo Milan, perché io ho visto 11 giocatori che hanno corso fino a avere i crampi, fino a non reggersi in piedi. E questo è giusto dirlo, Leao non è quel tipo di giocatore. Leao è un giocatore che durante i 90 minuti si prende le sue lunghe pause e poi è bravo a queste accelerazioni incredibili che ti fanno vincere le partite anche. Però oggettivamente dopo aver visto la squadra di Amorim, mi sembra che Leao avrebbe giocato poco o niente ed è giusto venderlo. Poi sono d'accordo con chi dice si è messo lui sul mercato, non è stato il Milan a mandarlo a cacciarlo, sono d'accordo su tutto al 100%, anche se io continuo a dire che lui si è messo sì sul mercato, ma il tifoso del Milan devo dire che ha contribuito a far sì che lui si mettesse sul mercato, perché comunque erano 2 anni che veniva fischiato, cioè pioveva, era colpa di Leao. Io poi continuo a dire che l'anno scorso, se ci fosse stato un altro allenatore, probabilmente avremmo visto un Leao diverso, perché lo stesso discorso per me vale anche per Gimenez. E purtroppo se tu ti trovi un allenatore che non ti mette mai in condizione di calciare in porta, ragazzi, è anche difficile per un attaccante. Non è un caso che l'anno scorso i numeri 9 del Milan non facevano gol. Cioè, è possibile che tra Gimenez e Fulcrum hanno fatto un gol? Cioè, adesso Fulcrum, che ho visto che è ritornato in Germania, prima partita ha fatto gol. Non sto dicendo che Fulcrum era forte, è lontano da me da dirlo, perché era uno dei giocatori, proprio il tipico attaccante che non vorrei mai nella mia squadra. Però, ragazzi, non si può neanche passare da no, buoni bomber a pippe totali. Cioè, purtroppo, cioè non purtroppo, per fortuna gli attaccanti vi mettono anche in condizione di fare gol. E purtroppo con Allegri in condizione di fare gol non ce li metti mai. Voi guardate anche adesso, è vero che la prima giornata non conta niente, non è manco un'indicazione, però Højlund anche qui prima giornata con Allegri non ha fatto un tiro in porta. Cioè, è possibile che ogni volta che c'è un centravanti con Allegri fa fatica a tirare in porta? So anch'io che sei dietro Pirlo, che ti fai lanci di 40 metri, i gol li fai. Però non è che Pirlo ce ne siano tanti al mondo, eh? Cioè, io da quando si è ritirato Pirlo, giocatori così forti non li ho ancora visti.
1: No, sono d'accordo. Guarda che poi però Jacopo, quando il Napoli vincerà lo scudetto, tu dovrai fargli una carezza ad Allegri, perché magari l'ha tolto ai tuoi
0: Ma non mi
1: amici.
0: interessa, ma non mi per me Allegri, guarda, mi è venuto fuori, sai, nei ricordi di
1: Sì,
0: Facebook,
1: sì.
0: un post di 10 anni fa che, con scritto: Allegri può vincere altri 100 scudetti, ma non sposerò mai la sua idea di calcio. Per mille
1: Ti
0: motivi.
1: ha scritto Allegri nel frattempo, eh. È arrivato un messaggio di
0: No,
1: Allegri.
0: ma mi fa piacere, però il problema è che secondo me il calcio si è evoluto in una maniera esponenziale. Perché è lì da vedere, il calcio si è evoluto veramente in una maniera clamorosa, ma quello che non si capisce e non si vuole capire è che il calcio si è evoluto, ma gli allenatori si devono evolvere con il calcio. Voi prendete Gasperini, non si è evoluto, Gasperini è uno step successivo, addirittura Gasperini probabilmente è già il futuro nonostante

0: abbia più di 60 anni. Ma perché? Perché Gasperini probabilmente è una persona che si alza la mattina e pensa al calcio. Allegri è fermo alle sue idee, prima non prenderle e poi ci pensiamo, che sono idee che nel calcio moderno sono superate, perché oggi il calcio moderno, purtroppo, sottolineo purtroppo, è la Premier League, è quel tipo di calcio e devi inseguire quella filosofia di calcio. E anche un'altra filosofia di calcio che devi inseguire, quella del calcio spagnolo in particolare, del calcio, del Barcellona, sono quelle le filosofie di calcio. Il calcio italiano, ahimè, è superato da anni. Ma lo dimostra anche l'interpretazione della difesa 3 di Amorim rispetto all'interpretazione difesa 3 in generale del calcio italiano, escluso Gasperini. Perché Gasperini e Amorim giocano con tre difensori centrali e gli esterni sono i primi attaccanti. Negli altri che fanno calcio con la difesa 3, cioè quasi tutti, i due esterni sono dei terzini che devono pensare prima a difendere, quindi è una difesa 5
1: Sì,
0: che poi viene
1: assolutamente.
0: mascherata in alcuni momenti che giocano a 4, in altri, però è quello. Invece il calcio del futuro va per giocare con tanti uomini offensivi, cosa che purtroppo non si capisce. Poi io continuo a sostenere una cosa: andatevi a vedere anche a livello calcio italiano le squadre italiane che hanno vinto veramente. Veramente intendo Champions League, queste competizioni qua, andate a vedere quanti uomini offensivi avevano, perché se prendete il Milan di Ancelotti aveva Pirlo, aveva Seedorf, aveva Cafu, aveva due punte che erano Shevchenko e Inzaghi, aveva Kakà, aveva questa gente qui di uomini offensivi, ne aveva 6-7. Andavi a prendere la Juve di Lippi, anche lei c'aveva 5-6 uomini minimo offensivi. Cioè, ragazzi, il calcio quando si vince usi i giocatori tecnici e offensivi. Cioè, con una squadra con i muri davanti non vince nessuno. Anche l'Inter di Mourinho, che secondo me comunque rimaneva una squadra che in certe fasi è stata molto fortunata nel vincere quella Champions, però era offensiva.
1: Sì,
0: Ragazzi,
1: assolutamente,
0: famoso
1: vero.
0: Eto'o terzino, non è che nasce a caso, perché Eto'o era un attaccante e si sacrificava, ma giocava, ma era un attaccante.
1: È vero.
0: Cioè, ragazzi, ma aveva Maicon, aveva, come si chiama, Pandev, aveva Milito, aveva Sneijder, erano tutti giocatori offensivi. Lucio era un giocatore offensivo, anche se era un centrale, era uno che prendeva palla e andava fino in fondo. Cioè, purtroppo, se non si capisce che il calcio deve ripartire da offendere l'avversario, non offenderlo perché giochi male, offenderlo perché gli fai gol, non usciremo mai, ma mai, mai, mai. E adesso poi Amorim potrà far bene, potrà far male. Ovvio che se farà male, ci saranno tutti a dire: ecco, non capisce niente, non vale niente, era meglio Allegri, meglio qui, meglio là. Va bene, però la dimostrazione che anche l'ultimo campionato, che indicazioni ci ha dato, che il grande risultatista è rimasto fuori. I giocatori e gli allenatori che hanno cercato di fare calcio sono andati in Champions,
1: Sì, con dei suicidi
0: giustamente.
1: collettivi, però è vero.
0: È
1: Senti,
0: vero, però è quello il concetto, perché io credo, è come quando io litigo spesso in tribuna in tribuna stampa col collega di fianco, quando non la pensa come me, e
1: strano.
0: spesso succede, esatto. E quando io dico: stai facendo, non so, stai pareggiando in casa con una neopromossa, butta un attaccante in più, ma non vuol dire niente. Gli ho detto: ma non è vero, è il segnale che stai dando. Dai un segnale alla squadra: ragazzi, all'arrembaggio dobbiamo portare a casa tutti i 3 punti. Se fai ruolo per ruolo, sostituisci un centrocampista per mettere un centrocampista, ma che segnale hai dato tu alla squadra? Che va bene così.
1: E Jacopo, l'ultima cosa che ti chiedo, insomma, i campioni d'Italia hanno cominciato col botto,
0: Sì, anche in VAR, anche nella sala VAR.
1: vabbè, dai.
0: Abbiamo lasciato. E vabbè, no, no. Perché questo campionato, mi dispiace, è iniziato come è finito l'anno scorso tra le polemiche.
1: Sì,
0: Ma
1: questo è
0: non mi
1: vero.
0: sto riferendo solo al rigore non dato al Milan a Torino, al gol annullato e dato a
1: Al
0: Napoli,
1: Napoli,
0: o
1: beh.
0: al gol di Calhanoglu con il giocatore che disturba la visuale. Ma è tutto un sistema. È un sistema che io continuo a sostenere che non mi dà la fiducia di un campionato pulito, perché queste cose qua non devono succedere, specie in epoca VAR, perché se fossero successe negli anni 80, che c'erano 3 telecamere per tutto il campo, dicevi l'arbitro non ha visto, la giustificavo anche, la giustificavo con incapacità dell'arbitro, col mal posizionamento, ma oggi una cosa del genere non sono più accettabili. Poi voglio vedere perché, se tengono il metro di giudizio così tutto l'anno, me ne sto zitto e dico va bene. Ma il primo episodio che succede, e succederà, che viene data una decisione controversa, e allora dopo mi metto a ridere.
1: Lo so, ci sarà mi metto a ridere,
0: perché io adesso, lo so, perché adesso arriverà il solito fenomeno dell'interista che mi deve rompere le palle, perché è una loro ossessione rompermi le palle a me. Però il discorso che se fosse successo a parti invertite, apriti cielo. Cioè ragazzi, io sono arrivato al punto, prima dell'inizio del campionato, di leggere speriamo che l'Inter quest'anno non venga penalizzata come lo scorso anno.
1: No, questo non ci credo, questo non ci credo.
0: Te lo giuro, ti giro le screenshot, perché sono delle cose che sono fuori di testa. Vabbè. Cioè, e io mi dico, ma ragazzi, ma finiamola, ma vogliamo... Cioè, ma io poi, anche se il Milan avesse vinto lo scudetto, ma mi può piacere vincere lo scudetto sotto ombre, chiari oscuri? Cioè, oh... Io voglio vincere lo scudetto e poter dire, urlare a pieni polmoni che bello sono campione d'Italia. Non sì ma, sì ma o niente, sì ma c'è i processi, sì ma c'è questo, sì ma c'è quell'altro. Sì, oh ma ragazzi, poi io non sono riuscito a verificare questa notizia che hanno riportato su Twitter. Sapete che fanno la telecronaca della Serie A in Messico? Pare che i telecronisti messicani, quando c'è stato l'episodio di Torino-Milan, abbiano detto sì, ma tanto Mazzoleni è interista, non darà mai il rigore. Cioè, okay. Quando ho letto questa cosa qui, io spero che sia falsa.
1: Ma sarà
0: che
1: falsa, sicuramente.
0: Ma io me lo auguro, perché se fosse arrivata che persino in Messico non credono nella credibilità della Serie A, ragazzi, dobbiamo farci delle domande veramente grosse.
1: Senti, veramente, ti faccio l'ultima, perché è arrivato un messaggio amico che chiede se secondo te il centrocampo della Lazio al momento è più forte di quello della Juve.
0: Ma per me la Lazio c'è un giocatore fortissimo.
1: Chi è?
0: Che è l'olandese Kenneth, mi sembra. Taylor. Per me lui è Taylor, sì, Kenneth.
1: Concordo.
0: Taylor.
1: Piace molto anche
0: secondo
1: a me.
0: Secondo me lui è un giocatore fortissimo che io segnalai su Calcio 2000 dicendo che questo era un futuro giocatore di prima fascia, e per me continua a essere un giocatore di prima fascia, perché in una squadra anche l'anno scorso sgangherata come la Lazio per gli evidenti problemi societari, lui aveva fatto bene. Per me Taylor è un giocatore veramente forte, mi stupisco come non l'abbia preso nessuna squadra in Serie A fuori dalla Lazio. Cioè penso,
1: è vero.
0: Penso alla stessa Juventus, lo prendevi con due noccioline, e secondo me è un giocatore molto molto forte, bravo, con qualità tecnica, capacità di inserimento, buone geometrie. Cioè secondo me questi sono i giocatori che vanno seguiti nel calcio italiano. Ad esempio adesso, anche parlando sempre di Olanda, all'Ajax c'è un giocatore che è giovanissimo, centrocampista, Sean Stewart, che è veramente forte, ed è un altro che andrebbe subito attenzionato e andarlo a prendere entro la fine del mercato. Ovviamente le squadre italiane non sanno che esiste, però è un giocatore forte. Questi sono i giocatori che andrebbero presi. Purtroppo in Serie A non abbiamo ancora questa mentalità. E poi fammi concludere, sì, con una polemica.
1: Vai.
0: Io vorrei che il tifoso di calcio italiano, che comunque il tifoso è anche molto sapiente e conosce il calcio, tornasse a guardare il calcio e a fregarsene dei bilanci delle squadre. Perché io sono stufo che arrivare al punto che quando si compra un giocatore si pensi già alla futura
1: rivendita. Sì, no, hai ragione.
0: Cioè, io vorrei che quando ero ragazzino, in Milan prese Shevchenko, io sognavo che Shevchenko diventasse il futuro del Milan e diventasse un giocatore che, come Poo Van Basten, che facesse la storia del Milan. Non, ma riuscirò a fare una plusvalenza nello rivendere. Invece, purtroppo, oggi, colpa un pochettino dei fondi di investimento tipo Elliott, che ci hanno fatto credere che bisogna solo fare le plusvalenze, non contano i risultati sportivi. Un po' colpa dei vari pseudo-influencer calcistici che parlano solo di soldi. Qua ormai siamo ai livelli che compro un giocatore, ma se l'hai pagato così tanto non lo rivendi più. Ma perché lo devo rivendere? Io devo pensare che se compro un giocatore, questo deve fare la storia del mio club e io devo vincere il più possibile. Questo deve essere il mio obiettivo. Quando il Milan comprò, ad esempio, Nesta, nessuno pensava a una futura rivendita. Pensavi, dai, che con Nesta vinco la Champions. E invece adesso siamo qua che compro un giocatore e ma poi lo rivendi. Ma perché devo rivenderlo? Cioè, io devo sognare, sperare che questo giocatore deve rimanermi più al tempo e faccia la storia del mio club. Cioè, la Juventus quando comprò Zidane, anche se poi l'ho pur rivenduto, certo, ma non pensava al tifoso, speriamo di rivenderlo e far soldi. Sembra che siano soldi che vanno in tasca loro.
1: È vero.
0: Tanto gli abbonamenti me li aumentano lo stesso, perché questo l'abbiamo capito. Non vincete niente, ma almeno possiamo sperare che questo giocatore faccia la storia del mio club. Io, ad esempio, anche se ho sempre criticato le narrazioni intorno a Lautaro Martinez, perché continuo a dire che è un buon attaccante, è il miglior attaccante della Serie A, ma fuori dall'Europa è un giocatore normale. E infatti mi lantano che arrivano offerte, ma non ne sarei mai arrivata un'offerta a nessun club per Lautaro Martinez. Ma ammiro il fatto che Lautaro Martinez sia il capitano ed è 10 passa anni che lotta per la stessa maglia. Ma nessuno, quando ha comprato Lautaro Martinez, diceva: oh, l'abbiamo pagato 15 milioni, speriamo di rivenderlo che facciamo plusvalenza. Cioè, qui ormai veramente, cioè, tra un po' a fine anno mettono l'Oscar della plusvalenza dell'anno, va? Cioè, ma che cos'è sta roba qui?
1: Hai ragione, ma Jacopo.
0: Questa cosa qua non voglio più sentir parlare di cifre, conti, rivendite. Adesso sento noti influencer che hanno, ad esempio, il Milan aveva preso Gonzalo Ramos o Diego Morera, sì, ma con quella cifra che hai comprato non lo rivendi più. Ma perché devo rivenderlo? Io me lo voglio tenere.
1: Grazie,
0: lo voglio
1: Jacopo.
0: Tenere, deve marcire da me e deve fare la storia del mio club.
1: D'accordo su tutto. Un abbraccio, Jacopo.
0: Ciao
1: caro.
0: Aspetto la puntata come sempre.
1: Certo.
0: Ciao a tutti.
1: Ciao Jacopo, un abbraccione. Allora andiamo in pausa, al rientro Alain Valnegri.

0: primi ultimi 10 minuti di trasmissione qui su TMV Radio, poi naturalmente partirà Maracanà. Allora, dovremmo averlo già in collegamento, Alain Valnegri. Ciao Alain!
1: Ciao, ciao Alain!
0: Beh Alain, io insomma devo partire da lì. Ieri male la tua Fiorentina, ma molto male.
1: Ma è la realtà, sì, è la realtà. Penso che comunque il grosso abbia fatto delle scelte un po' strane. C'è una società comunque che la gestione che secondo me sulla tempistica non si è gestita bene e alla fine vai a Roma e trovi una squadra che comunque è molto superiore con dei fuoriclasse che fanno la differenza contro squadre, non ancora squadre come la Fiorentina oggi.
0: Però è anche vero che è la prima giornata di campionato, dai. Ora, onestamente,
1: sì, 4-0... Vabbè, però... No, ma sì, ma comunque quando cambi 9 giocatori, 10, undicesimo di una squadra, devi avere un po' di pazienza. Poi comunque, ieri, guardando la formazione, ti presenti all'Olimpico col centrocampo l'anno scorso.
0: Sì.
1: A Ta fuori ruolo, Gudmundsson che ha giocato tutte le partite di preparazione in panchina. Ultima Stantuono nella mischia, in una partita dove sai che non avrai il possesso palla, dove soffrirai, metti Dodò che non ha giocato durante l'estate. Sono tante scelte che comunque che non mi trovano d'accordo e che non trovano d'accordo la maggior parte dei tifosi viola. Dunque niente, poi adesso te lo dicevo, guarda che te lo dicevo l'anno scorso sugli acquisti che fece la Fiorentina.
0: Sì.
1: E tu quando abbiamo fatto il primo programma e ha detto: la Fiorentina ha fatto un mercato spettacolare. Dico, ti ho detto: Ale, aspettiamo.
0: È vero,
1: aspettiamo.
0: È vero.
1: Ha preso dei calciatori, sì, che hanno fatto bene nelle loro rispettive società. Però ieri sera il campione si chiama Dybala, il campione si chiama Malen. E la Fiorentina al giorno d'oggi non sembra che comunque siano arrivati dei campioni.
0: Sei d'accordo invece che la Roma si candida prepotentemente per la lotta allo scudetto?
1: Beh, la Roma è tanta roba, la Roma è tanta roba, ma sta lavorando bene la società perché comunque ha un rompiscatole come Gasperini che comunque sa cosa vuol dire l'alto livello e insiste, passa anche dalle conferenze stampa, anche ieri dopo la partita, serve qualcosa al mercato. La Roma giocherà la Champions, andiamoci piano, ha tanta qualità, ha una panchina non troppo lunga secondo me, perché se prende il raffreddore Dybala e Malen si stira, lì poi diventa problematica la fase offensiva. Poi sulle corsie laterali mi manca qualcosa, secondo me. Di chi parlava? Non mi ricordo chi parlava oggi nella stampa a centrocampo.
0: Rios,
1: non mi ricordo.
0: Rios, parlano di Rios.
1: Rios, sì, esatto, Rios. Lì porterebbe una mobilità, un'aggressività che non ha, sì, si sta muovendo bene, la società sta lavorando con molta coerenza e fanno le cose per bene, quando fai le cose per bene sei premiato e ieri comunque non c'è stata storia.
0: No, assolutamente. L'ultima cosa che ti chiedo sulla Fiorentina, poi parliamo anche di Bologna-Lazio. Beh, insomma, adesso c'è già aria di riscatto, no? Perché poi ci diceva prima Niccolò Ceccarini, conosciamo bene l'ambiente, io in particolar modo visto che vengo dalla Toscana, già oggi qualche mal di pancia a Firenze c'è, per cui bisogna ripartire subito con la vittoria.
1: Beh, non solo mal di pancia,
0: appunto.
1: C'è proprio mal di denti, di testa.
0: Esatto.
1: Ormai sì, perché comunque hanno venduto una macchina che non aveva tanti cavalli. E adesso bisogna capire bene come vuol giocare grosso, perché sai, ormai la maggior parte dei tifosi a Firenze è d'accordo che comunque Paratici ha fatto uno squadrone. Adesso vedremo come finisce la vicenda Ken. Dunque la pressione va sull'allenatore e l'allenatore deve essere forte, perché a Firenze comunque è dura lavorare quando le cose vanno male. Quando le cose vanno bene è probabilmente un paradiso lavorare a Firenze, sì. Però quando le cose vanno male è tosta, per invertire la rotta comunque ci vogliono tanti risultati, ci vuole costanza, ci vuole anche comunicazione. E grosso è partito molto male anche nel post gara, comunque non mi è piaciuto come ha spiegato i suoi errori, perché comunque è la sua responsabilità l'11 iniziale. Adesso vedremo. Arriva il Frosinone, è la settimana dei festeggiamenti del centenario, dunque vedremo. Però è chiaro che col Frosinone una non vittoria farebbero nascere non dei mugugni, dei brutti ricordi, sì, perché l'anno scorso comunque è stata traumatica, soprattutto i primi 4 mesi sono stati traumatici. Dunque inizi la stagione con uno spesone, perché ha speso tanto la Fiorentina, perdi le prime due.
0: Ma però ti dico, guarda, io domenica era a Frosinone, ho visto il Frosinone,
1: sì, l'ho visto.
0: Mi sembra una squadra abbastanza abbordabile.
1: Sì, sono d'accordo, però sai come va il calcio.
0: Sì,
1: la testa conta tanto, l'ambiente conta ancora di più, è una settimana... c'è il centenario, poi c'è la vicenda che non sappiamo, io non ho letto le notizie.
0: Guarda, stamattina sia Niccolò Ceccarini che Lorenzo Di Benedetto hanno confermato che Ken è in direzione Como.
1: Sì, quel che aspettavamo. Niente, dunque aspetta, adesso vorrei scoprire chi sarà il sostituto.
0: Ah, questa è una bella domanda.
1: Perché Pellegrino, se non li metti dai cross, Pellegrino è un giocatore normalissimo, non è un giocatore da 20 milioni, eh. Sì, non sì. È uno che attacca lo spazio, è uno di 2 metri, fa le sponde, bravo Pellegrini, a me piace, spalle la porta, però in un determinato contesto non gli puoi chiedere di correre, di attaccare gli spazi a Pellegrino, non ha queste caratteristiche. Dunque adesso vedremo, ho sentito il nome di Beto, ho sentito il nome di Emega del Chelsea, vedremo, speriamo che esca con qualcosa, con una sorpresa Paratici.
0: Alan, ti chiedo, sorpresa ieri a Lazio ha battuto il Bologna, sorpresa perché insomma Lazio viene a tutte queste polemiche interne, a me ha spaventato, ti dico la verità, ne parlavo anche prima, detto sempre che la prima giornata la condizione del Bologna, che Bologna l'ho visto oggettivamente male.
1: Sì, ma il Bologna è una stagione molto delicata per Tedesco.
0: Sì.
1: Perché il post Motta italiano comunque a Bologna aveva ridato comunque entusiasmo, aveva riportato la gente al Dallara con una certa ambizione, perché quando fai la Champions, fai l'Europa League, elimini la Roma, hai vinto la Coppa Italia, gli ultimi 2 anni sono stati molto buoni a Bologna. Adesso Tedesco, io non ho mai capito la scelta di Domenico Tedesco, sono sincero, cosa ha fatto per meritarsi la panchina a Bologna?
0: Non lo so.
1: Quando è partito lo Schalke, cosa ha fatto Tedesco? Sia a Lipsia, col Belgio, col Fenerbahce, è stato esonerato, non ha mai raggiunto gli obiettivi. Dunque non ho capito questa scelta. Fidiamoci di Sartori, che comunque è uno dei più bravi direttori sportivi. Per me è una sorpresa ieri, perché non mi aspettavo una vittoria della Lazio a Bologna, soprattutto dopo la sconfitta contro il Mantova, e vedremo, forse la Lazio, il problema sarà giocare all'Olimpico quest'anno, e la squadra fuori casa si sentirà più libera e potrà comunque raggiungere i punti per fare una stagione degna. Vedremo, è un mistero, il non progetto di Lotito è proprio un mistero.
0: Senti, invece nella Juve si ferma il Diz, oggi sapremo l'entità dell'infortunio, soprattutto si capirà se dovrà operarsi o meno. La riflessione però è questa, io credo che la Juve non abbia bisogno di un sostituto del Diz, quanto di una punta centrale.
1: Sì, sta lavorando su quello Carnevali, perché tanto ha preso gli Abegovic, ha comunque dei giocatori per giocare sulle fasce, sulle tre quarti. Ha bisogno di una punta, perché Colomani ha ingannato tutti, perché comunque quando arrivò e segnò quei 6 gol nelle prime 6 partite o 7 in 7 partite, ingannò tutti, a meno quelli che lo conoscono, che comunque non è mai stato un bomber, basta guardare le statistiche che ha in carriera, e da lì in poi è tornato ad essere Colomani, è un giocatore di squadra, un giocatore che fa le sponde, un giocatore che lavora, che va allo spazio, però che davanti alla porta sbaglia tanto, non è un bomber, non è cinico, e Spalletti chiaramente l'ha definito benissimo gli ultimi 2 anni, perché non ha giocato? E niente, adesso bisogna rilanciare, bisogna recuperare il calciatore, ma il calciatore devi sempre metterlo in un contesto dove si può sentire comunque al suo agio. Io andrei su Sorloth, la Juve ha bisogno di Sorloth, secondo
0: anch'io.
1: me.
0: anch'io. Onestamente
1: anche perché lui vede la porta, non partecipa tanto, però è un bomber d'aria, è forte fisicamente, va benissimo di testa, e andrei più su Sorloth che su Zirkzee.
0: Sì, anch'io. E ti chiedo l'ultima cosa, appunto, che si dice in Spagna, anche se te sei dall'altra parte, cioè a Barcellona, ma c'è questa possibilità che alla fine Atletico e Juve, sempre dalla parte spagnola, si mettano d'accordo con il passaggio di Nico a Madrid e quello di Sorloth a Torino?
1: Beh, l'Atletico ha il dossier molto delicato di Julian Alvarez adesso.
0: Bravo, infatti.
1: Sappiamo che Nico Gonzalez vuole andare a Madrid. Sorloth secondo me starà aspettando anche un po', se non speculando, di sapere se Julian sarà ceduto, perché comunque altrimenti se la può giocare, perché con Julian davanti a lui diventa tosta per giocare nel suo ruolo. Io vedo uno scambio, forse con un conguaglio per l'Atletico, però vedo uno scambio, perché Nico vuole tornare a Madrid e Simeone lo vuole. Dunque la Juve farebbe un grande affare, portare Sorloth mettendo nella bilancia Nico, che comunque a Torino non ha convinto.
0: No.
1: Sarebbe una gran bella operazione,
0: credo anch'io. Alan, ci troviamo domani, grazie.
1: Ciao Ale, ciao, quel bravo, ciao.
0: Sì, sempre. 12:55 minuti primi, finisce qua la puntata di Rotocalcio, grazie a Gabriele Latini e adesso a Claudio Ferrarese. Adesso breve pausa, poi arrivano Marco Piccari e Francesco Tringali per l'anteprima di Maracanà, che poi si svilupperà evidentemente fino alle 17. Noi ci troviamo nuovamente domani mattina alle ore 11 per un'altra puntata di Editoriale e poi di Rotocalcio. Buona giornata a tutti.

0: Cari amici del TMV News, buonasera, ben ritrovati al consueto appuntamento con la nostra trasmissione. Tanti temi da affrontare legati soprattutto al campionato, in particolare ci concentreremo sulla vittoria della Roma contro la Fiorentina ieri sera, una squadra, quella di Gasperini, che è sembrata davvero dominante nei confronti di Viola, che sono stati imbarazzanti per come non hanno saputo opporre resistenza alla Roma, una Roma che ha fatto vedere di essere già in condizione, in estrema forma, perché si diceva di un precampionato che non aveva dato grandi risultati, però poi al momento opportuno la squadra giallorossa ha mostrato grande compattezza e soprattutto ha fatto vedere la grande qualità dei propri singoli Dybala e Malen su tutti. Parleremo di questo ed altro in collegamento con noi con Simone Braglia, ex portiere di Milan e Genoa, tra le altre. Ciao Simone, ben ritrovato.
1: Ciao Lorenzo, buongiorno a tutti.
0: Dicevo in precedenza della Roma, che è apparsa davvero dominante nei confronti della Fiorentina, un punteggio netto quello che ha caratterizzato la vittoria della squadra di Gasperini contro la Fiorentina, una Roma che può essere definita da scudetto, anche se ovviamente è ancora presto, abbiamo visto soltanto una giornata di campionato.
1: Ma io direi che la Roma ha espresso ieri sera quella continuità lecito pensare che possa partecipare alla lotta per lo scudetto, a mio parere. Perché è una continuità che arriva dal lontano 2025. Ricordiamoci tutti che la Roma del 2025 è quella squadra che ha fatto più punti di tutti e nel 2026 è arrivata in Champions League a discapito di due squadre blasonate quale Milan e Juve. Quindi non vedo perché, anche se siamo all'inizio del campionato, non debba considerarsi una squadra che ha cambiato poco nella rosa e che può partecipare a vincere alla lotta per lo scudetto. Io credo che ci siano tutte le carte possibili, certo, per poter far sì che la Roma, con un grande allenatore quale Gasperini, possa partecipare a questa lotta.
0: Ecco, una Roma che è sembrata molto più intensa rispetto alla Fiorentina, ma anche facendo un confronto con le altre squadre, è sembrata una squadra più brillante, che corre molto di più rispetto a tante altre avversarie, tante altre formazioni. Questo quindi ci fa dire che la preparazione di Gasperini può essere ritenuta, tra virgolette, migliore di altre?
1: Ma io credo che ci sia una peculiarità che tutte le squadre di Gasperini a maggior ragione questa Roma di inizio campionato hanno quel pedigree, hanno quella voglia agonistica data dall'imprinting che l'allenatore gli dà. È un'identità che altre squadre non hanno avuto, anche se siamo all'inizio, ripeto, del campionato, ma tante altre squadre blasonate, quale Juve, Milan e anche in parte l'Inter, non ha avuto in questa prima giornata.
0: Dybala e Malen è una coppia che può davvero far sognare i tifosi giallorossi, se Dybala riesce ad avere continuità, se riesce ad essere assistito dalla condizione fisica. Insomma, è un giocatore che non scopriamo certamente oggi, mentre Malen ha confermato subito di essere un grande cannoniere.
1: Ma Malen l'aveva già confermato l'anno scorso, ha riniziato come ha finito l'anno scorso. Credo che la sorpresa più grande per i tifosi romanisti sia come ha giocato Dybala, ma io mi auguro che Dybala possa continuare così. Non credo che possa fornire delle prestazioni come quella di ieri sera in maniera continua. Però qui mi rifaccio a quello che ho testé ho detto, cioè il fatto che va gestito e non c'è di meglio che un allenatore quale Gasperini di poter gestire il parco giocatori che ha la Roma, anche se mancante da qualche parte.
0: Ecco, naturalmente bisogna fare anche una riflessione sulla Fiorentina, perché nel corso dell'estate a Firenze c'è stato grande entusiasmo per la campagna acquisti operata da Fabio Paratici, c'era grande fiducia, c'è ancora grande fiducia, ma naturalmente questa batosta incide sul morale dei tifosi e probabilmente anche su quello della squadra. Ci sono state anche delle scelte di grosso discutibili, come ad esempio quella di far giocare Dodò, un calciatore che è sul piede di partenza e che non era mai stato utilizzato nel precampionato, la scelta di far partire dalla panchina Ken. motivata anche evidentemente dalla società, anche se non dichiarata a chiare lettere, però insomma la società è chiaro che in questo momento è alle prese con un possibile trasferimento al Como e quindi c'è stato anche questo tipo di riflessione da parte della società, meglio non schierarlo al primo minuto per evitare rischi nel caso in cui questa operazione poi vada in porto. Ecco, che cosa pensi di questa Fiorentina che è stata così deludente?
1: Ma allora, la Fiorentina ha cambiato tanti giocatori e quando tu cambi tanti giocatori all'interno di una rosa di una squadra ci vuole tempo prima di poter avere quell'identità che invece la Roma ha. La differenza sostanziale è quella, poi per l'amor del cielo ci può essere stato qualche errore da parte tattica dell'allenatore nello schierare un giocatore o meno, però io credo che la Fiorentina abbia tutti i carismi per poter fare un buon campionato. È presto, ecco, qui in questo caso è molto presto dover dare un giudizio sulla Fiorentina perché comunque due terzi della rosa sono cambiati quasi. Sì. Quindi per cui non credo che possiamo essere severi. È vera una cosa che si poteva perdere, ma non come ha perso ieri sera. Ecco, la mancanza di spirito agonistico che invece aveva la Roma doveva farlo vedere anche la Fiorentina, in parte.
0: Sì, cioè una volta preso il secondo gol ci voleva in effetti uno spirito diverso, una capacità di stare in partita che la Fiorentina non ha avuto, ecco, si è sciolta un po' troppo facilmente.
1: Sì, a livello caratteriale ha dato quell'impressione, perché anche da un punto di vista offensivo non ha mai creato pericoli alla porta della Roma. E questo è un discorso, però, ripeto, diamo tempo al tempo e secondo me la Fiorentina può fare un buon campionato perché le qualità dei giocatori ci sono.
0: E la gestione del caso Ken poteva essere fatta diversamente?
1: Ma sai, nel calcio di oggi, quando c'hai una richiesta di una società, e qui mi rifaccio a dove vivo, il Como, che ha tutte le caratteristiche per poter diventare una grande squadra e ti fanno determinate offerte, e io credo che anche il lato economico e il principio della sostenibilità economica di una squadra sia basilare per poter continuare a fornire delle prestazioni e fornire giocatori che possono essere valenti per quella città. Quindi per cui Ken, se dovesse andare al Como per le cifre che la Fiorentina chiede, secondo me a determinate cifre non si può rinunciare.
0: Sì, magari poteva in qualche modo stabilire una deadline per questo giocatore così importante, stabilire una data entro la quale o partiva o rimaneva.
1: Ma sai, o partivo o rimaneva, qui ci sono anche diverse volontà, la volontà della società, la volontà del giocatore, chi lo assiste, ci sono tanti interessi in gioco, per cui quando c'è un'offerta e quando ci sono determinate cifre per poter avere le prestazioni di un giocatore e quando c'è il giocatore che probabilmente non ha determinate cifre anche per se stesso, e alla luce di quello che può fare con la squadra del Como, perché il Como è una squadra di cui sentiremo parlare anche in questo campionato, non sarà più una sorpresa, ma comunque è una squadra che comunque darà del filo da torcere e secondo me potrà anche partecipare alla lotta per lo scudetto.
0: Eh sì, bisognerà vedere però poi effettivamente come riuscirà a gestire il doppio binario campionato Champions, essendo un'esperienza nuova questa per il Como.
1: No, Lorenzo, è una società ambiziosa, è una società che ha tutte le caratteristiche per raggiungere traguardi che a oggi noi non pensiamo possa raggiungere. È una società che ha una rosa lunga, ha dei giocatori di qualità validi. I giocatori che ha preso adesso, se abbiamo visto in questa prima partita a Udine, sì, che è un campo difficilissimo dove in tanti ci hanno lasciato le penne, certo, l'anno scorso, io credo che il Como, avendo anche una panchina lunga, perché l'intercambiabilità di dei giocatori del Como, quando chi entra dalla panchina dà tanto quanto come prestazione quello che in quel momento sta giocando. Per cui, avendo anche una panchina lunga, secondo me il Como farà un'ottima Champions League e a mio modo di vedere, un grande campionato, perché non è più una sorpresa, ma essendo oggi una squadra che ha delle ambizioni e ha delle ambizioni in un campionato qualitativamente inferiore rispetto a tanti altri campionati, io credo che il Como, proprio per le ambizioni della società e dell'allenatore, ambisca anche a lottare su entrambi i fronti e può farlo su entrambi i fronti.
0: Le tue valutazioni sulla Juventus che è ancora alla ricerca di un numero 9, un centravanti?
1: Eh sì, è il grosso cruccio secondo il mio punto di vista. Bisogna vedere la Juventus. Diciamo che il punto di partenza della Juventus può essere quello di aver creato uno staff dirigenziale che sa il fatto suo, cioè Carnevali e Massa, di cui ho grande stima. E dopodiché ci sono alcuni mal di pancia anche dall'intervista di Spalletti dopo la partita. Che fanno capire che manca comunque quel pezzo importantissimo che era davanti, cioè un centravanti d'area di rigore manca tantissimo e bisogna vedere se riusciranno a reperirlo i Carnevali e Massara, riusciranno a reperirlo perché credo che con un centravanti anche la Juve potrebbe rientrare nell'otto per poter vincere il campionato. È una squadra che ha un'identità anche lei. Perché comunque non mi è dispiaciuta Frosinone, non è semplice andare fuori casa e subito vincere 1-0 e soffrire poco, soprattutto nel reparto arretrato. Ha un'identità, un equilibrio meglio anche di qualche squadra più titolata, per cui io credo che quel pezzo serve come il pane.
0: Zirkzee o Sorloth, chi ti piace di più?
1: Cioè, per quello che è una fase di finalizzatore, nessuno dei due.
0: Certo. Nessuno dei due è un
1: Detto
0: bomber, dici?
1: questo, ma no, no, serve per esempio un Mauro Icardi o un Giroud giovane là davanti, è uno che sta in area di rigore perché che finalizzi quello che sono le trame di gioco di Spalletti. Al momento non, né Zorro né Zirkzee, secondo me, sono due giocatori che fanno nome, fanno notizia, ma non sono utili per quello che serve alla Juve.
0: Le tue riflessioni anche sul Milan, perché sono emerse buone impressioni su Amorim, al di là della vittoria dei rossoneri contro il Torino.
1: Ma allora, il Milan, per 2/3 della partita è stato un buon Milan. Riconosco dal punto di vista societario che la società è molto più vicina rispetto agli ultimi 2 anni a quello che deve essere l'identità di una società che ci tiene ad arrivare e a competere per poter vincere qualcosa. Mi fa ben sperare questo aspetto, dall'altro lato però nell'ultimo quarto d'ora una grande squadra quando vince una partita, non fa avere tante occasioni da gol agli avversari come le ha avute il Torino. Per cui mancano ancora degli equilibri. Speriamo che nel corso del tempo, siamo all'inizio del campionato, nel corso del tempo, perché la rosa comunque è una buona rosa, qualitativamente è una buona rosa, però non c'è ancora l'equilibrio necessario per poter arrivare a grandi risultati.
0: Amorim comunque ha avuto il merito di lanciare Cissé, che è stato il protagonista di questa partita.
1: Sì, ha avuto il merito, questo grande merito. Io spero che, al di là di quello che può essere questa prima giornata del campionato, ha fatto vedere qualche giovane in più, italiano. Io spero che per la nostra nazionale, invece che esserci Cissé, ci possano essere i vari liberali del Como, per quello che è la nostra, anche da rifornire al bacino della nostra nazionale e per tornare ai livelli in cui eravamo negli anni 2005-2010 o giù di lì. Secondo me questa prima giornata qualche giovane buono si è visto che ha giocato. Speriamo che ci sia questa continuità anche in questo campo.
0: Eh sì, è il caso anche di Romano del Cagliari, Romano che però in questo caso deve scegliere tra l'Italia e la Svizzera.
1: Sì, deve scegliere tra l'Italia e la Svizzera. Io, se fossi romano, oggi come oggi sceglierei la Svizzera, però, però mi dà più certezze. Però dopo la scelta spetta al giocatore, quindi vedremo, vedremo. Comunque è un buon giocatore, è un ottimo giocatore, è un giocatore che ha quella garra necessaria per poter sperare che diventi italiano e che parteggi per la nostra nazionale.
0: Il Genoa reduce dalla sconfitta con il Napoli. Nel frattempo alla corte di De Rossi è arrivato anche Osmaic, il nuovo attaccante.
1: Al Genoa gli hanno rubato la partita.
0: Ecco, molto chiaro.
1: Perché comunque sia, sì. E fallo tutta la vita, indipendentemente da coloro che dicono sono ammissibili dei gesti un po' più accentuati a livello agonistico. Cioè, quell'intervento di De Bruyne su Vasquez è fallo tutta la vita. Cioè, in area di rigore c'è il difensore che difende la palla. La tematica mi sembra quasi quasi che gli arbitri rifiutino di dover giudicare da un punto di vista tecnico e anche non tecnico arbitrale, ma tecnico di campo, perché in quel caso Vasquez difendeva la palla e lo spintone di De Bruyne è stato sostanzialmente quello che ha fatto perdere l'equilibrio e ha permesso a De Bruyne di calciare in porta. Anche l'atteggiamento dell'arbitro, non capisco come mai non sia stato chiamato dallo field review. Dal VAR, perché comunque sia, era una chiara occasione nella quale secondo me bisognava intervenire e non, quello non è come la spiegazione che ha dato Orsato, un fallo di gioco che dal punto di vista agonistico possa presupporre spalla contro spalla. No, quello è un'ostruzione alla fase difensiva del Genoa. Per cui io credo che in quel caso il Genoa ha tutte le ragioni per farsi sentire nei giusti ambiti degli arbitrali e federali, perché veramente se mi fosse successo a me, io non sono mai stato espulso nella mia carriera, ma subire a 8 minuti dalla fine un gol in quel modo, secondo me, mi avrebbe fatto arrabbiare assai.
0: E a sensazione ci saranno ancora tante polemiche arbitrali anche quest'anno?
1: Ma no, io mi auguro di no, mi auguro che non ci siano e che si corra, cioè che si giudichi questa prima giornata come insegnamento di quello che deve essere un metodo di giudizio. Poi se il metodo di giudizio è quello di dover far sì che certi atteggiamenti, tipo quello di Genoa, deve essere accettato, e vabbè, facciamo ammenda e quindi vedremo il da farsi strada facendo, ma credo che in qualsiasi campionato, Paolo Di Canio l'ha detto, anche in Premier League dove sono messi gli scontri di gioco un po' più accentuati rispetto a quelli che abbiamo qua in Italia, anche in Premier League quello era fallo tutta la vita, quindi io credo che abbiano fatto un errore marchiano e spero vivamente che in quel caso un conto è fare un errore in mezzo al campo, un conto è farlo in area di rigore avversaria, perché presuppone il fatto di dover far perdere una partita e inficiare su quell'autostima che è necessaria per poter fornire le prestazioni da parte di tutti.
0: E allora, grazie mille davvero a Simone Braglia, alla prossima, buona giornata. E
1: Grazie a te, grazie a tutti voi.
0: dunque, dopo questa chiacchierata con Simone Braglia, siamo arrivati alla conclusione di questa edizione del TMV News. Appuntamento a domani, buon proseguimento di serata a tutti.

0: posizioni, ha soprattutto il gol.
1: Ogni volta che si tocca la palla con la mano deve essere fatto. Se poi è volontario, non è volontario, è vicino, chi lo determina? Lo determina sempre l'arbitro. Secondo me anche lì bisognerebbe uniformizzare

confermo anche quello che ha detto Stefano prima su Dubica, che anch'io ritengo essere un ottimo attaccante. La Fiorentina perde tanto, ma io faccio un po' il bastone contrario e dico che secondo me comunque la Fiorentina ha già

0: probabilmente hanno anche pensato in società, ma sta parlando di grandi, il giocatore che ti fa la differenza.
1: Il Napoli è un gradino sotto e le altre lotteranno per i due posti, poi magari il campionato è il campo e ci smentirà clamorosamente, però l'inizio del campionato e prima del campionato era questa

0: Ci siamo, eccoci qua, bentrovati, buon pomeriggio, un saluto da Marco Piccari e da
1: Francesco Tringali. Eccolo. Ciao Marco, ben ritrovato.
0: Ben ritrovato anche a te, avevo il volume un po' basso e quindi l'ho alzato. Ben trovato, ben ritornato. Quindi
1: grazie.
0: Bello,
1: grazie.
0: Carico come sempre. Allora, caro Francesco, veniamo insomma da questa prima giornata di campionato e con tanti spunti che ci ha offerto. Già ieri abbiamo fatto il primo giro sulla giornata, ieri sera si è completata la giornata di Serie A con le due romane che vincono, ma vincono in maniera diversa. Una fa una vittoria di gruppo, l'altra invece fa una vittoria travolgente, impressionante, che è la Roma. Quindi ne parliamo, perché insomma veniamo da una serata dove non so adesso che cosa ne pensano i nostri ascoltatori, ma mi sembra che la Roma è la squadra che abbia un po' più impressionato in questa prima giornata. Tra l'altro aggiungiamo che aveva anche la partita più complicata, più difficile sulla carta, invece si è arrivata invece la partita più facile da affrontare. Quindi 4 gol alla Fiorentina, la tanto, diciamo così,
1: Pubblicizzata, sponsorizzata Fiorentina, che invece alla prima opportunità non ci aspettavamo che vincesse all'Olimpico, per carità.
0: No, però nemmeno che fosse travolta in questa maniera.
1: Ma soprattutto, Marco, quello che sorprende è il segnale di una squadra completamente scollata. Una squadra che sembra, no, che vive di tante individualità che alla fine non riescono a stare insieme. E il problema che deve risolvere grosso in questa Fiorentina è proprio creare un'unione e, diciamo, amalgamare meglio questa squadra che vive di tanti nomi, ma poi alla fine tra i reparti appare molto scollata. Nulla togliere ovviamente ai grandi meriti di questa grande Roma, che ha confermato questa grande ossatura difensiva, questo centrocampo forte e soprattutto un attacco spumeggiante, grazie soprattutto perché se Malen si è confermato, Paolo Dybala si è ritrovato in una forma smagliante, fisicamente tirato. Se davvero riuscirà a dare continuità a queste prestazioni, non è soltanto secondo me il fattore Malen, che in questo momento è il centravanti più forte della Serie A, anzi non in questo momento, posso dire anche da gennaio, da quando è arrivato, ma sicuramente se gli mettono un compagno vicino come Rodrigo Mora, che ieri ha debuttato, la Roma ha un'ossatura e ve lo chiederemo, insomma, se questa Roma ha l'ossatura giusta per lottare per il titolo.
0: Sì, è la domanda che faremo oggi, cioè se questa squadra può lottare per il titolo. Quindi siamo partiti con chi mettiamo subito in scia all'Inter giorni fa, e adesso è chiaro che dopo questo quadro completo della prima giornata la strada è lunghissima, perché ci sono veramente tantissime partite tra campionato e Champions da disputare. Bisogna vedere anche che effetto avrà la Champions su alcune squadre, in particolar modo la Roma e il Como, ad esempio, perché Inter e Napoli sono due squadre che in un certo senso in Champions devono cercare di arrivare più avanti possibile, mentre magari il Como, che ha la prima esperienza, vediamo come l'affronterà. La Roma che farà? Metterà in primo piano la Champions o il campionato, visto questa partenza? E quindi vi chiediamo se può lottare la Roma per il titolo con Inter e Napoli in questo momento, che sembrano le due squadre che insomma sembrano l'Inter,
1: intanto è quella che ha dato la risposta più forte
0: sul campo, è quella che ha dato le risposte,
1: vedendo anche l'avversario, no? Che
0: l'ha proprio, diciamo, ha ridicolizzato la Fiorentina, diciamo così. Poi sulla Fiorentina dobbiamo aprire un capitolo a parte, perché sinceramente è sembrata, lo dico subito, è sembrata una squadra, anzi un gruppo, che si è ritrovato per la prima volta in campo all'Olimpico ieri sera. Dice: che facciamo? Guarda, dobbiamo giocare una partita. Ah, vabbè, andiamo in campo, come ci mettiamo? Vabbè, tu mettiti lì, io qua vediamo un po' che cosa si può fare. Non si è visto niente né dal punto di vista difensivo né dal punto di vista offensivo. Dragusin era stato veramente pessimo, De Gea ha fatto degli errori, soprattutto quello sul gol di Malen,
1: Pellegrino inesistente.
0: Mastantuono secondo me non ha fatto niente di che, si è perso anche lui a un certo punto, sembrava, ho detto, questo deve capire che non sta giocando nel River, che voleva fare un po' tutto da solo, marcare tutti quanti. Non mi è sembrato. Quindi una squadra che, ripeto, tu dici: ma questi hanno lavorato insieme quasi due mesi? Insomma, io capisco che nessuno chiedeva alla Fiorentina di fermare la Roma, ma sinceramente penso nessuno di noi si poteva immaginare una prestazione di questo livello molto molto molto molto basso. Quindi ci sono una serie di temi che poi andremo a discutere naturalmente nel pomeriggio.
1: Scusami, così chiudiamo, non mi aspettavo anche a questa condizione, a questo livello, neanche il Bologna.
0: No, poi andiamo all'altra
1: neanche
0: partita, sì.
1: Non vogliamo togliere anche qui i meriti alla Lazio, però la Lazio si è dimostrata, nonostante le tante difficoltà, nonostante anche qui una squadra diversa rispetto all'anno scorso, con una nuova linea difensiva, con tanti infortuni, perché c'è Marusic, ci entra bene Floriani Mussolini. Ci sono tante situazioni che hanno fatto vedere che la Lazio in questo momento è più squadra anche del Bologna, che ha perso dei riferimenti importanti, ma poco, no? Poco brio, poco in tutto, dal punto di vista difensivo, dal punto di vista offensivo. Il lavoro di Tedesco anche qui, come quello di Grosso, non si è visto. Si è visto dall'altra parte un'ottima squadra che è la Lazio, che ha vissuto di dei suoi due giocatori più forti. Il portiere, perché il portiere in questo momento è un fattore, che ha vissuto di due, secondo me, dei suoi due giocatori più forti. Il portiere, perché il portiere in questo momento

0: quello che mi ha colpito, mantenendo sempre un profilo molto basso perché continuo a dire che la Lazio deve fare più punti possibile per fare poi un campionato tranquillo, quello che mi ha colpito è il gruppo. Cioè mi sembra che si sia formato un gruppo, che questa è una cosa secondo me positiva, in attesa poi di capire quali saranno gli ultimi rinforzi che arriveranno. Pinamonti mi sembra fatta da questo punto di vista, quindi sarà lui il centravanti,
1: sì, anche perché è una squadra che non segna.
0: Esatto, serviva assolutamente. C'è da capire che cosa succederà in difesa. Io mi auguro che possa rimanere Romagnoli e a quel punto hai
1: sì, con Sciutalo, perché in questo momento la coppia Prosgarducchi non offre grosse garanzie.
0: Ci sono delle, anche se ripeto, ieri complessivamente non mi è dispiaciuta la Lazio, è stata una squadra comunque ordinata, compatta, ha fatto il suo e mi è sembrata stare sempre in partita, ecco, non ho visto, anche nel momento di sofferenza che ci sta perché giochi fuori casa contro il Bologna e Mandas ha fatto un paio di parate eccezionali, lo ha sottolineato anche Gattuso, però ho visto un gruppo e Frattesi ha dato una scossa notevole perché si vede che è proprio un giocatore di spessore. Lo ha dimostrato subito entrando, segnando, salvando un pallone sulla linea e regalando tre punti fondamentali alla Lazio, alla pronti partenza e via. Quindi impatto importante di un giocatore che ancora non ha i 90 minuti sulle gambe, come lui stesso ha detto, però insomma il centrocampo composto da Taylor, Frattesi e Rovella è sicuramente una mediana molto interessante. Sul resto vediamo che cosa succede, perché è necessario fare qualcosa per rinforzare praticamente questa rosa. 331-8200-213, arrivano già i messaggi. Stiamo chiedendo, tra le altre cose, se la Roma può lottare per il titolo. Sarà un po' il tema diciamo di questa giornata. Poi ci sono altri argomenti che andremo così ad analizzare. Hai detto bene, Fiorentina, Bologna, la partenza. E altro tema che andremo un po' così ad analizzare è, e prendiamo spunto, devo dire, da un editoriale, caro Francesco, di Tutto Mercato Web, che oggi ha fatto Raimondo De Magistris, che mi ha colpito perché è un po' una cosa che già è emersa in queste ore, che riguarda Spalletti e questo, diciamo, cambiamento che secondo, possiamo andare su Tutto Mercato Web, chiedo allora aspetta che sistemo tutto, colpa mia, dicevo questo editoriale dove appunto si mette in evidenza la situazione di Spalletti relativa a questa, eccolo qui, ce l'abbiamo. Allora, Raimondo che cosa fa? Fa un'analisi e dice che Spalletti, dopo l'uscita di Kolumani, sembra come aver cambiato un po' strategia, mentre prima era un tecnico molto aziendalista, con questa uscita a poco dell'aziendalista, e fa l'esempio di tutta una serie di cose che sono successe prima, Luciano Spalletti quando è stato alla Roma, quando è stato all'Inter e anche quando è stato al Napoli. Vi ricordate nell'ultimo Napoli quando gli smontano praticamente la squadra mandando via tutta una serie di giocatori esperti? Lui comunque in un certo senso rimane lì e cerca di valorizzare il materiale a disposizione. E oggi, dice Raimondo, è uno Spalletti diverso e spiega per quale motivo. È quello che forza la mano, che sbatte i pugni sul tavolo perché può e non vuole sottrarsi dalla lotta per il titolo, ma farà di tutto per affrontare anche per affrontarla con Kessié e Sorloth, che sembrano essere i due obiettivi. Spalletti sa che alla Juve al massimo si concedono seconde occasioni e che se le cose non dovessero andare per il verso giusto perderebbe forse l'ultima grandissima occasione per vincere un altro scudetto. Sa che non può fallire perché alle sue spalle c'è un'ombra molto ingombrante. Tu sai qual è?
1: A.C.
0: Esatto, Antonio Conte. E quindi questa cosa qui che ha fatto esplodere un po' Spalletti anche nell'ultima partita, ne abbiamo parlato ieri, Francesco, di questo diciamo così schiaffone che ha dato a Kolumani, che io ho detto è molto probabilmente un messaggio al calciatore ma anche alla società, se tu te ne esci così dopo i primi 90 minuti.
1: Sì, diciamo che non ce l'aspettavamo, ha scritto bene Raimondo sul fatto che lui spesso è anche comunicativamente sempre stato, non è uno abituale a questi polveroni, no, a queste prese di posizioni così nette, uno più abituato a lavare i panni in famiglia, se vogliamo dirlo così. Quest'uscita ci fa capire che in realtà lui

0: Lui evidentemente sta cercando non solo di spronare il calciatore attraverso una dichiarazione forte, ma anche di mandare un messaggio importante per dire: guardate, io non mi faccio andare bene tutto.
1: Esatto.
0: Cioè, non sono venuto qui, ho accettato tutto lo scorso anno perché ero entrato in corsa, adesso però voglio anche io dettare le mie regole. Ed è secondo me una presa di posizione forte da parte di Spalletti che ci sta, che condivido. Perché se lo devi fare subito, perché a te serve subito un attaccante che hai corteggiato a lungo e che non si può presentare in questo stato. È vero che si allena con la Juventus soltanto da 15 giorni, ma meglio intervenire subito e far capire che Spalletti stavolta non accetterà tutto a discapito magari della sua posizione, che come sappiamo è sempre messa a rischio da quell'ombra che c'è e ci sarà fin quando Antonio Conte non troverà una nuova panchina.
1: Sono d'accordo, sono d'accordo. Io l'ho detto dall'inizio che questa è una, diciamo così, figura ingombrante per Spalletti in questo campionato. E quindi qualche volta il nervosismo potrebbe anche essere, no, dettato da questa situazione. E ha mandato un messaggio chiaro dopo l'ultima partita, su Colomani. Quindi vediamo, si parla di Sorloth, che forse è più centravanti anche di
0: Sì.
1: Zirkzee. Zirkzee cambierebbe poco sotto questo aspetto, mentre Sorloth, che a me non fa impazzire, lo dico subito, però dobbiamo dire che è un po' più centravanti d'area di rigore, che evidentemente è quello che Spalletti vuole, perché Spalletti voleva Vlahovic e poi Colomani. Invece si trova solo Colomani, che ci hanno messo un sacco di mesi per prendere questo giocatore, che ieri, vedendo Malen, ci siamo detti io e Alessandro mentre ci siamo sentiti: se quel movimento lì lo fa Colomani, quello che ha fatto Malen sul primo gol, si
0: Sì,
1: incarta, si lega,
0: si
1: si
0: accartoccia.
1: accartoccia se fa quel tipo di movimento Colomani. Quindi questo tanto per dire la differenza, no, tra i due attaccanti. Malen veramente io mi sorprende ogni volta, perché devo dire la verità, non pensavo potesse avere un impatto così nel campionato italiano. E partire già con 3 gol è una roba veramente impressionante. Partire già con 3 gol e 3 assist, tra l'altro, di Dybala. Un
0: No,
1: Dybala che ieri.
0: dopo aver lasciato in quel modo, ci si chiedeva subito se potesse confermarsi
1: Esatto,
0: a quei livelli, a
1: esatto.
0: quella media, l'ha addirittura migliorata. Sono 17 gol nel 2026 per Malen, una roba clamorosa, anche nel modo in cui sposta palla, nel modo in cui va a cercare la porta, il tiro, e non è neanche così strutturato, no, a livello fisico, invece. Ricorda veramente, lontanamente, chiaramente, quel Ronaldo, anche per fisicità, per la capigliatura che non ha, però è un attaccante straordinario. Attaccante straordinario, non mi aspettavo potesse avere subito un impatto del genere. E io credo che se dovesse mantenere questa media da qui a fine
1: Ah beh,
0: campionato,
1: quanti gol fa? Oh.
0: e guarda che fa, Marco, fa gol con una facilità impressionante.
1: Sì,
0: È
1: no.
0: impressionante per come riesce. E
1: Cioè, a me ieri mi ha impressionato
0: per i
1: pure Dybala,
0: difensori
1: però.
0: faccio fatica, capisco anche i difensori che non riescono quasi mai a leggerne i movimenti, anche sul gol di De Gea. De Gea, secondo me, in quel momento non si aspettava che lui da quella posizione potesse tirare così forte. Poi ci sono le sue responsabilità, però è un
1: Anche
0: attaccante che è
1: Dragusin
0: così
1: sbaglia lì, eh. Anche
0: imprevedibile.
1: Dragusin sbaglia lì, nell'occasione del gol che stai citando. C'è anche Dragusin che commette veramente un sacco di errori. A me è impressionato anche Dybala. Ieri, vedendo Dybala, mi sembrava di rivedere il Dybala del Palermo, non della Juve, del Palermo. A un certo punto addirittura è andato in fase di interdizione a recuperare un pallone. Una roba. È il giocatore più forte che c'è in Serie A, secondo me. Tecnicamente è il giocatore più forte che abbiamo nel nostro campionato. Poi possiamo discutere giustamente sul suo rendimento, che non è mai continuo, che difficilmente potrà fare tutte le partite, ma a questo punto, se c'hai un Dybala così, meglio utilizzarlo per il campionato il più possibile, e in Coppa metti qualcun altro, insomma, per dire, no? Quindi già gli puoi dare un po' più di respiro da questo punto di vista, anche se uno come Dybala che gioca la Champions,
0: No,
1: insomma,
0: no,
1: quindi
0: no, non
1: è
0: esiste.
1: impossibile, no? Però nella gestione magari puoi fare questo tipo di situazione. Allora,
0: sì, soprattutto perché se rimane devi cercare di valorizzare un altro giocatore come Sulè, che con l'arrivo anche di Rodrigo Mora è stato definitivamente panchinato, quindi diciamo che le risorse ce l'ha. Ieri hanno detto, insomma, che di fatto amico ha detto che non verrà ceduto nessuno, quindi perché questa Roma può lottare per il titolo? Perché è una squadra che si è rinforzata, ma nel vero senso della parola, perché ti rinforzi senza cedere nessuno, ed è una grande prova di forza che fai e che lanci a questo campionato che tra tutte le incertezze, insomma, riparte con quelle tre lì davanti che abbiamo visto lo scorso anno, al momento con la stessa gerarchia, Inter, Napoli e Roma. Chiudo, Marco, in una giornata di campionato che ha visto tra l'altro un solo pareggio, quello di Udinese-Como. Per il resto hanno vinto tutti, non ci sono state particolari sorprese, se non quella chiaramente di una Roma che ha lanciato, secondo me, un messaggio importantissimo.
1: Sì, sono d'accordo, messaggio molto, molto importante della Roma, fatte sempre tutte le debite proporzioni, perché poi dobbiamo anche dire, siamo alla prima di campionato, quindi c'è tanta strada da fare e questo vale per tutti, quindi nessun tipo di sentenza può essere emanata dopo i primi 90 minuti, possiamo soltanto analizzare quello che è avvenuto sul campo e sicuramente la Roma ha dato un messaggio veramente molto forte a tutti quanti. È chiaro che dobbiamo, la domanda è: può lottare per il titolo? Io credo che sia una domanda legittima dopo questa partenza, dopo diciamo anche il come si è strutturata in questo calciomercato, e vediamo che cosa succede in questi ultimi giorni.
0: Rimani su tutto il mercato web, a proposito di Roma, così chiudiamo, non solo non vende ma continua a rinforzarsi, perché oggi a Roma è atterrato anche Osterwold, che è un 25enne olandese difensore per quanto riguarda la Roma, atterrato all'aeroporto di Ciampino questa mattina prima delle visite mediche per un'operazione con prestito con diritto di riscatto che può diventare obbligo in base a determinate condizioni. Eccolo qui, lo vediamo, Osterwold, sì, che è arrivato a Ciampino. Diciamo che ci vorrà un numero di presenze perché diventi definitivo. Il totale dell'affare si aggira intorno ai 16 milioni di euro, quindi un altro olandese, ma stavolta un difensore, Osterwold, che è arrivato a Roma e si metterà subito a disposizione di Gasperini.
1: Bene, quindi altro video, poi in attesa di tutte le altre operazioni che andremo a seguire praticamente nel corso di questo pomeriggio. Poi c'è da capire anche la faccenda Milan e Leao, perché adesso spunta la Aston Villa e quindi lui vorrebbe andare in Premier, non vuole andare in Turchia, non credo che ci siano più margini per ricostruire qualcosa con il Milan. Tra l'altro il Milan, insomma, nella prima giornata ha avuto anche diciamo il piacere di vedere all'opera un giovanissimo Sisse, che ha subito impressionato per condizione, si è mosso come un veterano, insomma. Anche qui facciamo tutte le debite proporzioni considerando l'avversario che c'era di fronte e quello che volete, però insomma impattare così un giovanissimo e giocare in quella maniera credo che sia un segnale molto, molto importante, e quindi c'è da seguire anche la pista Leao.
0: Sì, ed è un'operazione che può entrare nel vivo, quella dell'Aston Villa. Ci aspettavamo che negli ultimi giorni di agosto potesse palesarsi una squadra per dare un futuro diverso a Rafa Leao, che è ormai uscito completamente dal progetto Milan. Quel non è importante da parte di Amorim, ma sembra aver davvero tracciato una strada diversa per quanto riguarda Leao, e finalmente dopo diverse attese e soprattutto a fine mercato si è palesata finalmente quell'opportunità Premier League. Vediamo se si potrà concretizzare questo tipo di affare, però Leao sì, è quel giocatore che finalmente magari può sposare un panorama diverso. Dall'altra parte sta crescendo questo alfaggio Sissé, tra l'altro, Marco, sono tanti i calciatori che diciamo con origini, diciamo gli italiani di seconda generazione, perché Romano ad esempio altro protagonista in questa giornata col Cagliari è un altro di quei giocatori. Alfaggio Sissé invece è nato a Treviso e quindi è italiano a tutti gli effetti, ed è diciamo si sta creando anche una bella vetrina per quanto riguarda Roberto Mancini, che ieri tra l'altro era a Bologna e dovrà tra poco svolgere le prime convocazioni per la nuova Italia. Diciamo che si stanno mettendo in mostra alcuni calciatori che però devono ancora scegliere bene quale sarà la loro nazionale di riferimento.
1: Bene, allora andiamo a leggere un po' di messaggi. La Roma ha vinto contro una squadra arrivata quindicesima nello scorso campionato, con un nuovo allenatore e 10 nuovi giocatori che devono ancora amalgamarsi. Calma. Ma guardate, io questo discorso però sempre che dobbiamo sempre mettere davanti l'avversario, come abbiamo fatto, va bene. Però poi dobbiamo andare anche oltre e vedere quello che sono stati gli aspetti positivi del campo e analizzarli, se no finiamo la trasmissione dopo un minuto, diciamo guardate, la Roma batte la Fiorentina, però la Fiorentina è una squadra, è un cantiere aperto, ha cambiato allenatore, 10 giocatori, quindi di che stiamo parlando? Io credo che il calcio non si analizza in questo modo, c'è il fattore che dobbiamo considerare, però poi bisogna vedere la prestazione, bisogna vedere come si è sviluppato il gioco in campo. E ieri la Roma ha impressionato per due motivi: la qualità dei giocatori unita alla velocità del gioco, l'aggressione, la partenza. Io vorrei sottolineare questo. Poi dobbiamo dire la Fiorentina, che dopo due mesi scende in campo, un mese e mezzo, due mesi di, diciamo così, dove sta lavorando, non puoi non far vedere niente per 90 minuti, ma niente, niente, niente. Cioè sembrava proprio non essere scesa in campo ieri. Io capisco che da una parte c'è la forza di una squadra che è superiore, e questo lo sapevamo tutti dall'inizio, no? Però penso che un po' tutti si aspettavano una Fiorentina un po' diversa. Vi aspettavate una Fiorentina che non crea un'occasione? La Fiorentina che non tira mai in porta? Che non costruisce mai?
0: No, che come l'attacca prendi gol.
1: E come venivano giù, facevano quello che volevano? E io no, non mi aspettavo una Fiorentina così. Quindi noi dobbiamo dire, va bene, la Fiorentina ha cambiato l'allenatore, 10 giocatori, quindi questo basta per giustificare un'imbarcata del genere? Cioè, siccome ha cambiato allenatore e 9 giocatori, doveva perdere 4-0. Ma non solo, non è che perdi 4-0 e dici, sai, ho preso 4 gol, però ho preso un palo, una traversa, potevo passare in vantaggio. Niente, il nulla cosmico. Il nulla. E allora questo dobbiamo dirlo o ci dobbiamo fermare soltanto al discorso ha cambiato l'allenatore e 9 giocatori? Fine? Questa è l'analisi che dobbiamo fare?
0: No, non può minimamente bastare, perché è vero che la Roma è una squadra già collaudata, però così poco no. Così poco soprattutto dal punto di vista difensivo.
1: Ha fatto meglio la Lazio della Fiorentina come prestazione. Sì, sì. Una Lazio che era stata criticata per l'eliminazione della Coppa Italia. Una Lazio che vive in un contesto ambientale difficilissimo, va a Bologna, gioca con
0: ordine. Che ha fatto un acquisto di spessore.
1: Ha fatto un acquisto, va a Bologna, gioca con ordine, compattezza, sta sempre sul campo. E vince fuori casa.
0: E la Fiorentina è come se si è presentata a Roma senza sapere chi avesse di fronte. No. Perché lasciare due uomini c'erano da marcare, soprattutto, cioè lasciar fare tutte quelle cose a Dybala e Malen. È arrivata una Fiorentina, si è presentata in asti di partenza una Fiorentina impreparata.
1: Esatto.
0: Completamente impreparata.
1: Cioè, era la partita sulla carta più difficile per la Roma, no? Cioè, se noi pensiamo a tutte le altre partite.
0: Sì.
1: Il grado di difficoltà la Roma l'aveva più alto, tutti si aspettavano una partita un po' più combattuta. Poi ci sta che la Roma batta la Fiorentina, ci sta perché la Roma è più forte, perché la Roma è più squadra, perché è collaudata, perché lavora con Gasperini da un anno, perché Gasperini è più forte di Grosso, è un allenatore più che ha lavorato, ha fatto vedere nel passato il suo valore. Ci sta tutto, questo ci sta tutto, però insomma così no, così da non creare un'occasione in 90 minuti, insomma, mi sembra veramente troppo.
0: Sono d'accordo.
1: Allora ci fermiamo, poi recuperiamo ancora un po' di messaggi al 331 8200 213, a tra poco.

0: Siamo tornati in questa anteprima in studio Marco Piccari e Francesco Tringali con voi. Allora vado al volo su tutto Mercato Web perché ore calde in casa Sassuolo, Pinamonti out, oggi giorno decisivo per Esposito Belgali. Queste sono le mosse di mercato che naturalmente trovate su tutto Mercato Web, quindi con la pista in entrata che porta Sebastiano Esposito, quindi la mossa del Sassuolo per sostituire Pinamonti, prossimo alla firma con la Lazio dopo gli accordi trovati nelle ultime ore. E poi il pezzo va avanti, oggi può essere appunto la giornata decisiva per chiudere l'operazione. Bene.
1: Rimani su Mercato Web, sì, perché c'è una news relativa a Rafa Leão, ne parlavamo prima, perché c'è arrivato il no all'Aston Villa e all'Al Hilal, resta soltanto il Galatasaray per Rafa Leão, che il suo mercato è entrato nel vivo. Eccolo, però Rafa Leão aveva già rifiutato l'Aston Villa, nonostante questo, nella speranza che il giocatore potesse ripensarci, il Milan si è comunque messo al tavolo della trattativa con gli inglesi, non trovando però l'accordo con la pista che si è dunque raffreddata. I contatti che sono intercorsi tra i due club, scrive Lorenzo Di Benedetto, non hanno portato ad una visione comune in materia di costi dell'operazione, con la società inglese che di fatto si sta chiamando fuori dalla corsa l'attaccante del Milan. Oltre a questo c'è stato poi anche il no del portoghese all'Al Hilal di Simone Inzaghi, che poi ha virato prima su Conceição e poi su Martinelli. L'idea di Leão è sempre la stessa: restare al Milan a 2 anni dalla scadenza del suo contratto o andare al Galatasaray. E su quest'ultima possibilità c'è qualche novità, visto che i turchi sono adesso predisposti a rilanciare, pronti ad arrivare a 40 milioni di euro con qualche piccolo bonus, cifra che non scalda il Milan fino in fondo, ma nell'ultima settimana di mercato tutto può succedere.
0: Bene, bene, queste sono le news di mercato relative a Leão, che appunto trovate su tutto Mercato Web, dove seguiamo tutti gli aggiornamenti di mercato. Poi c'è anche questa news che riguarda il Napoli, perché Badashile, il difensore, è parzialmente in gruppo, quindi l'acquisto del Napoli che ancora dobbiamo vedere. Il nuovo difensore del Napoli è arrivato appunto nei giorni scorsi, il giocatore informa il club azzurro, questa mattina ha svolto una parte di seduta con il resto del gruppo in vista della prossima sfida contro il Como in programma al Maradona domenica alle 18:30, altra bella partita che ci andremo a gustare questa domenica, il Napoli che affronta il Como, che ha pareggiato nella prima partita soffrendo un po' l'Udinese soprattutto, sì, nella prima parte. Il Napoli invece che ha sofferto il Genoa soprattutto nella parte iniziale, nel primo tempo, per poi trovare nel finale la vittoria con un gol molto discusso che insomma ha fatto aprire un ampio dibattito sulla validità.
1: Beh, però anche quella lì, la partita di Genoa a Marassi, comunque non è alla prima di campionato. Non è mai semplice. Il Napoli ne è uscito, devo dire, bene, nonostante poi quelle polemiche arbitrali, ma dal punto di vista, ecco, del risultato, del gioco, per quanto mostrato, sicuramente per il potenziale che ha questo Napoli, devo dire che il Napoli non ha deluso, anzi insomma è uscita bene da una trappola come poteva essere quella.
0: Ma Genoa è un altro campo tosto, perché andrà a giocare, sì, a Genoa, quindi con il Genoa non sarà facile. Dunque andiamo a recuperare un po' di messaggi, perché Jacopo al 331-8200-213 ci scrive: formare una squadra talentuosa e giovane per poi affidarla a Grosso è deludente. Il pensiero di Jacopo: buongiorno, sono Max. La Fiorentina, a parte l'atteggiamento, secondo me Grosso ha sbagliato il centrocampo. Altra valutazione da fare, ha ragione il nostro amico. Fagioli e Brescianini io li avrei lasciati in panchina, avrei messo Liu veloce e fresco, e comunque davanti mancano le ali, e questa è una cosa che avevamo già sottolineato nei giorni scorsi. Lorenzo dice: stai praticamente dicendo che la Fiorentina non è un granché, ecco perché dico di andarci piano con la Roma, in campo ci sono sempre due squadre. No, ma io su questo, Lorenzo, sono d'accordo che ci sono sempre due squadre, e sono d'accordo che la Fiorentina ha fatto tutto male, però la Roma ha fatto tutto bene. La Roma ha impressionato, ripeto, per la capacità di dare velocità e qualità alla gara, che sono due aspetti molto importanti. Quindi questo va detto. Quando si vince c'è sempre il merito di una squadra, ma c'è anche il demerito dell'altra, su questo non ci sono dubbi, però come prestazione la Roma ha fatto la migliore di questa prima giornata. Ha una qualità immensa sulla tre quarti, mettere in campo Dybala, questo Dybala così, poi è chiaro che su Dybala c'è sempre il punto interrogativo, Dybala Sicuramente no, non può fare tutte le partite, però c'hai un Dybala così. Mora, secondo me, alla prima uscita ha fatto vedere dei guizzi interessanti, poi lo rivaluteremo nelle prossime partite. Mi è piaciuto anche la capacità di buttare dentro un giovane come Lulli, che tu lo butti dentro e fa pure una bella partita.
2: Sì.
0: Quindi occhio, perché poi Gasperini non è la prima volta che lancia i giovani, quindi se lo fa giocare dall'inizio, qualcuno ha detto l'ha fatto giocare perché vuol mandare un segnale alla società, che no, per me l'ha fatto giocare perché ha capito che poteva fidarsi di quel ragazzo, che secondo me ha fatto pure una discreta partita ieri sera. Quindi ripeto, valutiamo tutto, però non si può nascondere la prestazione che ha fatto la Roma alla prima partita, tutto qua. Allora,
1: e non si può soltanto seppellire, diciamo, nascondere sotto la prestazione opaca della Fiorentina.
0: Esatto.
1: Cioè, bisogna scindere le due situazioni.
0: Assolutamente.
1: Che poi sicuramente una chiama l'altra, però la prova di forza della Roma scinde da quella che è stata la Fiorentina.
0: Secondo voi potrebbe essere un'idea dare Bonny in prestito per un anno per prendere una punta più pronta per l'Inter? Ma non lo so, il problema, perché l'Inter c'è un problema in attacco?
1: Potrebbe affrontare, non lo so.
0: Si parla di
1: Bonny, mi sembra proprio il calciatore perfetto per fare quel tipo di ruolo, ovvero il dodicesimo, il tredicesimo che entra nel secondo tempo e che dà un rimpiazzo importante per quanto riguarda i due attaccanti titolari, che sono quelli che non hanno bisogno di, anche perché se devi valorizzare, così come sta meritando di essere valorizzato Pio Esposito, vai a comprare un'altra punta. Secondo me Bonny si accontenta di quello che sta facendo, lo fa anche bene.
0: Sì,
1: no?
0: Sì. Allora vado su tutto Mercato Web, perché c'è un altro approfondimento che ecco qui. Milan fuori un altro, Nkunku ha terminato le visite mediche con il Lipsia, oggi la firma, quindi finisce il rapporto di Nkunku con il Milan, di un giocatore che non è stato considerato nel progetto di Amorim, e quindi passaggio all'Lipsia. Diamo un'occhiata, eccolo qui, passaggio decisivo che che porterà al completamento del suo ritorno al club targato Red Bull. L'attaccante francese era atterrato già ieri sera in Germania per sostenere una parte dei test previsti. Allora, prestito da 4 milioni di euro iniziali, a cui aggiungere un diritto di riscatto da 28 milioni. Questa l'operazione.
1: Vogliamo leggere qualche messaggio, Marco, se ci sono qualche, se c'hai qualche spunto interessante.
0: Anche
1: ci sono,
0: vai,
1: sentiamo,
0: vai.
1: Gli audio allora.
0: Vai.
3: Ciao Marco, buongiorno a tutti, sono Artemio D'Alghero. Volevo dire, in questa prima giornata intanto si riconfermano gli attacchi, quelli dell'Inter e della Roma, che funzionano, con attaccanti che hanno già dato delle garanzie nello scorso campionato. E poi vedremo se anche altri nuovi, come può essere Colomoni o Ramos del Milan, si sveglieranno e metteranno la loro firma anche sul campionato italiano. Ciao, buona giornata a tutti.
0: Grazie, un saluto anche a te. Forse abbiamo un altro audio da recuperare, lo mandiamo subito, lo chiedo a Claudio in questo tratto di trasmissione, in questa anteprima, in attesa dell'arrivo di Stefano Impallomeni, e poi si partirà con tutti gli ospiti. Vai, arrivo.
4: Ciao a tutti, buongiorno. Ciao a tutti, bentornati dalle vacanze.
0: Da un pezzo siamo.
4: Un saluto al direttore.
0: Grazie.
4: E mi trovo concorde su tutto quello che avete detto, perché effettivamente ieri ho visto la partita della Fiorentina, ma veramente capisco che la Roma ha giocato una partita veramente perfetta. Ma i Viola, onestamente, veramente poca roba, ma veramente poca roba. Poi non ho capito come mai Ken l'ha fatto entrare praticamente a gara già compromessa. E seconda cosa, sarò veloce, e parlano molti grande Milan contro il Torino, ma il Torino sul 2-0 gli ultimi 15 minuti li ha fatti un pochettino ballare, vedi Cacciamali, vedi Fortini, grazie e ancora una buona giornata.
0: Grazie, grazie a te, grazie. Ma guarda, ti voglio rispondere anche sul discorso del Milan. Io invece sono, penso che nella prima giornata anche il Milan ha dato degli spunti positivi. Cioè, lo voglio dire sinceramente tutta, sapete che io non, se devo fare un confronto lo faccio e prendo una posizione, meglio il Milan della Juventus, hanno vinto tutte e due, però a me mi ha dato sensazioni più positive il Milan rispetto alla la Juventus. C'è un allenatore che è arrivato, e nonostante sia arrivato da poco ed è comunque un cantiere aperto anche il Milan,
1: ha vinto anche facendo delle scelte coraggiose.
0: Ha fatto delle scelte coraggiose, ha dato fiducia a dei giocatori, ha rigenerato dei calciatori, perché c'erano dei calciatori che forse erano praticamente veramente inesistenti nella scorsa stagione. Ha rigenerato dei calciatori, sta dando un'idea diversa, sta facendo un cambio che tutto sommato a tratti durante la partita si sono visti questi cambiamenti. È chiaro che deve migliorare ancora molto, però a me ha dato delle sensazioni positive. Siccome c'era uno scetticismo, io ho raccolto qui nell'approccio, nell'avvicinamento alla prima giornata, enormi nei confronti di Amorim, io invece penso, poi per carità, non è una partita che ci può far dare un giudizio definitivo né una sentenza su niente, però mi piace andare a vedere alcuni particolari e mi sembra che questa squadra sta lavorando su una traccia che sta dando questo allenatore, che ha fatto anche delle scelte, che ha fatto dei cambi anche in corsa, non guarda in faccia a nessuno per quanto riguarda le scelte che deve fare, e questo secondo me è un aspetto positivo. Quindi io nel mio anche pezzo che ho fatto oggi sul 2 di Piccari ho messo il Milan tra le cose positive di questa giornata.
1: Meglio anche rispetto alla Juventus?
0: Meglio rispetto alla Juventus, sì. Secondo me meglio rispetto alla Juventus.
1: Che doveva aggredire, Marco, un avversario, una neopromossa che ha un valore tecnico
0: sulla carta
1: in
0: era
1: questo
0: più difficile
1: momento,
0: la partita del Milan, no?
1: Con tutto il rispetto per il Frosinone, ma un valore tecnico diverso rispetto ad una trasferta, ad una squadra,
0: non c'è paragone, non c'è paragone.
1: In questo momento il Frosinone, vedendolo anche gli 11, vedendo
0: Frosinone è candidato in Serie B, ragazzi,
1: fatica.
0: Io sono sincero,
1: farà
0: lo dico
1: molta
0: senza
1: fatica,
0: senza nascondermi, e mi dispiace
1: il
0: per
1: pagare
0: gli ascoltatori,
1: l'allenatore, però pagherà l'allenatore. Ma il materiale umano, Marco,
0: è quello che
1: è poco,
0: Serie A così è difficile fare. Quindi la Juventus ha rischiato pure di pareggiare la partita.
1: Esatto,
0: tra le altre cose.
1: Aspettavi una Juventus che aggredisse molto di più, che facesse la Juventus a Frosinone.
0: No, era partita benissimo, ha fatto un primo tempo che dove è partita bene.
1: Poi
0: dopo si è spenta, poi dopo tanti errori, cioè è sembrata la Juve dell'anno scorso, dai, ci giriamo intorno. Mentre il Milan non è quello dell'anno scorso, la Juve è sembrata quella dell'anno scorso, con il problema della punta che rimane
1: Anche perché, scusami, se lo sbaglia David, quello che ha sbagliato Colomouani, sentivamo
0: le
1: i processi, ma adesso gliel'abbonano perché era stata la prima. Però
0: no, non gliel'ha abbonata Spalletti, però.
1: No, gliel'ha abbonata Spalletti, ha fatto bene a non abbonargliela.
0: Spalletti non gliel'ha abbonata.
1: Ha fatto bene a non abbonargliela.
0: Perché ha detto, secondo me, e ripeto, per me quell'uscita lì, ieri ne abbiamo parlato e tutti hanno un po' detto che è stato un messaggio per stimolare l'attaccante, che ci può stare, ma per me è stato un messaggio anche alla società. Guardate che con questo non si può andare avanti fino alla fine, bisogna trovare una punta vera, un centravanti vero.
1: Non lo so, io secondo me è più un messaggio a lui. È più un messaggio a lui quando dice: guarda che se non giocavi da 2 anni un motivo c'è, ti devi dare una svegliata, perché non è che è colpa degli altri se non giocavi da 2 anni, non giocavi da 2 anni perché facevi questo
0: tipo di
1: prestazioni, e alla prima non ti puoi presentare in questo stato. Secondo me
0: al giocatore sì,
1: e secondo me lui l'ha visto più di noi
0: sicuramente,
1: e l'avrà capito, cioè poi l'ha dovuto mettere in campo perché non c'era, non lo puoi punire mettendo qualcun altro
0: hai. Ci mancherebbe. Allora, per me il centrocampo della Lazio, scrive Maurizio, con Rovella, Frattesi e Taylor, almeno attualmente è superiore a quello della Juve. È un centrocampo di tutto rispetto, Maurizio. Su questo io l'ho detto subito, nel momento in cui la Lazio ha preso Frattesi e messo in mezzo a questi due giocatori, in mezzo con interno, insomma, quello che è. Questo è un centrocampo che ha qualità, che ha la capacità di inserimento, può costruire, può interdire, insomma, sono tre giocatori che insieme possono coesistere. Il problema della Lazio non è a centrocampo. E comunque devo dire che ieri l'abbiamo criticato. Io continuo a dire che bisogna mantenere i piedi per terra e che la Lazio deve fare un campionato il più sereno possibile, quindi fare più punti prima possibile e poi vediamo che succede, perché c'è una situazione difficilissima a livello ambientale. Cioè, ieri praticamente gli abbonati erano a Bologna.
1: Lo stesso numero. Intanto fatta per l'arrivo di Pinamonti, a proposito di Lazio dal Sassuolo, operazione complessiva da 12 milioni di euro, ci sarà probabilmente un pagamento poco oneroso adesso e poi verrà pagato interamente nel 2027. Quindi Sarri avrà il suo attaccante, che è Andrea Pinamonti. Scusami, Gattuso, lapsus,
0: è
1: ancora troppo fresco,
0: sì.
1: il cambiamento. Gattuso avrà il suo attaccante, vediamo, perché poi Pinamonti tra gli attaccanti italiani negli ultimi anni è sempre stato quello che ha segnato di più come centravanti, però non ha mai vissuto, no, di una... Non ti piace?
0: No, non mi fa impazzire, però penso che...
1: Questi soldi,
0: dire,
1: Marco, la Lazio...
0: con questa operazione, cioè, ripeto, non prendi... Però con questi soldi e la situazione è meglio Pinamonti
1: che
0: non prende nessuno, insomma. Esatto, non c'è dubbio. Quindi è un'operazione che ci sta in questo contesto attuale della Lazio. Qualche anno fa nessuno avrebbe mai pensato di Pinamonti lì. Adesso ci sta e si giocherà le sue possibilità anche l'attaccante. Ripeto, meglio di niente. Quindi...
1: Visto che prima l'ho citato, facciamo un attimo una piccola parentesi su Sarri, perché
0: sì,
1: insomma, con l'Atalanta affrontava il Sassuolo. Che è quello, faccio? Che
0: è l'Atalanta è indietro, squadra molto indietro ancora.
1: Però dai, ha trovato i suoi riferimenti con Raspadori.
0: Una partita di sofferenza.
1: Sì.
0: Ha detto pure lui.
1: Questo centrocampo con Gaetano, con Pasalic.
0: No, è una squadra molto indietro ancora. Di tutte le big, secondo me, è quella che sta più indietro di tutti. C'è da lavorare tanto, perché c'è da cambiare una mentalità che si è radicata per tanti anni. Io l'ho detto da subito che questo è un compito non facile. Ci può riuscire, perché insomma, se la cultura del lavoro questo gruppo ce l'ha. Bisogna lavorare tanto, perché ancora siamo lontani dal calcio di Sarri e ci stiamo allontanando dal calcio che era dell'Atalanta. Quindi stai a metà strada, non è facile, c'è tanto da lavorare. Però in questo momento mi sento di dire che la squadra...
1: Tanti giocatori da adattare.
0: Sì, tanti giocatori che devono cambiare anche la mentalità di quello che hanno acquisito fino adesso. Non è un lavoro che si fa in poco tempo. Quindi vediamo. Dobbiamo trovare un allenatore nuovo, caro Spalletti. Ah, quindi Giacomo già boccia Spalletti. Dunque, ma Nuno Tavares perché non gioca? Questa è una bella domanda, però ancora fa parte del gruppo, così come Romagnoli. Ieri è entrato, non ha dato qualche sgasatina, cioè, appunto, secondo
1: chi?
0: Me pure
1: Tavares,
0: sì.
1: Sì, perché secondo me avrebbe voluto andare in un'altra squadra, e poi soprattutto perché lì il titolare è Pedrasa e probabilmente si resterà così. Nuno Tavares proverà ad avere a trovare squadra in quest'ultima settimana. Sarà difficile, secondo me rimarrà lì. Dov'è bene Floriani Mussolini ieri?
0: Sì,
1: che
0: mi è piaciuto
1: al posto di Marusi.
0: Secondo me prende la titolarità a lungo
1: sì,
0: andare.
1: Sì, secondo me.
0: Ho questa sensazione. E vai con un audio, Claudio.
2: Ciao, siamo Nora e Max. Ti volevamo fare i complimenti
0: Ciao.
2: Per la trasmissione.
5: Sì, e siamo tifosi dell'Inter. E papà Max ha già mandato un messaggio oggi parlando di Boni, ma in realtà volevamo farmi un saluto insieme.
0: Grazie, esatto, che bello, che bello.
5: Forza Inter!
2: Tutta la vita Inter!
0: Si è scatenato sto bambino.
1: Grandi.
0: Bellissima
1: Ciao,
0: questa
1: ragazzi,
0: voce, bella. Ciao, grazie sia al papà che al ragazzino tifosissimo dell'Inter. Bene così. Allora, 331-8200-213, altri messaggi. Senza Yıldız, la Juventus non è da prime quattro, Spalletti e in difficoltà, che poi l'assenza ancora non si sa di quanto tempo sia fermo Yıldız, poi appena abbiamo degli aggiornamenti però al momento non c'è un'ufficialità.
1: Vediamo se andranno verso l'operazione, ma io credo che a questo punto l'operazione sia quasi inevitabile. Vabbè, vediamo, non è ufficiale, però è vero che fa tutta la differenza del mondo, però in questo momento il problema è anche valorizzare quello che hai, valorizzare un giocatore come Yıldız che in questo momento non riesce ad essere, anche per via, insomma, si sta trascinando da tanto tempo anche una condizione fisica piuttosto precaria, una preparazione iniziata in ritardo per via di un altro infortunio, insomma. Yıldız deve ritrovare anche se stesso dal punto di vista fisico. È chiaro, sì, che ci si comincia, Marco, a interrogare su come andarlo a rimpiazzare, se sarà magari l'opportunità di valorizzare un giocatore come Alibegovic, perché poi questa Juventus non può dipendere da Yıldız, ma deve trovare anche altre soluzioni nuove, diverse, che magari potrebbero mettere, no, più a suo agio un giocatore come Colomoni, perché in questo momento è l'unico attaccante.
0: Intanto Max mi corregge perché dice che una ragazzina si chiama Nora, gli mandiamo un bacio allora, e quindi alla figlia di Max. Intanto mi comunica Niccolò Ceccarini due cose di mercato che ti riporto subito, perché Chato è nuovo rinforzo del Frosinone, l'esterno nazionale camerunense proveniente dal Montpellier ha sostenuto questa mattina le visite mediche a Villa Stuart e subito dopo ha raggiunto i nuovi compagni a Frosinone, e quindi c'è questo rinforzo, mentre è saltato definitivamente Pocu alla Fiorentina, che sta già virando su un altro obiettivo. Tra l'altro Pocu era stato presentato qui da noi da Marco Palma, che presto tornerà a presentarci altri giocatori.
1: Sì, tra l'altro prima citavano Ken sul perché ovviamente non avesse giocato. È chiaro che secondo me si sta cercando di costruire una Fiorentina intorno a Pellegrino, perché nonostante le dichiarazioni di Paratici di ieri su Moise Ken, ovvero che la Fiorentina non ha bisogno di vendere, io credo che sia inevitabile che ormai un giocatore come Moise Ken possa andare al Como. Poi si aprirà il discorso su Duvikas, che ha segnato anche sabato ad Udine, e su come verranno alternati i due, considerando che il Como gioca con un'unica punta. Però sul discorso di Ken va bene dal punto di vista fisico, ma crediamo, possiamo pensare che ci sia qualcosa relativo al mercato su un Ken che continua ad essere corteggiato dal Como, che però deve trovare la quadra con la Fiorentina, sì, che giustamente vuole monetizzare.
0: Bene, siamo in chiusura di questa prima parte. Luigi scrive che l'ombra di Conte si aggira su Torino, sono d'accordo. Poi al volo Roberto, la pochezza tecnica di Frosinone e la debolezza atavica del Torino sono evidenti, per questo motivo non devono essere esaltate oltre misura le prestazioni di Juventus e Milan, che a mio parere viaggiano sullo stesso piano di improvvisazione. Vedo solo Amorini leggermente in vantaggio sulla tabella di marcia, perché Spalletti è un po' in guerra con tutti i giocatori e presto penso lo sarà anche con i suoi stessi tifosi. Però perdonatemi, io credo che nessuno abbia esaltato le prestazioni, almeno qui, di
1: Juventus. Abbiamo detto semplicemente che il Milan l'abbiamo visto
0: non
1: meglio della Juventus.
0: Non c'è stata nessuna esaltazione, però c'è l'analisi che va fatta. Se no, ripeto, chiudiamo tutto e ci diamo appuntamento a giugno e parliamo di quello che è successo. Come dico sempre, c'è partita dopo partita, si analizza quello che si vede. Altrimenti, ripeto, di che cosa dobbiamo parlare? Dobbiamo fermare, Francesco.
1: Ciao Marco, a domani.
0: A dopo, come sempre, grazie. E adesso noi ci fermiamo. Arriva Stefano Impallomeni e partiamo con Maracanã.

0: pensavo c'era lo sacchetto, perdonaci. Stavamo aspettando.
1: Vabbè,
0: lo facciamo noi.
1: Buon pomeriggio.
0: Ciao Marco, ciao a tutti. Stefano, ben trovato. Allora, facciamo una cosa, Stefano, andiamo subito ai titoli, poi sì. Questa parte è tutta insieme a te, dove analizziamo un po' di cose. Intanto abbiamo già detto la notizia, è fatta per Pinamonti alla Lazio, l'arrivo appunto della ex Sassuolo con un'operazione di 12 milioni. Allora, andiamo ai titoli e poi cominciamo. Si parte con la Roma, Dybala e Malen, magica Roma, veramente ieri sera ha impressionato subito, pronti partenze via, la squadra di Gasperini. Lazio a tutto Frattesi, determinante il giocatore ex Inter, entra, segna, salva sulla linea e regala 3 punti alla Lazio. Fiorentina, grosso KO perché perde malissimo alla prima uscita la squadra di Grosso, una sconfitta pesante. Bologna spento, ha fatto poco contro la Lazio e insomma proveremo ad analizzare anche la prima uscita della squadra rossoblù. Un'ombra cambia Spalletti, un tema che ha lanciato Raimondo De Magistris nel suo editoriale, oggi ne parleremo. Ti dico nulla. Allora, caro Stefano, partiamo naturalmente, si è conclusa ieri la prima giornata di campionato con le due romane che vincono, partiamo dall'ultima partita, quella di ieri sera della Roma, che ha... No, battuto, strapazzato, annichilito, sì. Schiantato la Fiorentina.
2: Partita a senso unico, caro Marco. Insomma, voglio dire, c'è stata tanta storia. È una Roma scintillante, in grande condizione atletica. E poi, soprattutto, si vede ancora più netto il lavoro di Gasperini. È cresciuta anche in consapevolezza questa squadra. Però, poi, dopo la fine, se non c'hai due giocatori come Dybala e Malen, difficilmente puoi vincere le partite, no? Hanno fatto una differenza totale, sostanziale. Dybala è immenso. Malen eccezionale, probabilmente lotterà per vincere il titolo di capocannoniere, perché insomma, se questo, no, se il buongiorno si vede dal mattino,
0: fa tre gol subito.
2: Sì, abbiamo visto Retegui nell'Atalanta, insomma, voglio dire, il lavoro di Gasperini poi più prima o poi esce fuori, Marco. Quindi...
0: No, ma gli attaccanti con Gasperini fanno bene, quindi esatto. Ieri sera quando guardavo Bologna-Lazio pensavo a Dobby, che c'è niente da fare, se non c'è riuscito Gasperini.
2: Ma
0: ieri
2: forse
0: quando è entrato ha fatto un disastro.
2: Ha voluto cominciare Gasperini.
0: No, beh, secondo me... ci ha proprio rinunciato.
2: No,
0: poi, perché ieri
2: a vedere
0: per
2: le caratteristiche dei calciatori, li sceglie anche la scelta di Lulli, del giovane Lulli.
0: Ma complimenti, io
2: bravo Amorim così, se bravo Gasperini con Lulli. A me piacciono questi allenatori perché è il lavoro di campo, il lavoro quotidiano, vedono tutto.
0: Sono d'accordo.
2: Cioè, non è che vedono il nome, per carità, vedono Dybala, vedono Malen, vedono Rabiot, Modric, però vedono anche. Quindi,
0: sai, ieri un collega, un amico mi ha detto, quando ha visto Lulli in campo alla fine della partita, mi ha detto sì, bene, però secondo me la scelta magari di Gasperini è stata fatta per mandare un messaggio alla società, dice questi ci abbiamo. Io impazzisco quando sento queste cose, cioè è possibile,
2: è come
0: che un allenatore
2: fa
0: una scelta
2: che fa giocare Pellegrino, c'ho Mario terzino sinistro, poi magari ne parleremo una seconda
0: sì più, sì, poi ci arriviamo pure là, però
2: e che fanno un dispetto a dire che perché la scelta di impiegare un calciatore per far capire, mandano messaggi alle società, che mandano messaggi al loro lavoro, insomma, secondo me no.
0: Sì, sì, sono d'accordo.
2: Negativi, tra l'altro, perché peggiorano la loro posizione.
0: Sì, io credo che bisogna. Invece mi è sembrata una scelta ponderata e ricordiamo che Gasperini è uno che i giovani li ha lanciati.
2: Sì, sì.
0: E tant'è che sentivo la partita ieri e c'era il bordocampista che riferiva anche di tante indicazioni che dava al ragazzo anche quando sbagliava, no? A un certo punto ha fatto un cross e ha detto ma che cross fai? Perché tiri così?
2: Certo.
0: Cioè, come per dire, l'ha messo in campo, però sta lì, lo martella, lo corregge per farlo crescere, perché evidentemente ha visto delle
2: qualità,
0: potenzialità,
2: cioè,
0: delle qualità in questo calciatore. A me la cosa che mi ha impressionato della Roma, Stefano, e voglio sapere un po' il tuo pensiero, al di là dei singoli, perché Malen, insomma, conferma di essere un attaccante letale, e gli dai mezzo pallone e te lo butta dentro. Dybala ha fatto una partita, a me mi sembrava il Dybala di Palermo, certo, a un certo punto, non quello da Juve, quello di Palermo, addirittura andava a marcare pure, ha tolto un pallone atta da centrocampista. Però la cosa che mi ha impressionato e che vorrei sottolineare è quella della qualità unita alla velocità. Cioè quello ieri, che è una cosa che è quello che abbiamo sempre chiesto, no? Cioè Marco, la qualità adesso... con l'intensità.
2: Perfetto. E questo... poi anche queste magari regole, nuove regole, questo nuovo... questi nuovi arbitraggi che non mettono d'accordo. Io sono invece mi sono subito
0: ti riferisti a Mastantuono della manata, cioè perché
2: no, del gioco effettivo, cioè sta, gli arbitri fischiano di meno, Marco, fischiano di meno, lasciano più correre, il gioco è più veloce, più fluido, più intenso, e quindi questo secondo me aiuta a vedere partite meno, no?
0: Sì.
2: Morte, cioè più continue, lo spettacolo, soprattutto anche i calciatori non si possono scegliere il ritmo che vogliono. Cioè tu vai, ti alzi, sceneggiata, no, fuori, un minuto, poi, e si va avanti. Detto questo, sono d'accordo con te, indipendentemente dai sistemi di gioco, Marco.
0: Sì, sì.
2: L'intensità, la qualità, la condizione atletica, sono parametri, sono elementi, requisiti essenziali per il gioco di adesso. Quindi chi avrà più questa intensità, manterrà questo tipo di intensità, andrà lontano. Certamente serve la qualità, devi associare,
0: certo,
2: tutto.
0: Beh.
2: Però l'organizzazione, l'intensità, a che velocità fai le cose? A che velocità fai le cose? Questo è importante. Credo che poi sarà la discriminante di questa stagione ancora di più rispetto al campionato scorso. Però insomma, poi ne vedremo. Adesso è passata la prima giornata, non cominciamo.
0: No, ma è chiaro che c'è tanta strada da fare.
2: Qui ci dicono, vi esaltate. No, non ci esaltiamo. Noi valutiamo le partite. A me è piaciuto il Milan, la prima partita. La Roma non ne parliamo, perché insomma è stata, diciamo, no, quella che ha messo il punto esclamativo.
0: Sì, sì,
2: avevano,
0: sì,
2: vinto tutte, ieri, cioè, la Roma ha risposto.
0: Faccio un'analisi proprio velocissima,
2: di più.
0: Cioè, se oggi uno mi chiede a me, Marco, l'Inter è la squadra che metto davanti,
2: il
0: Napoli la metto in scia,
2: su.
0: E metto in questo momento,
2: poi,
0: il Napoli lo metto in scia e metto la Roma.
2: Alla seconda,
0: cioè, la Roma
2: giornata vedremo a
0: oggi,
2: che punto è la situazione. Perché tanto
0: lungo.
2: Vinci 1-0, 4-0, 3 punti sempre sono, però uno deve considerare anche
0: oggi
2: la prestazione.
0: Oggi per me così... dopo quello che ho visto, dico, la Roma può lottare per lo scudetto così.
2: Se le gioca tutte così, probabilmente lotterà per il titolo.
0: È difficile dire che possa giocare
2: tutte così.
0: Esatto, è difficile dire questo.
2: Champions League, Dybala è un fattore. Dybala è una cosa impressionante, sta in una forma impressionante.
0: Sì, no,
2: ma una cosa pazzesca.
0: Tiratissimo.
2: Mai visto così con Mourinho, mai visto così con Ranieri. Gasperini,
0: evidentemente,
2: bravo.
0: La cura Gasperini,
2: diciamo,
0: fa bene,
2: diciamo la verità. No, me l'ha detto Gasperini, finalmente ha fatto una preparazione atletica completa, sana, continua, senza intoppi. Poi ha detto, non è vero che c'è muscolo di seta ieri. Quindi vedremo, insomma, lo auguriamo a Dybala, perché rappresenta poi il calcio, ieri è stato strepitoso.
0: Dunque Nicola ci scrive: Marco, buongiorno, ma Gasperini è preoccupato per qualche cessione, perché dice che toccare questo gruppo sarebbe un peccato? Beh, lui lo ha ribadito, però la società, mi sembra, d'amico ha detto che non parte nessuno, quindi
2: ha detto che a una settimana dalla chiusura è difficile
0: che possa partire qualcuno,
2: poi quindi... calciomercato, tutti dicono così, poi anche Paratici ha detto Ken, vediamo, insomma, non cediamo nessuno.
0: Sì.
2: A patto che non ci chiedano via.
0: Ma perché non ha fatto giocare da inizio?
2: Ma guarda, io poi non lo so, ma
0: cioè, se non lo cedono, perché non ha fatto giocare da inizio? E poi l'ha fatto entrare, quando entra lui fanno l'unico tiro in porta
2: sul 3-0, però.
0: Sì, babbo, io non capisco, certe volte a me mi sembra veramente che si fanno delle poi dici, perché non lo critichi, come fai a non criticare una scelta del genere? Cioè, se
2: no,
0: devo...
2: ma poi noi ne abbiamo parlato, Marco, perdonami, la Fiorentina ha fatto tutta questa campagna acquisti eccetera,
0: sì,
2: eccetera, poi alla fine spegni tutto, e ieri i Galassi di Radio Firenze Viola, sì, ci hanno detto che è in parte dalla panchina, è come se tu ammosci,
0: sì, sì,
2: ammosci
0: prima
2: tu
0: del tempo, capito? Ma fallo giocare, no?
2: Giocare.
0: Ma fallo giocare, ma poi
2: ma
0: dici,
2: poi
0: sai,
2: a Roma, oh, cioè non è che te dici,
0: no,
2: Roma,
0: ma poi dici, sai, non faccio giocare Ken perché in panchina c'ho uno forte.
2: Devi preoccuparti della Roma, no? Ci devi andare un po' attrezzato. Invece mi è sembrato che, insomma, che la Fiorentina si sia consegnata anzitempo.
0: Sì, sì, sì, ma già dalle scelte iniziali, già del centrocampo, scelte iniziali, ma poi...
2: C'è Mario a sinistra.
0: Poi senti, Stefano, io devo dire una cosa, non so come la pensi tu, ma dopo un mese e mezzo, quasi due di lavoro, io nella prima partita non posso non vedere niente. Niente!
2: Niente.
0: Il nulla cosmico. in fase difensiva, in fase offensiva.
2: Beh, la Roma
0: sulle seconde palle
2: ha spento tutto.
0: Ha spento tutto, però dall'altra parte non si è acceso niente.
2: Sì, però hai detto bene, allora parliamo. Tu hai preso un allenatore che fa il 4-3-3, giusto?
0: Sì.
2: D'accordo, non lo puoi fare. Bravo, grosso, io l'ho sempre detto, 4-3-2-1, benissimo. Poi che fai? Fai giocare Valdepeñas spesso e non lo proponi. E scegli João Mario, che è un destro a sinistra.
0: Sì.
2: João Mario, invece da destra metti Dodò, che voglio dire, è più della, che cioè nel senso doveva andare via. Vabbè, la coppia ci sta, voglio dire la coppia centrale che è Ranieri e Dragosin. Poi il centrocampo, se tu vai a vedere la sfida di maggio, è lo stesso quando ha perso 4-0, Andur, sì. Brescianini, Fagioli. Fagioli, lui che fa, Gasperini, mette Mora a schermarlo, che Mora per 20 minuti non la prende mai, poi fa quel guizzo sulla parata perché è dedicato alla fase di non possesso, però scherma Fagioli, che a uomo soffre terribilmente. Quindi c'è sempre la superiorità numerica in mezzo al campo, anche se poi Mora si annulla con Fagioli a un certo punto. Undur, Brescianini non pervenuti, Atta, che secondo me è un giocatore,
0: che
2: è
0: giocatore buono,
2: ottimo.
0: Sì. Ma gli faceva fare l'esterno ieri.
2: Ha giocato con un po' di sufficienza ieri. Lo metti a fare il 2 con Mastantuono, che deve ancora scoprire com'è l'Italia,
0: dove
2: sta il calcio italiano,
0: non
2: dove
0: sta nel giardino di casa
2: e
0: sua.
2: E ci metti Pellegrino, che se tu puoi pensare in uscita con chi va, che sono gli uomini veloci di inserimento. Atta, Brescianini, Undur e João Mario, che poi non ha spinto mai, e Pellegrino che non c'ha la forza, la progressione dei meriti di Kent. Ma ovviamente Gudmunds, cioè fa Ulai perché l'ha messo in panchina? Cioè ha fatto una formazione, dice vabbè dai, su, siamo andati a Roma contro una squadra consolidata, forte, con entusiasmo a mille, gioca in casa, a cannone, hanno preso Mora, ti presenti con João Mario, terzino sinistro. Cioè qui non si tratta, Marco, di emettere sentenze, per carità, però osservazioni. Cioè, ma perché hai fatto questo? Le scelte di Grosso si possono. Si può parlare della formazione.
0: Ah, certo.
2: E la gestione durante la partita.
0: Sì, si può discutere.
2: Vedi che Fagioli non la prende, sta in difficoltà, spacca l'equilibrio quella giocata straordinaria che Dybala viene dentro il campo, poi quel numero dentro la rigore male, 1-0. Cambia qualcosa. Non cambia niente.
0: Però, Stefano, guarda, io lo dico oggi perché a me non mi piace mai dire le cose dopo. Io su questa squadra qui l'ho detto e l'ho scritto, no, e lo ripeto,
2: è una buona squadra, va allenata
0: è
2: bene,
0: una buona squadra,
2: va costruita.
0: Ma il vero, diciamo così, la cosa da evidenziare è l'allenatore, cioè Grosso deve dimostrare di fare lo step, perché un conto è allenare Frosinone e Sassuolo, un conto è andare alla Fiorentina. Allora è qui che noi dobbiamo, adesso i giocatori ci sono e adesso deve dimostrare l'allenatore di esserci.
2: Però vedi,
0: è un discorso diverso.
2: Allora è stata preparata male, preparata male e letta peggio durante la partita. Faccio un esempio: a un certo punto si sentiva, non lo so, da bordo campo, ma poi Gasperini, voglio dire, è un libro aperto. Mora a un certo punto non stava convincendo più, no? Ma lui che fa? Al 50, quando lo toglie? Al 55esimo, fuori e mette dentro sulle. Ma io dico, tu sei 1-0, 2-0 sotto a Roma. Contro la Roma, tu Fiorentina, ma metti Ken, cioè, ma la prima cosa che devi fare devi mettere Ken e lo metti sul 3-0 dove la partita ormai era compromessa. Io non l'ho capita tante cose, poi nel post partita abbiamo sentito l'ho messo, cercavo di ribaltare, ma che te ribalti sul 3-0, ormai è finita la partita. C'è Ken, io capisco che deve andare al Como, oppure andrà probabilmente al Como,
0: sì.
2: Però l'avevamo detto prima della partita, Marco. C'è Ken,
0: è una cosa.
2: È un po' come Dybala, cioè per la Fiorentina è come Dybala per la Roma, è un giocatore, un Malen, siamo lì. Cioè senza Ken è un'altra cosa. Poi Pellegrino la prima con la Fiorentina, Mastantuono la prima con la Fiorentina, Talla prima con la Fiorentina. Cioè voglio dire, cioè, devi costruire, secondo me la Fiorentina ha fatto un ottimo mercato, io non torno indietro, però certamente ci ha messo del suo ieri, eh.
0: Sì, sì. Allora, un po' di messaggi. Sviolinate Gaspe la Roma, ma chi vuole l'Inter? Che vuol dire questo messaggio? Dell'Inter abbiamo parlato ieri insieme a tutte le altre, abbiamo sottolineato le cose dell'Inter. Boh, delle volte escono questi messaggi che bisognerebbe fare una terapia per capirli. Allora, partite sparato alla fine, poi si paga con tre competizioni. quindi dice che le competizioni potrebbero avere un effetto praticamente.
2: Noi giudichiamo quello che... allora noi dobbiamo vedere le partite, no? Giusto? Vediamo le partite e poi ne parliamo insieme. Poi sì, possiamo avere dei punti di vista differenti, delle considerazioni differenti, però insomma un 4-0 così come fai a non, dire che la Roma ha impressionato ieri? Poi oh, ci sarà la Champions League, ci sarà ottobre, novembre, dice, l'anno è lungo, voglia, sì, abbiamo detto, cioè, è difficile ripetere.
0: Calcio si analizza partita dopo partita, dopo partita, no? Quello che succede è il campo, poi le previsioni le lasciamo a, che ne so, no, a Mago Telma.
2: Quello sì, però,
0: che te devo dire. Allora, tanta
2: come stima... la partita della Lazio a Bologna, che è stata una partita,
0: sì, poi ci andiamo. Tanta stima per la Roma. Il punto è: Gasperini con le tre competizioni arriverà fino alla fine per lottare per lo scudetto? Perché io ho chiesto: punto è Gasperini con le tre competizioni arriverà fino alla fine per lottare per lo scudetto? Perché io ho chiesto: può questa Roma lottare per lo

0: messaggio, ciao a tutti, grande Roma, ma perché vi meravigliate della forza fisica dei giocatori della Roma senza dire che il preparatore atletico Borrelli sì, è il migliore che c'è, Gasperini se lo porta da quando era al Crotone.
1: Crotonese lui.
0: Ma io non è che ci meravigliamo della forza fisica, ripeto, io ho detto la cosa che mi ha impressionato è stare unire la qualità alla forza velocità, cioè che poi è quello che al calcio chiede. Sì, e ieri abbiamo visto,
1: parlando con cognizione di causa, visto che sei giusto preparatore atletico.
0: No, voglio dire, vedere subito,
1: non stai, non hai preso il
0: sì,
1: diploma.
0: Sì, però vedere questo dal
1: forza velocità, resistenza velocità.
0: Vedere questo subito nella prima partita e tenerlo costantemente questo tipo di ritmo
1: è una cosa pazzesca.
0: È questo che va sottolineato. Poi è chiaro, dici vabbè, durerà per tutte le partite,
1: ma secondo tempo pure stanno in una forma impressionante. Esatto. Cioè sembrava, che ne so, che fossero passati 3 mesi di campionato.
0: Basta vedere Dybala. Poi Marco scrive: andrei un po' cauto con i commenti. 2 anni fa il Napoli di Conte perse 3-0 a Verona, poi sappiamo tutti come finì. Ma hai riferito a chi, però?
1: Alla Roma, forse
0: alla Fiorentina? Alla Fiorentina che perde 4-0?
1: Non mi sembra,
0: non è che la Fiorentina può lottare,
1: mi sembra
0: per lo
1: un
0: insomma
1: raffronto
0: c'entra niente. Allora, c'è qualche audio, lo recuperiamo, poi ti chiedo anche qualcosa sulla partita della Lazio a Bologna. Vai! Arriva, forse? Non sentiamo nulla. Vediamo, se no vado a leggere i messaggi, vai! Allora, la prima giornata, ripeto, la prima giornata e basta. Ha detto che la Roma è a livello dell'Inter, vedremo le prossime, dice Max. Sì, ci può stare. La prima giornata è vero che l'Inter ha avuto una partita più facile, questo bisogna dire, perché il Monza non può diciamo ostacolare l'Inter, ma anche lì ha impressionato la forza dell'Inter, di come si è presentata, condizione fisica, mentale, quello che è chiaro che poi c'è di che vi aspettavate, che il Monza potesse fermare l'Inter?
1: Vabbè, tutto,
0: tutto può succedere nel calcio, però insomma allora
1: diciamo che la Roma sta diventando sempre più solida, cioè sta consolidando tutte le percezioni e le convinzioni che ha avuto nella passata stagione.
0: Allora, poi Merck ci scrive: ciao Marco e Stefano, ma i tifosi della Lazio non stanno esagerando? Alla fine, tra mille difficoltà, la Lazio non è una squadraccia. Poi con Frattesi e Pinamonte comunque il livello si è alzato.
1: E chi l'ha mai detto? Non mai detto, ha fatto una prestazione orrenda contro il Mantova.
0: Sì, bruttissima.
1: Però dai, tutte le attenuanti del caso ci sono, il fattore ambientale, giocare in uno stadio vuoto, tutto quello che ti pare, ha trovato l'entusiasmo, sarà casualità, non credo, ma la curva ospite era piena di tifosi, senti, il calciatore sente, Frattesi dopo che ha segnato si è rivolto, insomma alla fine manca sto connubio, Marco, è vitale, fa
0: sì,
1: parte
0: sì
1: proprio dello sport.
0: Sono d'accordo,
1: cioè,
0: comincia
1: manca
0: a essere un peso.
1: I calciatori sono un peso.
2: Buongiorno dalla redazione.
3: È prevista alle 18 di oggi la riunione del Consiglio dei Ministri che, come hanno anticipato fonti di Palazzo Chigi, dovrebbe prorogare per alcuni giorni le misure già in vigore contro il caro carburanti, ossia il taglio delle accise. Nella corsa finora inarrestabile dei prezzi, l'Italia si colloca però sotto la media europea. Secondo i dati Eurostat, infatti, a fine luglio le tariffe di benzina e diesel nella penisola sono salite del 12,5%, circa 4 punti in meno rispetto alla media dei 27. La voce fisco, tuttavia, pesa più che altrove.
2: E ne arriva una nuova ondata di calore sull'Italia. Nei prossimi giorni è atteso un nuovo aumento delle temperature. Al centro-sud dominerà il caldo intenso, mentre al nord si registrerà qualche temporale. Coldiretti lancia intanto l'allarme, con un'Italia letteralmente divisa in due, con 189 eventi estremi nell'ultima settimana, che hanno colpito i campi in maniera opposta alla siccità, ma con effetti ugualmente pesanti e con danni che superano i 3 miliardi di euro.
3: Paura ieri sera a Mileto, in provincia di Vibo Valentia, dove una bombola di gas è esplosa in un B&B. Sono rimasti feriti madre, padre e la figlia, una bambina di 10 anni che versa in gravi condizioni e si trova ricoverata all'ospedale di Catanzaro, dove è giunta in elisoccorso. Si tratta di turisti che si trovavano in vacanza nella zona. Restano ancora da chiarire le cause che hanno determinato l'esplosione della bombola e l'esatta dinamica dell'incidente.
2: Gli esteri: in Pakistan 14 neonati sono morti in seguito a un incendio scoppiato nel reparto di ginecologia dell'Institute of Medical Sciences di Islamabad. Al momento del rogo il reparto ospitava 15 neonati, solo uno dunque è stato tratto in salvo. La causa sarebbe

0: l'esplosione di un compressore di un condizionatore d'aria.
1: Meta e i procuratori generali dei 29 stati americani hanno discusso la possibilità di un patteggiamento del caso in cui il colosso di Zuckerberg è accusato di aver progettato deliberatamente Facebook e Instagram per creare dipendenza negli adolescenti. Lo riporta l'agenzia Bloomberg, citando alcune fonti, secondo le quali l'accordo potrebbe arrivare a metà del processo che si è aperto in California. Il procedimento presenta significativi rischi per Meta, considerato che gli stati americani puntano ad ottenere sanzioni elevate e modifiche obbligatorie al funzionamento della piattaforma.
0: Il calciomercato in chiusura, è arrivato il rilancio del Como per Moise Kean. L'offerta alla Fiorentina è ora di circa 40 milioni di euro, di cui 35 di parte fissa e 5 di bonus. Nonostante sia stata alzata l'offerta, la dirigenza toscana valuta se sia il caso di privarsi del suo attaccante. Si complica intanto l'arrivo di Jayden Osterwold alla Roma. I primi controlli medici svolti ieri nella capitale non hanno convinto i giallorossi, che decideranno il da farsi nella giornata di oggi. Aston Villa continua a trattare col Milan per Rafa Leao, ma sulle tracce dell'attaccante portoghese però resta anche il Galatasaray, che non molla.
1: Ed è tutto, al prossimo aggiornamento.
2: Siete all'ascolto di TMV Radio.
3: Se lo hai letto su tuttomercatoweb.com, è realtà. Il punto di riferimento per l'informazione calcistica nazionale, con interviste, news ed anteprime. Tuttomercatoweb.com. Trovi tutte le notizie sulle trattative del calciomercato, con anticipazioni ed esclusive. Scopri ogni singola sezione del nostro sito, con approfondimenti sulla massima serie italiana e sul calcio estero. Dai un calcio alla banalità e resta informato. Collegati su tuttomercatoweb.com.
2: Siete all'ascolto di TMV Radio.
4: Ti sei perso qualcosa della settimana di calcio? Hai voglia di rivivere i fatti salienti degli ultimi giorni? Allora segui Football Rewind, dove verranno commentate le ultime notizie e curiosità del mondo del pallone, con Alessandro Santarelli e Francesco Tringali, tutti i venerdì alle 19.35.
5: Se per te il calcio è una cosa seria, una passione irrinunciabile, da oggi hai un mezzo in più per essere sempre aggiornato su tutto quello che accade in questo mondo. Sulla tua Smart TV arriva l'app di TMV Radio. Segui la diretta comodamente dalla tua televisione. TMV Radio, la radio di chi ama il calcio.
4: Puoi rivivere il post Champions delle italiane? Entra nel più grande stadio d'Europa, Euro Maracanà. Analisi, commenti e numeri delle squadre italiane e non solo. Quando scendono in campo le stelle, arriva Euro Maracanà. Ogni venerdì post Champions alle ore 19. Tutta la Champions delle italiane ad Euro Maracanà.
6: Vuoi cominciare la giornata all'insegna della tua squadra del cuore? Conoscere i movimenti di mercato, le indiscrezioni nei giorni dedicati alle coppe europee e soprattutto essere il protagonista con le tue domande, riflessioni e richieste? Non perderti Rotocalcio, rubrica interattiva e di approfondimento a cura di Vincenzo Marangio. Ti aspettiamo da lunedì al venerdì dalle 11.30 alle 13, naturalmente su TMV Radio.
7: Per interagire con TMV Radio è semplice. Salva nella rubrica del tuo telefono il nostro contatto 331-8200-213. Se hai una domanda o una curiosità su quello che hai appena sentito in onda, scrivici. Ci faremo in quattro per risponderti.

0: Il calcio ci fa impazzire. A tutta C, il focus più completo sulla terza categoria professionistica del calcio, solo su TMV Radio.
1: E buongiorno, ben ritrovati dagli studi di Firenze di TMV Radio. Questa è A tutta C, la rubrica di approfondimento dedicata al mondo della terza serie del calcio italiano. Al microfono Luca Bargellini, che vi dà il ben ritrovati nell'appuntamento di mercoledì 26 agosto 2026. Costantino Fazzari dall'altra parte del vetro, che saluto e ringrazio, è il tramite attraverso il quale riusciamo a entrare in contatto per raccontarvi, per farvi scoprire il più possibile, nel modo più dettagliato possibile, il mondo della Serie C che potete imparare a scoprire attraverso tutti i vari canali a disposizione, ovvero tramite il nostro sito, tramite tmvradio.com, tramite l'applicazione ufficiale della nostra emittente, ma anche e soprattutto tramite il canale 61 del digitale terrestre. Vi ricordo anche l'ultimo, forse il più importante canale di comunicazione, ovvero il nostro numero di telefono per i vostri messaggi WhatsApp, che è il 331 82 0213. Giornata di mezzo, siamo in crocevia tra oramai la prima giornata di campionato andata in archivio e la seconda, che inizierà ufficialmente tra un paio di giorni con gli anticipi del venerdì. Cosa c'è nel mezzo? Manco a dirlo: mercato, anche perché oramai la chiusura della sessione estiva di trattative è alle porte. Ricordiamolo, chiuderà il primo di settembre alle ore 20, per cercare di fare un po' il punto della situazione su tutto quello che è successo nelle ultime ore. Ci colleghiamo come di consueto con la redazione tuttoc.com, dove quest'oggi troviamo con noi Nino Sergi. Ciao Nino, buongiorno.
2: Ciao Luca, buongiorno, buongiorno a tutti.
1: Allora, settimana che dicevamo essere a metà strada, diciamo il punto di unione tra la prima giornata di campionato, che è già andata in archivio, e la seconda. Ovviamente spadroneggia, manco a dirlo, il calciomercato, e direi che un tema è quello legato agli attaccanti, perché si stanno muovendo dopo qualche settimana di attesa. Di centravanti di peso se ne stanno muovendo, e come, uno è già ufficiale ed è il nuovo centravanti della Salernitana. Mi riferisco a Antonino Lagumina, che ha risolto il contratto con la Sampdoria ed è diventato a tutti gli effetti un nuovo calciatore della Salernitana. Da Salerno, così come è già partito Franco Ferrari in direzione Guidonia, potrebbe partire un altro attaccante che la scorsa estate aveva scelto proprio il progetto della Salernitana per cercare l'immediato ritorno in Serie B. Non è andata secondo le attese. Ovviamente stiamo parlando di Roberto Inglese, che potrebbe muoversi a breve, Nino.
2: Sì, c'è su Roberto Inglese sicuramente in questo momento. C'è il Perugia che è forte sull'attaccante, un Perugia che si muoverà, che si è mosso tantissimo dopo il passaggio di proprietà, quindi mi aspetto anche qualche altra mossa da parte del club umbro. Comunque è partito con il piede giusto in campionato. Ancora manca qualcosa, sicuramente c'è tanta voglia di riscatto dopo le ultime stagioni, soprattutto dopo l'ultima, che a un certo punto il Perugia era lì a lottare per evitare la zona play-out. Sicuramente Inglese rappresenta una grande occasione di mercato per tante, e gli umbri per il momento sono in vantaggio, ma veramente in questi ultimi giorni di mercato si sta muovendo tanto, soprattutto sul mercato degli attaccanti, perché forse Massimo Coda poi ha dato il via al Catania, poi ha dato il via a tutte le altre operazioni, come quella di ieri sera. Praticamente è quasi concluso l'accordo tra il Casarano e l'Avellino per Cosimo Paterno, che sicuramente rappresenta un colpaccio per la categoria. Era stato accostato a diverse squadre, addirittura in Serie D con la Regina, che lo aveva sondato, il Monopoli Latina, però Paterno sembra aver deciso per il Casarano. Odrini passerà dal Casarano all'Avellino, ma rimarrà in Puglia in prestito. per tutta questa stagione. Un'operazione importantissima che aggiunge sicuramente un elemento di assoluto rilievo per la squadra pugliese, che già può contare su Chirico, che lo scorso anno ha fatto la differenza nella squadra di Bari, ha fatto la differenza nel girone C, quindi si tratta di un attaccante importantissimo per il club pugliese. Però se ne muovono tanti, se ne muoveranno ancora in questi ultimi giorni, con la di Antonino Lagumina, ma Fumagalli poi è andato all'Inter Under 23, nonostante sia stato sondato da diversi
1: Esatto.
2: club di Serie C. C'è la questione in casa Union Brescia, perché poi alla fine Jacopo Pellegrini è rimasto al Brescia. Si sta ragionando sul futuro di Vido, che è un altro degli attaccanti che potrebbe muoversi in questi giorni finali del calciomercato. Ma sicuramente ci sono tante punte ancora, devono trovare sistemazione. Tra tutte sicuramente c'è Giacomo Parigi del Latina, che cambierà squadra. Vedremo. Sembrava un passo da Ravenna, invece adesso il Pescara sta provando ad accelerare, soprattutto dopo l'addio di Di Nardo verso la Juve Stabia. Quindi ci sono ancora tante sorprese. Sicuramente gli attaccanti sono i veri e propri protagonisti di questo finale di calciomercato.
1: Sì, anche infatti avrei toccato il tema Giacomo Parigi proprio in conclusione di questo giro degli attaccanti, anche perché giusto la tua analisi, c'era Ravenna, poi è piombato il Pescara dopo aver concluso l'operazione per il trasferimento di Di Nardo a Castellammare di Stabia. A fare la differenza, credo sia abbastanza palese il fatto che a Pescara ci sia quell'Antonio Boucher col quale Giacomo Parigi ha vinto la Coppa Italia di Serie C 2 stagioni fa vestendo la maglia del Rimini, quindi c'è un feeling, c'è anche una consapevolezza sia da parte del tecnico di che tipo di attaccante è il centravanti oramai ex Latina, possiamo considerarlo così, sia da parte dello stesso centravanti di andare a lavorare con un tecnico, con un allenatore che sa come valorizzarlo sotto tutti i punti di vista. Coda, sono d'accordo con te che è stato, diciamo, la chiave di volta in questi giorni per dare via a questo valzer delle punte. Tra l'altro, una scelta che mi sono permesso di commentare anche nell'editoriale che ho scritto per tuttoci.com, perché quando si è il leader scoring, quindi il miglior realizzatore della storia del campionato di Serie B, spesso si cerca di rimanere attaccati a quella categoria per, diciamo, consolidare il proprio primato. Coda ha fatto una scelta, secondo me, molto molto intelligente, probabilmente rendendosi anche conto, avendo consapevolezza, diciamo, che l'età anche per lui sta iniziando un po' a farsi sentire. Ovviamente non si è declassato perché è andato a scegliere, a sposare un progetto estremamente competitivo come quello del Catania, ed è stata anche una scelta, secondo me, molto intelligente da parte del Catania nell'andare a puntare su un giocatore, diciamo, di sicuro rendimento. È vero, non fa la Serie C da più di 10 anni, ma è un giocatore che sa come si fa gol, e questo vale, le regole valgono un po' in tutte le categorie. Lo scorso anno il bomber probabilmente è stata una delle più grandi carenze, il bomber vero e proprio, una delle più grandi carenze del Catania, perché è vero che Cicerelli ha fatto benissimo, poi purtroppo si è infortunato, è arrivato Bruzzaniti che probabilmente non ha reso secondo le attese. E probabilmente al Catania mancava quel centravanti che era stato 2 stagioni prima proprio quel Roberto Inglese di cui stavamo parlando, a riprova che se sai fare gol lo sai fare un po' in tutte le categorie, perché Roberto Inglese arrivava di fatto da un anno di tribuna a Parma e si è rimesso in gioco alla stragrande proprio con la maglia del Catania. Ti chiedo, Nino, di fare un po' il punto anche su quelle che possono essere quelle che sono le notizie di mercato che troviamo su Tutto C. I verdi, come li chiamiamo in gergo noi, ovvero le notizie che trovate sul sito con il titolo in verde, niente di fantascientifico, è solo una questione cromatica, quindi gli aggiornamenti dell'ultima ora che ci regala tuttoci.com.
2: Sì, sicuramente qualche club si sta muovendo in questo momento, alla Casertana che sta chiudendo per Piovanello che arriverà in prestito dalla Juve Stabia. Piovanello che poi è stato protagonista negli ultimi giorni di mercato di un po' di voci, nel senso che era stato accostato al Cosenza nell'operazione insieme a Petrovic, che poi è arrivato in Calabria, l'attaccante della Juve Stabia. Ma lo stesso Piovanello sin dall'inizio non era molto convinto la destinazione, visto tutte le problematiche di organico che ha il Cosenza, che ieri ha salutato anche Maus e si prepara a salutare sia Palmieri che Zilli, che sono gli altri due calciatori che sono rimasti fuori dai primi impegni ufficiali e che hanno palesemente chiesto di andare via dopo tutti gli altri pezzi pregiati della squadra dello scorso anno di Boucher. Quindi Piovanello alla Casertana. Poi ci sono dei dialoghi in corso tra lo stesso Cosenza e la Lazio per farlo sulle mani, l'attaccante albanese della Primavera biancoceleste. In questo momento si è inserito anche il Lecco, ma il Cosenza rimane avanti per il giovane attaccante. Poi sono tanti altri movimenti, come la Reggiana che dovrebbe comunque concludere il rinnovo di contratto da parte di Bertagnoli fino al 2028, che è un'operazione molto simile a quella di Matteo Rovere, arrivata qualche settimana fa, andando a spalmare l'ingaggio rispetto al precedente accordo fino al 2027. Poi vediamo se comincerà a muoversi anche qualcosa rispetto alle squadre, a virgolette, piccole di queste, perché nelle ultime ore sicuramente poi ci saranno tanti altri movimenti, ed è molto attivo anche il Foggia, che potrebbe ritrovare Salines. Quindi sicuramente a breve si avrà un'accelerata del mercato verso questo rush finale. Il campo si sì, ha dato qualche indicazione in più nei primi due impegni della Coppa Italia prima giornata di campionato. Sicuramente ci aspettiamo molto di più, soprattutto nel girone C, da squadre, come dicevo prima e come ho detto anche nelle scorse puntate, sicuramente da Crotone e Cosenza, perché sono forse le squadre più in ritardo in questo momento, che hanno gli organici più corti. Anzi, addirittura il Crotone rischia di dover salutare altri protagonisti come Armini. Si parla tanto di Zun e Musso, che sono forse i due giocatori più corteggiati in questo momento della squadra di Greco, ma è stato chiaro anche il direttore generale Vrena, dicendo che i giocatori del Crotone non saranno regalati in questi ultimi giorni di mercato. Se arriverà l'offerta congrua partiranno, e sicuramente mancano, aveva annunciato anche l'ingaggio di 5-6 elementi che per ora non sono arrivati, magari nelle ultime ore, mentre qualche giocatore che comunque non trova spazio nel proprio club di appartenenza potrebbe passare ai pitagorici. Quindi è un mercato abbastanza movimentato in Calabria per Crotone e Cosenza, perché dovranno completare l'organico e servono tante pedine.
1: Sì, decisamente Crotone e Cosenza sono un po' le due big del girone C, con ancora un bel punto interrogativo accanto, punto interrogativo legato a capirne le potenzialità in questa stagione. Sicuramente una stagione di rinnovamento profondo, soprattutto per i pitagorici. Rimaniamo nel girone C, chiuderei con il Bari. Ti chiedo, a tuo avviso, cosa manca alla formazione di Rastelli? E qui poi mi aggancio ad una notizia sempre di tuttoci.com: se Cavion, in uscita, oramai fuori dal progetto Vicenza, può essere l'ultimo tassello necessario ai pugliesi per completare la squadra.
2: Probabilmente sì, proprio Cavion potrebbe essere uno degli ultimi tasselli per andare a completare la rosa di Rastelli. Manca poco, forse magari qualche innesto per la squadra pugliese, che però è stata brava soprattutto perché parlavamo proprio del giro di attaccanti. Lagumine è stato annunciato ieri dalla Salernitana, stessa cosa per Korda da Catania. Invece il Bari un po' anticipato tutti, perché quando sembrava la squadra più in ritardo nella scelta di direttore sportivo, di allenatore, poi alla fine è già da più di un mese ha annunciato sia Butic che Guido Gomez, che sono dei colpi di assoluto livello per la categoria. La prima giornata è andata bene. Comunque il Bari è quella che ha fatto tra le favorite nel girone C, che ha fatto meglio nella prima giornata e anche in Coppa Italia. Sicuramente Cavion, questo è un nome per rinforzare il centrocampo, ma sicuramente il Bari qualcosa farà. in queste ultime ore di mercato, ma la rosa è abbastanza completa. Vedremo la situazione anche riguardante Sibilli, però sicuramente è stato bravo il Bari, che nel momento un po' più di critiche, perché sembrava la squadra, come dicevo prima, che la partita in ritardo, comunque i colpi importanti li ha chiusi abbastanza in anticipo rispetto alle altre dirette concorrenti.
1: Nino, grazie mille, ci risentiamo presto e buona giornata e buon lavoro.
2: Grazie a te, buon proseguimento.
1: Salutiamo Nino Sergi dalla redazione di TuttoC.com, che vi ricordo essere il canale di riferimento del network di Tutto Mercato Web per quanto riguarda il mondo della terza serie del calcio italiano. Siamo arrivati, caro Costantino, all'appuntamento con la prima pausa di questi 60 minuti insieme con A Tutta C. Ci prendiamo qualche istante di relax e poi torniamo subito da voi.

0: Un saluto dalla redazione sportiva. Dopo i netti successi contro Croazia, Montenegro e Svezia, l'Ital Volley domina 3-0 anche la Slovacchia all'Europeo di pallavolo femminile 2026 e si conferma così in vetta a punteggio pieno al Pool D. Le ragazze allenate da Julio Velasco si impongono con i parziali di 25-19, 25-18 e 25-20 allo Scandinavium di Göteborg contro la formazione guidata da Martino Volpini e ora attendono la Francia domani nell'ultimo match della fase.
1: Sì, sul quale però c'è anche l'interesse della Roma. Il tennis, Luciano Darderi agli ottavi di finale dell'ATP 250 di Winston-Salem. Italo-argentino al debutto nel torneo ha sconfitto nel derby azzurro Mattia Bellucci in 3-7. Agli ottavi Darderi se la vedrà contro l'olandese Botic van de Zandschulp. Avanza anche Lorenzo Sonego che supera il francese Adrien Mannarino e adesso sfiderà l'australiano James Duckworth. Una vittoria e una sconfitta invece il bilancio del ritorno in campo di Carlos Alcaraz. Lo spagnolo a rientro dopo 4 mesi di stop per l'infortunio al polso destro ha perso nei quarti nel doppio misto degli US Open in coppia con Serena Williams contro Flavio Cobolli e Belinda Bencic. 5-4-4-1 il punteggio in favore dell'italiano e della Svizzera. Atletica, Marcel Jacobs torna al lavoro dopo l'infortunio subito agli europei per gli ultimi appuntamenti stagionali. Il velocista azzurro ieri ha postato un video e delle foto su Instagram che lo mostrano mentre si allena tra piscina, palestra e pista con una buona intensità. L'obiettivo è fissato per la prima edizione degli Ultimate Championship, nuova competizione ideata dalla World Athletics che si terrà a Budapest dall'11 al 13 settembre. Il volley, il giorno di riposo, non rallenta il ritmo della nazionale di Velasco che agli europei di volley femminili torna in campo e batte 3-7-0 anche la Slovacchia. L'obiettivo resta difendere il primo posto dall'attacco della Francia, ultimo appuntamento del Pool D in programma oggi. Ciclismo, oggi si corre la quinta tappa della Vuelta di Spagna con 173 km da percorrere, possibile uno sprint all'arrivo col team Visma Lisa Bike, la squadra più attesa. Doppia carta come visto 2 giorni fa con Matthew Brennan che può giocarsi la volata e Wout van Aert che può sferrare un attacco. A lanciare la sfida potrebbe essere Mats Pedersen della Lidl Trek.
2: Siete all'ascolto di TMV Radio.
3: Se lo hai letto su tuttomercatoweb.com, è realtà. Il punto di riferimento per l'informazione calcistica nazionale con interviste, news ed anteprime. Tuttomercatoweb.com. Trovi tutte le notizie sulle trattative del calciomercato con anticipazioni ed esclusive. Scopri ogni singola sezione del nostro sito con approfondimenti sulla massima serie italiana e sul calcio estero. Dai un calcio alla banalità e resta informato. Collegati su tuttomercatoweb.com.
2: Siete all'ascolto di TMV Radio.
4: Il pronostico di Giocabet TV.
5: Amici sportivi, ben ritrovati al pronostico di Giocabet TV con al centro la Coppa d'Inghilterra. Partiamo subito da Chelsea contro Luton. Chelsea favorito al 79% rispetto all'8% concesso appena al Luton, con la X al termine 90 minuti al 14%. Nell'altra partita Fulham favorito al 78% rispetto all'8% data a Wimbledon, con il pareggio al 14%. È tutto per noi, ci ritroviamo con nuovi appuntamenti al pronostico di Giocabet TV.
4: Il pronostico di Giocabet TV.
6: Ogni mattina una firma importante del giornalismo italiano commenta con noi le notizie di rilievo sportivo. L'editoriale. Avrai un punto di vista diverso e mai banale sui fatti sportivi del giorno, solo su TMV Radio.
7: La vita. Le vicende personali e professionali dei grandi protagonisti del calcio rivivono su TMV Radio, in Storie di Calcio. Ricordi, protagonisti, vittorie, sconfitte di coloro che hanno lasciato un segno indelebile in questo sport. Storie di calcio per non dimenticare, per ricordare e rivivere le grandi emozioni legate al mondo del pallone. Se ami il calcio, su TMV Radio, non perdere Storie di Calcio.
6: Per interagire con TMV Radio è semplice. Salva nella rubrica del tuo telefono il nostro contatto 331 82 00 213. Se hai una domanda o una curiosità su quello che hai appena sentito in onda, scrivici. Ci faremo in quattro per risponderti.

0: Seconda parte di A Tutta C nella sua versione di mercoledì 26 agosto 2026. Luca Bargellini al microfono, Costantino Fazzari dall'altra parte del vetro. 331-8200213 è invece il numero per i vostri messaggi WhatsApp. Abbiamo parlato finora di come, in attesa della seconda giornata di campionato, dopo aver archiviato la prima, sia il mercato a farla da padrone, a tenere banco. E allora con il nostro prossimo ospite cerchiamo di unire un po' tutti questi argomenti in una sola chiacchierata, in una sola conversazione. Dunque non perdiamo altro tempo e diamo il benvenuto e ringraziamo per aver accettato il nostro invito al direttore sportivo dell'Ospitaletto, Paolo Musso. Buongiorno direttore, ben ritrovato.
1: Ciao, buongiorno a tutti voi e grazie dell'invito.
0: Allora, iniziando dal campo, direttore, mi viene facile dire che un avvio migliore di quello che avete portato a termine era difficile da immaginare. Vittoria, porta inviolata, primo derby portato a casa, perché nella provincia di Brescia quest'anno nel girone A ci sono più derby che altro. Insomma, mi sembra di poter dire che è andato tutto nel migliore dei modi.
1: Ma ti posso dire che sì, è andato tutto nel migliore dei modi, e partire con una vittoria è sempre bello, e poi farlo in una partita, in un derby, comunque in una partita, diciamo, nostra cittadina, per noi con Lumezzane, è qualcosa ancora di più bello.
0: Tra l'altro Lumezzane, se non ricordo male, lo scorso anno aveva fatto cappotto di derby, se li era portati a casa tutti, quindi insomma avete subito rimesso un po' la bilancia in parità, e non è una cosa da poco. Siamo ufficialmente a meno di una settimana dalla fine della sessione di calciomercato estivo. La domanda più banale che si possa fare a un direttore sportivo a sei giorni dalla conclusione del nucleo del suo lavoro è se è soddisfatto di quello che ha fatto, se manca ancora qualcosa, se c'è una percentuale di completamento del proprio lavoro.
1: Ma devo dirti che innanzitutto devo ringraziare la società, perché chiaramente l'anno scorso, diciamo che siamo stati un po' riconosciuti da tutti perché eravamo la squadra col budget più basso, con molti ingaggi di giocatori più basso. Quest'anno la società mi ha messo a disposizione un monte ingaggi superiore da poter utilizzare. Parte di questo monte ingaggi l'abbiamo utilizzato per cercare di trattenere i ragazzi che l'anno scorso erano già con noi, che hanno fatto un buon campionato, quindi eseguire dei rinnovi, ad esempio, dei vari Gobbi, Messaggi, Mondini, Panatti e via dicendo, Guarandes, Guarneri, giovani. E poi ho avuto la possibilità di muovermi sul mercato. Diciamo che noi siamo già completi, perché fondamentalmente abbiamo fatto tutto il mercato abbastanza velocemente. Ci rimane forse ancora una pedina, che è quella del vice Gualandes, quindi un terzino destro che vada un po' a completare i doppioni nella rosa. Però non è detto che per forza faremo questa operazione, può essere anche che il nostro mercato sia finito, ed è finito, diciamo, già da un paio di settimane.
0: Tra l'altro un mercato che ha visto arrivare sia tanti giovani, ci sono diverse operazioni, per esempio con qualche operazione con il Brescia, ma anche con realtà comunque dal settore giovanile molto florido come l'Atalanta, come il Parma. C'è anche quel Francesco Galuppini lì davanti, che è qualcosa di più che una certezza per il campionato di Serie C, avere un attaccante soprattutto della sua esperienza e della sua conoscenza del campionato di Serie C.
1: Ma diciamo che noi il modo di operare sul mercato è stato più o meno il medesimo dello scorso anno, nel senso che ci siamo mossi su ragazzi che provenivano dalla Serie D o che fossero giovani interessanti, come hai detto bene tu, dalla collaborazione che col Brescia, oppure da settori giovanili come possono essere appunto Parma, Atalanta, eccetera, eccetera. Galuppini è un discorso a parte. Francesco, c'è stata l'occasione, noi dovevamo cercare un giocatore che andasse a riempire il vuoto lasciato da Marco Bertoli, che per noi è stato un giocatore comunque lo scorso anno determinante, lo dicono i numeri, quindi avevamo delle situazioni che stavamo tenendo monitorate, però diciamo che ci siamo voluti prendere il rischio di fare all-in e aspettare Francesco. Sapevamo che era una trattativa complessa, sapevamo che lui doveva gestire i suoi problemi che aveva, problemi, cioè situazioni contrattuali, diciamo, che aveva in ballo con l'Ascoli. Siamo stati bravi ad aspettare e a far forza sul fatto forse che lui ci volesse e volesse venire a giocare da noi per essere, diciamo, centrale nel progetto. Lui veniva da un anno dove tra Mantova e Ascoli non è stato magari così centrale come è stato abituato a essere nella sua carriera, e quindi noi questo era quello che gli volevamo offrire, gli potevamo offrire, e sicuramente poi il rapporto umano che abbiamo da anni col ragazzo ha fatto, diciamo, il resto.
0: Direttore, quando ho l'opportunità di sentire suoi colleghi direttori sportivi, mi piace fare questa domanda per avere un po' il polso della situazione, legato all'ingresso ufficiale del salary cap nel campionato di Serie C. Le chiedo se è cambiato e in cosa è cambiato il suo lavoro, il lavoro della vostra squadra mercato in questa sessione, oppure se per realtà virtuose come siete voi, ma anche tante altre di Serie C, diciamo una sorta di salary cap ve lo siete già imposto da tempo e avevate già dei cordoni ben precisi, e quindi la cosa non è andata a intaccare più di tanto la vostra operatività.
1: Guarda, hai detto tutto tu, nel senso che il salary cap fondamentalmente noi ce l'avevamo già l'anno scorso imposto, diciamo, dalla società, quindi era una scelta societaria già dalla scorsa stagione, forse anche addirittura non sia salary cap. Io dico sempre, noi siamo un esempio virtuoso, ma è molto più facile essere un esempio virtuoso a Ospitaletto, perché comunque c'è la possibilità di poterlo fare senza avere troppe pressioni, quindi c'è la possibilità di lavorare in un determinato modo senza che nessuno sia lì a giudicare positivamente in alcuni casi, quindi esaltare troppo o magari affossare troppo la squadra in caso di periodi e passaggi negativi che durante la stagione non ci sono. Quindi questo ti permette che cosa? Di aspettare ragazzi giovani che chiaramente hanno la necessità di essere aspettati, o di poter lanciare magari ragazzi che hanno la necessità di un periodo di ambientamento. A me piace sottolineare come io sto vedendo i miei ragazzi dello scorso anno che erano con noi della Serie D migliorati quest'anno, cioè io vedo dei giocatori che sono nettamente più pronti, ma perché hanno maturato un anno di esperienza. Io lo dico sempre, a Brescia probabilmente questo sicuramente questo non si può fare, perché non ti danno la possibilità di aspettarti Brescia come può essere Salerno, come può essere Bari, come possono essere queste piazze. Penso che il problema del salary cap sia proprio più legato a queste realtà, nel senso che queste realtà hanno la necessità di spendere di più, non perché vogliano solo spendere di più, ma perché hanno la necessità di prendere giocatori che siano più pronti, e giocatori più pronti inevitabilmente hanno un valore di ingaggio maggiore, e questo poi comporta delle difficoltà in questo momento di mercato, sia per il salary cap, ma un'altra cosa che spesso non viene considerata è l'aspetto della lista, perché chiaramente anche quello è un problema, perché fare mercato è facile quando non si ha fondamentalmente in uscita da dover fare. Quando si ha del mercato in uscita da dover fare, diventa molto più complicato anche fare il mercato di entrata.
0: Direttore, siete nel gruppetto di 8 squadre che hanno strappato i 3 punti, hanno conquistato i 3 punti nella prima giornata di campionato, e diciamo che avete subito una sorta di scontro al vertice, perché il prossimo fine settimana, quello che sta per arrivare, andate in casa dell'Albino Leffe, formazione anch'essa capace di conquistare 3 punti nei primi 90 minuti della stagione. Che gara vi aspettate a Zenica? Tra l'altro, insomma, uno degli impianti più belli di questa Serie C.
1: Ci aspetta una partita difficile sicuramente, perché l'Albino Leffe è una squadra con dei valori importanti, che secondo me vorrà fare un campionato differente da quello dell'anno scorso, dove fondamentalmente non è mai stato a contatto della zona playoff, o comunque lo è stato in modo un pochino marginale. Penso che l'Albino Lecce quest'anno voglia essere una protagonista di quella parte di classifica, e penso che lo possa essere. Come hai ben detto, ha una società che ha tutto, è l'esempio forse più virtuoso di tutti, nel senso che addirittura hanno un centro sportivo di livello altissimo, hanno uno stadio super moderno che manca a tante società di categoria superiore. Quindi sappiamo che andremo a giocare una partita contro una realtà importante. Noi, con le nostre caratteristiche di voglia di battagliare, di mettere in difficoltà tutti, proveremo a fare punti, perché raccogliere i punti che ci servono per salvarci è il nostro obiettivo, e farlo il prima possibile non sarebbe male.
0: Nel novero delle 8 squadre con già 3 punti in classifica nel girone A di Serie C c'è anche, manco a dirlo, proprio l'Union Brescia, che è un po' etichettata, identificata da tutti come la squadra di riferimento per questo girone. C'è, a suo modo di vedere, direttore, una alternativa credibile? Perché se no la sensazione è che si possa andare, ovviamente in proiezione, promozione diretta in Serie B, che si possa andare su un campionato un po', diciamo, monocorde, sulla falsa riga di quello che ha fatto il Vicenza lo scorso anno. C'è chi ha citato il Trento, c'è chi ha citato il Cittadella come possibili rivali proprio per l'altissima classifica. Voglio sapere come la pensa sotto questo punto di vista, se magari ci dice direttamente no, sarà l'Ospitaletto la prima contender del Brescia per la prima posizione.
1: No, assolutamente no, quello. No, diciamo che io innanzitutto sarei molto felice se il Brescia vincesse questo campionato, perché è una società con cui abbiamo un rapporto importante. Io poi personalmente ho un rapporto di amicizia, che penso che io do un valore importante a questa parola, e con Andrea Ferretti, il direttore del Brescia, ho un rapporto davvero che ci lega da tanti anni, e non nego che nei risultati positivi dell'Ospitaletto degli ultimi anni ci sia tanto di aiuto da parte sua della collaborazione che abbiamo stretto in questi anni, sia in prima in Serie D che l'anno scorso. Quindi sarei molto contento. Il Brescia penso che sia nettamente superiore a tutte, e penso che l'unica avversaria del Brescia sia il Brescia stesso. Capire come, appunto, questa non pressione, ma questo aspetto di essere la squadra che deve vincere per forza, porti delle difficoltà, perché non è così facile vincere è sempre molto difficile, anche se sei la squadra nettamente favorita. Io dietro sicuramente metto il Trento, che è l'esempio di come comunque si possa essere competitivi ad alto livello utilizzando anche i giovani. È un esempio secondo me bellissimo, sono bravissimi, il mister fa un calcio molto piacevole da vedere, ma anche molto chiaro da riconoscere. Penso che senza sapere che sia Luca Tabbiani ad allenare una squadra, si accolga velocemente che la squadra è nata da lui, perché l'identità della squadra è chiara e riconoscibile in tutte le partite. E quindi penso che il Trento, con questa sua struttura, possa dare fastidio, ma la vedo chiaramente, bisogna essere onesti, penso anche intellettualmente un po' lontano dal Brescia. Il Cittadella è una bellissima realtà che bisognerà un po' capire in questi ultimi giorni di mercato anche cosa accadrà sull'aspetto di Rabbi, perché chiaramente un Cittadella con Rabbi è un discorso, un Cittadella senza Rabbi è un altro discorso, e sostituire un giocatore come Rabbi penso che non sia facile per la categoria. Ti chiudo dicendo che come outsider io vedo sicuramente più realtà neopromosse, che considerare le neopromosse mi sembra un pochino riduttivo, perché Treviso e Desenzano, per il mercato che stanno facendo, sono delle squadre che magari non lotteranno proprio per il primo posto, ma per posizioni al sole importanti io penso che lo possano fare, perché per i giocatori, ripeto, che stanno mettendo dentro, sono giocatori di spessore.
0: Allora, chiudo questo intervento, questa chiacchierata col direttore sportivo dell'Ospitaletto Polo Musso, facendolo sbilanciare anche sugli altri due gironi dove non è parte in causa, quindi magari si sbottona anche con più tranquillità, cercando di analizzare due gironi molto diversi. Il girone B quest'anno è stato etichettato da tutti, me compreso, quindi mi tiro dentro alla discussione. Come una sorta di B2 per il blasone, per la tradizione, la storia delle tantissime piazze che sono presenti nel raggruppamento. Non a caso, tre delle quattro retrocesse dalla Serie B sono finite proprio nel raggruppamento del Centro Italia. E un girone C dove ci sono tante piazze, dove però quest'anno magari il tasso qualitativo sembra essere un po' sceso. Il Catania ha rinnovato il suo progetto, Crotone e Cosenza ancora sono un po' dei cantieri aperti, la Salernitana forse la più accreditata, però ha iniziato anche male, perdendo alla Recchi subito contro il Sorrento.
1: Allora, il girone B sarà entusiasmante perché ci sono, dirti chi potrà vincere è davvero difficile. Io sono un grande estimatore di Turati, quindi penso che lo Spezia possa fare molto bene. Ha iniziato con un pareggio, però penso che sia una squadra che possa giocare per vincere. Bisognerà capire quanto poi sarà veloce l'apprendimento della squadra, le richieste del mister, perché è una richiesta di calcio che richiede un po' di tempo per essere presa. Poi è un girone, come hai detto tu, che ha dentro Reggiana, ha dentro Pescara, comunque Ravenna, è davvero molto complicato. Quindi fare un pronostico mi risulta difficile. Per quanto riguarda il girone C, sono d'accordo parzialmente con te sul fatto che il valore sia sceso, nel senso perché ti sei dimenticato di citare anche il Bari, che ha vinto molto bene all'esordio, che è un'altra squadra che può giocare per vincere. Chiaramente la prima giornata ha riservato già delle grandi
0: Giusto.
1: sorprese, perché Salernitana che perde in casa, il Catania che perde in casa, il Cosenza che perde, cioè diciamo sei risultati abbastanza eclatanti dal primo turno, però manca ancora una settimana di mercato, ed è un girone dove secondo me invece il livello è molto alto e dove anche realtà come possono essere il Sorrento, che ha un ottimo allenatore, o ad esempio il Casarano, che è partito con una roboante sconfitta casalinga, ma ha una rosa molto importante. Se non sbaglio, in queste ore ha chiuso anche il colpo Patierno, quindi un giocatore che
0: Esatto,
1: diciamo
0: dall'Avellino.
1: spostano un po' con gli equilibri, significa che anche quelle squadre, passatemi il termine, piccole, perché nel girone C considerare squadre piccole è un termine un po' non adeguato, fare pronostici è ancora più difficile. Ma sul C mi sento di sbilanciarmi e buttare lì il Bari, perché penso che il Bari comunque, nonostante magari i problemi che ci possono essere con la tifoseria dovute alle ultime vicissitudini, penso che abbia un allenatore che sa come si fa a fare a vincere. Mi sembra che sia quello un pochino più avanti in questo momento nell'idea di costruzione della squadra.
0: Direttore, grazie mille, spero di risentirla presto e buona conclusione di mercato, buon lavoro.
1: Grazie a te, a presto.
0: Salutiamo Paolo Musso, direttore sportivo dell'Ospitaletto, che abbiamo voluto far sbilanciare anche sui gironi non di competenza dell'Ospitaletto Franciacorta, una delle tante realtà del girone A insite nella provincia di Brescia, che quest'anno, appunto, dopo Lumezzane, Ospitaletto, Union Brescia, ha accolto anche il Desenzano. È una sorta di girone casalingo quest'anno per la provincia di Brescia, quello del Nord Italia. Nello svegliare dal torpore il buon Costantino, che giustamente, come il sottoscritto di mattina, fa fatica a carburare ed idee di andare in fascia proponendo delle dichiarazioni, ovvero uno scampolo, visto che è stato citato dallo stesso Paolo Musso, di Marco Turati, tecnico dello Spezia, che analizza, ci sentiamo giusto uno scampolo, il pareggio all'esordio, la gara d'esordio contro il Grosseto in terra toscana.
2: Aveva già un'idea di gioco ben precisa dall'anno precedente. Tu invece sei ancora in costruzione con la tua squadra. Cosa ti è piaciuto di più e cosa ti è piaciuto di meno dei tuoi ragazzi?
3: Ma l'avevo già detto nella conferenza stampa pre-partita che sarebbe stata sicuramente una partita non facile per noi, l'avevo detto perché avevo visto le ultime partite della squadra di casa, è una squadra veramente frizzante, in ordine, che sa quello che vuole fare, che che alterna le due fasi, riesce sia a mettersi sotto la linea della palla in maniera ordinata, e questo l'hanno fatto durante tutto il primo tempo. Secondo tempo hanno alzato le pressioni, sono venuti uomo su uomo praticamente in ogni zona di campo, ci seguivano in ogni zona di campo e abbiamo fatto fatica negli uno contro uno. Sicuramente dobbiamo metterci molta più qualità, dobbiamo sgasare molto di più, perché quando poi la partita diventa tutto un uno contro uno a tutto campo dobbiamo mostrare maggiormente le nostre qualità, visto che comunque sia il possesso palla era quasi sempre dalla nostra parte. E chiaramente penso che abbiamo delle responsabilità, oltre ai grandi meriti che ha avuto il Grosseto, io in primis, perché dovevo capire prima quali calciatori ci avrebbero fatto comodo, ma a tutto sommato questo serve sia per la conoscenza nostra personale, serve per mettere minutaggio anche a dei calciatori che oggi abbiamo messo secondo tempo e che non avevamo ancora visto, e quindi il nostro percorso di crescita deve assolutamente continuare, pur sapendo che tutti dobbiamo fare meglio me in prima battuta.
4: Francesco, a Paolo. Allora, diciamo che c'è una sensazione, siamo ancora in prima battuta, che manchi un uomo di personalità che sappia dettare un po' i tempi, perché nel secondo tempo la squadra ha subito parecchio rispetto, primo tempo abbastanza equilibrato, nel secondo ha subito proprio questa iniziativa degli avversari. Manca forse un uomo d'ordine a centrocampo che sappia dettare i tempi, sappia quando accelerare e quando rallentare.
3: Sì, forse può essere una chiave di lettura anche questa. Oggi come oggi siamo molto giovani, quindi penso che sicuramente l'ordine ce lo deve dare il collettivo più che un singolo calciatore. Poi penso che quando metteremo dentro gli ultimi arrivati, che hanno già delle presenze in Serie C, che hanno un altro spessore da un punto di vista caratteriale, penso che sicuramente sapremo gestire meglio la gara. Oggi magari, come insomma dicevate anche voi, l'abbiamo fatto un po' meno visto la giovane età. Oggi abbiamo bisogno di andare forte, di spingere forte, di far sgasare i cavalli dei nostri ragazzi, e poi insomma strada facendo penso che con l'ingresso dei nuovi arrivati troveremo anche un equilibrio diverso, anche se oggi tutto sommato penso che tutto quello che abbiamo concesso e lasciato per strada sia stato tutto di ripartenza, quindi è stato proprio un errore da un punto di vista tecnico spesso che ci ha condannato a fare qualche rincorsa in più.
5: Buonasera mister,

0: Buongiorno dalla redazione.
1: In primo piano gli esteri, 15 neonati sono morti in seguito ad un incendio scoppiato al terzo piano del reparto di maternità e pediatria dell'ospedale pubblico Pakistan Institute of Medical Sciences di Islamabad. L'incendio sarebbe divampato a causa dell'esplosione di un compressore di un condizionatore d'aria all'interno del reparto. Le autorità pakistane hanno istituito una commissione d'inchiesta a cui è stato chiesto di presentare un rapporto entro 24 ore e accertare i fatti.
0: Conflitto russo-ucraino. Un uomo e un 14enne sono morti in un incendio divampato in una casa privata nella regione di Lipec causato da un attacco di un drone ucraino. Nella notte inoltre un attacco di Kiev ha provocato un incendio in un centro logistico nella regione di Tambov. Un dipendente è rimasto ferito. Il Cremlino ha intanto respinto il piano di Zelensky per una zona economica libera nel Donbass. Ieri visita lampo del direttore della CIA John Ratcliffe, arrivato a Mosca per incontri riservati.
1: È scomparsa a 80 anni Dolly Parton, cantautrice e icona americana della musica country. Dolly Parton vanta 11 Grammy vinti, tra cui un premio alla carriera e oltre 100 milioni di dischi venduti.
0: È attesa nel pomeriggio di oggi la riunione del Consiglio dei Ministri che, come hanno anticipato fonti di Palazzo Chigi, dovrebbe prorogare per alcuni giorni, forse fino a fine agosto, le misure già in vigore contro il caro carburanti, ossia il taglio delle accise. Lo sconto in vigore attualmente è di 17 centesimi al litro solo sul gasolio. Per le settimane successive invece l'esecutivo studia delle misure più selettive in favore delle fasce di reddito e delle categorie professionali maggiormente gravate dall'impatto del rialzo dei beni energetici.
1: C'è anche la holding industriale ceca CIE Industries tra i soggetti che hanno espresso interesse per la riqualificazione e il rilancio dell'ex Ilva di Taranto. La presenza del quarto operatore europeo si affianca alle altre manifestazioni di interesse già in campo nella gara internazionale, ossia il colosso indiano Jindal, il fondo di investimento statunitense Flux Group e una maxi cordata di imprese italiane. L'ingresso del gruppo ceco è emerso a seguito delle dichiarazioni del ministro delle imprese e del Made in Italy Adolfo Urso, intervenuto al meeting di Rimini.
0: Lo sport con la pallavolo, ultimo impegno nella fase a gironi degli europei di volley femminile 2026 per l'Italia di Julio Velasco. Dopo 4 vittorie consecutive, tutte per 3-0 contro Croazia, Montenegro, Svezia e Slovacchia, le azzurre oggi alle 16 affronteranno la Francia allo Scandinavium di Göteborg per conquistare il primo posto del girone. Anche le francesi sono ancora imbattute con 3 successi senza perdere 7.
1: Ed è tutto, a più tardi.
2: Siete all'ascolto di TMV Radio.
3: Se lo hai letto su tuttomercatoweb.com, è realtà. Il punto di riferimento per l'informazione calcistica nazionale con interviste, news ed anteprime. Tuttomercatoweb.com. Trovi tutte le notizie sulle trattative del calciomercato con anticipazioni ed esclusive. Scopri ogni singola sezione del nostro sito con approfondimenti sulla massima serie italiana e sul calcio estero. Dai un calcio alla banalità e resta informato. Collegati su tuttomercatoweb.com.
2: Siete all'ascolto di TMV Radio.
4: Puoi ascoltare TMV Radio anche su Google Home. È possibile ascoltare la diretta radio con TuneIn chiedendo al tuo smart speaker ascolta TMV Radio. TMV Radio è sempre insieme a te e da oggi ascoltarla è ancora più facile. Se per te il calcio è una cosa seria, una passione irrinunciabile, da oggi hai un mezzo in più per essere sempre aggiornato su tutto quello che accade in questo mondo. Sulla tua Smart TV arriva l'app di TMV Radio. Segui la diretta comodamente dalla tua televisione. TMV Radio, la radio di chi ama il calcio.
5: Ti sei perso qualcosa della settimana di calcio? Hai voglia di rivivere i fatti salienti degli ultimi giorni? Allora segui Football Rewind, dove verranno commentate le ultime notizie e curiosità del mondo del pallone con Alessandro Santarelli e Francesco Tringali, tutti i venerdì alle 19.35. Vuoi rivivere il post Champions delle italiane? Entra nel più grande stadio d'Europa, Euro Maracanà. Analisi, commenti e numeri delle squadre italiane e non solo. Quando scendono in campo le stelle, arriva Euro Maracanà. Ogni venerdì post Champions alle ore 19. Tutta la Champions delle italiane ad Euro Maracanà.

terza e ultima parte di questo appuntamento di mercoledì 26 agosto 2026 per A Tutta C, la rubrica di approfondimento dedicata al mondo della Lega Pro, della terza serie del calcio italiano. Sempre Luca Bargellini al microfono, sempre Costantino Fazzari dall'altra parte del vetro. In conclusione, prima di salutarvi con le voci di un altro dei protagonisti della prima giornata di campionato, dobbiamo rendervi conto di alcune dichiarazioni invece di un operatore di mercato. Mi riferisco a Mauro Pedersoli.

0: viene vissuto così, sono tutti giocatori del Brescia, verrà il momento di parlare con ognuno. La scadenza è giugno 2027, nessuno è limitato mentalmente così come il club, non si sente limitato nei loro confronti. Ripeto, è un falso problema. E poi ora siamo concentrati sull'ultima settimana di mercato. Oggettivamente solo in Italia si pensa che un giocatore possa concretamente smettere di aver voglia di giocare solo perché ha il contratto in scadenza. In tutto il resto del mondo il contratto viene onorato fino al 30 giugno, quando scadono i termini, non ci si pone questi problemi. Parlando di mercato, sono stati fatti dai colleghi di Teletutto dei nomi come quello della morte del Vicenza, di Casiraghi, del Suttirol. Pedersoli ha risposto: non parlo di giocatori che non sono del mio club, la verità è che siamo abbastanza a posto, anche se riuscissimo a fare qualche uscita potremmo fare anche qualche entrata. In risposta a chi gli chiedeva del futuro di Vido, su Luca qualche movimento c'è, se va la possibilità di una nuova entrata è concreta. Quindi, tradotto, se esce Vido, il Brescia accoglierà un altro attaccante da mettere a disposizione di Eugenio Corini, tecnico delle rondinelle. Da quest'anno sì, possiamo tornare anche a chiamarle rondinelle perché la V sulla maglia è ufficialmente tornata e ci è mancata per tutta la scorsa stagione. Dicevamo che avremmo concluso con le parole di uno dei protagonisti della prima giornata. Prima con Musso abbiamo parlato di come tre delle quattro retrocesse dalla Serie B siano state inserite nel raggruppamento B. Abbiamo sentito Marco Turati, tecnico dello Spezia. Adesso ci spostiamo di qualche chilometro, andiamo a Reggio Emilia, dove ha parlato Attilio Tesser, tecnico della Regia, dopo un altro pareggio, anche in questo caso, questa volta diciamo un po' più complesso, perché la Reggiana ha pareggiato contro il Ravenna, terza forza dello scorso campionato, che si è palesata come ancora una volta anche per questa stagione una contender credibile per il salto di categoria. Quindi noi chiudiamo con Tesserro, l'appuntamento con A Tutta C è ovviamente rimandato alla giornata di domani. Nel frattempo non perdete niente di tutto quello che prevede il palinsesto di TMV Radio, perché c'è tantissimo mercato. Poi ci avviciniamo al sorteggio della League Phase delle competizioni europee, quindi Champions, Europa e Conference League. Tra l'altro domani ci sarà il ritorno del preliminare di Conference da parte dell'Atalanta di Maurizio Sarri. Insomma, c'è di tutto, c'è veramente di tutto, non dovete perdere neanche un istante del palinsesto, la programmazione di TMV Radio. Io saluto e ringrazio Costantino Fazzari, da Luca Bargellino un buon proseguimento di giornata e chiudiamo con Attilio Tesser. Ciao ciao.
1: Mister, buonasera. Giuseppe Morotta, Restor Carlino, piacere intanto. Allora, si vuole sempre vincere, però secondo me può essere soddisfatto, no? Perché è vero l'1-1, ma è una prestazione importante ad agosto questo, no?
2: Ma io sono contento della prestazione, poi la speranza e la volontà è quella di provare a vincere. Però per 60 minuti penso che abbiamo fatto veramente un'ottima partita, poi siamo calati. Consapevole che sarebbe potuto succedere per due motivi. Primo, che tre o quattro giocatori non sono al meglio della condizione, perché chi reduce da infortuni, chi nelle altre squadre non ha giocato con continuità, quindi sapevamo di questo periodo e anche per come giochiamo noi, un gioco abbastanza dispendioso, aggressivo in avanti, come penso che sia successo oggi per 60 minuti, concedendo poco e creando tanto nel primo tempo, e anche all'inizio del secondo tempo abbiamo avuto un quarto d'ora dove due occasioni da gol nitide, il palo e un'altra punizione di Manolo fuori di un niente. C'è rammarico di averla chiusa nel primo tempo solo con un gol, ma questo è il calcio, bisogna prenderne atto. Di fronte a una squadra importante, viene considerata a tutti una delle grandi favorite. Nel complesso, anche quando siamo stati bassi, non state più capaci di ripartire, però non abbiamo subito un tiro in porta su sviluppo di gioco. I pericoli e il gol l'abbiamo subito su calcio piazzato. Rispinta e poi uno dal limite dell'area ha calciato e ha fatto gol. Quindi io personalmente sono soddisfatto di quello che i ragazzi hanno fatto.
1: Una cosa veloce, per quanto riguarda Castagnetti, domenica potremo vederlo? È una cosa più lunga, ci sarà qualcosa? Grazie.
2: No, questo vedremo i report medici dei prossimi giorni. È stata una sorpresa ieri sera quando il dottore mi ha chiamato a casa dicendo che Castagnetti aveva avuto un problema. Non è roba importante, però è roba un po' fastidiosa, ma lascio ai medici parlare di questa situazione. Non credo che però per la prossima settimana possa esserci.

0: Buonasera mister, sono qui Filippo Simonelli della Gazzetta di Reggio. E le volevo chiedere, questa sera si è vista una Reggiana composta, ben messa in campo, sembrava che tutti gli interpreti sapessero ciò che dovevano fare, una Reggiana anche molto propositiva, poi al di là del risultato, penso, come ha detto lei, che la prestazione sia stata molto positiva. Le chiedo quanto e cosa manca per vedere la sua Reggiana, dato che siamo ancora all'inizio.
1: Diciamo che di base quello che è stato fatto nel primo tempo si avvicina molto, ci manca un po' di profondità per come sono abituato io un po' a giocare, vicino alla prima punta, qualcuno che vada sulla profondità per caratteristiche di chi ha giocato stasera, si può Ugirma, che apro subito la parentesi, è stato bravissimo, si è messo a disposizione, ha giocato, ha lottato, ha corso e ha costruito. Ed è uno di quei ragazzi che la condizione tra va via, non va via, va via, non va via, il ritiro anche messo per una settimana circa, anche ai margini della squadra, ha saltato delle amichevoli, la condizione non poteva essere ottimale. Invece ha corso, si è impegnato e ringrazio come tutti gli altri ragazzi per l'impegno che ci ha avuto. Diciamo che di base un po' più di profondità, un po' più di attacco sulla profondità. In linea di massima è quello, poi situazioni sempre migliorabili, sicuramente sì, ma abbiamo spinto e crossato sulle fasce laterali, siamo andati dentro per le vie centrali, quindi abbiamo cercato di mettere in atto quelle cose che facciamo, che è un po' il nostro modo di giocare.
2: Buonasera, mister Roberto Tegoni, Radio Reggio e Tutto Reggiana. Le chiedo la gestione dei cambi, nel senso le motivazioni di Ponsi e poi, vabbè, Bertagnoli fisico e Girma, immagino scelta tecnica, beh, poi me lo
1: Sono tutte
2: spiegherà lei.
1: fisiche, tutti quei crampi e quindi Ponsi con i crampi, Bertagnoli uguale e Girma era molto, molto stanco.
2: Poi dopo nel finale abbiamo visto Portanova chiedere il cambio, anche piuttosto plateale, con uno scambio con lei da bordo campo, e lui chiedeva il cambio, lei diceva ho finito i cambi. Però a parte questo, no, la scelta di mettere Papetti, quindi stravolgere i due centrali e schierare Bonetti a destra, Luca Mancino, ecco, non l'avevamo ancora vista quest'anno, quindi le chiedo
1: Quest'anno
2: una.
1: abbiamo appena iniziato, magari ne vedremo tante delle belle, no? Ma guarda che è abbastanza semplice, non è stato stravolto nulla, perché Papetti fa il difensore centrale, è andato a fare il difensore centrale. Bonetti non è un difensore centrale, ma chiunque avessi messo a destra sarebbe stato fuori ruolo, perché purtroppo con l'infortunio di Libutti non abbiamo alternative. Quindi Papetti centrale e Bonetti perché? Maggio com'è? Rapido, veloce, destro, è sempre venuto dentro, meglio di lui, di passo, di gamba, di piede sinistro che va sul piede forte di Maggio, e penso che l'abbia fatta molto bene. Papetti non aveva il passo, l'ho provato in settimana, non ha il passo da potergli stargli dietro a Maggio, e invece penso che Bonetti proprio abbia quella qualità che poteva stare dietro a Maggio.
3: Le volevo chiedere una cosa, cercando il pelo nell'uovo, quando nel secondo tempo eravate in difficoltà fisica, non è mancato qualcuno in mezzo al campo che sapesse gestire la palla? Perché Portanova è portato dalla sua generosità, continuava a strappare anche se era stanco. Forse qualcuno che gestisse meglio, diciamo un Castagnetti, vi è mancato oggi, in quella frazione di gioco lì.
1: Per me Johnson non ha fatto una bella partita, ha fatto una grande partita. Quindi, se mi parla dei Castagnetti, è un professore rispetto ai ragazzi che abbiamo dentro lì oggi. Sono entrati dei ragazzi, Suarez, che qui l'anno scorso non hanno fatto neanche un minuto. Quindi, sono dei ragazzi più giovani, meno esperti, sia Johnson, sia Valarelli, sia Suarez. Finché Bertagnoli ha tenuto l'abbiamo fatto, poi condivido con lei che bisognava tenere, però mi paragona a Castagnetti che non c'è, non posso dirgli altro. Per me Johnson è stato veramente non bravo, molto bravo.
4: Che sì. o no, che sì, tutta la vita. Cioè, il ritorno di che sì in Italia nel calcio europeo può essere davvero determinante per la squadra che riuscirà a riportare nel nostro campionato Frank che sì. Frank che sì è un giocatore di grande personalità, di grande affidabilità. È vero, ha fatto una scelta, quella di andare in Arabia negli ultimi anni, anche per un motivo economico, ma adesso si è proprio deciso a tornare, rinunciando a offerte di rinnovo faraoniche da quelle parti, per rivivere di nuovo le vibes europee. E ha trovato due soluzioni: la prima, quella della Juventus, che si è mossa con largo anticipo rispetto a tutti, con Luciano Spalletti che lo vuole tanto, con Ricky Massara che è stato il suo direttore sportivo al Milan, che sta premendo per cercare di non perdere la priorità acquisita. Dall'altra la Roma, un altro allenatore come Gasperini che lo ha avuto all'Atalanta, che sta spingendo col suo club per provare ad anticipare in queste ore la Juventus. La situazione qual è? Che si è sempre dato priorità alla Juve, non dico che si è promesso la Juventus, ma ha sempre dato priorità a chi si è mossa prima, come la società bianconera, che però ha fatto sapere fino a ieri di aver bisogno di un'altra cessione oltre quella di Miretti al Besiktas per poter andare a stringere e a definire. L'inserimento della Roma però può fare la differenza da questo punto di vista, può accelerare nella Juventus il processo interno di decisione e quindi provare lato Juve a chiuderla anche senza un'altra cessione. Dall'altra però è la Roma stessa che sta spingendo per far sì che si possa invece accettare subito l'offerta giallorossa. Le ultime sono che ieri c'è stato un incontro a Roma, ieri sera, in un hotel di Roma, tra la Roma e l'agente del giocatore Giorgia Tangana, proprio perché la Roma ha voluto entrare in campo con serietà, con decisione, anche formalizzando un'offerta a che sì. La Juventus nella notte è ritornata sul giocatore forte, provando già nella giornata di oggi se riuscirà, come dicevo prima, ad accelerare quel processo interno e a far sì che non serva un'altra cessione oltre a quella di Miretti per provare a definire l'arrivo di che sì. Sono quindi ore decisive tra una Roma che continua in mattinata a cercare di abbracciare questa possibilità che sì, che poi potrebbe portare a una cessione dei Ranaui, ma questi sono tutti discorsi successivi. Dall'altra Spalletti che sta insistendo con la sua società per dire: non perdiamo questa occasione, cerchiamo di portare a casa un elemento comunque prezioso. Alla seconda cessione ci si penserà nei prossimi giorni. Sarà un piccolo tormentone di mercato, vedremo se si risolverà già nella giornata di oggi oppure no, che riguarda la Juventus e Roma, che riguarda Spalletti e Gasperini, che riguarda Frank che sì, un giocatore che al nostro calcio è sempre piaciuto e al nostro calcio sicuramente è mancato.
5: Scaldate i motori e aprite il gas a martello. Per rivivere tutte le gare di MotoGP e Formula 1 c'è Motor Valley. Ogni tappa del mondiale delle più importanti competizioni del mondo dei motori verrà analizzata da ex piloti e addetti ai lavori. Con Daniele Petroselli e Marco Piccari dopo ogni gara il mercoledì alle 18.30. Ci piace e lo facciamo due volte al giorno. Alle 9.45 e alle 17 il calcio della Serie C è solo su TMV Radio. Dal lunedì al venerdì c'è A Tutta C con analisi, approfondimenti e protagonisti della terza serie. La prima emittente che ha un focus completo sulla Serie C è solo TMV Radio. Ogni giorno alle 9.45 e alle 17 c'è A Tutta C.
6: Tutto Juve in podcast.
7: Se c'è una cosa sulla quale siamo tutti d'accordo con Spalletti è l'esigenza della Juve di prendere un centravanti diverso da Colomani, e le sue parole post Frosinone suonano come un messaggio per Massara. Per Sovlahovic, il preferito del tecnico, serve un suo simile, un uomo d'area il cui compito è di mettere dentro le tante occasioni create dalla squadra. Frosinone 19 tiri totali, 5 in porta, 4 grandi occasioni, una sola rete e il rischio di pareggiare il match. La criticità nella finale realizzazione nella passata stagione è stata l'elemento decisivo per estromettere i bianconeri dalla prossima Champions League. Massara ha scelto da tempo Zirkzee, ma sarebbe un altro errore, semplicemente perché non è il profilo da 15-20 gol stagionali. Da qui nasce il dubbio rispetto alla mancanza di unità di intenti, comunque diversità di vedute, tra Lucio e Ricky per quanto riguarda il rafforzamento del reparto offensivo della Juve. Forse è valso anche per Colomani, siamo sicuri lo volesse l'allenatore, chissà. Il bene della Juve deve essere sempre e comunque primario e, fermo restando l'attenzione al bilancio, vanno fatti acquisti funzionali al gioco del tecnico, la cui conferma, va ricordato, in primis l'ha voluta John Elkann. Un Mateta o uno come Sorloth sarebbero più adatti. Rispetto al francese si parla dell'ipotesi di scambio con David, mentre lo sbarco alla Continassa del norvegese dell'Atletico Madrid potrebbe essere favorito dal percorso inverso di Nico Gonzalez. Occhio alla possibile terza ipotesi, un nome poco sponsorizzato dai media, ma nel mirino di Massara, vedremo. Un conoscitore del mercato come lui può farlo, vedi Malen, decisivo lo scorso anno per l'approdo in Champions League della Roma e reduce da una tripletta nella prima di campionato contro la Fiorentina. Comunque sia, in questi ultimi giorni di trattative, la Juve non può sbagliare il centravanti. Segni particolari, goleador.
6: Tutto Juve in podcast.
8: Vuoi cominciare la giornata all'insegna della tua squadra del cuore? Conoscere i movimenti di mercato, le indiscrezioni nei giorni dedicati alle coppe europee e soprattutto essere il protagonista con le tue domande, riflessioni e richieste? Non perderti Rotocalcio, rubrica interattiva e di approfondimento a cura di Vincenzo Marangio. Ti aspettiamo da lunedì a venerdì dalle 11.30 alle 13, naturalmente su TMV Radio.
6: La vita. Le vicende personali e professionali dei grandi protagonisti del calcio rivivono su TMV Radio, in Storie di Calcio. Ricordi, protagonisti, vittorie, sconfitte di coloro che hanno lasciato un segno indelebile in questo sport. Storie di calcio per non dimenticare, per ricordare e rivivere le grandi emozioni legate al mondo del pallone. Se ami il calcio, su TMV Radio, non perdere Storie di Calcio.
9: Tutto mercato web in podcast.
10: Kenan Yıldız e altrettanto le parole di Luciano Spalletti su Randall Kolo Muani spalancano il bisogno della Juventus di far mercato là davanti, l'esigenza del centravanti. C'era già, ora ancora di più. Ben ritrovati da Marco Contelio, questo è il podcast di tuttomercatoweb.com. La Juventus davanti a una voragine, sì, nonostante un gran numero di giocatori. Già, però se in questo gran numero di giocatori c'è purtroppo Arkadiusz Milik, che non è con costanza calciatore da tanti anni, non settimane, non giorni, non mesi, ma anni. Se in questo lotto di attaccanti hai avuto Luis Openda, che poi è dato via, se hai avuto Jonathan David, che non sei riuscito per così tanto tempo a piazzare, evidentemente sei ricco di numeri, ma scevro di uomini che vuoi e che avresti voluto. Per questo la Juve davanti ha bisogno di un centravanti, in primis l'autogol, abbiamo già parlato di Spalletti, le parole di Colomani sono qualcosa di assurdo, se vogliamo, perché non c'è un pro in quelle parole e ci sono solo contro. La Juventus sapeva dall'inizio che c'era un caso di Dusan Vlahovic, ma non si è cautelata con un centravanti, ci ha provato con tanti ma non è riuscita a quagliare con nessuno. Forse Concia, che avrebbe venduto, ceduto, trovato una soluzione prima per Jonathan David, cosa che non è riuscita a fare. E dall'altra parte però è una Juve che l'infortunio di Yıldız è costretta a cambiare, in primis un giocatore che troverà sempre più minutaggio, Kerim Alibegovic, chiaramente, perché può giocare sulla sinistra dove troverà probabilmente spazio, e poi c'è Weston McKennie. Ecco, aspettiamoci ancora una volta l'uomo che doveva partire in passato, poi ha rinnovato. McKennie sarà l'uomo centrale in questo prossimo corso della Juventus, sì, lui più degli altri, perché può fare il trequartista, perché può fare l'esterno, perché può fare tante cose. La Juve cambierà attorno all'americano. Poi c'è Conceição. Poi c'è Zegrova, che però ancora una volta Luciano Spalletti negli scorsi giorni e settimane di lui ha detto: sì, fa le cose buone ma le devi fare per 90 minuti, e questo è una condizione che evidentemente non soddisfa di Zegrova. Ancora Spalletti, il centravanti arriva in arrivo, però il tempo stringe e la Juve è da plasmare. Sembra insoddisfatto Spalletti della Juventus che è nata, non sembra contento del mercato che c'è stato. È stato un mercato di tanti dirigenti, di tanti cambiamenti, ma poi in fondo sul campo, nelle trattative, è arrivata in ritardo e non come avrebbe voluto il suo allenatore. Ora poi che si è fatto male Kenan Yıldız, è costretta a cambiare con due uomini al centro, Alay Begovic e McKennie, e il centravanti che verrà già, però dovrà giocarsi il posto con Colomouani, e anche qua è un altro punto interrogativo che ci mettiamo, visto il lungo inseguimento sul francese.
9: Tutto mercato web in podcast.
11: Puoi ascoltare TMV Radio anche su Google Home. È possibile ascoltare la diretta radio con TuneIn chiedendo al tuo smart speaker ascolta TMV Radio. TMV Radio è sempre insieme a te e da oggi ascoltarla è ancora più facile.
8: Ogni mattina una firma importante del giornalismo italiano commenta con noi le notizie di rilievo sportivo. L'editoriale. Avrai un punto di vista diverso e mai banale sui fatti sportivi del giorno. Solo su TMV Radio.
9: Tutto mercato web in podcast.
10: Rodrigo Mora può diventare uno dei grandi talenti del calcio mondiale. Sì, avete capito bene, mondiale. La Roma con questo portoghese potrebbe aver veramente comprato il miglior giocatore dell'estate. Esageriamo? Probabilmente sì, per come stanno le cose. Ma se il buongiorno si vede dal mattino. Ben ritrovate, ben ritrovati da Marco Conterio. Questo è il podcast di tuttomercatoweb.com. Immaginiamo un talento come Rodrigo Mora, il piccoletto sulla tre quarti che fa della tecnica, del talento e del dribbling la sua arma migliore. Ci immaginiamo altrettanto uno che in fase difensiva non si danna l'anima per i compagni, non è un drago, è un mostro, è un maestro nel pressing, figuriamoci nel recupero palla. Riguardatevi la partita che Rodrigo Mora ha fatto contro la Fiorentina. Rodrigo Mora ha giocato una partita difensivamente perfetta su Nicolò Fagioli, ha marcato e impedito soprattutto tutte le linee di passaggio al regista della Fiorentina, non con un pressing stazionario ma aggredendo l'uomo, andando a sporcare anche le linee di passaggio ove possibile e tenendo anche col suo paricentro basso spesso bene, spesso in modo vigoroso anche la posizione e l'equilibrio. Con lui e per lui Giampiero Gasperini ha cambiato la Roma, non 3-4-2-1 ma 3-4-1-2, sebbene Dybala partisse molto, molto largo ma spesso centrale lasciando spazio ai due esterni di centrocampo. Gasperini ha cambiato la Roma per tante cose, per Dybala, per Malen e anche per Rodrigo Mora. Signore, questo ragazzo può diventare qualcosa di molto importante, finalmente il calcio italiano ha riscoperto i trequartisti. Nico Paz, lo stesso Rodrigo Mora, Dybala stesso, Alay Begovic, il Diz, insomma c'è tanta voglia, tanto bisogno di questi giocatori capaci di saltare l'uomo, capaci dell'uno contro uno. Mora ha dimostrato di avere un piede delizioso, un destro meraviglioso. Davide Gea gli ha impedito un gol sublime nel corso della prima frazione di gioco. Però non è solo questo, di gol ne farà, di assist ne farà, noi lo auguriamo a lui, lo auguriamo a tutti i giocatori del nostro campionato, chiaramente. Però è la fase difensiva di Mora contro la Fiorentina che ci ha colpito a tal punto da dire che questo con Gasperini, questo nella Roma può diventare uno dei migliori talenti del calcio mondiale. Lo è già tecnicamente, lo è già a livello di molte cose. Chiaramente l'esperienza con Farioli al Porto l'ha aiutato tanto, ma Gasperini probabilmente gli ha già dato in pochi passi quei dettami tattici che lo hanno già messo in entrambe le fasi come un giocatore centrale. Gasp ne è innamorato, Gasp ha trovato un sorriso meraviglioso anche grazie a questo ragazzo straordinario. Ne sentiremo parlare e a lungo di Rodrigo Mora.
9: Tutto mercato web in podcast.
12: Buongiorno dalla redazione.
13: In primo piano gli esteri, 15 neonati sono morti in seguito ad un incendio scoppiato al terzo piano del reparto di maternità e pediatria dell'ospedale pubblico Pakistan Institute of Medical Sciences di Islamabad. L'incendio sarebbe divampato a causa dell'esplosione di un compressore di un condizionatore d'aria all'interno del reparto. Le autorità pakistane hanno istituito una commissione d'inchiesta a cui è stato chiesto di presentare un rapporto entro 24 ore e accertare i fatti.
12: Conflitto russo-ucraino. Un uomo e un 14enne sono morti in un incendio divampato in una casa privata nella regione di Lipec causato da un attacco di un drone ucraino. Nella notte inoltre un attacco di Kiev ha provocato un incendio in un centro logistico nella regione di Tambov. Un dipendente è rimasto ferito. Il Cremlino ha intanto respinto il piano di Zelensky per una zona economica libera nel Donbass. Ieri visita lampo del direttore della CIA John Ratcliffe è arrivato a Mosca per incontri riservati.
13: È scomparsa a 80 anni Dolly Parton, cantautrice e icona americana della musica country. Dolly Parton vanta 11 Grammy vinti, tra cui un premio alla carriera e oltre 100 milioni di dischi venduti.
12: È attesa nel pomeriggio di oggi la riunione del Consiglio dei Ministri che, come hanno anticipato fonti di Palazzo Chigi, dovrebbe prorogare per alcuni giorni, forse fino a fine agosto, le misure già in vigore contro il caro carburanti, ossia il taglio delle accise. Lo sconto è in vigore attualmente di 17 centesimi al litro solo sul gasolio. Per le settimane successive invece l'esecutivo studia delle misure più selettive in favore delle fasce di reddito e delle categorie professionali maggiormente gravate dall'impatto del rialzo dei beni energetici.
13: C'è anche la holding industriale ceca CE Industries tra i soggetti che hanno espresso interesse per la riqualificazione e il rilancio dell'ex Ilva di Taranto. La presenza del quarto operatore europeo si affianca alle altre manifestazioni di interesse già in campo nella gara internazionale, ossia il colosso indiano Jindal, il fondo di investimento statunitense Flux Group e una maxi cordata di imprese italiane. L'ingresso del gruppo ceco è emerso a seguito delle dichiarazioni del ministro delle imprese e del Made in Italy Adolfo Urso, intervenuto al meeting di Rimini.
12: Lo sport con la pallavolo, ultimo impegno nella fase a gironi degli europei di volley femminile 2026 per l'Italia di Julio Velasco. Dopo 4 vittorie consecutive, tutte per 3-0 contro Croazia, Montenegro, Svezia e Slovacchia, le azzurre oggi alle 16 affronteranno la Francia allo Scandinavium di Göteborg per conquistare il primo posto del girone. Anche le francesi sono ancora imbattute con 3 successi senza perdere 7.
13: Ed è tutto, a più tardi.
14: Siete all'ascolto di TMV Radio.
15: TMV Radio vi mostra un nuovo modo per stare con noi attraverso la Smart TV. Andate nella sezione App, nella Home e poi selezionate Play Store. Una volta entrati dentro Play Store, con il tasto cerca basta digitare il nome della radio. TMV Radio. TMV Radio. A quel punto apparirà l'icona della nostra radio. Vi basterà cliccare su Installa ed in pochi secondi TMV Radio sarà sulla vostra Smart TV. Una volta installata l'app potrete procedere con la visione dei nostri programmi. Un nuovo modo per stare con noi attraverso la Smart TV.
14: Siete all'ascolto di TMV Radio.
16: Se lo hai letto su tuttomercatoweb.com, è realtà. Il punto di riferimento per l'informazione calcistica nazionale con interviste, news ed anteprime. Tuttomercatoweb.com. Trovi tutte le notizie sulle trattative del calciomercato con anticipazioni ed esclusive. Scopri ogni singola sezione del nostro sito con approfondimenti sulla massima serie italiana e sul calcio estero. Dai un calcio alla banalità e resta informato. Collegati su tuttomercatoweb.com.
8: Vuoi cominciare la giornata all'insegna della tua squadra del cuore? Conoscere i movimenti di mercato, le indiscrezioni nei giorni dedicati alle coppe europee e soprattutto essere il protagonista con le tue domande, riflessioni e richieste? Non perderti Rotocalcio, rubrica interattiva e di approfondimento a cura di Vincenzo Marangio. Ti aspettiamo da lunedì a venerdì dalle 11.30 alle 13, naturalmente su TMV Radio.
6: La vita. Le vicende personali e professionali dei grandi protagonisti del calcio rivivono su TMV Radio, in Storie di Calcio. Ricordi, protagonisti, vittorie, sconfitte di coloro che hanno lasciato un segno indelebile in questo sport. Storie di Calcio per non dimenticare, per ricordare e rivivere le grandi emozioni legate al mondo del pallone. Se ami il calcio, su TMV Radio, non perdere Storie di Calcio.
17: Hai una maggiore perdita di capelli? L'Istituto Giglio, dal 1991, è qui per aiutarti.
18: Grazie alla nostra divisione Tricologia Bio Eye Care, preveniamo la caduta dei capelli e normalizziamo il ciclo di crescita.
17: Con la divisione Biopelle, ridiamo gradualmente i capelli a chi non li ha più. E con la divisione Chirurgia, ti offriamo autotrapianto FUE e FUT.
18: Chiama senza paura l'800 13 47 87. 800 13 47 87.
17: Istitutogiglio.it.
18: Contattaci oggi stesso. 800 13 47 87.
19: Per direzione sanitaria, autotrapianto, consultare il nostro sito.
8: Per interagire con TMV Radio è semplice. Salva nella rubrica del tuo telefono il nostro contatto 331 82 00 213. Se hai una domanda o una curiosità su quello che hai appena sentito in onda, scrivici. Ci faremo in quattro per risponderti.

0: l'editoriale. Commenti, approfondimenti e punti di vista inediti con una grande firma del nostro giornalismo. Solo su TMV Radio. Interagisci con noi. SMS WhatsApp al 331-8200-213.
1: Eccoci qua, buongiorno, 11:08 minuti, primi mercoledì 26 agosto, a cavallo tra la prima e la seconda giornata di campionato, a cavallo tra le ultimissime giornate intense di calciomercato, le primissime riflessioni su quello che abbiamo visto, gli ultimi sogni dei tifosi per quanto riguarda appunto un mercato che impatta nelle prime due giornate di campionato. E allora, siccome le notizie sono tante, buongiorno e benvenuto a Gabriele Latini in cabina di regia, Alessandro Santarelli in studio, andiamo subito dal nostro editorialista del mercoledì, Antonello Valentini. Antonello, buongiorno.
2: Ciao, eccomi qui.
1: Buongiorno Antonello. Allora, la prima fotografia a un campionato che stavolta è partito senza sorprese. Solitamente la prima giornata di campionato vede sempre qualcuno che stecca, no? Stavolta invece diciamo che le grandi o presunte tali hanno fatto tutto il loro dovere.
2: Sì, questo è vero, e ovviamente è troppo presto per fare delle riflessioni approfondite. Parliamo di prime impressioni. Dopo la prima giornata di campionato mi pare di poter dire che l'Inter comunque resta la squadra da battere, cioè la regina del campionato, anche per gli innesti che ha fatto. Poi va verificato poi l'inserimento dei giocatori inglesi che l'Inter ha preso, perché i giocatori inglesi in Italia non hanno mai avuto grandissima fortuna, ma è passata tanta acqua sotto i ponti. E poi quello che mi ha impressionato di più in senso positivo è stata la Roma di Gasperini, che ha asfaltato la Fiorentina, che è la squadra che mi ha impressionato di più in senso negativo, non tanto e non solo per il risultato, perché prendere 4 gol all'Olimpico insomma fa male a chiunque, ma per la disorganizzazione della squadra. Non mi è piaciuto per niente, Grosso avrà molto da lavorare. Poi che dirti, il Milan è il Milan, il Napoli è il Napoli. Quella che vuol dire ha fatto una vittoria più striminzita di quello che si poteva immaginare è la Juventus, no? Che voglio dire, è andata a vincere a Frosinone, ma se il Frosinone avesse pareggiato avrebbe forse ben meritato un punto da portare a casa. Tra l'altro la botta che ha preso la Juve con l'infortunio di Indiz, sì, è una brutta botta. Pare che il giocatore dovrà stare fuori almeno 2 o 3 mesi. E Spalletti che si lamenta di Colomboigny, ma quest'anno credo che Spalletti abbia poco da lamentarsi. L'anno scorso aveva preso una squadra in corsa, Colomboigny lo ha scelto lui, lo ha indicato lui. Sì, certo, ha giocato male, ha sbagliato un gol che avrei fatto pure io, tu no Alessandro, ma io sì, ha sbagliato un gol clamoroso, adesso scherzo naturalmente, e la prestazione è stata insufficiente. Però ripeto, siamo veramente agli albori del campionato, è troppo presto per tirare delle somme naturalmente, però le cose più belle le ha fatte vedere la Roma, secondo me, onestamente, come gioco, come velocità, come intraprendenza, come spirito di squadra e come realizzazione. Con questo Malen che già dall'anno scorso ha cambiato la squadra, e con un Dybala che quando sta bene fisicamente è veramente un giocatore sopraffino, di grandissimo talento, di grandissima inventiva.
1: Antonio, hai già messo tantissimi argomenti sul piatto, li comincio a scorporare. Hai perfettamente ragione, è prestissimo, ma la Roma può essere l'antagonista dell'Inter?
2: Secondo me sì, perché no? La Roma gode di un pubblico straordinario, di un grandissimo entusiasmo. Ecco, questo può essere l'arma vincente, però può essere anche, voglio dire, l'eccesso di entusiasmo a fare qualche brutto scherzo. Però Gasperini è un uomo molto concreto e molto solido, ha ottenuto i rinforzi che voleva. La squadra mi sembra molto ben messa in campo, molto veloce, divertente da vedere la Roma. L'altra sera è stata la partita certamente più divertente, un po' come era il Como dell'anno scorso, che era bello da vedere, insomma. Poi è chiaro che, ripeto, il campionato è soltanto all'inizio, la Roma per sua fortuna ha anche gli impegni di Champions League. Domani sapremo dai sorteggi sapremo contro chi dovrà vedersela in questo mega girone da 36 squadre, questa mega classifica da 36 squadre, così come ovviamente l'Inter, il Napoli e il Como. Però io credo che la Roma possa essere certamente un concorrente per lo scudetto, e della lotta si possono inserire, se le cose andranno meglio, il Napoli, ovviamente il Milan, che Allegri ha costruito con grande concretezza e lucidità, e la stessa Juve, se dovesse cambiare passo e ottenere. Certo, adesso la Juve deve intanto concludere la campagna acquisti. Oggi è ripartito il nome del norvegese Sorlo, sì, che sì, è un ottimo attaccante, un corazziere, cioè, però è un giocatore di 30 anni, non è un ragazzino, parliamoci chiaro. Quindi,
1: ma soprattutto, Antonello, come sottolineavi, il Diz si opera, tornerà forse a novembre a disposizione, poi bisogna vedere quando riprenderà la forma. Però io credo che lì, Antonello, la Juve, più che un vice Yıldız, in realtà ne ha due, no? Perché ha comunque Boga e ha comunque Alejbegovic, debba andare proprio a risolvere il problema, oltre a quello atavico del centrocampista, ma quello di un attaccante, perché in ogni caso Spalletti vuole qualche altra cosa oltre a Colomani.
2: Ma sì, certamente, lui l'anno scorso ha dovuto fare i conti con due giocatori che ha trovato e che non erano due punte, Openda e David. Quest'anno però ha puntato Colomani, ha chiesto Colomani, che aveva già giocato nella Juve, che lui conosce bene, che ha le caratteristiche per far bene. Certo, gli deve affiancare però qualche altra cosa davanti lì, perché poi per fare gol ci vuole chi vede la porta e chi sa metterla dentro. Sorloth, pur non essendo, ripeto, giovanissimo perché ha 30 anni, è un giocatore di sicuro affidamento. Adesso il mercato si chiude il 31 e questa è un'altra anomalia, se vuoi, del campionato italiano. Sai che nei giorni scorsi anche Gasperini, De Rossi si sono lamentati di queste date del calciomercato che si chiude dopo l'inizio, sì, del campionato. Ci saranno state praticamente due giornate, però così è e andiamo avanti. Voglio spendere una parola per il mio amico Dino Gattuso,
1: sì, ci sarei arrivato,
2: che sta lavorando con la solita grinta in un ambiente ostile alla società e quindi in maniera particolarmente difficile, e poi con qualche interferenza francamente impropria quando il presidente della regione Lazio arriva a chiedere che il presidente della Lazio venda la società. Francamente siamo, secondo me, su un terreno, come di, per usare un eufemismo, improprio.
1: Sì, lo ha detto il governatore Rocca. Sai, Antonello, lì adesso c'è anche una questione politica che dovrebbe sempre rimanere fuori dal calcio, però siccome non siamo più novellini dobbiamo vedere le cose con gli occhi della realtà. Insomma, i tifosi della Lazio comunque sono un bacino di utenza abbastanza importante in vista delle prossime elezioni. E loro hanno minacciato di boicottare Forza Italia se rimarrà Lotito.
2: Sì, ma attenzione, se la buttiamo in politica,
1: d'accordo.
2: La buttiamo in caciara. Non mi piace questo atteggiamento. Lotito è il proprietario della squadra, tu sai che sono stato sempre molto critico, sì, con Lotito, con certi suoi atteggiamenti anche di prepotenza, di arroganza, eccetera. Però voglio dire che si butti adesso in politica tra un senatore di Forza Italia e un presidente della regione di Fratelli d'Italia, a me francamente non piace, ecco. E mi auguro che non sia questo il terreno dello scontro. La Lazio ha un bacino d'utenza enorme, una tifoseria molto appassionata, lo sta dimostrando anche con atteggiamenti molto duri nei confronti di Lotito. Io spero, come ho detto l'altra volta, che al di là di Lotito, Gattuso, con il suo lavoro, con il suo impegno, con la sua testardaggine, la sua determinazione, riesca a riaprire comunque un dialogo con i tifosi, e molto dipenderà, ovviamente, parliamoci chiaro, anche dall'andamento della squadra.
1: Sì, in effetti la vittoria di Bologna è stata una vittoria forse anche inaspettata, il rovescio alla medaglia, Antonello, che ho visto un Bologna particolarmente in difficoltà. Il Bologna ha cambiato nuovamente allenatore, ha scommesso su un allenatore, poi proprio allenatore ti voglio fare una riflessione sulle parole di De Rossi. Però ecco, mi sa che il Bologna deve registrare diverse situazioni quest'anno.
2: Sì, sì, senz'altro, sono d'accordo. Ha avuto diverse occasioni per fare gol, intendiamoci, non è che non abbia costruito nulla il Bologna, ha costruito, ha qualche occasione è stato impreciso sotto porta, un pizzico di fortuna in più, però voglio dire, deve certamente crescere e tornare almeno ai livelli dell'anno scorso, quindi da questo punto di vista sono sicuro che la squadra non potrà che migliorare, perché francamente partire con una sconfitta in casa, come è successo per il Venezia su uno straordinario Lecce che è andato a vincere 2-0 a Venezia, partire con una sconfitta in casa francamente ti mette di cattivo umore, ecco, ti complica il lavoro come allenatore, come ambiente, come società, come squadra, insomma.
1: Ecco, a proposito di cattivo umore, così ti porto su due argomenti ma sullo stesso allenatore, Daniele De Rossi, che peraltro io stimo veramente tantissimo, sia come allenatore, l'ho stimato da giocatore, ma anche come uomo, che è la cosa più importante. Due cose ha detto De Rossi, la prima riguardante quel gol che ha subito, no? Insomma, stavolta si è parecchio arrabbiato, secondo me a giusta ragione, e anche qui mi viene da dire, Antonello, stagioni nuove, polemiche vecchie.
2: Sì, nonostante tutti i buoni propositi, ma le polemiche ci saranno sempre, Alessandro, ci saranno sempre, con buona pace adesso di Orsato, in passato di Rocchi e di chi li ha preceduti. Ovviamente c'è questo impiego del VAR che continua a far discutere. C'è un dato positivo, che forse almeno in questa prima giornata si è giocato un po' di più, sì, ho letto, sì, in media, sì, 5 minuti, che va a vantaggio dello spettacolo e del pubblico, perché ci sono delle interruzioni che sono francamente insopportabili, ingiustificate. Quindi da questo punto di vista bisogna dare fiducia agli arbitri, poi continueranno a sbagliare, non ci sono dubbi. Orsato è certamente un uomo competente, di grande polso, però come vedi, nonostante tutti i buoni propositi, alla prima giornata sono già scoppiate parecchie polemiche, alcune giustificate, giuste, altre un po' pretestuose, perché spesso poi diventano degli alibi.
1: Devo dire che però quell'errore ingenuo Napoli è grave, eh? È grave, soprattutto anche perché commesso da un arbitro non giovanissimo, mettiamola così.
2: Sì, non c'è dubbio, guarda, non mi fa vero il mio affetto, la mia amicizia per De Rossi, per dire che c'ha ragione Daniele questa volta, perché sai, poi c'hai di fronte una corazzata come quella, è chiaro che se poi subisci un torto abbastanza palese, abbastanza smaccato, le cose cambiano e ti girano le scatole.
1: E poi De Rossi dice un'altra cosa, questa volta alla vigilia della partita, facendo riferimento anche, no, a come si può diventare allenatori, al fatto che si deve fare il corso a Coverciano, che spesso è anche particolarmente oneroso, lui dice: ma perché non posso io eventualmente prendere per il mio Ostia Mare un bravo allenatore che però di mestiere fa il fornaio, no? Ho fatto questa battuta e lo porto in panchina. Te come ti collochi, Antonello, che sei uomo di federazione,
2: insomma? Ma questa è una vecchia polemica, noi ne abbiamo già parlato a questi microfoni. Io ritengo, l'ho detto, l'ho scritto e lo ripeto, che uno dei primi interventi che dovrà fare il neo presidente della Federcalcio, Maragò, deve essere quello di ribaltare la scuola allenatori di Coverciano, che è sempre stata un fiore all'occhiello della federazione, invidiata e stimata nel mondo, e che da 15 anni invece è ingessata, ferma, immobile, è diventata una fabbrica di plumifici e di tesserini. Non va bene, non va bene. Anche in funzione dell'apertura, Sacchi non avrebbe, faceva i rappresentanti di scarpe, poi ha cominciato ad allenare l'Alfonsine o i Rimini e poi è diventato Sacchi. Cioè bisogna anche lasciare delle quote a chi, pur non avendo un passato agonistico significativo, ha però dimostra di avere talento, capacità di innovazione, intuito, e soprattutto per quanto riguarda gli allenatori dei giovani calciatori, che sono secondo me troppo trascurati. Allora Coverciano, la scuola allenatori di Coverciano deve essere smantellata, ovviamente conservando chiaro. Quello che di buono c'è, perché non è tutto da buttare naturalmente, e deve essere ricostruita con idee nuove, criteri nuovi, programmi nuovi, soprattutto per quanto riguarda i giovani calciatori che devono arrivare, i giovani allenatori che devono arrivare i giovani calciatori.
1: Ti porto anche su un altro argomento sempre istituzionale, perché nelle scorse ore ha parlato anche il ministro Abodi, ha fatto tutta una serie di riflessioni anche sulla competitività del nostro campionato. La competitività è alta e è sicuramente una buona notizia. Io però ti chiedo, Antonello, è veramente alta la competitività? Perché io comunque vedo veramente due blocchi del nostro campionato, le prime 7-8 e poi squadre che fanno grossa difficoltà. Non voglio fare nomi perché è antipatico, ma tanto ci siamo già capiti. È un campionato veramente competitivo?
2: Ma io non sono così pessimista, Alessandro. Io vedo che anche squadre, come dire, per intenderci, di seconda fascia, ho citato prima il Lecce, che sta in Serie A miracolosamente da molti anni e che fa enormi sacrifici per stare in Serie A. Il Lecce, come altre squadre di seconda fascia, secondo me, vuol dire, hanno alle spalle quello importante, a mio avviso, come per il Lecce, una società sana, una società solida, e hanno soprattutto, voglio dire, la convinzione, la determinazione di lottare a tutti i livelli. Certamente l'organizzazione della squadra conta molto, contano molto i nomi, perché è chiaro che il talento tecnico poi fa la differenza, però io non sono così pessimista sulla competitività del campionato, e io mi auguro che anche quest'anno possano esserci un maggiore equilibrio e che fino all'ultimo, come l'anno scorso, possa essere un campionato aperto sia in testa che in coda.
1: Stanno per cominciare anche le coppe europee, no? Domani ci sarà il sorteggio Champions, venerdì il sorteggio dell'Europa League. Ci sono ovviamente le nostre. Che ruolo sia in Champions, Antonello, e in Europa League possono ricoprire le nostre portabandiere?
2: Ma ovviamente l'augurio sincero, al di là dei colori, al di là delle maglie, è che tutte le squadre italiane vadano avanti. Tieni conto che in Champions soltanto l'Inter è in prima fascia, poi c'è la Roma in seconda, il Napoli in terza, il Como, che è una sorpresa incredibile, in quarta fascia. Ho letto tra l'altro che il Como non smette di investire, beati loro, c'hanno una proprietà questi Artono indonesiani che hanno i soldi per fare tre guerre. Hanno puntato adesso addirittura Ken della Fiorentina, offrendo, secondo quello che dicono oggi i giornali, poi sai, bisogna fare sempre un po' la tara, certo, addirittura 42 milioni per aggiudicarsi Ken. Ma io credo che, voglio dire, l'Inter abbia ovviamente le chance maggiori, le altre dipenderà molto dai sorteggi, dipenderà molto dallo stato fisico e dalla completezza degli organici, perché la Roma mi pare in grande spolvero, lo dico con molta franchezza, il Napoli deve crescere, il Milan deve crescere, la Juventus deve riconoscersi, perché per il momento, voglio dire, credo che sia lontana dagli obiettivi, dalle ambizioni della società e dei tifosi.
1: Però sei d'accordo, Antonello, che se in Champions League, a parte l'Inter, forse andiamo a fare i comprimari, in Europa League, considerato anche che le inglesi hanno, diciamo, squadre di riserva, tra virgolette, le francesi lo stesso, le spagnole lo stesso, noi schieriamo due big, Juventus e Milan, insomma, portare a casa una competizione europea, è vero che l'ha fatta l'Atalanta 3 anni fa, però è sempre qualcosa di importantissimo e che ci manca.
2: Ma Juventus e Milan devono puntare a vincere, hanno fallito la qualificazione in Champions, che costa anche tanto, perché pesa anche sui conti delle società tantissimo, e adesso hanno, come dire, un obiettivo raggiungibile alla loro portata, quella di vincere l'Europa League. Io mi auguro addirittura che si possa ripetere una finale in Champions quella volta fra Juventus e Milan, e che le squadre italiane vadano avanti fino alla fine, perché secondo me è una competizione importante, ma per me sono tutte importanti, guarda Alessandro, anche la Conference League, certo, dove qualcuno storce il naso, un po' di puzza al naso, eccetera. Sono tutte competizioni internazionali, guarda che a livello internazionale, quando sale il grado di difficoltà, non ti regala niente nessuno, l'abbiamo visto anche in queste qualificazioni di Champions League di questi giorni, squadre semi sconosciute che sfido chiunque a citare o a ricordarsi o a dirmi di quali città sono, perché ovviamente molte non hanno il nome della loro città, però sono tutte squadre che si battono. È cresciuto molto il calcio da questo punto di vista, dal punto di vista tattico, dal punto di vista agonistico, della preparazione fisica, quello che forse al calcio italiano ancora qualche volta manca. Io vedo delle squadre in certi campionati che vanno a 6.000, che corrono dall'inizio alla fine, e spero che il calcio italiano possa, come dire, crescere anche da questo punto di vista, perché non basta essere dei fenomeni sulla carta o avere il nome o avere il blasone, poi sul campo bisogna pedalare.
1: Ultimissima domanda, Antonello, parlavi del Como, ci ritorno un secondo, perché è vero che adesso ha fatto una grande offerta per Ken, però insomma il Como con i giocatori italiani fa ancora molta fatica e Fabregas sembra davvero non volerli.
2: No, non esistono i giocatori italiani. Scusami, pazienza, tu sei troppo può, bisogna dire le cose come stanno. L'anno scorso credo che Goldaniga fosse l'unico italiano che ha giocato in tutto una ventina di minuti in tutto il campionato. Allora, anche da questo punto di vista, è inutile predicare bene e poi razzolare male, non ci pigliamo in giro, perché i talenti italiani ci sono, vanno fatti giocare, vanno acquistati, superando magari certe restrizioni e certi impedimenti, chiamiamoli così con un eufemismo, di alcuni agenti, dei calciatori. Però voglio dire, Como certamente è divertente, sono bravi, hanno fatto un'ottima prestazione, si sono qualificati per la Champions, ma non è, secondo me, per il mio modesto parere, un esempio da seguire se vogliamo poi pensare al calcio italiano, alla specificità dei nostri vivai, ai giovani, alla nazionale, perché altrimenti ci pigliamo in giro.
1: Grazie Antonello, un abbraccio.
2: Grazie a voi,
1: buona giornata. Mi è piaciuta molto la chiosa finale sul Como di Antonello Vanettini, perché il Como in questo momento è costretto a spendere per un italiano, perché altrimenti sono quasi sicuro che se ha la possibilità di non andarsi a prendere anche Moise Kean per tutta una questione di liste e parametri, io credo che avrebbe pescato all'estero. Va bene, Latini, andiamo in pausa, poi dopo dobbiamo andare a fare un gran pastone di mercato, ragazzi, perché ci sono intrecci, intrighi, storie internazionali, spie al lavoro, no scherzo, più o meno sì, funziona così. Va bene, a tra poco. No, Leonardo, c'è Leonardo? C'è, penso sia arrivato Leonardo, no?
3: Leonardo Tozzi.
1: Infatti, tra l'altro è uno dei big Leonardo Tozzi sui quali stanno lavorando quasi tutte le società italiane, ma ne parliamo tra un attimo.

0: Buongiorno dalla redazione sportiva e da Daniele Campanari. Il calcio in casa Juventus: sembrano confermate le brutte notizie che riguardano Kenan Yıldız, con l'attaccante turco che potrebbe finire sotto i ferri dopo la sospetta frattura al quinto metatarso del piede sinistro. Lo stop previsto sarebbe in questo caso di circa 3 mesi, una condizione che potrebbe riportare i bianconeri sul mercato alla ricerca di un rinforzo nel reparto offensivo. Intanto Miretti è un passo dal Beşiktaş, mentre la rivoluzione dei portieri si è completata con gli addii di Pelin e Di Gregorio e l'arrivo a Torino del polacco Gabrara. Rimane l'obiettivo che sì, sul quale però c'è anche l'interesse della Roma. Il tennis: Luciano Darderi agli ottavi di finale dell'ATP 250 di Winston-Salem. Italo-argentino al debutto nel torneo ha sconfitto nel derby azzurro Mattia Bellucci in 3 set. Agli ottavi Darderi se la vedrà contro l'olandese Botic van de Zandschulp. Avanza anche Lorenzo Sonego, che supera il francese Adrien Mannarino e adesso sfiderà l'australiano James Duckworth. Una vittoria e una sconfitta invece il bilancio del ritorno in campo di Carlos Alcaraz. Lo spagnolo, rientro dopo 4 mesi di stop per l'infortunio al polso destro, ha perso nei quarti nel doppio misto degli US Open in coppia con Serena Williams contro Flavio Cobolli e Belinda Bencic. 5-4-4-1 il punteggio in favore dell'italiano e della Svizzera. Atletica: Marcel Jacobs torna al lavoro dopo l'infortunio subito agli europei per gli ultimi appuntamenti stagionali. Il velocista azzurro ieri ha postato un video e delle foto su Instagram che lo mostrano mentre si allena tra piscina, palestra e pista con una buona intensità. L'obiettivo è fissato per la prima edizione degli Ultimate Championship, nuova competizione ideata dalla World Athletics che si terrà a Budapest dall'11 al 13 settembre. Il volley: il giorno di riposo non rallenta il ritmo della nazionale di Velasco, che agli europei di volley femminili torna in campo e batte 3-7-0 anche la Slovacchia. L'obiettivo resta difendere il primo posto dall'attacco della Francia, ultimo appuntamento del Pool D in programma oggi. Ciclismo: oggi si corre la quinta tappa della Vuelta di Spagna con 173 km da percorrere, possibile uno sprint all'arrivo col team Visma Lisa Bike, la squadra più attesa. Doppia carta come visto 2 giorni fa con Matthew Brennan che può giocarsi la volata e Wout van Aert che può sferrare un attacco. A lanciare la sfida potrebbe essere Mats Pedersen della Lidl Trek. Dalla redazione sportiva per il momento è tutto.
1: Siete all'ascolto di TMV Radio.
2: TMV Radio vi mostra un nuovo modo per stare con noi attraverso la Smart TV. Andate nella sezione App, nella Home e poi selezionate Play Store. Una volta entrati dentro Play Store, con il tasto Cerca basta digitare il nome della radio. TMV Radio. TMW Radio. A quel punto apparirà l'icona della nostra radio. Vi basterà cliccare su Installa ed in pochi secondi TMV Radio sarà sulla vostra Smart TV. Una volta installata l'app potrete procedere con la visione dei nostri programmi. Un nuovo modo per stare con noi attraverso la Smart TV.
1: Siete all'ascolto di TMV Radio.
3: Se lo hai letto su tuttomercatoweb.com, è realtà. Il punto di riferimento per l'informazione calcistica nazionale con interviste, news ed anteprime. Tuttomercatoweb.com. Trovi tutte le notizie sulle trattative del calciomercato con anticipazioni ed esclusive. Scopri ogni singola sezione del nostro sito con approfondimenti sulla massima serie italiana e sul calcio estero. Dai un calcio alla banalità e resta informato. Collegati su tuttomercatoweb.com.
4: Ogni mattina una firma importante del giornalismo italiano commenta con noi le notizie di rilievo sportivo. L'editoriale. Avrai un punto di vista diverso e mai banale sui fatti sportivi del giorno. Solo su TMV Radio.
5: Se per te il calcio è una cosa seria, una passione irrinunciabile, da oggi hai un mezzo in più per essere sempre aggiornato su tutto quello che accade in questo mondo. Sulla tua Smart TV arriva l'app di TMV Radio. Segui la diretta comodamente dalla tua televisione. TMV Radio, la radio di chi ama il calcio. Puoi ascoltare TMV Radio anche su Google Home. È possibile ascoltare la diretta radio con TuneIn chiedendo al tuo smart speaker ascolta TMV Radio. TMV Radio è sempre insieme a te e da oggi ascoltarla è ancora più facile.
4: Per interagire con TMV Radio è semplice. Salva nella rubrica del tuo telefono il nostro contatto 331-8200-213. Se hai una domanda o una curiosità su quello che hai appena sentito in onda, scrivici. Ci faremo in quattro per risponderti.
6: Ci piace e lo facciamo due volte al giorno. Alle 9.45 e alle 17 il calcio della Serie C è solo su TMV Radio. Dal lunedì al venerdì c'è A Tutta C con analisi, approfondimenti e protagonisti della terza serie. La prima emittente che ha un focus completo sulla Serie C è solo TMV Radio. Ogni giorno alle 9.45 e alle 17 c'è A Tutta C. Scaldate i motori e aprite il gas a martello. Per rivivere tutte le gare di MotoGP e Formula 1 c'è Motor Valley. Ogni tappa del mondiale delle più importanti competizioni del mondo dei motori verrà analizzata da ex piloti e addetti ai lavori. Con Daniele Petroselli e Marco Piccari dopo ogni gara il mercoledì alle 18.30.
7: Il pronostico di Giocabet TV.
8: Amici sportivi, ben ritrovati al pronostico di Giocabet TV con al centro la Coppa d'Inghilterra. Partiamo subito da Chelsea contro Luton. Chelsea favorito al 79% rispetto all'8% concesso appena al Luton, con la X al termine 90 minuti al 14%. Nell'altra partita Fulham favorito al 78% rispetto all'8% dato a Wimbledon, con il pareggio al 14%. È tutto per noi, ci ritroviamo con nuovi appuntamenti al pronostico di Giocabet TV.
7: Il pronostico di Giocabet TV.

In primo piano c'è l'Atalanta, rifinitura verso il ritorno di Conference che sarà domani, e l'Atalanta deve vincere la partita, se no uscirà clamorosamente dalla Conference dopo il pareggio 0-0. Ci sono però 4 infortunati in casa Atalanta. Poi, sempre in primo piano, Lazio, trovati tutti gli accordi per Pinamonti, insomma, è stato un po' complicato, avete presente i puzzle, ecco, la Lazio aggiungeva uno, poi un altro, poi un altro ancora, perché comunque la situazione in casa Lazio, soprattutto dal punto di vista del mercato, è molto, molto, molto, molto, molto, molto, molto, molto, e potrebbe andare avanti per tutto il tempo, delicata, e quindi è riuscita a incastrare tutto per far arrivare Pinamonti, così c'è una punta di riferimento per Gattuso. Contatto telefonico tra Malagò e Immobile, possibile ruolo in federazione per l'ex attaccante, scrive ancora tutto Mercato Web, che poi sempre sulla Lazio, non solo Pinamonti, la Lazio ci prova anche per Arder, ma prima va ceduto Ratkov, che credo tutto sommato sia una cosa abbastanza difficile. L'editoriale di oggi tutto Mercato Web è a cura di Marco Conterio. Il Como va all in con un mercato da scudetto, e non è finita qui, il disastro di Spalletti su Colomani. Queste le riflessioni di Marco Conterio. Andiamo a leggere l'attacco del pezzo. Fabregas e Suarez hanno capito che questo può essere l'anno, senza dirlo, perché mai e poi mai estorcete a qualcuno residente nella provincia di Como e dintorni la parola scudetto, ma questo calciomercato è degno di una squadra che punta al massimo. Il pareggio con Crodinese, una delle migliori e più sottovalutate realtà del calcio italiano, sono assolutamente d'accordo, non tragga d'inganno, il Como è una realtà stabile, solida e in continua crescita verticale, è stata un'estate stellare, strappata dal maxi colpo Nico Paz dal Real Madrid, adesso i fuochi d'artificio, Ricci dal Milan per il centrocampo si avvicina, anche il ritorno di Diego Carlos dal Fenerbahce per la retroguardia, e poi l'assalto a Moise Kean della Fiorentina. E in effetti, insomma, questo è decisamente un mercato da scudetto. Andiamo sulla Gazzetta dello Sport. In primo piano in questo momento c'è ancora il mercato della Juve, ma non tanto alla vicenda che sì, che più o meno conosciamo, nel senso che sì è stato tra virgolette prenotato dalla Juve, che ieri sera ha praticamente fatto uscire Miretti. La Juve ha cercato fino all'ultimo di inserire l'obbligo di riscatto, il Besiktas non lo ha accettato, ha però detto sia una forma in prestito oneroso, credo di 3-4 milioni, e che sì è sempre lì che attende. Che succede però nel frattempo? Che si è inserita anche la Roma. La Juve deve fare un'altra uscita, non necessariamente un centrocampista, è chiaro che la Juve sta cercando disperatamente di piazzare al migliore offerente, che però non c'è, uno tra Kuminers, Cabal e lo stesso David. E a proposito di David, Juve, sondaggio dell'Atletico per David, e se fosse la chiave per Sorloth. Ora, sinceramente, che l'Atletico Madrid si accontenti di David o David per cedere Sorloth, insomma, la vedo una manovra abbastanza particolare, però contenti loro, contenti tutti. La Juve magari riesce a fare questo scambio, dunque a quel punto non verrebbe più inserito Nico Gonzalez, bensì David, che evidentemente è fuori dai progetti, fuori dai piani di Spalletti, che anche domenica scorsa l'ha tenuto in panchina per ben 90 minuti. Poi mercato, Perin ha firmato con il Palermo, è arrivato in mattinata in città, e ancora a Palermo, e ancora la Gazzetta dello Sport, la Roma in casa un nuovo palestra, così Emanuele Lulli ha conquistato Gasperini. In effetti lui ha fatto una buonissima partita contro la Fiorentina. Per quanto riguarda sempre il mercato, c'è da evidentemente ancora definire una dei tormentoni dell'estate. Sapete che l'estate solitamente ci sono i tormentoni musicali che poi vanno di pari passo con i tormentoni del mercato. Uno di quelli di questo è quello di Leao. Poi ne parleremo tra un attimo anche con un esperto di calcio portoghese di Leao e non,

0: però che succede? Succede che l'Aston Villa, che sembrava interessata a Leao, ha fatto marcia indietro. Rimane il Galatasaray, che ancora mostra qualche interesse sul giocatore. Il giocatore che però non vuole andare al Galatasaray, per cui al momento, a meno di una settimana alla fine del mercato, Leao rischia di rimanere in pancia al Milan con Amorim, che di fatto lo ha già bocciato. Quindi vediamo anche qua, perché assolutamente la vicenda è difficile da risolvere nel giro di appena una settimana. Poi sappiamo, ragazzi, come funziona il mercato negli ultimi giorni: si cerca sempre di arrivare a dama per tirar fuori il più possibile. Dopodiché io credo che già da questo fine settimana, quindi considerando da venerdì, i club dovranno arrivare a miti consigli, e parlo un po' per tutti, perché ad esempio c'è anche il Napoli che sta cercando Gabriel Jesus. Sembra che la trattativa possa arrivare a buon fine, però anche qua il Napoli deve necessariamente far uscire qualcuno. E le ultime settimane, anzi gli ultimi giorni di mercato, sono quelli dove poi alla fine si cerca di risparmiare da un lato e magari di accontentare anche il giocatore. In questo caso però, caso del Milan appunto, Leao sembra non voler accettare per esempio il Galatasaray. Allora andiamo da Ivan Cardia, c'è lui, quindi lo chiamiamo subito al telefono. Io scrivo in diretta, arriviamo, ecco, con il buon Ivan Cardia, che ci farà il punto della situazione sui tanti intrecci di mercato che si svilupperanno in queste ultime ore. Ce ne sono veramente tanti, però credo che si possa partire proprio dalla vicenda che in questo momento sta riguardando la Juventus e la Roma. Ce l'abbiamo Ivan? Sta per arrivare il buon Ivan Cardia, questione di secondi, eccolo qua. Ivan, buongiorno.
1: Buongiorno Alessandro, buongiorno a tutti gli ascoltatori.
0: Tanti nodi, tanti intrecci. Io comincio da quello che riguarda la Juve, anzi due aspetti della Juve. Il primo, che sì, si è inserita anche la Roma, vero Ivan?
1: Sì, si è inserita, anche perché comunque diciamo che la Juventus oggettivamente un po' di tempo lo ha lasciato per ovviamente fisiologicamente insomma di tempo per gli avversari, perché si muovessero, si inserissero. Io insomma, c'è il tentativo della Roma che ha incontrato ieri Giorgio Tanganà, la gente. Ovviamente la Roma ha una avrebbe in teoria un piccolo vantaggio tecnico, nel senso che sì è stato lanciato da Gasperini ai tempi dell'Atalanta. La Juventus ne ha uno, secondo me, difficile da rimontare, legato comunque alla trattativa, perché è vero che poi ha aspettato di definire almeno una cessione, cioè quella di Miletti, oltre ovviamente alle risoluzioni di Arthur, però ha da tempo l'accordo con Kessi, diciamo che sì, immagino si sia, scusa la ripetizione,
0: no, certo,
1: immaginato bianconero da un po' di giorni. Quindi io credo che la Juve sia e mantenga una pole position. Essenzialmente la Roma ha delle armi, al di là di quelle economiche, ha l'arma Gasperini, ha l'arma della Champions, quindi sicuramente non è una situazione, diciamo, che possiamo dire va 100% alla Juve. Io credo che poi alla fine andrà comunque alla Juve, però la Roma se la può provare a giocare quantomeno.
0: Senti, ma è vero che l'Atletico Madrid ha chiesto informazioni su David? Se vuoi gliele posso dare io, un giocatore fortissimo che segna tantissimo.
1: Sì, sì, costa poco.
0: Costa poco.
1: Le potremmo dare tutti al posto dei dirigenti della Juventus. Diciamo che i rapporti tra Juve, cioè Juve Atletico hanno un canale costantemente aperto. In generale l'Atletico ce l'ha con l'Italia, comunque un canale, ha fatto tanti affari. La Juve e l'Atletico in quest'estate hanno discusso in cui non arrivando in alcun modo a Dama per quanto riguarda anche esatto. Gonzalez, ovviamente, per Sorlot. In questo canale ci sta che l'Atletico abbia quantomeno chiesto informazioni per capire qual è la condizione di David. La Juve credo che faccia ponti d'oro per farlo andare via. Poi c'è anche il tema grosso, rimane l'ingaggio fondamentalmente, nel senso che la Juve non è che lo vende a zero, però secondo me non ha pretese troppo, cioè consapevole di dover dare un valore al giocatore, ma poi alla fine può fare anche a molta libertà, diciamo, a molto margine per poter, perché ricordiamo che è arrivato a zero. Sull'ingaggio questo discorso non vale, e l'ingaggio di David è da top player, ha un ingaggio molto molto alto.
0: Ma Ivan, in questo caso però si è chiusa la pista Nico, cioè se hanno chiesto informazioni per Davide vuol dire che non interessa più Nico, e quindi Nico potrebbe addirittura rimanere alla Juve?
1: Allora, non in assoluto. Io credo che Nico in realtà non si sia mai cioè l'Atletico non abbia mai fatto follie per averlo, perché altrimenti l'avrebbe già portato, cioè siamo arrivati esatto. a fine mercato, e quindi se c'era tutto questo super interesse secondo me sarebbe già andato in porto. Però non vuol dire che è chiusa, nel senso che appunto nell'ambito di questo canale di comunicazioni ci sta che ne stiano parlando anche della situazione di Nico Gonzalez, cioè magari prova a imbastire un'operazione un po' più ampia. Secondo me è un'incognita legata anche alle valutazioni della Juve, perché comunque l'infortunio di Yıldız condiziona anche quel tipo di movimenti lì. Magari la Juve può considerare che Nico Gonzalez sì, non è ovviamente un perno, però a Spalletti tutto sommato non ne dispiace. Con il Yıldız ai box è un elemento che quantomeno può tornare utile.
0: Intanto ti do un'ultima ora, Ivan, perché stamane Moise Kean non si è presentato all'allenamento del mattino, e quindi vuol dire che lui se ne vuole andare. Cominciano, tanto ormai i giocatori fanno sempre così, Ivan, cioè, non si presenta, sì, vuole andare via, cioè vabbè, comunque lasciamo perdere l'atteggiamento. Questo vuol dire che si chiude a breve?
1: Allora, vuol dire che il giocatore fa una mossa per accelerare le discussioni. Non è detto si chiude a breve, perché il Como comunque un po' si sta stancando del fatto che la Fiorentina non apra. La Fiorentina ha una difficoltà legata al sostituto, cioè se non trovo un sostituto non c'è De Ken. In questo contesto in cui nell'altro di ieri si è registrata un po' diciamo un po' scesa la temperatura dell'affare, credo che la mossa di Ken serva anche a dire: signori miei, va bene le dinamiche, capisco tutto, non ho rotto, però io voglio andare. E quindi a far capire che poi ok, se la Fiorentina non ha un sostituto non lo fa partire, però tenere un giocatore, poi può essere giusto, legittimo o non legittimo, questo tra l'altro lo diranno anche i contratti tra le parti,
0: appunto,
1: non siamo insomma in quella dinamica, però tenere un giocatore che ti manda un messaggio così forte, insomma finora non aveva mai rotto, ora se fosse confermato, ma penso di sì, questo ritardo, questa indisponibilità ad allenarsi sia legata alla voglia di partire, è un messaggio molto netto per dire: provate d'accordo, non entro nel merito di quegli aspetti lì, perché non competono certo il giocatore, però provate d'accordo, perché altrimenti ci facciamo una stagione molto poco divertente per tutti.
0: Io lo capisco, no, Ivan, però è altrettanto vero che la Fiorentina insomma deve trovare in 4 giorni, 5 giorni un'alternativa valida, no il primo che passa, un'alternativa valida. Ci sarebbe David, senti un po' se gli interessa magari.
1: Insomma, diciamo che economicamente c'è poco per la Fiorentina. Ma allora, però questo è un mio pensiero, non è un discorso legato alle valutazioni che fa la Fiorentina, perché quello che dici tu è giusto. Secondo me la Fiorentina è un'alternativa valida se l'è già messa in casa. Cioè, io in realtà, se parte Ken, farei giocare Pellegrino titolare.
0: Per l'amor di Dio, d'accordo con te. E alternativa a Ken?
1: No, l'alternativa, poi un nome alternativo lo devi trovare, su questo siamo d'accordo. E questa è la difficoltà che sta incontrando un po' la Fiorentina nel sondare il mercato degli attaccanti. Tra l'altro un nome che in realtà non ha mai trattato, però poteva rappresentare una soluzione, cioè Andrea Pinamonti nel pomeriggio farà le visite mediche con la Lazio, quindi diciamo esce dal novero, detto che poi concretamente non c'è mai entrato, come dicevo prima, però dal novero anche delle ipotesi possibili.
0: Ti chiedo un'altra cosa, la penultima, e Leao? Perché anche qua la situazione rischia il Milan di ritrovarselo come giocatore, e mi pare che Amorim, insomma, tutto sto amore per Leao ce l'abbia.
1: No, più che altro io credo che più che Amorim sia arrivata un po' l'indicazione dalla società.
0: Ok.
1: Cioè è un discorso chiuso. Io credo che se ad Amorim avessero detto puntaci, a lui non sarebbe dispiaciuto. Però penso che gli sia arrivata un'indicazione chiara, legata anche al fatto che Leao oggettivamente nei comportamenti e in tante altre cose sembra un corpo estraneo al Milan. Lo sembra anche nelle valutazioni sul suo futuro e nel fatto che non stia per niente agevolando il club. Anche qui legittimamente, cioè non è che Leao deve accettare qualsiasi soluzione perché glielo chiede il suo club, ne ha rifiutate, non ha aperto la Premier League, non aperta all'Arabia Saudita, c'è sempre il Galatasaray che è impegnato in una trattativa. La trattativa non è, nel senso che il Galatasaray oltre 40 milioni di euro non è mai voluto andare, e il Milan giudica quell'offerta troppo bassa e c'è un po' uno stallo. Probabilmente alla fine può essere una soluzione comunque per chiudere dignitosamente la questione. È un peccato vederla finire così, perché comunque diciamo Leao è stato un giocatore importante per il Milan e ha rappresentato tanto poco qualcosa di rilevante nella storia recente del Milan.
0: Decisamente. L'ultima cosa, Napoli, Gabriel Jesus si fa?
1: Sì, si tratta, secondo me alla fine sì, perché il Napoli con tutte le difficoltà che ha ha individuato in lui il giocatore da prendere. Ci sono delle operazioni in uscita da fare, c'è sempre Noah Lang che rimane diciamo il nodo principale per consentire al Napoli di muoversi in attacco. Se negli ultimi anni abbiamo visto un po' di movimenti in direzione Galatasaray, anche qui da capire anche come si incastri con Leao. Io terrei sempre vigile l'Atalanta, che può essere una soluzione per Lang, perché l'Atalanta sta cercando un giocatore in quel ruolo. Con il Bologna non si è mai andati finora troppo avanti nel discorso legato a Jonathan Rowe, e il Bologna non ha intenzione di cederlo, quindi io starei attento all'Atalanta. È una volta, anche solo a livello numerico, che il Napoli dovesse riuscire a liberare una casella, il prescelto è da tempo Gabriel Jesus.
0: Ivan, grazie, buon lavoro. Ciao caro.
1: A te, buon proseguimento.
0: Il buon Ivan Cardia ci ha fatto luce sulle operazioni possibili in divenire di queste ultime ore. Alle 11:58 minuti primi noi andiamo in pausa, poi volteremo pagina e parleremo dei tanti portoghesi all'interno del nostro campionato. A tra poco.

0: Buongiorno dalla redazione.
1: In primo piano gli esteri, 15 neonati sono morti in seguito ad un incendio scoppiato al terzo piano del reparto di maternità e pediatria dell'ospedale pubblico Pakistan Institute of Medical Sciences di Islamabad. L'incendio sarebbe divampato a causa dell'esplosione di un compressore di un condizionatore d'aria all'interno del reparto. Le autorità pakistane hanno istituito una commissione d'inchiesta a cui è stato chiesto di presentare un rapporto entro 24 ore e accertare i fatti.
0: Conflitto russo-ucraino. Un uomo e un 14enne sono morti in un incendio divampato in una casa privata nella regione di Lipec causato da un attacco di un drone ucraino. Nella notte inoltre un attacco di Kiev ha provocato un incendio in un centro logistico nella regione di Tambov. Un dipendente è rimasto ferito. Il Cremlino ha intanto respinto il piano di Zelensky per una zona economica libera nel Donbass. Ieri visita lampo del direttore della CIA John Ratcliffe arrivato a Mosca per incontri riservati.
1: È scomparsa a 80 anni Dolly Parton, cantautrice e icona americana della musica country. Dolly Parton vanta 11 Grammy vinti, tra cui un premio alla carriera e oltre 100 milioni di dischi venduti.
0: È attesa nel pomeriggio di oggi la riunione del Consiglio dei Ministri che, come hanno anticipato fonti di Palazzo Chigi, dovrebbe prorogare per alcuni giorni, forse fino a fine agosto, le misure già in vigore contro il caro carburanti, ossia il taglio delle accise. Lo sconto è in vigore attualmente di 17 centesimi al litro solo sul gasolio. Per le settimane successive, invece, l'esecutivo studia delle misure più selettive in favore delle fasce di reddito e delle categorie professionali maggiormente gravate dall'impatto del rialzo dei beni energetici.
1: C'è anche la holding industriale ceca CEI Industries tra i soggetti che hanno espresso interesse per la riqualificazione e il rilancio dell'ex Ilva di Taranto. La presenza del quarto operatore europeo si affianca alle altre manifestazioni di interesse già in campo nella gara internazionale, ossia il colosso indiano Jindal, il fondo di investimento statunitense Flux Group e una maxi cordata di imprese italiane. L'ingresso del gruppo ceco è emerso a seguito delle dichiarazioni del ministro delle imprese e del Made in Italy Adolfo Urso, intervenuto al meeting di Rimini.
0: Lo sport con la pallavolo, ultimo impegno nella fase a gironi degli europei di volley femminile 2026 per l'Italia di Julio Velasco. Dopo 4 vittorie consecutive, tutte per 3-0 contro Croazia, Montenegro, Svezia e Slovacchia, le azzurre oggi alle 16 affronteranno la Francia allo Scandinavium di Göteborg per conquistare il primo posto del girone. Anche le francesi sono ancora imbattute con 3 successi senza perdere 7.
1: Ed è tutto, a più tardi.
2: Siete all'ascolto di TMV Radio.
3: TMV Radio vi mostra un nuovo modo per stare con noi attraverso la Smart TV. Andate nella sezione App, nella Home e poi selezionate Play Store. Una volta entrati dentro Play Store, con il tasto cerca basta digitare il nome della radio. TMV Radio. TMV Radio. A quel punto apparirà l'icona della nostra radio. Vi basterà cliccare su Installa ed in pochi secondi TMV Radio sarà sulla vostra Smart TV. Una volta installata l'app potrete procedere con la visione dei nostri programmi. Un nuovo modo per stare con noi attraverso la Smart TV.
2: Siete all'ascolto di TMV Radio.
4: Se lo hai letto su tuttomercatoweb.com, è realtà. Il punto di riferimento per l'informazione calcistica nazionale con interviste, news ed anteprime. Tuttomercatoweb.com. Trovi tutte le notizie sulle trattative del calciomercato con anticipazioni ed esclusive. Scopri ogni singola sezione del nostro sito con approfondimenti sulla massima serie italiana e sul calcio estero. Dai un calcio alla banalità e resta informato. Collegati su tuttomercatoweb.com.
5: Ti sei perso qualcosa della settimana di calcio? Hai voglia di rivivere i fatti salienti degli ultimi giorni? Allora segui Football Rewind, dove verranno commentate le ultime notizie e curiosità del mondo del pallone con Alessandro Santarelli e Francesco Tringali, tutti i venerdì alle 19.35.
6: Vuoi cominciare la giornata all'insegna della tua squadra del cuore? Conoscere i movimenti di mercato, le indiscrezioni nei giorni dedicati alle coppe europee e soprattutto essere il protagonista con le tue domande, riflessioni e richieste? Non perderti Rotocalcio, rubrica interattiva e di approfondimento a cura di Vincenzo Marangio. Ti aspettiamo da lunedì a venerdì dalle 11.30 alle 13, naturalmente su TMV Radio.
5: Vuoi rivivere il post Champions delle italiane? Entra nel più grande stadio d'Europa, Euro Maracanà. Analisi, commenti e numeri delle squadre italiane e non solo. Quando scendono in campo le stelle, arriva Euro Maracanà. Ogni venerdì post Champions alle ore 19. Tutta la Champions delle italiane ad Euro Maracanà.
7: Ogni mattina una firma importante del giornalismo italiano commenta con noi le notizie di rilievo sportivo. L'editoriale. Avrai un punto di vista diverso e mai banale sui fatti sportivi del giorno. Solo su TMV Radio.
8: La vita, le vicende personali e professionali dei grandi protagonisti del calcio rivivono su TMV Radio, in Storie di Calcio. Ricordi, protagonisti, vittorie, sconfitte di coloro che hanno lasciato un segno indelebile in questo sport. Storie di calcio per non dimenticare, per ricordare e rivivere le grandi emozioni legate al mondo del pallone. Se ami il calcio, su TMV Radio, non perdere Storie di Calcio.
6: Vuoi cominciare la giornata all'insegna della tua squadra del cuore? Conoscere i movimenti di mercato, le indiscrezioni nei giorni dedicati alle coppe europee e soprattutto essere il protagonista con le tue domande, riflessioni e richieste? Non perderti Rotocalcio, rubrica interattiva e di approfondimento a cura di Vincenzo Marangio. Ti aspettiamo da lunedì a venerdì dalle 11.30 alle 13, naturalmente su TMV Radio.
5: Ti sei perso qualcosa della settimana di calcio? Hai voglia di rivivere i fatti salienti degli ultimi giorni? Allora segui Football Rewind, dove verranno commentate le ultime notizie e curiosità del mondo del pallone con Alessandro Santarelli e Francesco Tringali, tutti i venerdì alle 19.35.
9: Hai una maggiore perdita di capelli? L'Istituto Giglio, dal 1991, è qui per aiutarti.
10: Grazie alla nostra divisione Tricologia Bio Eye Care, preveniamo la caduta dei capelli e normalizziamo il ciclo di crescita.
9: Con la divisione Biopelle, ridiamo gradualmente i capelli a chi non li ha più. E con la divisione Chirurgia, ti offriamo autotrapianto FUE e FUT.
10: Chiama senza paura l'800 13 47 87. 800 13 47 87.
9: Istitutogiglio.it.
10: Contattaci oggi stesso. 800 13 47 87.
11: Per direzione sanitaria, autotrapianto, consultare il nostro sito.
6: Per interagire con TMV Radio è semplice. Salva nella rubrica del tuo telefono il nostro contatto 331 82 00 213. Se hai una domanda o una curiosità su quello che hai appena sentito in onda, scrivici. Ci faremo in quattro per risponderti.

0: Bentornati cari amici, 12.06 minuti, primi, seconda parte di Rotocalcio. Adesso andiamo a fare un bel focus sui tanti giocatori portoghesi che sono sbarcati nel nostro campionato. Prima però vi ricordo quella che è la notizia dell'ultima ora, il fatto che Moise Kean questa mattina ha detto no, ho un impegno, non vengo ad allenarmi. Ovviamente questo perché sta spingendo per la cessione al Como, però ecco, ha forzato decisamente la mano e dunque stamattina non si è presentato all'allenamento. Allora diamo il buongiorno a Francesco Nicolato. Ciao Francesco.
1: Buongiorno.
0: Allora parleremo con te insomma dei tanti portoghesi, visto che segui molto da vicino questi giocatori e il campionato portoghese in generale, che sono sbarcati nel nostro campionato. Però mi dai una tua lettura anche ormai su questi calciatori che fanno il bello e il cattivo tempo? L'ultimo è proprio Moise Kean.
1: Sicuramente i calciatori oggi, dopo la sentenza Bosman, hanno acquisito molto più potere e libertà di scelta. La gestione poi che viene fatta da parte dello staff di un calciatore o dello stesso calciatore spesso viene fatta solo sul breve termine, senza guardare magari una prospettiva più a lungo termine. Però è sempre una questione individuale, perché poi se guardiamo in Italia giocatori tipo più Esposito o Lautaro o altri profili garantiscono comunque una fedeltà al club, una visione molto più a lungo raggio. Dipende sempre con chi si ha a che fare.
0: No, sono d'accordo. E a proposito di questo, il primo focus che volevo aprire con te è su un altro caso particolarmente spinoso, quello di Rafa Leao. Sembrava che l'Aston Villa si potesse inserire, interessare, invece si è defilato, rimane solo il Galatasaray, il Milan, insomma, più che Amorim il Milan lo ha messo fuori dal progetto. La tua lettura su questo e secondo te come finirà?
1: Leao innanzitutto ha rilasciato quell'intervista a fine stagione, sì, che non è stata ideale, e anche lì le persone vicino a lui dovrebbero consigliarlo meglio nel come muoversi a livello di comunicazione e gestione della sua immagine. Poi già nel corso della stagione c'erano stati dei problemi su quello scandalo che era uscito, che riguardava anche lui. Poi bisogna vedere se erano, certo, cose vere o non vere, però il suo nome era stato tirato in ballo. Anche questo non lo aiuta a livello di immagine e di comunicazione del club, visto che il Milan, e soprattutto con Amorim, sta cercando di dare una nuova immagine al club, un'immagine pulita, un'immagine che torni a essere competitiva nella scena italiana e internazionale. Leao, io so anche in modo diretto che al momento non ci sono club realmente interessati. Gli unici due club che avevano avanzato un interesse reale con offerte concrete erano il Fenerbahce, che era proprio lì per chiudere, ma il giocatore ha rifiutato, e il Galatasaray. A livello di campionati europei primari, io sappia, non ci sono delle reali interessi. Poi nulla toglie che l'ultimo giorno di mercato magari un'operazione viene fatta.
0: Ma cosa non ha mai funzionato, Leao? Perché credo che il talento non si possa assolutamente mettere in discussione.
1: Io non lo conosco personalmente, non lo posso valutare così in maniera dettagliata. Quello che non ha funzionato, vedendolo dall'esterno nel suo rendimento negli ultimi anni, probabilmente fare un passaggio di maturità dal punto di vista mentale. Tipo prendere ad esempio giocatori, ripeto, come Lautaro o altri profili come potevano essere Zidane o Ronaldo stesso, e magari cercare di essere molto più vicino a questo tipo di profili, cercando di capire come si arriva a quei livelli, perché lui le potenzialità le ha.
0: Assolutamente sì. Invece ci sono giocatori che arrivano sempre dal Portogallo, nel caso Rodrigo Mora, che ha avuto subito un grande impatto. Che tipo di giocatore è e cosa può dare alla Roma?
1: È classico numero 10, quello che eravamo abituati ad avere in Italia, tipo giocatori alla Baggio, giocatore di estro, di imprevedibilità, di visionarietà, perché ha delle letture che in pochi hanno. E il problema è che l'allenatore del Porto ha un'altra visione tattica, predilige giocatori con altra struttura fisica, ma soprattutto con altre caratteristiche dal punto di vista del gioco, perché ha una sua logica, un suo modo di sviluppare la sua filosofia di gioco, e quindi questo videogiocatore usciva da questi automatismi, a questi schemi. Però Rodrigo Mora è un giocatore divertente, classico trequartista che illumina il gioco, è un artista.
0: Ma
1: e
0: infatti,
1: se avete sentito sì. Le ultime dichiarazioni, ieri sera Villas-Boas ha detto: come sei andato a Roma,
0: sì.
1: Un giorno ti verremo a riprendere,
0: è tornerai
1: vero. Qui al Dragao con noi,
0: sì,
1: ma perché
0: sì.
1: È stato un dispiacere per tutto l'ambiente Porto, però se l'allenatore ha questa visione, il club appoggia l'allenatore fino in fondo.
0: Ti posso chiedere, al di là del ruolo, le differenze con Conceição, che sono due giocatori dal punto di vista fisico,
1: no, sono diversi.
0: Sì, però sono diversi.
1: Sono diversi, Conceição classico esterno offensivo che può eventualmente partire largo per venire a giocare dentro. Mora lo vedo un giocatore che va lasciato libero di spaziare tra le linee, proprio perché con la sua creatività ti permette di essere imprevedibile nell'uno contro uno, nell'assist, e andare a cercare la giocata risolutiva. L'unica cosa che ha bisogno di migliorare Mora, osservatelo bene anche voi, la qualità di visione periferica. Tiene spesso la testa bassa e poco alta, mentre un giocatore come lui, se è andato a salvare Messi muove la testa continuamente per avere una più veloce capacità di lettura degli spazi e delle giocate in profondità. Questa è l'unica cosa su cui ha bisogno di lavorare Mora in questo momento.
0: Conceição invece su cosa deve lavorare ancora? Sulla fase di finalizzazione?
1: Beh, è già un giocatore però con un'altra età, quindi è un giocatore più formato, ha già dimostrato buone cose. Lì l'unica cosa magari dargli più fiducia per garantirgli la continuità di giocata nel corso della stagione, essere più presente lì, con continuità, per garantirgli maggiore capacità di rendimento, perché solo giocando poi riesci ad esprimerti con continuità a alti livelli. Se giochi poco fai più fatica.
0: Assolutamente. L'ultima cosa che ti chiedo: Gonzalo Ramos mi sembra l'impatto più che buono con il Milan.
1: Ma sicuramente un attaccante di valore. Ruben Amorim lo conosce bene, saprà sfruttare al meglio le sue capacità, con l'augurio che riesca anche a migliorare la sua qualità realizzativa.
0: Grazie per questo bel
1: grazie
0: focus sul calcio portoghese. Grazie. Allora, alle 12:14 minuti primi, parlando appunto di mercato, vi ricordo la notizia della mattinata è che Moise Kean è arrivato. Allora, la ricostruzione è questa: è arrivato in ritardo all'allenamento e poi ha detto no, non mi alleno, e quindi ha preso la macchina e è tornato indietro. Invece chi non torna indietro è il buon Pinamonti, Lorenzo Beccarisi. Ciao Lorenzo.
2: Buongiorno a tutti.
0: Buongiorno, sei tornato da Bologna, sì?
2: Sì. C'è un'altra tratta adesso dall'Emilia a Roma che verrà affrontata in queste ore. Quindi
0: che è quella di Pinamonti.
2: È un tratto di strada battuta, esattamente.
0: Visite mediche nel pomeriggio?
2: Visite mediche nel tardo pomeriggio, lui partirà subito dopo pranzo da Modena, perché lui è di base a Modena, partirà in macchina, quindi viaggio in macchina che lo porterà direttamente a Formello, dove svolgerà subito le visite mediche prima di potersi mettere di fatto da domani a disposizione di Gennaro Gattuso, e perché no, essere anche a disposizione da ex nella partita di domenica contro il Genoa.
0: Senti Lorenzo, è stata una formula un po' particolare quella che ha tirato fuori la Lazio, ce la puoi descrivere nel dettaglio?
2: Sì, particolare, ma non è una prima volta, è praticamente un trasferimento a titolo definitivo per una cifra piuttosto bassa, si parla di 2-3 milioni più molti bonus facilmente raggiungibili per arrivare a quei 12-13 milioni che richiedeva il Sassuolo fin da subito. La Lazio l'aveva già fatta in passato con il Verona per Belaian, questa operazione era ancora più estrema perché fu un'operazione a parametro zero più bonus per arrivare a 9 milioni e quindi è un'operazione che serve tendenzialmente alla Lazio per aggirare quello che è il mercato a saldo zero, ma diversa rispetto al prestito con diritto di riscatto, l'operazione che ha fatto con l'Ajax per Sudalo e con l'Inter per Frattesi, perché il Sassuolo, visto il contratto di Pinamonti in scadenza, è un contratto pesante da circa 2 milioni e mezzo a stagione, il Sassuolo voleva la certezza di non avere più diciamo a libro paga un ingaggio così pesante. Si era pensato di fare l'operazione in prestito con un diritto di riscatto con il Sassuolo, che avrebbe sfruttato l'opzione del rinnovo del contratto di Pinamonti, che è scadenza del 2027, e quindi allungarlo di un altro anno. Ma non avendo la certezza che la Lazio poi avrebbe potuto esercitare il riscatto, si sarebbe trovata Pinamonti con un altro anno di contratto sul groppone, e quindi si è cercata questa soluzione diversa a titolo definitivo. È arrivato l'ok della Lega, che era un po' la cosa che preoccupava la Lazio dopo lo scotto per l'operazione Frattesi. L'ok è arrivato e quindi è stato autorizzato Pinamonti a viaggiare. Tra l'altro, operazione legata anche all'arrivo di Sebastiano Esposito
0: al Sassuolo.
2: Al Sassuolo, e quindi tutte le autorizzazioni sono arrivate, e quindi, come detto, dopo pranzo ci sarà il viaggio di Pinamonti, che arriverà nel pomeriggio qui a Roma.
0: Ma allora verrebbe da dire, Lorenzo, con un'iperbole, meno male che è saltato il centravanti che aveva preso a Roma, la Lazio settimana scorsa, il famoso Bamba.
2: Allora, per Bamba Dieng in realtà era stato fatto un tentativo, con la consapevolezza che comunque si sarebbero dovute fare le visite per capire come stava il ginocchio. Okay. Per le condizioni economiche della Lazio, prendere un parametro zero sarebbe stato meglio, perché questa operazione Pinamonti comunque non migliora lo stato economico della Lazio, certo. Complicherà poi gli eventuali riscatti dei giocatori che attualmente sono in prestito. Però Pinamonti è sempre stata la prima scelta, soprattutto di Gattuso, e ci si è venuti incontro, perché comunque il Sassuolo ha accettato una formula molto particolare per Pinamonti, e l'ha accettata anche perché si è aperta la possibilità di Sebastiano Esposito, quindi si sono aperti degli scenari che settimana scorsa non erano aperti, e quindi una settimana fa Pinamonti era più lontano perché questa formula non si riusciva ad attuare, e per questo si era sprovata la soluzione Bamba Dieng. Come sempre succede, man mano che si avvicina alla fine del mercato, chiaro, si allentano un po' le posizioni di tutte le società che devono cedere, e quindi scatta come sempre il famoso valzer degli attaccanti nell'ultima settimana, ed è partito di fatto con la doppia operazione Pinamonti e Sebastiano Esposito.
0: Ti chiedo altre due cose. La prima, adesso la Lazio riuscirà a cedere Ratkov?
2: Può aprire anche a formule diverse, sì, per esempio c'è una proposta del Siviglia in prestito di un diritto di riscatto. Il problema è lato giocatore, perché due offerte erano arrivate a Formello, una del Southampton un pochino più bassa, si parla di poco meno di 15 milioni, e una da 18 milioni della Dinamo Mosca. Il problema è che entrambe le destinazioni sono state rifiutate dal giocatore, che invece sembra poter aprire alla Liga e al Siviglia. Vediamo, perché comunque la Lazio di attaccanti in esubero che poi sono andati in Liga hanno fatto bene, all'esperienza con Murici che al Mallorca ha fatto molto bene, quindi c'è la possibilità di cederlo. Anche la scelta di Gattuso di lunedì di far entrare Noslin al posto di Dia e non Ratkov ha fatto capire come, nonostante abbia segnato comunque 6 gol nel precampionato, Ratkov non si è visto in questo momento dallo staff tecnico, e quindi di fatto è in uscita.
0: Cioè, fammi capire, Ratkov, detta anche le condizioni, con tutto il rispetto per Ratkov, però mi sembra un giocatore che si può permettere, no, guarda, io non vado qui, piuttosto vado di là. È strano.
2: Purtroppo nel calcio di oggi funziona così. Funziona che se una società non vuole cedere un giocatore, il giocatore non si presenta all'allenamento e fa tardi. E succede che se una società vuole cedere il giocatore rifiuti le destinazioni, e quindi in questo momento la Lazio si ritrova a dover accettare un'offerta diversa, tra l'altro una condizione che cambia molto il mercato della Lazio, perché se la Lazio avesse venduto Ratkov a titolo definitivo, magari anche Frattesi sarebbe arrivato con una formula diversa, Pinamonti sarebbe arrivato con una formula diversa, e quindi la non cessione di Ratkov, che due settimane fa era molto vicina, perché l'offerta della Dinamo Mosca era stata già accettata dalla Lazio intorno al 9-10 di agosto, considerando che Frattesi era la settimana dopo, quella mancata cessione sta bloccando in maniera importante il mercato della Lazio entrambi.
0: Ti chiedo l'ultima cosa, e qui lo so che ti chiede anche uno sforzo. Beh, comunque alla fine, caro Lorenzo, la Lazio ha fatto un mercato di livello. Dai, Pinamonti, Frattesi, Sciutalo, No?
2: Allora, la Lazio ha fatto probabilmente il massimo che poteva fare con le disponibilità che aveva. Il problema è verificare questo mercato fra un anno, ovvero se, come ci dicono i conti, è così, ovvero la Lazio non ha migliorato la propria situazione economica e quindi avrà lo stesso indice del costo del lavoro allargato, la Lazio avrà il mercato bloccato a gennaio. Il mercato bloccato a gennaio significa che poi i riscatti che dovrai esercitare entro il 30 giugno tu non li potrai esercitare, e quindi se tu hai fatto questo mercato in cui comunque ne sei uscito bene per i nomi che sono arrivati, ma poi Frattesi e Sudaro non li puoi riscattare, e hai pagato 8 milioni per averli questa stagione per una società che è in una situazione economica molto difficile, non so quanto si potrebbe parlare di mercato fatto bene, quindi bisognerà vedere. Diciamo, viste le premesse poteva andare peggio, però c'è anche da dire che bisognerebbe fare mercati in uscita, e le uscite della Lazio sono state prossime allo zero, l'unica è stata Gila. Ti do l'ultimissima, arrivata proprio in questo momento. Si muove qualcosa in uscita perché la Lazio sta per cedere Artistico,
0: sì,
2: centravanti che ha girato in prestito un paio di anni, va al Padova, operazione a 3 milioni e mezzo a titolo definitivo, e quindi qualcosa anche in uscita si sta muovendo, e non escludo che questi 3 milioni e mezzo di fatto siano la parte fissa dell'operazione Pinamonti, quindi l'uscita di Artistico stia finanziando la prima parte dell'esborso per Pinamonti.
0: L'ultimissima davvero, dopo la vittoria di Bologna la Lazio giocherà domenica sera contro il Genoa. Cambia qualcosa dal punto di vista dell'afflusso all'Olimpico? No,
2: non cambierà nulla, non ci sarà grande pubblico. Ciò che cambia l'affluenza sarà il settore ospiti / i tifosi delle altre squadre che vengono, che magari vanno anche negli altri settori. E quindi non penso che la partita col Genoa, con tutto il rispetto, possa portare 10.000 persone allo stadio. Penso che saranno le 7-8.000 persone che abbiamo visto regolarmente dalla seconda parte della scorsa stagione. Potrà esserci un piccolo cambiamento andando un pochino più avanti, già pensando alla prossima partita casalinga, quella del 13 settembre, in attesa di capire quando si giocherà, perché dipende anche dal sorteggio delle competizioni europee, perché ci sarà Lazio-Milan, lì sicuramente ci saranno più persone, ma perché ci saranno molti più tifosi del Milan allo stadio, e quindi vedremo una cornice di pubblico diversa.
0: Lorenzo, grazie, un caro abbraccio. Ciao,
2: grazie
0: Lorenzo.
2: A voi, buon proseguimento.
0: Allora, tra l'altro, evidentemente tra quei 7.000 ci sarà anche il nostro Francesco Tringali con il suo abbonamento in tribuna Montemario, fatto proprio accanto al presidente Lotito. Va bene, andiamo in pausa e torniamo tra poco con Alain Valnegri.

0: Bentrovati dalla redazione sportiva e da Daniele Campanari. Il mercato della Juventus resta in primo piano, soprattutto considerata l'emergenza che potrebbe causare il lungo stop dopo l'infortunio di Kenan Yıldız. I bianconeri potrebbero inserire in rosa un altro attaccante, ma intanto guardano alle cessioni e dopo aver salutato Miretti è ufficiale anche l'addio di Mattia Perin. Dopo 8 anni con la maglia bianconera, il portiere azzurro va al Palermo in Serie B. Con anche la cessione di Di Gregorio in prestito, la Juventus si è cautelata ufficializzando l'arrivo del polacco Kamil Gabrara come sostituto. La MotoGP Luca Marini passerà i colori Tech 3 dal 2027, ad annunciarlo il team che ha così svelato uno dei due piloti che formeranno la coppia in sella alle KTM l'anno prossimo. Vincente in Moto2 sul podio nella classe regina, Marini porta con sé una vasta esperienza. Ha debuttato in MotoGP nel 2021 dopo aver concluso la stagione 2020 al secondo posto nella categoria intermedia. Dopo 3 stagioni lascia Honda sostituendo Enea Bastianini, che ha firmato con Aprilia 3 Chaos fino al 2028. Mercoledì di tennis, tra il doppio misto degli US Open e l'ATP 250 di Winston-Salem. Per l'Italia, oltre a Cobolli, scende in campo Luciano Darderi. Azzurro, testa di serie numero 2 a Salem, reduce dalla vittoria nel derby contro Mattia Bellucci, e affronteranno prima delle 20 l'olandese Botic van der Zandschulp per un posto nei quarti. Sarà la prima sfida tra i due che non si sono mai incontrati a livello ATP. Lorenzo Sonego invece, dopo aver superato il francese Mannarino, agli ottavi sfiderà l'australiano James Duckworth non prima delle 23:30. Federica Brignone, tornata sotto i ferri nel tentativo di lasciarsi alle spalle il dolore che continua ad accompagnarla dopo il gravissimo infortunio subito nell'aprile 2025. La campionessa azzurra, protagonista di un recupero straordinario culminato con i 2 ori olimpici di Milano Cortina, si è sottoposta a un nuovo intervento chirurgico al ginocchio sinistro. Ad annunciarlo era stata la stessa sciatrice poche ore prima dell'operazione, con un messaggio pubblicato sui social. Ultimo impegno nella fase a gironi degli europei di volley femminile per l'Italia di Julio Velasco. Dopo i successi contro Croazia, Montenegro, Svezia e Slovacchia, le azzurre affronteranno la Francia oggi alle 16 allo Scandinavium di Göteborg per conquistare il primo posto del girone. Sono 57 precedenti tra Italia e Francia, con un bilancio di 45 vittorie azzurre e 12 francesi. Dalla redazione sportiva è tutto.
1: Siete all'ascolto di TMV Radio.
2: TMV Radio vi mostra un nuovo modo per stare con noi attraverso la Smart TV. Andate nella sezione App, nella Home e poi selezionate Play Store. Una volta entrati dentro Play Store, con il tasto cerca basta digitare il nome della radio. TMV Radio. TMV Radio. A quel punto apparirà l'icona della nostra radio. Vi basterà cliccare su Installa ed in pochi secondi TMV Radio sarà sulla vostra Smart TV. Una volta installata l'app potrete procedere con la visione dei nostri programmi. Un nuovo modo per stare con noi attraverso la Smart TV.
1: Siete all'ascolto di TMV Radio.
3: Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. A nord nel complesso soleggiato, salvo innocui disturbi nuvolosi su Alpi e Prealpi centro-occidentali, localmente anche in Liguria. Temperature stabili, massime tra 27 e 31 gradi. Al centro stabile in prevalenza soleggiato, con modesta attività cumuliforme pomeridiana in Appennino, senza pioggia. Temperature in aumento, massime tra 31 e 36 gradi. Al sud tempo stabile e soleggiato su tutti i settori. Poche innocue nubi pomeridiane in formazione lungo la dorsale appenninica. Temperature pressoché stabili con massime tra 35 e 40 gradi.
4: Se lo hai letto su tuttomercatoweb.com, è realtà. Il punto di riferimento per l'informazione calcistica nazionale, con interviste, news ed anteprime. Tuttomercatoweb.com. Trovi tutte le notizie sulle trattative del calciomercato, con anticipazioni ed esclusive. Scopri ogni singola sezione del nostro sito, con approfondimenti sulla massima serie italiana e sul calcio estero. Dai un calcio alla banalità e resta informato. Collegati su tuttomercatoweb.com.
5: Scaldate i motori e aprite il gas a martello. Per rivivere tutte le gare di MotoGP e Formula 1 c'è Motor Valley. Ogni tappa del mondiale delle più importanti competizioni del mondo dei motori verrà analizzata da ex piloti e addetti ai lavori, con Daniele Petroselli e Marco Piccari dopo ogni gara il mercoledì alle 18.30.
6: La vita. Le vicende personali e professionali dei grandi protagonisti del calcio rivivono su TMV Radio, in Storie di Calcio. Ricordi, protagonisti, vittorie, sconfitte di coloro che hanno lasciato un segno indelebile in questo sport. Storie di calcio per non dimenticare, per ricordare e rivivere le grandi emozioni legate al mondo del pallone. Se ami il calcio, su TMV Radio, non perdere Storie di Calcio.
5: Ci piace e lo facciamo due volte al giorno. Alle 9.45 e alle 17 il calcio della Serie C è solo su TMV Radio. Dal lunedì al venerdì c'è A Tutta C con analisi, approfondimenti e protagonisti della terza serie. La prima emittente che ha un focus completo sulla Serie C è solo TMV Radio. Ogni giorno alle 9.45 e alle 17 c'è A Tutta C.
6: Puoi ascoltare TMV Radio anche su Google Home. È possibile ascoltare la diretta radio con TuneIn chiedendo al tuo smart speaker Ascolta TMV Radio. TMV Radio è sempre insieme a te e da oggi ascoltarla è ancora più facile.
5: Ci piace e lo facciamo due volte al giorno. Alle 9.45 e alle 17 il calcio della Serie C è solo su TMV Radio. Dal lunedì al venerdì c'è A Tutta C con analisi, approfondimenti e protagonisti della terza serie. La prima emittente che ha un focus completo sulla Serie C è solo TMV Radio. Ogni giorno alle 9.45 e alle 17 c'è A Tutta C.
6: Se per te il calcio è una cosa seria, una passione irrinunciabile, da oggi hai un mezzo in più per essere sempre aggiornato su tutto quello che accade in questo mondo. Sulla tua Smart TV arriva l'app di TMV Radio. Segui la diretta comodamente dalla tua televisione. TMV Radio, la radio di chi ama il calcio.
7: Per interagire con TMV Radio è semplice. Salva nella rubrica del tuo telefono il nostro contatto. 331 82 00 213. Se hai una domanda o una curiosità su quello che hai appena sentito in onda, scrivici. Ci faremo in quattro per risponderti.

A parte di Rotocalcio, in attesa di Alain Valnegri, andiamo a approfondire quello che sta accadendo a Firenze per quanto riguarda la situazione di Moise Kean. Ovviamente cominciamo dalle pagine di tutto mercato web, che evidentemente mette in primo piano la situazione. Moise Kean, scrive il collega Alessio Del Lungo, va allo scontro con la Fiorentina. Secondo quanto riportato dal nostro Firenze Viola, il centravanti classe 2000 è arrivato in ritardo al Viola Park e ha fatto sapere al club la sua volontà di non allenarsi. Manca sempre meno alla fine del mercato, ma l'obiettivo dell'italiano sembra quello di forzare la mano e ottenere il via libera per la cessione al Como, società con cui ha l'accordo a tempo sul contratto. Proprio ieri, peraltro, è arrivato il rilancio da parte dei lariani, che hanno messo sul piatto 35 milioni di euro di parte fissa e 5 di bonus per Kean. Paratici sa che l'offerta è congrua al valore del calciatore, considerando anche la scadenza del suo contratto nel 2029, ma non può privarsi di lui senza un vero sostituto, pur essendosi già tutelato con l'acquisto di Pellegrino, scrive tutto il mercato web. A breve ci saranno novità. Andiamo a vedere anche come riporta il tutto la Gazzetta dello Sport. Ormai il caso è aperto, scrive, e contorni un braccio di ferro da quanto emerge dal Viola Park. Kean sarebbe arrivato tardi all'allenamento per poi decidere di non prendere parte alla seduta. Un nuovo capitolo diverso agli altri, che si aggiunge a una situazione di mercato in evoluzione che stava portando l'attaccante lontano da Firenze. Proprio ieri, peraltro, a Firenze si è celebrato il centenario con una manifestazione nel cuore della città, alla quale ha preso parte anche attuale presidente, il figlio di Commisso, insomma, che dal punto di vista italiano leggermente rivedibile, ma comunque ha partecipato. Scrive ancora la Gazzetta dello Sport: le prossime racconteranno ulteriori sviluppi e reazioni. Con questo nuovo elemento viene da rileggere in modo diverso pure la mancata titolarità di Neri a Roma, anche quando è possibile che ci fosse stato già uno strappo. Anche se Moise è entrato sul 3-0, ha dimostrato di voler incidere. Alla fine, la conferenza post partita, Grosso lo ha pure ringraziato. Quindi questo il caso Kean. Andiamo invece a vedere l'altro caso che si sta relativamente aprendo, cioè l'inserimento della Roma su Kessié, scrive la Gazzetta. Una settimana di fuoco per regalare a Gasperini ulteriori pezzi in una macchina che sembra già da scudetto. La Roma è al lavoro su più fronti. Una sorpresa si è aperta a centrocampo, dove Toni D'Amico cerca il colpo che potrebbe sistemare più reparti. Il direttore sportivo infatti si è inserito nella corsa Frank Kessié, svincolato nel milione della Juve da diverse settimane. Un tentativo, scrive la Gazzetta, che nasce da una strategia ben precisa e che porterebbe alla cessione di El Hanaoui. Il marocchino, mai entrato davvero nelle grazie di Gasperini, è stato sondato dal Crystal Palace, oltre che da due club arabi. Kessié quindi andrebbe a rimpiazzare El Hanaoui, ma non solo, perché la Roma conta di incassare 35 milioni dall'ex Lens, nonostante i tempi stretti, soldi che andrebbero poi girati all'esterno offensivo e che combaciano quasi integralmente con la richiesta fatta da Lione per Fofana, impegnato stasera nel preliminare di Champions. Insomma, una Roma che si vuole sempre più candidare allo scudetto, scrive la Gazzetta dello Sport. Quindi calano un po' i veli anche sulla Roma, visto che lo stesso Francesco Balzani scrive di Roma che quest'anno vuole fare una sorta di all-in per lo scudetto. Pensate invece in Arabia Saudita, Bufera CR7, Postecoglu lo toglie, sarebbe allenatore, lui non ci sta, Al-Nassr in 10, rimonta da 0-2 a 3-2 e ovviamente Cristiano Ronaldo non l'ha presa particolarmente bene, mettiamola così, ma questo è Ronaldo, lo si conosce. Torniamo nuovamente su tutto mercato web per andare a vedere le altre notizie. Il Genoa ha preso il centrocampista Judelson, è nazionale under 20 del Canada, quindi si muove anche il Genoa. La Lazio, ne abbiamo parlato prima, ora Ratkov può partire, l'attaccante ha aperto al trasferimento al Siviglia. Mentre sempre pagina di tutto mercato web, altra situazione, perché se vi ricordate qualche giorno fa era stato, in maniera secondo me abbastanza
improvvida, avvicinato De Jong alla Juve. Ma qual è il problema di De Jong, giocatore centrocampista del Barcellona, che insomma ha dei seri problemi al ginocchio? Infatti Barcellona, De Jong ancora lontano dal rientro, sente dolore al ginocchio, per cui De Jong, grandissimo talento, veramente un talento di enorme livello, ma frenato dagli infortuni, dunque a enorme livello ma frenato dagli infortuni, dunque

0: Nuovamente il Corriere dello Sport dice: Roma un attaccante in più, pressing per Fofana, il DS D'Amico tratta con il Lione per avere il belga, la svolta può arrivare domani appunto dopo il preliminare di Champions che stasera giocherà per l'appunto il Lione, mentre il Corriere dello Sport ci fa sapere anche che Gabriel Jesus Napoli può sbloccarsi, secondo il Corriere dello Sport è vicino all'addio invece Leao, cosa che in realtà insomma non risulta, perché ne abbiamo parlato anche prima, Leao insomma non vuole andare al Galatasaray, ha problemi comunque con il Milan, la società in qualche modo vorrebbe cederlo, l'Aston Villa che sembrava pronto a inserirsi nella giornata di ieri ha fatto un passo indietro. Tra l'altro l'Aston Villa non è nuovo a queste situazioni, perché la stessa cosa l'aveva fatta anche con Jonathan David alla Juventus, nel senso che sembrava pronto ad inserirsi per il giocatore, poi invece ha fatto una clamorosa marcia indietro. La stessa cosa l'ha fatta proprio con Leao, e Leao ha in questo momento soltanto una squadra che lo sta corteggiando, che lo sta cercando, è il Galatasaray. Però, come abbiamo detto anche in precedenza, lui fondamentalmente non accetta questa destinazione, quindi è un nodo che il Milan proverà a sciogliere proprio in queste ultimissime ore di mercato, altrimenti si troverà evidentemente a tenere questo giocatore, che potrebbe anche essere, per l'amor di Dio, una buona notizia, ma la verità è che lo stesso allenatore non è che ne sia particolarmente entusiasta. Altra notizia arrivata nella giornata di ieri: si ferma Zaniolo, 4 settimane di stop per lui, quindi tegola in casa udinese. Se vi ricordate, Zaniolo è uscito dolorante nella partita con l'Udinese, sembrava in un primo momento potesse trattarsi di crampi, invece era appunto un problema muscolare. Così come notizia della tardissima serata di ieri, per la Juve l'operazione di Yıldız. Yıldız che nei prossimi giorni si opererà. C'era anche l'opzione della famosa terapia conservativa, che avrebbe fatto tornare in campo il giocatore nel giro di 2 mesi, però sapete benissimo che quando si opta per le terapie conservative diventa poi anche una sorta di scommessa. Quindi, giustamente e correttamente dal mio punto di vista, il giocatore ha deciso di operarsi. Questo lo porterà a rimanere fuori per tutto il mese di settembre, per tutto il mese di ottobre, probabilmente per tutto il mese di novembre, e forse nella seconda metà di novembre potrebbe cominciare nuovamente ad allenarsi, prima evidentemente parzialmente in gruppo. È chiaro che poi ci sarà anche la fase di riabilitazione, però il giocatore magari ricomincerà a allenarsi verso i primi fine di ottobre, primi di novembre, per poi rientrare forse entro la fine dell'anno. Questo evidentemente porterà la Juventus a fare delle scelte di mercato, ne stiamo parlando, non tanto per un sostituto dello stesso Yıldız quanto per un attaccante. Abbiamo Alain Valnegri, ciao Alain!
1: Ciao Ale, buongiorno.
0: Allora Alain, parto da Ken, si è presentato in ritardo e ha detto: io oggi non mi alleno, voglio andare al Como. Te la faccio molto breve. Te l'aspettavi questo atteggiamento del giocatore?
1: Sì, mi sorprende che arrivi così tardi.
0: È vero.
1: Ma sinceramente non ho rimpianti. Io da bambino ho visto Antonioni, ho visto Bertoni, ho visto Diaz, poi Baggio, Battistuta, Mutu. Gente, sì, di grande qualità tecnica, però comunque anche con dei valori. E Ken, sinceramente, io non sono mai innamorato di Ken. Quando segnava comunque ero ben cosciente che era il suo anno, e ho tanti dubbi sul fatto che possa ripetersi. Glielo auguro, perché anche in

0: nazionale, però l'anno scorso ho fatto vedere tanti limiti sull'implicazione, sull'atteggiamento, sul collettivo. E, niente, meglio andare su un profilo più collettivo che si possa adattare al gruppo e non pretendere che il gruppo si adatti a lui.
1: Va trovato a breve giro di tempo, però, Alan, perché comunque è chiaro che Ken l'hai perso a questo punto.
0: Sì, no, no, ma Paratici comunque è uno che lavora con dei scout competenti, dunque se hai soldi comunque certi calciatori è chiaro che non puoi andare a bussare per dei calciatori dominanti con ambizioni di scudetto nel loro campionato a zona Champions, devi andare su un giocatore che non è soddisfatto e che vuole cambiare aria, che fa un upgrade firmando a Firenze. Un'operazione un po' tipo Pellegrino. Adesso vedremo cosa. Nel Chelsea ci sono vari calciatori che comunque non fanno parte dei progetti di Xavi Alonso e potrebbe essere comunque Mega, per esempio, un profilo interessante. E si parla di Beto. Beto alla fine ti porta a profondità. Non è uno da 20 gol a stagione, però ti porta a profondità, conosce la Serie A. Pace. E adesso a Firenze abbiamo bisogno di pace.
1: Quanto sposta Ken nel Como? Cioè il Como a questo punto fa un altro passo verso ambizioni clamorose?
0: Il Como deve tornare in Champions, questa deve essere l'ambizione. Il Como non si può permettere di non tornare in Champions quando fai degli investimenti di questo tipo. Dunque, Fabregas ha disegnato una squadra e una rosa comunque per poter essere competitivo in Champions e come diciamo da un mese ha preso i calciatori per fare anche un calcio un po' diretto, meno Fabregasiano, se lo possiamo definire in questo modo, e Ken comunque ti permette di giocare palla lunga è tutto Ken. Alla fine Palladino ha costruito una stagione con una media punti altissima a Firenze con questo schema. Dunque Fabregas in determinate partite, in Serie A ma soprattutto in Champions, probabilmente userà questo modo alternativo per giocare.
1: Poi parliamo anche di altre squadre, ma domani sorteggio Champions, ruolo delle italiane, Alen.
0: È l'Inter d'outsider. E poi faccio fatica a capire bene, ma il Napoli non ho ancora capito bene a cosa giocherà e come giocherà e cosa farà se fa qualcosa sul mercato.
1: Gabriel
0: Perché il
1: Jesus
0: Napoli.
1: sembra abbastanza vicino.
0: Sì, vabbè. Giocatore da rilanciare, come Badia Shield, è lo stesso profilo. Giocatore di gran talento, giovane, che non ha rispettato i margini di progressione, dovuto anche a degli infortuni. Adesso in Champions vedremo. La Roma l'ho vista bene, non so se può con la rosa che ha Gasperini giocare ogni 3 giorni con questa intensità. È un po' la domanda, perché altrimenti la Roma vista contro l'Atalanta è la prima volta che vedo una Roma versione Atalanta di Gasperini, con quell'elettricità, con quella capacità di andare subito in porta, con quella fisicità. Se riesce a mantenere questo, la Roma potrebbe fare una figura molto simile dell'Atalanta in Champions, che comunque con Gasperini ha fatto le grandi stagioni in Champions. E poi il Como vedremo come si adatta. La rosa a livello qualitativo e quantitativo penso che sia completa. Adesso quando giochi ogni 3 giorni comunque c'è un cambio di chip che devi comunque acquisire. Vedremo quanto tempo se lo acquisisce e se riesce a andare alle partite di eliminazione diretta.
1: Veniamo alla Juve perché il Diz alla fine ha deciso di operarsi, starà fuori credo più o meno fino a dicembre. Cosa cambia, Alan?
0: Beh, dà un'opportunità agli Abegovic di accelerare il suo processo di adattamento. E adesso la Juve voglio capire come finirà il mercato. Penso che la Juve sarà protagonista negli ultimi giorni di mercato, perché con Kessié e Zirkzee comunque cambierebbe faccia la squadra. E sarebbe un mercato comunque coerente, con pochi soldi, ma con idee, con una figura come Carnevali che ti fa vedere che quando hai qualcuno di competente puoi lavorare anche con pochi soldi. E adesso vediamo, che sì, mi sembra che sia vicino, anche con quel prezzo di Miretti in Turchia, sì. E Zirze sarebbe la ciliegina, perché Zirze ti cambia tutto il reparto offensivo.
1: Leggevo oggi, Alain, spero che tu mi possa dare qualche conferma, che l'Atletico Madrid avrebbe chiesto informazioni su David.
0: Ma sì, ma l'Atletico non... ho tanti dubbi su quello, dubbi, però l'Atletico ormai ha la grana Julian. Secondo me Julian finirà all'Arsenal. Dunque deve prendere una punta, ma sostituire... David con Julian, Julian con David, insomma,
1: auguri.
0: Sinceramente, almeno che Simeone abbia visto qualcosa che non abbiamo visto,
1: è impazzito.
0: Ma, cioè, ma non lo so, ho tanti dubbi, soprattutto se esce Julian.
1: Sì, onestamente, tanti dubbi anch'io. Questi due mesi di Ildiz fuori, vedi l'esplosione di Alibegovic o più campo per Boga? Perché poi i due sostituti sono quelli. Infatti.
0: Boga è una certezza, la migliore operazione che ha fatto la Juve da tanti anni. Boga, relazione qualità, prezzo e rendimento, Boga ha reso la grande, è tornato quello di Sassuolo. È una certezza. Boga, se lo metti dall'inizio, se lo metti al 45esimo, se lo metti all'80esimo, ti dà qualcosa, ti dà lo strappo, ti dà l'uno contro uno, ti dà sempre l'idea che possa succedere qualcosa. Alibegovic è un diamante, adesso è grezzo, bisogna lavorarci, bisogna pulirlo, ma Spalletti comunque sa gestire quel tipo di calciatori e saprà dosificare e comunque gestire anche il minutaggio tra tutti e due. Vedremo, secondo me Boga avrà più minutaggio perché sopporta meglio la pressione, un giocatore già fatto. E immagino che comunque Alibegovic non lo voglia bruciare Spalletti.
1: Invece non si sblocca la situazione Leao, Alain, sembra che Leao non voglia andare in Turchia, nella tua cara Turchia, e alla fine questo rischia di rimanere a Milano, eh?
0: No, penso che se ne andrà comunque, alla fine troveranno una soluzione, una formula. Col Galatasaray è spesso così, è proprio Galatasaray che è interessato a Leao e lui vuole andare a Istanbul a difendere i colori giallorossi. Ma mi sembra che avevamo un accordo con la Aston Villa, però è chiaro che andare in Premier per Leao, che comunque non rientra e non pressa, è complicato, perché lì e poi con Emery finisci subito in panchina.
1: Sì, infatti.
0: Dunque è meglio andare in Turchia, dove puoi giocare a sprazzi ancora, hai tante partite, nel Galatasaray giochi tante partite dove comunque attacchi dei blocchi bassi, dunque lì sul rientrare, sulla pressione non c'è l'esigenza che ci sarebbe nella Aston Villa. Peccato per lui che non vuol crescere, ormai l'abbiamo capito,
1: ma ormai gioca, è tardi,
0: gioca su due o tre qualità e basta. Va dal Galatasaray, ma il Galatasaray stia attento, perché comunque anche lì comunque troverà concorrenza, e in Champions loro comunque vogliono fare bella figura in Champions, e in Champions se tu non fai bella figura puoi giustificare lo stipendio che chiede, sarà difficile. Soprattutto immagino che la formula sarà un prestito con opzione.
1: Certo, sì, sarebbe quella. Senti, ti chiedo l'ultima cosa, Alain, proprio sul calcio turco, ne stiamo parlando tantissimo, ma credi che possa alzare l'asticella anche nelle competizioni europee? Quindi mi riferisco alle squadre impegnate in Champions e in Europa League. Se sì, quali?
0: Ma è il gran dilemma. Le squadre turche hanno sempre fatto fatiche in trasferta. Se tu guardi in trasferta, perdono punti anche su campi, tra parentesi, accessibili. Poi ti fanno l'impresa e ti battono un Liverpool a Istanbul. Difficile, ormai... In Turchia c'è la concorrenza o la voglia di poter alzare un trofeo continentale, sapendo che solo il Galatasaray ne ha alzato uno.
1: Sì.
0: E il Fenerbahce e il Besiktas sempre si provano, hanno ambizioni europee. Devono migliorare in trasferta, è il gran tallone d'Achille delle squadre turche. E a partire da lì, poi quando giocano in casa comunque la media punti è alta, e se riescono a migliorare lì, magari una conference, una, addirittura un'Europa League, ma la Champions comunque siamo ancora molto distanti.
1: Alen, grazie, appuntamento a domani.
0: Ciao, un abbraccio, Ale, ciao.
1: Ciao Alen. Allora ragazzi, 12:54 minuti primi, siamo arrivati in fondo a questa puntata di Editoriale Rotocalcio. Adesso un breve break, poi l'anteprima di Maracanà con Marco Piccari e Francesco Tringali, dopodiché poi uscirà giustamente e correttamente Tringali e arriverà Stefano Impallomeni. Rimanete con TMV Radio, questa trasmissione torna domani alle 11.
2: Bentrovati dalla redazione.
3: In primo piano gli esteri, 15 neonati sono morti in seguito ad un incendio scoppiato al terzo piano del reparto di maternità e pediatria dell'ospedale pubblico Pakistan Institute of Medical Sciences di Islamabad. L'incendio sarebbe divampato a causa dell'esplosione di un compressore di un condizionatore d'aria all'interno del reparto. Le autorità pakistane hanno istituito una commissione d'inchiesta a cui è stato chiesto di presentare un rapporto entro 24 ore e accertare i fatti.
2: Una frana si è verificata nella contea di Jirong, nella città di Shigatse in Tibet. Secondo quanto emerso finora, il fenomeno avrebbe causato gravi perdite e molte persone disperse. Tuttavia, al momento non è ancora noto il bilancio delle vittime. Il presidente cinese Xi Jinping ha ordinato di fare tutto il possibile per cercare di soccorrere le persone disperse.
3: 6 dipendenti dell'aeroporto di Francoforte in Germania hanno contratto la malaria e uno di loro è deceduto. A metà luglio erano stati segnalati 4 contagi, ma il numero complessivo è poi salito a 6. I contagi sarebbero legati alla cosiddetta airport malaria, una modalità di trasmissione rara al di fuori delle aree in cui è presente la malattia. Una o più zanzare infette potrebbero essere arrivate nello scalo aeroportuale tedesco a metà estate, trasportate nella stiva di un aereo o nei bagagli provenienti da una zona a rischio, per poi pungere e infettare i lavoratori dello scalo.
2: È morto a 81 anni Domenico Papalia, storico esponente dell''Ndrangheta e figura ritenuta dagli investigatori tra le più influenti dell'organizzazione mafiosa nel nord Italia. Il decesso è avvenuto all'ospedale San Paolo di Milano, dove era ricoverato dal 17 agosto. Conosciuto nell'ambiente criminale col soprannome di Miku, Papalia era stato posto ai domiciliari lo scorso luglio, dopo quasi mezzo secolo trascorso dietro le sbarre.
3: Il prezzo dei carburanti continua a correre e l'Unione Nazionale dei Consumatori chiede una riduzione immediata delle accise, proponendo un taglio di 30 centesimi al litro sul gasolio e di 14 centesimi sulla benzina. È attesa nel pomeriggio di oggi la riunione del Consiglio dei Ministri che, come hanno anticipato fonti di Palazzo Chigi, dovrebbe prorogare per alcuni giorni, forse fino a fine agosto, le misure già in vigore contro il caro carburanti, ossia proprio il taglio delle accise.
2: Il calciomercato è corsa 2 tra Roma e Juventus per Frank Kessié. I giallorossi hanno incontrato ieri sera l'agente del giocatore provando a giocare d'anticipo rispetto ai bianconeri. La Juve infatti sta valutando in queste ore se forzare per il suo arrivo a Torino senza aspettare di completare prima un'altra cessione in quel reparto dopo il trasferimento di Miletti al Beşiktaş. Il Como invece annuncia ufficialmente l'ingaggio in prestito del difensore centrale Willy Cambawala dal Villarreal fino al termine della stagione con opzione di acquisto a titolo definitivo.
3: Ed è tutto, al prossimo aggiornamento.
4: Siete all'ascolto di TMV Radio.
5: Se lo hai letto su tuttomercatoweb.com, è realtà. Il punto di riferimento per l'informazione calcistica nazionale con interviste, news ed anteprime. Tuttomercatoweb.com. Trovi tutte le notizie sulle trattative del calciomercato con anticipazioni ed esclusive. Scopri ogni singola sezione del nostro sito con approfondimenti sulla massima serie italiana e sul calcio estero. Dai un calcio alla banalità e resta informato. Collegati su tuttomercatoweb.com.
4: Chi ama il calcio, ascolta TMV Radio.
6: Se per te il calcio è una cosa seria, una passione irrinunciabile, da oggi hai un mezzo in più per essere sempre aggiornato su tutto quello che accade in questo mondo. Sulla tua Smart TV arriva l'app di TMV Radio. Segui la diretta comodamente dalla tua televisione. TMV Radio, la radio di chi ama il calcio. Puoi ascoltare TMV Radio anche su Google Home. È possibile ascoltare la diretta radio con TuneIn chiedendo al tuo smart speaker ascolta TMV Radio. TMV Radio è sempre insieme a te e da oggi ascoltarla è ancora più facile.
7: Caffè di Marzio.
8: Che sì o no? Che sì, tutta la vita. Cioè, il ritorno di Che sì in Italia nel calcio europeo può essere davvero determinante per la squadra che riuscirà a riportare nel nostro campionato Frank Che sì. Frank Che sì è un giocatore di grande personalità, di grande affidabilità. È vero, ha fatto una scelta, quella di andare in Arabia negli ultimi anni, anche per un motivo economico, ma adesso si è proprio deciso a tornare, rinunciando a offerte di rinnovo faraoniche da quelle parti, per rivivere di nuovo le vibes europee. E ha trovato due soluzioni. La prima, quella della Juventus, che si è mossa con largo anticipo rispetto a tutti, con Luciano Spalletti che lo vuole tanto, con Ricky Massara che è stato il suo direttore sportivo al Milan, che sta premendo per cercare di non perdere la priorità acquisita. Dall'altra la Roma, un altro allenatore come Gasperini che lo ha avuto all'Atalanta, che sta spingendo col suo club per provare ad anticipare in queste ore la Juventus. La situazione qual è? Che si è sempre dato priorità alla Juve, non dico che si è promesso la Juventus, ma ha sempre dato priorità a chi si è mossa prima, come la società bianconera, che però ha fatto sapere fino a ieri di aver bisogno di un'altra cessione oltre quella di Miretti al Besiktas per poter andare a stringere e a definire. L'inserimento della Roma però può fare la differenza da questo punto di vista, può accelerare nella Juventus il processo interno di decisione e quindi provare lato Juve a chiuderla anche senza un'altra cessione. Dall'altra però è la Roma stessa che sta spingendo per far sì che si possa invece accettare subito l'offerta giallorossa. Le ultime sono che ieri c'è stato un incontro a Roma, ieri sera, in un hotel di Roma, tra la Roma e l'agente del giocatore Giorgia Tangana, proprio perché la Roma ha voluto entrare in campo con serietà, con decisione, anche formalizzando un'offerta a Che sì. La Juventus nella notte è ritornata sul giocatore forte, provando già nella giornata di oggi se riuscirà, come dicevo prima, ad accelerare quel processo interno e a far sì che non serva un'altra cessione oltre quella di Miretti per provare a definire l'arrivo di Che sì. Sono quindi ore decisive tra una Roma che continua in mattinata a cercare di abbracciare questa possibilità Che sì, che poi potrebbe portare a una cessione dei Ranawi, ma questi sono tutti discorsi successivi. Dall'altra Spalletti che sta insistendo con la sua società per dire: non perdiamo questa occasione, cerchiamo di portare a casa un elemento comunque prezioso. Alla seconda cessione ci si penserà nei prossimi giorni. Sarà un piccolo tormentone di mercato, vedremo se si risolverà già nella giornata di oggi oppure no, che riguarda la Juventus e Roma, che riguarda Spalletti e Gasperini, che riguarda Frank Che sì, un giocatore che al nostro calcio è sempre piaciuto e al nostro calcio sicuramente è mancato.
9: Ci piace e lo facciamo due volte al giorno, alle 9.45 e alle 17. Il calcio della Serie C è solo su TMV Radio. Dal lunedì al venerdì c'è A Tutta C, con analisi, approfondimenti e protagonisti della terza serie. La prima emittente che ha un focus completo sulla Serie C è solo TMV Radio. Ogni giorno alle 9.45 e alle 17 c'è A Tutta C. Scaldate i motori e aprite il gas a martello. Per rivivere tutte le gare di MotoGP e Formula 1 c'è Motor Valley. Ogni tappa del mondiale delle più importanti competizioni del mondo dei motori verrà analizzata da ex piloti e addetti ai lavori, con Daniele Petroselli e Marco Piccari dopo ogni gara il mercoledì alle 18.30. Puoi rivivere il post Champions delle italiane? Entra nel più grande stadio d'Europa, Euro Maracanã. Analisi, commenti e numeri delle squadre italiane e non solo. Quando scendono in campo le stelle, arriva Euro Maracanã. Ogni venerdì post Champions alle ore 19. Tutta la Champions delle italiane ad Euro Maracanã.
10: Per interagire con TMV Radio è semplice. Salva nella rubrica del tuo telefono il nostro contatto 331 82 00 213. Se hai una domanda o una curiosità su quello che hai appena sentito in onda, scrivici. Ci faremo in quattro per risponderti.

0: Maracanã.
1: Ken è troppo fondamentale per la Fiorentina e l'abbiamo visto ieri, è entrato sul 3-0, che comunque sia è l'unico che tira in porta, è l'unico giocatore con cui Grosso ha lavorato per tutta la preparazione, per tutto il precampionato, e è l'unico che attacca la profondità, che è ciò che vuole fare Grosso, perché non ha esterni.
2: Però la Roma ha tanto, perché ha un grande portiere in mezzo, con Ed ha dimostrato quello che ha dimostrato al mondiale, il giocatore a tutto campo, copre tanto campo, è bravo tecnicamente, in conduzione è forte, è un giocatore completissimo, e davanti, cioè lì quella coppia lì fa male ai ragazzi.
3: Tutte le squadre che avete menzionato hanno delle pressioni per vincere, il Como non le ha. E per un giocatore giocare senza pressioni, va bene, è una manna dal cielo. Cioè, non, se tu non giochi con le pressioni, dai il meglio di te stesso, perché qui a livello ambientale non ti richiedono quello che ti richiedono a San Siro, all'Olimpico, a Napoli e quant'altro.
4: Se lo prendono, non lo so, secondo me per me o il presidente è più forte di Cario, secondo il mio punto di vista. Poi alla fine se quello fa primo, lui lo, secondo me sì, secondo me non è più scarso. Un portiere vero, Grabara è un portiere vero, però Juventus avere due buonissimi portieri non è che li fa male.
5: Sul fatto che lui non possa fallire sono d'accordo, nel senso che arriva già da un fallimento, che quello della nazionale è un mezzo fallimento, quello dell'anno scorso, perché ce l'ha sulla coscienza anche lui, comunque la mancata qualificazione in Champions c'è stato per tanti mesi ad allenare la Juve, non c'eravamo né io né te, quindi io penso che questo sia un po' un anno importante per Spalletti per ricollocarsi in una certa posizione.
6: Maracanà, eccola qua, buon pomeriggio da Marco Piccari
7: e da Francesco Tringali. Ciao Marco, buon pomeriggio.
6: Ciao Francesco, ben trovato, un saluto anche in cabina di regia al nostro Gabriele Latini che ci accompagna come sempre. Allora a tutti voi che siete con noi, salutiamo anche gli amici del canale 61 delle Digitale Terrestre che sono con noi ormai da più di un anno, lo sai. Quindi canale 61 con noi fino alle ore 17 e poi anche con A Tutta C. Poi dopo salutiamo tutti coloro che interverranno, si uniranno nel corso di questo pomeriggio in TV. Allora, caro Francesco, ci siamo per una puntata che inizia in maniera subito, devo dire, forte, perché abbiamo delle cose da andare a prendere, le notizie da commentare, una notizia da commentare che è arrivata nella parte, intorno a mezzogiorno, ecco, un'oretta fa è arrivato, quindi la parte finale di Rotocalcio, eccola qui, ce l'abbiamo, andiamo sul sito Tutto Mercato Web, perché viene riportata la notizia di Ken, quindi in ritardo al Viola Park, ha fatto sapere al club di non volersi allenare. Poi non so se ci sono ulteriori aggiornamenti, li chiedo a te Francesco, però praticamente, visto che c'è questa trattativa aperta, e Ken va allo scontro con la Fiorentina, braccio di ferro titolano altri siti in questo momento, manca sempre meno alla fine del mercato e l'obiettivo appunto del giocatore è quello di andare al Como, quindi forza la mano, dice, sapete che vi dico, arrivo tardi e chiedo di non allenarvi, benissimo, anzi malissimo da questo punto di vista. Poi qualcuno ci deve anche spiegare, caro Francesco, perché non ha giocato l'ultima partita ed è entrato praticamente alla fine sul 3-0, anche lì un punto interrogativo da questo punto di vista. Io credo che sia un comportamento inaccettabile.
7: Aspetta. Perché per esempio su Firenze Viola noi abbiamo letto che, per rispondere alla tua domanda, sia stato lui non voler scendere in campo dal primo minuto. Ma chiudiamo un attimo la ricostruzione e poi editoriale. Sì. Nel senso che Andrea Giannattasio è uscito appena uscito su firenzeviola.it con questa notizia, cosa filtra dalla Fiorentina? Il club non ha alcuna necessità di vendere e non intende accettare condizioni considerate svantaggiose soltanto per assecondare la volontà dell'attaccante. Eccolo qui, lo trovi in primo piano.
6: Te lo metto subito.
7: La prima offerta del Como per il giocatore non è stata ritenuta congrua. Nemmeno il secondo rilancio a 35 milioni di parte fissa più 5 di bonus avrebbe raggiunto i parametri fissati dalla Fiorentina. La società vuole avere la certezza di poter acquistare un sostituto almeno dello stesso livello, se non superiore, due condizioni che al momento non si sono ancora verificate. Attenzione all'ipotesi estrema, perché se gli incastri non arriveranno e il giocatore non metterà la testa a posto, e ricordiamo che oggi si è presentato in ritardo e ha scelto di non allenarsi, Ken potrebbe anche rimanere a Firenze. Continuerà ad allenarsi regolarmente, ma rischierebbe concretamente di non giocare. Il club chiaramente preferirebbe insomma vendere rispetto a tenere fermo un calciatore importante piuttosto che cederlo al ribasso, deprezzando il proprio patrimonio e offrendo l'immagine di una società condizionabile dalle pressioni del giocatore o di un'altra squadra. A fronte di uno stipendio che si aggira intorno ai 500.000 euro mensili, caro Marco, in casa viola non sarebbero stati graditi i numerosi ritardi agli allenamenti attribuiti all'attaccante.
6: Ma ci mancherebbe, ma ci mancherebbe, ma vi rendete conto? Ma vi rendete conto di quello che noi dobbiamo vedere da questi signori strapagati? Ma vi rendete conto? Non è il primo che fa queste situazioni qui, ma lui a livello comportamentale è molto discutibile, e mi fermo qui. Ma è una situazione inaccettabile, Francesco, perdonami. Questa è una società, la Fiorentina ha preso questo calciatore. Quando lo ha preso, vorrei ricordare, 20 presenze con la Juve, 0 gol. Ha preso questo giocatore che era un punto interrogativo, non sapevamo se poteva veramente mostrare il suo valore. Lo ha preso la Fiorentina e lo ha rivalorizzato questo giocatore, perché ha segnato 19 gol in campionato in quella stagione, la stagione precedente a quella del fallimento dell'anno scorso. Ha fatto una stagione buona alla Fiorentina, una stagione buona alla Fiorentina. Ora c'è questa possibilità di cambiare squadra, che ci sta nel calcio, per carità, ma giustamente la Fiorentina deve tutelare i suoi interessi, quindi chiede una cifra determinata. Il Como sta cercando di capire se può arrivare a quella cifra. E che cosa fa il giocatore? Che, attenzione, la Fiorentina deve anche trovare un sostituto in questo caso, e non è facile a 7 giorni dalla conclusione del mercato andare a sostituire Ken. Eppure c'è la volontà della società, giustamente, di provare a trovare una soluzione di questo tipo. E questo signore qui che cosa fa? Signore, mi sembra un parolone. Che cosa fa? Non decide di non presentarsi agli allenamenti. Dice: arrivo in ritardo, e comunica che non si vuole allenare. Non si vuole allenare. E dove sta la professionalità? Questo è un professionista, ha un contratto con una società che ti paga, con una società che ti ha rilanciato. Zero gratitudine, zero riconoscenza da parte praticamente di questo calciatore. E non si presenta agli allenamenti. Io mi auguro, guarda, io non succede, perché non c'è buon senso nel calcio. La cosa migliore sarebbe quella: che il Como non prenda più questo giocatore, perché uno che si comporta così lo rifà di nuovo. Quindi io, società, non ti prendo, vai, rimani là, non me ne frega niente, ho la squadra forte, posso andare avanti così. Rimani alla Fiorentina, rimani alla Fiorentina, e voglio vedere che cosa succede. Ma giustamente la Fiorentina subisce un danno, perché avrebbe un giocatore che non sarebbe più mentalmente, no, non vuole giocare più. Tanto questo, se fa queste cose, vuol dire che non vuole stare più alla Fiorentina, no? E non è mai uscito allo scoperto. E mi auguro anche un'altra cosa, e chiudo, che Roberto Mancini, il nuovo CT della Nazionale, che ha ripreso questo incarico, prenda veramente atto di questo comportamento e non lo convochi. Perché uno così non può vestire la maglia della Nazionale italiana. Punto, fine, e mi fermo.
7: Sì, aggiungo anche che non è, secondo me, vedendo anche quanto ha lavorato su di lui, non voglio tirare fuori Rocco Commisso, che sappiamo quanto tenesse a Moise Kean, rilanciandolo nel suo anno più difficile, dando anche un'opportunità importante con la Fiorentina e con lo stesso calciatore, che poi è stato chiaramente bravo a sapersi rilanciare. Sono d'accordo con te rispetto a uno attento ai comportamenti come Fabregas. Non so quanto possa, insomma, apprezzare un comportamento del genere, perché sono d'accordo, se lo fai con uno, perché non dovresti farlo con l'altro tra qualche anno? Ed è chiaro che è una situazione che la Fiorentina ha tutta la volontà di volerlo cedere, a prescindere dal fatto che alla Fiorentina non serva poi monetizzare così tanto. La direzione è sicuramente quella della cessione, e Ken poteva essere un po' più furbo, un po' più attento a dei comportamenti che probabilmente l'avrebbero portato lontano comunque dalla Fiorentina. Manca una settimana, la Fiorentina sicuramente gioca al rialzo, Il Como ha l'intenzione di prenderlo, tanto valeva comportarsi in maniera normale.
6: Ma dai,
7: la direzione sarebbe stata
6: ma
7: quella.
6: Ma poi senti Francesco, ma anche una volta, allora tu vuoi andare al Como e ci sta, no, che un giocatore possa scegliere di cambiare squadra. Io non sto discutendo questo, ma cerca di fare un comportamento che sia professionale, ma anche col tuo agente che magari sta trattando. Ma perché non ti vai ad allenare? Tanto voglio dire, l'accordo lo devono trovare le due società in questo momento. C'è una situazione economica, tu magari puoi anche essere d'aiuto parlando un po' con la Fiorentina, un po' col Como. E che fai? Ti fai un comportamento del genere? Che ti metti in difficoltà te prima di tutto, perché metti
7: non ti dai una via d'uscita,
6: non ti dai una via d'uscita, metti in difficoltà la Fiorentina, metti in difficoltà il Como. Ma che comportamento è, ragazzi? Ma dai, e quanto prende questo?
7: 500.000 euro al mese.
6: Te rendi conto? Ma ti rendi conto questi signori che cosa fanno? E poi dopo si lamentano perché vengono magari anche un po' criticati, perché vengono fischiati. Ma dai, ma che roba è? La Fiorentina prende questo giocatore che aveva fatto zero gol, un attaccante. Dai, su, è una cosa inaccettabile.
7: È
6: una
7: che
6: cosa
7: l'anno scorso, è che l'anno,
6: e l'anno scorso,
7: scorso
6: che contributo ha dato alla Fiorentina.
7: Scorso,
6: che contributo, a parte che vi posso dire una cosa, 40 milioni non li vale sto giocatore. Non li vale. E non ci giriamo intorno. Non li vale 40 milioni. Già è tanto che c'è qualcuno che prova ad arrivare a quella cifra.
7: Sì, vabbè, sì, sono d'accordo anche sul fatto che non ti dia una via d'uscita, perché poi se malauguratamente non si trova l'accordo, perché effettivamente la Fiorentina magari si impunta e non vuole cedere questo giocatore, adesso lo dovrà fare, perché adesso è messo in difficoltà prima di tutto la Fiorentina con questo comportamento. La Fiorentina dovrà, per forza di cose, io credo che non voglia mai tenersi un giocatore del genere per tutto l'anno, un separato,
6: in casa come
7: e non poterlo
6: tenerlo,
7: vendere neanche a 20 milioni l'anno prossimo. Quindi sicuramente ha messo alle strette, ma il comportamento è che il pallino ce l'ha sempre il giocatore,
6: certo,
7: caro Marco,
6: certo.
7: Perché con questi comportamenti la indirizzi la trattativa, perché è difficile che una società allora ti dica
6: certo,
7: hai fatto così, allora rimani qui, ti alleni al Luna Park da solo per tutto
6: sarebbe
7: l'anno.
6: Sarebbe da fare così. Qualche anno fa, quando ero un po' più giovane, io mi ricordo che c'erano dei presidenti che quando succedevano queste cose ti prendevano e il giocatore lo facevano allenare in disparte. Però adesso c'è il mobbing, c'è tutte ste robe qui che tutelano praticamente chi fa questi tipi di comportamenti, e quindi arrivederci e grazie. Però aggiungo una cosa in questa, diciamo così, analisi generale, che secondo me anche la Fiorentina ha fatto degli errori nella gestione di questa trattativa. Cioè non puoi arrivare al 26 di agosto con questa situazione. Cioè tu dovevi porre una deadline a questa trattativa. Cioè chiaramente dire alle parti, se vogliamo concludere questa trattativa dobbiamo arrivare massimo alla metà di agosto. Dopodiché, se non c'è l'accordo tra le parti, Ken rimane. E poi se comportasse così, vediamo quello che succede. Anche qui la Fiorentina poteva mettere una deadline a questa trattativa, perché giustamente la Fiorentina adesso si trova anche nella condizione che deve trovare un altro attaccante. Non è facile trovare un altro attaccante di questo valore, a parte che io...
7: Sì, è andato via Piccoli, tra l'altro.
6: Io vi devo dire che quella stagione lì è girato tutto bene a Ken. Per me non è un giocatore così come tutti spesso descrivono, un fenomeno, una cosa, vabbè, comunque questo è un altro discorso, è una mia opinione magari anche sbagliata. Vediamo come andrà a finire. Però io veramente, questi giocatori qui non sono più credibili, e guardate che in questa analisi ci aggiungo pure Leao. Ma io dico, un calciatore che fenomeno, io mi ricordo, fenomeno, il nuovo, che qual era lì, aspetta, c'era il paragone con chi? Veniva paragonato a... Insomma, ho sentito dei paragoni di Leao in questi anni, che è una roba proprio, vabbè. Eppure Leao adesso che non trova... Tutto sto grande fenomeno, non si riesce a trovare una squadra che lo prende, perché poi quella valutazione lì non ci può arrivare nessuno. Eppure questo è un altro... Vedete che poi, quando ti comporti in una certa maniera... Perché non mi venite a dire che Leao si sia comportato bene col Milan. Non me lo venite a dire, perché pure lui ne ha fatte, eh. E poi vedi quali sono le conseguenze? Che tutta sta fila per venire a prendere non c'è nessuno, non ci sono. E comunque non ci sono quelle condizioni che richiede un club e che giustamente non può rimetterci. Però sti giocatori hanno stancato. Io veramente non riesco a essere dalla parte loro, devo essere proprio sincero. Dimmi, Francesco, vengo da te.
7: No, no, sono d'accordo. Poi alla fine, cioè, Leao è davvero il manifesto più eclatante. Il fatto che lui a inizio estate dichiari di non voler più rimanere al Milan, come se avesse la fila fuori dalla porta.
6: Sì, infatti si vede che fila che c'ha.
7: E si permette anche, insomma, di rifiutare.
6: Guarda Vlahovic, stesso discorso di Vlahovic, vedi sì, che sì. Cosa succede? Che poi questi giocatori che comunque hanno delle qualità, io non sto dicendo che sono scarsi, però vedi che poi pagano il loro comportamento, il loro essere attaccati ai soldi, il loro non voler essere professionisti fino all'ultimo giorno, però capito, dopo baciano le maglie e fanno tutte ste stronzate che noi dobbiamo vedere tutte le volte. Vabbè, dai.
7: No, no, sono d'accordissimo.
6: È inutile.
7: Sopravvalutano quello che potrebbe essere il loro futuro, sì, il sì. Loro interesse. Che
6: magari
7: è
6: colpa
7: sul
6: anche nostra, che molte volte licenziamo. Anche quello.
7: Procuratori, perché spostare giocatori come Ken, come Leao, come lo stesso Vlahovic, sono molto importanti anche per chi li gestisce e per chi li consiglia, perché c'è il calciatore che
6: sì,
7: ci
6: che
7: mette la faccia, ma poi sarà guidato da qualcuno, e se tu guidi un calciatore non credo che, cioè,
6: dai, ma come ti viene in mente
7: consigliare di
6: in un momento cruciale della trattativa, in un momento cruciale dove siamo al 26 di agosto e giustamente le due società stanno cercando di trovare un accordo dove una comunque un vantaggio lo prende, perché si prende un giocatore e l'altra si deve privare di un attaccante, tu che fai? Forzi la mano in questa maniera.
7: Quella però purtroppo resta la mossa decisiva, caro.
6: Certo, ma infatti vincono sempre loro, perché poi magari va al Como, comincia a segnare e viene pure convocato in nazionale,
7: certo.
6: E poi gli dico pure che è bravo, capito?
7: Certo.
6: vincono sempre loro. Non c'è niente da fare. Ecco perché io dico sempre, lo dico anche ai più giovani, spesso mi chiacchiero con mia figlia e i loro amici, non vi affezionate ai giocatori, alla maglia, perché la maglia ci sarà sempre, ci sarà nei momenti di gioia, nei momenti di dolore, nei momenti, c'è sempre. Il giocatore invece è momentanea la sua presenza. Lasciamo stare, io vi dico sempre, non vi compratevi la maglia, non ci mettete
7: nessun numero,
6: metteteci il vostro, che quello è sinonimo di grande passione per la squadra, ci mettete il vostro, non quello del calciatore, ma lo dico da anni proprio, e quindi vabbè, comunque dai, vedremo che succede, tra poco ci colleghiamo anche con Radio Firenze Viola per avere qualche delucidazione in più, ma mi sembra insomma che la strada sia questa, e lui adesso ha messo, parliamoci chiaro, ha messo la Fiorentina a spalla al muro, no?
7: Tanto torneremo a parlarne tra poco,
6: visto che ci
7: collegheremo con Firenze Viola. Vai. Io ti porto anche su un altro argomento, perché c'è Kessié al centro della Juventus e della Roma, perché la Roma potrebbe rispondere al dispetto Selic con l'innesto di Kessié. Perché in questo momento che vorrebbe tornare in Italia e che sta aspettando la Juventus ha incassato anche l'interesse della Roma, che è una strategia più precisa rispetto alla Juventus. Perché? Che cosa succede? La Roma sta provando a cedere El Ainaoui, che è il centrocampista marocchino che non è mai entrato definitivamente nelle grazie di Giampiero Gasperini. Tramite questa cessione potrebbe arrivare a Kessié, che come detto aspetta la Juventus, però diciamo ad una settimana dalla fine del mercato, insomma, vorrebbe sistemarsi in una situazione diciamo molto comfort rispetto alle indecisioni che ha in questo momento la Juventus, a cui non basta neanche la cessione di Miretti, a quanto pare servirebbe un'altra uscita che al momento non sembra esserci, perché per Koop Meiners ad esempio in Arabia è una corsa contro il tempo e difficilmente si farà. La decisione spetterà comunque a Kessié, che oltre alla Juventus ha questo interesse da parte della Roma, dunque continuano questi dispettucci a distanza tra Massara e Gasperini. Dopo il divorzio estivo continuano, insomma, tutti i dispetti tra Gasperini e Massara, con al centro in questo momento Kessié, che servirebbe magari più alla Juventus, magari più alla Roma, non lo sappiamo. Di sicuro c'è questa trattativa per questo calciatore, che dopo l'Arabia aspetta di tornare in Italia.
6: Guarda, questo è un bel argomento, ne parleremo anche oggi perché si è inserita la Roma, tra l'altro poi mi sembra che Gasperini lo conosca bene, che sì, se non erro, e quindi c'è anche questo da valutare, c'è anche questo, anzi io ho letto, non so se a te ti risulta Francesco, che ci sia un po' la mano, lo zampino anche di Gasperini, che in qualche maniera diciamo avrà fatto arrivare qualche messaggio al calciatore. È molto interessante perché è chiaro che la Juventus con l'acquisto di Kessié prenderebbe un giocatore molto importante in mezzo al campo di spessore, quindi alla Juventus serve, e qualcuno addirittura dice che prendendo Kessié la Juventus avrebbe una squadra fortissima, io non lo so, non ne sono sicuro, secondo me manca ancora qualcosa, però sarebbe un acquisto molto importante. Dall'altra parte vai a mettere Kessié anche nel centrocampo della Roma, beh insomma già è forte adesso. Con l'aggiunta di questo giocatore, le quotazioni della Roma salirebbero ancora di più. E quindi sarà molto interessante poi capire che cosa farà il giocatore, perché, sai, conoscendo Gasperini potrebbe essere anche attratto da fare una scelta di questo tipo. Quindi, anche se stamattina, parlando con qualcuno, Francesco, mi dicono che la Juve è comunque un po' più avanti.
7: Sì, sì, ecco. Anche perché effettivamente serve più alla Juventus, la che si ha rifiutato, ricordiamo, tutte le proposte in questi mesi proprio per aspettare la Juventus. Probabilmente sentirebbe in questo momento di avere il posto maggiormente garantito alla Juventus rispetto alla Roma, che anche, cioè, se tu vai a sostituire l'Einaui con Kessié, vai a sostituire due calciatori dalle caratteristiche diverse, e soprattutto andresti ad avere una risorsa importante, detto che poi Kessié dovrà confermare quanto di buono aveva fatto vedere in Italia, perché sappiamo che quando ritorni dall'Arabia un piccolo dubbio dietro te lo porti sempre. Però la Roma sembra fare sul serio, inizialmente sembrava un'azione di disturbo, in questo momento invece però dobbiamo segnalare che la Roma c'è, esiste, però forse è un gioco a chi riesce a cedere prima una pedina per poter sbloccare l'affare. Tra l'altro la Roma ieri, ti parlavo appunto di questa situazione di Oosterwolde, che era arrivato a Roma, era pronto a fare le visite mediche, ma in realtà la Roma si è presa qualche ora di tempo in più per valutare le sue condizioni fisiche, considerando che evidentemente qualcosa non è andato nei test atletici che hanno portato la Roma a prendere una pausa rispetto al contratto da firmare. Quindi questo acquisto qui è da tenere ancora per il momento in stand-by.
6: E vedi, poi le visite mediche sono importanti perché determinano la conclusione o meno di una trattativa. Intanto sto leggendo che c'è un rilancio del Galatasaray per Leao, e quindi addirittura un'offerta da 50 milioni tra fisso e bonus, quindi vediamo se pure sta telenovela si riesce a chiudere in qualche maniera e quindi far accomodare Leao da altre parti. E quindi poi, per carità, qualcuno ritiene che alla fine ci rimette il Milan perché questo è un giocatore forte. Io sinceramente io credo che l'avventura di Leao al Milan sia finita, non c'è possibilità di andare avanti, e penso che pure lui non gli importa più niente di stare lì,
7: no.
6: E Amorim stesso non lo considera, ha capito subito, ha intercettato immediatamente il calciatore, tante le possibilità gli sono state date e basta, insomma bisogna pure chiudere sto capitolo e basta. Leggiamo qualche messaggio prima di andare in pausa. Che Ken non fosse un fine intellettuale era cosa nota, ma anche il suo cosiddetto entourage lo dovrebbe aiutare a comportarsi in maniera civile. Sono d'accordo. Oltretutto, secondo me Ken è sempre stato sopravvalutato. Sono d'accordo anche su questo, un po' come Leao, stessa pasta. Che possiamo dire? Copriamo e incolliamo il messaggio di Roberto da Sassari. Ragazzi, questo è il calcio, questo è il calcio contemporaneo, dove il valore lo fa il procuratore, dove i giocatori non vogliono vincere ma guadagnare. Comunque mi fa piacere che avete cambiato opinione su Ken. Ma opinione, non è che avevo un'opinione su Ken, poi personalmente a me come calciatore onestamente non fa impazzire, non penso che sia tutto questa. Io continuo a dire che ha trovato la stagione buona, però vediamo adesso, andando al Como, se va al Como con Fabregas, che succede.
7: Sì, tra l'altro al Como c'è sempre questa storia, nel senso che poi c'è Duvicas, gioca con un'unica
6: punta.
7: Vagliela
6: a togliere il posto a Duvicas adesso.
7: Non è chiaro che se
6: te comporti così, togli manco quello.
7: 40-45 milioni, è chiaro che tu compri un giocatore che Fa il semi titolare, però Duvikas l'anno scorso è stato terzo o quarto nella classifica cannoniere, ha segnato tanto. Quest'anno è vero che c'è la Champions e quindi a turno giocherebbero tutti, però non vai lì con la certezza di fare il titolare. Poi è chiaro, ci devi andare, io credo che ci andrà a questo punto, perché come detto è una mossa questa decisiva per sbloccare tra virgolette la trattativa, però anche lì non è che vai lì e ti stanno aspettando perché sei l'attaccante titolare. No, secondo me il posto se lo deve conquistare.
6: E se c'è un audio lo sentiamo e poi ci fermiamo, caro Gabriele. Vediamo? Forse?
0: Buongiorno ragazzi, complimenti per la trasmissione, soprattutto sta puntata mi sta piacendo tantissimo. Pane pane, vino a vino, mi sta dicendo di tutto e di più il conduttore, veramente. Complimenti a voi. Una domanda, grazie. Siccome Stingrado mo se ne va al Como, io ho preso Lucca 1 a Fantacalcio, potrebbe essere una buona destinazione Firenze, che ne dite? Dico Lucca perché ha fatto un precampionato, 2 ce l'ha a Fantacalcio, preso a 1 e 3 perché manca troppo poco tempo. Rinnovo i complimenti alla trasmissione, vi seguo in diretta, Domenico da Trecase.
6: Ah, che bello, un bel posto, conosco. E che ti devo dire, guarda che non è uno scenario diciamo impensabile, perché il Napoli poi tra l'altro vuole andare su, vuole stringere, si parla di una stretta per Gabriel Jesus.
7: Io credo che Lucca alla fine rimarrà lì a fare il
6: però l'idea non è male, l'idea non è male.
7: Sì, non è male, però costringerebbe poi il Napoli, che sappiamo che col mercato quest'estate è stato piuttosto oculato nell'andare a prendere determinati giocatori.
6: E se vuole andare a prendere Gabriel Jesus cedendo Lucca, potrebbe essere
7: un'operazione pesante, una settimana dalla fine del
6: mercato. Vediamo. Ci dobbiamo fermare, facciamo un break perché poi mi sembra che ci ricolleghiamo di nuovo con Radio Firenze Viola per un po' le ultimissime. E quindi break e torniamo subito.

0: Bentrovati dalla redazione sportiva e da Daniele Campanari. Il mercato della Juventus resta in primo piano, soprattutto considerata l'emergenza che potrebbe causare il lungo stop dopo l'infortunio di Kenan Yıldız. I bianconeri potrebbero inserire in rosa un altro attaccante, ma intanto guardano alle cessioni e dopo aver salutato Miretti è ufficiale anche l'addio di Mattia Perin. Dopo 8 anni con la maglia bianconera, il portiere azzurro va al Palermo in Serie B. Con anche la cessione di Di Gregorio in prestito, la Juventus si è cautelata ufficializzando l'arrivo del polacco Kamil Gabrara come sostituto. La MotoGP.
1: Siete all'ascolto di TMV Radio.
2: Se lo hai letto su tuttomercatoweb.com, è realtà. Il punto di riferimento per l'informazione calcistica nazionale con interviste, news ed anteprime. Tuttomercatoweb.com. Trovi tutte le notizie sulle trattative del calciomercato con anticipazioni ed esclusive. Scopri ogni singola sezione del nostro sito con approfondimenti sulla massima serie italiana e sul calcio estero. Dai un calcio alla banalità e resta informato. Collegati su tuttomercatoweb.com.
3: Notizie, approfondimenti, tutto sul panorama calcistico in un solo nome.
1: TMV Radio, la radio di chi ama il calcio. La vita, le vicende personali e professionali dei grandi protagonisti del calcio rivivono su TMV Radio, in Storie di Calcio. Ricordi, protagonisti, vittorie, sconfitte di coloro che hanno lasciato un segno indelebile in questo sport. Storie di calcio per non dimenticare, per ricordare e rivivere le grandi emozioni legate al mondo del pallone. Se ami il calcio, su TMV Radio, non perdere Storie di Calcio.
4: Ti sei perso qualcosa della settimana di calcio? Hai voglia di rivivere i fatti salienti degli ultimi giorni? Allora segui Football Rewind, dove verranno commentate le ultime notizie e curiosità del mondo del pallone, con Alessandro Santarelli e Francesco Tringali, tutti i venerdì alle 19.35.
5: Ogni mattina una firma importante del giornalismo italiano commenta con noi le notizie di rilievo sportivo. L'editoriale. Avrai un punto di vista diverso e mai banale sui fatti sportivi del giorno. Solo su TMV Radio. Per interagire con TMV Radio è semplice. Salva nella rubrica del tuo telefono il nostro contatto. 331 82 00 213. Se hai una domanda o una curiosità su quello che hai appena sentito in onda, scrivici. Ci faremo in quattro per risponderti.

0: Ci siamo? Siamo tornati di nuovo in diretta nel pomeriggio di Maracanã. In questa anteprima si collega anche il canale 11 del Digitale Terrestre nel Lazio, Gold TV, e quindi salutiamo gli amici di Gold TV. Ciao Francesco di nuovo.
1: Ciao Marco. Allora, due situazioni relative. Leao, che è tornato ad allenarsi in gruppo. Rimane sul mercato, ma è tornato ad allenarsi in gruppo. Un'altra cosa che riguarda invece Ken, sempre da Firenze Viola, ma che trovi anche sul sito di Tutto Mercato Web. Perché sappiamo, ripetiamo a chi si fosse messo in ascolto soltanto adesso, Ken questa mattina è arrivato in ritardo al Viola Park e ha deciso anche di non allenarsi, sancendo definitivamente la rottura con la Fiorentina in chiave mercato. Sappiamo che c'è il Como, sappiamo che il Como ha offerto 35 milioni più 5 di bonus che alla Fiorentina al momento non vanno bene. Ken ha forzato la mano. Adesso quella è la novità, che il classe 2000 è stato multato dalla società, è convocato nuovamente per allenarsi nel pomeriggio in solitaria dopo la mancata seduta del mattino alla quale non ha preso parte. Paratici e il club gigliato non hanno alcuna intenzione di fare sconti a Ken. La proposta da 35 milioni più 5 di bonus del Como non è stata accettata e così il calciatore ha preso una decisione forte che la dirigenza però non tollera. L'italiano non è da considerare un giocatore fuori rosa e per ogni allenamento al quale non parteciperà verrà sanzionato a livello economico. Quindi qualcosina in meno rispetto ai 500.000 euro mensili, caro Marco. Multina.
0: Multina
1: se la potrà permettere,
0: sì, sicuramente. Adesso vediamo che cosa farà nel pomeriggio, se manda, che ne so, un certificato di...
1: i certificati sono tornati, i certificati
0: potrebbe mandare un certificato, insomma.
1: L'ultimo che mandava i certificati non è finito bene.
0: Chi era?
1: Teun con Mainers.
0: È vero anche Zaniolo.
1: Zaniolo non è finito bene perché non si è allenato, adesso è rotto. Tra l'altro Zaniolo si è infortunato, sarà fuori.
0: Peccato, perché
1: era partito
0: bene. Siamo in attesa di un collegamento, appena poi è pronto andremo subito a Radio Firenze Viola per avere delucidazioni in più. Però, come appunto hai letto tu, la Fiorentina non fa sconti a Ken, multa e convocazione per un allenamento pomeridiano, quindi poi vedremo se si presenterà o meno a questo allenamento pomeridiano. Va bene.
1: No, pensavo anche su Leao, no, che l'unica via d'uscita in questo momento rimane nel Galatasaray, se non vorrà restare al Milan.
0: Eh sì.
1: E il Galatasaray però alla fine dei conti, Marco, non vuoi rimanere al Milan, fatto tutto sto macello per poi accettare di andare al Galatasaray?
0: E perché, scusa, Vlahovic ha fatto tutto sto macello per poi finire alla
1: Besiktas.
0: Che vedo dire, se sono contenti loro, io... Ha ragione, non mi ricordo adesso un precedente messaggio, tanto ormai loro guardano soltanto il danaro, quindi non ci dobbiamo meravigliare, no? Sono dalla parte di Paratici, tutti dovrebbero prendere spunto dalla Fiorentina, dice il danaro, quindi non ci dobbiamo meravigliare, no? Sono dalla parte di Paratici, tutti dovrebbero prendere spunto dalla Fiorentina.

0: Tempo c'è. Io sono convinto che la Fiorentina alla fine cederà, purtroppo, perché è
1: per
0: meglio
1: forza.
0: questo che niente.
1: Certo.
0: Ma qualora non avesse bisogno di soldi, molto semplice: non vuoi allenarti? Io non voglio pagarti. Punto. Ci rivediamo fra 3 o 4 anni, visto che hai firmato anche il contratto. Senza stipendio, però.
1: Purtroppo
2: sarebbe
1: bellissimo, ma non si può fare. Purtroppo non si può fare. Alla fine hanno anche il cosiddetto coltello dalla parte del manico. Vado un attimo su tutto Mercato Web perché ci sono le parole di un amico di TMV Radio, ossia di Filippo Galli. Dice: il Milan, gli fanno la domanda, il Milan di Amorim si ispira a Sacchi? Galli risponde: l'intenzione è simile, dominare il gioco. Io devo dire che A me ha colpito questo primo Milan che abbiamo visto a tratti, perché ho detto abbiamo visto un Milan a tratti. Secondo me Amorim, io ho questa sensazione, lo dico da tempo, prima dell'inizio del campionato, ho visto anche un paio di amichevoli, io ho la sensazione che possa, diciamo così, incidere su questa squadra, che possa avere un certo tipo di effetto. Si vede che vuole un determinato tipo di calcio. Siamo ancora molto lontani perché abbiamo appena iniziato e quindi diciamo così bisogna lavorare, però come prima, come avvio, a me non è dispiaciuto, ecco, questo volevo sottolineare.
2: No, abbiamo detto ieri a livello di coraggio, di scelte, anche di gioco, di insomma di come ha voluto, insomma, di come dire, presentare il suo nuovo Milan anche a livello di gioco, ha dimostrato che anche con un materiale umano non così ricco da poter pensare al momento di poter ambire allo scudetto, diciamo così, sicuramente si può fare un calcio diverso, anche con un calcio più giovane, più moderno, con calciatori interessanti da poter valorizzare. Questo, il primo bilancio è questo, contro un avversario comunque non particolarmente semplice. Bene, adesso vediamola alla lunga, però se c'era un modo migliore per potersi presentare è stato proprio questo, e diciamo che può assolutamente definirsi come strapositivo questo debutto, che ci restituisce un Milan sì. interessante.
1: No, tra l'altro così la domanda poi che possiamo fare anche oggi, la rivolgo anche a voi. E qual è la vera antagonista dell'Inter in questo momento? Cioè, quali vi sentite di indicare? È vero che è presto, ci sono giocati soltanto 90 minuti, però vedendo anche come si sono mosse sul mercato, che tipo di squadra hanno costruito, cioè, quale considerate come vera antagonista della squadra di Kivu, che è la squadra da battere, come ha detto lui? Poi ci sarà dopo, più tardi, un giochino che vi riguarderà. Perché così abbiamo deciso di coinvolgere anche gli ospiti su una sorta di opinione generale che riguarda riguardano due squadre in particolare, soprattutto un settore praticamente di queste due squadre, lo metteremo a confronto e vediamo un po' che esce fuori, però questo lo facciamo più tardi, perché poi sai l'antagonista dell'Inter in questo momento, posso dire come la penso io? Secondo me l'antagonista dell'Inter è l'Inter. Io rimango convinto di questo.
2: Cioè che solo lei può perdere lo scudetto.
1: Secondo me l'Inter è la squadra più forte, più strutturata. L'antagonista dell'Inter è l'Inter. Poi per carità ci sono dietro, io metto sempre il Napoli perché comunque c'è il signor Allegri che non lo voglio sottovalutare, uno che quando ha una squadra con questa qualità, con questi giocatori, qualcosa farà. Sono convinto di questo. Ci metto anche la Roma,
2: sì,
1: perché qualità,
2: la classifica dello scorso anno, Inter, sì, Napoli
1: e Roma. E sì. Roma. Se devo dirti proprio, se tu mi dici qual è la vera antagonista, io dico che l'antagonista dell'Inter è l'Inter. Cioè se l'Inter decide, a me dà la sensazione che l'Inter fa un po' quello che vuole fare. Cioè se vuole dà una bella botta, te la dà, se invece vuole rallentare, rallenta. In questo momento io la vedo così ad oggi, poi vediamo che succede.
2: Allora, secondo
1: avanti.
2: Me le gerarchie definitive non le capiremo fin quando non arriverà
1: mercato,
2: la Champions League. No, la Champions
1: League.
2: Il mercato
1: finito, perché poi sta settimana
2: secondo me
1: portare
2: neanche
1: qualcosa.
2: A mercato finito. Secondo la me,
1: Champions,
2: fin quando non entreremo nel vivo della seconda, terza giornata di Champions, quando
1: ci
2: veramente si entrerà nel vivo dopo la sosta di campionato. perché poi

0: sono tutte no, impegnate a quell'obiettivo lì, che certo, è prestigioso per il Napoli, che è chiamato a fare meglio di Conte, per la Roma che ci torna dopo 7 anni.
1: Assolutamente, mi dicono che è pronto il collegamento, allora andiamo dritti sparati a Radio Firenze Viola con Pietro Lazzarini. Ciao Pietro, ben trovato.
0: Ciao Pietro.
1: Buon pomeriggio Pietro.
2: Ciao,
1: buon pomeriggio,
2: ciao,
1: Pietro.
2: A tutti.
1: Pietro, abbiamo aperto giustamente, stiamo sempre leggendo i vari aggiornamenti sia su tutto mercato web sia su Firenze Viola, la situazione di Ken, e quindi veniamo da te e cerchiamo, diciamo, di capire quello che sta succedendo, e voglio anche capire la tua posizione, Pietro.
2: Beh, intanto partiamo dalla cronaca, perché dopo l'offerta, la seconda ricevuta ieri in giornata da parte della Fiorentina per Ken, col Como ovviamente protagonista, da 35 più 5 milioni di bonus, quindi un pacchetto complessivo di 40 milioni, Ken questa mattina si è presentato in ritardo al Viola Park e poi ha chiesto e ottenuto evidentemente di non partecipare all'allenamento, cosa che comunque ha fatto infuriare la Fiorentina, soprattutto la prima parte, quella del ritardo, non considerando professionale quello che è stato l'atteggiamento dell'attaccante, che però una volta ricevuta la seconda offerta del Como si è convinto che questa situazione si possa effettivamente concludere positivamente per lui nel corso delle prossime ore, cosa che per ora non sta succedendo, anche perché la Fiorentina non pare totalmente convinta della proposta di ieri del Como, ne vorrebbe 40 milioni subito, poi i bonus possono essere 2, 3, 5, chiaramente più sono e meglio è per la Fiorentina, però la parte fissa deve essere di 40 milioni e per questo ha scelto anche la linea dura nei confronti dello stesso attaccante, con una multa salata per il giocatore e anche la convocazione nel pomeriggio per un allenamento che lo stesso Ken dovrebbe effettuare in assoluta solitudine. Questo vale anche per i giorni a venire, è stato convocato regolarmente per l'allenamento di domani e ogni volta che il giocatore non si presenterà al Viola Park oppure chiederà di non partecipare agli allenamenti verrà ulteriormente multato da parte della Fiorentina, quindi un pugno assolutamente duro, perché la Fiorentina comunque si sente trattata in malo modo non solo dall'attaccante ma anche dal Como, che poi sta tergiversando ormai da giorni per quella che è l'offerta che la Fiorentina chiede per l'attaccante, che comunque è l'attaccante titolare della nazionale, quindi fissando un prezzo lecito da parte sua per lasciarlo partire. Oltretutto la Fiorentina ha fatto sapere anche al Como e all'entourage di Ken che prima in ogni caso dovrà essere con le spalle coperte, quindi nel caso in cui dovesse arrivare l'offerta per il sì da parte della Fiorentina per la sua cessione, prima in ogni caso il Como dovrà aspettare che la Fiorentina abbia trovato un sostituto. In questo caso il nome forte è quello di Beto, che mi risulta essere imparato, anche se prima l'Everton deve trovare il sostituto, un po' come la Fiorentina proprio per lo stesso Ken, anche perché altrimenti l'Everton resterebbe con un solo attaccante, e fallita la trattativa che doveva portare Delap proprio all'Everton, dovrebbe andare a Nottingham nelle prossime ore, allora l'Everton sta anche sì, appunto, tergiversando proprio per questo motivo. Quindi un concatenarsi di eventi che servono per far sì che questo puzzle venga poi alla fine costruito in modo definitivo. C'è secondo me il piccolo dubbio che qualcosa si possa rompere, perché siamo veramente sul filo di lana dei rapporti, oltre che con Ken ma anche tra Como e Fiorentina. Serve un po' di buonsenso da parte di tutti. Certo, la mossa stamattina di Ken non ha aiutato forse la stessa trattativa a prendere un corso positivo.
0: No, e questo comportamento, Pietro, ci fa magari pensare, lo possiamo interpretare come una sensazione magari da parte di Ken che servisse una mossa forte per sbloccare questa trattativa. Evidentemente magari avrà percepito che la Fiorentina veramente, se non se arrivava quell'offerta lì, avrebbe preferito anche tenerselo, e lui la Fiorentina non ci vuole più rimanere, ha preferito insomma no, puntare i piedi e avere questo comportamento che poi al giorno d'oggi è quello che sblocca sempre la trattativa.
2: Sì, non lo so se a questo giro sarà una mossa che sarà decisiva, nel senso che allora, Paratici e la Fiorentina sono molto infastiditi da parte di Ken, sono molto infastiditi da parte del Como. Avrete sentito sicuramente lunedì le parole di Paratici prima della partita poi persa contro la Roma, dove è stato fatto una sorta di battuta proprio nei confronti del Como. Ha detto: noi non siamo abituati a parlare quando ci sono le partite in corso, evidentemente altri lo sono. Cioè, quindi anche questo tipo di atteggiamento da parte del Como nel weekend dopo che il Como aveva giocato la sua partita all'Udinese, non ha veramente trovato un buon riscontro dalle parti del Viola Park. Cioè, quello che penso io è che è evidente che sia tutto apparecchiato, che la Fiorentina voglia cedere Ken da giugno, quindi c'è anche questo presupposto ovviamente. Ora però, con questo ritardo da parte del Como, che è arrivato gli ultimi 10 giorni a cercare poi di rompere Indugi e di prendere Ken, la Fiorentina accanto suo dice sì, va bene, però io non devo svendere perché non ne ho bisogno. Questo è quello che racconta la Fiorentina, ovviamente. Voglio mantenere una posizione di forza nei confronti di un attaccante che ha un contratto lungo e carissimo, e quindi il Como, se vuole, sì, se lo viene a prendere, ma se lo viene a prendere alle mie condizioni, certo, e non alle condizioni del Como, certo. E se il giocatore non vuole allenarsi, viene multato fino, certo, al momento in cui non effettivamente si trova questa intesa. Io credo che sia decisivo, più che questo comportamento un po' infantile dall'una e dall'altra parte, bisogna anche dirlo, la questione è trovare un sostituto, perché la Fiorentina ha la pressione della piazza addosso. Ragazzi, oggi i tifosi della Fiorentina, che non nel giorno corretto, diciamo, per la storia, ma nel giorno corretto per i suoi tifosi, stanno festeggiando i 100 anni della nascita del club. Hanno visto un mercato positivo fino praticamente alla fine di luglio, poi hanno vissuto un agosto sull'otto volante, hanno vissuto la prima partita di campionato con 4 pizze in faccia dalla Roma. Cioè, non è che ci si possa pensare che ci sia un clima da rose e fiori nonostante festeggiamenti, eccetera. Quindi è chiaro che la Fiorentina si debba cautelare con un acquisto di alto livello, secondo me, che sarà più votato alla parte offensiva degli esterni che non della punta. E mi spiego: Peto non sarebbe un giocatore più forte di Ken, almeno a punti fatti, cioè in questo momento non si può definire Peto più forte di Ken. Ma se la Fiorentina investe in un prestito oneroso con diritto di riscatto per Beto e mette 30 milioni per un esterno offensivo di grande forza, e allora anche la piazza sta zitta ed è felice di avere l'esterno offensivo che tra l'altro Grosso chiede dal giorno 1.
0: Interpreti il suo ingresso a mezz'ora dalla fine a gara già compromessa come...
2: No, lo interpreto come una stupidaggine. Quello lo interpreto come una stupidaggine.
1: Di chi?
2: Io
1: di chi,
2: non so.
1: Di chi, Pietro?
2: Ma da parte di tutti, da parte di Grosso, da parte di Ken, da parte del club. Ma voi mi dovete spiegare qual è il motivo di tenerlo fuori dal primo minuto per farlo giocare mezz'ora sul 3-0. Io non trovo un motivo valido da nessun punto di vista. Dice qualcuno che a Firenze dice potrebbe essere stato perché in questo modo hanno fatto vedere al Como che è pienamente in forma. Perché c'è bisogno di farlo giocare mezz'ora sul 3-0 contro la Roma? Ma è offensivo per i tifosi, è offensivo forse per il giocatore, è offensivo in generale. Cioè è una cavolata, una castroneria. Io penso che ci sia stata molta confusione intorno a Ken nelle ore precedenti a questa partita. La Fiorentina ci ha voluto far credere in questa oggi, quindi a 2 giorni della partita, che lui si fosse rifiutato di entrare tra i titolari della partita, e non ci risulta, lo dico perché faccio cronaca, cioè la versione della Fiorentina l'abbiamo data, la versione che abbiamo noi è che la Fiorentina sapesse già dal giorno precedente che Ken non avrebbe giocato perché Grosso aveva provato Pellegrino e perché lo stesso Grosso nel post partita ha spiegato che si era comportato perfettamente l'attaccante in uscita dalla Fiorentina. Quindi questo non sta né in cielo né in terra. Mi sembra che si siano un po' incartati, anche perché forse di esterni offensivi in giro per l'Europa, anche considerando che entro domani si definiranno tutti i quadri delle competizioni europee, quindi magari qualcuno potrebbe anche partire postumo di qualche esclusione dalla Champions piuttosto che dall'Europa League. La Conference mi sembrerebbe più complicata, ma insomma in generale in questo senso è più facile, dicevo, trovare un esterno offensivo che non una punta del livello o più forte di Ken, che è quello che, forzando diciamo l'interpretazione mediatica, sta facendo la Fiorentina in queste ore.
1: Vediamo. A me fa, Pietro, terribilmente incazzare il comportamento di Ken, ma di tutti i calciatori che fanno così, eh. Non è solo una questione di Ken.
2: A me io fa ti terribilmente dico una cosa.
1: Incazzare. E poi mi fa specie anche che il Como, che è dove c'è Fabregas, è molto attento a tutti i comportamenti, a tutta sta roba qui, che insomma vada su un giocatore che si comporta in questa maniera. Detto questo, il Como c'ha tutti questi soldi, sta qui a fare sta tarantella da settimane per non arrivare a quella cifra, e poi ci arriva, ha sperperato soldi a destra a manca, ha supervalutato certi giocatori, e per dare questa cifra ad uno che insomma di gol li ha fatti, sta qui a perdere tempo, vabbè.
2: Ma poi scusate, cioè io lo dico, ovviamente sono parte in causa, seguo la Fiorentina e quindi ho una visione molto fiorentinocentrica, però il Como che sono 3 anni che spende, espande, fenomenale, grandissimi mercati, Fabregas che quando disse a Zanetti non è stato bello parlare di Nico Paz, vero, sì. Zanetti, e lui comunque di Ken, Ken certo mi piace, mi piacciono tanti giocatori della Fiorentina. Ecco, ovviamente questo per dire che il calcio ha la memoria cortissima, che ognuno tira l'acqua al suo mulino, ormai non ci stupiamo più, più di niente, non siamo all'asilo Mariuccia, quindi siamo tranquilli da questo punto di vista. Certo è che fa sorridere che il Como, stramega miliardario, arrivi a offrire 35 più 5 non 40 punto, cioè offrite 40, dicendo il problema del fair play non ce lo poniamo, e offrite 40 e fate la prova lunga, anche perché l'attaccante della Fiorentina in questo momento, volente o nolente, tolto Malen, tolto Lautaro, che tra l'altro non è propriamente un 9, insomma tolti 2 o 3 9 delle squadre top del campionato, Ken è uno dei giocatori top di questo campionato, e tra l'altro la Fiorentina riesce in questo modo, perché per noi tifosi della Fiorentina siamo in una situazione anche borderline, perché considerando il fatto che il Como potrebbe essere una competitor
1: rivale,
2: nel futuro,
1: certo,
2: della Fiorentina,
1: certo,
2: per le zone, non oggi ma in futuro potrebbe esserlo, gli togli anche il peso di gestire le liste che sono un problema per la Champions e per,
1: certo,
2: il campionato,
1: certo.
2: Quindi a tutti questi conti fatti chiedono una cifra, quella è la cifra, punto. Poi Ken si comporta come tutti questi calciatori, Bandà che va in giro per il mondo, noi abbiamo vissuto sulla nostra pelle Bernardeschi che mandava i certificati per il mal di pancia, Chiesa che piangeva sul pullman, quindi ormai non ci facciamo mancare più nulla. Certo è che si poteva risolvere un mese fa se le parti fossero state decise a concludere questa operazione nel modo giusto.
1: Bene, bene, bene. Pietro, noi ti ringraziamo, naturalmente seguiamo il tutto su Firenze Viola e vediamo che cosa succede nella giornata di oggi, se si presenterà l'allenamento oggi pomeriggio, insomma, quindi...
2: Vediamo, noi siamo sugli attenti.
1: Bene,
0: ciao, Pietro,
1: grazie, buon lavoro,
2: ciao,
1: buon proseguimento,
2: ciao,
1: e buon lavoro alla redazione di Radio Firenze Viola. Allora, c'è ancora da recuperare qualche, non so, vogliamo sentire qualche messaggio?
0: Sì, sentiamo qualche audio, c'è soltanto un interesse per Morato del Forest da parte della Roma, che valuta questo calciatore al Morato. Del Nottingham Forest, si valuta per sostituire Zielkowski.
1: Va bene, dai, Morato, sentiamo l'audio, poi leggiamo un messaggio e siamo quasi in chiusura.
3: Ciao Marco Luigi. Ciao, allora, Luigi. Il Como è una squadra fastidiosa perché è organizzata, gioca molto bene. Io ho visto, riguardato il Milan, e ho paura che oltre al Como anche il Milan sarà quest'anno una squadra molto fastidiosa, molto simile al Como. Vedo questo, non so cosa ne pensate. Ciao.
1: Ciao, ciao. E beh, condivido, ci può stare. Como ormai è una squadra collaudata e quindi...
0: Sentivo prima nel mix di voci, ma Braglia pensa anche quest'anno che il Como possa...
1: No, l'ha detto. Como lotta per lo scudetto. Sì, ma la Roma...
0: Mi è sembrato di risentire le stesse parole che ho sentito ad agosto.
1: Tu dici
0: 25.
1: Prima o poi ci prende, no?
0: No.
1: Forza di Nilo, insomma. Ci sono 2 anni che lo dici, prima o poi ci prende. Va bene.
0: Mi è sembrato di essere tornato indietro di un anno.
1: Va bene, va bene. Vediamo, seguiamo anche la situazione di Leao, perché come abbiamo detto prima è tornato ad allenarsi in gruppo e quindi anche qui c'è da capire che cosa succederà per il futuro di Leao, caro Francesco. Siamo in chiusura, leggo un messaggio. L'unica cosa certa è che Ken ha fatto la mossa più stupida che potesse fare, a dimostrazione che ragionare non è il suo forte. E poi c'è Alex che scrive: ma come, il Como e Fabregas non erano gli stessi che si erano arrabbiati perché Nico Pass andava a mangiare da Zanetti, e ora dicono a Ken di forzare la mano, il più pulito. Vabbè, non sappiamo se gliel'ha detto il Como di forzare la mano, quindi sapete, non possiamo
0: avventurarci.
1: In cose, direi limitiamoci a giudicare il comportamento del calciatore, perché lui che comunque l'ha messo in atto, poi se qualcuno gliel'ha detto noi non lo sappiamo, ma l'ha fatto lui, quindi il responsabile è lui. Francesco, dobbiamo chiudere o hai un'altra?
0: No, a posto.
1: Possiamo chiudere.
0: Bene. Il momento è questo.
1: Allora, per il momento è questo, noi ci fermiamo. Grazie come sempre.
0: Grazie
1: Francesco.
0: A te Marco, a dopo.
1: Break e torniamo tra poco.

0: Bentrovati dalla redazione.
1: In apertura l'economia, è attesa nel pomeriggio di oggi la riunione del Consiglio dei Ministri che, come hanno anticipato fonti di Palazzo Chigi, dovrebbe prorogare per alcuni giorni le misure già in vigore contro il caro carburanti, ossia il taglio delle accise. Lo sconto in vigore attualmente è di 17 centesimi al litro solo sul gasolio. Per le settimane successive invece l'esecutivo studia delle misure più selettive in favore delle fasce di reddito e delle categorie professionali maggiormente gravate dall'impatto del rialzo dei beni energetici. Fra le indiscrezioni circolate, un rimborso sulla social card per chi ha un ISEE molto basso.
0: Gli esteri, 15 neonati sono morti in seguito a un incendio scoppiato al terzo piano del reparto di maternità e pediatria dell'ospedale pubblico Pakistan Institute of Medical Sciences di Islamabad. L'incendio sarebbe divampato a causa dell'esplosione di un compressore e di un condizionatore d'aria all'interno del reparto. Le autorità pakistane hanno istituito una commissione d'inchiesta.
1: In Germania, 6 dipendenti dell'aeroporto di Francoforte hanno contratto la malaria e uno di loro è deceduto. A metà luglio erano stati segnalati 4 contagi, ma il numero complessivo è poi salito a 6. Una o più zanzare infette potrebbero essere arrivate nello scalo aeroportuale tedesco a metà estate, trasportate nella stiva di un aereo o nei bagagli provenienti da una zona a rischio, per poi pungere e infettare i lavoratori dello scalo.
0: Veniamo alla cronaca. Arrestato l'uomo ritenuto responsabile di aver aggredito lo scorso giugno con l'acido una donna scorzene, il veneziano. A finire manette dopo mesi di indagini, un 22enne originario della Macedonia del Nord. Adesso dovrà rispondere di lesioni gravi aggravate dalla premeditazione e dalla deformazione permanente del viso. Secondo quanto trapelato, il giovane avrebbe agito su commissione e dietro compenso di almeno 3.500 euro.
1: Questa mattina 25 bambini in vacanza a Mandatoriccio, in provincia di Cosenza, dopo aver fatto il bagno al mare, hanno iniziato a sentirsi male. Tra i sintomi accusati, vomito, diarrea e febbre. La causa dei malori sarebbe da ricercarsi in un malfunzionamento del depuratore che scarica nelle acque comunali. Per questo sarebbe stata emanata un'ordinanza con divieto di balneazione in prossimità della foce del fiume Armiro, dove scarica l'impianto. I minorenni sono stati tutti trasportati in ospedale, dove sono costantemente monitorati.
0: Il calcio: Ken spinge per il trasferimento al Como. L'attaccante non si è voluto allenare questa mattina e si è presentato in ritardo per la seduta al Viola Park. Con questa scelta il giocatore vuole forzare la Fiorentina ad accettare l'offerta del Como, ma i Viola però non cambiano la loro posizione. Per lasciar partire Ken devono prima trovare un sostituto all'altezza. I motori invece: la KTM Tech 3 ha annunciato questa mattina l'ingaggio di Luca Marini a partire dal 2027. Il fratello di Valentino Rossi lascerà la Honda per andare a sostituire Enea Bastianini, il quale dalla prossima stagione salirà sulla moto dell'Aprilia Trekhaus.
1: E con questo è tutto, a più tardi.
2: Siete all'ascolto di TMV Radio.
3: Se lo hai letto su tuttomercatoweb.com, è realtà. Il punto di riferimento per l'informazione calcistica nazionale con interviste, news ed anteprime. Tuttomercatoweb.com. Trovi tutte le notizie sulle trattative del calciomercato con anticipazioni ed esclusive. Scopri ogni singola sezione del nostro sito con approfondimenti sulla massima serie italiana e sul calcio estero. Dai un calcio alla banalità e resta informato. Collegati su tuttomercatoweb.com.
2: TMV Radio, vera passione sportiva.
4: Vuoi cominciare la giornata all'insegna della tua squadra del cuore? Conoscere i movimenti di mercato, le indiscrezioni nei giorni dedicati alle coppe europee e soprattutto essere il protagonista con le tue domande, riflessioni e richieste? Non perderti Rotocalcio, rubrica interattiva e di approfondimento a cura di Vincenzo Marangio. Ti aspettiamo da lunedì al venerdì dalle 11.30 alle 13, naturalmente su TMV Radio.
5: Ti sei perso qualcosa della settimana di calcio? Hai voglia di rivivere i fatti salienti degli ultimi giorni? Allora segui Football Rewind, dove verranno commentate le ultime notizie e curiosità del mondo del pallone con Alessandro Santarelli e Francesco Tringali, tutti i venerdì alle 19.35.
6: Hai una maggiore perdita di capelli? L'Istituto Giglio, dal 1991, è qui per aiutarti.
7: Grazie alla nostra divisione Tricologia Bio Eye Care, preveniamo la caduta dei capelli e normalizziamo il ciclo di crescita.
6: Con la divisione Biopelle, ridiamo gradualmente i capelli a chi non li ha più. E con la divisione Chirurgia, ti offriamo autotrapianto FUE e FUT.
7: Chiama senza paura l'800 13 47 87. 800 13 47 87.
6: Istitutogiglio.it.
7: Contattaci oggi stesso. 800 13 47 87.
8: Per direzione sanitaria, autotrapianto, consultare il nostro sito.
9: Per interagire con TMV Radio è semplice. Salva nella rubrica del tuo telefono il nostro contatto 331 82 00 213. Se hai una domanda o una curiosità su quello che hai appena sentito in onda, scrivici. Ci faremo in quattro per risponderti.

0: Kick Off Maracanã con Marco Piccari e Stefano Impallomeni.
1: Abbiamo la iena e la volpe. La iena è The Fox.
2: Sai chi vi ascolta voi?
3: Tutta l'Italia, tutta l'Italia, tutta l'Italia. Tutta l'Italia, tutta l'Italia, tutta l'Italia.
4: Bene, ci siamo. E allora un saluto da Marco Piccari
5: e Stefano Impallomeni. Ciao Marco,
4: ciao Stefano, buon pomeriggio anche a te. Allora Stefano, iniziamo subito con i titoli perché abbiamo tanti temi da affrontare e quindi andiamo con i titoli e poi si comincia.

0: Ken e Fiorentina è rottura totale. Insomma, il giocatore ha mandato anche una comunicazione di non volersi allenare. La Fiorentina però ha risposto multa e ha ordinato un allenamento nel pomeriggio. Che sì, è Juve-Roma, è una partita tra le due squadre, si è inserita la Roma, una mossa di Gasperini, vediamo un po' come andrà a finire. Ilves si opera e la Juventus lo perde per 3 mesi, vediamo se cambierà qualche strategia di mercato in questi giorni. Leao ai titoli di coda, il Galatasaray si fa sotto con un'offerta che tocca i 50 milioni. Napoli, Gabriel Jesus, stretta finale con l'uscita di Lang. Lazio, ecco Pinamonti, ha il centravanti Gattuso, un'operazione totale di 12 milioni. Bologna falsa partenza, potrebbe uscire anche Rove, c'è chi parla di liquidazione Bologna. Allora, caro Stefano, tanti argomenti che affronteremo oggi, però è chiaro che l'apertura è dedicata a Ken, alla Fiorentina. Tra poco sentiremo anche gli ospiti con noi per avere un po' le loro opinioni. È successo di tutto, abbiamo prima avuto un collegamento con Radio Firenze Viola che ci ha un po' raccontato tutto, ma soprattutto la decisione della Fiorentina di procedere con la multa e ordinare un allenamento nel pomeriggio. Tutto questo perché il giocatore è arrivato in ritardo all'allenamento della mattina e ha comunicato di non volersi arrendere. Allenare perché? Perché c'è questa ormai trattativa aperta con il Como. Il Como è arrivato a 40 milioni, siamo lì. Però questo, diciamo così, inserimento di Ken con questo comportamento adesso potrebbe, no, portare a delle conseguenze, e soprattutto la Fiorentina non accetta questo tipo di comportamento.
1: Beh,
0: del
1: giusto,
0: calciatore.
1: Voglio dire, mi sembra giusto che la Fiorentina non accetti questo comportamento. I contratti, in attesa, insomma, di quello che succederà sul mercato, vanno rispettati. Quindi ha tesserato, ha degli obblighi nei confronti della società, e quindi non presentarsi agli allenamenti e a maggior ragione in ritardo è grave, quindi scatterà probabilmente, anzi sicuramente, la multa. È un comportamento che non ci voleva, soprattutto all'indomani di questa sconfitta clamorosa a Roma per 4-0, insomma, tensione su tensione. C'è stato anche il discorso incoraggiante del presidente commisso, che ci mette la passione, ci sta mettendo un sacco di soldi.
0: Quindi, ci ha messo un sacco di soldi fino a questo punto.
1: Quindi in un calcio in cui tutti quanti cerchiamo di riconoscere un personaggio che magari, no, può trasmettere il sentimento, l'attaccamento a una società, ieri commisso insomma ci ha messo la faccia, e Ken ci ha messo la sua in un modo sbagliato, secondo me, perché bisogna attendere gli ultimi giorni del mercato e capire bene, no? Invece qui vai allo strappo e vediamo.
0: Questo è un comportamento che io sinceramente trovo un po' disgustoso, Stefano, ti devo dire la verità, perché poi bisogna considerare anche una cosa: la Fiorentina ci ha creduto su Ken nel momento in cui Ken aveva fatto 20 presenze con la Juventus e 0 gol. Ci ha creduto, lo ha rilanciato, ha fatto una stagione, la prima, segnando 19 gol in campionato. E quindi io credo che ci voglia anche un po' di riconoscenza, di gratitudine verso chi in qualche maniera ha puntato su di te, ti ha creato anche intorno un ambiente positivo, ti ha creato un ambiente positivo intorno, e tu diciamo ti comporti in questa maniera, sinceramente.
1: Sì, ma io dico, in generale non è la miglior cosa, insomma, di uno che posto, sono d'accordo con, sì, te. Poi tra l'altro è sempre stato trattato come il re, no, a Firenze.
0: Esatto, capito. Punto l'anno scorso non è andata, ricordiamo, benissimo, che, e anche tu sei stato responsabile,
1: adesso,
0: no?
1: In attesa della chiamata, delle nuove convocazioni di Mancini, insieme a Retechi e Esposito, no, l'attaccante della nazionale, tra gli attaccanti più forti che abbiamo a disposizione, quindi io capisco l'interesse da parte del Como, Fabbrega se lo vuole a tutti i costi, però poi c'è anche, voglio dire, da definire un prezzo, un costo, insomma, un'uscita economica che la Fiorentina deve fare anche i suoi conti. Detto questo, insomma, non ci voleva questa pagina molto triste, deludente, in un momento in cui Firenze sta festeggiando i 100 anni della sua storia, e dall'altra parte c'è un presidente, ripeto, che ci rimette la faccia, la passione, nuovo corso all'insegna di tanti soldi spesi, investiti, insomma, ci dimentichiamo di questo.
0: Sì, sì, sì, tanti soldi investiti. Ecco, ripeto, un po' di gratitudine qualche volta, nel senso, tu va bene che te ne vuoi andare via, è giusto, poi ognuno fa una sua scelta, io non discuto questo, però è il comportamento che non è accettabile. Magari puoi aiutare te anche le tue società.
1: Ma sai, la gratitudine
0: a trovare, no, non è di questo mondo.
1: Esatto.
0: Assolutamente, no. È verissimo.
1: Saranno in pochi.
0: No, è pochissimi. Stefano, ne parliamo con Alberto Polverosi.
1: Ciao Alberto,
0: ciao Alberto, ben trovato.
2: Ciao,
0: buon pomeriggio, ciao Alberto.
2: Ciao, ciao.
0: Conosci anche Franco Ordine. Ciao,
1: ciao
0: Franco.
1: Franco,
0: ben trovato.
3: Eccoci,
0: anche a te.
3: Eccoci.
0: Ben trovato.
3: Eccoci.
2: Grande viso.
0: Alberto, parto un attimo da te, ecco. Voglio sentire il vostro pensiero, no? Stavamo discutendo su quello che è successo questa mattina a Firenze con Ken, questa situazione, il ritardo, lui che poi chiede di non allenarsi, la Fiorentina adesso che va per la multa, più gli ha chiesto, gli ha ordinato un allenamento nel pomeriggio, tutto questo con questa trattativa in atto tra Fiorentina e Como. Polverosi.
2: No, guarda, mi sembra il finale scontato, al di là della multa, del ritardo. Ritardi di Ken sono abbastanza all'ordine del giorno, cioè anche l'anno scorso era così, anche nell'Under 21, che mi ricorderete, era così, quindi sotto questo profilo non è mai stato apprezzato, sotto il profilo di gol, almeno il primo anno sì. Quindi io credo che la vicenda si chiuderà, se non oggi, domani, col suo trasferimento al Como, e il punto non è mai, secondo me, nel mercato non è mai chi, perché il giocatore importante chi va via, a meno che non sia un top, ma è importante chi lo sostituisce, perché se la Fiorentina pensa di sostituirlo con Beto, non penso che possa fare un passo in avanti, possa migliorare la situazione. Beto, ho visto, ha fatto 9 gol l'anno scorso, 30 partite, poi ne aveva fatti 6, poi ne aveva fatti 8 in Premier League. La Fiorentina ha bisogno di gol, cioè, ma di gol veri, cioè, di quelli di tanti. E qui l'ala ancora non è arrivata, ma Stantuono è ancora a 19 anni, è un punto di domanda, per cui Gudmundsson non si sa se adesso va via. Cioè, voglio dire, Pellegrino l'anno scorso ha fatto 9 gol, se non mi sbaglio.
0: Sì.
2: Qui, con tutto il mercato che è stato fatto, mi pare che sia, per ora sono stati spesi 120 milioni. Insomma, manca la sostanza, cioè, manca quello che serve davvero a una squadra per migliorarsi.
0: Franco Ordine.
3: Ma guarda, io devo dirti molto francamente che non sono stupito intanto dalla Fiorentina, perché quando tu cambi in maniera così radicale tutto l'assetto della rosa, l'allenatore, il sistema di gioco, obiettivamente diventa difficile pensare che con un click tu rimetti in moto una macchina calcistica. Stamattina leggevo il fondo di Alberto Polverosi e devo dire che ho trovato degli spunti molto interessanti. Per esempio,
2: caffè pagato, Franco.
3: Dal punto di vista fisico, la Fiorentina rispetto alla Roma andava a 2 all'ora.
2: Sì.
0: È vero.
3: Questo è il primo punto. Il secondo punto, tutti dicono Mastantuono, in effetti Mastantuono obiettivamente io comincio ad avere qualche, perché i giocatori che prende e strapaga il Real Madrid non è che sono tutti Mbappé, e poi quelli che floppano ce ne sono nella lunghissima storia del Real Madrid, gloriosa, intendiamoci, e quindi io ho come l'impressione che sia un tipo di calciatore che è stato sopravvalutato e che però il fatto che provenga dal Real Madrid, dove non praticamente non ha mai giocato, costituisca una clamorosa aspettativa, e quindi tutto questo non depone a suo favore. Aggiungo infine, come difendeva ieri la Fiorentina è molto preoccupante. Da questo punto di vista,
0: no, ma le osservazioni di campo ci sono tutte. Ieri pure Stefano ha fatto delle sottolineature sulle scelte, su come è stato in campo la Fiorentina. Quindi su questo io non ho visto niente della Fiorentina. Niente. È sembrata una squadra a ritrovarsi proprio in quel momento prima della partita. Dicevo, perché c'è una partita, andiamo in campo insieme e vediamo che riusciamo a fare. Insomma, sì, questo sì. È stato proprio, secondo me, la fotografia di questa partita.
2: Posso aggiungere solo una cosa, come per alleggerire un briciolo, è un briciolo. Io credo la Fiorentina, che ancora non è una squadra, è un embrione, sì e no. Ha incontrato la peggiore avversaria.
0: Vero, questo è verissimo. Questo è verissimo.
2: Due squadre, poteva incontrare o la Roma o l'Inter, al di là del livello tecnico che è tutto.
0: No, questo è verissimo.
2: Superiore alla Fiorentina, sono due squadre, sono due prodotti finiti, insomma, già da tempo, no? La Fiorentina, no? Per cui sarebbe stato diverso, forse se avesse incontrato.
0: Ma io sono d'accordo, ne abbiamo parlato anche. Io voglio ritornare un attimo sul proprio e chiudo sul comportamento di Ken, siccome queste situazioni qui non è la prima volta che le abbiamo viste, di giocatori che forzano la mano, che non si presentano agli allenamenti. Io a me danno veramente fastidio, devo dire la verità, Stefano, mi infastidiscono,
1: sì,
0: proprio, perché sono dei professionisti,
1: fastidio, ma
0: sono strapagati. No,
1: come ha detto Franco, cioè non mi sorprende.
0: No,
1: mi
0: non mi sorprende, però mi dà fastidio.
1: I certificati medici, sì, di alcuni calciatori che per andare da una parte o dall'altra. Cioè,
0: la dico grossa, ma la dico, spero che Mancini non lo convochi alla prima. Ti dico proprio come la penso, perché a me dà proprio fastidio questa mancanza proprio di rispetto verso chi ti ha preso, ti ha pagato, ti ha rivalorizzato e tu ti comporti così. È proprio, a me mi infastidisce.
1: No, ma
0: verità,
1: io capisco
0: è proprio
1: il tuo
0: una cosa
1: fastidio,
0: che non tollero,
1: è condivisibile, però poi dopo
0: preferisco quello che va lì
1: all'atto
0: magari
1: pratico
0: in allenamento.
1: Si potrebbe fare 3-4 pagine, si potrebbero scrivere anche le precedenti.
3: No, ma stati? Scusate, voglio dire, colgo una grande ipocrisia, e cioè Ken vuole andare a Como, lo sappiamo,
0: sì,
3: per giocare la Champions, lo sappiamo benissimo. Ora io dico, dal punto di vista pratico, concreto, questa sua pessima azione, cosa conta dal punto di vista dello spinci? Cioè, tanto la Fiorentina ha già deciso di mandarlo.
0: Esatto.
3: Ha scelto il suo sostituto. Devono soltanto mettersi d'accordo sulla cifra 41, 42, 38, 39.
0: Esatto.
3: Quindi che tu faccia tutta questa pantomima è obiettivamente cioè valore zero dal punto di vista della trattativa. Quindi serve solo e soltanto per far fare a te e al tuo procuratore una pessima figura.
0: Esatto.
3: E ad allarmare, secondo me, una società seria si allarma perché dice quello che sta facendo adesso
0: alla Fiorentina lo può fare a noi, ecco.
3: Lo può fare un domani a noi.
2: Posso aggiungere una cosa? Io credo che l'unico elemento che trae vantaggio da questo è la Fiorentina. Perché la Fiorentina domani prende un giocatore inferiore a Chiang, può dire: oh ragazzi, ma Chiang se ne voleva andare per forza.
1: Ecco, quindi bravo Alberto,
2: la mette no, a riguardo.
1: Detto,
2: guarda, io non sono un dietrologo,
1: no,
2: però mi dà l'idea di tutta una cosa, come diceva Franco, no? Tutta una cosa precostruita, cioè, che senso ha? Tanto vai via.
1: No, ma anche le parole di Paratici prima della partita, Alberto, che ha detto: certo, noi non cediamo nessuno, ma soltanto cediamo quei giocatori che ci chiedono di andare via.
2: Esatto.
1: E allora come la risolvi questa cosa? Perché se Ken non faceva sta cosa, cioè è a vantaggio la Fiorentina, perché dice che non vogliamo più vedere Firenze, basta, Ken c'ha rotta. E quindi la Fiorentina si sa, cioè, se invece che non avesse fatto questo ritardo, come sarebbe uscita la Fiorentina da questa vicenda?
2: Dirà, capito. Non
1: possiamo dire che è stata gestita male questa situazione.
0: Sì, è stata gestita male.
1: Che
0: sì.
1: Non ne parliamo, sbagliato, ma insomma, pure all'ultimo momento. No,
2: guarda, è gestita male. Io non sono un esperto di mercato come Franco, che su questo batteva, ma batte ancora tanti. Ma io credo che la gestione sbagliata riguarda il tempo. Perché oggi mancano 6 giorni, giusto?
1: Non c'è dubbio.
2: Che chi prendi? Cioè, per migliorare Kean, perché quello è l'idea della Fiorentina, no? Migliorare rispetto alla
0: stagione scorsa. Certo, certo.
2: Puoi prendere Osimhen, giusto? Sì. Puoi prendere, non so, dimmi te quelli, perché se prendono davvero Beto, allora dici, ma scusa, avete preso un centrocampista forte, per me fortissimo, come Atta. Avete preso un giocatore che può fare regista interessante, un ragazzo interessante come Ulai. Bene, hanno spesso ragazzi,
0: come no?
2: Un botte da 30-40, no discorsi. Avete fatto questo, sì, ma è il centravanti, come dice Gasperini, datemi gli attaccanti forti. E se tu prendi Pellegrino, che ha fatto 9, prendi Beto, allora io che ti devo dire?
3: L'unica cosa che mi chiedo, che chiedo io, Alberto, che la mia obiezione è questa: al di là del valore assoluto di Beto, però mi sembra che Beto e Pellegrino, oltre che dal punto di vista della statura fisica, delle caratteristiche, siano uno identico all'altro. Ken obiettivamente è uno che da strappo, da scatto, da contropiede, e quindi io mi sarei aspettato uno con queste caratteristiche. Questo è il mio quesito di natura tecnica, diciamo.
2: Sì, ma infatti ancora non sappiamo chi, noi stiamo parlando di Beto, ma magari poi ci sarà una sorpresa e va bene.
0: Vabbè, vediamo.
2: Però voglio dire, il Pantaleo Corvino dice una cosa che sembra banale, scontata, ma detta da Pantaleo l'altro, che ha scoperto giocatori sotto sassi, si può stare a sentire. Dice, per gli attaccanti, per i centravanti, conta soprattutto l'almanacco Panini, cioè certo. Tu vedi quanti gol ha fatto in carriera, anno per anno, certo.
0: Non che lega nel gioco, devono segnare, insomma, io dico sempre, a me quando mi dicono no, però guarda che lega bene il gioco, ma a me che lega bene il gioco non me ne frega niente.
4: Devono legare i portieri ai pali.
0: E tirare in porta, quello devono fare.
2: Mandas a Bologna, quanti rinvii ha sbagliato? Una dozzina. Ma è stato decisivo,
0: Certo. Franco, prego.
3: La citazione che faceva Alberto non è proprio di Pantaleo e di Galliani, quella di Pantaleo storica, secondo me.
2: No, a me l'ha detto Pantaleo, per questo dicevo.
3: Sì. Okay. Quella di Pantaleo.
2: Allora gliela rubata.
3: Secondo me è questa, e cioè dice: nella vita puoi sbagliare moglie, ma non puoi, se fai una squadra di calcio, non puoi sbagliare il portiere e il centrale. Io concludo la mia analisi dicendo: ma siamo proprio sicuri? Togliamo il centravanti, mettiamo che il centravanti lo azzeccano. Ma siamo proprio sicuri che la Fiorentina non ha un problema con De Gea in porta?
2: Guarda, se ti serve una risposta
0: su male nel primo lì, su quel tiro, qualche dubbio.
2: Allora lui ha un problema tecnico vero, autentico, e come dice Allegri, quando piove lui non prende mai l'acqua, lo diceva di Landucci, il suo vice, non prende mai l'acqua perché sta sempre sotto la traversa, non esce mai. Quindi questo è un problema. Devo dire che il primo tiro della partita non era brutto, quello di Mora, lui ha fatto una gran parata, poi dopo eccolo lì,
0: approfitto,
2: ha preso il gol sul primo palo, insomma.
0: Approfitto ancora di voi due, parto però da Stefano, chiederò adesso a Franco. Leao sembra, insomma, adesso qui il Galatasaray ha fatto un'altra offerta anche qui, no? C'è stato sto balletto che va
4: tormentone,
0: ma stiamo prendendo un abbaglio, nel senso, c'è uno sbaglio nel darlo via, è giusto mandarlo via? Succede secondo te? Non è che poi dopo scopriamo che, non lo so, faccio questa domanda.
4: Sai, anche a livello comunicativo Leao non ci ha fatto sapere, di solito ogni estate diceva, sai, con un allenatore, mi rilà Allegri le cose, mi piace, qui invece è stato zitto. È stato zitto e ha aspettato il tempo perché sapeva che probabilmente andrà via, anzi sicuramente. Bisogna trovare adesso l'acquirente. Ha un procuratore molto forte, un agente forte, troverà squadra.
0: Ci perde tanto il Milan secondo te? Perdirà
4: no,
0: tanto?
4: No, in questo momento storico no. In questo momento, all'inizio sì, avrebbe perso tanto. Adesso è una cosa ormai conclusa, finita, 7 anni.
2: basta. Posso fare una domanda a Franco?
0: Vai, però che, così poi ci dice anche qualcosa sulle aule.
2: Franco, sì, e resta titolare, che è un giocatore fortissimo a vederlo, ma sarà titolare tutto l'anno. Tutto l'anno ci sono le coppe, per cui è uno di quelli...
3: Io penso di sì, perché c'è questo innamoramento, sai, come quando vai al mare da single e ti innamori della ragazza di vicino dell'ombrellone, perdi la testa e così
2: hai sottolineato da single, hai sottolineato non a caso da single, va bene.
3: Certo. Anche perché nel mio caso si tratterebbe solo, considerata l'età, di un autentico miracolo di Padre Pio.
0: Grande Franco.
3: Allora, e quindi dico, secondo me sì, anche perché su Leao, intanto Leao è stato lui che si è messo fuori, perché lui, ragazzi, fa quella dichiarazione prima che di partire per il mondiale, dicendo: ah, il mio tempo è finito, è scaduto, è stato bello, grazie, arrivederci, vado alla Premier League, eccetera, mi interessa la Premier League, e va bene. Però il problema è che da quella parte mi sembra di capire che non ci sia tutto questo interesse. Lui nei confronti della Turchia la considera come, diciamo, una carta di riserva. Se proprio sono disperato, che non c'è proprio niente, a quel punto andrò al Galatasaray. Il problema di Leao è che secondo me lui è un giocatore con grandi qualità, con grandissime potenzialità, ma che ha un difetto che per un calciatore è fondamentale: lui non ha la passione per il suo lavoro. E se tu non hai la passione per il tuo lavoro, e quindi a cui dedichi, cioè non è la tua ossessione, la tua opzione numero uno, la tua preoccupazione numero uno, è molto difficile che tu possa diventare. E poi aggiungo, a proposito di Cissé, i due che giocano dietro la punta del Milan, cioè in questo momento sono le due coppie, sono a destra, centrodestra, Loftus-Cheek e Rabiot, centrosinistra Cissé e Pulisic. Non giocano come Leao sulla linea, perché Leao gioca solo sulla linea.
0: Sulla linea, è vero.
3: Loro giocano a metà strada. E quindi in mezzo, e quindi secondo me c'è proprio una non
0: adesso sulla linea ci gioca Chukwueze, perché fa praticamente l'esterno,
3: ma gioca nei quattro dietro.
0: Esatto, nei quattro dietro, sì.
3: E quindi secondo me sulla linea giocano da una parte Chukwueze e dall'altra parte, adesso è Stupinian, spero che ci sia Moreira, perché io devo dire Stupinian francamente non capisco perché lo tengano, però evidentemente
2: Franco, non c'è nessuno. Quando vedo Stupinian che corre dalla stessa parte dove correva Paolo Maldini, a me mi prende male, ti dico la verità. A me non riesco a, poverino, no, magari non ha colpa, ma io dico: ma non è possibile. Per me Baldraghi è superiore nettamente.
3: Sì, quello però è superiore nettamente, però evidentemente Amorim lo considera troppo difensivo rispetto a Stupinian. Io penso che alla fine Bartesacchi dovrà giocare più di Stupinian al posto, per forza. Però aggiungo a questo proposito, il problema vero di fondo, e poi tu puoi anche avere un'idea durante la preparazione, eccetera. Poi secondo me le vicende del campionato, eccetera, poi ti porteranno in qualche modo a modificare i giudizi. Sì. Ma nel caso di Estupignan, la cosa che colpisce più di tutti, voi guardatelo quando riceve la palla, lui ha paura di sbagliare.
0: Vabbè, Saremo a vedere, saremo a vedere. Io mi devo fermare, voglio ringraziare Alberto Polverosi. Alberto, grazie.
1: Ciao, ciao Alberto,
0: sempre, ciao, Franco, per essere ciao, stato Stefano. Con noi. Ciao, Franco, ciao, ciao. Ciao Alberto. Franco, ciao, senti, ciao. Ti saluto, però ti leggo questo messaggio di Gianluca d'Arezzo che ci teneva a dire al dottor Ordine che era ed è uno dei veri signori del giornalismo, ficcante ed obiettivo, e non le manda a dire. Gianluca d'Arezzo.
1: Grazie. Questo grazie, è Franco Ordine.
3: Gianluca, io so che sei ad Arezzo. Non conosco bene i miei ricordi si perdono nella notte dei tempi, ma se dovessi ricapitare ad Arezzo un caffè è garantito.
0: Grande, ciao Franco, a presto. Saluti. Un abbraccio, grazie a Franco Ordine. Ci fermiamo perché abbiamo appena iniziato, adesso andiamo un po' dentro le trattative possibili, le mosse che ci sono con Tutto Mercato Web e Lorenzo Di Benedetto. State con noi perché torniamo subito.

0: Bentrovati dalla redazione sportiva e da Daniele Campanari. Il mercato della Juventus resta in primo piano, soprattutto considerata l'emergenza che potrebbe causare il lungo stop dopo l'infortunio di Kenan Yıldız. I bianconeri potrebbero inserire in rosa un altro attaccante, ma intanto guardano alle cessioni e dopo aver salutato Miretti, ufficiale anche l'addio di Mattia Perin. Dopo 8 anni con la maglia bianconera, il portiere azzurro va al Palermo in Serie B. Con anche la cessione di Di Gregorio in prestito, la Juventus si è cautelata ufficializzando l'arrivo del polacco Kamil Gabrara come sostituto. La MotoGP Luca Marini passerà i colori Tech 3 dal 2027, ad annunciarlo il team che ha così svelato uno dei due piloti che formeranno la coppia in sella alle KTM l'anno prossimo. Vincente in Moto2 sul podio nella classe regina, Marini porta con sé una vasta esperienza. Ha debuttato in MotoGP nel 2021 dopo aver concluso la stagione 2020 al secondo posto nella categoria intermedia. Dopo 3 stagioni lascia Honda sostituendo Enea Bastianini, che ha firmato con Aprilia Track Chaos fino al 2028. Mercoledì di tennis tra il doppio misto degli US Open e l'ATP 250 di Winston-Salem. Per l'Italia, oltre a Cobolli, scende in campo Luciano Darderi. Azzurro, testa di serie numero 2 a Salem, reduce dalla vittoria nel derby contro Mattia Bellucci, e affronteranno prima delle 20 l'olandese Botic van der Zandschulp per un posto nei quarti. Sarà la prima sfida tra i due che non si sono mai incontrati a livello ATP. Lorenzo Sonego, invece, dopo aver superato il francese Mannarino, agli ottavi sfiderà l'australiano James Duckworth, non prima delle 23:30. Federica Brignone, tornata sotto i ferri nel tentativo di lasciarsi alle spalle il dolore che continua ad accompagnarla dopo il gravissimo infortunio subito nell'aprile 2025. La campionessa azzurra, protagonista di un recupero straordinario culminato con i 2 ori olimpici di Milano Cortina, si è sottoposta a un nuovo intervento chirurgico al ginocchio sinistro. Ad annunciarlo era stata la stessa sciatrice poche ore prima dell'operazione, con un messaggio pubblicato sui social. Ultimo impegno nella fase a gironi degli europei di volley femminile per l'Italia di Julio Velasco. Dopo i successi contro Croazia, Montenegro, Svezia e Slovacchia, le azzurre affronteranno la Francia oggi alle 16 allo Scandinavium di Göteborg per conquistare il primo posto del girone. Sono 57 precedenti tra Italia e Francia, con un bilancio di 45 vittorie azzurre e 12 francesi. Dalla redazione sportiva è tutto.
1: Siete all'ascolto di TMV Radio.
2: Se lo hai letto su tuttomercatoweb.com, è realtà. Il punto di riferimento per l'informazione calcistica nazionale, con interviste, news ed anteprime. Tuttomercatoweb.com. Trovi tutte le notizie sulle trattative del calciomercato, con anticipazioni ed esclusive. Scopri ogni singola sezione del nostro sito, con approfondimenti sulla massima serie italiana e sul calcio estero. Dai un calcio alla banalità e resta informato. Collegati su tuttomercatoweb.com.
1: Siete all'ascolto di TMV Radio, la radio ufficiale di tuttomercatoweb.com.
3: Se per te il calcio è una cosa seria, una passione irrinunciabile, da oggi hai un mezzo in più per essere sempre aggiornato su tutto quello che accade in questo mondo. Sulla tua Smart TV arriva l'app di TMV Radio. Segui la diretta comodamente dalla tua televisione. TMV Radio, la radio di chi ama il calcio.
4: Ci piace e lo facciamo 2 volte al giorno. Alle 9.45 e alle 17 il calcio della Serie C è solo su TMV Radio. Dal lunedì al venerdì c'è A Tutta C, con analisi, approfondimenti e protagonisti della terza serie. La prima emittente che ha un focus completo sulla Serie C è solo TMV Radio. Ogni giorno alle 9.45 e alle 17 c'è A Tutta C.
5: Per interagire con TMV Radio è semplice. Salva nella rubrica del tuo telefono il nostro contatto 331 82 00 213. Se hai una domanda o una curiosità su quello che hai appena sentito in onda, scrivici. Ci faremo in 4 per risponderti.

0: Ci siamo tornati in diretta sempre con voi nel pomeriggio di Maracanã.
1: Ciao Marco, ciao a tutti.
0: Palomeni. Ciao a tutti. Allora, Stefano, stavo leggendo prima, adesso ne parliamo, di questa situazione di mercato, di che sì che rimane l'obiettivo della Juventus, ma si è inserita pure la Roma, almeno così abbiamo
1: si è inserita.
0: Riportato.
1: O c'era sempre stata?
0: Anche perché Gasperini lo conosce molto bene, questo giocatore. Quindi ti aspetti un colpo di scena?
1: No, non lo so, però deve stare attenta la Juve.
0: Deve stare attenta.
1: Eh sì. Quindi... perché se Elenaoui va via, credo che vadano forte su che sì. Quindi interessante, ecco, questi ultimi giorni di calciomercato per sapere. Sembrava una cosa certa, perché sì, il passaggio dalla Juventus anche, sembrava quasi certo,
0: comunque
1: però
0: la Juve è più avanti, certo, è più avanti della Roma.
1: È più avanti, però poi sceglie il giocatore e Gasperini può essere un fattore. Ritroverebbe Ndicka, suo compagno di squadra nazionale. Una Roma bella, bella in palla, bella entusiasta, famelica, ambiziosa, strutturata. Non che la Juve non sia strutturata, perché
0: poi chiedo a chi potrebbe...
1: magari la Roma un pochino più avanti da questo punto di vista. Il calciatore, uno come lui, magari potrebbe scegliere e dire, sai che c'è. Vedremo. Insomma, comunque la partita aperta.
0: Sì, sì. Allora, ne parliamo con Lorenzo Di Benedetto di Tutto Mercato Web. Ciao Lorenzo, ben trovato, buon pomeriggio.
2: Ciao ragazzi, buon pomeriggio a tutti.
0: Buon pomeriggio anche a Donato Di Campli, grazie per aver accettato il nostro invito. Donato, buon pomeriggio.
3: Ciao, buon pomeriggio a tutti.
0: Lorenzo, com'è la situazione che sì, così la inquadriamo un attimo, si è inserita la Roma e che situazione si può prospettare?
2: La situazione che sì è che il giocatore da ormai settimane ha dato la sua preferenza alla Juventus e sì, quindi sta aspettando la Juve, che però è ferma perché deve fare le uscite, e quindi il fatto che Miretti si stia avvicinando al Besiktas può essere un vantaggio per la Juventus, che una volta che cede Miretti può andare su, insomma, può andare a chiudere che sì. Però si è inserita la Roma, che comunque sia, diceva giustamente, una volta che cede Miretti può andare su, insomma, può andare a chiudere che sì. Però si è inserita la Roma, che comunque sia, diceva.

0: dall'altra parte Manu Pone, magari la Roma a questo punto te lo lascia andare alla metà, quindi vediamo. E comunque la Roma si è inserita, come dicevate giustamente, Gasperini lo conosce molto bene, però le ultime notizie che avevamo dal fronte che sì è che lui comunque stava aspettando la Juventus. Okay. Vediamo se Gasperini potrà essere molto convincente, come potrebbe tranquillamente esserlo, anche perché la Roma gioca la Champions e la Juve no, non ce lo dobbiamo mai dimenticare.
1: Sì, sì, anche questo può fare la differenza in questo momento. Donato De Campi, che ne pensi? Se un allenatore che conosce bene il giocatore può magari spostare questa situazione? Chiedo a Donato.
2: Sì, potrebbe spostarla, ma credo che gli accordi siano già stati fatti. Mm. A meno che non succeda qualcosa di catastrofico, anche perché nel calcio tutto cambia. Può cambiare nell'ultimo secondo, cioè hanno segnato tante trattative in questo, ma credo che gli accordi, la Juventus se si sta dirigendo verso questo obiettivo abbia già più o meno fissato cifre e tutto il resto. Credo che sia soltanto questione di tempo, non credo che la Juventus si faccia buggerare su un obiettivo certo, diciamo.
1: Tu dici che ha trovato già l'accordo, insomma, fondamentalmente la Juve, quindi il fatto che sia avanti è un po' confermato, ecco.
2: Sì, poi dipende dai rapporti anche interpersonali tra i direttori, certo, e gli agenti del calciatore, quindi dipende da tante cose, quindi io non credo che Gasperini possa spostare la decisione credo sia una questione di rapporti tra procuratori e dirigenti. Se è bravo D'Amico a portarlo dalla parte sua, allora bene, altrimenti io credo che gli accordi siano già stati fatti.
1: Stefano, sarebbe, e chiudiamo questa cosa, che sia più funzionale al centrocampo della Roma o della Juventus, che sì, in questo momento, come funzionalità?
3: Secondo me
1: differente.
3: È un giocatore dalle caratteristiche differenti, ha raggiunto una maturità importante tale, insomma, da poter consentire un salto di qualità sia nel centrocampo della Juve che in quello della Roma. Uh-huh. Perché non ci sono caratteristiche come quelle di Kessié sia nel centrocampo della Juve che in quello della Roma.
1: Va bene, saremo un po' a vedere che cosa succede. Lorenzo, torno da te e ti chiedo anche la situazione Leao, e poi voglio andare su Ken. Però Leao, c'è il Galatasaray che ha fatto questa proposta un po' più vantaggiosa?
0: Sì, c'è il Galatasaray che si sta un po' avvicinando, ma chiaramente si torna a fare il discorso che facevo la settimana scorsa, no? Quando il Milan mette sul mercato i giocatori e fa passare il messaggio che comunque è disposto a cederlo nel caso di Leao, oppure li mette proprio fuori dal progetto, come è successo con Tomori, Nkunku e altri, sbaglia, perché dà la possibilità a chi vuole il giocatore di sapere che può fare un'offerta, non ti dico al ribasso, però quasi, perché comunque sapendo che la società vuole cedere o vorrebbe cedere il giocatore, non si avvicina a quella che doveva essere, almeno a inizio estate, la valutazione fatta dal Milan, ovvero quei 50 milioni più bonus. Ecco, ci si sta avvicinando, l'ultima offerta prima di quest'ultima settimana di mercato, il Galatasaray era da 35 milioni di euro complessivi, compresi bonus, mentre adesso ci si sta avvicinando sui 40 più bonus, quindi però siamo lontani da quello che è la valutazione del Milan. Vediamo quello che succederà, e se il Milan vorrà tenersi Leao tra virgolette scontento, poi tanto andiamo sull'altro apparentemente scontento che è Ken, oppure se accetterà la corte del Galatasaray. Di sicuro c'è che Leao in questo momento, da quello che abbiamo raccolto, ha due opzioni nella sua testa: o rimanere al Milan a scadenza fra due anni, oppure andare al Galatasaray. L'altre ha rifiutato qualsiasi cosa.
1: Donato Di Campi, un tuo pensiero su questa vicenda Leao? Non so, poi andare al Galatasaray.
2: Ma io non credo che lui voglia andare al Galatasaray, non credo che sia uno dei suoi obiettivi la Turchia. Poi chiaramente il Milan pensa di monetizzare somme importanti sul giocatore, quindi 35 milioni compresi i bonus sono

0: bazzecole per il momento, quindi credo che la trattativa non possa nemmeno decollare. Per quanto riguarda Ken, secondo me è già fuori da Firenze, quindi
1: sì, si è tirato pure fuori con questo comportamento oggi, pure non,
0: sì,
1: non
0: sì,
1: gradevole,
0: ma è già fuori da Firenze.
1: Posso chiedere una cosa a Donato Di Campi? Quando un giocatore si comporta così, io adesso non voglio farne, ci mancherebbe, la gente, insomma, che ti è mai successo una cosa del genere? Sei
0: al contrario, mi è successo. E quando Verratti doveva tornare a Parigi, io dicevo di non tornare, lui è andato.
2: Chi?
1: Verratti.
2: Ah,
1: Verratti, sì, Verratti. Non so, però non lo trovo gradevole questo tipo di comportamento, Donato. Cioè, un giocatore che comunque è sotto contratto con una società che...
0: Non è gradevole, però sono le regole del mercato. Chiaramente poi quando un calciatore... Sicuramente, purtroppo, dimentichiamo che siamo nel calcio, che nel calcio tutto è consentito. Anche basta guardare Sebastiano Esposito, o ce ne sono tanti di esempi.
1: Sì.
0: Nel momento in cui un calciatore non vuole restare, trova il modo per andare via. E vi faccio una domanda: è meglio avere in rosa un calciatore scontento che va in tribuna e perdere soldi, oppure cederlo a un prezzo importante e trovarne uno più forte? Credo che la seconda opzione sia quella più conveniente per tutti.
1: Stefano, vi faccio rispondere a voi. Stefano, tu come risponderesti?
2: No, per carità, nel calcio ne vediamo tutti i colori, però io sono per il rispetto dei contratti. Non è, dipende la convenienza. Va bene quando c'è 4 anni di contratto, ma io ho 4 anni di contratto, poi firmi 4 anni di contratto e dopo 1 anno e mezzo te ne vuoi andare. Insomma, alla fine la società è sempre penalizzata in questo nuovo corso.
0: Stefano, è stato sempre così e sarà sempre così.
2: Sì, però insomma...
0: Perché non è giusto, sono d'accordo con
2: secondo
0: te.
2: Secondo me, se tu fai un lavoro, c'hai un assistito, hai fatto 4 anni di contratto, devi... E capisco poi tutte le dinamiche, però ci sono molti che spingono dopo che firmi 4 anni ad andartene via. C'è stata un'intervista di Peruzzi che io condivido al 100%. Lui dice se tu firmi 4 anni di contratto, rispetti 4 anni di contratto con la squadra, no? Che dopo 1 anno e mezzo il procuratore dice andiamo da una parte perché guadagni. E allora alla fine è tutto consentito, sono d'accordo con te, ma fino a un certo punto, perché se no poi dove andiamo a finire?
0: Stefano, entriamo in un discorso molto
2: Lo so Donato, però hai ragione tu, abbiamo un po' ragione tutti quanti, ecco.
0: Dove i presidenti sono anche soci di molti procuratori, capito?
2: Sì, vabbè, lo so, sono cose che è tutto complicato, però certamente poi i tifosi poi si incazzano.
0: Hai ragione, assolutamente.
2: Noi facciamo anche i tifosi, sono una componente importante del calcio. Noi dobbiamo sempre sostenere questo: che il calcio poi sia credibile, non incredibile.
0: Sì, ti ho dato l'esempio di Sebastiano Esposito, vedremo come andrà a finire. Capito?
2: Sì, certo. Poi ci sono delle eccezioni, delle storie molto complicate. Poi nei dettagli, Donato li conosci meglio di noi. Insomma, non li sa. Poi la verità vera la sai tu, la società, e poi c'è una società che viene raccontata. È una verità che viene raccontata, una verità, un qualcosa che viene raccontato poi e che poi si traduce in verità, che però non è la verità dei fatti, perché la conosci soltanto tu, l'assistito e il presidente di turno. Quindi, no, ma io facevo un discorso in generale, io capisco che nel calcio ne vediamo tutti i colori, è giusto che sia così, però poi a volte vuoi rispettare, c'ho 2 anni di contratto, adesso il caso di Leao, no?
1: Sì.
2: Il caso di Leao, c'ha altri 2 anni di contratto? No, io ho 2 anni di contratto, ma perché non c'è nessuno, c'hai 2 anni di contratto, perché se c'avevi la fila, tu eri già fuori da Milanello, capisci? Dipende un po' dalle situazioni.
1: No, arrivato un attimo da Lorenzo, proprio sulla situazione Ken, ci abbiamo aperto proprio oggi e abbiamo anche letto del discorso, la posizione della Fiorentina, che ha deciso di andare per la multa e di chiedere un allenamento nel pomeriggio, Lorenzo.
3: Allora, Ken è arrivato da una quindicina di minuti al Viola Park.
1: Benissimo.
3: Quindi giusto per fare cronaca.
1: Vai.
3: Che se n'era andato stamattina e ora è tornato. Ken ha sbagliato, questo è fuori discussione, perché tu ti alleni, non c'è altro da dire, da aggiungere. Però succede sempre un po' di ognuno si dà l'acqua al suo mulino, no? Perché allora la Fiorentina, Ken è diventato il cattivo che vuole andar via, hanno fatto trapelare anche la cosa che Ken non è voluto partire dal primo minuto contro la Roma, falso, completamente falso, perché non è vero. Lì è stata la società che anche arrabbiata, o meglio infastidita dal comportamento del Como, perché secondo la Fiorentina il Como non poteva presentare un'offerta il giorno della partita. Poi la Fiorentina ha perso 4-0 con il Como, secondo la Fiorentina, perché con la Roma, perché il Como ha mandato la proposta per Ken. Qui siamo alla follia. E adesso bisogna capire, perché allora non è vero che Ken è il cattivo che vuole andare via, perché la Fiorentina lo vuole cedere. Non so perché non si possa dire una cosa del genere. È chiaro che la Fiorentina non potrà dire in maniera ufficiale lo vogliamo cedere, ma neanche andare a dire che è lui che vuole andare via a tutti i costi, perché una società che non vuole cedere un giocatore, e faccio un esempio che non è neanche troppo distante nel tempo, perché è di un anno fa, il giocatore non lo cede. L'Atalanta l'anno scorso c'era Lookman che andò via, andò a Londra ad allenarsi da solo, e l'Atalanta disse molto candidamente: benissimo, in questa sessione noi Lookman non lo cediamo, lo teniamo fuori rosa fino al 2 di settembre, dopodiché lo reintegriamo e poi si guarda cosa succede. È andata a finire così. A gennaio Lookman è andato via, l'Atalanta ci ha perso dei soldi, sì, ma l'Atalanta ha acquisito forza dal punto di vista societario? Assolutamente sì, perché ora sa la gente, gli altri club, che se vuoi andare a prendere un giocatore all'Atalanta, parli con l'Atalanta, non vai a fare l'accordo con Lookman come ha fatto l'Inter, perché l'Atalanta si fa così. La Fiorentina è ferma perché non sa chi prendere per il dopo Ken. La Fiorentina non ha l'accordo con nessuno, e ritrovarsi a oggi senza i centravanti è un problema, perché Pellegrino, ottimo giocatore secondo me, ma non è il giocatore pronto e che
1: non ci sono
3: fa al caso della Fiorentina in questo momento.
2: Lorenzo, scusami, possiamo dire che la Fiorentina ha perso due volte, una con la Roma, una sul campo e l'altra sul mercato? Diciamo la verità, era Castro l'obiettivo? Castro,
3: certo.
2: Tre settimane fa, quattro settimane fa, all'inizio del mercato, è andato alla Roma e lì ha preso il primo KO. In questo mercato, che non va dimenticato, è stato fatto in maniera sapiente, eccezionale, in maniera eccezionale da Paratici, però lì ha perso,
3: sì,
2: e poi ha riperso sul campo.
3: Sono d'accordo.
2: Era Castro l'obiettivo della Fiorentina. E ora, sì, adesso che non c'è uno che di pari valore o migliore di Ken, siamo nel casino, capito? Però i fatti bisogna ricostruire.
1: No,
2: io sono
1: d'accordo
2: con Lorenzo.
1: Io ripeto, sono d'accordo con tutto quello che ho sentito, con la ricostruzione,
2: no,
1: eccetera.
2: Il comportamento lascia
1: però
2: perdere.
1: Io credo
2: questo,
1: una cosa, cioè,
2: è sempre da...
1: quando un giocatore vuole andare via, qui c'è Donato Di Campi che ce lo può dire chiaramente. Quando un giocatore vuole andare via, non è che lo puoi trattenere, cerchi di capire come risolvere la situazione e tutto, però arrivare.
0: Vabbè, vi voglio fare un esempio. Avete visto la situazione di Julian Alvarez
2: all'Atletico, sì,
0: cioè, guardate quella situazione, è una situazione incredibile, cioè,
2: è stato fischiato addirittura dai tifosi,
0: bravissimo, succederà questo, cioè come fai a trattenere un giocatore che viene fischiato da tutta la gente?
2: No, sì, guarda, però Donato... Julian Alvarez ai mondiali, Donato disse: io voglio andare al Barcellona, me ne voglio andare via.
1: Esatto.
2: Ma Ken non ha mai detto me ne voglio andare via da Firenze.
0: Ma il fatto di non presentarsi all'allenamento è come dire me ne voglio andare. Però, di cosa stiamo a parlare?
2: Però diceva Lorenzo in maniera, un'interpretazione per carità, ma più di un'interpretazione perché ci lavora minuto su minuto. Cioè non è che... come facciamo a uscirne fuori, Donato? Ti sarà capitato in carriera. Come facciamo a uscirne fuori? Perché Paratici, sì, almeno correggetemi se sbaglio, ho sentito le sue parole prima della partita, ha detto noi non cediamo nessuno, a patto che... quelli che vogliono dicono: non voglio stare più a Firenze, non voglio più giocare con la Fiorentina. Allora a quel punto allora si presenta tardi, perché come fai a uscirne fuori? Perché ormai l'accordo col Como lo sanno pure i pali, i sassi, è stato fatto, e quindi come fai a uscirne fuori, Donato?
0: Vuol dire che Ken oggi ha detto: così voglio andare via. Anche se non l'ha esplicitato direttamente con la sua bocca, il fatto di non presentarsi all'allenamento è come dire: me ne voglio andare, cioè, non ci giriamo attorno alle cose.
1: No, no, per carità, però io penso che si possa anche chiudere in maniera, non lo so, diversa, ma ripeto, forse sbaglio io a pensarla in questa maniera. Io credo che se uno se ne vuole andare via non deve arrivare al discorso di non presentarti. Cioè, ragazzi, noi dobbiamo
2: e
1: proprio siamo pensare
2: d'accordo,
1: che il tifoso,
2: però questa cosa del centravanti, cioè, allora, Ken ha sbagliato e per carità, sono d'accordo, ma basta, però c'era anche la gestione di Ken che è stata fatta, cioè è stato fatto un supermercato, ma si può dire, si può fare un'osservazione critica nel dire che è stata gestita male questa cosa di Ken?
1: Sì, sì,
2: perché quando prendi due di picche, no, di due di piccari, dalla Roma, da Castro, scusami, che vuole, se paga il biglietto per andare a giocare, no, del treno per andare a giocare alla Roma, e Castro era l'obiettivo numero uno della Fiorentina, cioè non ci giochiamo su sta cosa qua, eh? E tu hai perso là, però arriva Olai, arriva Massantuono, arriva, e però poi dopo, alla fine del giro, alla fine a ridosso del gong del mercato, tu c'hai Ken e se tu perdi, alla fine hai fatto una cosa mostruosa, bellissima, straordinaria, tu Fiorentina, poi però centravanti non ce l'ha,
1: sì,
2: perché sto nome, c'ha ragione Lorenzo, del pari valore migliore di Ken, adesso io lo voglio vedere, è
1: sì,
2: Beto?
1: Sì. No, può essere Beto, dai.
2: Non lo so, parliamone. E chi è? Non può essere Beto. Boh. E chi prendi?
1: Pari
2: tre soldi?
1: Però non è pari valore, ecco. Non so che ne pensa Donato e Lorenzo, non credo che...
2: Questo non si può mai sapere nel calcio, però certamente valore, non è un nome che puoi dire, sai, arriva Beto a Firenze stanno dalla Fiesola e fanno una fiaccolata fino a Santa Maria Novella. Non credo, o no, Lorenzo?
3: Ecco. Sì, certo, sì, sono d'accordo.
1: Va bene, vediamo un po'. Donato, ti posso chiedere, proprio in conclusione, il mercato ancora manca qualche giorno prima della chiusura, però abbiamo già un po' di mosse che sono state fatte, chi ritieni possa essere la vera antagonista dell'Inter quest'anno?
0: Ma un po' tutte, credo che tutte si stanno rafforzando. La Roma ha dato dimostrazione nella prima giornata di grande spigliatezza e una grande impressione soprattutto e secondo me la Juve rientrerà in gioco. Aspettiamo ancora qualche giorno, credo che debbano completare soprattutto se prenderanno il centravanti, che è la cosa che serve come il pane in questo momento.
2: E chi arriverà secondo te, Donato?
0: Io credo poco in Sorlot, anche perché non mi piace personalmente, poi può essere il giocatore più forte del mondo. È difficile anche perché come ce ne sono pochi in giro di attaccanti veri sul
2: vero
0: mercato.
1: Questo è verissimo.
2: Che costano poco, certo.
0: Bravissimo. Prendere il centravanti per prenderle, per fargli fare la statuina, è meglio rimanere in quel modo. È difficile. Credo che per i centravanti bisogna muoversi prima, e adesso negli ultimi giorni avranno prezzi fuori mercato, diciamo così, utilizzando una certa adesso vediamo, tanto mancano pochi giorni.
1: Senti, approfitto di Lorenzo, anche Lorenzo, ma invece il Napoli sta cercando di stringere su Gabriel Jesus, vi risulta questo?
3: Diciamo è uno dei nomi che stanno continuando a vagliare, però anche lì bisogna che cedano Lucca, perché se non cedono Lucca non lo prendono un altro attaccante.
1: Potrebbero cedere Lang per arrivare a lui?
3: Ho capito, ma non è la stessa cosa. Cioè Lang non è un Gabriel Jesus gioca prima punta come Højlund, poi lo puoi adattare, ci mancherebbe altro, però cede un esterno per prendere uno che un esterno non è. E comunque di prime punte il Napoli a Højlund, chiaramente a Lucca, e andare a inserire anche Gabriel Jesus, che poi a me non mi convince anche per ciò che andrebbe a causare tra virgolette nella testa di Højlund, perché Højlund a quel punto si ritroverebbe uno che insomma che
2: mette, ma là per giocare, dai, su Lorenzo,
3: esatto.
2: Ecco, tornando a Firenze, ti presenti o Gabriel Jesus, finito, hai stravinto,
1: certo.
2: Hai stravinto, metti Icardi, hai vinto. E se con Gabriel Jesus hai stravinto. Ti presenti a
1: Firenze?
2: Sì, però insomma, voglio dire, se ti presenti o Gabriel Jesus, ma anche la Juve, se si presenta o Gabriel Jesus, hai stravinto. Cioè, se, non,
1: Sorloth non ti piace nemmeno a te come
2: sono d'accordo, non lo so. Così, cioè, con la Norvegia fa l'esterno.
1: Sì, sì, è vero.
2: Vabbè che c'è Haaland là, però non è che fa la doppia la seconda punta, sta proprio largo.
1: O fai l'esterno e ti accomodi seduto, insomma.
2: No, però io dico Gabriel Jesus, ma io mi meraviglio come non sia scattata un'asta. Cioè, Firenze, Torino, Juve, Napoli. Costa 20 milioni, quanto costa? 25. Perché quello lo devi pagare.
1: 25,
2: eh?
1: Lorenzo, confermi.
2: Quanto costa Gabriel Jesus?
1: Un po' di
3: no,
1: più.
3: No, 25 non ti bastano, eh.
2: 30? Vabbè, non di più. Non di più. Sì. Sta fuori dall'Arsenal.
3: Ma cioè, poi sai, secondo me ora non si tratta neanche.
2: Ma la Fiorentina
3: di,
2: però
3: di...
2: ce li ha,
3: la Fiorentina ce li ha, però a lui quanto gliene devi dare? E poi secondo te Gabriel Jesus va via da i campioni di Inghilterra e vice campioni d'Europa?
2: Ma Mastro Antuono tutto lo immagina. Adesso lascia perdere, ha 19 anni, ma insomma è uno dei talenti vivi.
3: È un anno solo
2: e magari ti inventi qualcosa, non lo so. Però se tu vuoi sistemare le cose a Firenze, devi presentare un centravanti con un nome forte.
1: Che ne pensi di Gabriel Jesus?
3: Il problema della Fiorentina è questo.
1: Sì. Che ne pensi, Donato, di questo giocatore che si parla di Napoli? Farebbe fare un salto notevole al fronte offensivo del Napoli?
2: Per me sì.
0: Ma io credo che prima di tutto Gabriel Jesus vorrebbe giocare da Champions. Quindi eliminiamo Fiorentina e allora tutto il resto. E Napoli avrebbe anche le disponibilità economiche per comprarlo e per accontentarlo. Potrebbe essere una soluzione. Però ti dico, poi andiamo a un altro argomento. Le squadre italiane hanno una pilla adesso molto minore a tante altre, minore a tante altre.
1: Certo.
0: Quindi faremo sempre una seconda scelta rispetto a tante altre squadre. Questo è il problema fondamentale.
2: Addirittura dalla Turchia ci facciamo.
1: Ci ha passato avanti la Turchia.
2: Avanti la Turchia, perché danno tanti soldi ai calciatori. Sì. Poco da fare.
1: La pilla è anche quello, no, Donato?
0: Assolutamente.
2: Voglio dire, su questo siamo tutti un po' d'accordo, nel senso
1: insomma,
2: che se...
1: La pilla è pure quello, insomma, oltre alla...
2: Vlahovic è andata a Besiktas, 7 milioni e mezzo, capito, però. Cioè, non è che...
1: Vabbè. Va bene.
0: È andato al Besiktas. Sono cose... Sono somme che gli italiani non possono più.
1: No, assolutamente no, è vero. Io ringrazio Donato Di Campo per essere stato con noi. Grazie Donato, un abbraccio, grazie ancora.
2: Ciao,
1: grazie
2: Lorenzo.
1: Anche a Lorenzo Di Benedetto. A domani, Lorenzo.
3: Ciao, ragazzi.
1: Buon proseguimento e buon lavoro. Ci fermiamo, break.

0: Buon pomeriggio dalla redazione.
1: Apriamo con gli esteri. Ci sono 291 stranieri tra i 384 viaggiatori dispersi in Nepal nell'alluvione seguita alla piena improvvisa del fiume Bhote Koshi. Lo comunicano le autorità nepalesi per il turismo sulla scorta delle informazioni fornite da 10 agenzie turistiche di viaggio. La maggior parte sono indiani, ma ci sono anche dispersi di cui non si conosce la nazionalità. La Farnesina si è già attivata per verificare l'eventuale presenza di italiani nell'area colpita.
0: In Germania sei dipendenti dell'aeroporto di Francoforte hanno contratto la malaria e uno di loro è deceduto. A metà luglio erano stati segnalati 4 contagi, ma il numero complessivo è poi salito a 6. Una o più zanzare infette potrebbero essere arrivate nello scalo aeroportuale tedesco a metà estate, trasportate nella stiva di un aereo o nei bagagli provenienti da una zona a rischio, per poi pungere e infettare i lavoratori dello scalo.
1: Passiamo all'economia. È attesa nel pomeriggio di oggi la riunione del Consiglio dei Ministri che, come hanno anticipato fonti di Palazzo Chigi, dovrebbe prorogare per alcuni giorni le misure già in vigore contro il caro carburanti, ossia il taglio delle accise. Lo sconto in vigore attualmente è di 17 centesimi al litro solo sul gasolio. Per le settimane successive invece l'esecutivo studia delle misure più selettive in favore delle fasce di reddito e delle categorie professionali maggiormente gravate dall'impatto del rialzo dei beni energetici. Fra le indiscrezioni circolate un rimborso sulla social card per chi ha un ISEE molto basso.
0: La cronaca: 2 persone sono morte in un incidente aereo avvenuto questa mattina in Piemonte. Le vittime sono un uomo di 60 anni e una donna di 63. Sul luogo dello schianto è intervenuto l'elisoccorso del 118, ma per le 2 persone presenti nell'abitacolo non c'è stato nulla da fare. Secondo le prime informazioni, il velivolo coinvolto non sarebbe un elicottero, ma un autogiro, conosciuto anche come giroplano. Si tratta di un piccolo aeromobile con pale nella parte superiore che, a differenza di quelle di un elicottero, non sono direttamente azionate dal motore.
1: In Lombardia c'è stato il primo caso di suicidio assistito interamente gestito dal Servizio Sanitario Regionale. È un 59enne affetto da sclerosi multipla progressiva che è deceduto ieri dopo aver ottenuto l'assistenza dell'azienda sanitaria lombarda. L'associazione Luca Coscioni spiega che la terza persona in Lombardia ad accedere alla morte volontaria ed è il primo caso nel quale il Servizio Sanitario Regionale ha organizzato l'intero iter.
0: Cambiamo argomento. Dopo l'eclissi totale di sole, il cielo di agosto ci regalerà anche la luna rossa, con un'eclissi parziale visibile dall'Italia all'alba di venerdì 28. L'inizio dell'eclissi è previsto intorno alle 4:40 e il massimo sarà raggiunto intorno alle 6:10, quando fino a oltre il 90% del disco lunare sarà immerso nell'ombra della Terra, che conferirà alla Luna un caratteristico colore rosso mattone.
1: È tutto, a più tardi.
2: Siete all'ascolto di TMV Radio.
3: Se lo hai letto su tuttomercatoweb.com, è realtà. Il punto di riferimento per l'informazione calcistica nazionale con interviste, news ed anteprime. Tuttomercatoweb.com. Trovi tutte le notizie sulle trattative del calciomercato con anticipazioni ed esclusive. Scopri ogni singola sezione del nostro sito con approfondimenti sulla massima serie italiana e sul calcio estero. Dai un calcio alla banalità e resta informato. Collegati su tuttomercatoweb.com.
4: Prendi a calci la monotonia. Vivi con noi tutta la tua passione sportiva. TMV Radio.
5: Puoi ascoltare TMV Radio anche su Google Home. È possibile ascoltare la diretta radio con TuneIn chiedendo al tuo smart speaker ascolta TMV Radio. TMV Radio è sempre insieme a te e da oggi ascoltarla è ancora più facile.
6: Scaldate i motori e aprite il gas a martello. Per rivivere tutte le gare di MotoGP e Formula 1 c'è Motor Valley. Ogni tappa del mondiale delle più importanti competizioni del mondo dei motori verrà analizzata da ex piloti e addetti ai lavori. Con Daniele Petroselli e Marco Piccari dopo ogni gara il mercoledì alle 18:30.
7: Hai una maggiore perdita di capelli? L'Istituto Giglio, dal 1991, è qui per aiutarti.
8: Grazie alla nostra divisione Tricologia Bio Eye Care, preveniamo la caduta dei capelli e normalizziamo il ciclo di crescita.
7: Con la divisione Biopelle, ridiamo gradualmente i capelli a chi non li ha più. E con la divisione Chirurgia, ti offriamo autotrapianto FUE e FUT.
8: Chiama senza paura l'800 13 47 87. 800 13 47 87.
7: Istitutogiglio.it.
8: Contattaci oggi stesso. 800 13 47 87.
9: Per direzione sanitaria, autotrapianto, consultare il nostro sito.
4: Per interagire con TMV Radio è semplice. Salva nella rubrica del tuo telefono il nostro contatto 331 82 00 213. Se hai una domanda o una curiosità su quello che hai appena sentito in onda, scrivici. Ci faremo in quattro per risponderti.

0: Bene, bene, bene, ci siamo tornati, io e Stefano di nuovo qui con voi. Si stava ancora discutendo su tutto quello
1: ciao
0: che...
1: Ciao Marco, ciao a tutti.
0: Ciao Stefano, abbiamo sentito tanti messaggi su queste situazioni dei calciatori, il comportamento oggi che insomma è quello che è un po', diciamo così, ha segnato la giornata da questo punto di vista, no? Con questo tipo di comportamento. Adesso è lì al Viola Park, si è presentato, come ci ha detto il nostro collega prima, di Tutto Mercato Web. Però ecco, rimane il fatto che a me infastidiscono, Stefano, questi comportamenti di calciatori. Che poi sai cos'è, anche questa cosa dei contratti, dell'ingaggio,
1: sì, come, ne abbiamo affrontato così,
0: come se fossero veramente, scusatemi, uso un termine forte, dei morti di fame che devono cambiare continuamente, che ogni passo,
1: per esempio quest'estate c'è stata questa cosa qua di Mancini, che ha voluto rimanere alla Roma nonostante, insomma, voglio dire, le anche detto dalla sua gente, no, che poteva andare all'Inter, poteva andare in un'altra squadra,
0: sì,
1: a guadagnare,
0: sì,
1: di
0: poteva
1: più.
0: Guadagnare di più andando, ma io penso che guarda che queste scelte
1: stare alla Roma e quindi poi lasciamo perdere un calcio romantico di altre
0: no prima si facevano scelte più di cuore, adesso non si fanno più queste scelte, no. Dobbiamo dirlo, vabbè, comunque dai, non vogliamo appallare la
1: sì,
0: gente,
1: esatto, andiamo
0: a dare il buon pomeriggio a Mimmo Cugini.
1: Ciao,
0: ciao
1: Mimmo.
0: Mimmo, ben trovato.
2: Marco, ciao Stefano, buongiorno a tutti.
0: Buon pomeriggio anche a Gianni Walter Bezzi. Ciao Gianni, ben trovato.
1: Ciao Gianni.
3: Ciao Marco, ciao Stefano,
0: ciao Gianni.
3: Buon pomeriggio, ciao Mimmo.
2: ciao Gianni.
0: Mi fa anche piacere perché si unisce a noi, un po' che non lo sentiamo, quindi lo ritroviamo, mister Roberto Breda. Ciao mister, ben trovato,
1: ciao,
0: buon
1: Roberto.
0: Pomeriggio anche a te.
3: Ciao a tutti.
0: Ben trovato. Mimmo, noi vi chiedo magari, non so, un parere velocissimo, poi andiamo su altri temi, sulla questione Ken, che adesso si è molto inasprita. C'è una sorta di braccio di ferro, il giocatore questa mattina è arrivato in ritardo, dicono di un ennesimo ritardo, poi ha chiesto di non allenarsi, non si è allenato, la Fiorentina lo ha multato e gli ha chiesto un allenamento pomeridiano, ci hanno detto che già sta al Viola Park e quindi sta di fatto, insomma, che si arriva a questa rottura con questo tipo di comportamento. Vi chiedo un flash proprio, noi ci siamo già esposti, ne abbiamo già parlato, quindi un giro con voi e poi cambiamo argomento. Mimmo.
4: Ma guarda, condivido quello che dicevate adesso tu e Stefano, perché voglio dire, certi comportamenti dai professionisti di questo livello sono assolutamente inaccettabili. È chiaro che la situazione di Ken a Firenze è una situazione che è complicata già dall'anno scorso, probabilmente nella prima parte della preparazione Ken non aveva avuto grandi richieste, quindi non aveva in testa di andarsene. Poi quando si è affacciato il Como, l'idea di cambiare, l'idea di una crescita notevole dell'ingaggio, il fatto di giocare la Champions, insomma tutta una serie di cose, oltre al fatto che a Firenze chiaramente non so se non si trova più bene lui o se a Firenze non lo sopportano più, ecco, diciamo che un po' tutte e due le cose, e vengono fuori questi qua, poi sempre a ridosso della fine del mercato, quindi che complicano un po' anche la vita e il lavoro, immagino, di Paratici, perché è chiaro che se la Fiorentina poi decide di cedere Ken dovrà andare su un altro giocatore di pari livello dal punto di vista tecnico, se non superiore, e a questo punto manca una settimana o poco meno alla fine del mercato, quindi non è una situazione facile, però mi sembra che la strada sia già tracciata,
1: sì,
4: perché
1: sì.
4: Come abbiamo detto altre volte per altri giocatori, poi i contratti ormai non hanno più valore, perché quando i giocatori hanno offerte importanti e decidono di andarsene, i procuratori spingono, la conclusione è sempre la stessa.
0: Gianni Bezzi, tra l'altro prima noi abbiamo avuto Donato Di Campli, che conoscete tutti quanti, che comunque alla fine ci ha detto che questo un po' è un gioco che succede, cioè nel senso addirittura lui ha detto che un suo assistito gli aveva detto di non presentarsi, ad esempio ci ha fatto l'esempio di Verratti, no? Al Paris Saint Germain, e lui invece si è presentato, quindi che la trovo, io vabbè, non mi fermo qui, perché la trovo un comportamento inaccettabile, perché se uno è legato a un contratto, a un professionista, con una società che ti ha comunque rilanciato, tu te ne puoi andare, però comportati bene fino alla fine.
1: Una società che ti paga.
0: Esatto, che ti paga, comportati bene fino alla fine, cioè nessuno ti impedisce di andare via, però puoi usare anche un modo diverso, ecco, questo io contesto. Comunque dai, Gianni, vengo da te.
3: Ma la questione di Ken è piuttosto complessa, nel senso che non c'è questa rottura forte tra lui e la Fiorentina, perché sia il club viola che il giocatore...
0: Vabbè, si è presentato stamattina, si sono cazzati sì, un pochettino.
3: No, sì, ho capito, però diciamo la Fiorentina è diciamo d'accordo sul fatto che lui possa andare via al Como. Lui ovviamente, Ken, guarda questa possibilità in una società che ovviamente è fortemente emergente come il Como, una delle squadre, le società più ricche del campionato, e quindi adesso il problema è di trovare un punto d'incontro, no? Si stanno un po' forzando le parti, lui non si è presentato, ma noi non sappiamo realmente cosa è successo. Tra l'altro Paratici, tra i nomi caldi che hanno in tasca, cioè, se dovesse andare via Ken, c'è Beto dell'Everton, quindi avrebbe anche la soluzione, nel senso che se arrivano quei 40 milioni più i 5 di bonus di cui si parla dal Como, andrebbe subito ad investire. Il problema credo che sia più di ambiente, di piazza, perché oggi la Fiorentina è una società, se vi ricordate nel nostro ultimo collegamento, quando voi mi avete chiesto, anzi avete chiesto ai presenti quale poteva essere una possibile sorpresa di questa stagione, molti hanno detto la Fiorentina di Grossi, io ho detto no, perché è una squadra profondamente rinnovata, e si è visto lo sfacelo che c'è stato con la Roma, perché sicuramente la Roma ha grandi meriti, però si è parlato poco dei demeriti della Fiorentina, perché io penso che la Fiorentina di Grosso ha sbagliato talmente tanto in quella partita che non so fino a che punto arrivano i meriti della Roma o i demeriti della Fiorentina. Quindi qualche cosa deve sicuramente cambiare nell'allenatore, nelle scelte che vengono fatte, soprattutto in quello che hanno in testa i giocatori, perché a Firenze il progetto è importante, ma bisogna ovviamente starci bene coi piedi dentro. Certo. Se non se la sente, la società l'ha capito, adesso dovranno trovare un punto d'incontro. Quindi non è un problema che c'è un braccio di ferro tra Fiorentina e il giocatore, è che si deve trovare d'accordo con il Como, che è una cosa diversa. Però io penso che sia molto preoccupante, perché in queste ultime 48 ore si è parlato molto poco del disastro della Fiorentina, che è stata la peggiore squadra della prima giornata di campionato.
0: No, noi qui ne abbiamo parlato con Stefano, che ha fatto un'ampia analisi anche dal punto di vista del campo e delle scelte. No, per dirti, perché noi qui abbiamo anche sottolineato molto le scelte, l'impostazione di campo e tutto. Mister Breda, voglio sentire da allenatore anche un suo pensiero.
4: Ma da allenatore è un disastro, perché avere il mercato aperto col campionato già iniziato purtroppo ti mette davanti a questo tipo di situazioni. È vero che i ragazzi tante volte sono anche poi strumentalizzati al tribunale dei campi, sono gli stessi procuratori o chi per loro che gli dicono di non presentarsi. Sì. Sanno dell'urgenza, perché il mercato sta per finire, e quindi per forza di cose vanno a forzare la situazione. Il tecnico fa una fatica enorme.
0: Le è mai capitata una situazione tipo questa qui, mister?
4: Un sacco di volte. Una volta addirittura a gennaio, un ragazzo che avevamo raggiunto l'accordo con lui che avrebbe fatto la partita e sarebbe andato via, alla sera prima del ritiro, in ritiro prima della partita, mi ha detto: no, mister, non gioco più. I compagni gli stavano mettendo le mani addosso. Cioè, quindi sono cose che purtroppo, quando tu hai mercato e campionato in contemporanea, diventa veramente difficile. Allora, perché diventa difficile? Perché tu devi allo stesso tempo dar priorità alla squadra, rimanere coerente, però ugualmente tenere anche una piccola porta, se riesci, aperta col ragazzo, perché metti che quel ragazzo non va via, cioè è un giocatore che devi recuperare.
0: Assolutamente.
4: Quindi è di una complessità veramente importante, e secondo me tante volte incide anche sul discorso proprio della prestazione. Adesso non voglio difendere Grosso per la partita, credo che il grande problema di questa partita, io non vi ho sentito, sia il fatto che tu trovi davanti una squadra che è già codificata a memoria, che è quella di Gasperini, contro una che è un cantiere aperto. Ma nell'essere un cantiere aperto, anche questo tipo di situazioni certamente toglie energia al tecnico e toglie anche fluidità al lavoro che fai. Cioè, ci deve essere solo la partita in certi momenti, invece in questo momento, soprattutto quando il giocatore è importante, non è così. Una delle poche squadre che in passato mi sembra abbia gestito meglio questo tipo di situazione è l'Atalanta, che quando ha detto no era no, e dopo se ne parlava nei mesi successivi. Gli altri fanno sempre un po' fatica, perché non riescono
5: a togliersi dai ricatti che appunto fanno i procuratori e i giocatori.
0: Sì, sì.
5: Ma io capisco Breda che saluto, che difende il suo collega Grosso, però al di là di tutto voglio dire, qui ci sono contratti da professionisti ricchissimi, e al di là del problema del mercato che c'è, il mercato andrebbe chiuso molto prima, e su questo abbiamo, penso che la pensiamo tutti allo stesso modo. Io credo che comunque la prestazione non può essere quella che hanno fatto all'Olimpico soltanto perché ci sono di mezzo procuratori, il mercato eccetera. Io penso che se andiamo a vedere, questo può valere un pochino per tutte le società, e io penso che Grosso abbia sbagliato comunque molto, nel senso che la squadra è stata fortemente rinnovata, la società ha speso molti soldi, lui sapeva quello che aveva in mano e secondo me la sua partenza doveva essere diversa. Io addirittura ho pensato che la Fiorentina poteva essere in questa prima giornata una delle formazioni da vedere con più attenzione, proprio per capire il passaggio a Grosso cosa avrebbe potuto comportare. Invece è stato un...
0: No, io devo dire la verità, cioè ci sono queste problematiche che ha detto il mister, però c'è anche il fatto che in effetti la Fiorentina si è presentata male alla prima partita, questo bisogna dirlo.
1: Non c'è dubbio.
5: Non volevo io difendere Grosso, era... l'argomento era quello
0: del mercato. Sì, sono d'accordo, mi sembra. Cioè ci sono queste problematiche, però allo stesso tempo bisogna dire che la prima uscita di Grosso della Fiorentina non si è visto niente, ma lo diciamo, cioè massimo rispetto, però si è vista una squadra proprio... Non so, di ieri Lorenzo Amoruso ha detto: beh, sembra come se si erano ritrovati in quel momento,
1: sì,
0: cioè
1: poche ore prima.
0: Cioè, questo è un po' il... Per carità, ci sarà tempo, e Grosso già dalla prossima partita, insomma, speriamo che possa far vedere. Però, in effetti, questo l'abbiamo un po' sottolineato.
1: Sì, sì,
0: al di là della prestazione importante che ha fatto,
1: delle scelte,
0: della Roma,
1: delle letture, anche durante la partita, insomma, tante cose.
0: Sì, sì. Mimmo, senti, chiedo a voi una cosa prima di andare su un altro tema. Dopo questa prima giornata, un po' tutti, no? Abbiamo anche ieri Bogni, che qui ospite da noi, ha detto: metto in pole sempre l'Inter. E qual è la squadra che potete considerare in questo momento come la vera antagonista dell'Inter, Mimmo?
4: Ma guarda, io considero l'organico del Napoli un organico fortissimo, e quindi il Napoli è sicuramente una candidata.
0: Io parlo anche oltre che di organico, anche di qualità tattica, tecnica, cioè quello che riescono, diciamo, poi a dare anche,
4: sì,
0: sul
4: non,
0: campo.
4: Allora, intanto non mi faccio impressionare dalla prima giornata, perché ricorderete che l'anno scorso alla seconda l'Inter perse in casa con l'Udinese e partirono subito le critiche alla società e a Chivu, dicendo che era un allenatore inesperto, che l'Inter aveva sbagliato. Quindi le prime giornate, soprattutto quelle giocate ad agosto e col mercato ancora in ballo, non sono attendibili. C'è un discorso da fare sulla Roma, che è sul lavoro di Gasperini, che è un lavoro che è iniziato da un anno e che quindi ovviamente sta arrivando ad un punto di maturazione, e che arriverà al completamento dell'opera, almeno nella testa dell'allenatore, quando avrà tutti i giocatori che lui vorrebbe a disposizione. È evidente che la Roma si è rinforzata, è evidente che la Roma parte già da una base molto buona, perché Malen è un giocatore fortissimo, l'ha dimostrato già l'anno scorso, ma l'anno scorso è arrivato a gennaio, quindi ha avuto comunque anche lui bisogno di un mesetto, certo, per ambientarsi. Poi ci ha messo poco perché ha segnato un botto di gol, e quest'anno ho l'impressione che ne farà ancora di più. E la Roma può diventare un antagonista dell'Inter se, come io gli auguro, perché è un giocatore che adoro da sempre, Paolo Dybala non avrà problemi fisici.
0: Okay.
4: Perché sono d'accordo con Gasperini quando dice che lì parliamo di un altro livello di calcio, e sono sempre stato convinto che Dybala fosse di un altro pianeta. Purtroppo non è riuscito a dimostrarlo negli ultimi anni per i suoi problemi fisici. Se dovesse avere un po' più di fortuna, allora dico che questo è un giocatore che cambia veramente tanto, e quindi ci può stare che la Roma sia l'antagonista. Vedo ancora invece parecchio lontane Milan e Juve.
0: Parecchio lontane, sei d'accordo anche tu,
1: sì,
0: Stefano?
1: Sì, sì.
0: Vedi lontane Milan e Juve anche tu?
1: Oppure lontane,
0: se,
1: un pochino
0: se
1: dietro.
0: La Juve prende che sì.
1: Un pochino dietro anche, però secondo me la Champions e l'Europa League sono due competizioni differenti. quindi probabilmente una tra Milan e Juve, no, la Champions potrebbe,
0: esatto,
1: togliere,
0: potrebbe
1: qualcosa.
0: Togliere qualcosa.
1: Quindi come Roma da questo punto di vista sono molto straimpegnate da un punto di vista proprio del dispendio di energie, mm-hmm. E una tra Milan e Juve la vedo che potrebbe insidiare, insomma potrebbe star là, potrebbe essere tra virgolette la rivelazione, concedetemi questo termine, rispetto a quello che ci hanno fatto vedere nel campionato scorso. Però insomma, siamo tutti d'accordo, Inter, Napoli, Roma, perché come diceva giustamente il mister Roberto, è codificata, cioè già c'è una struttura, no?
0: Certo.
1: Più aggiunto, c'è cioè questo super Dybala, però sono tante le variabili. Dybala deve stare sempre a mille, è un giocatore che fa la differenza, e se la farà probabilmente la Roma lotterà per il titolo, ma se non la riuscirà a fare per i suoi problemi, il discorso cambia, cioè non è che Sulé, anche Mora
4: cambia,
1: che è bravo,
4: cambia tanto. Sono d'accordo con Stefano.
1: Cambia proprio il mood all'interno della partita, capito?
0: Sì. Mister Breda, da allenatore.
6: Allora, a me, secondo me hanno un vantaggio, torno sullo stesso concetto, chi porta avanti il progetto tattico da più di un anno, quindi Inter, Roma e secondo me anche il Como. Como gli manca un attaccante, ha fatto fatica l'Udinese, ma l'Udinese è una squadra che è quadrata, che anche ha un'identità forte, le altre devono ancora creare tutto quanto. Io ho visto il Napoli dal vivo contro il Genoa e ha fatto al primo tempo una fatica enorme, non ha quasi mai superato metà campo. Cioè, è venuto fuori quando ha smesso di giocare, di aggredire il Genoa. Quindi cioè, questo tipo di partite non puoi farle se hai certi tipi di obiettivi. È presto, però il problema è quanto ci metteranno Milan e Napoli a creare questa identità con l'idea dell'allenatore. La Juve è un'ottima squadra, manca qualcosa davanti, come manca il Como. E poi il discorso, adesso chiudevo un po' su Roma-Fiorentina, cioè i tempi di gioco sono la cosa più difficile da automatizzare,
0: certo.
6: E davanti c'è una squadra che come tempi di aggressione è forse una delle migliori in Italia, contro una che deve ancora formarli e quindi non aveva proprio il tempo di fare neanche due passaggi, e sembrava veramente una squadra scappata di casa. Però il problema, secondo me è una situazione che nel tempo dovrebbe e deve migliorare, che appunto qualità poi la Fiorentina ne ha,
0: certo.
6: Però appunto secondo me avere lo stesso Gasperini nei suoi anni a Bergamo ha sempre alzato l'asticella col tempo, è la dimostrazione che il lavoro di un certo tipo e con una certa qualità sicuramente paga.
0: Prendo al volo un messaggio, dice la Juve, se non si rinforza il centrocampo non va da nessuna parte, che sì, non basta, secondo Anthony. Vado da Gianni. Gianni, tu che cosa ne pensi? Chi vedi come antagonista principale dell'Inter?
7: Ma io non mi pronuncio in questo momento perché è troppo presto, cioè siamo ancora, voglio dire, al 26 di agosto, si è giocata una partita di campionato, abbiamo visto una prestazione in colore dell'Atalanta in Europa. Abbiamo visto una Roma che ha dilagato contro la Fiorentina, che ha preso schiaffi nelle amichevoli anche in maniera esagerata, però indubbiamente il lavoro di Gasperini nel tempo, la squadra si è rinforzata, potrà dire la sua. L'Inter di certo sulla carta sembra quella più attrezzata, ma l'Inter, io ho questa convinzione, cercherà ovviamente di stare in prima linea su tutti i fronti, però secondo me dovrà stizzare un pochino di più l'occhio in Europa, dove lo scorso anno ha ampiamente deluso, e questo non so quanto potrà togliere qualcosa magari anche in campionato, però adesso è ancora presto. Il Napoli, sono d'accordo con quello che ha detto Mimmo, a me piace molto il Napoli, la rosa, e poi io confido sempre sul fatto che Allegri è uno degli allenatori più bravi che ci sono in circolazione, però adesso obiettivamente è un pochino presto, decisamente un passo indietro Milan, che non mi ha molto convinto nelle scelte che ha fatto, che ha cambiato la partita quando ha cambiato praticamente formazione, che sono entrati dalla panchina, e poi questa Juventus che adesso insomma mi sembra di capire che Yıldız sarà fuori per diverso tempo.
0: Sì, tre mesi sarà fuori.
7: Questa è una perdita molto grave. Cioè, se tu vai a togliere, prima Mimmo diceva dipende dal rendimento di Dybala, ha ragione,
3: Dybala, voglio dire, se lo perdi.
0: Però sentite, vi faccio una domanda.
3: La Juventus senza Ildiz è un'altra squadra, quindi non so adesso Spalletti.
0: Vediamo. Siccome approfitto 2-3 minuti prima di chiudere il blocco, mi ha dato un assist, poi noi ci torniamo, Stefano, insieme. Però voglio chiedervi di queste due squadre, Inter e Roma, che sono partite segnando 4 gol tutte e due. Mi chiedevo, siccome l'anno scorso l'Inter ha segnato tanto e la Roma ha cominciato a segnare tanto quando è arrivato Malen, tra le altre cose, quindi Malen tra l'altro mi sembra che sia il capocannoniere del 2026.
1: Vuoi fare la radiografia del gol?
0: Qual è l'attacco più forte tra queste due squadre? Perché facevo un esempio, mettiamo a paragone Malen con Lautaro, sono i due bomber
1: l'attacco
0: della
1: più
0: squadra.
1: Forte è quello in cui segnano tutti. Ma quindi se tu mi fai la radiografia del gol ti dico che l'Inter ha mandato 4 giocatori diversi, correggimi se sbaglio.
0: Esatto, tu dici
1: la Roma ha mandato i due. È lì cioè, la differenza del lavoro e della forza di una squadra. Non ti ho accontentato.
0: No, Mister Breda, invece, se dovessimo fare una radiografia di questo attacco, Malen, Lautaro, Dybala, Turam, Castro con Esposito e ad esempio Mora Bonny, no? Per fare un po' l'esempio.
1: Il giochino degli attaccanti.
0: Degli attaccanti.
6: Guarda quello che, alla fine la squadra che segnerà Milan ha fatto il miglior attacco dell'anno scorso e se non sbaglio con 20 gol di differenza dal secondo, cioè, quindi è una struttura che veramente manda gol tutti quanti e ha delle alternative che secondo me la Roma non ha, ma lei è fantastico, è impressionante e secondo me devono sperare che non si faccia male lui perché Dybala ha alzato la qualità in una maniera impressionante, però poi ci vuole qualcuno che segni e butti dentro.
0: Certo.
6: Ma lei veramente da questo punto di vista mi ha impressionato. Però l'Inter ha tantissime alternative, sia di reparto, con appunto Esposito dopo i titolari, o Bonny, e sia anche poi di struttura di gioco. Insomma, l'anno scorso Di Marco non so se ha fatto 15-16 gol.
0: Sì. No, io mi volevo confrontare solo l'attacco, poi è chiaro che ci
1: senza
0: sono
1: dimenticare i gol di Çalhanoğlu e Zielinski.
0: Sì, assolutamente. Io era un confronto d'attacco.
1: Ah, d'attacco? Non lo so. Tentare di fare qualche
0: non
1: cosa.
0: Non ti convince?
1: No,
0: Mimmo.
1: I gol arrivano anche da altre parti.
3: La è conferma di Esposito, comunque, forse rende un attimo l'Inter un pochino più in avanti, però rispetto alla Roma, però. Io credo che l'aspetto importante di una squadra sicuramente sono gli attaccanti, ma io ho sempre avuto questa convinzione, insomma, dai tempi in cui dovevo allenare le squadre da Fabio Capello, che le prime di tutti i campionati le vincono le squadre che prendono pochi gol.
4: Non più però, l'ultimo anno non è stato così.
0: L'ultimo anno no.
3: L'ultimo anno non è stato così, però... Insomma, una buonissima
0: però a livello di difesa le due squadre non stanno messe malissimo, insomma. Quindi anche lì
3: la Roma ha perso un giocatore che è andato alla Juve.
0: Vabbè, però insomma, non è che ha perso un pilastro della difesa, insomma, si può ovviare. Mimmo, tu che ne pensi invece dell'attacco? Io chiedevo solo l'attacco, il confronto sul
4: allora,
0: reparto
4: se
0: offensivo.
4: Parliamo di coppie, dico di coppie d'attacco titolari, cioè Turam, Lautaro e Valè Dybala, dico che più o meno ci siamo, anche se sono giocatori uno diverso dall'altro, e quindi tutti molto forti. È chiaro che avere la possibilità di avere un giocatore come più Esposito è una bella chance, perché oltretutto mi sembra in grandissima crescita e ho l'impressione che quest'anno aumenterà parecchio il numero dei gol e anche delle partite, quindi quel valore aggiunto, oltre al fatto che condivido quello che dicevate prima, che diceva il mister e anche gli altri, sul fatto che l'Inter ha una struttura di gioco che manda in gol tutti gli stessi difensori, cioè l'anno scorso l'Inter ha fatto una marea di gol su calcio d'angolo perché ha tutta gente di 1,90 m, quindi Bissek, l'anno scorso Dumfries, Bastoni, adesso Akanji, lo stesso Stones, cioè potenzialmente è una squadra che fa gol in tutti i modi e l'ha dimostrato anche l'anno scorso. Sulle coppie però secondo me siamo lì, ecco, l'Inter ha questo jolly in più di Esposito che secondo me può diventare pesante.
0: Sentite, io vi sto per salutare, rimane con noi Gianni Bezzi, però voglio presentare una cosa di Mister Breda che mi ha incuriosito tanto, la sono andata a vedere e gli faccio anche i complimenti perché questa sua newsletter vista periferica che parla di calcio didattico per la gestione del gruppo, utile per gli addetti ai lavori ma anche per gli appassionati, tra l'altro possiamo anche inquadrarla, chiedo a Claudio che sono andato proprio a dare un'occhiata. Mister, io qua vedo tutte cose tattiche, a me piacciono tantissimo, quindi una bella idea che ha avuto, ecco.
8: Sì, a me piace ogni tanto, quando non alleno, magari divertirmi così. L'idea era quella di trasferire dei concetti, non da professore, non da aula, ma di vissuto personale, proprio, certo, di campo, sia dal punto di vista tattico, e sia poi quella che è la gestione del gruppo. È un'idea per, anche qua, aiutare non è un bel termine, però magari per chi vuole fare allenatore ed è giovane, avere qualche spunto, ma anche per appassionati che possono andare.
1: Quindi Bezzi sarà tutte orecchie, sì, perché lui vuole fare l'allenatore.
8: dietro alle quinte ci sono dinamiche che non si vedono. A me ogni tanto mi piace anche, appunto, parlare con amici e spiegargli certe cose. E questi mi dicono: ma guarda, cioè, noi vediamo le partite, ma non ci rendiamo conto di quello che c'è dietro.
0: Certo.
8: E quindi spiegare qualche cosina può essere anche più divertente andare a vedere le partite.
0: No, ma daremo un'occhiata, quindi la ringraziamo, mister. Tra l'altro,
1: è bello questa dedicata alla vista periferica, esatto. Gianni c'ha una vista periferica, tu non hai mai visto giocare. C'ha una vista periferica, Gianni.
0: Davvero? È bravo.
8: La vista periferica è fondamentale su tutto.
0: Certo, è fondamentale. No, va bene.
1: No, me lo dico veramente.
0: No, quindi
1: elegante, Gianni.
0: Elegante. Che ruolo c'ha? Io non
8: puoi
0: visto.
8: Meglio,
0: il 10.
1: Se non giocare, se gli dai la maglia numero 10, se no non scendere in campo. Già.
0: Hai capito?
1: Quindi la vista periferica è appannaggio dei numeri 10.
8: Certo. Quello che mi disse Lidl, mi disse
1: ancora, mamma mia, basta, dai, siamo in chiusura. Ti sto facendo un complimento a tua.
0: Basta, dai.
8: A parte gli scherzi, vorrei chiedere una cosa invece al mister, velocissima, visto che lui conosce bene la piazza di Padova, ma questo esordio che ha vinto in casa del Pisa, come lo va inquadrato quando tutti davano per scontata la vittoria del Pisa?
9: Ma allora, Padova ha fatto un'ottima squadra e i programmi e i desideri della proprietà sono importanti. Quello che rende veramente affascinante la Serie B è che tutte e tre le squadre retrocesse, che teoricamente dovevano essere delle protagoniste, hanno perso, sia Cremonese, sia Pisa, e sia anche la terza, che era il Verona, hanno perso, e due hanno perso addirittura in casa. La B è fantastica, perché veramente non è mai scontata fino alla fine, e ti crea emozioni, ti dà degli spunti importanti. Il Padova, secondo me, in realtà, che non so se quest'anno, però nel breve medio tempo, vuol fare cose importanti. Hanno forza economica, hanno idee, e secondo me possono fare un ottimo lavoro.
0: Va bene, mister, noi la ringraziamo tanto, a presto. Grazie, e daremo un'occhiata veramente a questa sua iniziativa.
1: Un saluto, Roberto.
0: Grazie ancora, ciao, mister Breda. Mimmo, ti salutiamo anche a te, ti ringraziamo, ciao, come
1: Mimmo.
0: Sempre ci sentiamo prestissimo.
10: Grazie, Marco.
0: Ciao Mimmo, un abbraccio.
10: Ciao Gianni, un abbraccio. Ciao.
0: Allora,
10: ciao,
0: Gianni, Mimmo, rimani con noi, ripartiamo tra poco, perché
1: dai,
0: voglio
1: Gianni,
0: sentire...
1: devi scaldare i motori, Gianni,
0: ti
1: voglio
0: un commento su Pinamonti.
1: Lo vedo abbastanza
0: voglio
1: più frizzante, Gianni.
0: Più frizzante. Sì, sì. Vabbè, si è scagliato contro la Fiorentina, è grosso, subito.
1: Beh, insomma,
0: non è che c'aveva tutti i torti, insomma. Ci fermiamo.

0: Bentrovati dalla redazione sportiva e da Daniele Campanari. Il mercato della Juventus resta in primo piano, soprattutto considerata l'emergenza che potrebbe causare il lungo stop dopo l'infortunio di Kenan Yıldız. I bianconeri potrebbero inserire in rosa un altro attaccante, ma intanto guardano alle cessioni e dopo aver salutato Miretti è ufficiale anche l'addio di Mattia Perin. Dopo 8 anni con la maglia bianconera, il portiere azzurro va al Palermo in Serie B. Con anche la cessione di Di Gregorio in prestito, la Juventus si è cautelata ufficializzando l'arrivo del polacco Kamil Gabrara come sostituto. La MotoGP Luca Marini passerà i colori Tech 3 dal 2027, ad annunciarlo il team che ha così svelato uno dei due piloti che formeranno la coppia in sella alle KTM l'anno prossimo. Vincente in Moto2 sul podio nella classe regina, Marini porta con sé una vasta esperienza. Ha debuttato in MotoGP nel 2021 dopo aver concluso la stagione 2020 al secondo posto nella categoria intermedia. Dopo 3 stagioni lascia Honda sostituendo Enea Bastianini, che ha firmato con Aprilia 3 Chaos fino al 2028. Mercoledì di tennis tra il doppio misto degli US Open e l'ATP 250 di Winston-Salem. Per l'Italia, oltre a Cobolli, scende in campo Luciano Darderi. Azzurro, testa di serie numero 2 a Salem, reduce dalla vittoria nel derby contro Mattia Bellucci, e affronteranno prima delle 20 l'olandese Botic van der Zandschulp per un posto nei quarti. Sarà la prima sfida tra i due che non si sono mai incontrati a livello ATP. Lorenzo Sonego invece, dopo aver superato il francese Mannarino, agli ottavi sfiderà l'australiano James Duckworth non prima delle 23:30. Federica Brignone, tornata sotto i ferri nel tentativo di lasciarsi alle spalle il dolore che continua ad accompagnarla dopo il gravissimo infortunio subito nell'aprile 2025. La campionessa azzurra, protagonista di un recupero straordinario culminato con i 2 ori olimpici di Milano Cortina, si è sottoposta a un nuovo intervento chirurgico al ginocchio sinistro. Ad annunciarlo era stata la stessa sciatrice poche ore prima dell'operazione, con un messaggio pubblicato sui social. Ultimo impegno nella fase a gironi degli europei di volley femminile per l'Italia di Julio Velasco. Dopo i successi contro Croazia, Montenegro, Svezia e Slovacchia, le azzurre affronteranno la Francia oggi alle 16 allo Scandinavium di Göteborg per conquistare il primo posto del girone. Sono 57 precedenti tra Italia e Francia, con un bilancio di 45 vittorie azzurre e 12 francesi. Dalla redazione sportiva è tutto.
1: Siete all'ascolto di TMV Radio.
2: Se lo hai letto su tuttomercatoweb.com, è realtà. Il punto di riferimento per l'informazione calcistica nazionale, con interviste, news ed anteprime. Tuttomercatoweb.com. Trovi tutte le notizie sulle trattative del calciomercato, con anticipazioni ed esclusive. Scopri ogni singola sezione del nostro sito, con approfondimenti sulla massima serie italiana e sul calcio estero. Dai un calcio alla banalità e resta informato. Collegati su tuttomercatoweb.com.
3: TMV Radio. Siamo fatti della stessa sostanza dello sport.
4: Vuoi rivivere il post Champions delle italiane? Entra nel più grande stadio d'Europa, Euro Maracanà. Analisi, commenti e numeri delle squadre italiane e non solo. Quando scendono in campo le stelle, arriva Euro Maracanà. Ogni venerdì post Champions alle ore 19. Tutta la Champions delle italiane ad Euro Maracanà.
5: La vita. Le vicende personali e professionali dei grandi protagonisti del calcio rivivono su TMV Radio, in Storie di Calcio. Ricordi, protagonisti, vittorie, sconfitte di coloro che hanno lasciato un segno indelebile in questo sport. Storie di Calcio per non dimenticare, per ricordare e rivivere le grandi emozioni legate al mondo del pallone.
1: Siete all'ascolto di TMV Radio.
2: Se lo hai letto su tuttomercatoweb.com, è realtà. Il punto di riferimento.

0: Siete all'ascolto di TMV Radio.
1: Se lo hai letto su tuttomercatoweb.com, è realtà. Il punto di riferimento per l'informazione calcistica nazionale con interviste, news ed anteprime. Tuttomercatoweb.com. Trovi tutte le notizie sulle trattative del calciomercato con anticipazioni ed esclusive. Scopri ogni singola sezione del nostro sito con approfondimenti sulla massima serie italiana e sul calcio estero. Dai un calcio alla banalità e resta informato. Collegati su tuttomercatoweb.com.
2: TMV Radio. Siamo fatti della stessa sostanza dello sport.
3: Vuoi rivivere il post Champions delle italiane? Entra nel più grande stadio d'Europa, Euro Maracanà. Analisi, commenti e numeri delle squadre italiane e non solo. Quando scendono in campo le stelle, arriva Euro Maracanà. Ogni venerdì post Champions alle ore 19. Tutta la Champions delle italiane ad Euro Maracanà.
4: La vita, le vicende personali e professionali dei grandi protagonisti del calcio rivivono su TMV Radio, in Storie di Calcio. Ricordi, protagonisti, vittorie, sconfitte di coloro che hanno lasciato un segno indelebile in questo sport. Storie di Calcio per non dimenticare, per ricordare e rivivere le grandi emozioni legate al mondo del pallone. Se ami il calcio, su TMV Radio, non perdere Storie di Calcio.
2: Per interagire con TMV Radio è semplice. Salva nella rubrica del tuo telefono il nostro contatto 331 82 00 213. Se hai una domanda o una curiosità su quello che hai appena sentito in onda, scrivici. Ci faremo in quattro per risponderti.

0: Bene, bene, bene, siamo tornati sempre con voi nel pomeriggio di Maracanà. Eccoci qua, Marco Piccari.
1: Ciao Marco,
0: e Stefano,
1: di nuovo
0: Palomeni.
1: Buon pomeriggio.
0: Allora Stefano, ricomponiamo la squadra, c'è Gianni Bezzi con
1: ciao
0: noi.
1: Gianni.
0: Ciao Gianni. Gianni Bezzi con noi, ciao Gianni.
2: Sì, ci sono, prendetevi un caffè che siete addormentati oggi.
0: No, no, noi siamo molto svegli, non ti preoccupare. Poi con noi c'è anche Fausto Pizzi, ciao Fausto,
1: ecco,
0: ben trovato.
1: Faustone.
0: Faustone, grande Fausto, come stai?
3: Bene, molto bene.
0: Le vacanze finite, sì.
3: Ma adesso sono di fronte allo stadio di Parma, che sto accompagnando i miei nipoti a casa, che ho fatto delle visite stamattina.
1: Vicino alla cittadella, c'è ancora la cittadella?
3: Sì, assolutamente sì, il parco dove si fa l'allenamento, ovvio.
1: Cioè, bene, grande parco.
3: Non c'è più il campo da calcio, ma c'è il parco, è rimasto.
0: Hai capito.
1: Che bello, è un bel parco.
0: Abbiamo un altro bomber, abbiamo un bomber che è David Di Michele. Ciao Davide, ben trovato. Ben trovato anche a te.
3: Ciao,
0: buon pomeriggio. Buon pomeriggio anche a te. Allora, Davide, voglio andare da Gianni. Gianni, che ne pensi dell'acquisto della Lazio di Pinamonti? Gianni,
1: ha fatto una pausa forse di troppo.
0: Mamma mia,
1: già ti ha fatto capire. Tifona, sta pausa dice tutto.
0: Mia, dai, vai.
1: Non gli piace.
2: Credo che l'arrivo di Pinamonti sia, direi, una mossa molto indovinata da parte della società, perché senza fare grandi sforzi economici, oltre Frattesi, adesso è arrivato anche Pinamonti, che è l'attaccante che un po' mancava a questa squadra. Io penso pure di poter dire che la Lazio, se mi consentite, in questa prima giornata di campionato è stata l'unica vera squadra che ha rappresentato un'autentica sorpresa rispetto a quello che tutti si aspettavano.
0: Come una sorpresa? Perché ha battuto
2: a
0: Bologna.
2: Difficilissima a Bologna.
1: Beh,
2: non
1: dai,
2: mi
1: però non era facile vincere la
2: di Maretta, voglio anche dire a dispetto
0: chi è che fa
2: sui quotidiani, perché ho visto fare delle ammonizioni, per esempio a Floriani appena entrato in campo l'ha ammonito che non meritava quell'ammonizione. Ferguson,
0: vabbè, adesso fa polemica arbitrale, dai, se no non ne viene già successo.
1: Ha chiesto di Pinamonti e mi parli dell'arbitraggio
0: di Maresca. Di Pinamonti
2: poteva vedere e Maresca ha fatto finta di niente. Poi per il resto che cosa dire? La Lazio ha vinto una grande

0: grande partita. Il Bologna meritava anche di pareggiare, la Lazio comunque sia l'ha portata a casa. Frattesi si è confermato giocatore che quando subentra è pericolosissimo, e quindi io penso che a questo punto andrebbe rivista anche un po' tutta la situazione ambientale intorno alla Lazio, perché questa partita ha riacceso secondo me gli entusiasmi. Adesso è arrivato anche Pinamonti,
1: domenica gente
0: la società devo dire che ha lavorato bene.
2: Però insomma Gianni, che era un po' quello che adesso sta andando incontro, vuole il disgelo, tu vuoi il disgelo?
0: Dispetto, di questo, a dispetto dei tanti gufi che ci sono intorno alla Lazio, non parlo solo, ci sono parecchi gufetti che pur di vedere cadere Lotito si augurano anche
2: il male della
0: società. Io dico che questa, la società questa volta, piano piano, ha confermato invece di poter fare qualche cosa di interessante. Cioè la Lazio in questo momento
2: Pinamonti, Frattesi sono due ottimi acquisti,
0: una predestinata alla retrocessione come tanti hanno detto. È una squadra che può dire la sua, se poi rimane anche Romagnoli penso che possa fare un buon campionato.
1: Bene, che ne pensate dell'acquisto di Pinamonti? La domanda era questa. Palomeni, tu che dici? Un buon acquisto?
2: Sì.
1: Un giocatore che insomma
2: mi piace, bello attaccante.
1: 13 gol farà? 13-14 gol può fare? Sì. In questo campionato?
2: Sì. Lo vedo bene.
1: Vabbè. Fausto Pizzi, che ne pensa di Pinamonti?
3: Sì, sono d'accordo. È un buonissimo.
1: È cresciuto inerzio, nell'Inter o mi sbaglio? Adesso...
3: Assolutamente, sì. Assolutamente, sì. Assolutamente sì. Prodotto del vivaio dell'Inter. E secondo me hanno fatto delle scelte molto oculate con Frattesi e Pinamonti, due giocatori italiani di livello. Probabilmente a livello economico sono stati molto attenti, però mi sembra il meglio di quello che si potessero permettere.
1: Tu dici hanno preso il meglio di quello che era possibile prendere, no?
3: Esattamente. Sì.
1: Di Michele, che ne pensi da bomber a bomber? Bomber adesso insomma Pinamonti, bomber,
4: sicuramente...
1: insomma, bomberino diciamo così, bomberino Pinamonti, bomber di Michele. Ecco.
4: A me non è un giocatore che fa tanto impazzire Pinamonti per il modo di giocare, però è come hanno detto loro giustamente, era il meglio che si potesse prendere a quelle cifre. Anche se parliamo di Lazio e ci aspettiamo altri colpi come bomber là davanti, se vediamo il passato
0: ma il passato è passato, questo è presente,
1: mo me fai scadere una pezza un'altra volta di Michele,
0: se li trova in panchina una come Ratkov che hanno pagato 13 milioni
2: ma non l'hai mai visto, non puoi giudicare, non l'hai mai visto in campo Gianni,
0: ma che vuoi vedere,
1: fai finire di Michele, però
0: neanche la nazionale nostra dei giornalisti,
1: fai finire un attimo di Michele,
2: non esagerare.
1: Non esagerare, aspetta, fai finire di Michele che poi io.
0: Scusami di Michele.
4: Io sì, è un giocatore che può dare una mano alla Lazio, sicuramente dobbiamo vedere se riesce a tenere quella pressione che la Lazio richiede, perché come ho detto prima, dei tanti ex bomber del passato non è semplice essere in questo momento al posto suo, ecco. Può essere una grande sfida, ma come abbiamo detto è un giocatore che a quelle cifre hai preso un ottimo attaccante.
1: Vabbè, c'è un audio, non so, chiedo a sentiamo anche un ascoltatore al volo, poi andiamo su un altro tema, dai, vai.
5: Direttore Piccoli, ecco. Buongiorno Stefano.
1: Salvo.
5: Ma
1: ciao,
5: io
1: salvo.
5: Le chiedo, per favore, ma che lo invita a fare
1: chi?
5: A questo signore?
1: Ma chi è?
5: Signor Bezzi.
1: Ce l'ha con Gianni, ce l'ha con te, Salvo.
5: È sempre un bastian contrario.
1: Lo vedi?
5: Dice sempre il contrario di tutto quelli che... gli invitati e gli opinionisti
1: ma è quello
5: che sono
1: il bello,
2: però,
1: Salvo, ma è quello,
2: a noi manca, manca un
5: sottile
2: Bezzi.
5: Ma che lo invita a fare?
2: No, come no.
1: A parte
5: a
1: me,
5: me
1: pare.
0: Ma spiegasse quello che dice che non si è capito. Ma si è capito,
1: hai ragione Gianni, ma non
2: fa il permaloso pure.
1: Salvo
2: tu,
1: è così, è sempre
2: così,
1: molto critico con tutti, è un amico che è critico, sapessi quante ce ne dice a noi. Quindi vabbè, però
0: andasse a fare un bagnetto. momento.
1: Chi può a quest'ora non è male, va bene. No, io però prima ho fatto ho fatto una domanda sull'attacco. Voi, tu me l'hai castrato proprio oggi.
2: No, ho cambiato un pochino.
1: Tu mi hai detto, perché io ho detto,
2: no, ci sta, ti bala male Lautaro Martinez, Thuram.
1: Voglio fare un gioco con
2: però poi c'è il resto, Bonny, Esposito e poi c'è Castro.
1: Aspetta, facciamo un gioco. Facciamo un gioco così coinvolgiamo tutti. Abbiamo Lautaro che è un super bomber, possiamo dire, no? Insomma, il capocannoniere, voglio dire. Però c'è Malen che quando è arrivato ha segnato un sacco di gol, no? Facciamo un confronto proprio. Allora io vi chiedo, ad oggi è partito lui fortissimo, Male, tre gol, tripletta, boom, così. Chi segna di più quest'anno, Malen o Lautaro? Facciamo questo giochino. Forse facciamo un giochino.
2: Detto Lautaro capocannoniere, allora, quest'anno ti dico Malen possibile, potenziale capocannoniere della Serie A.
1: Malen può segnare più gol secondo te?
2: Secondo me sì.
1: Quindi diventare capocannoniere?
2: Sì, che non significa poi dopo vincere qualcosa di significativo.
1: Certo.
2: Però
1: di Michele chi può far più gol tra i due?
4: Dico Malen.
1: Perché?
4: Perché è un giocatore che in questo momento è da quello che ha fatto lo scorso anno, e quello è un punto di riferimento per tutti nella Roma. La dimostrazione di fare tre gol e avere un giocatore come Dybala che ti permette di essere molto più lucido sotto porta, sperando che Dybala duri a lungo in questa condizione fisica. Oggi la Roma ha un parco attaccanti importante.
1: Fausto Pizzi, chi fa più gol?
3: Ma sono d'accordo che potrebbe essere Malen il capocannoniere quest'anno.
1: Sì.
3: Io l'ho visto a Parma lo scorso anno, giocatore fantastico, essenziale, perché poi vede la porta come pochi. Però penso che l'Inter come squadra possa arrivare a 100 gol per la squadra che ha, e quindi al di là del capocannoniere.
1: Tu dici può diventare capocannoniere, però secondo te segna di più l'Inter complessivamente?
3: Sì, perché esattamente può distribuire con più giocatori le proprie segnature, no? E tra i centrocampisti, gli attaccanti che ha in rosa, possono far gol tutti. Mentre nella Roma Malen è proprio il terminale offensivo principale.
2: Se non segna lui, tu dici sono dolori.
3: Faranno un po' più fatica.
1: Sì, più fatica. Vediamo che dice Bezzi.
0: Ma non è solo perché è il terminale offensivo.
1: Chi?
0: Perché Malen nella Roma ha una centralità come ruolo che non ha Lautaro, che si divide con
1: come non ha Lautaro,
2: c'ha Lautaro. Ma che dici Gianni? Ma cosa dici? Dai,
0: se
2: su.
0: Dybala riesce ovviamente a confezionare quello che sa fare, io credo che la centralità dell'attacco di Malen gli può permettere di vincere.
2: Ma come fai a dire che Lautaro non ha la centralità all'Inter? Cioè, è capitano.
0: Che ha meno centralità, perché il Malen è l'unico vero attaccante.
2: Ha meno centralità perché poi ci sono altri attaccanti che quando magari non gioca.
0: Lautaro gioca vicino a Esposito, sì, gioca vicino a Thuram, sì. Malen chi ha vicino? Dai.
2: Adesso è arrivato Castro, però.
1: C'ha Dybala.
2: Sì, se non gioca Malen, giocherà Castro.
1: C'ha Mora.
0: Uno che gira intorno, ma che cosa dici?
2: Vabbè, ho capito, ma non sarà mica male Castro.
0: Non è che male, ma secondo me se Malen sta bene con la testa, come ha detto Gasperini, che l'Olimpico è casa sua, e ha Dybala che sta bene fisicamente, io penso che lui quest'anno possa fare, come ti ho detto, una grande stagione. La Roma può vincere anche lo scudetto, è l'anno del centenario, c'è un presidente importante nella
1: Federazione. Dai, è sempre sta musica con sto presidente,
0: no? Tutto, capito?
1: Di Michele.
4: Mi vuole che i cuffetti stanno solo alla Lazio.
2: Bravo, l'hai individuato, bravo Di Michele, hai individuato il gufo per eccellenza.
1: Grande,
2: capito?
1: Di Michele. No, ma
0: la Lazio c'ha tanti intorno, tanti gufetti.
2: Sono un gufone.
1: Sei gufone, pure tra laziali ci stanno i gufoni, cioè tra di loro proprio ci sono proprio una squadra composta
2: da Aquilotti a gufoni.
1: Sì, alcuni
0: che pur di vedere
1: è vero, questo è vero, questo è vero, questo è vero, questo gliene devo dare atto a Gianni di questa cosa. Ha ragione. No, però ritorno sul discorso attaccanti. Poi allora, quello che dice prima Fausto, che complessivamente l'Inter può mandare più giocatori in gol,
2: sì,
1: è vero, questo che hai detto pure te prima, analizzato. Io però parlo del reparto offensivo. Insomma, c'è Dybala, di là c'è Thuram, ok? che poi la coppia, no?
2: Hai accorciato la, diciamo così, la distanza, però c'è sempre l'interesse.
1: Loro c'hanno Esposito che forse in questo momento Esposito un po' più avanti come
2: però
1: Bomber.
2: Poi dopo ce n'è quattro, Bonny,
1: poi c'è Bonny e Mora, io ci metto Mora.
2: No, Mora dentro il reparto offensivo.
1: È un giocatore offensivo.
0: Diamo l'idea alla gente che c'entra Durham con Dybala.
1: No, facciamo un confronto di coppia.
0: Parliamo di due giocatori che sono completamente diversi.
2: Ma lui diceva dei giocatori offensivi.
1: Ma io facevo le coppie d'attacco. Facevo le coppie di attacco, capito? Quelle sono le coppie.
2: Che gioca in difesa Dybala, Pezzi?
1: Io buono.
2: Dai.
0: Dai, ha fatto l'esempio Dybala con Durán.
2: Ma i giocatori d'attacco della Roma sono quelli.
1: Lautaro, Durán e loro
2: non rovina il gioco di Marco, dai, su. Ha rovinato il gioco.
1: Davide, aiutami tu.
2: Non si può giocare.
1: Michele, aiutami tu che sei l'esperto del settore.
4: Diciamo che oggi la Roma si è rinforzata là davanti perché ha comprato Castro, a differenza dell'Inter che è rimasta con i quattro dello scorso anno.
1: Si è avvicinata all'attacco dell'Inter, si può dire questo?
4: Sicuramente.
2: Esatto,
4: sicuramente ha ridotto il gap.
1: Non so Fausto che ne pensa, Fausto. Io parlo di attacco.
3: Sono d'accordo con quello che ha detto David. Per quanto riguarda il reparto, la Roma si è rinforzata, no? Perché ha preso Castro, Malen era arrivato a gennaio, quindi adesso è una certezza, e ha Sulé, Dybala, quindi è un reparto più Mora che un altro giocatore offensivo. Quindi sono messi bene, però i quattro dell'Inter dello scorso anno che sono rimasti sono giocatori altrettanto forti, sicuramente.
1: Per esempio c'è un amico, Gaetano da Catania, che ci scrive: Malen gioca da centravanti vero, Lautaro spesso gioca da numero 10 o da seconda punta.
0: Bravo,
1: dice
0: vedi,
1: lui
0: c'è qualcuno che capisce più di voi di calcio.
1: Ma io non lo so se Malen sia proprio un centravanti vero, come se muove.
2: Lo sta diventando, diciamo.
1: Perché poi è un giocatore pure che ha fatto anche altro.
4: L'esterno, ha fatto l'esterno d'attacco.
1: Sì.
4: Ma è un giocatore che si sa muovere, si sa muovere perché si fa trovare sempre col corpo posizionato giusto e di conseguenza lavora anche come una seconda punta, un trequartista, perché quando hai il corpo posizionato bene e hai anche quella facilità di corsa e di palleggio che lo distingue rispetto agli altri. E c'è un passo avanti agli altri.
1: Secondo me, come reparti offensivi, questi sono i più forti. Reparti offensivi completi, io dico. Se analizziamo, cioè, i due, Inter e Roma, lo mettiamo a confronto con quello del Napoli, con quello della Juventus, del Milan, dello stesso Como. Secondo me, sono i reparti più forti. Questi due, più completi. Hanno qualità, hanno i giocatori che segnano, hanno le alternative. Per me sono i più forti, come io parlo di reparto. Se vai a fare un'analisi completa, hanno caratteristiche che agli altri non hanno.
2: Adesso vediamo il Napoli, se poi per carità, Gabriel Jesus.
1: C'è anche da vedere con Salo Ramos che tipo di impatto avrà, perché ancora non abbiamo visto una partita, insomma, luce e ombre.
2: Teoricamente anche il Napoli con Neres, Alisson, non mi sembra, poi bisogna vedere se Allegri li metterà in condizione di battere la rete oppure guarderanno più la difesa del Napoli che non quella avversaria.
1: Poi c'è la mano dell'allenatore,
2: c'è Di Michele che allora, se tu dici di Michele, mi fai 30 metri, te li fa 30-40 metri ad aiutare la squadra, però insomma poi alla fine Di Michele deve fare la differenza, deve fare il gol là davanti, cioè Sallato, come quando Spalletti allenò quell'Udinese, c'era Di Michele, Iaquinta, Di Natale, un sacco di gol facevano, perché li mettere in condizione, Napoli c'ha Alisson e Neres, non ce lo dimentichiamo, sono due giocatori potenzialmente che possono fare 10-10,
1: 10 gol.
2: Ma perché non possono fare 10 gol in campionato Neres
1: con Allegri?
2: A testa?
4: Sicuramente.
2: Allora, ma il tema è questo.
1: Con Allegri fanno 10 gol?
2: No, tu mi hai detto.
1: Ne parliamo.
2: Inter e Roma c'hanno il reparto. Poi dopo vado a vedere i nomi del Napoli. Vedo Højlund, Neres, Alisson, Politano. Politano 8 gol all'anno non te li fa.
1: Come dici, David?
4: Anche il reparto da attaccanti del Napoli è importante, però come abbiamo detto è un po' sotto a Roma e Inter.
2: Sì, però se c'è l'allenatore che mette che accende quei due là davanti, sai, non puoi sapere, magari fanno 5 gol al campionato, ma possono fare pure 12-13 gol a testa, secondo me.
4: Sì, no, quello sicuramente dipenderà tanto
2: dall'allenatore,
4: da quello che richiederà Allegri a loro due.
1: Fausto, tu?
3: Ah, sono d'accordo, stiamo parlando sicuramente di molto fantasiosi. È chiaro che il campionato italiano mette sempre in grossa difficoltà gli attaccanti, perché comunque le difese non sono così, certo, così facili e ballerine. Mi piacerebbe vedere Ellison e Neres fare 10 gol a testa, non so se hanno, magari arriveranno con gli assist più le reti alla doppia cifra. Non penso che possano arrivare entrambi a 10 gol, però tra Højlund, tra McTominay, c'hanno comunque un potenziale offensivo importante, tenendo in considerazione che vogliono prendere anche un altro attaccante.
1: Sì, insomma, sì, stanno lavorando per Gabriel Jesus, che insomma...
3: È un reparto, anche quello del Napoli, che è comunque completo. Io penso che Allegri non si possa lamentare di nulla, insomma.
1: No, poi bisogna vedere quali sono importanti. Le richieste che farà Allegri, giustamente, come diceva David Di Michele.
0: Ma bisogna vedere pure come sta Neres, perché io prima dell'infortunio mi ricordo che è stato un giocatore che mi sembrava devastante. Ora bisogna vedere in quale maniera ha recuperato.
2: Questo è vero, vero.
0: Era devastante quel momento.
1: Vabbè, staremo un po' a vedere. Invece su Gonzalo Ramos, che idea vi siete?
2: Per me è bravo.
1: È bravo, eh? Pure...
2: Poi certo, c'ha questa cosa qua che è stato pagato tanto, 75 milioni, che un po'...
1: Certo, se lo porterà dietro.
2: Però questo è bravo.
1: Questo insomma. È un macigno che si porta dietro, perché... Uno che paghi, se
2: questo
1: lo paghi 70...
2: questo è 9, è 9.
1: Sì,
2: vero.
1: Però uno che Stefano, se spendi 75
2: no,
1: milioni,
2: sono d'accordo con te.
1: Ma
2: sono d'accordo
1: non
2: con
1: mi venire a parlare del raccordo. No, ho sentito delle cose dopo la prima.
2: No, che raccordo? Io
1: ma
2: non
1: è uno
2: ti parlo
1: che lega bene, ma che me frega a me che lega.
2: Anche perché
1: uno che
2: poi lo percorriamo quasi tutti i giorni. Questo raccordo,
1: sì.
2: Però io dico, come attaccante, però è forte. Gonzalo,
1: no, prendevo un altro che faceva il raccordo.
2: Beh, centravanti.
1: Davide, che ne pensi tu, sempre da attaccante?
4: Ma ti posso dire che in questo momento. Non ha fatto intravedere quel giocatore da 70 milioni di euro e passa che hanno pagato. Sicuramente è da vedere. Oggi certo. Si deve già ancora adattare anche al campionato italiano, alla preparazione italiana,
1: certo.
4: A tante situazioni. Però parliamo di un giocatore importantissimo che il Milan ha speso tanto e quindi richiederà tantissimo.
1: Uno che ha sempre segnato, tra le altre cose, perché se andiamo a vedere i numeri, i gol li ha fatti.
4: Non è uno che... fatti, quindi io penso che in Italia può farli tranquillamente almeno quei 15 con occhi chiusi.
1: Bezzi?
0: Ma lo aspettiamo, vediamo. Perché indubbiamente la qualità c'è, certo è che la cifra spesa secondo me è sproporzionata. Io non vedo giocatori che possono essere pagati quelle cifre lì, perché devi essere veramente, non so, Holland forse, non lo so, ma non che vale molto di più, ma io non so, lo aspettiamo nel nostro campionato, vediamo.
1: Certo,
0: ma
1: certo.
0: 75 milioni sono una follia secondo me. Una follia, meglio Pinamonti per quello che è stato pagato.
1: Pizzi, digli qualcosa tu, perché sennò adesso attacco.
2: Qua ti qui ti salutiamo, però.
1: Fausto, rispondi tu.
0: Qui arrivano tanti.
1: Certo, io mi sono permesso di mettere la coppia d'attacco di due squadre vicine. Che sennò tu mi vieni a dire che Pinamonti è meglio di Gonzalo Ramos.
0: No, la proporzione tra attaccante e spesa, perché adesso voglio dire, vediamo.
1: Vediamo chi segna di più.
0: Il nostro campionato.
1: Certo, certo.
0: Tra qualche mese ne riparliamo.
1: No, vabbè, come no? Ma questa è bella, perché è bello. Il confronto,
0: 75 milioni, ma devi fare 30 gol, capito?
1: No, su questo io sono d'accordo con te, devi fare un sacco di gol, su questo sono d'accordo. Aspetta, c'era Pizzi che voleva dire qualcosa.
3: No, ma avete fatto tutti delle considerazioni esatte, bisogna
1: meno
3: vedere
1: che
3: anche...
1: meno che Bezzi, dillo. Cioè,
3: no,
1: meno...
3: no, il potenziale offensivo, i giocatori che il Milan può mettere vicino a Gonzalo Ramos, se sono della stessa qualità degli altri, perché comunque è un giocatore... Che ha fatto vedere che sa muoversi bene, che in area di rigore c'è presenza, è molto forte di testa, e poi gli vanno messe palle gol, e quindi bisogna che abbia anche vicino dei giocatori di qualità, una squadra che sia offensivamente sempre presente nella metà campo.
1: Certo,
3: da solo secondo me non li fa tanti gol.
0: Scusate, ma vi ricordate?
2: Fausto, scusami Gianni, Fausto, una mia curiosità, David.
0: Ti ricordi quando Milan ha preso Gimenez, che sembrava...
2: A proposito di attaccanti, allora vabbè, tutti e tre, dai.
1: È vero.
2: Quindi... Ken probabilmente, non lo so, insomma, andrà via da Firenze, si parla del Como. Fausto, David, anche Gianni, chiedo, come lo vedete? Cioè il Como fa il salto di qualità con l'arrivo di Ken oppure faticherà?
3: Per me sì, perché è un giocatore di impatto fisico, cioè il Como a me piace tantissimo, delle volte si piace un po' troppo, no? È un po' troppo bello e lezioso. Lui ha quell'impatto fisico che gli attaccanti del Como non hanno, che sono tutti un po' leggerini con poca presenza. Secondo me sono andati proprio alla ricerca di qualcosa per alzare il livello e Ken lo rappresenta.
1: Di Michele?
0: Sono d'accordo. È l'attaccante che serve al Como, perché Ken è un giocatore che sicuramente si era un
1: sopravvalutato.
0: Ma è un giocatore che ha segnato nelle ultime due stagioni 43 gol, nazionale compresa, quindi è uno che comunque al Como serve tantissimo, capito? Poi con Nico Paz che può ovviamente metterlo nella condizione ideale. Io penso che in questo momento ha ragione, è un po' leggerino il Como lì davanti. Quindi per me è una trattativa che si va a concludere sicuramente.
1: Sì, ma si è comportato bene, se ne altro. Di Michele.
3: Soprattutto se posso aggiungere, anche pensando a livello della Champions, perché il Como farà anche la Champions.
0: Esatto.
3: Cioè, le difese in Europa, insomma, li puoi fare solletico se vuoi far gol.
1: E Di Michele?
6: Io penso sì, anch'io mi adeguo, perché secondo me è un giocatore che manca di quella fisicità al Como. Duvicas ha fatto un grandissimo campionato, ma un giocatore che gli piace venire fuori dalla linea, attacca poco la profondità in alcune circostanze. Con quei giocatori che hai attaccati esterni e Nico Paz, ti manca quello lì davanti che mette la palla dentro l'area di rigore, il Pippo Inzaghi della situazione, però con una fisicità importantissima. Se va con la testa giusta può essere un giocatore di grandissimo aspetto e impatto sulla squadra. Dipende con quale mentalità arriva, perché Ken è un ottimo giocatore, ma a volte può essere anche un corpo estraneo nella squadra.
1: Senti Michele, approfitto che tu conosci bene Spalletti, ma quell'uscita che ha fatto su Colomani, te come l'hai interpretata?
6: Ma è uno stimolo, secondo me quello è uno stimolo.
1: A te te stimolava se usciva così pubblicamente o ti faceva incazzare? Di la verità.
6: Ti fa incazzare.
2: Ci devi ragionare.
6: Può darsi pure che io non lo so, gliel'avrà detto una, due, tre, quattro, cinque volte da solo e poi dopo magari dice così lo riesce a capire meglio, lo stuzzico, gli do, cioè quella cosa di ti voglio sfidare. Con me funzionava.
1: Ah, con te funziona.
6: Con me ha funzionato, ti dico la verità, perché era a me piaceva questo impatto a modo di sfida, no? Tra me e l'allenatore, tra me e la persona, tra due persone. Con me lui è sempre stato diretto.
1: Mi piace questa interpretazione. Cioè, a me era una sfida.
2: Ma come ti avevo detto? Ma se ti offendi è finita.
1: Se ti offendi è finita.
2: Invece certo, se ti arrabbi, magari ti fai
6: fuori da solo.
2: Esatto.
1: Sì, è vero, perché te la sei presa male.
2: L'allenatore non va mai contro il suo giocatore. Mai.
6: E ti dirò che magari ha anche una grande considerazione di lui.
2: Esatto.
6: E se tu persona dovresti fare il discorso contrario, mi sta stimolando, quindi lui crede molto in me, allora me l'ha detto pubblicamente.
2: Altrimenti se non ti parla, non dice niente, di lei te devi preoccupare.
6: Sai, no, quando in campo l'allenatore ti chiama vuol dire che ci crede. Una volta che non ti chiama più è lì il campanello d'allarme,
1: è finito,
6: mi sa che non mi vede più.
1: A Fausto ti è capitato pure a te?
3: Ma no, generalmente gli allenatori erano molto felici del non avevano bisogno di stimolarli. Ma certo, ma come no? Ci sono allenatori che ti entrano di più con la testa. Ho avuto allenatori con cui ho avuto più rapporto umano. Ci sta nella tua carriera di incontrare sia persone con cui allenatori con cui ti sei trovato molto bene e con alcuni invece in maniera diversa, però anche quando non ti trovi bene tu come professionista devi riuscire a trovare comunque il modo di poter dare il meglio di te stesso, perché sennò chi ci smena poi alla fine è sempre il giocatore se le prestazioni sono deludenti.
1: Va bene, va bene. Mi devo fermare.
0: Posso dire una cosa, Marco?
1: Vai, dilla.
0: No, perché è vero quello che ho ascoltato, ma Spalletti in questo momento, secondo me, a parte gli sta girando anche un po' male. Io non so che
2: ha vinto la prima partita, come mai?
0: Ma si aggira un po' male, l'infortunio è Illis.
2: Ho capito, ma
1: che devi fare?
0: Quando l'allenatore si rivolge al giocatore è un fatto positivo. Ma Spalletti non c'ha molte alternative, a parte
1: questo è vero, però lo ha stimolato un pochettino, no? Lo ha stimolato un pochettino.
0: Sì, l'ha stimolato, ma gli ha mandato un messaggio così perché è incazzato nero. Cioè, questo va a Frosinone e vince per sbaglio con gol de Bremer.
2: Ma per sbaglio, lo dici tu.
0: Ma no, ma nel senso, voglio dire, la Juventus è irriconoscibile. E non è che c'ha tante alternative.
2: Ma come prima dici che dobbiamo avere pazienza, adesso mo è irriconoscibile le sentenze. Siamo alla prima giornata e adesso è dato la Juventus.
0: No, ho detto, ma è riconoscibile perché non sta bene la Juventus.
2: Perché le altre stanno
1: pure le altre non è che stanno benissimo, però insomma.
0: Allora, interpelliamo i tifosi della Juventus, se siete contenti.
2: No, guarda, è meglio che non interpelli nessuno.
1: Facciamo una cosa, rispondete, tifosi, subito. Siete contenti? Com'è la domanda?
2: Siete contenti di Bezzi?
0: No, questo Paolo Buoni che è stato pagato quanto, Stefano?
1: 50 milioni.
2: Ma che te frega a te quanto è stato, ma che saranno, ma che l'hai tirati fuori tu?
0: Un altro furto con scasso.
2: Sì, vabbè, dai.
0: Ma che è meglio Pinamonti.
2: Io ti aspetto con Pinamonti, Gianni.
1: Ha preso con
2: perché con questo Pinamonti adesso lo stai pure anche mettendo in difficoltà. Perché
0: Pinamonti.
1: Vabbè.
2: È bravo.
1: Vabbè,
2: però.
1: Mi fermo qui.
2: Fermiamoci qui, è meglio.
0: Va bene. Non avete parlato di arbitri. Viva Orsato!
1: Abbiamo parlato ieri tutto il giorno di arbitri.
0: L'arbitro ha messo da parte il VAR.
1: Sì, infatti ha fatto bei casini subito la prima giornata.
0: No,
2: io sono d'accordo con Gianni. Gianni, siamo d'accordo qua, Gianni.
1: Vabbè.
0: Meno male. Il gol di De Bruyne è regolarissimo.
2: Ti aspettiamo qua allora.
1: Ma quale regolarissimo? Ma dai, ma fa sta buono, ma dai.
0: Fallo, perché l'ha deciso l'arbitro, per quello è regolare.
2: Senti Gianni, ti aspettiamo qua? Ti aspettiamo qua, tutto abbronzato sei, oppure sei ancora...
1: Quando vieni?
0: Ma io sono ancora al mare.
2: Allora restaci. Rimanici.
1: Allora, un saluto a Gianni Bezzi. Ciao Gianni.
0: Mi dispiace per voi che state soffrendo.
1: No, noi stiamo un saluto pure a Fausto Pizzi. Ciao Fausto. Un abbraccio. E un saluto pure a Davide Michele.
2: Ciao Davide.
1: Saluto a tutti. Ci fermiamo, break.

0: Buon pomeriggio dalla redazione.
1: Apriamo con gli esteri. Una violenta alluvione ha travolto alcuni villaggi nel nord del Nepal al confine con il Tibet, danneggiando strade, ponti e impianti idroelettrici. La stessa ondata di maltempo ha provocato una frana sul versante tibetano, dove le autorità cinesi parlano di gravi perdite di persone disperse. Sul versante nepalese le vittime accertate sono finora almeno 31, mentre proseguono le ricerche dei dispersi. Il Kathmandu Post conferma che 348 persone risultano disperse. Al lavoro anche la Farnesina, che stima in circa 90 i connazionali presenti tra Nepal e Tibet e sta verificandone le condizioni.
0: Economia. Il Consiglio dei Ministri è convocato alle 18 a Palazzo Chigi per varare la proroga del taglio delle accise. Il provvedimento all'ordine del giorno della riunione, a quanto si apprende, è un decreto con disposizioni urgenti in materia di prezzi petroliferi connessi al protrarsi della nuova crisi dei mercati internazionali. Sul tavolo anche un altro decreto legge con misure urgenti per assicurare la continuità operativa di impianti di interesse strategico nazionale, che riguarda l'ex Ilva.
1: La cronaca: due persone sono morte in un incidente aereo avvenuto questa mattina in Piemonte. Le vittime sono un uomo di 60 anni e una donna di 63. Sul luogo dello schianto è intervenuto l'elisoccorso del 118, ma per le due persone presenti nell'abitacolo non c'è stato nulla da fare. Secondo le prime informazioni, il velivolo coinvolto non sarebbe un elicottero, ma un autogiro, conosciuto anche come giroplano. Si tratta di un piccolo aeromobile con pale nella parte superiore che, a differenza di quelle di un elicottero, non sono direttamente azionate dal motore.
0: In Lombardia c'è stato il primo caso di suicidio assistito e interamente gestito dal Servizio Sanitario Regionale. È un 59enne affetto da sclerosi multipla progressiva, che è deceduto ieri dopo aver ottenuto l'assistenza dell'azienda sanitaria lombarda. L'associazione Luca Coscioni spiega che è la terza persona in Lombardia ad accedere alla morte volontaria ed è il primo caso nel quale il Servizio Sanitario Regionale ha organizzato l'intero iter.
1: Le condizioni climatiche estreme stanno mettendo a dura prova l'Italia. La penisola è spaccata tra momenti di grande caldo anomalo e violenti temporali in grado di provocare danni ingenti al territorio. Solo nell'ultima settimana, come emerge dal monitoraggio di Coldiretti, in tutta Italia si sono registrati 189 eventi meteo estremi che colpiscono in gran parte il settore dell'agricoltura. Si parla di oltre 3 miliardi di euro di danni, ai quali si sommano perdite di produzione tra il 30 e il 50%.
0: Volley. L'Italia di Julio Velasco cerca la quinta vittoria consecutiva agli europei femminili di pallavolo. Dalle 16 le azzurre, già qualificate per gli ottavi di finale, affrontano la Francia con l'obiettivo di un successo che consoliderebbe definitivamente il primo posto nella pool D. Egonu e compagni sono reduci dalle convincenti prestazioni contro Croazia, Montenegro, Svezia e Slovacchia, battute con dei perentori 3-0. Dall'altra parte della rete oggi ci sarà una Francia che ha seguito fin qui un percorso altrettanto netto. 3 vittorie, 9 punti conquistati e nessun set perso.
1: Ed era l'ultima notizia, più tardi.
2: Siete all'ascolto di TMV Radio.
3: Se lo hai letto su tuttomercatoweb.com, è realtà. Il punto di riferimento per l'informazione calcistica nazionale, con interviste, news ed anteprime. Tuttomercatoweb.com. Trovi tutte le notizie sulle trattative del calciomercato, con anticipazioni ed esclusive. Scopri ogni singola sezione del nostro sito, con approfondimenti sulla massima serie italiana e sul calcio estero. Dai un calcio alla banalità e resta informato. Collegati su tuttomercatoweb.com.
4: Sacrificio, dedizione e concentrazione. Veri valori che per noi incarnano lo sport. Sei su TMV Radio. Ogni mattina una firma importante del giornalismo italiano commenta con noi le notizie di rilievo sportivo. L'editoriale. Avrai un punto di vista diverso e mai banale sui fatti sportivi del giorno. Solo su TMV Radio.
5: Vuoi cominciare la giornata all'insegna della tua squadra del cuore? Conoscere i movimenti di mercato, le indiscrezioni nei giorni dedicati alle coppe europee e soprattutto essere il protagonista con le tue domande, riflessioni e richieste? Non perderti Rotocalcio, rubrica interattiva e di approfondimento a cura di Vincenzo Marangio. Ti aspettiamo da lunedì a venerdì dalle 11.30 alle 13, naturalmente su TMV Radio.
4: Per interagire con TMV Radio è semplice. Salva nella rubrica del tuo telefono il nostro contatto 331-8200-213. Se hai una domanda o una curiosità su quello che hai appena sentito in onda, scrivici. Ci faremo in quattro per risponderti.

0: Eccoci Stefano.
1: Eccoci.
0: Allora, andiamo a commentare un po' di news e un po' di messaggi in questa ultima ora, poi ne avremo anche altri ospiti dopo. Allora, prendiamo un po' di messaggi che appunto ci sono arrivati. Ad esempio Alberto ha scritto: onestamente anche basta con questa storia che i giocatori non possono essere rimproverati in pubblico ma vanno coccolati. Evidentemente Spalletti ha ritenuto sferzarlo un po', di dargli una scossa. Però ci può stare, sentito di Michele che ha detto, con lui funzionava.
1: Esperienza diretta, quindi ce l'ha raccontato,
0: esatto.
1: Ce l'ha avuto.
0: Ce l'ha avuto, ha detto era proprio una sorta di sfida e quindi a quel punto subentrava anche un metterlo in competizione, no? Proprio con l'allenatore.
1: No, ha detto, forse gliel'ha detto un paio di 3-4 esatto. volte e allora l'ha detto anche la...
0: Allora, poi c'è Federico, dice: mi raccomando, portate rispetto a Sarri, ha chiesto Robe e gli verrà acquistato. Il tecnico toscano va sempre accontentato nelle sue richieste di giocatori perché funzionali al suo calcio. Caro maestro, sogno sempre un suo ritorno alla Lazio con un proprietario miliardario per fare mercati da 500 milioni e sessione. Mazza. E chi è che fa 500
1: milioni? In quale anno?
0: Mamma mia. Che devo fare? Non c'ho più parole per commentare queste cose. Mi dai un audio così mi riprendo un attimo, Gabri, vai.
2: Ciao Marco, ciao Stefano, sono Alberto.
0: Ciao Alberto.
2: Per quanto riguarda Pio, si parlava se sarà lui a giocare con Lautaro.
0: Sì.
2: Secondo me non è quello il punto, perché l'Inter con la proiezione di 60-70 partite che deve fare, le tre punte devono essere tutte e tre praticamente forti uguali. Poi giocherà chi sta meglio, chi sarà l'anno diciamo migliore per lui. Io ricordo una volta all'epoca che la quarta punta era Cruz. Com'è un club che parte per vincere deve avere almeno la prima riserva, deve essere forte come i due titolari e non sempre la prima riserva è la riserva. Cioè, secondo me se la giocano alla pari, chi sta meglio gioca, come giusto che sia. Anche perché la concorrenza fa bene a tutte e tre. Poi ripeto, una grande squadra, la prima riserva deve essere forte come il titolare. Ti abbraccio, ciao.
0: Ciao, grazie. No, io però lo dico, confesso.
1: C'è una dichiarazione del presidente della Lega Simonelli. Dice, sì. Ritiro sostegno infantino, punto di domanda. Avrei preso più tempo la decisione.
0: Sì, perché hanno ritirato. Malagò ha ritirato il sostegno. Esatto. Eccolo qui, te lo leggo subito.
1: La decisione del presidente Malagò, mi aspettavo passaggio collegiale. Quindi già...
0: Eccolo, guarda, vado su tutto mercato web così te lo leggo, perché caos FIFA, anche la FIGC ritira il sostegno infantino. Malagò, stiamo con la UEFA. Però da quello che insomma ha preso, ha deciso lui, presidente della federazione, quindi questa cosa mi sembra, ecco le parole di Malagò: continueremo a lavorare al fianco della UEFA e delle altre federazioni europee per promuovere un'idea di calcio fondata sul merito, solidarietà, sostenibilità e centralità dei tifosi, ha dichiarato il presidente della federazione. Ci riconosciamo in un modello di confronto, di ascolto e di corresponsabilità che ha fino ad ora consentito al calcio di crescere, innovare e al tempo stesso difendere i propri principi fondanti. Io delle volte quando parlo non ci capisco niente.
1: Migrazione classica che rende bene.
0: Politichese, insomma, per dire che stanno con la UEFA, insomma, queste sostanze è questa, insomma.
1: Stegno.
0: Quindi tutti hanno voltato le spalle a Infantino.
1: Vabbè. Non lo so, vedremo.
0: Dammi un altro audio, va.
3: Ciao Marco, ciao Stefano, Antonio Samina.
0: Oh Antonio, un po'
1: ciao Antonio.
3: Procuratore di Ken. Mi sembra che sia Lucci, il solito di palestra, che ha fatto il teatrino e poi l'ha portato a Chelsea per tanti soldi in più. Strano, eh? Il procuratore il solito. Io sono sempre l'idea che chi dà consigli a questi giocatori non lo fa per il bene del calciatore, ma lo fa solo per il bene delle proprie tasche. Ken ha fatto una stagione su 6 o 7, ottima, e si fa il fenomeno, si sente il Drogba, mo. Questi giocatori mi fanno proprio rabbia e i procuratori sono il male del calcio.
0: Questo è il pensiero e che ti devo dire? Questa è la situazione. No, stavo leggendo una cosa però. Per esempio Vitale, che conosciamo, che è intervenuto anche noi, ha detto che la Fiorentina conosceva la volontà di Ken. Paratici ha detto una bugia. Vedi che qualcuno, insomma, poi non... Che secondo me, io sono d'accordo pure quando Stefano ha detto prima, non è stata gestita bene anche dalla società questa situazione, dai, parliamoci chiaro,
1: no.
0: C'è qualcosa che non ha funzionato neanche nella loro gestione, no? Poi che il giocatore si stia questo comportamento non l'accetto io, l'ho detto e lo ribadisco, non lo accetto, però e bisogna pure dire che anche la società ha gestito male
1: fare
0: la
1: una valutazione complessiva di tutto quello che è successo, sta accadendo e che succederà.
0: Perché poi tu, ripeto, poi arrivi al 26 di agosto e ancora
1: tu sai che perderai Ken.
0: Ma lo sapevi.
1: Ma non sai ancora, i tifosi, perché i tifosi vogliono sapere chi arriverà al posto di Ken. Adesso stiamo andando oltre, capito?
0: Lo sapevi dall'inizio, dai. Non è che l'hai saputo ieri sera, che o stamattina quando lui ti è arrivato.
1: Cioè, Ken al Como non è più una notizia, non so come spiegartelo. Ken al Como non è più una notizia.
0: Vai con un altro messaggio.
4: Cari Marco e Stefano,
0: eccoci.
4: Ve li immaginate Mancini che non convoca Ken? Mancini, che è quello che ha dato via perché gli davano più soldi. Mancini, è per questo che Mancini non è credibile come allenatore, no? Che cosa deve dare? Una linea etica Mancini? Ciao.
0: Vabbè, però io penso che potrebbe anche prenderla in considerazione questa cosa, a prescindere da quello che lui ha fatto. E comunque lui si è scusato. Io parto sempre da questo presupposto.
1: Sì, ma sai, molta gente non gliene frega niente delle scuse. Quello che è successo e rimane quello. Difficile superare una cosa. Adesso vedremo, dai, la nazionale deve fare dei risultati importanti. E...
0: Speriamo. Vai con un altro audio, 331-8200213.
5: Buongiorno. Per Leao ci vorrebbe un allenatore a Conte, come fece con Lautaro, quando lo sostituì, gli disse delle cose e... da lì in poi Lautaro diventò un vero campione.
0: Ma non lo so,
5: E la Roma, secondo me, se continua su questi livelli e tutto, la possiamo mettere al pari di Napoli e Inter, che hanno gli organici più completi. In più, secondo me, quest'anno riusciamo a riprendere una squadra in più in Coppa dei Campioni, perché arriveremo fra i primi due posti della classifica UEFA. Voi cosa ne pensate?
1: No, la vedo dura.
0: La vedo dura pure io. Facciamo un passo alla volta, va. E, no, c'è il caso Cristiano Ronaldo anche, te lo leggo. Tanto abbiamo ancora sostituito all'intervallo, si arrabbia. Si è arrabbiato praticamente quando è stato sostituito. Io pensavo che smettesse di giocare, invece sta continuando.
1: Ha detto che probabilmente lo farà a fine stagione.
0: A fine stagione, sì. Insomma, penso che ci sta tutto, no?
1: Chi è che ha giocato? Sta ancora giocando? Miura
0: pure sta giocando.
1: 57 anni.
0: Incredibile, ti ricordi quando venne
1: giapponese Miura?
0: Quando venne al Genoa, sì.
1: Ancora fa gol,
0: non è vero, è vero. Sì.
1: Aspetta, vado a controllare.
0: Quanti anni ha? Controlla
1: 57.
0: Anni ha. Allora. Va bene, poi ci sono anche le parole di Albertini riportate da tutto Mercato Web, dove dice: il Milan mi è piaciuto, il coraggio di Amorim, sì, se serve continuità. È chiaro che questo ragazzo ha avuto un impatto incredibile, Resort adesso non lo carichiamo di troppe responsabilità, lo dovrà gestire Amorim, che secondo me l'ha preso in grande considerazione, e vedremo come
1: è attaccante del Fukushima, United, in prestito dalla Yokohama.
0: Sì.
1: Ha la bellezza di 59 primavere.
0: Hai capito? 60 anni ancora gioca a pallone. Ma chi lo fa fare? Ma guarda che veramente...
1: I giapponesi sono incredibili.
0: Proprio incredibile. Vabbè. 331-8200213. Dice anche Sebastiano Esposito sta vivendo un momento difficile per tutto quello che è successo col procuratore. Sì, anche questo è vero.
1: Oh, quest'anno sei presente un gol, eh?
0: Sì.
1: Miura.
0: Poi Roberto dice: personalmente a me Malen ricorda un serpente, specificatamente un cobra, che è velenosissimo. Per questo motivo è simile ad un giocatore come Tovalieri, che appunto era soprannominato così. Comunque sarà un bel duello tra Lautaro e l'ultimo Malen, dice Roberto da Sassari. Vabbè, al di là di Tovalieri che salutiamo, però insomma stiamo parlando di due attaccanti molto forti, ecco perché oggi l'abbiamo messo a confronto, per questo motivo è stato un po' il gioco, no, di confrontare questi due attacchi che sono partiti forti segnando 4 gol entrambi, questo è un po' stato un po' lo spunto.
1: Senti, ma a proposito di storie di calcio, no? Che
0: sì.
1: Ma perché non contattate Miura?
0: Sì, una Miura, parola.
1: No, beh, traduttore, interprete, no?
0: Sì.
1: 59 anni, fate un collegamento dal Giappone.
0: E poi parliamo di Olli Benji.
1: No, però Miura, insomma, non ha giocato con l'Italia Miura. Oh,
0: sì, sì, col Genoa. Col Genoa, ha giocato col Genoa, come no, me lo ricordo quando fu preso.
1: 59 anni.
0: Assolutamente. Va bene, allora, fammi dare un'occhiata se ci sono ulteriori aggiornamenti sulla questione Ken, che insomma sta lì alla Viola Park, e vediamo poi che cosa succederà nelle prossime ore, però non ci giungono al momento aggiornamenti. Mentre c'è un pezzo di Marco Conteri dove parla del Como che ha fatto un mercato da scudetto e non è finita. Poi lui ritiene che Spalletti ha fatto un disastro con Colomani, mentre Gasperini e Sarri sono rinati. Io sta rinascita di Sarri ancora la dovete, però ecco, sono molto sincero, ci andrei ancora molto.
1: Però ha vinto una partita
0: brutta, ha giocato malissimo, di sofferenza, si è visto... sì sì, per carità, ma sono curioso, deve vincere quella domani sera, che se già parti che eliminazione,
1: ma lui dirà che
0: caro Sarri, non va bene, appunto. Stiamo parlando di una squadra che, vabbè, in Europa c'ha un certo blasone.
1: La devi vincere, secondo me, deve onorare il migliore, però poi alla fine...
0: No.
1: Atalanta ha vinto l'Europa League, ha onorato nel migliore dei modi la Champions League negli anni, la Conference sta un po' stretta a Bergamo, già, pensa un po'. Però...
0: Sa, l'Atalanta può arrivare in Europa League, basta, di più no.
1: Non lo so, guarda, io...
0: Tu la metti nel gruppone con l'Atalanta?
1: Nel gruppone, sì, sì, io metto tutte nel gruppone.
0: No, io non ce la metto.
1: Tutte.
0: L'Atalanta non la metto nel gruppone. Va bene, allora, break, ci fermiamo, entriamo poi dopo nell'ultima parte, abbiamo altri due amici che ci raggiungono, vogliamo dare un'occhiata anche a quello che sta succedendo con il Bologna, ritorneremo anche per sentire un po' il pensiero sul caso Fiorentina, quindi state con noi, facciamo un piccolo break e torniamo subito.

0: Buon pomeriggio dalla redazione sportiva e da Luisa Ginetti. Apriamo con il calcio. L'Italia non sosterrà la candidatura di Gianni Infantino per le elezioni alla presidenza della FIFA in programma a marzo 2027. Dopo le sei nazionali nordiche, anche la FIGC ha deciso di sfiduciare il numero uno del calcio mondiale, finito sotto pressione in seguito al progetto di vendere a investitori privati i futuri profitti dei mondiali. Continueremo a lavorare al fianco dell'UEFA e delle altre federazioni europee per promuovere un'idea di calcio fondata su merito, solidarietà, sostenibilità e centralità dei tifosi, spiega il presidente della FIGC, Giovanni Malagò. Il calciomercato, si alza la tensione tra Moise Kean e la Fiorentina. L'attaccante ha saltato l'allenamento mattutino presentandosi in ritardo al Viola Park senza il consenso della società. Una decisione unilaterale con cui intende forzare la mano alla dirigenza e accelerare il suo passaggio al Como di Fabregas. Il club Viola ha deciso di multarlo, riconvocandolo nel pomeriggio per allenarsi individualmente. Ufficiale intanto Willy Cambuala al Como. Il difensore centrale francese classe 2004 arriva in prestito con diritto di riscatto dal Villarreal. Dopo 12 giorni di assenza per infortunio, Rafa Leao è tornato ad allenarsi in gruppo con il Milan. Il rientro sul campo tuttavia non cambia la sua posizione. La società rossonera continua a considerarlo sul mercato, con il futuro dell'attaccante portoghese che si preannuncia come un duello a due tra Aston Villa e Galatasaray. Siamo al volley. L'Italia di Julio Velasco cerca la quinta vittoria consecutiva agli europei femminili di pallavolo. Dalle 16 le azzurre, già qualificate per gli ottavi di finale, affrontano la Francia con l'obiettivo di un successo che consoliderebbe definitivamente il primo posto nella pool D. Egonu e compagne sono reduci dalle convincenti prestazioni contro Croazia, Montenegro, Svezia e Slovacchia, battute con dei perentori 3-0. Dall'altra parte della rete oggi ci sarà una Francia che ha segnato fin qui un percorso altrettanto netto: 3 vittorie, 9 punti conquistati e nessun set perso. La MotoGP è arrivata all'ufficialità: Fermín Aldeguer lascia Gresini e passa in WR46 e il pilota spagnolo ha firmato con il Team Factory Supporti Ducati fino al 2028. Nuova squadra per Luca Marini, che lascia Honda e approda in KTM Tech 3 della prossima stagione, sostituendo Enea Bastianini, che ha firmato con Aprilia Track House fino al 2028. Enea condividerà il box con Raul Fernandez, che ha rinnovato fino al 2028. Tennis mercoledì a tinte azzurre, oltre a Flavio Cobolli impegnato nel doppio misto degli US Open, all'ATP 250 di Winston-Salem scende in campo Luciano Darderi. L'azzurro testa di serie numero 2 è reduce della vittoria nel derby contro Mattia Bellucci in 3-7 e affronterà non prima delle 20 l'olandese Van de Zandschulp per un posto nei quarti di finale. Sarà la prima sfida tra i due che non si sono mai incontrati a livello ATP. Lorenzo Sonego, dopo aver superato il francese Mannarino 6-1-7-6 agli ottavi, sfiderà invece l'australiano Duckworth non prima delle 23:30. E per ora è tutto, a più tardi.
1: Siete all'ascolto di TMV Radio.
2: Se lo hai letto su tuttomercatoweb.com, è realtà. Il punto di riferimento per l'informazione calcistica nazionale con interviste, news ed anteprime. Tuttomercatoweb.com. Trovi tutte le notizie sulle trattative del calciomercato con anticipazioni ed esclusive. Scopri ogni singola sezione del nostro sito con approfondimenti sulla massima serie italiana e sul calcio estero. Dai un calcio alla banalità e resta informato. Collegati su tuttomercatoweb.com.
3: TMV Radio. Siamo fatti della stessa sostanza dello sport.
4: Ti sei perso qualcosa della settimana di calcio? Hai voglia di rivivere i fatti salienti degli ultimi giorni? Allora segui Football Rewind, dove verranno commentate le ultime notizie e curiosità del mondo del pallone con Alessandro Santarelli e Francesco Tringali, tutti i venerdì alle 19:35.
5: Se per te il calcio è una cosa seria, una passione irrinunciabile, da oggi hai un mezzo in più per essere sempre aggiornato su tutto quello che accade in questo mondo. Sulla tua Smart TV arriva l'app di TMV Radio. Segui la diretta comodamente dalla tua televisione. TMV Radio, la radio di chi ama il calcio.
3: Per interagire con TMV Radio è semplice. Salva nella rubrica del tuo telefono il nostro contatto 331 82 00 213. Se hai una domanda o una curiosità su quello che hai appena sentito in onda, scrivici. Ci faremo in quattro per risponderti.

0: Ci siamo, siamo tornati, eccoci qua di nuovo. Ciao Stefano.
1: Ciao Marco, ciao a tutti.
0: Allora entriamo nell'ultima parte della trasmissione. 331-8200-23 per i vostri messaggi. C'è un messaggio che ti giro al volo. Stefano dice: per me Malen somiglia tanto a Luis Muriel, l'ex attaccante dell'Atalanta. Muriel era l'unico che lontanamente ricordava Ronny il fenomeno. Che dici di questo accostamento?
1: Ha una velocità, frequenza di passo che
0: è... superiore?
1: No, dico, siamo lì su Muri, un po' ricorda, ecco, molti l'hanno avvicinato a Ronaldo, ma insomma facciamo
0: insomma Ronaldo mi sembra un altro pianeta, dai.
1: Sì, però quella frequenza di passo
0: c'ha, a Muriel ci potrebbe stare l'accostamento,
1: anche lì sono due giocatori completamente, uno molto più fantasioso tecnico. Malen ha questa velocità impressionante, questa vivacità, questa vitalità, insomma ti riempie.
0: Io non mi sarei mai aspettato un impatto così, devo essere sincero, perché adesso io non mi aspettavo un impatto così di questo giocatore.
1: Beh, molti pensavano che non potesse poi
0: onestamente questo. L'avevo visto anche poco,
1: no, ma la cosa che impressiona,
0: e non mi pensavo fosse
1: Marco,
0: un bomber così, perché
1: sì, ma al di là del bomber la cosa che impressiona è proprio fare reparto da, reparto da solo,
0: non me
1: l'aspettavo
0: proprio, io sono sincero, non mi aspettavo, tant'è che ti devo dire la verità, sono sincero, perché sennò uno, quando è iniziato questa stagione, uno dei miei cose che avevo in testa, ho detto voglio vedere Malen se riesce a ripetersi a quel livello.
1: Certo.
0: Parte così, fa subito 3 gol, ma come li fa? Cioè non è solo il fatto di aver segnato 3 gol, il primo gol è una roba pure tecnica importante, il movimento che fa quando riceve il pallone,
1: colpo di tacco,
0: lì lo devi fare se c'è una
1: sinistro...
0: grande, cioè deve avere una grande capacità, fiducia in quello, cioè uno non fa un gol banale, capito?
1: No,
0: non è che fa un gol. Anche il secondo, quando tira la palla lì, è vero che c'è la complicità di Dragusin e del portiere, però gli tira da quella posizione lì, tira in porta, insomma, che era molto defilato, spostato.
1: Terzo facile.
0: Sì, il terzo, quindi voglio dire.
1: Però devi stare lì.
0: È quello che ti fa pensare che. Mamma mia, che giocatore, insomma, sì. Perché è difficile. Comunque dai, vediamo. Allora c'è Guido De Carolis che lo ritroviamo. Ciao,
1: ciao Guido.
0: Guido De Carolis
2: è
0: scomparso,
2: ciao,
0: sono due
2: ciao.
0: Giorni che ti stiamo corteggiando, è una roba incredibile.
2: No, vabbè. Non è vero, ieri mi hai lasciato per la strada.
0: No, è vero, ti chiedo scusa. Allora,
2: dai,
0: c'è anche
2: sempre.
0: Daniela Merini con noi. Ciao Daniele.
1: Ciao Daniele.
0: Ben trovato.
2: Ciao,
0: ben trovato.
2: Grazie, buon pomeriggio.
0: Senti Guido, io voglio partire un attimo da te, mi perdona sì. Anche Daniele e Stefano. Che sta succedendo al Bologna? Falsa partenza, brutta partenza, però oggi leggevo qualche approfondimento anche del Bologna, cito il collega pure Beneforti, insomma leggevo un po' di cose, cioè, sembra quasi in atto una liquidazione, sto Rob parte pure lui.
2: Beh, Rob rischia di partire, sì, nel senso, anche perché diciamo che l'offerta è alta, perché siamo già sui 40 milioni, quindi fai fatica a quella cifra a resistere. Anche perché fai questo ragionamento, cioè oggi rischi di prendere 40 milioni, se non lo do via e quest'anno faccio una stagione così così, il prossimo mercato li prendo uguali 40 milioni? Non lo so, quindi probabilmente lo lasceranno partire, anche perché poi hanno un problema con chi sta giù tra Orsolini e Bernardeschi, quindi parterò, giocano Orsolini da una parte e Bernardeschi dall'altra, è risolto. Sì, c'è un po' di area, non diciamo di smobilitazione, però insomma sicuramente fai fatica a pensare di puntare all'Europa dopo il mercato al ribasso che hai fatto. Se vendi anche Rowe, alla fine ti metti in tasca 100, fai più 100 milioni sul mercato, un attivo di 100 milioni, mi ricordo poche squadre che chiudono il mercato con 100 milioni d'attivo e fanno un grandissimo campionato.
0: Finita un po' la magia, questo voglio chiedervi ragazzi, no?
2: Secondo me sì, cioè, nel senso che non hai cavalcato l'onda quando la dovevi cavalcare,
0: esatto.
2: È
0: andato via Italiano, è andato via Lucumì, è andato via Castro, aiutami,
2: Freuder,
0: adesso va via Rob
2: insomma diciamo che proprio non ti sei attrezzato per fare un campionato di lotta per l'Europa, ecco.
0: Ho visto una squadra spinta.
1: Ma
0: è
1: fatta?
2: No, non è ancora fatta, però insomma siamo lì, ecco, si ragiona anche perché poi oltre all'Atalanta ci sono anche squadre di tre giorni dal via del campionato, non la voglio fare. Mi sembra che ci sia molta confusione e poca progettualità.

0: insomma.
1: Vabbè,
0: un attimo scivolare come la Fiorentina l'anno scorso.
1: No, non ci credo, dai, non ci credo.
0: No, no, neanche io ci credo.
1: Ci sono squadre inferiori.
0: Anche sono d'accordo con voi, sulla carta sì, assolutamente sì. Però è un peccato perché hai fatto 3 anni meravigliosi tra la Coppa Italia, Motta, l'italiano, la Champions, l'Europa League.
1: Ma le cose belle finiscono prima o poi.
0: Sì, per carità, finiscono, ma possono pure continuare come l'Atalanta.
1: Scherzo, dai. No. Daniele, che ne pensi? E poi così ti chiedo
2: una
1: cosa.
2: Pure quelle brutte che finiscono.
1: Pure quelle brutte. Daniele, tu che ne pensi? Lo tocca un po' al Bologna perché poi mi sembra, io l'ho visto la partita al di là della Lazio che ha vinto, eccetera, però mi sembra il Bologna una squadra un po' spinta. Ecco, devo essere sincero, Daniele.
3: Un po' spenta? Non ho capito.
1: Spenta.
3: Sì, cioè, è chiaro che già il segnale dell'addio di Italiano, che sappiamo il mister quando si muove, prima la Fiorentina, poi il Bologna, va perché sa che ci sono progetti di un certo tipo. Il suo abbandono, al di là dei soldi che è andato a prendere, al di là del.
2: Daniele, ti sentiamo attufato.
1: Sì, sì,
2: se fai qualcosa, forse no.
1: Non riusciamo.
3: Sono a casa, non so se. Provo.
1: Sì, vai. Fa un po'.
3: Aspetta, provo.
1: Vediamo un attimo perché ti sentiamo molto.
3: Mi sentite adesso?
1: Non benissimo, non benissimo.
3: Sono a casa, non so se di solito prende bene.
2: No, no, ma no, a prendere prende bene. È come se tu ci avessi
1: ovattato, ecco, sì, esatto. Come se fosse ovattato il. E quindi
2: forse non lo so, sta con l'auricolare
3: adesso,
2: oppure.
3: No, sono con il telefono orecchio.
1: Ah, vabbè,
3: se volete provare a richiamarmi.
1: Proviamo un attimo a richiamarlo. Chiedo un attimo a Gabriele se possiamo provare a richiamare. No, comunque dai, vediamo Guido, però sembra un po' finita la magia di quel periodo lì che tutto girava molto molto bene, no?
0: Sì, assolutamente, girava tutto bene, ma poi io ripeto, ero lì allo stadio, l'ho vista per la prima volta dal vivo la squadra quest'anno. Insomma, a me sembrava una squadra che non ha, cioè l'italiano sapevi che giocava sulle fasce, Motta sapevi che giocava in costruzione bassa e molto palleggio. E l'idea di calcio del Bologna quest'anno io devo ancora, non l'ho neanche intravista, devo ancora capire, cioè giochiamo per le vie centrali, laterali molto poco. E però cioè, c'hai due punte piccoli che si è dato un grande affare, per carità, Dobbic è molto indietro, insomma è una situazione che gli devi dar tempo perché insomma non puoi sapere dalla prima partita quello che sarà la squadra. Certo è che i segnali non sono sicuramente
1: non sono confortanti. Hai dato
0: via una spina dorsale, Lukumi, Freuler, Castro, insomma difensore, centrocampista e attaccante.
1: E che schema, sono tre giocatori che erano importanti nel Bologna.
0: Capito? Insomma, tre giocatori. Con Freuler, adesso di Freuler si parla meno, ragazzi, perché era svincolato, però poi è andato, Freuler era andato in Grecia a prendere 1,2 milioni, cioè, quindi non era una cosa impossibile da rinnovare, ecco, c'è stata proprio.
1: Tu dici non era impossibile da rinnovare, vabbè, comunque. Sì. Vediamo un attimo se riusciamo a sentire meglio Daniele Merini. Daniele?
3: Mi sentite meglio?
1: Un po' meglio, dai, un po' meglio, vai, dicevi?
3: Un po' meglio. No, dicevo, il Bologna già i segnali, ripeto, dell'addio di Italiano, chiaramente facevano un po' presagire che ci fosse, al di là dei soldi che è andato a prendere in Turchia, per l'amor di Dio, ma sappiamo che il mister va dietro a dei progetti importanti dove gli comprano giocatori, e quindi già quello era un bel segnale. Più appunto Lukumi, Freuler, insomma, l'anno scorso Bruchemaggi, Ze negli anni, è chiaro che se non li rimpiazzi in modo adeguato, difficilmente rifai un campionato di un certo livello. Quindi io credo che in questi giorni Bologna debba provare a mettere dentro qualcosa di interessante. Comunque ha preso Piccoli, che viene da un'annata, diciamo, no, alla Fiorentina. Quindi davanti Dobbic è un'altra.
1: Dobbic, ragazzi, la prima partita, mamma.
2: Ti ha impressionato, la verità.
1: Sono rimasto sconcertato proprio. Ho fatto delle cose, ho detto, ma come poi dici perché non giocava? E ti credo, Gasperini mica è matto, che sarà bravo, faceva giocare. Cioè, se
2: vabbè,
1: ti dava
2: però, insomma,
1: dei segnali.
2: Come ha detto anche giustamente Guido, aspettiamo.
1: Sì, aspettiamo, sì,
3: aspettiamo
1: per carità.
3: Poi sì. Ci vuole anche tempo per.
1: Dobbiamo aspettare anche la Fiorentina.
2: Aspettiamo
1: Daniele,
2: tutti,
1: no?
2: Aspettiamo tutti.
1: Perché la prima partita male. Secondo me ha fatto peggio del Bologna la Fiorentina, peggio proprio. Come prestazioni, allora, come tutto.
2: Beh.
3: A livello di prestazione, sì, è vero, ha trovato una Roma, secondo me, in palla.
1: Sì.
3: anche fisicamente

0: era più rapida, più sì. accorciava meglio, insomma, stava meglio, quello si vedeva. Però è chiaro che lì, secondo me, probabilmente la perde più uguale, però qualche scelta di grosso, qualche dubbio lo lascia, perché è ripartito dalla squadra praticamente l'anno scorso, e non è una squadra che l'anno scorso ha fatto faville, no? Quindi insomma, sei ripartito dalla squadra l'anno scorso, hai avuto grandi problemi e te li sei un pochino riportati dentro.
1: Sì, sì.
0: Manca ancora, secondo me, gli uomini che...
1: Speriamo che non si ripeta una stagione difficile, perché prima ragionavo con Stefano, adesso non voglio fare il gufo, però inizi una stagione dove tu fai un grande mercato, che da tutti, diciamo, riconosciuto, il mercato, eccetera. Poi pronti partenze e via. Prendi quattro bastonate dalla Roma, e al di là che la Roma sia più forte, su questo non ci sono, più squadra, più collaudata, più tutto. Però tu non gli hai fatto manco vedere niente, cioè
2: un graffietto.
1: Ok. Poi che succede? Torni nella settimana, via Ken, tutto sto macello con Ken che adesso non si presenta, poi si presenta, e la multa e la cessione. Cioè,
2: ti sei incartato da, cioè, un po' da...
1: Hai iniziato male sotto ogni aspetto.
2: Beh, quindi... il mercato però l'hai...
1: ho capito, però guardate che io mi ricordo che anche l'anno scorso...
2: Però adesso
1: scorso...
2: con Ken appeso lì, che un po' ti fa dimenticare quello che di buono ha fatto.
1: Però io mi ricordo, correggetemi se sbaglio, che l'anno scorso c'era chi dava 8 al mercato da Fiorentina.
2: Beh, insomma, io gli ho dato
1: 7-8, tutti quanti voti alti, quindi...
0: È vero.
1: Quindi anche l'anno scorso aveva fatto il mercato che molti, che tutti quanti
2: questo
1: avevamo ritenuto...
2: Questo secondo me è migliore, però.
1: È migliore, anche sono d'accordo con te, che è migliore.
2: Perché a me piace, per esempio, Mastantuono, ti faccio tre nomi, a te... e Ulai, sono tre giocatori
1: veri. D'accordo, io sono d'accordo.
2: Forti, vedrai. Se tu c'hai un allenatore bravo,
1: ma
2: non perché Grosso non lo sia, cioè bravo a capire subito come inserire.
1: Va su Grosso adesso, ragazzi.
2: Perché devi plasmare, da bozza, deve diventare una cosa seria, insomma. Ora, io sono d'accordo con Daniele, alla prima non è che ti attendi che tutto vada per il verso giusto, però ti attendi un altro tipo di scelte, ti attendi che se becchi due gol, oppure se vedi che Dybala fa i buchi, ti vedi male che corrono, no, nella prateria, che ti stanno facendo,
3: fai qualcosa.
2: Certo. E non metti Ken sul 3-0, ma tutto lì, ma senza nulla togliere a Grosso, che secondo me resta un allenatore bravo che deve dimostrare di fare il salto di qualità, perché a Firenze è un'altra piazza, tutto quello che sappiamo. È arrivato col 4-3-3, giusto, si è convertito per situazioni oggettive, che non ha gli esterni. Nel 4-3-2-1, poi però mi presenti João Mario a sinistra, mi metti Dodò a destra, non ha mai fatto il campionato, Jimenez e Valdepeñas li banchini, in mezzo al campo fai Fagiolo e non Ulai, davanti Gudmundsson, che ha fatto benino fino adesso, non lo fai giocare, ti dai una mano da solo.
1: Si è dato una mano, Daniele,
2: ti sei preparato il fosso,
1: vengo da te, poi sento qui. No, io ho detto da subito, mi piace questo mercato e la variabile in questo momento è Grosso. Mi spiego, non è che è un allenatore incapace, ci mancherebbe, non mi permetterei mai di dire una cosa del genere, però lui adesso ha fatto uno step, cioè dal Sassuolo è passato alla Fiorentina, quindi con più pressioni, più richieste.
2: No, poi non solo, ma c'è la strafiducia di chi lo ha scelto, Paratici, che lo conosce bene, l'ha preso perché lo conosceva da tempo. Marco, c'ha pure questo vantaggio.
1: Certo. Daniele?
0: Allora, il mercato della Fiorentina secondo me è stato un grande mercato, al di là di ora della questione Ken, chiaramente probabilmente si trova anche un po' sotto ricatto, però comunque ha preso Pellegrino, che anche se non ha fatto bene domenica, secondo me è un buonissimo attaccante, ne prenderà un altro se va via Ken, secondo me prenderà anche un attaccante esterno, che è un po' quello anche che manca, no? Per dare un po' di, abbiamo visto anche a Roma, un po' di imprevedibilità alla squadra, un Solomon dell'anno scorso, diciamo, da rompere la partita. Abbiamo visto è stata una squadra compassata, però Ulai, Mastantuono, comunque Valdepeñas aveva fatto bene, è stato messo fuori, non si capisce perché. Comunque ha fatto, secondo me, non ha fatto bene, ma era fuori ruolo. Quindi va rimessa a posto le cose, e secondo me la Fiorentina quest'anno fa bene per forza, dai, con i giocatori che ha preso.
1: Speriamo. Che ne pensi te, Guido?
4: Io credo che è stato fortunato a beccare la Roma alla prima giornata all'Olimpico, perché la Roma è la squadra che forse diciamo ha cambiato poco, la Roma non ha cambiato il manico, c'ha un giocatore, Malen, che per il campionato italiano è strepitoso, perché a parte i tre gol di ieri, ma quando è arrivato Malen li ha trascinati in Champions, Malen la Roma mi sembra molto ben strutturata. È chiaro che giocare la prima all'Olimpico contro la Roma non è facile, soprattutto per un allenatore nuovo come Grosso. Secondo me Grosso non è un cattivo allenatore, come diceva giustamente Stefano e l'altro collega, è uno che deve provare a fare il salto di qualità, perché insomma Sassuolo è una piazza, Firenze è un'altra. Fiorentina però ha costruito bene, secondo me, perché Paratici le squadre le sa anche costruire. Sì, manca qualcosa, c'è qualche sbavatura, c'è il problema di Ken, però la Fiorentina è una squadra con un telaio buono. Secondo me la Fiorentina è una squadra con un telaio che può giocarsela per entrare nelle coppe. Poi ci sta che la prima parti male. È vero anche che quest'anno, se guardate,
1: deve avere il motore oltre al telaio, vero?
4: Sì, deve avere il motore, per carità, però secondo me non è una squadra brutta. È vero anche che quest'anno questa partenza è stata abbastanza anomala, perché nessuna delle grandi ha steccato. Di solito almeno una fa fatica.
1: È vero,
4: no, non l'hanno fatto tutte un plane.
1: Forse il Como è l'unica che non ha vinto. Ha incontrato anche una squadra rognosa.
4: Udine, che non è propriamente, insomma, però nessuno ha perso. Ecco. E avete ragione, insomma, nel dire che a Grosso va dato sicuramente un po' di tempo per metterla a posto. Però secondo me la Fiorentina se la gioca per entrare nelle coppe, ecco, cosa che difficilmente, anzi quasi secondo me sarà impossibile fare per il Bologna o per la stessa Lazio, che ha vinto a Bologna, però insomma con tutti i problemi che ha la Lazio.
1: Sì, sono d'accordo.
4: Al mio amico Rino gli auguro meglio in assoluto, però insomma
1: bella
4: una squadra abbastanza povera, ecco. È un bel centrocampo la Lazio.
1: Sì, centrocampo lo ritengo.
4: Cioè Rovella Frattesi Taylor è un bel centrocampo.
1: È vero,
2: a me non mi sembra.
1: Non ti sembra povera?
2: No.
4: Beh, vabbè, dietro, davanti gli manca la punta.
2: Zaccagni, Pinamonti, Isaksen, Dia. Sì. Bashiru in mezzo, c'ha alternative in mezzo al campo, c'ha Frattesi, Rovella.
4: Sì,
2: Taylor, dietro c'è Romagnoli, se lo recupera. Sto Toico là, l'olandese, non mi è dispiaciuto.
4: No, infatti
2: Pedraza non è male. Pedraza non è male.
1: Ma insomma, ha fatto un paio di cose, però.
2: Non sei soddisfatto. Mi sembra una buona squadra.
1: Vediamo.
4: Sì, no,
2: no, adesso
4: però
2: c'è state peggio, ecco.
4: Sicuramente
2: come si dice,
4: di peggio, però non la metto tra le prime.
2: No, voglio dire al suo di morale, il mio compagno, amico.
1: Il problema è che gioca sempre fuori casa.
2: Costruirà il suo campionato. Anche questa è una motivazione.
4: Fuori casa
2: scusami,
4: meglio,
2: se tu che differenza passa? Se la Lazio si mentalizza, dice: oh, andiamo fuori, c'è sta il pubblico, cose, fa punti fuori e magari in casa fatica. No, non lo so, adesso ho fatto una. Però qualcosa devi inventare. Questa partita a Bologna, che tra l'altro è stata combattuta, adesso stiamo dicendo il Bologna perduto, il Bologna ci ha avuto 8 palle gol.
1: Manda si ha fatto 2
2: 7 ho contate però.
1: Comunque. Non lo so. No, c'è un messaggio di un ascoltatore che ve lo giro perché dice, chiudiamo, salve, se il Como non acquistasse più Ken per come si sta comportando io goderei.
2: Perché? Perché tu dici il comportamento.
1: Come si è comportato, va bene.
2: Ma non, magari è tutto, non lo so, Guido che è esperto di queste cose qua. No? Magari è un teatrino.
1: Benissimo
2: che...
1: però, no?
4: Mi sono perso, se il Como non acquistasse...
1: Più Ken. Per quello che ha fatto, che adesso non si è presentato all'allenamento, poi l'hanno richiamato a multa, oggi si doveva allenare il pomeriggio...
4: Ma non è mica il primo giocatore che fa così.
1: Sì, però basta.
2: Ma io mi ricordo, Guido, i certificati medici che partivano.
1: Non li
2: ma ti ricordi i certificati medici?
1: Sì, però
4: no, io non li
1: No, Daniele, tu lo giustifichi,
4: però
1: Daniele,
0: Ken si sta comportando secondo me male. La Fiorentina fa bene a tenere il punto, se lo può permettere, insomma, come ha fatto oggi, visto, l'ha fatto andare al campo allenarsi, bisogna capire se
2: fa parte di una strategia oppure se no.
0: Però fa bene, cioè, Ken non può comportarsi.
2: Sono d'accordo con te, siamo tutti d'accordo su questo. Siamo tutti d'accordo.
1: Non c'è dubbio. Senti, lo chiedo pure a voi due e vi salutiamo, dovete essere bravi, do un minuto a testa anche meno. Guido, è più forte l'attacco dell'Inter o della Roma?
4: Ah, no.
1: Reparto, attacco, reparto.
4: Io voto ancora l'Inter.
1: Voti ancora l'Inter?
4: Io sono aggrappato a Lautaro, che secondo me è il più forte. Però
1: ci hanno Malen, che mica
4: non
1: è male.
4: Infatti l'ho detto prima, che Malen è devastante.
1: Poi c'è Dybala.
4: Dybala l'unica cosa, ragazzi, cioè Dybala è un fuoriclasse.
1: Poi c'è Castro, che tu lo conosci molto bene.
4: Sì, Castro è uno da 10 gol, 10-12 gol.
1: Poi c'è nostro ragazzino, Mora.
4: Quello mi è piaciuto. Cioè, quello mi è piaciuto tanto.
1: Non ti è piaciuto?
4: No, mi è piaciuto tanto. Mi è piaciuto, bravo. Si vede.
2: Si farà.
4: Si farà il colpo. Si vede. Però, ragazzi, Lautaro è Lautaro.
1: Perché non mica stiamo sminuendo Lautaro, ci mancherebbe.
4: No, se mi dici devo scegliere tra l'Inter e la Roma, sono pari. Per me leggermente avanti è perché c'è Lautaro, ecco, perché io lo ritengo.
1: Quindi Lautaro secondo te fa la differenza e quindi scegli quello. Sì, Lautaro, ma ci sta come risposta, ma ci mancherebbe.
4: Adesso non sono lì, però Lautaro. Cioè.
1: Daniele, tu come risponderesti?
0: Allora, se sta bene Dybala, secondo me sono alla pari. Se manca Dybala tante partite come è successo negli ultimi anni, l'Inter ha più alternative, quando cambia qualcuno probabilmente riesce a avere lo stesso impatto, anche se comunque poi non so se tiene anche su lei la Roma, insomma sono tanti anche la Roma davanti.
1: Sulle bisogna vedere, Stefano, se rimane un meno. Però pure tu c'è, vedi? Pure su lei c'è, fa parte del reparto offensivo.
2: Sì, no, però segnano. Devono aumentare i numeri, Marco. L'Inter segna con Di Marco, con Çalhanoğlu, che c'entra i difensivi.
1: No, ma io ho messo a confronto solo il reparto offensivo. Poi Barella, il discorso generale hai ragione.
2: C'è la Roma la palla a male, chi era Dybala? E a Dybala chi era. Cioè, capisci? E invece
1: là riforni quel lancio lì.
2: Sì, no, poi con gli esterni vai con Wesley, con Molina, con Lulli, spingi. Però i rifornimenti.
0: La Roma ha più fantasia. Forse. L'Inter ha più impatto. Se pensi comunque a più Esposito, Lautaro, Bonnini.
2: Bisogna vedere sto Mora. Se Mora esplode.
0: Mora, Dybala, insomma, è più fantasia dell'Inter la Roma.
2: È
1: piaciuto a De Carolis.
2: Mi sembra che sia su un altro livello.
4: L'Inter
2: non approfitta, allora siamo pronte quelle squadre che diciamo: il Napoli, la Roma, il Como, il Milan, la Juve.
1: Va bene.
4: Oggi non abbiamo fatto i turni, chi vince, chi non vince. Una volta
2: ma ancora capito, deve decidere quando dobbiamo aspettare la fine del mercato.
1: Ma chiameremo. Aspettiamo, io sto aspettando la chiusura del mercato e faccio le griglie, capito? E poi mettiamo su tutti i social le griglie di De Carolis, di Amerini, di Pallomeni, capito? Così dopo vi faccio sbeffeggiare dagli ascoltatori. Va bene, Guido, ti saluto.
2: Ciao Guido.
4: Sempre un piacere.
1: Grazie Guido, un abbraccione. Grazie anche a Daniele Merini.
2: Ciao Daniele.
1: Un abbraccio, a presto. Anche il nostro, grazie.
2: Nostro.
1: Allora, ma Malen ha fatto 15 gol anche
2: ancora
1: senza
2: Dybala. Me sta cosa, abbiamo dedicato la puntata a Malen, mi sorge.
1: Ma perché abbiamo dedicato la puntata? Abbiamo fatto
2: Malen ha fatto 3 gol, non è successo niente.
1: Ah, ma tu perché sei scaramantico?
2: No, ho capito, però questa cosa mi preoccupa. La regia vedo che...
1: Che dice?
2: Stanno annuendo tutti.
1: Ho capito che allora quando non si parla è perché non si parla. Quando si è scherzo, dai pure. Allora,
2: certo, 3 gol, oh, 20, quanti ne fa? 20 ne fa.
1: Ma 15. No, dai, ma che fa? 3 gol tutte le domeniche.
2: Però uno, forse una domenica sì, una domenica no.
1: Dici?
2: Ti devi abituare.
1: No, io guardo, osservo. Va bene, ci fermiamo. Allora, appuntamento adesso con Tuttacino, ritorniamo come sempre.
2: A domani!
1: Ad oggi c'è anche Motor Valley, non ve lo dimenticate, c'è uno speciale dedicato tutto alla Formula 1 con l'ultima vittoria di Norris, ma con Antonelli che è sempre lì. C'è un approfondimento con Luigi Perna della Gazzetta dello Sport, veramente interessante, seguitelo. Ore 18:30.
2: A domani, Marco!
1: Ciao a tutti! Ciao a tutti.
5: Maracanã. Un saluto dalla redazione.
6: È salito a 95 vittime e centinaia di dispersi, tra cui 291 turisti, il primissimo bilancio della devastante frana che ha colpito una contea in Tibet al confine tra Cina e Nepal. La catastrofe naturale sarebbe stata causata da una combinazione di un'alluvione lampo e una colata di fango e detriti che hanno raso al suolo qualunque edificio si sia trovato sul loro percorso. Inutile la fuga disperata delle persone che si trovavano nei pressi della frana. Stando a quanto si legge su BBC, 133 persone disperse sarebbero indiane, almeno 47 americane e 33 britanniche. Al lavoro anche la Farnesina, che stima in circa 90 connazionali presenti tra Nepal e Tibet e sta verificandone le condizioni. Due italiani sono stati evacuati incolumi dall'area colpita.
5: 15 neonati sono morti in seguito a un incendio scoppiato al terzo piano del reparto di maternità e pediatria dell'ospedale pubblico Pakistan Institute of Medical Science di Islamabad. L'incendio sarebbe divampato a causa dell'esplosione di un compressore di un condizionatore d'aria all'interno del reparto. Le autorità pakistane hanno istituito una commissione d'inchiesta.
6: Meta ha accettato di pagare 16,7 miliardi di dollari nell'ambito del patteggiamento con gli stati americani che l'hanno accusata di aver creato dipendenza dai social media nei ragazzi. Lo riportano vari media statunitensi. L'intesa arriva mentre è in corso il processo contro Meta in California.
5: La cronaca ha arrestato l'uomo ritenuto responsabile di aver aggredito lo scorso giugno con l'acido una donna scorse nel veneziano. A finire in manette dopo mesi di indagini un 22enne originario della Macedonia del Nord. Adesso dovrà rispondere di lesioni gravi aggravate dalla premeditazione e dalla deformazione permanente del viso. Secondo quanto trapelato, il giovane avrebbe agito su commissione, dietro compenso di almeno 3.500 euro.
6: Denunciato un 22enne bolognese per danneggiamento aggravato e resistenza a pubblico ufficiale dopo aver aggredito alcuni volontari della pubblica assistenza Croce Italia. L'ambulanza era intervenuta su richiesta del ragazzo che, in stato di agitazione, si è mostrato prima collaborativo, poi avrebbe aggredito i volontari. Per calmarlo, i carabinieri sul posto hanno usato spray al peperoncino.
5: Il calcio: l'Italia non sosterrà la candidatura di Gianni Infantino per le elezioni alla presidenza della FIFA in programma a marzo 2027. Dopo le sei nazionali nordiche, anche la FIGC ha deciso di sfiduciare il numero uno del calcio mondiale, finito sotto pressione in seguito al progetto di vendere a investitori privati i futuri profitti dei mondiali. Continueremo a lavorare al fianco dell'UEFA e delle altre federazioni europee per promuovere un'idea di calcio fondata su merito, solidarietà, sostenibilità e centralità dei tifosi, spiega il presidente della FIGC, Giovanni Malagò.
6: Ed è tutto, a più tardi.
7: Siete all'ascolto di TMV Radio. Se lo hai letto su tuttomercatoweb.com, è realtà, il punto di riferimento per l'informazione calcistica nazionale con interviste, news ed anteprime. Tuttomercatoweb.com. Trovi tutte le notizie sulle trattative del calciomercato, con anticipazioni ed esclusive. Scopri ogni singola sezione del nostro sito, con approfondimenti sulla massima serie italiana e sul calcio estero. Dai un calcio alla banalità e resta informato. Collegati su tuttomercatoweb.com. Lo sport vissuto in tempo reale. Sei su TMV Radio.
8: Ci piace e lo facciamo due volte al giorno. Alle 9.45 e alle 17 il calcio della Serie C è solo su TMV Radio. Dal lunedì al venerdì c'è A Tutta C con analisi, approfondimenti e protagonisti della terza serie. La prima emittente che ha un focus completo sulla Serie C è solo TMV Radio. Ogni giorno alle 9.45 e alle 17 c'è A Tutta C.
7: Puoi ascoltare TMV Radio anche su Google Home. È possibile ascoltare la diretta radio con TuneIn chiedendo al tuo smart speaker ascolta TMV Radio. TMV Radio è sempre insieme a te e da oggi ascoltarla è ancora più facile.
9: Per interagire con TMV Radio è semplice. Salva nella rubrica del tuo telefono il nostro contatto 331 82 00 213. Se hai una domanda o una curiosità su quello che hai appena sentito in onda, scrivici. Ci faremo in quattro per risponderti.

0: Il calcio ci fa impazzire. A tutta C, il focus più completo sulla terza categoria professionistica del calcio, solo su TMV Radio.
1: E buongiorno, ben ritrovati dagli studi di Firenze di TMV Radio. Questa è A tutta C, la rubrica di approfondimento dedicata al mondo della terza serie del calcio italiano. Al microfono Luca Bargellini, che vi dà il ben ritrovati nell'appuntamento di mercoledì 26 agosto 2026. Costantino Fazzari dall'altra parte del vetro, che saluto e ringrazio, è il tramite attraverso il quale riusciamo a entrare in contatto per raccontarvi, per farvi scoprire il più possibile, nel modo più dettagliato possibile, il mondo della Serie C che potete imparare a scoprire attraverso tutti i vari canali a disposizione, ovvero tramite il nostro sito, tramite tmvradio.com, tramite l'applicazione ufficiale della nostra emittente, ma anche e soprattutto tramite il canale 61 del digitale terrestre. Vi ricordo anche l'ultimo, forse il più importante canale di comunicazione, ovvero il nostro numero di telefono per i vostri messaggi WhatsApp, che è il 331 8200 213. Giornata di mezzo, siamo in crocevia tra oramai la prima giornata di campionato andata in archivio e la seconda, che inizierà ufficialmente tra un paio di giorni con gli anticipi del venerdì. Cosa c'è nel mezzo? Manco a dirlo: mercato, anche perché oramai la chiusura della sessione estiva di trattative è alle porte. Ricordiamolo, chiuderà il primo di settembre alle ore 20, per cercare di fare un po' il punto della situazione su tutto quello che è successo nelle ultime ore. Ci colleghiamo come di consueto con la redazione tuttoc.com, dove quest'oggi troviamo con noi Nino Sergi. Ciao Nino, buongiorno.
2: Ciao Luca, buongiorno a tutti.
1: Allora, settimana che dicevamo essere a metà strada, diciamo il punto di unione tra la prima giornata di campionato, che è già andata in archivio, e la seconda, ovviamente spadroneggia, manco a dirlo, il calciomercato. E direi che un tema è quello legato agli attaccanti, perché si stanno muovendo dopo qualche giorno, qualche settimana di attesa di centravanti di peso. Se ne stanno muovendo, e come, uno è già ufficiale ed è il nuovo centravanti della Salernitana. Mi riferisco a Antonino Lagumina, che ha risolto il contratto con la Sampdoria ed è diventato a tutti gli effetti un nuovo calciatore della Salernitana. Da Salerno, così come è già partito Franco Ferrari in direzione Guidonia, potrebbe partire un altro attaccante che la scorsa estate aveva scelto proprio il progetto della Salernitana per cercare l'immediato ritorno in Serie B. Non è andata secondo le attese. Ovviamente stiamo parlando di Roberto Inglese, che potrebbe muoversi a breve, Nino.
2: Sì, c'è su Roberto Inglese sicuramente in questo momento. C'è il Perugia che è forte sull'attaccante, un Perugia che si muoverà, che si è mosso tantissimo dopo il passaggio di proprietà, quindi mi aspetto anche qualche altra mossa da parte del club umbro. Comunque è partito con il piede giusto in campionato, ancora manca qualcosa, sicuramente c'è tanta voglia di riscatto dopo le ultime stagioni, soprattutto dopo l'ultima, che a un certo punto il Perugia era lì a lottare per evitare la zona playout. Sicuramente Inglese rappresenta una grande occasione di mercato per tante, e gli umbri per il momento sono in vantaggio, ma veramente in questi ultimi giorni di mercato si sta muovendo tanto, soprattutto sul mercato degli attaccanti, perché forse Massimo Coda poi ha dato il via al Catania, poi ha dato il via a tutte le altre operazioni, come quella di ieri sera. Praticamente è quasi concluso l'accordo tra il Casarano e l'Avellino per Cosimo Paterno, che sicuramente rappresenta un colpaccio per la categoria. Era stato accostato a diverse squadre, addirittura in Serie D con la Regina, che lo aveva sondato, il Monopoli Latina, però Paterno sembra aver deciso per il Casarano. Odrini passerà dal Casarano all'Avellino, ma rimarrà in Puglia in prestito. per tutta questa stagione. Un'operazione importantissima che aggiunge sicuramente un elemento di assoluto rilievo per la squadra pugliese, che già può contare su Chirico, che lo scorso anno ha fatto la differenza nella squadra di Bari, ha fatto la differenza nel girone C, quindi si tratta di un attaccante importantissimo per il club pugliese. Però se ne muovono, ma tanti se ne muoveranno ancora in questi ultimi giorni, con la di Antonino Lagumina, ma Fumagalli poi è andato all'Inter Under 23, nonostante sia stato sondato da diversi
1: Esatto.
2: club di Serie C. C'è la questione in caso di un Brescia, perché poi alla fine Jacopo Pellegrini è rimasto al Brescia. Si sta ragionando sul futuro di Vido, che è un altro degli attaccanti che potrebbe muoversi in questi giorni finali del calciomercato. Ma sicuramente ci sono tante punte ancora, devono trovare sistemazione. Tra tutte, sicuramente c'è Giacomo Parigi del Latina, che cambierà squadra. Vedremo. Sembrava un passo da Ravenna, invece adesso il Pescara sta provando ad accelerare, soprattutto dopo l'addio di Di Nardo verso la Juve Stabia. Quindi ci sono ancora tante sorprese. Sicuramente gli attaccanti sono i veri e propri protagonisti di questo finale di calciomercato.
1: Sì, anche infatti avrei toccato il tema Giacomo Parigi proprio in conclusione di questo giro degli attaccanti, anche perché giusto la tua analisi, c'era Ravenna, poi è piombato il Pescara dopo aver concluso l'operazione per il trasferimento di Di Nardo a Castellammare di Stabia. A fare la differenza, credo sia abbastanza palese il fatto che a Pescara ci sia quell'Antonio Boucher col quale Giacomo Parigi ha vinto la Coppa Italia di Serie C 2 stagioni fa vestendo la maglia del Rimini, quindi c'è un feeling, c'è anche una consapevolezza sia da parte del tecnico di che tipo di attaccante è il centravanti oramai ex Latina, possiamo considerarlo così, sia da parte dello stesso centravanti di andare a lavorare con un tecnico, con un allenatore che sa come valorizzarlo sotto tutti i punti di vista. Coda, sono d'accordo con te che è stato, diciamo, la chiave di volta in questi giorni per dare via a questo valzer delle punte. Tra l'altro, una scelta che mi sono permesso di commentare anche nell'editoriale che ho scritto per tuttoci.com, perché quando si è il leader scoring, quindi il miglior realizzatore della storia del campionato di Serie B, spesso si cerca di rimanere attaccati a quella categoria per, diciamo, consolidare il proprio primato. Coda ha fatto una scelta, secondo me, molto molto intelligente, probabilmente rendendosi anche conto e avendo consapevolezza, diciamo, che l'età anche per lui sta iniziando un po' a farsi sentire. Ovviamente non si è declassato perché è andato a scegliere, a sposare un progetto estremamente competitivo come quello del Catania, ed è stata anche una scelta, secondo me, molto intelligente da parte del Catania nell'andare a puntare su un giocatore, diciamo, di sicuro rendimento. È vero, non fa la Serie C da più di 10 anni, ma è un giocatore che sa come si fa gol, e questo vale, le regole valgono un po' in tutte le categorie. Lo scorso anno il bomber probabilmente è stata una delle più grandi carenze, il bomber vero e proprio, una delle più grandi carenze del Catania, perché è vero che Cicerelli ha fatto benissimo, poi purtroppo si è infortunato, è arrivato Bruzzaniti che probabilmente non ha reso secondo le attese. E probabilmente al Catania mancava quel centravanti che era stato 2 stagioni prima proprio quel Roberto Inglese di cui stavamo parlando, a riprova che se sai fare gol lo sai fare un po' in tutte le categorie, perché Roberto Inglese arrivava di fatto da un anno di tribuna a Parma e si è rimesso in gioco alla stragrande proprio con la maglia della. Con la maglia del Catania. Ti chiedo, Nino, di fare un po' il punto anche su quelle che possono essere quelle che sono le notizie di mercato che troviamo su tutto ci. I verdi, come li chiamiamo in gergo noi, ovvero le notizie che trovate sul sito con il titolo in verde, niente di fantascientifico, è solo una questione cromatica. Quindi gli aggiornamenti dell'ultima ora che ci regala tuttoci.com.
2: Sì, sicuramente qualche club si sta muovendo in questo momento, alla Casertana che sta chiudendo per Piovanello, che arriverà in prestito dalla Juve Stabia. Piovanello, che poi è stato protagonista negli ultimi giorni di mercato di un po' di voci, nel senso che era stato accostato al Cosenza nell'operazione insieme a Petrovic, che poi è arrivato in Calabria, l'attaccante della Juve Stabia. Ma lo stesso Piovanello sin dall'inizio non era molto convinto la destinazione, visto tutte le problematiche di organico che è il Cosenza, che ieri ha salutato anche Maus, e si prepara a salutare sia Palmieri che Zilli, che sono gli altri due calciatori che sono rimasti fuori dai primi impegni ufficiali, che hanno palesemente chiesto di andare via dopo tutti gli altri pezzi pregiati della squadra dello scorso anno di Boucher. Quindi Piovanello alla Casertana. Poi ci sono dei dialoghi in corso tra lo stesso Cosenza e la Lazio per farlo sulle mani, l'attaccante albanese della Primavera biancoceleste. In questo momento si è inserito anche il Lecco, ma il Cosenza rimane avanti per il giovane attaccante. E poi sono tanti altri movimenti, come la Reggiana, che dovrebbe comunque concludere il rinnovo di contratto da parte di Bertagnoli fino al 2028, che è un'operazione molto simile a quella di Matteo Rovere, arrivata qualche settimana fa, andando a spalmare l'ingaggio di un rispetto al precedente accordo fino al 2027. Poi vediamo se comincerà a muoversi anche qualcosa rispetto a le squadre, tra virgolette, piccole di queste, perché nelle ultime ore sicuramente poi ci saranno tanti altri movimenti, ed è molto attivo anche il Foggia, che potrebbe ritrovare Salines. Quindi sicuramente a breve si avrà un'accelerata del mercato verso questo rush finale. Il campo si sì, ha dato qualche indicazione in più nei primi due impegni tra Coppa Italia e prima giornata di campionato. Sicuramente ci aspettiamo molto di più, soprattutto nel girone C, da squadre, come dicevo prima e come ho detto anche nelle scorse puntate, sicuramente da Crotone e Cosenza, perché sono forse le squadre più in ritardo in questo momento, che hanno gli organici più corti. Anzi, addirittura il Crotone rischia di dover salutare altri protagonisti come Armini. Si parla tanto di Zun e Musso, che sono forse i due giocatori più corteggiati in questo momento della squadra di Greco, ma è stato chiaro anche il direttore generale Vrena, dicendo che i giocatori del Crotone non saranno regalati in questi ultimi giorni di mercato. Se arriverà l'offerta congrua, partiranno. E sicuramente mancano, aveva annunciato anche l'ingaggio di 5-6 elementi che per ora non sono arrivati, magari nelle ultime ore, mentre qualche giocatore che comunque non trova spazio nel proprio club di appartenenza potrebbe passare ai pitagorici. Quindi è un mercato abbastanza movimentato in Calabria per Crotone e Cosenza, perché dovranno completare l'organico e servono diverse tante pedine.
1: Sì, decisamente Crotone e Cosenza sono un po' le due big del girone C, con ancora un bel punto interrogativo accanto, punto interrogativo legato a capire le potenzialità in questa stagione. Sicuramente una stagione di rinnovamento profondo, soprattutto per i pitagorici. Rimaniamo nel girone C, chiuderei con il Bari. Ti chiedo, a tuo avviso, cosa manca alla formazione di Rastelli? E qui poi mi aggancio ad una notizia sempre di tuttoci.com, se Cavion in uscita, oramai fuori dal progetto Vicenza, può essere l'ultimo tassello necessario ai pugliesi per completare la squadra.
2: Sì, probabilmente sì, proprio Cavion potrebbe essere uno degli ultimi tasselli per andare a completare la rosa di Rastelli. Manca poco, forse magari qualche innesto per la squadra pugliese, che però è stata brava soprattutto perché parlavamo proprio del giro di attaccanti. Lagumina è stato annunciato ieri dalla Salernitana, stessa cosa per Coda da Catania. Invece il Bari un po' anticipato tutti, perché quando sembrava la squadra più in ritardo nella scelta di direttore sportivo, di allenatore, poi alla fine è già da più di un mese ha annunciato sia Butic che Guido Gomez, che sono dei colpi di assoluto livello per la categoria. La prima giornata è andata bene. Comunque il Bari è quella che ha fatto tra le favorite nel girone C, che ha fatto meglio nella prima giornata e anche in Coppa Italia. Sicuramente Cavion può essere un nome per rinforzare il centrocampo, ma sicuramente il Bari qualcosa farà in queste ultime ore di mercato, ma la rosa è abbastanza completa. Vedremo la situazione anche riguardante Sibilli, però sicuramente è stato bravo il Bari, che nel momento un po' più di critiche, perché sembrava la squadra, come dicevo prima, che era partita in ritardo, comunque i colpi importanti li ha chiusi abbastanza in anticipo rispetto alle altre dirette concorrenti.
1: Nino, grazie mille, ci risentiamo presto, buona giornata e buon lavoro.
2: Grazie a te, buon proseguimento.
1: Salutiamo Nino Sergi dalla redazione di TuttoC.com, che vi ricordo essere il canale di riferimento del network di Tutto Mercato Web per quanto riguarda il mondo della terza serie del calcio italiano. Siamo arrivati, caro Costantino, all'appuntamento con la prima pausa di questi 60 minuti insieme con A Tutta C. Ci prendiamo qualche istante di relax e poi torniamo subito da voi.

0: Seconda parte di A Tutta C nella sua versione di mercoledì 26 agosto 2026. Luca Bargellini al microfono, Costantino Fazzari dall'altra parte del vetro. 331-8200213 è invece il numero per i vostri messaggi WhatsApp. Abbiamo parlato finora di come, in attesa della seconda giornata di campionato, dopo aver archiviato la prima, sia il mercato a farla da padrone, a tenere banco, e allora con il nostro prossimo ospite cerchiamo di unire un po' tutti questi argomenti in una sola chiacchierata, in una sola conversazione. Dunque non perdiamo altro tempo e diamo il benvenuto e ringraziamo per aver accettato il nostro invito al direttore sportivo dell'Ospitaletto, Paolo Musso. Buongiorno direttore, ben ritrovato.
1: Ciao, buongiorno a tutti voi e grazie dell'invito.
0: Allora, iniziando dal campo, direttore, mi viene facile dire che un avvio migliore di quello che avete portato a termine era difficile da immaginare. Vittoria, porta inviolata, primo derby portato a casa, perché nella provincia di Brescia quest'anno nel girone A ci sono più derby che altro. Insomma, mi sembra di poter dire che è andato tutto nel migliore dei modi.
1: Ma ti posso dire che sì, è andato tutto nel migliore dei modi, e partire con una vittoria è sempre bello, e poi farlo in una partita, in un derby, comunque in una partita, diciamo, nostra cittadina, per noi con Lumezzane, è qualcosa ancora di più bello.
0: Tra l'altro Lumezzane, se non ricordo male, lo scorso anno aveva fatto cappotto di derby, se li era portati a casa tutti, quindi insomma avete subito rimesso un po' la bilancia in parità, e non è una cosa da poco. Siamo ufficialmente a meno di una settimana dalla fine della sessione di calciomercato estivo. La domanda più banale che si possa fare a un direttore sportivo a sei giorni dalla conclusione del nucleo del suo lavoro è se è soddisfatto di quello che ha fatto, se manca ancora qualcosa, se c'è una percentuale di completamento del proprio lavoro.
1: Ma devo dirti che innanzitutto devo ringraziare la società, perché chiaramente l'anno scorso, diciamo che siamo stati un po' riconosciuti da tutti perché eravamo la squadra col budget più basso, con molti ingaggi di giocatori più basso. Quest'anno la società mi ha messo a disposizione un monte ingaggi superiore da poter utilizzare. Parte di questo monte ingaggi l'abbiamo utilizzato per cercare di trattenere i ragazzi che l'anno scorso erano già con noi, che hanno fatto un buon campionato, quindi eseguire dei rinnovi, ad esempio, dei vari Gobbi, Messaggi, Mondini, Panatti e via dicendo, Anders e Guarneri, giovani. E poi ho avuto la possibilità di muovermi sul mercato. Diciamo che noi siamo già completi, perché fondamentalmente abbiamo fatto tutto il mercato abbastanza velocemente. Ci rimane forse ancora una pedina, che è quella del vice Gualandes, quindi un terzino destro che vada un po' a completare i doppioni nella rosa. Però non è detto che per forza faremo questa operazione, può essere anche che il nostro mercato sia finito, ed è finito, diciamo, già da un paio di settimane.
0: Tra l'altro un mercato che ha visto arrivare sia tanti giovani, ci sono diverse operazioni, per esempio con qualche operazione con il Brescia, ma anche con realtà comunque dal settore giovanile molto florido come l'Atalanta, come il Parma. C'è anche quel Francesco Galuppini lì davanti, che è qualcosa di più che una certezza per il campionato di Serie C, avere un attaccante soprattutto della sua esperienza e della sua conoscenza del campionato di Serie C.
1: Ma diciamo che noi, il modo di operare sul mercato è stato più o meno il medesimo dello scorso anno, nel senso che ci siamo mossi su ragazzi che provenivano dalla Serie D o che fossero giovani interessanti, come hai detto bene tu, dalla collaborazione che col Brescia, oppure da settori giovanili come possono essere appunto Parma, Atalanta, eccetera, eccetera. Galuppini è un discorso a parte. Francesco, c'è stata l'occasione, noi dovevamo cercare un giocatore che andasse a riempire il vuoto lasciato da Marco Bertoli, che per noi è stato un giocatore comunque lo scorso anno determinante, lo dicono i numeri, e quindi avevamo delle situazioni che stavamo tenendo monitorate, però diciamo che ci siamo voluti prendere il rischio di fare all-in e aspettare Francesco. Sapevamo che era una trattativa complessa, sapevamo che lui doveva gestire i suoi problemi che aveva, problemi, cioè situazioni contrattuali, diciamo, che aveva in ballo con l'Ascoli. Siamo stati bravi ad aspettare e a far forza sul fatto forse che lui ci volesse e volesse venire a giocare da noi per essere, diciamo, centrale nel progetto. Lui veniva da un anno dove tra Mantova e Ascoli non è stato magari così centrale come è stato abituato a essere nella sua carriera, e quindi noi questo era quello che gli volevamo offrire, gli potevamo offrire, e sicuramente poi il rapporto umano che abbiamo da anni col ragazzo ha fatto, diciamo, il resto.
0: Direttore, quando ho l'opportunità di sentire suoi colleghi direttori sportivi, mi piace fare questa domanda per avere un po' il polso della situazione, legato all'ingresso ufficiale del salary cap nel campionato di Serie C. Le chiedo se è cambiato e in cosa è cambiato il suo lavoro, il lavoro della vostra squadra mercato in questa sessione, oppure se per realtà virtuose come siete voi, ma anche tante altre di Serie C, diciamo una sorta di salary cap ve lo siete già imposto da tempo e avevate già dei cordoni ben precisi, e quindi la cosa non è andata a intaccare più di tanto la vostra operatività.
1: Guarda, hai detto tutto tu, nel senso che il salary cap fondamentalmente noi ce l'avevamo già l'anno scorso imposto, diciamo, dalla società, quindi era una scelta societaria già dalla scorsa stagione, forse anche addirittura non sia salary cap. Io dico sempre, noi siamo un esempio virtuoso, ma è molto più facile essere un esempio virtuoso a Ospitaletto, perché comunque c'è la possibilità di poterlo fare senza avere troppe pressioni, quindi c'è la possibilità di lavorare in un determinato modo senza che nessuno sia lì a giudicare positivamente in alcuni casi, quindi esaltare troppo o magari affossare troppo la squadra in caso di periodi e passaggi negativi che durante la stagione non ci sono. Quindi questo ti permette che cosa? Di aspettare ragazzi giovani che chiaramente hanno la necessità di essere aspettati, o di poter lanciare magari, certo, ragazzi che hanno la necessità di un periodo di ambientamento. A me piace sottolineare come io sto vedendo i miei ragazzi dello scorso anno che erano con noi della Serie D migliorati quest'anno, cioè io vedo dei giocatori che sono nettamente più pronti, ma perché hanno maturato un anno di esperienza. Io lo dico sempre, a Brescia probabilmente questo sicuramente questo non si può fare, perché non ti danno la possibilità di aspettarti. Brescia, come può essere Salerno, certo, come può essere Bari, come possono essere queste piazze. Penso che il problema del salary cap sia proprio più legato a queste realtà, nel senso che queste realtà hanno la necessità di spendere di più, non perché vogliano solo spendere di più, ma perché hanno la necessità di prendere giocatori che siano più pronti, e giocatori più pronti inevitabilmente, certo, hanno un valore di ingaggio maggiore, e questo poi comporta delle difficoltà in questo momento di mercato, sia per il salary cap, ma un'altra cosa che spesso non viene considerata è l'aspetto della lista, perché chiaramente anche quello è un problema, perché fare mercato è facile quando non si ha fondamentalmente in uscita da dover fare. Quando si ha del mercato in uscita da dover fare, diventa molto più complicato anche fare il mercato di entrata.
0: Direttore, siete nel gruppetto di 8 squadre che hanno strappato i 3 punti, hanno conquistato i 3 punti nella prima giornata di campionato, e diciamo che avete subito una sorta di scontro al vertice, perché il prossimo fine settimana, quello che sta per arrivare, andate in casa dell'Albino Leffe, formazione anch'essa capace di conquistare 3 punti nei primi 90 minuti della stagione. Che gara vi aspettate a Zenica? Tra l'altro, insomma, uno degli impianti più belli di questa Serie C.
1: Ci aspetta una partita difficile sicuramente, perché l'Albino Leffe è una squadra con dei valori importanti, che secondo me vorrà fare un campionato differente da quello dell'anno scorso, dove fondamentalmente non è mai stato a contatto della zona playoff, o comunque lo è stato in modo un pochino marginale. Penso che l'Albino Leffe quest'anno voglia essere una protagonista di quella parte di classifica, e penso che lo possa essere. Come hai ben detto, ha una società che ha tutto, è l'esempio forse più virtuoso di tutti, nel senso che addirittura hanno un centro sportivo di livello altissimo, hanno uno stadio super moderno che manca a tante società di categoria superiore. Quindi sappiamo che andremo a giocare una partita contro una realtà importante. Noi, con le nostre caratteristiche di voglia di battagliare, di mettere in difficoltà tutti, proveremo a fare punti, perché raccogliere i punti che ci servono per salvarci è il nostro obiettivo, e farlo il prima possibile non sarebbe male.
0: Nel novero delle 8 squadre con già 3 punti in classifica nel girone A di Serie C c'è anche, manco a dirlo, proprio l'Union Brescia, che è un po' etichettata, identificata da tutti come la squadra di riferimento per questo girone. C'è, a suo modo di vedere, direttore, una alternativa credibile? Perché se no la sensazione è che si possa andare ovviamente in proiezione, promozione diretta in Serie B, che si possa andare su un campionato un po', diciamo, monocorde, sulla falsa riga di quello che ha fatto il Vicenza lo scorso anno. C'è chi ha citato il Trento, c'è chi ha citato il Cittadella come possibili rivali proprio per l'altissima classifica. Voglio sapere come la pensa sotto questo punto di vista, se magari ci dice direttamente no, sarà l'Ospitaletto la prima contender del Brescia per la prima posizione.
1: No, assolutamente no a quello. No, diciamo che io innanzitutto sarei molto felice se il Brescia vincesse questo campionato, perché è una società con cui abbiamo un rapporto importante. Io poi personalmente ho un rapporto di amicizia, che penso che io do un valore importante a questa parola, e con Andrea Ferretti, il direttore del Brescia, ho un rapporto davvero che ci lega da tanti anni, e non nego che nei risultati positivi dell'Ospitaletto degli ultimi anni ci sia tanto di aiuto da parte sua, della collaborazione che abbiamo stretto in questi anni, sia in prima in Serie D che l'anno scorso. Quindi sarei molto contento. Il Brescia penso che sia nettamente superiore a tutte, e penso che l'unica avversaria del Brescia sia il Brescia stesso. Capire come, appunto, questa non pressione, ma questo aspetto di essere la squadra che deve vincere per forza, porti delle difficoltà, perché non è così facile vincere è sempre molto difficile, anche se sei la squadra nettamente favorita. Io dietro sicuramente metto il Trento, che è l'esempio di comunque si possa essere competitivi ad alto livello utilizzando anche i giovani. È un esempio secondo me bellissimo, sono bravissimi, il mister fa un calcio molto piacevole da vedere, ma anche molto chiaro da riconoscere. Penso che senza sapere che sia Luca Tabbiani ad allenare una squadra, si accolga velocemente che è una squadra allenata da lui, perché l'identità della squadra è chiara e riconoscibile in tutte le partite. E quindi penso che il Trento, con questa sua struttura, possa dare fastidio, ma la vedo chiaramente, bisogna essere onesti, penso anche intellettualmente un po' lontano dal Brescia. Il Cittadella è una bellissima realtà, che bisognerà un po' capire in questi ultimi giorni di mercato anche cosa accadrà sull'aspetto di Rabbi, perché chiaramente un Cittadella con Rabbi è un discorso, un Cittadella senza Rabbi è un altro discorso, e sostituire un giocatore come Rabbi penso che non sia facile per la categoria. Ti chiudo dicendo che come outsider io vedo sicuramente più realtà neopromosse, che considera le neopromosse mi sembra un pochino riduttivo, perché Treviso e Desenzano, per il mercato che stanno facendo, sono delle squadre che magari non lotteranno proprio per il primo posto, ma per posizioni al sole importanti io penso che lo possano fare, perché per i giocatori, ripeto, che stanno mettendo dentro, sono giocatori di spessore.
0: Allora, chiudo questo intervento, questa chiacchierata col direttore sportivo dell'Ospitaletto Polo Musso, facendolo sbilanciare anche sugli altri due gironi dove non è parte in causa, quindi magari si sbottona anche con più tranquillità, cercando di analizzare due gironi molto diversi. Il girone B quest'anno è stato etichettato da tutti, me compreso, quindi mi tiro dentro alla discussione. Come una sorta di B2 per il blasone, per la tradizione, la storia delle tantissime piazze che sono presenti nel raggruppamento. Non a caso tre delle quattro retrocesse dalla Serie B sono finite proprio nel raggruppamento del Centro Italia, e un girone C dove ci sono tante piazze, dove però quest'anno magari il tasso qualitativo sembra essere un po' sceso. Il Catania ha rinnovato il suo progetto, Crotone e Cosenza ancora sono un po' dei cantieri aperti. La Salernitana, forse la più accreditata, però ha iniziato anche male, perdendo all'Arechi subito contro il Sorrento.
1: Ma allora, il girone B sarà entusiasmante perché dirti chi potrà vincere è davvero difficile. Io sono un grande stimatore di Turati, quindi penso che lo Spezia possa fare molto bene. Ha iniziato con un pareggio, però penso che sia una squadra che possa giocare per vincere. Bisognerà capire quanto poi sarà veloce l'apprendimento della squadra, le richieste del mister, perché è una richiesta di calcio che richiede un po' di tempo per essere presa. Poi è un girone, come hai detto tu, che ha dentro Reggiana, ha dentro Pescara, comunque Ravenna, è davvero molto complicato, quindi fare un pronostico mi risulta difficile. Per quanto riguarda il girone C, sono d'accordo parzialmente con te sul fatto che il valore sia sceso, nel senso perché ti sei dimenticato di citare anche il Bari, che ha vinto molto bene all'esordio, che è un'altra squadra che può giocare per vincere. Chiaramente è la prima giornata riservata già delle
0: Giusto.
1: grandi sorprese, perché Salernitana che perde in casa, il Catania che perde in casa, il Cosenza che perde, cioè diciamo sei risultati abbastanza eclatanti dal primo turno, però manca ancora una settimana di mercato, ed è un girone dove secondo me invece il livello è molto alto e dove anche realtà come possono essere il Sorrento, che ha un ottimo allenatore, o ad esempio il Casarano, che è partito con una roboante sconfitta casalinga, ma ha una rosa molto importante. Se non sbaglio, in queste ore ha chiuso anche il colpo Patierno, quindi un giocatore che
0: Esatto,
1: diciamo
0: dall'Avellino.
1: spostano un po' con gli equilibri, significa che anche quelle squadre, passatemi il termine, piccole, perché nel girone C considerare squadre piccole è un termine un po' non adeguato, fare pronostici è ancora più difficile. Ma sul C mi sento di sbilanciarmi e buttare lì il Bari, perché penso che il Bari comunque, nonostante magari i problemi che ci possono essere con la tifoseria dovute alle ultime vicissitudini, penso che abbia un allenatore che sa come si fa a fare a vincere. Mi sembra che sia quello un pochino più avanti in questo momento nell'idea di costruzione della squadra.
0: Direttore, grazie mille, spero di risentirla presto e buona conclusione di mercato, buon lavoro.
1: Grazie a te, a presto.
0: Salutiamo Paolo Musso, direttore sportivo dell'Ospitaletto, che abbiamo voluto far sbilanciare anche sui gironi non di competenza dell'Ospitaletto Franciacorta, una delle tante realtà del girone A insite nella provincia di Brescia, che quest'anno, appunto, dopo Lumezzane, Ospitaletto, Union Brescia, ha accolto anche il Desenzano. È una sorta di girone casalingo quest'anno. Nella provincia di Brescia, che quest'anno, appunto, dopo Lumezzane, Ospitaletto, Union Brescia, ha accolto anche il Desenzano. È una sorta di girone casalingo.

0: il Grosseto in terra toscana.
1: Aveva già un'idea di gioco ben precisa dall'anno precedente, tu invece sei ancora in costruzione con la tua squadra, cosa ti è piaciuto di più e cosa ti è piaciuto di meno dei tuoi ragazzi?
2: Ma l'avevo già detto nella conferenza stampa pre-partita che sarebbe stata sicuramente una partita non facile per noi, l'avevo detto perché avevo visto le ultime partite della squadra di casa, è una squadra veramente frizzante, in ordine, che sa quello che vuole fare, che alterna le due fasi, riesce sia a mettersi sotto la linea della palla in maniera ordinata, e questo l'hanno fatto durante tutto il primo tempo. Secondo tempo hanno alzato le pressioni, sono venuti uomo su uomo praticamente in ogni zona di campo, ci seguivano in ogni zona di campo e abbiamo fatto fatica negli uno contro uno. Sicuramente dobbiamo metterci molta più qualità, dobbiamo sgasare molto di più, perché quando poi la partita diventa tutto un uno contro uno a tutto campo dobbiamo mostrare maggiormente le nostre qualità, visto che comunque sia il possesso palla era quasi sempre dalla nostra parte. E chiaramente penso che abbiamo delle responsabilità, oltre ai grandi meriti che ha avuto il Grosseto, io in primis, perché dovevo capire prima quali calciatori ci avrebbero fatto comodo, ma a tutto sommato questo serve sia per la conoscenza nostra personale, serve per mettere minutaggio anche a dei calciatori che oggi abbiamo messo secondo tempo e che non avevamo ancora visto, e quindi il nostro percorso di crescita deve assolutamente continuare, pur sapendo che tutti dobbiamo fare meglio me in prima battuta.
3: Francesco, a Paolo. Allora, diciamo che c'è una sensazione, siamo ancora alle prime battute, che manchi un uomo di personalità che sappia dettare un po' i tempi, perché nel secondo tempo la squadra ha subito parecchio rispetto, il primo tempo abbastanza equilibrato, nel secondo ha subito proprio questa iniziativa degli avversari. Manca forse un uomo d'ordine a centrocampo che sappia dettare i tempi, sappia quando accelerare e quando rallentare.
2: Sì, forse può essere una chiave di lettura anche questa. Oggi come oggi siamo molto giovani, quindi penso che sicuramente l'ordine ce lo deve dare il collettivo più che un singolo calciatore. Poi penso che quando metteremo dentro gli ultimi arrivati, che hanno già delle presenze in Serie C, che hanno un altro spessore da un punto di vista caratteriale, penso che sicuramente sapremo gestire meglio la gara. Oggi magari, come insomma dicevate anche voi, l'abbiamo fatto un po' meno visto la giovane età, oggi abbiamo bisogno di andare forte, di spingere forte, di far sgasare i cavalli dei nostri ragazzi, e poi insomma strada facendo penso che con l'ingresso dei nuovi arrivati troveremo anche un equilibrio diverso, anche se oggi tutto sommato penso che tutto quello che abbiamo concesso e lasciato per strada sia stato tutto di ripartenza, quindi è stato proprio un errore da un punto di vista tecnico spesso che ci ha condannato a fare qualche rincorsa in più.
4: Buonasera mister,

terza e ultima parte di questo appuntamento di mercoledì 26 agosto 2026 per A Tutta Ci, la rubrica di approfondimento dedicata al mondo della Lega Pro, della terza serie del calcio italiano. Sempre Luca Bargellini al microfono, sempre Costantino Fazzari dall'altra parte del vetro. In conclusione, prima di salutarvi con le voci di un altro dei protagonisti della prima giornata di

0: campionato ci sono, dobbiamo rendervi conto di alcune dichiarazioni invece di un operatore di mercato. Mi riferisco a Mauro Pederzoli, direttore tecnico dell'Union Brescia, insieme ad Andrea Ferretti, insomma, è colui che tira le fila del progetto tecnico della Leonessa. Pederzoli ha rilasciato un'intervista legata anche al mercato, all'emittente Teletutto, mercato ma anche rinnovi. Su questo tema si è espresso in maniera piuttosto chiara: il problema dei rinnovi è per me un falso problema, solo in Italia viene vissuto così, sono tutti giocatori del Brescia, verrà il momento di parlare con ognuno. La scadenza è giugno 2027, nessuno è limitato mentalmente così come il club, non si sente limitato nei loro confronti. Ripeto, è un falso problema. E poi ora siamo concentrati sull'ultima settimana di mercato. Oggettivamente solo in Italia si pensa che un giocatore possa concretamente smettere di aver voglia di giocare solo perché ha il contratto in scadenza. In tutto il resto del mondo il contratto viene onorato fino al 30 giugno, quando scadono i termini. Non ci si pone questi problemi. Parlando di mercato, sono stati fatti dai colleghi di Teletutto dei nomi come quello della morte di Vicenza, di Casiraghi, del Suttirol. Pederzoli ha risposto: non parlo di giocatori che non sono del mio club, la verità è che siamo abbastanza a posto, anche se riuscissimo a fare qualche uscita potremmo fare anche qualche entrata. In risposta a chi gli chiedeva del futuro di Vido, su Luca qualche movimento c'è, se va la possibilità di una nuova entrata è concreta. Quindi, tradotto, se esce Vido, il Brescia accoglierà un altro attaccante da mettere a disposizione di Eugenio Corini, tecnico delle rondinelle. Da quest'anno sì, possiamo tornare anche a chiamarle rondinelle perché la V sulla maglia è ufficialmente tornata e ci è mancata per tutta la scorsa stagione. Dicevamo che avremmo concluso con le parole di uno dei protagonisti della prima giornata. Prima con Musso abbiamo parlato di come tre delle quattro retrocesse dalla Serie B siano state inserite nel raggruppamento B. Abbiamo sentito Marco Turati, tecnico dello Spezia. Adesso ci spostiamo di qualche chilometro, andiamo a Reggio Emilia, dove ha parlato Attilio Tesser, tecnico della Regia, dopo un altro pareggio, anche in questo caso, questa volta diciamo un po' più complesso, perché la Reggiana ha pareggiato contro il Ravenna, terza forza dello scorso campionato che si è palesata come ancora una volta, anche per questa stagione, una contender credibile per il salto di categoria. Quindi noi chiudiamo con Tesser. L'appuntamento con Atutaci è ovviamente rimandato alla giornata di domani. Nel frattempo non perdete niente di tutto quello che prevede il palinsesto di TMV Radio, perché c'è tanto, tantissimo mercato. Poi ci avviciniamo al sorteggio della League Phase delle competizioni europee, quindi Champions, Europa e Conference League. Tra l'altro, domani ci sarà il ritorno del preliminare di Conference da parte dell'Atalanta di Maurizio Sarri. Insomma, c'è di tutto, c'è veramente di tutto. Non dovete perdere neanche un istante del palinsesto, la programmazione di TMV Radio. Io saluto e ringrazio Costantino Fazzari. Da Luca Bargellino, un buon proseguimento di giornata. E chiudiamo con Attilio Tesser. Ciao, ciao.
1: Giuseppe Marotta, Restor Carlino, piacere intanto. Allora, si vuole sempre vincere, però secondo me può essere soddisfatto, no? Perché è vero l'1-1, ma è una prestazione importante ad agosto questo, no?
2: Ma io sono contento della prestazione, poi la speranza e la volontà è quella di provare a vincere. Però per 60 minuti penso che abbiamo fatto veramente un'ottima partita, poi siamo calati, consapevoli che sarebbe potuto succedere per due motivi. Primo, che tre o quattro giocatori non sono al meglio della condizione perché chi reduce da infortuni, chi nelle altre squadre non ha giocato con continuità, quindi sapevamo di questo periodo e anche per come giochiamo noi, un gioco abbastanza dispendioso, aggressivo in avanti, come penso che sia successo oggi per 60 minuti, concedendo poco e creando tanto nel primo tempo e anche all'inizio del secondo tempo abbiamo avuto un quarto d'ora dove due occasioni da gol nitide, il palo e un'altra punizione di Manolo fuori di un niente. C'è rammarico di averla chiusa nel primo tempo solo con un gol, ma questo è il calcio, bisogna prenderne atto. Di fronte a una squadra importante, viene considerata a tutti una delle grandi favorite. Nel complesso, anche quando siamo stati bassi, non siamo stati più capaci di ripartire, però non abbiamo subito un tiro in porta su sviluppo di gioco. I pericoli e il gol l'abbiamo subito su calcio piazzato. Spinta e poi uno dal limite dell'area ha calciato e ha fatto gol. Quindi io personalmente sono soddisfatto di quello che i ragazzi hanno fatto.
1: Una cosa veloce, per quanto riguarda Castagnetti, domenica potremo vederlo, è una cosa più lunga, ci sarà qualcosa? Grazie.
2: No, questo vedremo i report medici dei prossimi giorni. È stata una sorpresa ieri sera quando il dottore mi ha chiamato a casa dicendo che Castagnetti aveva avuto un problema. Non è roba importante, però è roba un po' fastidiosa, ma sarà lascio ai medici parlare di questa situazione. Non credo che però per la prossima settimana possa esserci.
3: Non credo. Buonasera mister, sono qui Filippo Simonelli della Gazzetta di Reggio. Le volevo chiedere, questa sera si è vista una Reggiana composta, ben messa in campo, sembrava che tutti gli interpreti sapessero ciò che dovevano fare, una Reggiana anche molto propositiva, poi al di là del risultato, penso, come ha detto lei, che la prestazione sia stata molto positiva. Le chiedo quanto e cosa manca per vedere la sua Reggiana, dato che siamo ancora all'inizio.
2: No, diciamo che di base quello che è stato fatto nel primo tempo si avvicina molto, ci manca un po' di profondità, per come sono abituato io un po' a giocare, vicino alla prima punta, qualcuno che vada sulla profondità per caratteristiche di chi ha giocato stasera, si può Girma, che apro subito la parentesi, è stato bravissimo, si è messo a disposizione, ha giocato, ha lottato, ha corso e ha costruito, ed è uno di quei ragazzi che la condizione tra va via, non va via, va via, non va via, il ritiro anche messo per una settimana circa anche ai margini della squadra, ha saltato delle amichevoli, la condizione non poteva essere ottimale. Invece ha corso, si è impegnato e ringrazio come tutti gli altri ragazzi per l'impegno che ci ha avuto. Diciamo che di base un po' più di profondità, un po' più di attacco sulla profondità, in linea di massima è quello. Poi situazioni sempre migliorabili, sicuramente sì, ma abbiamo spinto e crossato sulle fasce laterali, siamo andati dentro per vie centrali, quindi abbiamo cercato di mettere in atto quelle cose che facciamo, che un po' il nostro modo di giocare.
4: Buonasera mister, Roberto Tegoni, Radio Reggio, tutto Reggiana. Le chiedo la gestione dei cambi, nel senso le motivazioni di Ponsi e poi vabbè, Bertagnoli fisico e Girma, immagino scelta tecnica.
2: Sono tutte fisiche, tutti quei crampi, e quindi Ponsi con i crampi, Bertagnoli uguale e Girma era molto molto stanco.
4: Ecco, poi dopo nel finale abbiamo visto Portanova chiedere il cambio, anche piuttosto plateale, con uno scambio con lei da bordo campo, e lui chiedeva il cambio e lei diceva ho finito i cambi. Però a parte questo, no, la scelta di mettere Papetti, quindi stravolgere i due centrali e schierare Bonetti a destra, Luca Mancino, ecco, non l'avevamo ancora vista quest'anno, quindi le chiedo...
2: Quest'anno abbiamo appena iniziato, magari ne vedremo tante delle belle, no? Ma guarda che è abbastanza semplice, non è stato stravolto nulla, perché Papetti fa il difensore centrale, è andato a fare il difensore centrale. Bonetti non è un difensore centrale, ma chiunque avessi messo a destra sarebbe stato fuori ruolo, perché purtroppo con l'infortunio di Libutti non abbiamo alternative. Quindi Papetti centrale e Bonetti perché? Maggio com'è? Rapido, veloce, destro, è sempre venuto dentro, meglio di lui, di passo, di gamba, di piede sinistro che va sul piede forte di Maggio, e penso che l'abbia fatta molto bene. Papetti non aveva il passo, l'ho provato in settimana, non ha il passo da potergli stargli dietro a Maggio, e invece penso che Bonetti proprio abbia quella qualità che poteva stare dietro a Maggio.
5: Le volevo chiedere una cosa, cercando il pelo nell'uovo, quando nel secondo tempo eravate in difficoltà fisica, non è mancato qualcuno in mezzo al campo che sapesse gestire la palla? Perché Portanova è portato dalla sua generosità, continuava a strappare anche se era stanco. Forse qualcuno che gestisse meglio, diciamo un Castagnetti, vi è mancato oggi, in quella frazione di gioco lì.
2: Per me Johnson non ha fatto una bella partita, ha fatto una grande partita. Quindi, se mi parla di Castagnetti, è un professore rispetto ai ragazzi che abbiamo dentro lì oggi. Sono entrati dei ragazzi, Suarez, che qui l'anno scorso non hanno fatto neanche un minuto. Quindi sono dei ragazzi più giovani, meno esperti, sia Johnson, sia Valarelli, sia Suarez, finché Bertagnoli ha tenuto l'abbiamo fatto, poi condivido con lei che bisognava tenere, però mi paragono a Castagnetti che non c'è, non posso dirgli altro. Per me Johnson è stato veramente non bravo, molto bravo.
6: Che sì o no? Che sì tutta la vita, cioè il ritorno di Che sì in Italia nel calcio europeo può essere davvero determinante per la squadra che riuscirà a riportare nella nostra, nel nostro campionato Frank Che sì. Frank Che sì è un giocatore di grande personalità, di grande affidabilità, è vero, ha fatto una scelta, quella di andare in Arabia negli ultimi anni, anche per un motivo economico, ma adesso si è proprio deciso a tornare rinunciando a offerte di rinnovo faraoniche da quelle parti per rivivere di nuovo le vibes europee, e ha trovato due soluzioni. La prima, quella della Juventus, che si è mossa con largo anticipo rispetto a tutti, con Luciano Spalletti che lo vuole tanto, con Ricky Massara che è stato il suo direttore sportivo al Milan, che sta premendo per cercare di non perdere la priorità acquisita. Dall'altra la Roma, un altro allenatore come Gasperini che lo ha avuto all'Atalanta, che sta spingendo col suo club per provare ad anticipare in queste ore la Juventus. La situazione è quella, che si è sempre dato priorità alla Juve, non dico che si è promesso alla Juventus, ma ha sempre dato priorità a chi si è mossa prima, come la società bianconera, che però ha fatto sapere fino a ieri di aver bisogno di un'altra cessione oltre quella di Miretti al Besiktas per poter andare a stringere e a definire. L'inserimento della Roma però può fare la differenza da questo punto di vista, può accelerare nella Juventus il processo interno di decisione e quindi provare lato Juve a chiuderla anche senza un'altra cessione. Dall'altra però è la Roma stessa che sta spingendo per far sì che si possa invece accettare subito l'offerta giallorossa. Le ultime sono che ieri c'è stato un incontro a Roma, ieri sera, in un hotel di Roma, tra la Roma e l'agente del giocatore, Giorgia Tangana, proprio perché la Roma ha voluto entrare in campo con serietà, con decisione, anche formalizzando un'offerta a Che sì. La Juventus nella notte è ritornata sul giocatore forte, provando già nella giornata di oggi se riuscirà, come dicevo prima, ad accelerare quel processo interno e a far sì che non serva un'altra cessione oltre a quella di Miretti per provare a definire l'arrivo di Che sì. Sono quindi ore decisive tra una Roma che continua in mattinata a cercare di abbracciare questa possibilità Che sì, che poi potrebbe portare a una cessione dei Ranawi, ma questi sono tutti discorsi successivi. Dall'altra Spalletti che sta insistendo con la sua società per dire non perdiamo questa occasione, cerchiamo di portare a casa un elemento comunque prezioso, alla seconda cessione ci si penserà nei prossimi giorni. Sarà un piccolo tormentone di mercato, vedremo se si risolverà già nella giornata di oggi oppure no, che riguarda la Juventus e Roma, che riguarda Spalletti e Gasperini, che riguarda Frank Che sì, un giocatore che al nostro calcio è sempre piaciuto e al nostro calcio sicuramente è mancato.
7: Scaldate.

0: Cari amici di TMV News, buonasera, ben ritrovati al consueto appuntamento con la nostra trasmissione. Come sempre il mercato, ma anche il campionato dopo la prima giornata di Serie A al centro della nostra trasmissione. Andiamo subito a salutare il nostro ospite, in collegamento con noi c'è Luigi Apolloni, ex difensore del Parma. Ciao Luigi, ben ritrovato.
1: Ciao, grazie, ciao Lorenzo.
0: Parliamo un po' dell'inizio del campionato, Inter e Roma, le più convincenti nella prima giornata, sei d'accordo?
1: Sì, sono quelle che hanno fatto vedere un po' la loro forza, la loro potenza, il loro gioco, hanno espresso, oltre che un buon gioco, insomma, hanno fatto anche, penso, divertire i propri tifosi a discapito di due squadre che hanno trovato delle difficoltà contro queste due ottime squadre.
0: Ecco, dice Cesare Prandelli che l'Inter è la più europea tra le squadre italiane, sei d'accordo?
1: Sì, penso di sì, anche per l'innesti che ha avuto, per la mentalità che ha mostrato in questa gara, anche se non era semplice, perché contro il Monza, insomma, non è che era una partita semplice, anche se chiaramente sui valori sono chiaramente diversi, però ha mostrato un gran gioco, ha saputo soffrire, ha saputo rimettersi in gioco e ha trovato, secondo me, una quadratura, un po' quello che aveva fatto un po' lo scorso campionato, e continuare e confermarsi non è mai semplice.
0: Senti, la Roma, a tuo parere, può davvero ambire allo scudetto?
1: Ma per come è partita sì, per quello che ha fatto vedere, per come ha giocato, per come ha messo in difficoltà una Fiorentina che per il mio non era la vera Fiorentina. Deve trovare un po' una quadratura, deve trovare un po' un equilibrio, deve trovare l'idea di grosso, però Roma ha mostrato tutta la sua forza con quei due giocatori davanti, Malen e soprattutto Dybala, che hanno fatto veramente la differenza.
0: Ecco, in effetti Dybala e Malen sembrano essere una coppia da sogno per quello che hanno fatto vedere nel campionato scorso, ma in particolare anche nella partita con la Fiorentina.
1: Sì, adesso si spera che Dybala possa essere continuo, non possano andare incontro a quei problemi dove l'anno scorso, se non sbaglio, ha fatto una quindicina, 15-16 partite per problemi fisici intere. Quindi spero che per la Roma possa trovare quella continuità e quegli acciacchi che ha avuto magari ridurre al minimo.
0: Per quanto riguarda sempre questa coppia, può ricordare qualche coppia del passato?
1: Ma sai, quando trovano due giocatori che trovano l'intesa come hanno fatto questi due giocatori, perché si capiscono, si vedono. Beh, io ai miei tempi c'era Mancini e Vialli, che erano due giocatori straordinari che sapevano capirsi al volo. Con la Sampdoria hanno fatto la fortuna della Sampdoria, e questo vuol dire tanto. Ecco, facendo dei paragoni, secondo me proprio due Mancini e Vialli possono essere, ecco, come lo era una volta Pulici e Graziani, però adesso andrei indietro di parecchio.
0: Dicevi della Fiorentina che in effetti è stata protagonista di una partenza horror, una squadra ancora alla ricerca degli equilibri, tanti giocatori nuovi, alla ricerca della coesione della squadra, alla ricerca di un'identità.
1: Sai, quando cambi gioco, vieni da una situazione come quella dello scorso campionato, dove qualcuno magari ha sofferto questa situazione. In più è arrivato l'allenatore nuovo che ha portato delle idee nuove, ci vuole anche del tempo. Poi la fortuna subito attraverso gli episodi, che il calcio è fatto di episodi, che magari ti gira una palla per fortuna, comunque fai gol e riesci a portare a casa la vittoria, e da lì poi puoi lavorare con più serenità. E questo purtroppo non è venuto dalla Fiorentina, ma confido molto nell'allenatore, che è molto bravo e molto preparato. Grosso è uno dei migliori allenatori italiani in circolazione, e il mercato ha fatto arrivare dei giocatori veramente importanti. Adesso va trovato quell'equilibrio, va trovata quella fiducia, va trovata quella coesione, e questo non è che lo trovi dall'oggi al domani, hai bisogno di tempo. Ecco, anche se poi il tempo stringe, perché ogni domenica c'è, o ogni sabato, insomma, c'è la gara, però per questo i valori che hanno possono essere messi in evidenza attraverso il lavoro che Grosso andrà a fare.
0: Che pensi invece dell'inizio della Lazio? Ha avuto tanti problemi nel precampionato, un mercato che stentato a decollare e poi è riuscita, dopo l'eliminazione dalla Coppa Italia, a vincere contro il Bologna con un gol di Frattesi, il neo arrivato Frattesi.
1: Ma sicuramente le difficoltà sono state tante. Gattuso è stato molto bravo a non agitare di più ancora la squadra, nel senso ha cercato di dare quella tranquillità, di quella convinzione, quella determinazione e soprattutto concentrazione nella gara contro il Bologna, che non è stata una gara facile, però ha vinto bene, si è ritrovato un giocatore importante per il calcio italiano e anche per la nazionale, perché Frattesi è un giocatore che in questi ultimi anni non ha potuto mostrare gioco forza perché non partiva, è partito poco come titolare. Non ha avuto quella continuità, adesso ha l'opportunità con la Lazio di dare continuità, quindi potrebbe essere un giocatore determinante, ecco, per Gattuso, per Lazio, ma anche per la nazionale.
0: Le tue impressioni sul Parma, sconfitto all'esordio 1-0 contro il Cagliari.
1: Ma sai, anche per quanto riguarda il Parma, sono degli elementi importanti, diciamo i più bravi, i più carismatici come Suzuki e come Pellegrino. Ne sono arrivati altri, poi questa ha iniziato un tipo di gioco diverso, comunque sta portando un'evoluzione a quello che aveva iniziato lo scorso anno e anche lì ci vuole del tempo, i nuovi che arrivano si devono integrare nel tipo di gioco che vuole questa e in più ci vuole, ecco, l'opportunità, ecco, di stare in un ambiente che Parma sotto quel punto di vista c'è, che ti permette di lavorare, tra virgolette, in una tranquillità che ti dà la convinzione, ti dà il tempo adatto proprio per lavorare e migliorare.
0: E comunque, rispetto all'anno scorso, quanto è cambiato il Parma anche dal punto di vista del gioco?
1: Ma è cambiato molto perché lo scorso anno questa proponeva un 3-5-2 o un 5-3-2 a seconda delle situazioni. Quest'anno invece ha iniziato questo nuovo percorso, questa nuova evoluzione del gioco nel 4-3-3. Dovrà trovare, secondo me, un equilibrio e soprattutto nell'incastrare quei giocatori adatti proprio per il 4-3-3. Ha un bel lavoro da fare, però sono convinto che dietro a una società che ti permette di farlo e soprattutto a un gruppo di lavoro intelligente, bravo e pronto a sacrificarsi.
0: Senti, Romano, l'autore del gol decisivo per il Cagliari contro il Parma, sembra orientato a scegliere l'Italia, lui che può decidere tra l'Italia e la Svizzera, sarebbe una buona scelta per Mancini, per la nazionale?
1: Ma sarebbe un'ottima scelta perché comunque ha fatto vedere, a parte il gol straordinario, che è un giocatore comunque che ha talento, che può essere un giocatore anche da nazionale. È chiaro che non ha quell'esperienza internazionale che faciliterebbe, ecco, l'inserimento anche in nazionale, però questo può essere un punto importante, soprattutto per Mancini che va alla ricerca di giocatori adatti anche al tipo di gioco che vorrà proporre.
0: Senti, tornando invece alle big, il Milan è partito col piede giusto, battendo il Torino, è un Milan che tutto sommato sembra aver incontrato anche il favore della critica per come ha affrontato questa partita, per come Amorim sembra essere riuscito per adesso a dare una fisionomia alla sua squadra.
1: Ma sì, è partito bene, il risultato è sicuramente la cosa più importante, anche come sviluppi di gioco, soprattutto nella prima parte e una parte del secondo tempo, ha fatto bene, poi ha avuto delle problematiche, ma questo è dettato anche dalle condizioni di qualche giocatore che ancora non è in formissima, però aver iniziato bene con un risultato positivo sicuramente aiuta moltissimo, soprattutto per una squadra come il Milan, che è alla ricerca di un'identità, alla ricerca di una costruzione di squadra importante per poter riportarla ai livelli che gli competono.
0: A proposito di Milan, è stato sottolineato anche il coraggio del tecnico dei rossoneri nel lanciare Cisse, che poi è stato autore di uno dei gol del Milan.
1: Ma sai, quando hai a che fare con dei giocatori e al Milan arrivano giocatori di talento, comunque giocatori che danno, che si mettono in mostra, l'allenatore ne fa altro che attraverso gli allenamenti capire quelli che i momenti e poter inserire. probabilmente la Morin ha scelto il momento giusto per affrontare questo giocatore che dove ha fatto anche un grandissimo gol. Sembra un gol semplice, ma invece non era semplice. Lui è stato molto bravo a rubare il tempo al difensore e di piattone poi ha fatto questo gol veramente di controbalzo, ha fatto veramente questo gol molto molto bello.
0: Senti, per quanto riguarda l'Atalanta, come stai valutando questo inizio di stagione? Atalanta che è stata impegnata anche nell'andata del preliminare di Conference.
1: Ma innanzitutto il discorso dell'Atalanta è un discorso un po' a parte, nel senso che è arrivato un allenatore molto bravo e molto preparato, ma con idee e concetti diversi rispetto a quelli che l'Atalanta ha avuto negli anni addietro, per parecchi anni addietro, da Gasperini e dopo da Juric e da Palladino. Il risultato sicuramente aiuta molto, c'è da lavorare, però c'è da capire che i giocatori si stanno mettendo stanno mettendo in condizioni migliori l'allenatore di poter proseguire su questo progetto, su questo modo di giocare. Sia Ristovic che lo stesso attaccante che ha fatto gol ex del Sassuolo, Raspadori, sono due giocatori importanti per lo sviluppo di gioco, quindi confido molto nel lavoro che andrà a fare Sarri e sono convinto che pian piano riuscirà a costruire un po' quello e dare continuità un po' a quello che è il suo modo di giocare, ma in maniera diversa a Bergamo, dove potrà vedere anche un gioco che divertirà in maniera un po' diversa.
0: Senti, invece che riflessioni fai sul Como? Perché ci si interroga tanto sul tipo di stagione che affronterà, dovendo essere impegnato sul doppio fronte campionato e Champions. Ci si domanda se effettivamente potrà lasciare qualcosa in campionato, potrà lasciare qualche punto per strada.
1: Ma sicuramente l'incognita è quella. Il Como lo scorso anno ha fatto un campionato veramente eccellente, quest'anno vorrà riconfermarlo, non è semplice, vorrà riconfermarlo. In più ha questa incognita appunto della Champions League che sicuramente toglierà energie e fisiche e psicologiche. Ma confido nella bravura di Fabregas perché comunque è un allenatore che conosce il calcio, conosce anche il calcio internazionale. Sicuramente qualcosa potrà togliere al campionato o viceversa potrà togliere la Coppa Campioni, però sono convinto che comunque il Como potrà fare veramente ancora bene.
0: Il Napoli invece che impressione ti ha fatto nella vittoria ottenuta contro il Genoa? Tra l'altro è stata una vittoria caratterizzata poi anche dalle polemiche arbitrali da parte dei Liguri.
1: Ma il Napoli io l'ho visto molto più libero di mente. Mi spiego meglio. Lo scorso anno probabilmente con i vincoli tattici che avevano, con Allegri non è più così, quindi l'ho visto secondo me molto più attento, molto più, ma non perché con Conte chiaramente metto in discussione i concetti di Conte, però probabilmente il calciatore arriva a un momento in cui ha bisogno di mettere se stesso e il gioco davanti e con Allegri potrebbe essere valorizzate ancora di più alcuni giocatori. Grazie
0: Luigi, grazie mille per il tuo intervento. Buona
1: a
0: giornata. E
1: voi, a tutti, ciao, arrivederci.
0: adesso, dopo questa chiacchierata con Luigi Apolloni, parliamo del Torino, il punto sui Granata tra mercato e campionato da parte del nostro corrispondente Emanuele Pastorella.
2: Ignazio Abate ha detto chiaramente che si aspetta ancora dei rinforzi per il suo Torino, lo ha dichiarato dopo la sconfitta all'esordio in campionato contro il Milan in casa per 2-1, quando lo stesso allenatore Granata diceva che in alcuni ruoli c'è proprio necessità di rinforzi perché la coperta è corta e in altri invece serve qualche innesto per aumentare il livello e diventare più competitivi. La situazione del Torino, quando ormai mancano pochi giorni alla chiusura del mercato perché il gong verrà dato il 1° di settembre alle ore 20, parte già dalla porta, dove da mesi, da settimane si parla di Perri, dell'Iz, ma le difficoltà continuano ad esserci, di conseguenza al momento Mascardi è da considerare il portiere titolare del Torino con Paleari alternativa, ma per la porta Petrachi proverà fino all'ultimo a trovare una quadra con il Leeds. Passando invece alla difesa, serve a tutti i costi un braccetto mancino perché Abate non ha un difensore di piede sinistro da sistemare nel terzetto, si fa il nome di Brassier, e poi c'è anche la possibilità di ritrovare l'ex Rodriguez. A proposito di ex, ne parlavamo proprio nelle ultime ore su tutto il mercato web. Petrachi ha al vaglio diverse opzioni di vecchie conoscenze granata, perché oltre a Rodriguez ci sono anche Darmian per quanto riguarda le corsie laterali, e c'è pure Mandragora, perché anche a centrocampo manca ancora un innesto. Mandragora della Fiorentina, appunto, è un'idea per il Torino, che però tiene d'occhio anche Braganza dopo aver ceduto Ilic a Lecce. In attacco, per ultimo, c'è abbondanza, perché Kulenovic e Adams sono in uscita. Per il momento non ci sono grandi offerte per i due esuberi nel reparto avanzato. C'è sempre Zapata, mentre il titolare ovviamente è Simeone. Per quanto riguarda il reparto offensivo, il sogno, l'obiettivo resta Sebastiano Esposito del Cagliari, con il quale è nato un vero e proprio testa a testa con il Sassuolo. A proposito dei neroverdi, saranno proprio i ragazzi di Aquilani i prossimi avversari del Torino sabato pomeriggio, nella seconda giornata di campionato da disputare al Mapei Stadium.
0: Torniamo anche a parlare della Lazio. Lazio reduce dalla vittoria importantissima contro il Bologna. Ne parliamo attraverso questo punto della situazione del nostro corrispondente Lorenzo Beccarisi.
3: In casa Lazio la giornata di Andrea Pinamonti, che fra poco arriverà a Formello per svolgere le visite mediche di rito e poi diventare ufficialmente un nuovo calciatore biancoceleste. Accordo trovato con il Sassuolo, operazione a titolo definitivo per circa 3-4 milioni di euro, più tanti bonus per arrivare a quei 13 milioni che era più o meno la richiesta del Sassuolo. Con l'arrivo di Pinamonti la Lazio può chiudere il suo mercato in entrata e adesso lavorerà sulle uscite. È fatta per Artistico al Padova, 3 milioni e mezzo entrano nelle casse biancoceleste, e si sta lavorando anche per piazzare altri giocatori in esubero, ad esempio Patarratkov, che è seguito dal Siviglia, operazione che si potrebbe chiudere in prestito con diritto di riscatto dopo che il calciatore serbo ha rifiutato due trasferimenti a titolo definitivo al Southampton per circa 15 milioni, alla Dinamo Mosca per 18 milioni. C'è da piazzare Nuno Tavares, c'è un'offerta di prestito con diritto di riscatto del Porto che però la Lazio non accetta, vorrebbe una garanzia del riscatto e quindi si lavora per un obbligo di riscatto. E poi c'è la questione Romagnoli da sistemare con il difensore classe 95 che spinge per andare in Qatar, ma manca l'accordo tra Lazio e Al Sadd, soprattutto sui termini di pagamento, e quindi attenzione anche all'opzione Atalanta per un ricongiungimento di Romagnoli con Maurizio Sarri, per una Lazio che inizia anche a lavorare in vista di quella che sarà la seconda giornata, la partita contro il Genoa. Venerdì ci sarà un allenamento aperto al pubblico, sarà la prima occasione per i tifosi per vedere da vicino la squadra durante l'allenamento. Sappiamo che non saranno presenti allo Stadio Olimpico i tifosi, e quindi avranno modo di esserci invece venerdì alle 18 in quel di Formello, per una Lazio che ha iniziato con una vittoria importante trascinata da Davide Frattesi contro il Bologna, e che si prepara appunto alla sfida di domenica contro il Genoa.
0: E siamo così arrivati alla conclusione di questa edizione del TMV News. Grazie a tutti per averci seguito. Buona serata.

0: È ora di far salire i giri del nostro motore e dell'informazione sportiva su TMV Radio Motor Valley.
1: Amici di Motor Valley, benvenuti a un nuovo appuntamento con noi questa settimana, tutto dedicato alla Formula 1, all'ultimo GP, e allora ne parliamo con Luigi Perna, collega della Gazzetta dello Sport. Ciao Luigi, ben trovato e grazie come sempre per aver accettato il nostro invito.
2: Ciao, ciao, grazie a voi.
1: Allora Luigi, partiamo subito con la prima considerazione: che cosa ha detto quest'ultimo GP di Formula 1?
2: Beh, ha detto che sicuramente che Kimi Antonelli è davvero padrone di questo mondiale. Ha ripreso dopo la pausa estiva esattamente come aveva concluso prima che la Formula 1 andasse in vacanza, con una prova importante in una gara difficile dove la Mercedes non era forse la macchina più veloce in pista, Kimi ha fatto tutto bene, ha limitato i danni, anzi è uscito con 9 punti in più sul più diretto inseguitore in classifica, che è Russell, a pari punti con Hamilton. Quindi anche in un weekend dove non ha fatto la pole position, dove non ha vinto, è come se avesse vinto, perché il suo vantaggio in classifica è aumentato.
1: Eh sì, che voto daresti alla sua prestazione in questa gara?
2: Un bell'otto. È vero, è mancata la qualifica perfetta, però c'è anche da dire che la McLaren era veramente molto forte a Zandvoort, lo era stato anche l'anno precedente, così come a Budapest, e Norris in grande forma, però poi dopo Kimi è stato bravissimo in gara, con due partenze incredibili, prima superando Russell e poi nella seconda partenza superando lo stesso Norris, che ha avuto la meglio in finale di gara proprio perché la sua macchina aveva qualcosa in più, però anche in questo Antonelli ha dimostrato di un passo avanti, ha dimostrato di aver sistemato quell'unico forse punto debole che aveva inizio stagione, cioè la partenza, lo scatto iniziale al via, ora è il riferimento anche lì, per cui quello che sorprende di questo pilota giovanissimo è la maturità oltre che la velocità, ma anche questa capacità di migliorarsi passo dopo passo, di riuscire a lavorare sulle proprie debolezze per diventare un pilota migliore. A 20 anni, perché oggi compie 20 anni Antonelli, arrivare a 20 anni appena compiuti ed essere già un pilota così completo è veramente qualcosa di straordinario.
1: Senti Luigi, a chi possiamo accostarlo del passato?
2: Beh, difficile fare paragoni, perché questo giovane fenomeno che abbiamo scoperto avere in Italia in realtà non è che somigli davvero a qualcuno. Il suo idolo è Ayrton Senna e gli accostamenti sono stati facili, anche forse un po' prematuri ovviamente. Lo stesso Toto Wolff, il team principal della Mercedes, ha detto andateci piano, rallentate, perché parliamo pur sempre di un ragazzo alla seconda stagione di Formula 1 che ha vinto quest'anno i suoi primi Gran Premi, seppure in maniera così prorompente, 6 vittorie nelle prime 12 gare. Però il suo idolo è Senna, e lui un po' all'indole di Senna nel voler andare sempre all'attacco, nel voler in questo essere generoso, nel voler cercare la vittoria sempre, costantemente. Tecnicamente invece è aggressivo quanto basta, forse un po' meno aggressivo di altri piloti come Verstappen o lo stesso Leclerc, però è il suo carattere quello che colpisce di più, questa capacità di gestire anche le situazioni senza farsi prendere dal panico, che è davvero rara in un ragazzo così giovane.
1: Sì, corre veramente da veterano Luigi, sembra veramente che ha anni alle spalle di Formula 1, anche nel gestire determinate situazioni. Forse, non so se sei d'accordo, è questo, no, l'aspetto che primeggia in lui, oltre diciamo le sue qualità tecniche, però questa cosa qui è impressionante sotto questo aspetto.
2: All'inizio può essere anche tutto facile, perché un pilota che appunto è al secondo anno, non ha ancora vinto un Gran Premio e vince la prima gara, ha già fatto tutto quello che gli viene chiesto in fondo, no? Per cui in quel momento lì le pressioni non ci sono. Ma poi Antonelli ne ha vinta una, due, cinque, sei, è diventato leader del mondiale, il più giovane leader del mondiale della storia. Adesso ha un vantaggio di 59 punti sull'avversario più vicino. Insomma, adesso può davvero vincere il campionato del mondo. E non è più la situazione di inizio anno, dove appunto tutto quello che facevi di buono era guadagnato e viaggiavi sulle ali dell'entusiasmo. Adesso sei un leader consolidato che deve mantenere questo vantaggio e deve arrivare fino in fondo cogliendo il grande obiettivo, che sarebbe un obiettivo storico, quindi qualcosa di gigantesco. Però, nonostante la prospettiva sia cambiata così, quindi sia cambiata radicalmente, Kimi Antonelli continua a mantenere lo stesso approccio. Pensa gara per gara, cerca di massimizzare il risultato, evita di commettere errori e soprattutto corre divertendosi. Quindi questa capacità di divertirsi da ragazzino di 20 anni è la sua forza, che smonta automaticamente tutte le pressioni.
1: Sì, è veramente sono d'accordissimo. Però ti chiedo una cosa: in questo momento, diciamo così, è difficile pensare che possa perdere il mondiale. Cioè, c'è qualcosa secondo te che può mettere in discussione la sua leadership? Non so, la tenuta psicologica oppure il ritorno di qualche avversario. C'è qualcosa che pensi che possa mettere in discussione il raggiungimento di questo obiettivo? Perché ad oggi io faccio fatica ad individuare una situazione di questo tipo, però siamo di fronte ad un mondiale che ancora ci offre tantissime gare e tutto può succedere. Il distacco dal secondo non è così eccessivo. Ecco, ti chiedo se individui qualcosa che possa poi non permettere di raggiungere questo traguardo ad Antonio.
2: Allora, guarda, se devo guardare al pilota, non vedo questo pericolo, nel senso che secondo me Kimi va molto forte, è un pilota velocissimo, è un pilota che sta dimostrando però anche grande solidità, grande completezza, nonostante appunto tutto quello che abbiamo detto riguardo alla sua giovane età. Per cui punti deboli non ne sta mostrando. Ed è difficile pensare che da un certo punto in poi lui vada in crisi per qualche ragione, anche perché questa macchina, questa Mercedes del 2026 è cucita addosso a lui, lui la sente benissimo, per cui non ha gli alti e bassi da una pista all'altra, per cui una volta va e l'altra volta non va. Qui tutte ragioni per cui è difficile pensare se restiamo alla Mercedes e Antonelli che questo stato di grazia si debba interrompere o si possa interrompere. Il problema possono essere semmai gli avversari, cioè che qualche avversario cresca così tanto nella seconda parte del campionato, mancano ancora tante gare, che a un certo punto cominci a vincere con una tale costanza e a mettere in difficoltà così tanto la Mercedes e Antonelli che le gerarchie possono ribaltarsi. Però sinceramente non è facile intravedere neanche questa situazione, nel senso che la Mercedes resta una macchina super competitiva, la macchina da battere, e gli avversari che emergono di volta in volta non hanno finora dimostrato la solidità, la costanza per confermare i propri progressi. C'è stato un momento in cui la Ferrari sembrava essersi avvicinata, adesso la McLaren che sembra andare forte su due piste che però sono favorevoli al DNA di quella macchina. Bisogna capire se una delle due riesce a consolidare certi progressi per diventare una rivale seria della Mercedes e una rivale che possa davvero poi sovvertire gli equilibri nella seconda parte del campionato. Però 59 punti non sono pochissimi da recuperare per i rivali più vicini e se parliamo di McLaren, Lando Norris è addirittura a 83 punti. Cioè ci vorrebbe una situazione tipo quella dell'anno scorso in cui Verstappen con la Red Bull è riuscito a fare un recupero di quasi 100 punti nella seconda parte del campionato. Ma parliamo di Verstappen, cioè di un pilota fenomenale, probabilmente, se non sicuramente, ha tuttora il miglior pilota sullo schieramento della Formula 1, al di là di quello che dicano i risultati di quest'anno. Quindi è difficile davvero pensare che la situazione possa sfuggire di mano a Kimi e alla Mercedes.
1: Ma la Mercedes è ancora la macchina migliore oppure diciamo così c'è qualche cosa che può far pensare il contrario?
2: globalmente è la macchina migliore. Ci sono piste in cui altre macchine possono essere più forti. L'esempio è stata McLaren, ripeto, in Ungheria e in Olanda, le ultime due gare. Pure la Ferrari su piste dove sembrava non essere favorita, come per esempio in Catalogna. Però sono stati lampi estemporanei da parte dei rivali. Invece la Mercedes ha dimostrato una forza e una costanza all'inizio del campionato incredibili, sia in termini di pole position sia in termini di vittorie.
1: Può ancora sviluppare la macchina oppure è arrivata, diciamo.
2: No, e questo è forse la chiave ancora più importante da capire. Che la Mercedes è partita con un tale vantaggio all'inizio campionato e dopo aver investito così tanto e così bene durante l'inverno, che di fatto ha sviluppato pochissimo questa macchina finora durante la stagione. E idem vale per la Power Unit, che loro potranno sviluppare con un solo gettone di sviluppo quest'anno contro i due della Ferrari, ma che probabilmente non porteranno neanche a Monza nel Gran Premio che ci aspetta, dove pure Kimi sarà costretto a cambiare la Power Unit andando in
1: Certo.
2: penale, sarà la quinta Power Unit. Come dire che con una base così solida che hanno, quasi loro non necessitano di fare chissà quali progressi nell'arco del campionato. Perciò hanno ancora la possibilità di sviluppare la macchina, l'hanno sviluppata poco finora, e c'è anche la possibilità che se non allunghino, ma sicuramente che mantengano il loro vantaggio. È molto difficile riprendere la Mercedes di quest'anno.
1: E questo ritorno, ti chiedo Luigi, questo ritorno della McLaren è vero? Come hai detto prima, ci sono dei circuiti che possono essere favorevoli, però mi sembra un Norris in grande condizione, lo ha dimostrato anche nell'ultima gara. Questo ritorno della McLaren, come lo consideri? Può, diciamo, fastidio oppure è una cosa momentanea del campione del mondo, insomma?
2: Sinceramente non riesco a esprimere un giudizio su questa, a risponderti con certezza a questa domanda, perché vorrei prima la controprova di altri tipi di circuiti. Andremo a Monza, una pista molto veloce, andremo a Baku, un altro circuito cittadino super veloce. Ci sono piste molto diverse da quelle delle ultime due uscite in Ungheria e a Zandvoort. Bene, se la McLaren confermerà i propri progressi, cioè di aver consolidato la propria forza, allora potrà davvero proporsi come una seria rivale della Mercedes nella seconda parte del campionato. Però deve dimostrarlo, deve dimostrare che gli sviluppi sulla vettura gli hanno fatto fare un passo in avanti su tutti i tipi di circuiti. E la Mercedes invece no, ha già dimostrato questa costanza su ogni tipo di circuito con prestazioni al vertice, può soltanto migliorare.
1: E ti voglio chiedere anche altro. Intanto, prima abbiamo toccato un po' l'argomento al volo di Verstappen, questo incidente che è avvenuto praticamente al primo giro, che sinceramente ha lasciato un po' tutti così, perché visto che era tutto praticamente orange la pista, vedere il proprio Beniamino che si schianta, che esce fuori alla prima curva, praticamente al primo giro, è qualcosa, insomma, che difficilmente vediamo. Come lo hai interpretato? Un errore oppure.
2: Beh, è stato sicuramente un errore suo e infatti se ne è preso tutte le colpe e le responsabilità. È un errore sinceramente che lascia l'amaro in bocca, trattandosi dell'ultimo Gran Premio che si correva in Olanda e quindi davanti ai tifosi di Verstappen, quindi un'enorme delusione. E tra l'altro un errore raro, sinceramente, Verstappen degli ultimi 4-5 anni, c'è cioè un pilota che sbaglia quasi mai, molto lucido nei momenti importanti della gara, oltre che straordinariamente veloce. Quindi è stata sicuramente una bella botta in tutti i sensi, non solo contro il muro, però conoscendo le qualità di Verstappen, il pilota eccezionale che è, me lo aspetto di nuovo forte. Ovviamente servirebbe una Red Bull alla sua altezza per vederlo brillare.
1: Eh sì, senti, andiamo alla Ferrari, ti voglio chiedere come giudichi questo Gran Premio, che voto dai alla Ferrari sia a Hamilton che a Leclerc, e poi c'ho qualche particolare che volevo, diciamo così, affrontare con te, vai.
2: Ai piloti do 6 e mezzo, una sufficienza piena perché entrambi sono stati sono stati gagliardi, hanno combattuto, hanno lottato, in certi momenti hanno inseguito il podio, in certi momenti della gara sono stati veloci, e mentre alla Ferrari do 5, forse stentato, per la gestione degli stessi piloti e della strategia. Esatto. Ci risiamo, la Ferrari continua a commettere gli stessi errori, in questo caso il modo di splittare le strategie dei due piloti e farli ritrovare in rotta di collisione proprio nel momento chiave del Gran Premio, con tutte le polemiche che ne sono scaturite, ovviamente di un Leclerc che stava facendo una certa strategia e si è dovuto fermare ai box per fare passare Hamilton dietro, che voleva passare prima, e si è imbufalito con i messaggi di cui poi si è scusato. Sì, ma tutto nasce a monte. Non si può chiedere a due piloti che sono così in lotta ravvicinata, che sentono questa enorme rivalità e competizione fra di loro e che sono staccati solo di 28 punti in campionato, dovuti più che altro ad uno stop, quello di Leclerc, per la rottura del servo sterzo in Spagna. Quindi in realtà con due vittorie a testa, quattro podi a tre, cioè due piloti che sono lì, sempre lì, hanno più o meno la stessa velocità anche in qualifica, quindi lottano su tutto. Dico, non si può chiedere poi a un certo punto a uno di scansarsi e di far passare l'altro. Bisogna fare in modo che non si ritrovino in quel frangente, in quella circostanza. Bisogna gestire le strategie come si deve, non è solo una questione di ordini di squadra dati e non dati. Quindi la Ferrari si becca almeno un bel 5, ma forse anche qualcosa meno, è una piena insufficienza. È ora che sistemino questo aspetto delle strategie, perché troppe volte abbiamo visto dei pasticci così.
1: Sì, infatti sei andato sul tema che volevo affrontare, proprio questo fatto di gestione dei piloti. Non so, io ho la sensazione poi che ci sia sempre un po' l'equivoco in questo momento Leclerc, no? Cioè, nel senso, tutti sappiamo quanto sia forte questo pilota, però l'equivoco nel senso che forse, non so che cosa ne pensi, era il caso di dare una mano un po' di più ad Hamilton in questa diciamo tratto di stagione, non lo so, che idea hai? Perché a me sembra molte volte che si attende sempre l'esplosione di Leclerc che non arriva e magari si va un po' a condizionare il tutto.
2: Guarda, io sono molto netto su questo. La mia opinione è che quando hai due piloti come Hamilton e Leclerc è impossibile battezzare un numero uno e un numero due. Cioè, è giusto che ciascuno dei due abbia le proprie chance e si possa giocare.
1: Però così sempre. Non c'è il rischio di perdere punti per strada, Luigi.
2: Sì, ma se hai costruito una squadra così, sai che è così. Cioè, hai scelto di avere due top driver che sono tra i più pagati della Formula 1. Quindi hai una formazione dove non c'è un numero due, sono due numeri uno. Finché uno dei due non prevale nettamente sull'altro, dare degli ordini di squadra oppure puntare decisamente da una parte diventa impossibile. Mettiamo che Hamilton abbia tenuto dietro Leclerc per 8 gare di fila e si trovi con 50 punti di vantaggio. Allora sì che puoi fare un discorso dicendo punto su Hamilton anziché su Leclerc. Ma qui parliamo di due piloti che, come dicevo prima, si sono equivalsi finora. Una vittoria a testa, 4 podi a 3, e 28 punti di differenza con un ritiro a sfavore di Leclerc che pesa, vuol dire che le prestazioni di Leclerc sono state grosso modo quelle di Hamilton. Quindi fare una scelta di campo a prescindere non è possibile, dipende da come si qualificano i due, da come si trovano in certi momenti della gara, e ricordiamo che qui in Olanda era davanti Leclerc fino a un certo punto di... poi arrivati in quella situazione, è ovvio che tu puoi dare un ordine di squadra oppure non dare un ordine di squadra, ma dare un ordine di squadra mascherato, perché richiamare Leclerc ai box due giri dopo Russell, quando lui doveva andare lungo, equivale ad un ordine di squadra mascherato. Quindi in qualche maniera l'hai rimediata, l'hai risolta, anche se sono scaturite tutte le polemiche di cui dicevamo, ma è la situazione che non si deve creare. Poi a monte c'è anche un problema legato al fatto che la Ferrari in qualifica non riesce mai ad essere efficace, per cui partendo indietro, partendo in terza fila, si fa molta più fatica.
1: Ma tu sei d'accordo con questa gestione, al di là del fatto che tu hai detto sono dei grandi piloti, sei d'accordo oppure avrei sfruttato per una gestione diversa?
2: Guarda, probabilmente avrei evitato di mettere Hamilton accanto a Leclerc, oppure avrei messo Hamilton e basta. Ci sono determinate. Questa però è sempre una mia opinione personale. Ci
1: Certo,
2: sono
1: certo, certo, certo.
2: anche squadre fortissime che hanno avuto due piloti eccezionali, la McLaren dei tempi di Senna e
1: I
2: Prost,
1: tempi sono prossimi, certo.
2: bene con la McLaren dei tempi di Hamilton e Alonso. Per cui di certo la Ferrari ai tempi di Schumacher non aveva una formazione così, perché accanto a Schumi c'era sempre il pilota, vuoi che sia Irvine, Barrichello o Massa. Per cui adesso la Ferrari ha fatto la scelta di Hamilton dall'anno scorso, ha scelto di mettere il più vincente pilota della storia della Formula 1 accanto al suo cavallino rampante, quello che ha allevato in casa. E certe volte ci sta che si arrivi anche alle scintille. Ci sono state nel 2025, quando si combatteva per gli ottavi posti, una stagione disgraziata. Ci sono quest'anno, quando si lotta per i podi. Chissà mai se ci saranno lottando per le vittorie. Lo speriamo, almeno ci si diverte di più.
1: La ritieni fuori dal mondiale la Ferrari? Oppure in lotta ancora?
2: Bah, sinceramente vederla in lotta per il titolo con le prestazioni viste finora e le situazioni viste finora è abbastanza complicato. Bisognerebbe che ci fosse un cambio di marcia netto che all'orizzonte non si intravede. Cerchiamo di capire cosa succede a Monza con l'introduzione della nuova Power Unit. Vediamo se questo grosso punto debole della stagione ferrarista, la Power Unit, lo è stato dall'inizio dell'anno, diventa invece un punto di forza, perché il telaio della macchina quest'anno invece è molto buono, e se ci sarà anche una Power Unit accanto al telaio, magari vedremo una Ferrari, ci ritroveremo una Ferrari che ci sorprende nella seconda parte dell'anno, ci fa divertire davvero. A quel punto diventerà ancora più importante gestire bene Leclerc, Hamilton e le strategie.
1: Che è un po' complicato, insomma, la gestione.
2: Complicato, ma se si è scelta quella strada, poi bisogna, se si mette in squadra Messi e Ronaldo, poi bisogna gestirli.
1: Eh sì, bisogna gestirlo, bisogna sicuramente, ma questo poi capita pure. Sai, mentre stavi parlando, stavo pensando anche al prossimo anno, ad esempio, nelle moto, la Ducati ha due grandi piloti come Marquez e Acosta. Stavo pensando anche prossimo anno, ad esempio, nelle moto, la Ducati ha due grandi piloti come Marquez.

0: all'altezza per poter competere al mondiale. Siamo sempre in attesa, no, di arrivare a questo momento che non arriva, oppure delle volte ti fai anche la domanda: ma è veramente all'altezza di vincere un mondiale Leclerc?
1: Beh, finché non hai la macchina per dimostrarlo, è difficile smentire gli scettici. Di sicuro Leclerc la propria velocità l'ha dimostrata in mille occasioni. Parlano per lui le pole position che ha conquistato con la Ferrari. Il discorso è che quando non è una macchina vincente, quando parti dietro, ci sono delle situazioni in cui diventa difficile, cioè diventa difficile centrare sempre l'obiettivo. E diventa invece più facile incorrere negli errori. Leclerc di errori ne ha fatti anche, ne ha fatto anche qualcuno di troppo, però secondo me è incontrovertibile considerarlo un talento, qualità per vincere il campionato del mondo di Formula 1. Ora, per dimostrarlo serve la macchina giusta. Se Leclerc avesse avuto la Mercedes di quest'anno, e
0: Ecco.
1: se avesse avuto la Mercedes di quest'anno e si fosse ritrovato nella situazione in cui oggi Russell nei confronti di Antonelli, allora potremmo dire che non è un pilota da mondiale. Ma la Mercedes di quest'anno l'ha avuta e ha avuto la Ferrari con accanto il pilota più vincente della storia e finora non ha sfigurato.
0: Senti, vi faccio l'ultimissima. Se Leclerc fosse sulla Mercedes insieme a Antonelli, ci sarebbe una bella sfida, eh?
1: E vedremo una grande lotta in casa Mercedes, una lotta che tanto per Russell quest'anno non c'è stata.
0: Sì. E dove punteresti tu in questo caso?
1: Non mi sbilancio, sono non mi sbilancio, sono due grandi piloti.
0: Eh beh sì, dai. Speriamo di vederli battagliare uno naturalmente, rimane in Mercedes e l'altro in Ferrari, ossia Leclerc, di vederlo insomma competere per il mondiale.
1: E anche è bello che
0: No,
1: Leclerc è
0: anche sì, ci mancherebbe. Ma la tempistica di vedere una Ferrari competitiva, che previsioni possiamo fare?
1: da quando
0: Competitiva proprio fin... Eh?
1: no, è davvero difficile dare una risposta. Sono anni e anni che ce lo vediamo. L'ultimo
0: Sì.
1: mondiale del 2007, l'ultimo mondiale costruttori del 2008. Parliamo di un'era geologica della Formula 1.
0: Mamma mia.
1: Voglio dire, quindi ogni anno ci chiediamo che cosa manchi alla Ferrari per arrivare al vertice. Qualche volta sono stati più vicini all'obiettivo, per esempio il mondiale perso da Alonso nel 2010 e nel 2012, quello
0: Esatto.
1: che poteva forse diventare un mondiale ferrarista nel 2018 con Vettel, però in un modo o in un altro è sempre mancato qualcosa, c'è sempre qualche ingrediente che manca e negli ultimi anni è mancato più di un ingrediente.
0: Luigi, l'ultima e ci salutiamo. Che cosa ci dobbiamo aspettare? Prossimo Gran Premio, 6 settembre, Monza.
1: Abbiamo un Antonelli che partirà nelle retrovie per il cambio della Power Unit.
0: Sì.
1: Per me, se farà la pole position, partirà con 10 posizioni di penalità, in undicesima posizione è un pilota che è ancora in grado di puntare al podio, pur partendo undicesimo, con la Mercedes è un motore fresco. La Ferrari ci auguriamo che con la nuova Power Unit sulla pista di casa ci regali una grande prestazione. Ci è riuscita anche in anni difficili, con la vittoria di Leclerc nel 2019, bissata nel 2024, quest'anno con Leclerc e Hamilton deve dare spettacolo.
0: Speriamo, speriamo. Luigi, noi ti ringraziamo tantissimo per essere stato con noi. Naturalmente, buon lavoro, a presto e speriamo di commentare una bella vittoria della Ferrari. Grazie, Luigi. Grazie
1: Grazie a voi.
0: a Luigi Perna. Termina qui Motor Valley di oggi. Naturalmente, noi vi diamo appuntamento alla prossima puntata con i motori sempre in primo piano. Grazie e buon proseguimento.
2: È ora di far salire i giri del nostro motore e dell'informazione sportiva su TMV Radio Motor Valley.

0: L'editoriale. Commenti, approfondimenti e punti di vista inediti con una grande firma del nostro giornalismo. Solo su TMV Radio. Interagisci con noi. SMS WhatsApp al 331-8200-213.
1: Eccoci qua, buongiorno, 11.08 minuti, primi mercoledì 26 agosto, a cavallo tra la prima e la seconda giornata di campionato, a cavallo tra le ultimissime giornate intense di calciomercato, le primissime riflessioni su quello che abbiamo visto, gli ultimi sogni dei tifosi per quanto riguarda appunto un mercato che impatta nelle prime due giornate di campionato. E allora, siccome le notizie sono tante, buongiorno e arrivo da Gabriele Latini in cabina di regia, Alessandro Santarelli in studio, andiamo subito dal nostro editorialista del mercoledì, Antonello Valentini. Antonello, buongiorno.
2: Ciao, eccomi qui.
1: Buongiorno Antonello. Allora, la prima fotografia a un campionato che stavolta è partito senza sorprese. Solitamente la prima giornata di campionato vede sempre qualcuno che stecca, no? Stavolta invece diciamo che le grandi o presunte tali hanno fatto tutto il loro dovere.
2: Sì, questo è vero, e ovviamente è troppo presto per fare delle riflessioni approfondite. Parliamo di prime impressioni. Dopo la prima giornata di campionato mi pare di poter dire che l'Inter comunque resta la squadra da battere, cioè la regina del campionato, anche per gli innesti che ha fatto. Poi va verificato poi l'inserimento dei giocatori inglesi che l'Inter ha preso, perché i giocatori inglesi in Italia non hanno mai avuto grandissima fortuna, ma è passata tanta acqua sotto i ponti. E poi quello che mi ha impressionato di più in senso positivo è stata la Roma di Gasperini, che ha asfaltato la Fiorentina, che è la squadra che mi ha impressionato di più in senso negativo. Non tanto e non solo per il risultato, perché prendere 4 gol all'Olimpico, insomma, fa male a chiunque, ma per la disorganizzazione della squadra non mi è piaciuto per niente. Grosso avrà molto da lavorare. Poi che dirti, il Milan è il Milan, il Napoli è il Napoli. Quella che vuol dire ha fatto una vittoria più striminzita di quello che si poteva immaginare è la Juventus, no? Che voglio dire, è andata a vincere a Frosinone, ma se il Frosinone avesse pareggiato avrebbe forse ben meritato un punto da portare a casa. Tra l'altro la botta che ha preso la Juve con l'infortunio di Yildiz, sì, è una brutta botta. Pare che il giocatore dovrà stare fuori almeno 2 o 3 mesi. E Spalletti che si lamenta di Colomboani, ma quest'anno credo che Spalletti abbia poco da lamentarsi. L'anno scorso aveva preso una squadra in corsa, Colomboani lo ha scelto lui, lo ha indicato lui. Sì, certo, ha giocato male, ha sbagliato un gol che avrei fatto pure io, tu no Alessandro, ma io sì, sì. Ha sbagliato un gol clamoroso, adesso scherzo naturalmente, e la prestazione è stata insufficiente. Però ripeto, siamo veramente agli albori del campionato, è troppo presto per tirare delle somme naturalmente, però le cose più belle le ha fatte vedere la Roma, secondo me, onestamente, come gioco, come velocità, come intraprendenza, come spirito di squadra e come realizzazione, con questo Malen che già dall'anno scorso ha cambiato la squadra, e con un Dybala che quando sta bene fisicamente è veramente un giocatore sopraffino, di grandissimo talento, di grandissima inventiva.
1: Antonio, hai già messo tantissimi argomenti sul piatto, li comincio a scorporare. Hai perfettamente ragione, è prestissimo, ma la Roma può essere l'antagonista dell'Inter?
2: Ma secondo me sì, perché no? La Roma gode di un pubblico straordinario, di un grandissimo entusiasmo. Ecco, questo può essere l'arma vincente, però può essere anche, voglio dire, l'eccesso di entusiasmo a fare qualche brutto scherzo. Però Gasperini è un uomo molto concreto e molto solido, ha ottenuto i rinforzi che voleva. La squadra mi sembra molto ben messa in campo, molto veloce, divertente da vedere la Roma. L'altra sera è stata la partita certamente più divertente, un po' come era il Como dell'anno scorso, che era bello da vedere, insomma. Poi è chiaro che, ripeto, il campionato è soltanto all'inizio, la Roma per sua fortuna ha anche gli impegni di Champions League. Domani sapremo dai sorteggi sapremo contro chi dovrà vedersela in questo mega girone da 36 squadre, questa mega classifica da 36 squadre, così come ovviamente l'Inter, il Napoli e il Como. Però io credo che la Roma possa essere certamente un concorrente per lo scudetto, e della lotta si possono inserire, se le cose andranno meglio, il Napoli, ovviamente il Milan, che Allegri ha costruito con grande concretezza e lucidità, e la stessa Juve, se dovesse cambiare passo e ottenere. Certo, adesso la Juve deve intanto concludere la campagna acquisti. Oggi è ripartito il nome del norvegese Sorloth, sì, che sì, è un ottimo attaccante, un corazziere, cioè, però è un giocatore di 30 anni, non è un ragazzino, parliamoci chiaro. Quindi,
1: ma soprattutto, Antonello, come sottolineavi, il Diz si opera, tornerà forse a novembre a disposizione, poi bisogna vedere quando riprenderà la forma. Però io credo che lì, Antonello, la Juve, più che un vice Yıldız, in realtà ne ha due, no? Perché ha comunque Boga e ha comunque Alejbegovic, debba andare proprio a risolvere il problema, oltre a quello atavico del centrocampista, ma quello di un attaccante, perché in ogni caso Spalletti vuole qualche altra cosa oltre a Colomani.
2: Ma sì, certamente, lui l'anno scorso ha dovuto fare i conti con due giocatori che ha trovato e che non erano due punte, Openda e David. Quest'anno però ha puntato Colomani, ha chiesto Colomani, che aveva già giocato nella Juve, che lui conosce bene, che ha le caratteristiche per far bene. Certo, gli deve affiancare però qualche altra cosa davanti lì, perché poi per fare gol ci vuole chi vede la porta e chi sa metterla dentro. Sorloth, pur non essendo, ripeto, giovanissimo perché ha 30 anni, è un giocatore di sicuro affidamento. Adesso il mercato si chiude il 31 e questa è un'altra anomalia, se vuoi, del campionato italiano. Sai che nei giorni scorsi anche Gasperini, De Rossi si sono lamentati di queste date del calciomercato che si chiude dopo l'inizio, sì, del campionato. Ci saranno state praticamente due giornate, però così è e andiamo avanti. Voglio spendere una parola per il mio amico Vino Gattuso.
1: Sì, ci sarei arrivato.
2: Che sta lavorando con la solita grinta in un ambiente ostile alla società, e quindi in maniera particolarmente difficile, e poi con qualche interferenza francamente impropria, quando il presidente della regione Lazio arriva a chiedere che il presidente della Lazio venda la società. Francamente siamo, secondo me, su un terreno, come di, per usare un eufemismo, improprio.
1: Sì, lo ha detto il governatore Rocca. Sai, Antonello, lì adesso c'è anche una questione politica che dovrebbe sempre rimanere fuori dal calcio, però siccome non siamo più novellini, dobbiamo vedere le cose con gli occhi della realtà. Insomma, i tifosi della Lazio comunque sono un bacino di utenza abbastanza importante in vista delle prossime elezioni. E loro hanno minacciato di boicottare Forza Italia se rimarrà Lotito.
2: Sì, ma attenzione, se la buttiamo in politica, la buttiamo in caciara. Non mi piace questo atteggiamento. Lotito è il proprietario della squadra, tu sai che sono stato sempre molto critico, sì, con Lotito, con certi suoi atteggiamenti anche di prepotenza, di arroganza, eccetera. Però voglio dire che si butti adesso in politica tra un senatore di Forza Italia e un presidente della regione di Fratelli d'Italia, a me francamente non piace, ecco, e mi auguro che non sia questo il terreno dello scontro. La Lazio ha un bacino d'utenza enorme, una tifoseria molto appassionata, lo sta dimostrando anche con atteggiamenti molto duri nei confronti di Lotito. Io spero, come ho detto l'altra volta, che al di là di Lotito, Gattuso, con il suo lavoro, con il suo impegno, con la sua testardaggine, la sua determinazione, riesca a riaprire comunque un dialogo con i tifosi, e molto dipenderà, ovviamente, parliamoci chiaro, anche dall'andamento della squadra.
1: Sì, sì, in effetti la vittoria di Bologna è stata una vittoria forse anche inaspettata. Il rovescio alla medaglia, Antonello, che ho visto un Bologna particolarmente in difficoltà. Il Bologna ha cambiato nuovamente allenatore, ha scommesso su un allenatore, poi proprio ti voglio fare una riflessione sulle parole di De Rossi. Però ecco, mi sa che il Bologna deve registrare diverse situazioni quest'anno.
2: Sì, sì, senz'altro, sono d'accordo. Ha avuto diverse occasioni per fare gol, intendiamoci, non è che non abbia costruito nulla in Bologna, ha costruito, ha in qualche occasione è stato impreciso sotto porta, un pizzico di fortuna in più, però voglio dire, deve certamente crescere e tornare almeno ai livelli dell'anno scorso, quindi da questo punto di vista sono sicuro che la squadra non potrà che migliorare, perché francamente partire con una sconfitta in casa, come è successo per il Venezia su uno straordinario Lecce che è andato a vincere 2-0 a Venezia, partire con una sconfitta in casa francamente ti mette di cattivo umore, ecco, ti complica il lavoro come allenatore, come ambiente, come società, come squadra, insomma.
1: Ecco, a proposito di cattivo umore, così ti porto su due argomenti ma sullo stesso allenatore, Daniele De Rossi, che peraltro io stimo veramente tantissimo, sia come allenatore, l'ho stimato da giocatore, ma anche come uomo, che è la cosa più importante. Due cose ha detto De Rossi. La prima riguardante quel gol che ha subito, no? Insomma, stavolta si è parecchio arrabbiato, secondo me a giusta ragione. E anche qui mi viene da dire, Antonello, stagioni nuove, polemiche vecchie.
2: Sì, nonostante tutti i buoni propositi, ma le polemiche ci saranno sempre, Alessandro, ci saranno sempre con buona pace adesso di Orsato, in passato di Rocchi e di chi li ha preceduti. Ovviamente c'è questo impiego del VAR che continua a far discutere. C'è un dato positivo, che forse almeno in questa prima giornata si è giocato un po' di più, sì, ho letto, sì, in media, sì, 5 minuti, che va a vantaggio dello spettacolo e del pubblico, perché ci sono delle interruzioni che sono francamente insopportabili, ingiustificate. Quindi da questo punto di vista bisogna dare fiducia agli arbitri. Poi continueranno a sbagliare, non ci sono dubbi. Orsato è certamente un uomo competente, di grande polso, però come vedi, nonostante tutti i buoni propositi, alla prima giornata sono già scoppiate parecchie polemiche, alcune giustificate, giuste, altre un po' pretestuose, perché spesso poi diventano degli alibi.
1: Devo dire che però quell'errore ingenuo a Napoli è grave, eh? È grave, soprattutto anche perché commesso da un arbitro non giovanissimo, mettiamola così.
2: Sì, non c'è dubbio, guarda, non mi fa vero il mio affetto, la mia amicizia per De Rossi, per dire che c'ha ragione Daniele questa volta, perché sai, poi c'hai di fronte una corazzata come quella, è chiaro che se poi subisci un torto abbastanza palese, abbastanza smaccato, le cose cambiano e ti girano le scatole.
1: E poi De Rossi dice un'altra cosa, questa volta alla vigilia della partita, facendo riferimento anche, no, a come si può diventare allenatori, al fatto che si deve fare il corso a Coverciano, che spesso è anche particolarmente oneroso. Lui dice: ma perché non posso io eventualmente prendere per il mio Ostia Mare un bravo allenatore che però di mestiere fa il fornaio, no? Ho fatto questa battuta e lo porto in panchina. Te come ti collochi, Antonello, che sei uomo di federazione,
2: insomma? Ma questa è una vecchia polemica, noi ne abbiamo già parlato a questi microfoni. Io ritengo, l'ho detto, l'ho scritto e lo ripeto, che uno dei primi interventi che dovrà fare il neo presidente della Federcalcio, Maragò, deve essere quello di ribaltare la scuola allenatori di Coverciano, che è sempre stata un fiore all'occhiello della federazione, invidiata e stimata nel mondo, e che da 15 anni invece è ingessata, ferma, immobile, è diventata una fabbrica di plumifici e di tesserini. Non va bene, non va bene. Anche in funzione dell'apertura, Sacchi non avrebbe, faceva i rappresentanti di scarpe, poi ha cominciato ad allenare l'Alfonsine o i Rimini e poi è diventato Sacchi. Cioè bisogna anche lasciare delle quote a chi, pur non avendo un passato agonistico significativo, ha però dimostra di avere talento, capacità di innovazione, intuito, e soprattutto per quanto riguarda gli allenatori dei giovani calciatori, che sono secondo me troppo trascurati. Allora Coverciano, la scuola allenatori di Coverciano deve essere smantellata, ovviamente conservando quello che di buono c'è, perché non è tutto da buttare naturalmente, e deve essere ricostruita con idee nuove, criteri nuovi, programmi nuovi, soprattutto per quanto riguarda i giovani calciatori che devono arrivare, i giovani allenatori che devono arrivare i giovani calciatori.
1: Ti porto anche su un altro argomento sempre istituzionale, perché nelle scorse ore ha parlato anche il ministro Abodi, ha fatto tutta una serie di riflessioni anche sulla competitività del nostro campionato. La competitività è alta e è sicuramente una buona notizia. Io però ti chiedo, Antonello, è veramente alta la competitività? Perché io comunque vedo veramente due blocchi del nostro campionato, le prime 7-8 e poi squadre che fanno grossa difficoltà. Non voglio fare nomi perché è antipatico, ma tanto ci siamo già capiti. È un campionato veramente competitivo?
2: Ma io non sono così pessimista, Alessandro. Io vedo che anche squadre, come dire, per intenderci, di seconda fascia, ho citato prima il Lecce, che sta in Serie A miracolosamente da molti anni e che fa enormi sacrifici per stare in Serie A. Il Lecce, come altre squadre di seconda fascia, secondo me, vuol dire, hanno alle spalle quello importante, a mio avviso, come per il Lecce, una società sana, una società solida, e hanno soprattutto, voglio dire, la convinzione, la determinazione di lottare a tutti i livelli. Certamente l'organizzazione della squadra conta molto, contano molto i nomi, perché è chiaro che il talento tecnico poi fa la differenza, però io non sono così pessimista sulla competitività del campionato, e io mi auguro che anche quest'anno possano esserci un maggiore equilibrio e che fino all'ultimo, come l'anno scorso, possa essere un campionato aperto sia in testa che in coda.
1: Stanno per cominciare anche le coppe europee, no? Domani ci sarà il sorteggio Champions, venerdì il sorteggio dell'Europa League. Ci sono ovviamente le nostre. Che ruolo sia in Champions, Antonello, e in Europa League possono ricoprire le nostre portabandiere?
2: Ma ovviamente l'augurio sincero, al di là dei colori, al di là delle maglie, è che tutte le squadre italiane vadano avanti. Tieni conto che in Champions soltanto l'Inter è in prima fascia, poi c'è la Roma in seconda, il Napoli in terza, il Como, che è una sorpresa incredibile, in quarta fascia. Ho letto tra l'altro che il Como non smette di investire, beati loro, c'hanno una proprietà questi Artono indonesiani che hanno i soldi per fare tre guerre. Hanno puntato adesso addirittura Ken della Fiorentina, offrendo, secondo quello che dicono oggi i giornali, poi sai, bisogna fare sempre un po' la tara, certo, addirittura 42 milioni per aggiudicarsi Ken. Ma io credo che, voglio dire, l'Inter abbia ovviamente le chance maggiori, le altre dipenderà molto dai sorteggi, dipenderà molto dallo stato fisico e dalla completezza degli organici, perché la Roma mi pare in grande spolvero, lo dico con molta franchezza. Il Napoli deve crescere, il Milan deve crescere, la Juventus deve riconoscersi, perché per il momento, voglio dire, credo che sia lontana dagli obiettivi, dalle ambizioni della società e dei tifosi.
1: Però sei d'accordo, Antonello, che se in Champions League, a parte l'Inter, forse andiamo a fare i comprimari, in Europa League, considerato anche che le inglesi hanno, diciamo, squadre di riserva, tra virgolette, le francesi lo stesso, le spagnole lo stesso, noi schieriamo due big, Juventus e Milan, insomma, portare a casa una competizione europea, è vero che l'ha fatta l'Atalanta 3 anni fa, però è sempre qualcosa di importantissimo e che ci manca.
2: Ma Juventus e Milan devono puntare a vincere, hanno fallito la qualificazione in Champions, che costa anche tanto, perché pesa anche sui conti delle società tantissimo, e adesso hanno, come dire, un obiettivo raggiungibile alla loro portata, quella di vincere l'Europa League. Io mi auguro addirittura che si possa ripetere una finale in Champions quella volta fra Juventus e Milan, e che le squadre italiane vadano avanti fino alla fine, perché secondo me è una competizione importante, ma per me sono tutte importanti, guarda Alessandro, anche la Conference League, certo, dove qualcuno storce il naso, un po' di puzza al naso, eccetera. Sono tutte competizioni internazionali, guarda che a livello internazionale, quando sale il grado di difficoltà, non ti regala niente nessuno. L'abbiamo visto anche in queste qualificazioni di Champions League di questi giorni. Squadre semi sconosciute, che sfido chiunque a citare o a ricordarsi o a dirmi di quali città sono, perché ovviamente molte non hanno il nome della loro città, però sono tutte squadre che si battono. È cresciuto molto il calcio da questo punto di vista, dal punto di vista tattico, dal punto di vista agonistico, della preparazione fisica, quello che forse al calcio italiano ancora qualche volta manca. Io vedo delle squadre in certi campionati che vanno a 6.000, che corrono dall'inizio alla fine, e spero che il calcio italiano possa, come dire, crescere anche da questo punto di vista, perché non basta essere dei fenomeni sulla carta o avere il nome o avere il brasone, poi sul campo bisogna pedalare.
1: Ultimissima domanda, Antonello, parlavi del Como, ci ritorno un secondo, perché è vero che adesso ha fatto una grande offerta per Ken, però insomma il Como con i giocatori italiani fa ancora molta fatica e Fabregas sembra davvero non volerli.
2: No, non esistono i giocatori italiani. Scusami, pazienza, tu sei troppo può, bisogna dire le cose come stanno. L'anno scorso credo che Goldaniga fosse l'unico italiano che ha giocato in tutto una ventina di minuti in tutto il campionato. Allora, anche da questo punto di vista è inutile predicare bene e poi razzolare male, non ci pigliamo in giro, perché i talenti italiani ci sono, vanno fatti giocare, vanno acquistati, superando magari certe restrizioni e certi impedimenti, chiamiamoli così con un eufemismo, di alcuni agenti, dei calciatori. Però voglio dire, Como certamente è divertente, sono bravi, hanno fatto un'ottima prestazione, si sono qualificati per la Champions, ma non è, secondo me, per il mio modesto parere, un esempio da seguire se vogliamo poi pensare al calcio italiano, alla specificità dei nostri vivai, ai giovani, alla nazionale, perché altrimenti ci pigliamo in giro.
1: Grazie Antonello, un abbraccio.
2: Grazie a voi,
1: buona giornata. Mi è piaciuta molto la chiosa finale sul Como di Antonello Vanettini, perché il Como in questo momento è costretto a spendere per un italiano, perché altrimenti sono quasi sicuro che se ha la possibilità di non andarsi a prendere anche Moise Kean per tutta una questione di liste e parametri, io credo che avrebbe pescato all'estero. Va bene, Latini, andiamo in pausa, poi dopo dobbiamo andare a fare un gran pastone di mercato, ragazzi, perché ci sono intrecci, intrighi, storie internazionali, spie al lavoro, no scherzo, più o meno sì, funziona così. Va bene, a tra poco. No, Leonardo c'è, Leonardo? Penso sia arrivato Leonardo, no?
3: Leonardo Tozzi.
1: Infatti, tra l'altro è uno dei big Leonardo Tozzi sui quali stanno lavorando quasi tutte le società italiane. Ma ne parliamo tra un attimo.

0: Rotocalcio. Ancora più calcio nella mattinata di TM Radio. A cura di Vincenzo Marangio.
1: 11:38 minuti primi, bentornati in diretta dopo l'editoriale con Antonio Valentini. Adesso andiamo a fare un giro anche sulle pagine online, ovviamente cominciando dal nostro sito di riferimento, Tutto Mercato Web. In primo piano c'è l'Atalanta, rifinitura verso il ritorno di Conference che sarà domani, e l'Atalanta deve vincere la partita, se no uscirà clamorosamente dalla Conference dopo il pareggio 0-0. Ci sono però 4 infortunati in casa Atalanta. Poi sempre in primo piano Lazio, trovati tutti gli accordi per Pinamonti, insomma è stato un po' complicato, avete presente i puzzle, ecco, la Lazio aggiungeva uno, poi un altro, poi un altro ancora, perché comunque la situazione in casa Lazio, soprattutto dal punto di vista del mercato, è molto può andare avanti per tutto il tempo, delicata, e quindi è riuscita a incastrare tutto per far arrivare Pinamonti, così c'è una punta di riferimento per Gattuso. Contatto telefonico tra Malagò e Immobile, possibile ruolo in federazione per l'ex attaccante, scrive ancora Tutto Mercato Web. Che poi sempre sulla Lazio, non solo Pinamonti, la Lazio ci prova anche per Harder, ma prima va ceduto Ratkov, che credo tutto sommato sia una cosa abbastanza difficile. L'editoriale di oggi Tutto Mercato Web è a cura di Marco Conterio. Il Como va all in con un mercato da scudetto e non è finita qui. Il disastro di Spalletti su Colomani. Queste le riflessioni di Marco Conterio. Andiamo a leggere l'attacco del pezzo. Fabregas e Suarez hanno capito che questo può essere l'anno, senza dirlo, perché mai e poi mai estorcete a qualcuno residente nella provincia di Como e dintorni la parola scudetto, ma questo calciomercato è degno di una squadra che punta al massimo. Il pareggio con Clodinese, una delle migliori e più sottovalutate realtà del calcio italiano, sono assolutamente d'accordo, non tragga d'inganno. Il Como è una realtà stabile, solida e in continua crescita verticale. È stata un'estate stellare, strappata al maxi colpo Nico Paz dal Real Madrid, adesso i fuochi d'artificio. Ricci dal Milan per il centrocampo si avvicina, anche il ritorno di Diego Carlos dal Fenerbahce per la retroguardia, e poi l'assalto a Moise Kean della Fiorentina. E in effetti, insomma, questo è decisamente un mercato da scudetto. Andiamo sulla Gazzetta dello Sport. In primo piano in questo momento c'è ancora il mercato della Juve, ma non tanto alla vicenda che sì, che più o meno conosciamo, nel senso che sì è stato tra virgolette prenotato dalla Juve, che ieri sera ha praticamente fatto uscire Miretti. La Juve ha cercato fino all'ultimo di inserire l'obbligo di riscatto, il Besiktas non lo ha accettato, ha però detto sia una forma in prestito oneroso, credo di 3-4 milioni, e che sì è sempre lì che attende. Che succede però nel frattempo? Che si è inserita anche la Roma. La Juve deve fare un'altra uscita, non necessariamente un centrocampista. È chiaro che la Juve sta cercando disperatamente di piazzare al migliore offerente, che però non c'è, uno tra Kuminers, Cabal e lo stesso David. E a proposito di David, Juve, sondaggio dell'Atletico per David, e se fosse la chiave per Sorloth. Ora, sinceramente, che l'Atletico Madrid si accontenti di David o David per cedere Sorloth, insomma, la vedo una manovra abbastanza particolare. Però contenti loro, contenti tutti. La Juve magari riesce a fare questo scambio, dunque a quel punto non verrebbe più inserito Nico Gonzalez, bensì David, che evidentemente è fuori dai progetti, fuori dai piani di Spalletti, che anche domenica scorsa l'ha tenuto in panchina per ben 90 minuti. Poi mercato, Perin ha firmato con il Palermo, è arrivato in mattinata in città, e ancora a Palermo, e ancora la Gazzetta dello Sport, la Roma in casa un nuovo palestra, così Emanuele Lulli ha conquistato Gasperini. In effetti lui ha fatto una buonissima partita contro la Fiorentina. Per quanto riguarda sempre il mercato, c'è da evidentemente ancora definire la una dei tormentoni dell'estate. Sapete che l'estate solitamente ci sono i tormentoni musicali che poi vanno di pari passo con i tormentoni del mercato. Uno di quelli di questo è quello di Leao. Poi ne parleremo tra un attimo anche con un esperto di calcio portoghese, di Leao e non solo. Però che succede? Succede che l'Aston Villa, che sembrava interessata a Leao, ha fatto marcia indietro. Rimane il Galatasaray, che ancora mostra qualche interesse sul giocatore. Il giocatore che però non vuole andare al Galatasaray. Per cui al momento, a meno di una settimana alla fine del mercato, Leao rischia di rimanere in pancia al Milan con Amorim, che di fatto lo ha già bocciato. Quindi vediamo anche qua, perché assolutamente la vicenda è difficile da risolvere nel giro di appena una settimana. Poi sappiamo, ragazzi, come funziona il mercato negli ultimi giorni: si cerca sempre di arrivare a Dama per tirar fuori il più possibile. Dopodiché io credo che già da questo fine settimana, quindi considerando da venerdì, i club dovranno arrivare a miti consigli, e parlo un po' per tutti, perché ad esempio c'è anche il Napoli che sta cercando Gabriel Jesus. Sembra che la trattativa possa arrivare a buon fine, però anche qua il Napoli deve necessariamente far uscire qualcuno. E le ultime settimane, anzi gli ultimi giorni di mercato, sono quelli dove poi alla fine si cerca di risparmiare da un lato e magari di accontentare anche il giocatore. In questo caso però, caso del Milan appunto, Leao sembra non voler accettare per esempio il Galatasaray. Allora andiamo da Ivan Cardia, c'è lui, quindi lo chiamiamo subito al telefono. Io scrivo in diretta, arriviamo, ecco, con il buon Ivan Cardia, che ci farà il punto della situazione sui tanti intrecci di mercato che si svilupperanno in queste ultime ore. Ce ne sono veramente tanti, però credo che si possa partire proprio dalla vicenda che in questo momento sta riguardando la Juventus e la Roma. Ce l'abbiamo Ivan? Sta per arrivare il buon Ivan Cardia, questione di secondi, eccolo qua. Ivan, buongiorno.
2: Buongiorno Alessandro, buongiorno a tutti gli ascoltatori.
1: Tanti nodi, tanti intrecci. Io comincio da quello che riguarda la Juve, anzi due aspetti della Juve. Il primo, che sì, si è inserita anche la Roma, vero Ivan?
2: Sì, si è inserita, anche perché comunque diciamo che la Juventus oggettivamente un po' di tempo lo ha lasciato per ovviamente fisiologicamente insomma di tempo per gli avversari, perché si muovessero, si inserissero. Io insomma, c'è il tentativo della Roma che ha incontrato ieri Giorgio Tanganà, la gente. Ovviamente la Roma ha una avrebbe in teoria un piccolo vantaggio tecnico, nel senso che sì, è stato lanciato da Gasperini ai tempi dell'Atalanta. La Juventus ne ha uno, secondo me, difficile da rimontare, legato comunque alla trattativa, perché è vero che poi ha aspettato di definire almeno una cessione, cioè quella di Miletti, oltre ovviamente alla risoluzione di Arthur. Però ha da tempo l'accordo con Kessi, diciamo che sì, immagino si sia, scusa la ripetizione,
1: no, certo,
2: immaginato bianconero da un po' di giorni. Quindi io credo che la Juve sia e mantenga una pole position. Essenzialmente la Roma ha delle armi, al di là di quelle economiche, ha l'arma Gasperini, ha l'arma della Champions, quindi sicuramente non è una una situazione, diciamo, che possiamo dire va al 100% alla Juve. Io credo che poi alla fine andrà comunque alla Juve, però la Roma se la può provare a giocare quantomeno.
1: Senti, ma è vero che l'Atletico Madrid ha chiesto informazioni su David? Se vuoi gliele posso dare io, un giocatore fortissimo che segna tantissimo.
2: Sì, sì, costa poco.
1: Costa poco.
2: Potremmo dare tutti al posto dei dirigenti della Juventus. Diciamo che i rapporti tra Juve, cioè Juve Atletico hanno un canale costantemente aperto. In generale l'Atletico ce l'ha con l'Italia, comunque un canale fatto tanti affari. La Juve e l'Atletico in quest'estate hanno discusso in cui non arrivando in alcun modo a Dama per quanto riguarda anche esatto. Gonzalez, ovviamente, per Sorloth. In questo canale ci sta che l'Atletico abbia quantomeno chiesto informazioni per capire qual è la condizione di David. La Juve credo che faccia ponti d'oro per farlo andare via. Poi c'è anche il tema grosso, rimane l'ingaggio fondamentalmente. Nel senso che la Juve non è che lo vende a zero, però secondo me non ha pretese troppo, cioè consapevole di dover dare un valore al giocatore, ma poi alla fine può fare anche a molta libertà, diciamo, a molto margine per poter, perché ricordiamo che è arrivato a zero. Sull'ingaggio questo discorso non vale, e l'ingaggio di David è da top player, ha un ingaggio molto molto alto.
1: Ma Ivan, in questo caso però si è chiusa la pista Nico, cioè se hanno chiesto informazioni per Davide vuol dire che non interessa più Nico, e quindi Nico potrebbe addirittura rimanere alla Juve?
2: Allora, non in assoluto. Io credo che Nico in realtà non si sia mai cioè l'Atletico non abbia mai fatto lì è per averlo, perché altrimenti l'avrebbe già portato, cioè siamo arrivati
1: esatto.
2: a fine mercato, e quindi se c'era tutto questo super interesse secondo me sarebbe già andato in porto. Però non vuol dire che è chiusa, nel senso che appunto nell'ambito di questo canale di comunicazioni ci sta che ne stiano parlando anche della situazione di Nico Gonzalez, cioè magari prova a imbastire un'operazione un po' più ampia. Secondo me è un'incognita legata anche alle valutazioni della Juve, perché comunque l'infortunio di Yıldız condiziona anche quel tipo di movimenti lì. Magari la Juve può considerare che Nico Gonzalez sì, non è ovviamente un perno, però a Spalletti tutto sommato non ne dispiace. Con Yıldız ai box è un elemento che quantomeno può tornare utile.
1: Intanto ti do un'ultim'ora, Ivan, perché stamane Moise Kean non si è presentato all'allenamento del mattino, e quindi vuol dire che lui se ne vuole andare. Cominciano. Tanto ormai i giocatori fanno sempre così, Ivan. Cioè, non si presenta, sì. Vuole andare via. Cioè, vabbè, comunque, lasciamo perdere l'atteggiamento. Questo vuol dire che si chiude a breve?
2: Allora, vuol dire che il giocatore fa una mossa per accelerare le discussioni. Non è detto si chiude a breve, perché il Como comunque un po' si sta stancando del fatto che la Fiorentina non apra. La Fiorentina ha una difficoltà legata al sostituto, cioè se non trovo un sostituto non c'è De Ken. In questo contesto in cui nella di ieri si è registrata un po' diciamo un po' scesa la temperatura dell'affare, credo che la mossa di Ken serva anche a dire: signori miei, va bene le dinamiche, capisco tutto, non ho rotto, però io voglio andare. E quindi a far capire che poi ok, se la Fiorentina non ha un sostituto non lo fa partire, però tenere un giocatore può essere giusto, legittimo o non legittimo, questo tra l'altro lo diranno anche i contratti tra le parti,
1: appunto.
2: Siamo insomma in quella dinamica, però tenere un giocatore che ti manda un messaggio così forte, insomma finora non aveva mai rotto, ora se fosse confermato, ma penso di sì, questo ritardo, questa indisponibilità ad allenarsi sia legata alla voglia di partire, è un messaggio molto netto per dire provate d'accordo, non entro in quelle, nel merito di quegli aspetti lì, perché non competono certo il giocatore, però provate d'accordo, perché altrimenti ci facciamo una stagione molto poco divertente per tutti.
3: Io lo capisco, no, Ivan, però è altrettanto vero che la Fiorentina, insomma, deve trovare in 4 giorni, 5 giorni un'alternativa valida, no il primo che passa, un'alternativa valida. Ci sarebbe David, senti un po' se gli interessa magari.
2: Diciamo che economicamente c'è poco David per la Fiorentina. Ma allora, però questo è un mio pensiero, non è un discorso legato alle valutazioni che fa la Fiorentina, perché quello che dici tu è giusto. Secondo me la Fiorentina è un'alternativa valida se l'è già messa in casa. Cioè, io in realtà, se parte Ken, farei giocare Pellegrino titolare.
3: Per l'amor di Dio, d'accordo con te. E alternativa a Ken?
2: No, l'alternativa, poi un nome alternativo lo devi trovare, su questo siamo d'accordo, e questa è la difficoltà che sta incontrando un po' la Fiorentina nel sondare il mercato degli attaccanti. Tra l'altro, un nome che in realtà non ha mai trattato, però che poteva rappresentare una soluzione, cioè Andrea Pinamonti, nel pomeriggio farà le visite mediche con la Lazio, quindi diciamo esce dal novero, detto che poi concretamente non c'è mai entrato, come dicevo prima, però dal novero anche delle ipotesi possibili, ecco.
3: Ti chiedo un'altra cosa, la penultima, e Leao? Perché anche qua la situazione rischia il Milan di ritrovarselo come giocatore, e mi pare che Amorim, insomma, tutto sto amore per Leao ce l'abbia.
2: No, più che altro io credo che più che Amorim sia arrivata un po' l'indicazione dalla società.
3: Ok.
2: Cioè è un discorso chiuso. Io credo che se ad Amorim avessero detto puntaci, a lui non sarebbe dispiaciuto. Però penso che gli sia arrivata un'indicazione chiara, legata anche al fatto che Leao oggettivamente nei comportamenti e in tante altre cose sembra un corpo estraneo al Milan. Lo sembra anche nelle valutazioni sul suo futuro e nel fatto che non stia per niente agevolando il club. Anche qui legittimamente, cioè, non è che Leao deve accettare qualsiasi soluzione perché glielo chiede il suo club, ne ha rifiutate, non ha perso la Premier League, non ha aperto l'Arabia Saudita, c'è sempre il Galatasaray che è impegnato in una trattativa. La trattativa non è, nel senso che il Galatasaray oltre 40 milioni di euro non è mai voluto andare, e il Milan giudica quell'offerta troppo bassa e c'è un po' uno stallo. Probabilmente alla fine può essere una soluzione comunque per chiudere dignitosamente la questione. È un peccato vederla finire così, perché comunque diciamo Leao è stato un giocatore importante per il Milan e ha rappresentato tanto poco qualcosa di rilevante nella storia recente del Milan.
3: Decisamente. L'ultima cosa, Napoli, Gabriel Jesus si fa?
2: Si tratta, secondo me alla fine sì, perché il Napoli, con tutte le difficoltà che ha, ha individuato in lui il giocatore da prendere. Ci sono delle operazioni in uscita da fare, c'è sempre Noah Lang che rimane diciamo il nodo principale per consentire al Napoli di muoversi in attacco. Se negli ultimi anni abbiamo visto un po' di movimenti in direzione Galatasaray, anche qui da capire anche come si incastri con Leao. Io terrei sempre vigile l'Atalanta, che può essere una soluzione per Lang, perché l'Atalanta sta cercando un giocatore in quel ruolo. Con il Bologna non si è mai andati finora troppo avanti nel discorso legato a Jonathan Rowe, e il Bologna non ha intenzione di cederlo, quindi io starei attento all'Atalanta. È una volta, anche solo a livello numerico, che il Napoli dovesse riuscire a liberare una casella, il prescelto è da tempo Gabriel Jesus.
3: Ivan, grazie, buon lavoro, Ciao caro.
2: A te, buon proseguimento.
3: Il buon Ciao. Ivan Cardia ci ha fatto luce sulle operazioni possibili in divenire di queste ultime ore. Alle 11:58 minuti primi noi andiamo in pausa, poi volteremo pagina e parleremo dei tanti portoghesi all'interno del nostro campionato. A tra poco.

0: Bentornati cari amici, 12.06 minuti, primi, seconda parte di Rotocalcio. Adesso andiamo a fare un bel focus sui tanti giocatori portoghesi che sono sbarcati nel nostro campionato. Prima però vi ricordo quella che è la notizia dell'ultima ora, il fatto che Moise Kean questa mattina ha detto no, ho un impegno, non vengo ad allenarmi. Ovviamente questo perché sta spingendo per la cessione al Como, però ecco, ha forzato decisamente la mano e dunque stamattina non si è presentato all'allenamento. Allora diamo il buongiorno a Francesco Nicolato. Ciao Francesco.
1: Buongiorno.
0: Allora parleremo con te insomma dei tanti portoghesi, visto che segui molto da vicino questi giocatori e il campionato portoghese in generale, che sono sbarcati nel nostro campionato. Però mi dai una tua lettura anche ormai su questi calciatori che fanno il bello e il cattivo tempo? L'ultimo è proprio Moise Kean.
1: Sicuramente i calciatori oggi, dopo la sentenza Bosman, hanno acquisito molto più potere e libertà di scelta. La gestione poi che viene fatta da parte dello staff di un calciatore o dello stesso calciatore spesso viene fatta solo sul breve termine, senza guardare magari una prospettiva più a lungo termine. Però è sempre una questione individuale, perché poi se guardiamo in Italia giocatori tipo più Esposito o Lautaro o altri profili garantiscono comunque una fedeltà al club, una visione molto più a lungo raggio. Dipende sempre con chi si ha a che fare.
0: No, sono d'accordo. E a proposito di questo, il primo focus che volevo aprire con te è su un altro caso particolarmente spinoso, quello di Rafa Leao. Sembrava che l'Aston Villa si potesse inserire, interessare, invece si è defilato, rimane solo il Galatasaray, il Milan, insomma, più che Amorim, il Milan lo ha messo fuori dal progetto. La tua lettura su questo e secondo te come finirà?
1: Leao innanzitutto ha rilasciato quell'intervista a fine stagione, sì, che non è stata ideale, e anche lì le persone vicino a lui dovrebbero consigliarlo meglio nel come muoversi a livello di comunicazione e gestione della sua immagine. Poi già nel corso della stagione c'erano stati dei problemi su quello scandalo che era uscito, che riguardava anche lui. Poi bisogna vedere se erano, certo, cose vere o non vere, però il suo nome era stato tirato in ballo. Anche questo non lo aiuta a livello di immagine e di comunicazione del club, visto che il Milan, e soprattutto con Amorim, sta cercando di dare una nuova immagine al club, un'immagine pulita, un'immagine che torni a essere competitiva nella scena italiana e internazionale. Leao, io so anche in modo diretto che al momento non ci sono club realmente interessati. Gli unici due club che avevano avanzato un interesse reale con offerte concrete erano il Fenerbahce, che era proprio lì per chiudere, ma il giocatore ha rifiutato, e il Galatasaray. A livello di campionati europei primari, io sappia, non ci sono delle reali interessi. Poi nulla toglie che l'ultimo giorno di mercato magari un'operazione viene fatta.
0: Ma cosa non ha mai funzionato, Leao? Perché credo che il talento non si possa assolutamente mettere in discussione.
1: Io non lo conosco personalmente, non lo posso valutare così in maniera dettagliata. Quello che non ha funzionato, vedendolo dall'esterno nel suo rendimento negli ultimi anni, probabilmente fare un passaggio di maturità dal punto di vista mentale. Tipo prendere ad esempio giocatori, ripeto, come Lautaro o altri profili come potevano essere Zidane o Ronaldo stesso, e magari cercare di essere molto più vicino a questo tipo di profili, cercando di capire come si arriva a quei livelli, perché lui le potenzialità le ha.
0: Assolutamente sì. Invece ci sono giocatori che arrivano sempre dal Portogallo, nel caso Rodrigo Mora, che ha avuto subito un grande impatto. Che tipo di giocatore è e cosa può dare alla Roma?
1: È classico numero 10, quello che eravamo abituati ad avere in Italia, tipo giocatori alla Baggio, giocatore di estro, di imprevedibilità, di visionarietà, perché ha delle letture che in pochi hanno. E il problema è che l'allenatore del Porto ha un'altra visione tattica, predilige giocatori con altra struttura fisica, ma soprattutto con altre caratteristiche dal punto di vista del gioco, perché ha una sua logica, un suo modo di sviluppare la sua filosofia di gioco, e quindi questo videogiocatore usciva da questi automatismi, a questi schemi. Però Rodrigo Mora è un giocatore divertente, classico trequartista che illumina il gioco, è un artista.
0: Ma infatti,
1: se avete sentito sì. Le ultime dichiarazioni, ieri sera Villas-Boas ha detto: come sei andato a Roma,
0: sì.
1: Un giorno ti verremo a riprendere,
0: è tornerai vero.
1: Qui al Dragao con noi,
0: sì,
1: ma perché
0: sì.
1: È stato un dispiacere per tutto l'ambiente Porto. Però se l'allenatore ha questa visione, il club appoggia l'allenatore fino in fondo.
0: Ti posso chiedere, al di là del ruolo, le differenze con Conceição, che sono due giocatori dal punto di vista fisico,
1: no, diversi,
0: così, però sono diversi.
1: Sono diversi, Conceição classico esterno offensivo che può eventualmente partire largo per venire a giocare dentro. Mora lo vedo un giocatore che va lasciato libero di spaziare tra le linee, proprio perché la sua creatività ti permette di essere imprevedibile nell'uno contro uno, nell'assist, andare a cercare la giocata risolutiva. L'unica cosa che ha bisogno di migliorare Mora, osservatelo bene anche voi, la qualità di visione periferica. Tiene spesso la testa bassa e poco alta, mentre un giocatore come lui, se è andato a salvare Messi muove la testa continuamente per avere una più veloce capacità di lettura degli spazi e delle giocate in profondità. Questa è l'unica cosa su cui ha bisogno di lavorare Mora in questo momento.
0: Conceição invece su cosa deve lavorare ancora? Sulla fase di finalizzazione?
1: Beh, è già un giocatore però con un'altra età, quindi è un giocatore più formato, ha già dimostrato buone cose. Lì l'unica cosa magari dargli più fiducia per garantirgli la continuità di giocata nel corso della stagione, essere più presente lì, con continuità per garantirgli maggiore capacità di rendimento, perché solo giocando poi riesci ad esprimerti con continuità a alti livelli. Se giochi poco fai più fatica.
0: Assolutamente. L'ultima cosa che ti chiedo: Gonzalo Ramos mi sembra l'impatto più che buono con il Milan.
1: Ma sicuramente un attaccante di valore. Ruben Amorim lo conosce bene, saprà sfruttare al meglio le sue capacità, con l'augurio che riesca anche a migliorare la sua qualità realizzativa.
0: Grazie per questo bel
1: grazie
0: focus sul calcio portoghese. Grazie. Allora, alle 12:14 minuti primi, parlando appunto di mercato, vi ricordo la notizia della mattinata è che Moise Kean è arrivato. Allora, la ricostruzione è questa: è arrivato in ritardo all'allenamento e poi ha detto no, non mi alleno, e quindi ha preso la macchina e è tornato indietro. Invece chi non torna indietro è il buon Pinamonti, Lorenzo Beccarisi. Ciao Lorenzo.
2: Buongiorno a tutti.
0: Buongiorno, sei tornato da Bologna, sì?
2: Sì. C'è un'altra tratta adesso dall'Emilia a Roma che verrà affrontata in queste ore. Quindi
0: che è quella di Pinamonti.
2: È un tratto di strada battuta, esattamente.
0: Visite mediche nel pomeriggio?
2: Visite mediche nel tardo pomeriggio, lui partirà subito dopo pranzo da Modena, perché lui è di base a Modena, partirà in macchina, quindi viaggio in macchina che lo porterà direttamente a Formello, dove svolgerà subito le visite mediche prima di potersi mettere di fatto da domani a disposizione di Gennaro Gattuso, e perché no, essere anche a disposizione da ex nella partita di domenica contro il Genoa.
0: Senti Lorenzo, è stata una formula un po' particolare quella che ha tirato fuori la Lazio, ce la puoi descrivere nel dettaglio?
2: Sì, particolare, ma non è una prima volta, è praticamente un trasferimento a titolo definitivo per una cifra piuttosto bassa, si parla di 2-3 milioni più molti bonus facilmente raggiungibili per arrivare a quei 12-13 milioni che richiedeva il Sassuolo fin da subito. La Lazio l'aveva già fatta in passato con il Verona per Belaian, questa operazione era ancora più estrema perché fu un'operazione a parametro zero più bonus per arrivare a 9 milioni e quindi è un'operazione che serve tendenzialmente alla Lazio per aggirare quello che è il mercato a saldo zero, ma diversa rispetto al prestito con diritto di riscatto, l'operazione che ha fatto con l'Ajax per Sudalo e con l'Inter per Frattesi, perché il Sassuolo, visto il contratto di Pinamonti in scadenza, è un contratto pesante da circa 2 milioni e mezzo a stagione, il Sassuolo voleva la certezza di non avere più diciamo, a libro paga un ingaggio così pesante. Si era pensato di fare l'operazione in prestito con un diritto di riscatto con il Sassuolo, che avrebbe sfruttato l'opzione del rinnovo del contratto di Pinamonti, che è scadenza del 2027, e quindi allungarlo di un altro anno. Ma non avendo la certezza che la Lazio poi avrebbe potuto esercitare il riscatto, si sarebbe trovata Pinamonti con un altro anno di contratto sul groppone.

0: tramonti che arriverà nel pomeriggio qui a Roma.
1: Ma allora verrebbe a dire Lorenzo, con un'iperbole, meno male che è saltato il centravanti che aveva preso a Roma, la Lazio la settimana scorsa, il famoso Bamba.
0: Allora, per Bamba Dieng in realtà era stato fatto un tentativo con la consapevolezza che comunque si sarebbero dovute fare le visite per capire come stava il ginocchio. Okay. Per le condizioni economiche della Lazio, prendere un parametro zero sarebbe stato meglio, perché questa operazione Minamonti comunque non migliora lo stato economico della Lazio, certo. Complicherà poi gli eventuali riscatti dei giocatori che attualmente sono in prestito. Però Pinamonti è sempre stata la prima scelta, soprattutto di Gattuso, e ci si è venuti incontro, perché comunque il Sassuolo ha accettato una formula molto particolare per Pinamonti, e l'ha accettata anche perché si è aperta la possibilità a Sebastiano Esposito, quindi si sono aperti degli scenari che settimana scorsa non erano aperti, e quindi una settimana fa Pinamonti era più lontano perché questa formula non si riusciva ad attuare, e per questo si era provata la soluzione Bamba Dieng. Come sempre succede, man mano che si avvicina alla fine del mercato, chiaro, si allentano un po' le posizioni di tutte le società che devono cedere, e quindi scatta come sempre il famoso valzer degli attaccanti nell'ultima settimana, ed è partito di fatto con l'operazione, la doppia operazione Pinamonti Sebastiano Esposito.
1: Ti chiedo altre due cose. La prima, adesso la Lazio riuscirà a cedere Ratkov?
0: Può aprire anche a formule diverse, sì, per esempio c'è una proposta del Siviglia in prestito di un diritto di riscatto. Il problema è il lato giocatore, perché due offerte erano arrivate a Formello, una del Southampton un pochino più bassa, si parla di poco meno di 15 milioni, e una da 18 milioni della Dinamo Mosca. Il problema è che entrambe le destinazioni sono state rifiutate dal giocatore, che invece sembra poter aprire alla Liga e al Siviglia. Vediamo, perché comunque la Lazio di attaccanti in esubero che poi sono andati in Liga hanno fatto bene, all'esperienza con Murici che al Mallorca ha fatto molto bene. Quindi c'è la possibilità di cederlo. Anche la scelta di Gattuso di lunedì di far entrare Noslin al posto di Dia e non Ratkov ha fatto capire come, nonostante abbia segnato comunque 6 gol nel precampionato, Ratkov non si è visto in questo momento dallo staff tecnico, e quindi di fatto è in uscita.
1: Cioè, fammi capire, Ratkov, detta anche le condizioni, con tutto il rispetto per Ratkov, però mi sembra un giocatore che si può permettere, no guarda, io non vado qui, piuttosto vado di là. È strano, eh?
0: Purtroppo nel calcio di oggi funziona così, funziona che se una società non vuole cedere un giocatore, il giocatore non si presenta all'allenamento e fa tardi. E succede che se una società vuole cedere il giocatore rifiuti le destinazioni, e quindi in questo momento la Lazio si ritrova a dover accettare un'offerta diversa, tra l'altro una condizione che cambia molto il mercato della Lazio, perché se la Lazio avesse venduto Ratkov a titolo definitivo, magari anche Frattesi sarebbe arrivato con una formula diversa, Pinamonti sarebbe arrivato con una formula diversa, e quindi la non cessione di Ratkov, che due settimane fa era molto vicina, perché l'offerta della Dinamo Mosca era stata già accettata dalla Lazio intorno al 9-10 di agosto, considerando il Frattesi era la settimana dopo, quella mancata cessione sta bloccando in maniera importante il mercato della Lazio in entrata.
1: Ti chiedo l'ultima cosa, e qui lo so che ti chiede anche uno sforzo. Beh, comunque alla fine, caro Lorenzo, la Lazio ha fatto un mercato di livello. Dai, Pinamonti, Frattesi, Sciutalo, no?
0: Allora, la Lazio ha fatto probabilmente il massimo che poteva fare con le disponibilità che aveva. Il problema è verificare questo mercato fra un anno, ovvero se, come ci dicono i conti, è così, ovvero la Lazio non ha migliorato la propria situazione economica e quindi avrà lo stesso indice del costo del lavoro allargato, la Lazio avrà il mercato bloccato a gennaio. Il mercato bloccato a gennaio significa che poi i riscatti che dovrai esercitare entro il 30 giugno tu non li potrai esercitare, e quindi se tu hai fatto questo mercato in cui comunque ne sei uscito bene per i nomi che sono arrivati, ma poi Frattesi e Sudaro non li puoi riscattare, che hai pagato

0: dato 8 milioni per averli questa stagione per una società che in una situazione economica molto difficile, non so quanto si potrebbe parlare di mercato fatto bene, quindi bisognerà vedere. Diciamo, viste le premesse poteva andare peggio, però c'è anche da dire che bisognerebbe fare mercati in uscita, e le uscite della Lazio sono state prossime allo zero, l'unica è stata Gila. Ti do l'ultimissima, arrivata proprio in questo momento. Sì. Si muove qualcosa in uscita, perché la Lazio sta per cedere Artistico,
1: sì,
0: centravanti che ha girato in prestito un paio di anni, va al Padova, operazione da 3 milioni e mezzo a titolo definitivo, e quindi qualcosa anche in uscita si sta muovendo, e non escludo che questi 3 milioni e mezzo di fatto siano la parte fissa dell'operazione di Monti, quindi l'uscita di Artistico stia finanziando la prima parte dell'esborso
1: L'ultimissima davvero. Dopo la vittoria di Bologna, la Lazio giocherà domenica sera contro il Genoa. Cambia qualcosa dal punto di vista dell'afflusso all'Olimpico? No,
0: non cambierà nulla. Non ci sarà grande pubblico. Ciò che cambia l'affluenza sarà il settore ospiti / i tifosi delle altre squadre che vengono, che magari vanno anche negli altri settori, e quindi non penso che la partita col Genoa, con tutto il rispetto, possa portare 10.000 persone allo stadio. Penso che saranno le 7-8.000 persone che abbiamo visto regolarmente dalla seconda parte della scorsa stagione. Potrà esserci un piccolo cambiamento andando un pochino più avanti, già pensando alla prossima partita casalinga, quella del 13 settembre, in attesa di capire quando si giocherà, perché dipende anche dal sorteggio delle competizioni europee, perché ci sarà Lazio-Milan. Lì sicuramente ci saranno più persone, ma perché ci saranno molti più tifosi del Milan allo stadio, e quindi vedremo una cornice di pubblico diversa.
1: Lorenzo, grazie, un caro abbraccio. Ciao,
0: grazie,
1: Lorenzo.
0: A voi, buon proseguimento.
1: Oh, allora, tra l'altro, evidentemente tra quei 7.000 ci sarà anche il nostro Francesco Tringali con il suo abbonamento in tribuna Montemario, fatto proprio accanto al presidente Lotito. Va bene, andiamo in pausa e torniamo tra poco con Alain Valnegri.

0: Ultima parte di Rotocalcio in attesa di Alain Valnegri. Andiamo a approfondire quello che sta accadendo a Firenze per quanto riguarda la situazione di Moise Kean. Ovviamente cominciamo dalle pagine di tutto mercato web, che evidentemente mette in primo piano la situazione. Moise Kean, scrive il collega Alessio Del Lungo, va allo scontro con la Fiorentina. Secondo quanto riportato dal nostro Firenze Viola, il centravanti classe 2000 è arrivato in ritardo al Viola Park e ha fatto sapere al club la sua volontà di non allenarsi. Manca sempre meno alla fine del mercato, ma l'obiettivo dell'italiano sembra quello di forzare la mano e ottenere il via libera per la cessione al Como, società con cui ha l'accordo a tempo sul contratto. Proprio ieri, peraltro, è arrivato il rilancio da parte dei Lariani, che hanno messo sul piatto 35 milioni di euro di parte fissa e 5 di bonus per Kean. Paratici sa che l'offerta è congrua al valore del calciatore, considerando anche la scadenza del suo contratto nel 2029, ma non può privarsi di lui senza un vero sostituto, pur essendosi già tutelato con l'acquisto di Pellegrino, scrive tutto il mercato web. A breve ci saranno novità. Andiamo a vedere anche come riporta il tutto la Gazzetta dello Sport. Ormai il caso è aperto, scrive, e contorni un braccio di ferro, da quanto emerge dal Viola Park, Kean sarebbe arrivato tardi all'allenamento per poi decidere di non prendere parte alla seduta. Un nuovo capitolo diverso agli altri, che si aggiunge a una situazione di mercato in evoluzione che stava portando l'attaccante lontano da Firenze. Proprio ieri, peraltro, a Firenze si è celebrato il centenario con una manifestazione nel cuore della città, alla quale ha preso parte anche attuale presidente, il figlio di Commisso, insomma, che dal punto di vista italiano leggermente rivedibile, ma comunque ha partecipato. Scrive ancora la Gazzetta dello Sport: le prossime racconteranno ulteriori sviluppi e reazioni. Con questo nuovo elemento viene da rileggere in modo diverso pure la mancata titolarità di Neri a Roma, anche quando è possibile che ci fosse stato già uno strappo. Anche se Moise è entrato sul 3-0, ha dimostrato di voler incidere. Alla fine della conferenza post partita, Grosso lo ha pure ringraziato. Quindi questo il caso Kean. Andiamo invece a vedere l'altro caso che si sta relativamente aprendo, cioè l'inserimento della Roma su Kessi, scrive la Gazzetta. Una settimana di fuoco per regalare a Gasperini ulteriori pezzi in una macchina che sembra già da scudetto. La Roma è al lavoro su più fronti. Una sorpresa si è aperta a centrocampo, dove Tony D'Amico cerca il colpo che potrebbe sistemare più reparti. Il direttore sportivo infatti si è inserito nella corsa Frank Kessi, svincolato nel milione della Juve da diverse settimane. Un tentativo, scrive la Gazzetta, che nasce da una strategia ben precisa e che porterebbe alla cessione di El Hanaoui. Il marocchino, mai entrato davvero nelle grazie di Gasperini, è stato sondato dal Crystal Palace, oltre che da due club arabi. Kessi quindi andrebbe a rimpiazzare El Hanaoui, ma non solo, perché la Roma conta di incassare 35 milioni dall'ex Lens, nonostante i tempi stretti, soldi che andrebbero poi girati all'esterno offensivo e che combaciano quasi integralmente con la richiesta fatta da Lione per Fofana, impegnato stasera nel preliminare di Champions. Insomma, una Roma che si vuole sempre più candidare allo scudetto, scrive la Gazzetta dello Sport. Quindi calano un po' i veli anche sulla Roma, visto che lo stesso Francesco Balzani scrive di Roma che quest'anno vuole fare una sorta di all-in per lo scudetto. Pensate invece in Arabia Saudita, Bufera CR7, Postecoglu lo toglie, sarebbe allenatore, lui non ci sta. Al Nassr in 10 rimonta da 0-2 a 3-2 e ovviamente Cristiano Ronaldo non l'ha presa particolarmente bene, mettiamola così, ma questo è Ronaldo, lo si conosce. Torniamo nuovamente su tutto mercato web per andare a vedere le altre notizie. Il Genoa ha preso il centrocampista Judelson, è nazionale under 20 del Canada, quindi si muove anche il Genoa. La Lazio, ne abbiamo parlato prima, ora Ratkov può partire, l'attaccante ha aperto al trasferimento al Siviglia. Mentre sempre pagina di tutto mercato web, altra situazione, perché se vi ricordate qualche giorno fa era stato, in maniera secondo me abbastanza improvvida, avvicinato De Jong alla Juve. Ma qual è il problema di De Jong, giocatore centrocampista del Barcellona, che insomma ha dei seri problemi al ginocchio? Infatti Barcellona, De Jong ancora lontano dal rientro, sente dolore al ginocchio, per cui De Jong, grandissimo talento, veramente un talento di enorme livello, ma frenato dagli infortuni, dunque ancora problemi per il giocatore attualmente in forza, come detto, al Barcellona. Ancora andiamo stavolta sul Corriere dello Sport, in attesa dell'arrivo di Alain Valnegri. Kane in ritardo all'allenamento, rottura totale con la Fiorentina, cosa sta accadendo? L'attaccante di Viola, corteggiato dal Como, è sceso in campo oggi all'ordine di Grosso. Nuovamente, il Corriere dello Sport dice: Roma un attaccante in più, pressing per Fofana, il DS D'Amico tratta con il Lione per avere il belga, la svolta può arrivare domani, appunto dopo il preliminare di Champions che stasera giocherà per l'appunto il Lione. Mentre il Corriere dello Sport ci fa sapere anche che Gabriel Jesus Napoli può sbloccarsi, secondo il Corriere dello Sport è vicino all'addio invece Leao, cosa che in realtà insomma non risulta, perché ne abbiamo parlato anche prima. Leao insomma non vuole andare al Galatasaray, ha problemi comunque con il Milan, la società in qualche modo vorrebbe cederlo. L'Aston Villa, che sembrava pronto a inserirsi nella giornata di ieri, ha fatto un passo indietro. Tra l'altro l'Aston Villa non è nuovo a queste situazioni, perché la stessa cosa l'aveva fatta anche con Jonathan David alla Juventus, nel senso che sembrava pronto ad inserirsi per il giocatore, poi invece ha fatto una clamorosa marcia indietro. La stessa cosa l'ha fatta proprio con Leao, e Leao ha in questo momento soltanto una squadra che lo sta corteggiando, che lo sta cercando, è il Galatasaray. Però, come abbiamo detto anche in precedenza, lui fondamentalmente non accetta questa destinazione, quindi è un nodo che il Milan proverà a sciogliere proprio in queste ultimissime ore di mercato, altrimenti si troverà evidentemente a tenere questo giocatore, che potrebbe anche essere, per l'amor di Dio, una buona notizia, ma la verità è che lo stesso allenatore non è che ne sia particolarmente entusiasta. Altra notizia arrivata nella giornata di ieri: si ferma Zaniolo, 4 settimane di stop per lui, quindi tegola in casa udinese. Se vi ricordate, Zaniolo è uscito dolorante nella partita con l'Udinese, sembrava in un primo momento potesse trattarsi di crampi, invece era appunto un problema muscolare. Così come notizia della tardissima serata di ieri per la Juve, l'operazione di Yıldız. Yıldız che nei prossimi giorni si opererà. C'era anche l'opzione della famosa terapia conservativa, che avrebbe fatto tornare in campo il giocatore nel giro di 2 mesi, però sapete benissimo che quando si opta per le terapie conservative diventa poi anche una sorta di scommessa. Quindi, giustamente e correttamente dal mio punto di vista, il giocatore ha deciso di operarsi. Questo lo porterà a rimanere fuori per tutto il mese di settembre, per tutto il mese di ottobre, probabilmente per tutto il mese di novembre, e forse nella seconda metà di novembre potrebbe cominciare nuovamente ad allenarsi, prima evidentemente parzialmente in gruppo. È chiaro che poi ci sarà anche la fase di riabilitazione, però il giocatore magari ricomincerà a allenarsi verso i primi fine di ottobre, primi di novembre, per poi rientrare forse entro la fine dell'anno. Questo evidentemente porterà la Juventus a fare delle scelte di mercato, ne stiamo parlando, non tanto per un sostituto dello stesso Yıldız quanto per un attaccante. Abbiamo Alain Valnegri, ciao Alain.
1: Ciao Ale, buongiorno.
0: Allora Alain, parto da Ken, non si è, cioè, si è presentato in ritardo e ha detto: io oggi non mi alleno, voglio andare al Como. Te la faccio molto breve. Te aspettavi questo atteggiamento del giocatore?
1: Sì, sì, sì. Mi sorprende che arrivi così tardi.
0: È vero, è vero.
1: Ma sinceramente non ho rimpianti. Io da bambino ho visto Antonioni, ho visto Bertoni, ho visto Diaz, poi Baggio, Battistuta, Mutu. Gente, sì, di grande qualità tecnica, però comunque anche con dei valori. E Ken, sinceramente, io non sono mai innamorato di Ken. Quando segnava, comunque ero ben cosciente che era il suo anno e ho tanti dubbi sul fatto che possa ripetersi. Glielo auguro, perché anche in chiave nazionale, però l'anno scorso ho fatto vedere tanti limiti sull'implicazione, sull'atteggiamento, sul collettivo. Niente, meglio andare su un profilo più collettivo, che si possa adattare al gruppo e non pretendere che il gruppo si adatti a lui.
0: Va trovato a breve giro di tempo però, Alain, perché comunque è chiaro che Ken l'hai perso a questo punto.
1: Sì, no, ma Paratici comunque è uno che lavora con dei scout competenti, dunque se hai i soldi comunque certi calciatori, è chiaro che non puoi andare a bussare per dei calciatori dominanti con ambizioni di scudetto nel loro campionato o zona Champions. Devi andare su un giocatore che non è soddisfatto e che vuole cambiare aria e che fa un upgrade firmando a Firenze. Un'operazione un po' tipo Pellegrino. Adesso vedremo cosa nel Chelsea. Ci sono vari calciatori che comunque non fanno parte dei progetti di Xavi Alonso e potrebbe essere comunque Mega, per esempio, un profilo interessante. Si parla di Beto alla fine ti porta a profondità, non è uno da 20 gol a stagione, però ti porta a profondità, conosce la Serie A e pace, e adesso a Firenze abbiamo bisogno di pace.
0: Quanto sposta Ken nel Como? Cioè il Como a questo punto fa un altro passo verso ambizioni clamorose?
1: Sì, il Como deve tornare in Champions, questa deve essere l'ambizione. Il Como non si può permettere di non tornare in Champions quando fai degli investimenti di questo tipo. Dunque Fabregas ha disegnato una squadra e una rosa comunque per poter essere competitivo in Champions, e come diciamo da un mese ha preso i calciatori per fare anche un calcio un po' diretto, meno fabregasiano, se lo possiamo definire in questo modo, e Ken comunque ti permette di giocare palla lunga, è tutto Ken. Alla fine Palladino ha costruito una stagione con una media punti altissima a Firenze con questo schema. Dunque Fabregas in determinate partite in Serie A, ma soprattutto in Champions, probabilmente userà questo modo alternativo per giocare.
0: Poi parliamo anche di altre squadre, ma domani sorteggio Champions, ruolo delle italiane, Alain?
1: È l'Inter da outsider. E poi faccio fatica a capire bene, ma il Napoli non ho ancora capito bene a cosa giocherà e come giocherà e cosa farà, se fa qualcosa sul mercato.
0: Gabriel Jesus sembra abbastanza vicino.
1: Sì, vabbè. Giocatore da rilanciare, sì. Come Badiashil, è lo stesso, profilo. Giocatore di gran talento, giovane, che non ha rispettato i margini di progressione, dovuto anche a degli infortuni. Adesso in Champions vedremo. La Roma l'ho vista bene, non so se può con la rosa che ha Gasperini giocare ogni 3 giorni con questa intensità. È un po' la domanda, perché altrimenti la Roma vista contro l'Atalanta è la prima volta che vedo una Roma versione Atalanta di Gasperini, con quell'elettricità, con quella capacità di andare subito in porta, con quella fisicità. Se riesce a mantenere questo, la Roma potrebbe fare una figura molto simile dell'Atalanta in Champions, che comunque con Gasperini ha fatto le grandi stagioni in Champions. E poi il Como, vedremo come si adatta. La rosa a livello qualitativo e quantitativo penso che sia completa. Adesso quando giochi ogni 3 giorni comunque c'è un cambio di chip che devi comunque acquisire. Vedremo quanto tempo se lo acquisisce e se riesce a andare alle partite di eliminazione diretta.
0: Veniamo alla Juve, perché il Diz alla fine ha deciso di operarsi, starà fuori credo più o meno fino a dicembre. Cosa cambia, Alen?
1: Beh, dà un'opportunità agli Abegovic di accelerare il suo processo di adattamento. Adesso la Juve voglio capire come finirà il mercato. Penso che la Juve sarà protagonista negli ultimi giorni di mercato, perché con Kessié, Zirkzee comunque cambierebbe faccia la squadra, e sarebbe un mercato comunque coerente, con pochi soldi ma con idee, con una figura come Carnevali che ti fa vedere che quando hai qualcuno di competente puoi lavorare anche con pochi soldi. Adesso vediamo. Che sì, mi sembra che sia vicino anche con quel prezzo di Miretti in Turchia, sì. E Zirkzee sarebbe la ciliegina, perché Zirkzee ti cambia tutto il reparto offensivo.
0: Leggevo oggi, Alen, spero che tu mi possa dare qualche conferma, che l'Atletico Madrid avrebbe chiesto informazioni su David.
1: Ma sì, ma l'Atletico ho tanti dubbi su quello, dubbi, però l'Atletico ormai ha la grana Julian. Secondo me Julian finirà all'Arsenal. Dunque deve prendere una punta, ma sostituire David con Julian, Julian con David. Insomma,
0: auguri!
1: Sinceramente, almeno che Simeone abbia visto qualcosa che non abbiamo visto.
0: È impazzito.
1: Ma non lo so, ho tanti dubbi, soprattutto se esce Julian.
0: Sì, onestamente tanti dubbi anch'io. Questi 2 mesi di Ildiz fuori, vedi l'esplosione di Alibegovic o più campo per Boga? Perché poi i due sostituti...
1: Boga è una certezza, la migliore operazione che ha fatto la Juve da tanti anni, Boga. Relazione qualità, prezzo e rendimento, Boga ha reso la grande, è tornato quello di Sassuolo. È una certezza, Boga se lo metti dall'inizio, se lo metti al 45esimo, se lo metti all'80esimo, ti dà qualcosa, ti dà lo strappo, ti dà l'uno contro uno, ti dà sempre l'idea che possa succedere qualcosa. Aljabegovic è un diamante, adesso è grezzo, bisogna lavorarci, bisogna pulirlo, ma Spalletti comunque sa gestire quel tipo di calciatori e saprà dosificare e comunque gestire anche il minutaggio tra tutti e due. Vedremo, secondo me Boga avrà più minutaggio perché sopporta meglio la pressione, un giocatore già fatto, e immagino che comunque Aljabegovic non lo voglia bruciare Spalletti.
0: Invece non si sblocca la situazione Leao, Alen, sembra che Leao non voglia andare in Turchia, nella tua cara Turchia, e alla fine questo rischia di rimanere a Milano.
1: No, penso che se ne andrà comunque. Alla fine troveranno una soluzione, una formula. Col Galatasaray è spesso così, è proprio il Galatasaray che è interessato a Leao e lui vuole andare a Istanbul a difendere i colori giallorossi. Ma mi sembra che avevamo un accordo con la Aston Villa, però è chiaro che andare in Premier per Leao, che comunque non rientra e non pressa, è complicato, perché lì e poi con Emery finisci subito in panchina.
0: Sì, infatti. Infatti.
1: Dunque è meglio andare in Turchia, dove puoi giocare a sprazzi ancora, hai tante partite, nel Galatasaray giochi tante partite dove comunque attacchi dei blocchi bassi, dunque lì sul rientrare, sulla pressione non c'è l'esigenza che ci sarebbe nella Aston Villa. Peccato per lui che non vuol crescere, ormai l'abbiamo capito,
0: ma ormai gioca su
1: 2-3 qualità e basta. Vada al Galatasaray, ma il Galatasaray stia attento, perché comunque anche lì comunque troverà concorrenza, e in Champions loro comunque vogliono fare bella figura in Champions, e in Champions se tu non fai bella figura puoi giustificare lo stipendio che chiede, sarà difficile. Soprattutto immagino che la formula sarà un prestito con opzione.
0: Certo,
2: Sì, sarebbe quella. Senti, ti chiedo l'ultima cosa, Len. Proprio sul calcio turco, ne stiamo parlando tantissimo, ma credi che possa alzare l'asticella anche nelle competizioni europee? Quindi mi riferisco alle squadre impegnate in Champions, in Europa League. Se sì, quali?
1: Ma è il gran dilemma. Le squadre turche hanno sempre fatto fatiche in trasferta. Se tu guardi in trasferta, perdono punti anche su campi, tra parentesi, accessibili. Poi ti fanno l'impresa e ti battono un Liverpool a Istanbul. Difficile. Ormai in Turchia c'è la concorrenza o la voglia di poter alzare un trofeo continentale sapendo che solo il Galatasaray ne ha alzato uno.
2: Eh sì.
1: E il Fenerbahce, il Beşiktaş sempre ci provano, hanno ambizioni europee. Devono migliorare in trasferta. È il gran tallone d'Achille delle squadre turche. E a partire da lì, poi quando giocano in casa, comunque la media punti è alta. E se riescono a migliorare lì, magari una conference, addirittura una Europa League, ma la Champions comunque siamo ancora molto distanti.
2: Alen, grazie, appuntamento a domani.
1: Ciao, un abbraccio, Ale. Ciao,
2: ciao Alen. Allora, ragazzi, 12:54 minuti primi, siamo arrivati in fondo a questa puntata di Editoriale Rotocalcio. Adesso un breve break, poi l'anteprima di Maracanà con Marco Piccari e Francesco Tringali. Dopodiché, poi uscirà giustamente e correttamente Tringali e arriverà Stefano Impallomeni. Rimanete con TMV Radio. Questa trasmissione torna domani alle 11:00.

0: Cari amici di TMV News, buonasera, ben ritrovati al consueto appuntamento con la nostra trasmissione. Come sempre il mercato, ma anche il campionato dopo la prima giornata di Serie A al centro della nostra trasmissione. Andiamo subito a salutare il nostro ospite, in collegamento con noi c'è Luigi Apolloni, ex difensore del Parma. Ciao Luigi, ben ritrovato.
1: Ciao, grazie, ciao Lorenzo.
0: Parliamo un po' dell'inizio del campionato, Inter e Roma, le più convincenti nella prima giornata, sei d'accordo?
1: Sì, sono quelle che hanno fatto vedere un po' la loro forza, la loro potenza, il loro gioco, hanno espresso, oltre che un buon gioco, insomma, hanno fatto anche, penso, divertire i propri tifosi a discapito di due squadre che hanno trovato delle difficoltà contro queste due ottime squadre.
0: Ecco, dice Cesare Prandelli che l'Inter è la più europea tra le squadre italiane, sei d'accordo?
1: Sì, penso di sì, anche per l'innesti che ha avuto, per la mentalità che ha mostrato in questa gara, anche se non era semplice, perché contro il Monza, insomma, non è che era una partita semplice, anche se chiaramente i valori sono chiaramente diversi. Però ha mostrato un gran gioco, ha saputo soffrire, ha saputo rimettersi in gioco e ha trovato, secondo me, una quadratura, un po' quello che aveva fatto un po' lo scorso campionato, e continuare e confermarsi non è mai semplice.
0: Senti, la Roma, a tuo parere, può davvero ambire allo scudetto?
1: Ma per come è partita sì, per quello che ha fatto vedere, per come ha giocato, per come ha messo in difficoltà una Fiorentina che per il mio non era la vera Fiorentina. Deve trovare un po' una quadratura, deve trovare un po' un equilibrio, deve trovare l'idea di grosso, però Roma ha mostrato tutta la sua forza con quei due giocatori davanti, Malen e soprattutto Dybala, che hanno fatto veramente la differenza.
0: Ecco, in effetti Dybala e Malen sembrano essere una coppia da sogno per quello che hanno fatto vedere nel campionato scorso, ma in particolare anche nella partita con la Fiorentina.
1: Sì, adesso si spera che Dybala possa essere continuo, non possano andare incontro a quei problemi dove l'anno scorso, se non sbaglio, ha fatto una quindicina, 15-16 partite per problemi fisici intere. Quindi spero che per la Roma possa trovare quella continuità e quegli acciacchi che ha avuto magari ridurre al minimo.
0: E per quanto riguarda sempre questa coppia, può ricordare qualche coppia del passato?
1: Ma sai, quando trovano due giocatori, trovano l'intesa come hanno fatto questi due giocatori, perché si capiscono, si vedono. Beh, io ai miei tempi c'era Mancini e Vialli, che erano due giocatori straordinari che sapevano capirsi al volo. Con la Sampdoria hanno fatto la fortuna della Sampdoria. E questo vuol dire tanto. Ecco, facendo dei paragoni, secondo me proprio due Mancini e Vialli possono essere, ecco, come lo era una volta Pulici e Graziani, però adesso andrei indietro di parecchio.
0: Dicevi della Fiorentina che in effetti è stata protagonista di una partenza horror, una squadra ancora alla ricerca degli equilibri, tanti giocatori nuovi, alla ricerca della coesione della squadra, alla ricerca di un'identità.
1: Sai, quando cambi gioco, vieni da una situazione come quella dello scorso campionato, dove qualcuno magari ha sofferto questa situazione. In più è arrivato l'allenatore nuovo che ha portato delle idee nuove, ci vuole anche del tempo. Poi la fortuna subito attraverso gli episodi, che il calcio è fatto di episodi, che magari ti gira una palla per fortuna, comunque fai gol e riesci a portare a casa la vittoria, e da lì poi puoi lavorare con più serenità. E questo purtroppo non è venuto dalla Fiorentina, ma confido molto nell'allenatore, che è molto bravo e molto preparato. Grosso è uno dei migliori allenatori italiani in circolazione, e il mercato ha fatto arrivare dei giocatori veramente importanti. Adesso va trovato quell'equilibrio, va trovata quella fiducia, va trovata quella coesione, e questo non è che lo trovi dall'oggi al domani, hai bisogno di tempo. Ecco, anche se poi il tempo stringe, perché ogni domenica c'è, o ogni sabato, insomma, c'è la gara, però proprio per questo i valori che hanno possono essere messi in evidenza attraverso il lavoro che Grosso andrà a fare.
0: Che pensi invece dell'inizio della Lazio? Ha avuto tanti problemi nel precampionato, un mercato che stentato a decollare e poi è riuscita, dopo l'eliminazione dalla Coppa Italia, a vincere contro il Bologna con un gol di Frattesi, il neo arrivato Frattesi.
1: Sicuramente le difficoltà sono state tante. Gattuso è stato molto bravo a non agitare di più ancora la squadra, nel senso ha cercato di dare quella tranquillità, di quella convinzione, quella determinazione e soprattutto concentrazione nella gara contro il Bologna, che non è stata una gara facile, però ha vinto bene, si è ritrovato un giocatore importante per il calcio italiano e anche per la nazionale, perché Frattesi è un giocatore che in questi ultimi anni non ha potuto mostrare gioco forza perché non partiva, è partito poco come titolare, non ha avuto quella continuità, adesso ha l'opportunità con la Lazio di dare continuità, quindi potrebbe essere un giocatore determinante, ecco, per Gattuso, per Lazio, ma anche per la nazionale.
0: Le tue impressioni sul Parma, sconfitto all'esordio 1-0 contro il Cagliari.
1: Ma sai, anche per quanto riguarda il Parma, sono degli elementi importanti, diciamo i più bravi, i più carismatici come Suzuki e come Pellegrino. Ne sono arrivati altri, poi questa ha iniziato un tipo di gioco diverso, comunque sta portando un'evoluzione a quello che aveva iniziato lo scorso anno e anche lì ci vuole del tempo, i nuovi che arrivano, si devono integrare nel tipo di gioco che vuole questa e in più ci vuole, ecco, l'opportunità, ecco, di stare in un ambiente che Parma sotto quel punto di vista c'è, che ti permette di lavorare, tra virgolette, in una tranquillità che ti dà la convinzione, ti dà il tempo adatto proprio per lavorare e migliorare.
0: E comunque, rispetto all'anno scorso, quanto è cambiato il Parma anche dal punto di vista del gioco?
1: Ma è cambiato molto perché lo scorso anno questa proponeva un 3-5-2 o un 5-3-2 a seconda delle situazioni. Quest'anno invece ha iniziato questo nuovo percorso, questa nuova evoluzione del gioco nel 4-3-3. Dovrà trovare, secondo me, un equilibrio e soprattutto nell'incastrare quei giocatori adatti proprio per il 4-3-3. Ha un bel lavoro da fare, però sono convinto che dietro a una società che ti permette di farlo e soprattutto a un gruppo di lavoro intelligente, bravo e pronto a sacrificarsi.
0: Senti, Romano, l'autore del gol decisivo per il Cagliari contro il Parma, sembra orientato a scegliere l'Italia, lui che può decidere tra l'Italia e la Svizzera. Sarebbe una buona scelta per Mancini, per la nazionale?
1: Ma sarebbe un'ottima scelta perché comunque ha fatto vedere, a parte il gol straordinario, che è un giocatore comunque che ha talento, che può essere un giocatore anche da nazionale. È chiaro che non ha quell'esperienza internazionale che faciliterebbe, ecco, l'inserimento anche in nazionale, però questo può essere un punto importante, soprattutto per Mancini che va alla ricerca di giocatori adatti anche al tipo di gioco che vorrà proporre.
0: Senti, tornando invece alle big, il Milan è partito col piede giusto, battendo il Torino. È un Milan che tutto sommato sembra aver incontrato anche il favore della critica per come ha affrontato questa partita, per come Amorim sembra essere riuscito per adesso a dare una fisionomia alla sua squadra.
1: Ma sì, è partito bene, il risultato è sicuramente la cosa più importante, anche come sviluppi di gioco, soprattutto nella prima parte e una parte del secondo tempo, ha fatto bene, poi ha avuto delle problematiche, ma questo è dettato anche dalle condizioni di qualche giocatore che ancora non è in formissima, però aver iniziato bene con un risultato positivo sicuramente aiuta moltissimo, soprattutto per una squadra come il Milan che è alla ricerca di un'identità, alla ricerca di una costruzione di squadra importante per poter riportarla ai livelli che gli competono.
0: A proposito di Milan, è stato sottolineato anche il coraggio del tecnico dei rossoneri nel lanciare Cisse, che poi è stato autore di uno dei gol del Milan.
1: Ma sai, quando hai a che fare con dei giocatori e al Milan arrivano giocatori di talento, comunque giocatori che danno, che si mettono in mostra, l'allenatore non deve fare altro che attraverso gli allenamenti capire quelli che i momenti e poter inserire. probabilmente Amorim ha scelto il momento giusto per affrontare questo giocatore che ha fatto anche un grandissimo gol. Sembra un gol semplice, ma invece non era semplice. Lui è stato molto bravo a rubare il tempo al difensore e di piattone poi ha fatto questo gol veramente veramente di controbalzo, ha fatto veramente questo gol molto molto bello.
0: Senti, per quanto riguarda l'Atalanta, come stai valutando questo inizio di stagione? Atalanta che è stata impegnata anche nell'andata del preliminare di Conference.
1: Ma innanzitutto il discorso dell'Atalanta è un discorso un po' a parte, nel senso che è arrivato un allenatore molto bravo e molto preparato, ma con idee e concetti diversi rispetto a quelli che l'Atalanta ha avuto negli anni addietro, per parecchi anni addietro, da Gasperini e dopo da Juric e da Palladino. Il risultato sicuramente aiuta molto, c'è da lavorare, però c'è da capire che i giocatori si stanno mettendo stanno mettendo in condizioni migliori l'allenatore di poter proseguire su questo progetto, su questo modo di giocare. Sia Ristovic che lo stesso attaccante che ha fatto gol ex del Sassuolo, Raspadori, sono due giocatori importanti per lo sviluppo di gioco, quindi confido molto nel lavoro che andrà a fare Sarri e sono convinto che pian piano riuscirà a costruire un po' quello e dare continuità un po' a quello che è il suo modo di giocare, ma in maniera diversa a Bergamo, dove potrà vedere anche un gioco che divertirà in maniera un po' diversa.
0: Senti, invece che riflessioni fai sul Como? Perché ci si interroga tanto sul tipo di stagione che affronterà, dovendo essere impegnato sul doppio fronte campionato e Champions. Ci si domanda se effettivamente potrà lasciare qualcosa in campionato, potrà lasciare qualche punto per strada.
1: Ma sicuramente l'incognita è quella. Il Como lo scorso anno ha fatto un campionato veramente eccellente, quest'anno vorrà riconfermarlo, non è semplice, vorrà riconfermarlo. In più ha questa incognita appunto della Champions League che sicuramente toglierà energie fisiche e psicologiche. Ma confido nella bravura di Fabregas perché comunque è un allenatore che conosce il calcio, conosce anche il calcio internazionale. Sicuramente qualcosa potrà togliere al campionato o viceversa potrà togliere la Coppa Campioni, però sono convinto che comunque il Como potrà fare veramente ancora bene.
0: Il Napoli invece che impressione ti ha fatto nella vittoria ottenuta contro il Genoa? Tra l'altro è stata una vittoria caratterizzata poi anche dalle polemiche arbitrali da parte dei Liguri.
1: Ma il Napoli io l'ho visto molto più libero di mente. Mi spiego meglio. Lo scorso anno probabilmente con i vincoli tattici che avevano, con Allegri non è più questo, non è più così, quindi l'ho visto secondo me molto più attento, molto più, ma non perché con Conte chiaramente metto in discussione gli allenamenti o il concetto di Conte, però probabilmente il calciatore arriva a un momento in cui ha bisogno di mettere se stesso e il gioco davanti e con Allegri potrebbe essere valorizzata ancora di più alcuni giocatori. Grazie
0: Luigi, grazie mille per il tuo intervento. Buona
1: a
0: giornata.
1: voi, a tutti, ciao, arrivederci.
0: E adesso, dopo questa chiacchierata con Luigi Apolloni, parliamo del Torino, il punto sui Granata tra mercato e campionato da parte del nostro corrispondente Emanuele Pastorella.
2: Ignazio Abate ha detto chiaramente che si aspetta ancora dei rinforzi per il suo Torino, lo ha dichiarato dopo la sconfitta all'esordio in campionato contro il Milan in casa per 2-1, quando lo stesso allenatore Granata diceva che in alcuni ruoli c'è proprio necessità di rinforzi perché la coperta è corta e in altri invece serve qualche innesto per aumentare il livello e diventare più competitivi. La situazione del Torino, quando ormai mancano pochi giorni alla chiusura del mercato perché il gong verrà dato il 1° di settembre alle ore 20, parte già dalla porta, dove da mesi, da settimane si parla di Perri, dell'Iz, ma le difficoltà continuano ad esserci, di conseguenza al momento Mascardi è da considerare il portiere titolare del Torino con Paleari alternativa, ma per la porta Petrachi proverà fino all'ultimo a trovare una quadra con il Leeds. Passando invece alla difesa, serve a tutti i costi un braccetto mancino perché Abate non ha un difensore di piede sinistro da sistemare nel terzetto, si fa il nome di Brassier, e poi c'è anche la possibilità di ritrovare l'ex Rodriguez. A proposito di ex, ne parlavamo proprio nelle ultime ore su tutto il mercato web. Petrachi ha al vaglio diverse opzioni di vecchie conoscenze granata, perché oltre a Rodriguez ci sono anche Darmian per quanto riguarda le corsie laterali, e c'è pure Mandragora, perché anche a centrocampo manca ancora un innesto. Mandragora della Fiorentina, appunto, è un'idea per il Torino, che però tiene d'occhio anche Braganza dopo aver ceduto Ilic a Lecce. In attacco, per ultimo, c'è Abbondanza, perché Kulenovic e Adams sono in uscita. Per il momento non ci sono grandi offerte per i due esuberi nel reparto avanzato. C'è sempre Zapata, mentre il titolare ovviamente è Simeone. Per quanto riguarda il reparto offensivo, il sogno, l'obiettivo resta Sebastiano Esposito del Cagliari, con il quale è in atto un vero e proprio testa a testa con il Sassuolo. A proposito dei neroverdi, saranno proprio i ragazzi di Aquilani i prossimi avversari del Torino sabato pomeriggio, nella seconda giornata di campionato da disputare al Mapei Stadium.
0: Torniamo anche a parlare della Lazio. Lazio reduce dalla vittoria importantissima contro il Bologna. Ne parliamo attraverso questo punto della situazione del nostro corrispondente Lorenzo Beccarisi.
3: In casa Lazio la giornata di Andrea Pinamonti, che fra poco arriverà a Formello per svolgere le visite mediche di rito e poi diventare ufficialmente un nuovo calciatore biancoceleste. Accordo trovato con il Sassuolo, operazione a titolo definitivo per circa 3-4 milioni di euro, più tanti bonus per arrivare a quei 13 milioni che era più o meno la richiesta del Sassuolo. Con l'arrivo di Pinamonti la Lazio può chiudere il suo mercato in entrata e adesso lavorerà sulle uscite. È fatta per Artistico al Padova, 3 milioni e mezzo entrano nelle casse biancoceleste, e si sta lavorando anche per piazzare altri giocatori in esubero, ad esempio Patarratkov, che è seguito dal Siviglia, operazione che si potrebbe chiudere in prestito con diritto di riscatto dopo che il calciatore serbo ha rifiutato due trasferimenti a titolo definitivo al Southampton per circa 15 milioni, alla Dinamo Mosca per 18 milioni. C'è da piazzare Nuno Tavares, c'è un'offerta di prestito con diritto di riscatto del Porto che però la Lazio non accetta, vorrebbe una garanzia del riscatto e quindi si lavora per un obbligo di riscatto. E poi c'è la questione Romagnoli da sistemare con il difensore classe 95 che spinge per andare in Qatar, ma manca l'accordo tra Lazio e Al-Sadd soprattutto sui termini di pagamento, e quindi attenzione anche all'opzione Atalanta per un ricongiungimento di Romagnoli con Maurizio Sarri, per una Lazio che inizia anche a lavorare in vista di quella che sarà la seconda giornata, la partita contro il Genoa. Venerdì ci sarà un allenamento aperto al pubblico, sarà la prima occasione per i tifosi per vedere da vicino la squadra durante l'allenamento. Sappiamo che non saranno presenti allo Stadio Olimpico i tifosi, e quindi avranno modo di esserci invece venerdì alle 18 in quel di Formello, per una Lazio che ha iniziato con una vittoria importante trascinata da Davide Frattesi contro il Bologna, che si prepara appunto alla sfida di domenica contro il Genoa.
0: E siamo così arrivati alla conclusione di questa edizione del TMV News. Grazie a tutti per averci seguito. Buona serata.

0: Maracanã.
1: Ken è troppo fondamentale per la Fiorentina e l'abbiamo visto ieri, è entrato sul 3-0, che comunque sia è l'unico che tira in porta, è l'unico giocatore con cui Grosso ha lavorato per tutta la preparazione, per tutto il precampionato, e è l'unico che attacca la profondità, che è ciò che vuole fare Grosso, perché non ha esterni.
2: Però la Roma ha tanto, perché ha un grande portiere, in mezzo con Ed ha dimostrato quello che ha dimostrato al Mondiale, il giocatore a tutto campo, copre tanto campo, è bravo tecnicamente, in conduzione è forte, il giocatore completissimo, e davanti, cioè lì quella coppa lì fa male, ragazzi.
3: Tutte le squadre che avete menzionato hanno delle pressioni per vincere, il Como non le ha. E per un giocatore giocare senza pressioni, va bene, è una manna dal cielo. Cioè, no, se tu non giochi con le pressioni, dai il meglio di te stesso, perché qui a livello ambientale non ti richiedono quello che ti richiedono a San Siro, all'Olimpico, a Napoli e quant'altro.
4: Se lo prendono, non lo so, secondo me lui, per me, oltretutto è più forte di Cario, secondo il mio punto di vista. Poi alla fine se quello fa primo, lui lo, secondo me sì, secondo me non è più scarso. Cioè, sono scarso, un portiere vero, Gravara è un portiere vero, però Juventus avere due buonissimi portieri non è che gli fa male.
5: Sul fatto che lui non possa fallire sono d'accordo, nel senso che arriva già da un fallimento, che quello della nazionale è un mezzo fallimento, quello dell'anno scorso, perché ce l'ha sulla coscienza anche lui, comunque la mancata qualificazione in Champions c'è stato per tanti mesi ad allenare la Juve, non c'eravamo né io né te, quindi io penso che questo sia un po' un anno importante per Spalletti per ricollocarsi in una certa posizione.
6: Maracanã.
7: Maracanã, eccola qua, buon pomeriggio da Marco Piccari
8: e da Francesco Tringali, ciao Marco, buon pomeriggio.
7: Ciao Francesco, ben trovato, un saluto anche in cabina di regia al nostro Gabriele Latini che ci accompagna come sempre. Allora a tutti voi che siete con noi, salutiamo anche gli amici del canale 61 delle Digitale Terrestre che sono con noi ormai da più di un anno, lo sai. Quindi canale 61 con noi fino alle ore 17 e poi anche con A Tutta C. Poi dopo salutiamo tutti coloro che interverranno, si uniranno nel corso di questo pomeriggio in TV. Allora, caro Francesco, ci siamo per una puntata che inizia in maniera subito, devo dire, forte, perché abbiamo delle cose da andare a prendere, notizie da commentare, una notizia da commentare che è arrivata, nella parte, diciamo, intorno a mezzogiorno, ecco, diciamo così, un'oretta fa è arrivato, quindi la parte finale di Rotocalcio, eccola qui, ce l'abbiamo, andiamo sul sito Tutto Mercato Web, perché viene riportata la notizia di Ken, quindi in ritardo al Viola Park, ha fatto sapere al club di non volersi allenare. Poi non so se ci sono ulteriori aggiornamenti, li chiedo a te Francesco, però praticamente, visto che c'è questa trattativa aperta, Ken va allo scontro con la Fiorentina, braccio di ferro, titolano altri siti in questo momento, manca sempre meno alla fine del mercato e l'obiettivo appunto del giocatore è quello di andare al Como, quindi forza la mano, dice, sapete che vi dico, arrivo tardi e chiedo di non allenarvi, benissimo, anzi malissimo da questo punto di vista. Poi qualcuno ci deve anche spiegare, caro Francesco, perché non ha giocato l'ultima partita ed è entrato praticamente alla fine sul 3-0, anche lì un punto interrogativo da questo punto di vista. Io credo che sia un comportamento inaccettabile.
8: Perché, per esempio, su Firenze Viola noi abbiamo letto che, per rispondere alla tua domanda, sia stato lui a non voler scendere in campo dal primo minuto. Ma chiudiamo un attimo la ricostruzione e poi ci fai il tuo editoriale. Nel senso che Andrea Giannattasio è uscito appena uscito su firenzeviola.it con questa notizia, diciamo che cosa filtra dalla Fiorentina? Il club non ha alcuna necessità di vendere, non intende accettare condizioni considerate svantaggiose soltanto per assecondare la volontà dell'attaccante. Eccolo qui, lo trovi primo piano.
7: Te lo metto subito.
8: La prima offerta del Como per il giocatore non è stata ritenuta congrua. Nemmeno il secondo rilancio a 35 milioni di parte fissa più 5 di bonus avrebbe raggiunto i parametri fissati dalla Fiorentina. La società vuole avere la certezza di poter acquistare un sostituto almeno dello stesso livello, se non superiore, due condizioni che al momento non si sono ancora verificate. attenzione all'ipotesi estrema, perché se gli incastri non arriveranno e il giocatore non metterà la testa a posto, e ricordiamo che oggi si è presentato in ritardo e ha scelto di non allenarsi, Ken potrebbe anche rimanere a Firenze. Continuerà ad allenarsi regolarmente, ma rischierebbe concretamente di non giocare. Il club chiaramente preferirebbe insomma vendere rispetto a tenere fermo un calciatore importante piuttosto che cederlo al ribasso, deprezzando il proprio patrimonio e offrendo l'immagine di una società condizionabile dalle pressioni del giocatore o di un'altra squadra. A fronte di uno stipendio che si aggira intorno ai 500.000 euro mensili, caro Marco, in casa Viola non sarebbero stati graditi i numerosi ritardi agli allenamenti attribuiti all'attaccante.
7: Ma ci mancherebbe, ma ci mancherebbe. Ma vi rendete conto? Ma vi rendete conto di quello che noi dobbiamo vedere da questi signori strapagati? Ma vi rendete conto? Non è il primo che fa queste situazioni qui, ma lui a livello comportamentale è molto discutibile, e mi fermo qui. Ma è una situazione inaccettabile, Francesco, perdonami. Questa è una società, la Fiorentina ha preso questo calciatore. Quando lo ha preso, vorrei ricordare, 20 presenze con la Juve, 0 gol. Ha preso questo giocatore che era un punto interrogativo, non sapevamo se poteva veramente mostrare il suo valore. Lo ha preso la Fiorentina e lo ha rivalorizzato questo giocatore, perché ha segnato 19 gol in campionato in quella stagione, la stagione precedente a quella del fallimento dell'anno scorso. Ha fatto una stagione buona la Fiorentina, una stagione buona la Fiorentina. Ora c'è questa possibilità di cambiare squadra, che ci sta nel calcio, per carità, ma giustamente la Fiorentina deve tutelare i suoi interessi, quindi chiede una cifra determinata. Il Como sta cercando di capire se può arrivare a quella cifra. E che cosa fa il giocatore? Che, attenzione, la Fiorentina deve anche trovare un sostituto in questo caso, e non è facile a 7 giorni dalla conclusione del mercato andare a sostituire Ken. Eppure c'è la volontà della società, giustamente, di provare a trovare una soluzione di questo tipo. E questo signore qui che cosa fa? Signore mi sembra un parolone. Che cosa fa? Non decide di non presentarsi agli allenamenti. Dice: arrivo in ritardo, e comunica che non si vuole allenare. Non si vuole allenare. E dove sta la professionalità? Questo è un professionista, ha un contratto con una società che ti paga, con una società che ti ha rilanciato. Zero gratitudine, zero riconoscenza da parte praticamente di questo calciatore. E non si presenta agli allenamenti. Io mi auguro, guarda, io non succede, perché non c'è buon senso nel calcio. La cosa migliore sarebbe quella: che il Como non prenda più questo giocatore. Perché uno che si comporta così lo rifà di nuovo. Quindi io, società, non ti prendo. Vai, rimani là, non me ne frega niente. Ho la squadra forte, posso andare avanti così. Rimani alla Fiorentina. Rimani alla Fiorentina e voglio vedere che cosa succede, ma giustamente la Fiorentina subisce un danno, perché avrebbe un giocatore che non sarebbe più mentalmente, no, non vuole giocare più, tanto questo, se fa queste cose, vuol dire che non vuole stare più alla Fiorentina, no? E non è mai uscito allo scoperto. E mi auguro anche un'altra cosa, e chiudo, che Roberto Mancini, il nuovo CT della Nazionale, che ha ripreso questo incarico, prenda veramente atto di questo comportamento e non lo convochi. Perché uno così non può vestire la maglia della nazionale italiana. Punto, fine, e mi fermo.
8: Sì, aggiungo anche che non è, secondo me, vedendo anche quanto ha lavorato su di lui, non voglio tirare fuori Rocco Commisso, che sappiamo quanto tenesse a Moise Kean, rilanciandolo nel suo anno più difficile, dando anche un'opportunità importante con la Fiorentina e con lo stesso calciatore, che poi è stato chiaramente bravo a sapersi rilanciare. Sono d'accordo con te rispetto a uno attento ai comportamenti come Fabregas, non so quanto possa, insomma, apprezzare un comportamento del genere, perché sono d'accordo, se lo fai con uno perché non dovresti farlo con l'altro tra qualche anno? Ed è chiaro che è una situazione che la Fiorentina ha tutta la volontà di volerlo cedere, a prescindere dal fatto che alla Fiorentina non serva poi monetizzare così tanto. La direzione è sicuramente quella della cessione, e Ken poteva essere un po' più furbo e un po' più attento a dei comportamenti che probabilmente l'avrebbero portato lontano comunque dalla Fiorentina. Manca una settimana, la Fiorentina sicuramente gioca al rialzo, il Como ha l'intenzione di prenderlo, tanto va la Fiorentina. Manca una settimana, la Fiorentina sicuramente gioca al rialzo, il Como ha l'intenzione

0: trova l'accordo, perché effettivamente la Fiorentina magari si impunta e non vuole cedere questo giocatore. Adesso lo dovrà fare, perché adesso è messo in difficoltà prima di tutto la Fiorentina con questo comportamento. La Fiorentina dovrà, per forza di cose, io credo che non voglia mai tenersi un giocatore del genere per tutto l'anno, un separato,
1: certo,
0: in casa come
1: separato
0: Ken,
1: in casa, come
0: e
1: fai
0: non
1: a
0: poterlo
1: tenere,
0: vendere
1: no?
0: Neanche a 20 milioni l'anno prossimo. Quindi sicuramente ha messo alle strette, ma il comportamento è che il pallino ce l'ha sempre il giocatore,
1: certo,
0: caro Marco,
1: certo.
0: Perché con questi comportamenti la indirizzi la trattativa, perché è difficile che una società allora ti dica,
1: certo,
0: hai fatto così, allora rimani qui, ti alleni al Iona Park da solo per tutto
1: sarebbe
0: l'anno.
1: Sarebbe da fare così. Qualche anno fa, quando ero un po' più giovane, io mi ricordo che c'erano dei presidenti che quando succedevano queste cose te prendevano e il giocatore lo facevano allenare in disparte. Però adesso c'è il mobbing, c'è tutte queste robe qui che tutelano praticamente chi fa questi tipi di comportamenti, e quindi arrivederci e grazie. Però aggiungo una cosa in questa, diciamo così, analisi generale, che secondo me anche la Fiorentina ha fatto degli errori nella gestione di questa trattativa. Cioè non puoi arrivare al 26 di agosto con questa situazione. Cioè tu dovevi porre una deadline a questa trattativa. Cioè chiaramente dire alle parti, se vogliamo concludere questa trattativa dobbiamo arrivare massimo alla metà di agosto. Dopodiché, se non c'è l'accordo tra le parti, Ken rimane. E poi se comportasse così vediamo quello che succede. Anche qui la Fiorentina poteva mettere una deadline a questa trattativa, perché giustamente la Fiorentina adesso si trova anche nella condizione che deve trovare un altro attaccante. Non è facile trovare un altro attaccante di questo valore, a parte che io
0: sì, vedo è andato via Piccoli tra l'altro.
1: Io vi devo dire che quella stagione lì è girato tutto bene a Ken. Per me non è un giocatore così come tutti spesso descrivono, un fenomeno, una cosa, vabbè, comunque questo è un altro discorso, è una mia opinione magari anche sbagliata. Vediamo come andrà a finire. Però io veramente, questi giocatori qui non sono più credibili, e guardate che in questa analisi ci aggiungo pure Leao. Ma io dico, un calciatore che fenomeno, io mi ricordo, fenomeno, il nuovo, che qual era lì, aspetta, c'era il paragone con chi? Veniva paragonato a, insomma, ho sentito dei paragoni di Leao in questi anni, che è una roba proprio, vabbè. Eppure Leao adesso che non trova tutto sto grande fenomeno, non si riesce a trovare una squadra che lo prende, perché poi quella valutazione lì non ci può arrivare nessuno. Eppure questo è un altro... Vedete che poi quando ti comporti in una certa maniera, perché non mi venite a dire che Leao si sia comportato bene col Milan, non me lo venite a dire, perché pure lui ne ha fatte, E poi vedi quali sono le conseguenze? Che tutta sta fila per venire a prendere non c'è nessuno, non ci sono. E comunque non ci sono quelle condizioni che richiede un club e che giustamente non può rimetterci. Però questi giocatori hanno stancato. Io veramente non riesco a essere dalla parte loro, devo essere proprio sincero. Dimmi Francesco, vengo da te.
0: No, sono d'accordo. Poi alla fine, cioè, Leao è davvero il manifesto più eclatante. Il fatto che lui a inizio estate dichiari di non voler più rimanere al Milan, come se avesse la fila fuori dalla porta.
1: Sì, infatti si vede che fila che c'ha.
0: E si permette anche, insomma, di rifiutare.
1: Guarda Vlahovic, è il stesso discorso di Vlahovic. Vedi sì, che sì. Cosa succede? Che poi questi giocatori, che comunque hanno delle qualità, io non sto dicendo che sono scarsi, però vedi che poi pagano il loro comportamento, il loro essere attaccati ai soldi, il loro non voler essere professionisti fino all'ultimo giorno, però, capito, dopo baciano le maglie e fanno tutte ste stronzate che noi dobbiamo vedere tutte le volte. Vabbè, dai.
0: No, sono d'accordissimo.
1: È inutile.
0: Sopravvalutano quello che potrebbe essere il loro futuro,
1: sì,
0: il
1: sì.
0: loro interesse. Che
1: magari
0: c'è
1: colpa
0: sul
1: anche nostra, che molte
0: magari
1: volte li incensiamo. Anche quello.
0: Procuratori. Perché spostare giocatori come Ken, come Leao, come lo stesso Vlahovic, sono molto importanti anche per chi li gestisce e per chi li consiglia, perché c'è il calciatore che
1: sì,
0: ci
1: che
0: mette la faccia, ma poi sarà guidato da qualcuno. E se tu guidi un calciatore, non credo che, cioè,
1: dai, ma come ti viene in mente
0: consigliare di
1: in un momento cruciale della trattativa, in un momento cruciale dove siamo al 26 di agosto e giustamente le due società stanno cercando di trovare un accordo dove una comunque un vantaggio lo prende, perché si prende un giocatore e l'altra si deve privare di un attaccante, tu che fai? Forzi la mano in questo

0: maniera.
1: Quella però purtroppo resta la mossa decisiva, caro.
0: Certo, ma infatti vincono sempre loro, perché poi magari va al Como, comincia a segnare e viene pure convocato in nazionale.
1: Certo.
0: E poi gli diciamo pure che è bravo, capito?
1: Certo.
0: Vincono sempre loro, non c'è niente da fare. Ecco perché io dico sempre, lo dico anche ai più giovani, spesso mi chiacchiero con mia figlia e i loro amici, non vi affezionate ai giocatori, alla maglia, perché la maglia ci sarà sempre, ci sarà nei momenti di gioia, nei momenti di dolore, nei momenti, c'è sempre. Il giocatore invece è momentanea la sua presenza. Lasciamo stare, io dico sempre, non vi compratevi la maglia, non ci mettete
1: nessun numero,
0: metteteci il vostro, che quello è sinonimo di grande passione per la squadra, ci mettete il vostro, non quello del calciatore. Ma lo dico da anni proprio. E quindi vabbè, comunque dai, vedremo che succede. Tra poco ci colleghiamo anche con Radio Firenze Viola per avere qualche delucidazione in più, ma mi sembra insomma che la strada sia questa. E lui adesso ha messo, parliamoci chiaro, ha messo la Fiorentina a spalla al muro, no?
1: Vabbè, tanto torneremo a parlarne tra poco,
0: sì,
1: visto
0: sì,
1: che
0: sì,
1: ci
0: sì.
1: collegheremo con Firenze Viola. Vai. Io ti porto anche su un altro argomento, perché c'è Kessié al centro della Juventus e della Roma, perché la Roma potrebbe rispondere al dispetto Selic con diciamo l'innesto di Kessié. Perché in questo momento Kessié, che vorrebbe tornare in Italia e che sta aspettando la Juventus, ha incassato anche l'interesse della Roma, che è una strategia più precisa rispetto alla Juventus. Perché che cosa succede? La Roma sta provando a cedere El Ainaoui, che è il centrocampista marocchino che non è mai entrato definitivamente nelle grazie di Giampiero Gasperini. Tramite questa cessione potrebbe arrivare a Kessié, che come detto aspetta la Juventus, però diciamo ad una settimana dalla fine del mercato, insomma, vorrebbe sistemarsi in una situazione diciamo molto comfort rispetto alle indecisioni che ha in questo momento la Juventus, a cui non basta neanche la cessione di Miretti. A quanto pare servirebbe un'altra uscita, che al momento non sembra esserci, perché per Koop Meiners ad esempio in Arabia è una corsa contro il tempo e difficilmente si farà. La decisione spetterà comunque a Kessié, che oltre alla Juventus ha questo interesse da parte della Roma, dunque continuano questi dispettucci a distanza tra Massara e Gasperini. Dopo il divorzio estivo continuano insomma tutti i dispetti tra Gasperini e Massara, con al centro in questo momento Kessié, che servirebbe magari più alla Juventus, magari più alla Roma, non lo sappiamo. Di sicuro c'è questa trattativa per questo calciatore, che dopo l'Arabia aspetta di tornare in Italia.
0: Guarda, questo è un bel argomento, ne parleremo anche oggi, perché si è inserita la Roma. Tra l'altro poi mi sembra che Gasperini lo conosca bene, che sì, se non erro, e quindi c'è anche questo da valutare, c'è anche questo. Anzi, io ho letto, non so se a te ti risulta, Francesco, che ci sia un po' lo zampino anche di Gasperini, che in qualche maniera diciamo avrà fatto arrivare qualche messaggio al calciatore. È molto interessante, perché è chiaro che la Juventus con l'acquisto di Kessié prenderebbe un giocatore molto importante in mezzo al campo, di spessore, quindi alla Juventus serve. E qualcuno addirittura dice che prendendo Kessié la Juventus avrebbe una squadra fortissima. Io non lo so, non ne sono sicuro, secondo me manca ancora qualcosa, però sarebbe un acquisto molto importante. Dall'altra parte vai a mettere Kessié anche nel centrocampo della Roma, beh, insomma, già è forte adesso. Con l'aggiunta di questo giocatore, le quotazioni della Roma salirebbero ancora di più. E quindi sarà molto interessante poi capire che cosa farà il giocatore, perché, sai, conoscendo Gasperini potrebbe essere anche attratto da fare una scelta di questo tipo. Quindi, anche se stamattina, parlando con qualcuno, Francesco, mi dicono che la Juve è comunque un po' più avanti.
1: Sì, ecco. Anche perché effettivamente serve più alla Juventus, la che si ha rifiutato, ricordiamo, tutte le proposte in questi mesi proprio per aspettare la Juventus. Probabilmente sentirebbe in questo momento di avere il posto maggiormente garantito alla Juventus rispetto alla Roma, che anche, cioè, se tu vai a sostituire l'Ainaoui con Kessié, vai a sostituire due calciatori dalle caratteristiche diverse, e soprattutto andresti ad avere una risorsa importante, detto che poi che si dovrà confermare quanto di buono aveva fatto vedere in Italia, perché sappiamo che quando ritorni dall'Arabia un piccolo dubbio dietro te lo porti sempre. Però la Roma sembra fare sul serio, inizialmente sembrava un'azione di disturbo, in questo momento invece però dobbiamo segnalare che la Roma c'è, esiste, però forse è un gioco a chi riesce a cedere prima una pedina per poter sbloccare l'affare. Tra l'altro la Roma ieri, ti parlavo appunto di questa situazione di Hostelwood, che era arrivato a Roma, era pronto a fare le visite mediche, ma in realtà la Roma si è presa qualche ora di tempo in più per valutare le sue condizioni fisiche, considerando che evidentemente qualcosa non è andato nei test atletici che hanno portato la Roma a prendere una pausa rispetto al contratto da firmare. Quindi questo acquisto qui è da tenere ancora per il momento in stand by.
0: E vedi, poi le visite mediche sono importanti perché determinano la conclusione o meno di una trattativa. Intanto sto leggendo che c'è un rilancio del Galatasaray per Leao, e quindi addirittura un'offerta da 50 milioni tra fisso e bonus, quindi vediamo se pure sta telenovela si riesce a chiudere in qualche maniera e quindi far accomodare Leao da altre parti. E quindi poi, per carità, qualcuno ritiene che alla fine ci rimette il Milan perché questo è un giocatore forte. Io sinceramente io credo che l'avventura di Leao al Milan sia finita, non c'è possibilità di andare avanti, e non so, e penso che pure lui non gli importa più niente di stare lì, insomma.
1: No.
0: E Amorim stesso non lo considera, ha capito subito, ha intercettato immediatamente il calciatore, tante le possibilità gli sono state date e basta, insomma, bisogna pure chiudere sto capitolo e basta. Leggiamo qualche messaggio prima di andare in pausa. Che Ken non fosse un fine intellettuale era cosa nota, ma anche il suo cosiddetto entourage lo dovrebbe aiutare a comportarsi in maniera civile. Sono d'accordo. Oltretutto, secondo me Ken è sempre stato sopravvalutato. Sono d'accordo anche su questo, un po' come Leao, stessa pasta. Che possiamo dire? Copiamo e incolliamo il messaggio di Roberto da Sassari. Ragazzi, questo è il calcio, questo è il calcio contemporaneo, dove il valore lo fa il procuratore, dove i giocatori non vogliono vincere ma guadagnare. Comunque mi fa piacere che avete cambiato opinione su Ken. Ma opinione, non è che avevo un'opinione su Ken, poi personalmente a me come calciatore onestamente non fa impazzire, non penso che sia tutto questa. Io continuo a dire che ha trovato la stagione buona, però vediamo adesso, andando al Como, se va al Como con Fabregas, che succede.
1: Sì, tra l'altro al Como c'è sempre questa storia, nel senso che poi c'è Duvicas, gioca con un'unica
0: punta.
1: Vagliela
0: a togliere il posto a Duvicas adesso.
1: Non è chiaro che se
0: te comporti se così, togli manco 40, quello.
1: 45 milioni, è chiaro che tu compri un giocatore che fa il semi titolare. Però Duvicas l'anno scorso è stato terzo o quarto nella classifica cannoniere, ha segnato tanto. Quest'anno è vero che c'è la Champions e quindi a turno giocherebbero tutti, però non vai lì con la certezza di fare il titolare. Poi è chiaro, ci devi andare, io credo che ci andrà a questo punto, perché come detto è una mossa questa decisiva per sbloccare tra virgolette la trattativa. Però anche lì non è che vai lì e ti stanno aspettando perché sei l'attaccante titolare. No, secondo me il posto se lo deve conquistare.
0: E se c'è un audio lo sentiamo e poi ci fermiamo. Caro Gabriele, vediamo, forse.
2: Buongiorno ragazzi, complimenti per la trasmissione, soprattutto sta puntata mi sta piacendo tantissimo, pane pane, vino a vino, mi sta dicendo di tutto e di più il conduttore, complimenti a voi. Una domanda, grazie. Siccome Stingrado mo se ne va al Como, io ho preso Lucca 1 al Fantacalcio, potrebbe essere una buona destinazione Firenze, che ne dite? Dico Lucca perché ha fatto un precampionato, 2 ce l'ho al Fantacalcio, preso a 1, e 3 perché manca troppo poco tempo. Rinnovo i complimenti alla trasmissione, vi seguo in diretta, Domenico da Trecase.
0: Ah, che bello, un bel posto, conosco. E che ti devo dire, guarda che non è uno scenario, diciamo, impensabile, perché il Napoli poi tra l'altro vuole stringere, si parla di una stretta per Gabriel Jesus,
1: Io credo che Luca alla fine rimarrà lì a fare il vice.
0: Però l'idea non è male. L'idea non è male.
1: Sì, non è male, però costringerebbe poi il Napoli, che sappiamo che col mercato quest'estate è stato piuttosto oculato nell'andare a prendere determinati giocatori.
0: E se vuole andare a prendere Gabriel Jesus cedendo Luca, potrebbe essere
1: un'operazione pesante, una settimana dalla fine del
0: mercato. Vediamo. Ci dobbiamo fermare, facciamo un break, perché poi mi sembra che ci ricolleghiamo di nuovo con Radio Firenze Viola per un po' le ultimissime. E quindi break e torniamo subito.

0: Ci siamo? Siamo tornati di nuovo in diretta nel pomeriggio di Maracanã. In questa anteprima si collega anche il canale 11 del Digitale Terrestre nel Lazio, Gold TV, e quindi salutiamo gli amici di Gold TV. Ciao Francesco di nuovo.
1: Ciao, ciao Marco. Allora, due situazioni relative. Leao, che è tornato ad allenarsi in gruppo. Rimane sul mercato, ma è tornato ad allenarsi in gruppo. Un'altra cosa che riguarda invece Ken, sempre da Firenze Viola, ma che trovi anche sul sito di Tutto Mercato Web. Perché sappiamo, ripetiamo a chi si fosse messo in ascolto soltanto adesso, Ken questa mattina è arrivato in ritardo, ecco, al Viola Park, ha deciso anche di non allenarsi, sancendo definitivamente la rottura con la Fiorentina in chiave mercato. Sappiamo che c'è il Como, sappiamo che il Como ha offerto 35 milioni più 5 di bonus che alla Fiorentina al momento non vanno bene. Ken ha forzato la mano. Adesso quella è la novità, che il classe 2000 è stato multato dalla società, è convocato nuovamente per allenarsi nel pomeriggio in solitaria dopo la mancata seduta del mattino alla quale non ha preso parte. Paratici e il club gigliato non hanno alcuna intenzione di fare sconti a Ken. La proposta da 35 milioni più 5 di bonus del Como non è stata accettata e così il calciatore ha preso una decisione forte che la dirigenza però non tollera. L'italiano non è da considerare un giocatore fuori rosa e per ogni allenamento al quale non parteciperà verrà sanzionato a livello economico. Quindi qualcosina in meno rispetto ai 500.000 euro mensili, caro Marco.
0: Multina.
1: Se la potrà permettere.
0: Sì, sicuramente. Adesso vediamo che cosa farà nel pomeriggio, se manda, che ne so, un certificato.
1: I certificati, sono tornati i certificati.
0: Potrebbe mandare un certificato, insomma.
1: L'ultimo che mandava i certificati non è finito bene.
0: Chi era?
1: Teun, Cup Mainers.
0: Ah, è vero. Anche Zaniolo
1: non è finito bene perché non si è allenato, adesso è rotto. Tra l'altro Zaniolo si è infortunato, sarà fuori.
0: Peccato, perché
1: era partito
0: bene. Siamo in attesa di un collegamento, appena poi è pronto andremo subito a Radio Firenze Viola per avere delucidazioni in più. Però, come appunto hai letto tu, la Fiorentina non fa sconti a Ken, multa e convocazione per un allenamento pomeridiano, quindi poi vedremo se si presenterà o meno a questo allenamento pomeridiano. Va bene.
1: No, pensavo anche su Leao, no, che l'unica via d'uscita in questo momento rimane nel Galatasaray, se non vorrà restare al Milan.
0: Eh sì.
1: E il Galatasaray però alla fine dei conti, Marco, non vuoi rimanere al Milan, fatto tutto sto macello per poi accettare di andare al Galatasaray?
0: E perché, scusa, Vlahovic ha fatto tutto sto macello per poi finire alla Besiktas. Che vedo di, se sono contenti loro, io ha ragione, non mi ricordo adesso un precedente messaggio, tanto ormai loro guardano soltanto il danaro, quindi non ci dobbiamo meravigliare, no? Sono dalla parte di Paratici, tutti dovrebbero prendere spunto dalla Fiorentina, dice il nostro amico Jacopo. Se c'è un altro audio, chiedo, lo recuperiamo in attesa del collegamento. 331-8200-213 per i vostri messaggi, vai.
2: Buongiorno a tutti, sono Giuseppe.
0: Ciao Giuseppe.
2: Sulla situazione Ken, intanto sono d'accordo con te sul discorso della nazionale, che se di etica si tratta, di etica deve far valere in primis la nazionale se vuole rispetto. Per quanto riguarda Ken, il discorso è molto semplice. Io sono convinto che la Fiorentina alla fine cederà, purtroppo, perché è meglio questo che niente.
0: Certo.
2: Ma qualora non avesse bisogno di soldi, molto semplice. Non vuoi allenarti? Io non voglio pagarti. Punto. Ci rivediamo fra 3 o 4 anni, visto che hai firmato anche il contratto. Senza stipendio, però.
0: Purtroppo
1: sarebbe bellissimo,
0: ma non si può fare. Purtroppo non si può fare. Alla fine hanno anche il cosiddetto coltello dalla parte del manico. Vado un attimo su Tutto Mercato Web perché c'è ci sono le parole di un amico di TMV Radio, ossia di Filippo Galli. Dice: il Milan, gli fanno la domanda, il Milan di Amorim si ispira a Sacchi? Galli risponde: l'intenzione è simile, dominare il gioco. Io devo dire che a me ha colpito questo primo Milan che abbiamo visto a tratti, perché ho detto abbiamo visto un Milan a tratti. Secondo me Amorim, io ho questa sensazione, lo dico da tempo, prima dell'inizio del campionato, ho visto anche un paio di amichevoli, io ho la sensazione che possa, diciamo così, incidere su questa squadra, che possa avere un certo tipo di effetto. Si vede che vuole un determinato tipo di calcio, siamo ancora molto lontani perché abbiamo appena iniziato e quindi diciamo così bisogna lavorare, però come prima, come avvio, a me non è dispiaciuto. Ecco, questo volevo sottolineare.
1: No, abbiamo detto ieri a livello di coraggio, di scelte, anche di gioco, di insomma, di come ha voluto, insomma, di come dire, presentare il suo nuovo Milan anche a livello di gioco, ha dimostrato che anche con un materiale umano non così ricco da poter pensare al momento di poter ambire allo scudetto, diciamo così, sicuramente si può fare un calcio diverso, anche con un calcio più giovane, più moderno, con calciatori interessanti da poter valorizzare. Questo, il primo bilancio è questo, contro un avversario comunque non particolarmente semplice. Bene, adesso vediamola alla lunga, però se c'era un modo migliore per potersi presentare è stato proprio questo, e diciamo che può assolutamente definirsi come strapositivo questo debutto, che ci restituisce un Milan sì. interessante.
0: No, tra l'altro, così la domanda poi che possiamo fare anche oggi, la rivolgo anche a voi, e qual è la vera antagonista dell'Inter in questo momento? Cioè, quali vi sentite di indicare? È vero che è presto, ci sono giocati soltanto 90 minuti, però vedendo anche come si sono mosse sul mercato, che tipo di squadra hanno costruito, cioè, quale considerate come vera antagonista della squadra di Kivu, che è la squadra da battere, come ha detto lui? Poi ci sarà dopo, più tardi, un giochino che vi riguarderà, perché così abbiamo deciso di coinvolgere anche gli ospiti su una sorta di opinione generale che riguarda diciamo, riguardano due squadre in particolare, soprattutto un settore praticamente di queste due squadre. Lo metteremo a confronto e vediamo un po' che esce fuori, però questo lo facciamo più tardi, perché poi sai, l'antagonista dell'Inter in questo momento, posso dire come la penso io, secondo me l'antagonista dell'Inter è l'Inter. Io rimango convinto di questo.
1: Cioè che solo lei può perdere lo scudetto.
0: Secondo me l'Inter è la squadra più forte, più strutturata. L'antagonista dell'Inter è l'Inter. Poi per carità ci sono dietro, io metto sempre il Napoli perché comunque c'è il signor Allegri che non lo voglio sottovalutare. Uno che quando ha una squadra con questa qualità, con questi giocatori, qualcosa farà. Sono convinto di questo. Ci metto anche la Roma,
1: sì,
0: perché
1: la classifica dello scorso anno, Inter,
0: sì,
1: Napoli
0: e Roma, sì. Roma. Se devo dirti proprio, se tu mi dici qual è la vera antagonista, io dico che l'antagonista dell'Inter è l'Inter. Cioè se l'Inter decide, a me dà la sensazione che l'Inter fa un po' quello che vuole fare, cioè se vuole dà una bella botta te la dà, se invece vuole rallentare la lenta, in questo momento io la vedo così ad oggi, poi vediamo che succede.
1: Allora, secondo
0: avanti.
1: Me le gerarchie definitive non le capiremo fin quando non arriverà la Champions League,
0: perché poi sta settimana,
1: secondo me, neanche
0: qualcosa.
1: A mercato finito, secondo la me Champions, fin quando non entreremo nel vivo della seconda, terza giornata di Champions, quando veramente si entrerà nel vivo dopo la sosta di campionato, perché poi sono tutte no, impegnate a quell'obiettivo lì, che certo. È prestigioso per il Napoli, che è chiamato a fare meglio di Conte, per la Roma che ci torna dopo 7 anni.
0: Assolutamente, mi dicono che è pronto il collegamento, allora andiamo dritti sparati a Radio Firenze Viola con Pietro Lazzarini. Ciao Pietro, ben trovato.
3: Ciao Pietro.
0: Buon pomeriggio. Ciao, Pietro.
3: Ciao. Buon pomeriggio. Ciao a tutti, Pietro. Ciao a tutti.
0: Pietro, abbiamo aperto giustamente, stiamo sempre prendendo i vari aggiornamenti sia su tutto il mercato web sia su Firenze Viola, la situazione di Ken, e quindi veniamo da te e cerchiamo, diciamo, di capire quello che sta succedendo, e voglio anche capire la tua posizione. Pietro.
3: Beh, intanto partiamo dalla cronaca, perché dopo l'offerta, la seconda ricevuta ieri in giornata da parte della Fiorentina per Ken, col Como ovviamente protagonista, da 35 più 5 milioni di bonus, quindi un pacchetto complessivo di 40 milioni, Ken questa mattina si è presentato in ritardo al Viola Park e poi ha chiesto e ottenuto evidentemente di non partecipare all'allenamento, cosa che comunque ha fatto infuriare la Fiorentina, soprattutto la prima parte, quella del ritardo, non considerando professionale quello che è stato l'atteggiamento dell'attaccante, che però una volta ricevuta la seconda offerta del Como si è convinto che questa situazione si possa effettivamente concludere positivamente per lui nel corso delle prossime ore, cosa che per ora non sta succedendo, anche perché la Fiorentina non pare totalmente convinta della proposta di ieri del Como, ne vorrebbe 40 milioni subito, poi i bonus possono essere 2, 3, 5, chiaramente più sono e meglio è per la Fiorentina, però la parte fissa deve essere di 40 milioni e per questo ha scelto anche la linea dura nei confronti dello stesso attaccante, con una multa salata per il giocatore e anche la convocazione nel pomeriggio per un allenamento che lo stesso Ken dovrebbe effettuare in assoluta solitudine. Questo vale anche per i giorni a venire, è stato convocato regolarmente per l'allenamento di domani e ogni volta che il giocatore non si presenterà al Dola Park oppure chiederà di non partecipare agli allenamenti verrà ulteriormente multato da parte della Fiorentina, quindi un pugno assolutamente duro perché la Fiorentina comunque si sente trattata in malo modo non solo dall'attaccante ma anche dal Como che poi sta tergiversando ormai da giorni per quella che è l'offerta che la Fiorentina chiede per l'attaccante che comunque è l'attaccante titolare della nazionale, quindi fissando un prezzo lecito da parte sua per lasciarlo partire. Oltretutto la Fiorentina ha fatto sapere anche al Como e all'entourage di Ken che prima in ogni caso dovrà essere con le spalle coperte, quindi nel caso in cui dovesse arrivare l'offerta per il sì da parte della Fiorentina per la sua cessione, prima in ogni caso il Como dovrà aspettare che la Fiorentina abbia trovato un sostituto. In questo caso il nome forte è quello di Beto, che mi risulta essere anche se prima Everton deve trovare il sostituto, un po' come la Fiorentina proprio per lo stesso Ken, anche perché altrimenti l'Everton resterebbe con un solo attaccante e fallita la trattativa che doveva portare Delap proprio all'Everton, dovrebbe andare a Nottingham nelle prossime ore, allora l'Everton sta anche se appunto tergiversando proprio per questo motivo, quindi un concatenarsi di eventi che servono per far sì che questo puzzle venga poi alla fine costruito in modo definitivo. C'è secondo me il piccolo dubbio che qualcosa si possa rompere perché siamo veramente sul filo di lana dei rapporti, oltre che con Ken ma anche tra Como e Fiorentina. Serve un po' di buonsenso da parte di tutti. Certo, la mossa stamattina di Ken non ha aiutato forse la stessa trattativa a prendere un corso positivo.
1: No, e questo comportamento, Pietro, ci fa magari pensare, lo possiamo interpretare come una sensazione magari da parte di Ken che servisse una mossa forte per sbloccare questa trattativa. Evidentemente magari avrà percepito che la Fiorentina veramente, se non si arrivava a quell'offerta lì, avrebbe preferito anche tenerselo, e lui la Fiorentina non ci vuole più rimanere, ha preferito insomma puntare i piedi e avere questo comportamento che poi al giorno d'oggi è quello che sblocca sempre la trattativa.
3: Non lo so se a questo giro sarà una mossa che sarà decisiva, nel senso che allora, Paratici e la Fiorentina sono molto infastiditi da parte di Ken, sono molto infastiditi da parte del Como. Avrete sentito sicuramente lunedì le parole di Paratici prima della partita poi persa contro la Roma, dove ha fatto una sorta di battuta proprio nei confronti del Como, ha detto: noi non siamo abituati a parlare quando ci sono le partite in corso, evidentemente altri lo sono, cioè quindi anche questo tipo di atteggiamento da parte del Como nel weekend dopo che il Como aveva giocato la sua partita all'Udinese non ha veramente trovato un buon riscontro dalle parti del Viola Park. Cioè, quello che penso io è che è evidente che sia tutto apparecchiato, che la Fiorentina voglia cedere Ken da giugno, quindi c'è anche questo presupposto ovviamente. Ora però, con questo ritardo da parte del Como che è arrivato agli ultimi 10 giorni a cercare poi di rompere Indugi e di prendere Ken, la Fiorentina accanto suo dice: sì, va bene, però io non devo svendere perché non ne ho bisogno. Questo è quello che racconta la Fiorentina, ovviamente. Voglio mantenere una posizione di forza nei confronti di un attaccante che ha un contratto lungo e carissimo, e quindi il Como, se vuole, sì, se lo viene a prendere, ma se lo viene a prendere alle mie condizioni, certo, e non alle condizioni del Como. E se il giocatore non vuole allenarsi, viene multato fino al momento in cui non effettivamente si trova questa intesa. Io credo che sia decisivo, più che questo comportamento un po' infantile dall'una e dall'altra parte, bisogna anche dirlo, la questione di trovare un sostituto, perché la Fiorentina ha la pressione della piazza addosso. Ragazzi, oggi i tifosi della Fiorentina, che non nel giorno corretto diciamo per la storia, ma nel giorno corretto per i suoi tifosi, stanno festeggiando i 100 anni della nascita del club. hanno visto un mercato positivo fino praticamente alla fine di luglio, poi hanno vissuto un agosto sull'otto volante, hanno vissuto la prima partita di campionato con quattro pizze in faccia dalla Roma. Cioè, non è che ci si possa pensare che ci sia prima da rose e fiori, nonostante festeggiamenti, eccetera. Quindi è chiaro che la Fiorentina si debba cautelare con un acquisto di alto livello, secondo me, che sarà più votato alla parte offensiva degli esterni che non della punta. E mi spiego, Peto non sarebbe un giocatore più forte di Ken, almeno a conti fatti, cioè in questo momento non si può definire Peto più forte di Ken, ma se la Fiorentina investe in un prestito oneroso con diritto di riscatto per Peto e mette 30 milioni per un esterno offensivo di grande forza, e allora anche la piazza sta zitta ed è felice di avere l'esterno offensivo che tra l'altro Grosso chiede dal giorno 1.
1: Interpreti il suo ingresso a mezz'ora dalla fine a gara già compromessa come...
3: No, lo interpreto come una stupidaggine. Quello lo interpreto come una stupidaggine.
0: Di chi?
3: Io non
0: di
3: so,
0: chi lo è? Di
3: da,
0: chi
3: da parte di tutti, da parte di Grosso, da parte di Ken, da parte del club. Ma voi mi dovete spiegare qual è il motivo di tenerlo fuori dal primo minuto per farlo giocare mezz'ora sul 3-0. Io non trovo un motivo valido da nessun punto di vista. Dice qualcuno che a Firenze dice potrebbe essere stato perché in questo modo hanno fatto vedere al Como che è pienamente in forma. Ma che c'è bisogno di farlo giocare mezz'ora sul 3-0 contro la Roma? Ma è offensivo per i tifosi, è offensivo forse per il giocatore, è offensivo in generale, cioè è una cavolata, una castroneria. Io penso che ci sia stata molta confusione intorno a Ken nelle ore precedenti a questa partita. La Fiorentina ci ha voluto far credere in questa oggi, quindi a due giorni della partita, che lui si fosse rifiutato di entrare tra i titolari della partita, e non ci risulta, lo dico perché faccio cronaca, cioè la versione della Fiorentina l'abbiamo data, la versione che abbiamo noi è che la Fiorentina sapesse già dal giorno precedente che Ken non avrebbe giocato perché Grosso aveva provato Pellegrino e perché lo stesso Grosso nel post partita ha spiegato che si era comportato perfettamente l'attaccante in uscita dalla Fiorentina. Quindi questo non sta né in cielo né in terra. Mi sembra che si siano un po' incartati, anche perché forse di esterni offensivi in giro per l'Europa, anche considerando che entro domani si definiranno tutti i quadri delle competizioni europee, quindi magari qualcuno potrebbe anche partire postumo di qualche esclusione dalla Champions piuttosto che dall'Europa League. La Conference mi sembrerebbe più complicata, ma insomma in generale in questo senso è più facile, dicevo, trovare un esterno offensivo che non una punta del livello o più forte di Ken, che è quello che, forzando diciamo l'interpretazione mediatica, sta facendo la Fiorentina in queste ore.
0: Vediamo, a me fa, Pietro, terribilmente incazzare il comportamento di Ken, ma di tutti i calciatori che fanno così, eh. Non è solo una questione di Ken, però
3: io ti dico una cosa,
0: incazzare. E poi mi fa specie anche che il Como, che è dove c'è Fabregas, è molto attento a tutti i comportamenti, a tutta sta roba qui, che insomma vada su un giocatore che si comporta in questa maniera. Detto questo, il Como c'ha tutti questi soldi, sta qui a fare sta tarantella da settimane per non arrivare a quella cifra, e poi ci arriva, ha sperperato soldi a destra a manca, ha supervalutato certi giocatori, e per dare questa cifra ad uno che insomma di gol li ha fatti, sta qui a perdere tempo, vabbè, comunque dai.
3: Ma poi scusate, cioè io lo dico, ovviamente sono parte in causa, seguo la Fiorentina e quindi ho una visione molto fiorentinocentrica, però il Como, che sono 3 anni che spende, espande, fenomenale, grandissimi mercati, Fabregas, che quando disse a Zanetti non è stato bello parlare di Nico Paz, vedo sì. Zanetti, e lui comunque di Ken, Ken, certo, mi piace, mi piacciono tanti giocatori della Fiorentina. Ecco, ovviamente questo per dire che il calcio ha la memoria cortissima, che ognuno tira l'acqua al suo mulino, ormai non ci stupiamo più di niente, non siamo alla Silo Mariuccia, quindi siamo tranquilli da questo punto di vista. Certo è che fa sorridere che il Como, stramega miliardario, arrivi a offrire 35 più 5 e non 40, punto. Cioè offrite 40, dicendo il problema del fair play non ce lo poniamo, e offrite 40 e fatela poco lunga, anche perché l'attaccante della Fiorentina in questo momento, volente o nolente, tolto Malen, tolto Lautaro, che tra l'altro non è propriamente un 9, insomma tolti 2 o 3 9 delle squadre top del campionato, Ken è uno dei giocatori top di questo campionato. E tra l'altro la Fiorentina riesce in questo modo, perché per noi tifosi della Fiorentina siamo in una situazione anche borderline, perché considerando il fatto che il Como potrebbe essere una competitor nel
0: rivale,
3: futuro,
0: certo,
3: della,
0: certo,
3: Fiorentina,
0: certo,
3: per le zone europee, non oggi, ma in futuro potrebbe esserlo, gli togli anche il peso di gestire le liste che sono un problema per la Champions e per il campionato. Certo, quindi, certo, a tutti questi fatti, chiedono una cifra, quella è la cifra, punto. Poi Ken si comporta come tutti questi calciatori, Bandà che va in giro per il mondo, noi abbiamo vissuto sulla nostra pelle Bernardeschi che mandava i certificati per il mal di pancia, sì, Chiesa sì, che piangeva sul pullman, quindi ormai non ci facciamo mancare più nulla. Certo è che si poteva risolvere un mese fa se le parti fossero state decise a concludere questa operazione nel modo giusto.
0: Bene, bene, bene. Pietro, noi ti ringraziamo, naturalmente seguiamo il tutto su Firenze Viola e vediamo che cosa succede nella giornata di oggi, se si presenterà l'allenamento oggi pomeriggio, insomma. Quindi,
3: vediamo, noi siamo sugli attenti.
0: Bene, ciao, Pietro, grazie, buon lavoro, ciao, buon proseguimento e buon lavoro alla redazione di Radio Firenze Viola. Allora, c'è ancora da recuperare qualche, non so, vogliamo sentire qualche messaggio?
1: Sì, sentiamo qualche audio, c'è soltanto un interesse per Morato del Foro. Forest da parte della Roma che valuta questo calciatore al Morato del Nottingham Forest e si valuta per sostituire Zielkowski.
0: Va bene, dai, Morato, sentiamo l'audio, poi leggiamo un messaggio e siamo quasi in chiusura.
4: Ciao Marco Luigi. Ciao, allora Luigi. Il Como è una squadra fastidiosa perché è organizzata, gioca molto bene. Io ho visto, riguardato il Milan, e ho paura che oltre al Como anche il Milan sarà quest'anno una squadra molto fastidiosa, molto simile al Como. Vedo questo, non so cosa ne pensate. Ciao.
0: Ciao, ciao. E beh, condivido, ci può stare. Como ormai è una squadra collaudata e quindi...
1: Sentivo prima nel mix di voci, ma Braglia pensa anche quest'anno che il Como possa...
0: No, l'ha detto. Como lotta per lo scudetto. Sì, ma la Roma...
1: Mi è sembrato di risentire le stesse parole che ho sentito ad agosto 25.
0: Tu dici prima o poi ci prende, no?
1: No.
0: Forza di dirlo, insomma. Ci sono 2 anni che lo dici, prima o poi ci prende. Va bene.
1: Mi è sembrato di essere tornato indietro di un anno.
0: Va bene, va bene. Vediamo, seguiamo anche la situazione di Leao perché, come abbiamo detto prima, è tornato ad allenarsi in gruppo e quindi anche qui c'è da capire che cosa succederà per il futuro di Leao, caro Francesco. Siamo in chiusura, leggo un messaggio. L'unica cosa certa è che Ken ha fatto la mossa più stupida che potesse fare, a dimostrazione che ragionare non è il suo forte. E poi c'è Alex che scrive: ma come il Como e Fabregas non erano gli stessi che si erano arrabbiati perché Nico Passa andava a mangiare da Sanetti e ora dicono a Ken di forzare la mano, il più pulito, non sappiamo se gliel'ha detto il Como di forzare la mano, quindi sapete, non possiamo
1: avventurarci. In cose,
0: io direi limitiamoci a giudicare il comportamento del calciatore, perché lui che comunque l'ha messo in atto, poi se qualcuno gliel'ha detto noi non lo sappiamo, ma l'ha fatto lui, quindi il responsabile è lui. Francesco, dobbiamo chiudere o hai un'altra?
1: No, a posto. Possiamo chiudere. Bene. Per il momento è questo.
0: Allora, per il momento è questo, noi ci fermiamo. Grazie come sempre.
1: Grazie a te, Marco. A dopo
0: break e torniamo tra poco.

0: Kick Off Maracanà con Marco Piccari e Stefano Impallomeni.
1: Abbiamo la iena e la volpe. La iena è The Fox.
2: Sai chi mi ascolta voi? Tutta l'Italia, tutta l'Italia, tutta l'Italia. Tutta
3: l'Italia, tutta l'Italia, tutta l'Italia. Bene, ci siamo. E allora un saluto da Marco Piccari
4: e Stefano Impallomeni. Ciao Marco.
3: Ciao Stefano, buon pomeriggio anche a te. Allora Stefano, iniziamo subito con i titoli perché abbiamo tanti temi da affrontare e quindi andiamo con i titoli e poi si comincia. Ken e Fiorentina è rottura totale, insomma il giocatore ha mandato anche una comunicazione di non volersi allenare, la Fiorentina però ha risposto multa e ha ordinato un allenamento nel pomeriggio. Che sì, è Juve-Roma, è una partita tra le due squadre, si è inserita la Roma, una mossa di Gasperini, vediamo un po' come andrà a finire. Ilves si opera e la Juventus lo perde per 3 mesi. Vediamo se cambierà qualche strategia di mercato in questi giorni. Leao ai titoli di coda, il Galatasaray si fa sotto con un'offerta che tocca i 50 milioni. Napoli, Gabriel Jesus, stretta finale con l'uscita di Lang. Lazio, ecco Pinamonti, ha il centravanti Gattuso, un'operazione totale di 12 milioni. Bologna, falsa partenza, potrebbe uscire anche Rov, c'è chi parla di liquidazione Bologna. Allora, caro Stefano, tanti argomenti che affronteremo oggi, però è chiaro che l'apertura è dedicata a Ken, alla Fiorentina. Tra poco sentiremo anche gli ospiti con noi per avere un po' le loro opinioni. È successo di tutto, abbiamo prima avuto un collegamento con Radio Firenze Viola che ci ha un po' raccontato tutto, ma soprattutto la decisione della Fiorentina di procedere con la multa e ordinare un allenamento nel pomeriggio. Tutto questo perché il giocatore è arrivato in ritardo all'allenamento della mattina e ha comunicato di non volersi allenare. Perché? Perché c'è questa ormai trattativa aperta con il Como. Il Como è arrivato a 40 milioni, siamo lì, però questo, diciamo così, inserimento di Ken con questo comportamento adesso potrebbe, no, portare a delle conseguenze, e soprattutto la Fiorentina non accetta questo tipo di comportamento.
2: Beh,
3: del
2: giusto,
3: calciatore.
2: Certo. Mi sembra giusto che la Fiorentina non accetti questo comportamento, i contratti in attesa, insomma, di quello che succederà sul mercato vanno rispettati, quindi ha tesserato a degli obblighi nei confronti della società e quindi non presentarsi agli allenamenti e a maggior ragione in ritardo è grave, quindi scatterà probabilmente, anzi sicuramente, la multa. È un comportamento che non ci voleva, soprattutto all'indomani di questa sconfitta clamorosa a Roma per 4-0, insomma, tensione su tensione. C'è stato anche il discorso incoraggiante del presidente commisso, che ci mette la passione, ci sta mettendo un sacco di soldi, quindi,
3: Ci ha messo un sacco di soldi fino a questo punto,
2: quindi in un calcio in cui tutti quanti cerchiamo di riconoscere un personaggio che magari, no, può trasmettere il sentimento, l'attaccamento a una società, ieri commisso insomma ci ha messo la faccia e Ken ci ha messo la sua in un modo sbagliato, secondo me, perché bisogna attendere gli ultimi giorni del mercato e capire bene, no? Invece qui vai allo strappo e vediamo.
3: Questo è un comportamento che io sinceramente trovo un po' disgustoso, Stefano, ti devo dire la verità, perché poi bisogna considerare anche una cosa: la Fiorentina ci ha creduto su Ken nel momento in cui Ken aveva fatto 20 presenze con la Juventus e 0 gol. Ci ha creduto, lo ha rilanciato, ha fatto una stagione, la prima, segnando 19 gol in campionato. E quindi io credo che ci voglia anche un po' di riconoscenza, di gratitudine verso chi in qualche maniera ha puntato su di te, ti ha creato anche intorno un ambiente positivo, ti ha creato un ambiente positivo intorno e tu diciamo ti comporti in questa maniera, sinceramente.
2: Sì, ma io dico, in generale non è la miglior cosa, insomma, di un rapporto, sono d'accordo con te. Poi tra l'altro è sempre stato trattato come il re, no, a Firenze.
3: Esatto, capito. punto l'anno di scorso non è andata benissimo e anche tu sei stato responsabile,
2: adesso,
3: no?
2: In attesa della chiamata delle nuove convocazioni di Mancini insieme a Retechi e Esposito, no? L'attaccante della nazionale, tra gli attaccanti più forti che abbiamo a disposizione, quindi io capisco l'interesse da parte del Como, Fabregas lo vuole a tutti i costi, però poi c'è anche, voglio dire, da definire un prezzo, un costo, insomma un'uscita economica che la Fiorentina deve fare anche i suoi conti. Detto questo, insomma, non ci voleva questa pagina molto triste, deludente, in un momento in cui Firenze sta festeggiando i 100 anni della sua storia, e dall'altra parte c'è un presidente, ripeto, che ci rimette la faccia, la passione, nuovo corso all'insegna di tanti soldi spesi, investiti, insomma, ci dimentichiamo di questo.
3: Sì, sì, sì, tanti soldi investiti. Ecco, ripeto, un po' di gratitudine qualche volta, nel senso, tu va bene che te ne vuoi andare via, è giusto, poi ognuno fa una sua scelta, io non discuto questo, però è il comportamento che non è accettabile. Magari puoi aiutare te anche le due società.
2: Ma sai, la gratitudine
3: a trovare, no, non è di questo mondo.
2: Esatto.
3: Assolutamente, no. È verissimo.
2: Ce l'hanno in pochi.
3: No, è pochissimi. Stefano, ne parliamo con Alberto Polverosi.
2: Ciao Alberto,
3: ciao Alberto, ben trovato.
5: Ciao,
3: buon pomeriggio, ciao.
5: Ciao
3: Alberto.
5: Ciao, ciao.
3: Con noi c'è anche Franco Ordine. Ciao,
2: ciao
3: Franco.
2: Franco,
3: ben trovato.
6: Eccoci.
3: Ben trovato.
6: Eccoci.
5: Grande viso.
3: Alberto, parto un attimo da te, ecco. Voglio sentire il vostro pensiero, no? Stavamo discutendo su quello che è successo questa mattina a Firenze con Ken, questa situazione, il ritardo, lui che poi chiede di non allenarsi, la Fiorentina adesso che va per la multa, più gli ha chiesto, gli ha ordinato un allenamento nel pomeriggio, tutto questo con questa trattativa in atto tra Fiorentina e Como. Polverosi.
5: No. Guarda, il finale è scontato, al di là della multa, del ritardo. Ritardi di Ken erano abbastanza all'ordine del giorno, Cioè anche l'anno scorso era così, anche nell'Under 21, come ricorderete, era così, quindi sotto questo profilo non è mai stato apprezzato a Firenze. Sotto il profilo dei gol, almeno il primo anno sì. Quindi io credo che la vicenda si chiuderà, se non oggi, domani, col suo trasferimento al Como, e il punto non è mai, secondo me, nel mercato non è mai chi, perché il giocatore importante è chi va via, a meno che non sia un top, ma è importante chi lo sostituisce, perché se la Fiorentina pensa di sostituirlo con Beto, non penso che possa fare un passo in avanti, possa migliorare la situazione. Beto, ho visto, ha fatto 9 gol l'anno scorso, 30 partite, poi ne aveva fatti 6, poi ne aveva fatti 8 in Premier League. La Fiorentina ha bisogno di gol, cioè, ma di gol veri, cioè, di quelli di tanti. E qui l'ala ancora non è arrivata. Mastantuono è ancora a 19 anni, è un punto di domanda. Per cui Gudmundsson non si sa se adesso va via. Cioè, voglio dire, Pellegrino l'anno scorso ha fatto 9 gol, se non mi sbaglio.
3: Sì.
5: Qui, con tutto il mercato che è stato fatto, mi pare che sia, per ora sono stati spesi 120 milioni. Insomma, manca la sostanza, cioè, manca quello che serve davvero a una squadra per migliorarsi.
3: Franco Ordine.
6: Ma guarda, io devo dirti molto francamente che non sono stupito intanto dalla Fiorentina, perché quando tu cambi in maniera così radicale tutto l'assetto della rosa, l'allenatore, il sistema di gioco, obiettivamente diventa difficile pensare che con un click tu rimetti in moto una macchina calcistica. Stamattina leggevo il fondo di Alberto Polverosi e devo dire che ho trovato degli spunti molto interessanti. Per esempio,
5: caffè pagato, Franco.
6: Dal punto di vista fisico, la Fiorentina rispetto alla Roma andava a 2 all'ora.
5: Sì, sì.
3: È vero.
6: Questo è il primo punto. Il secondo punto, tutti dicono Mastantuono, in effetti Mastantuono obiettivamente io comincio ad avere qualche, perché i giocatori che prende e strapaga il Real Madrid non è che sono tutti Mbappé, e poi quelli che floppano ce ne sono nella lunghissima storia del Real Madrid, gloriosa, intendiamoci. E quindi io ho come l'impressione che sia un po' di calciatore che è stato sopravvalutato e che però il fatto che provenga dal Real Madrid, dove non praticamente ha mai giocato, costituisca una clamorosa aspettativa, e quindi tutto questo non depone a suo favore. Aggiungo infine, come difendeva ieri la Fiorentina è molto preoccupante. Da questo punto di vista.
3: No, ma le osservazioni di campo ci sono tutte. Ieri pure Stefano ha fatto delle sottolineature sulle scelte, su come è stato in campo la Fiorentina, quindi su questo io non ho visto niente della Fiorentina. È sembrata una squadra ritrovarsi proprio in quel momento prima della partita. Dicevo, perché c'è una partita, andiamo in campo insieme e vediamo che riusciamo a fare. Insomma, sì, questo sì. È stato proprio, secondo me, la fotografia di questa partita.
5: Posso aggiungere solo una cosa, come per alleggerire un briciolo, è un briciolo. Io credo la Fiorentina, che ancora non è una squadra, è un embrione, sì e no. Ha incontrato la peggiore avversaria.
3: Vero, questo è verissimo.
5: Due squadre, poteva incontrare o la Roma o l'Inter, al di là del livello tecnico che è tutto.
3: No, questo è verissimo.
5: Superiore alla Fiorentina, sono due squadre, sono due prodotti finiti, insomma, già da tempo, no? La Fiorentina no, per cui sarebbe stato diverso forse se avesse incontrato
3: sono d'accordo, ne abbiamo parlato anche. Io voglio ritornare un attimo sul proprio e chiudo sul comportamento di Ken, siccome queste situazioni qui non è la prima volta che le abbiamo viste, di giocatori che forzano la mano, che non si presentano agli allenamenti. Io a me danno veramente fastidio, devo dire la verità, Stefano, mi infastidisco proprio, perché sono dei professionisti,
2: fastidio, ma
3: sono strapagati. No,
2: come ha detto Franco, cioè non mi sorprende.
3: No,
2: mi
3: non
2: ricordo,
3: mi sorprende, però mi dà fastidio.
2: I certificati medici di alcuni calciatori che per andare da una parte o dalla. Cioè,
3: la dico grossa, ma la dico, spero che Mancini non lo convochi alla prima. Ti dico proprio come la penso. Perché a me dà proprio fastidio questa mancanza proprio di rispetto verso chi ti ha preso, ti ha pagato, ti ha rivalorizzato e tu ti comporti così. È proprio a me mi infastidisce.
2: No, ma
3: verità,
2: io capisco
3: è una cosa
2: fastidio,
3: che non tollero,
2: è condivisibile, però poi dopo
3: preferisco quello che va lì.
2: All'atto pratico si potrebbe fare 3-4 pagine, si potrebbero scrivere anche le precedenti.
6: No, ma stati? Scusate, voglio dire, colgo una grande ipocrisia, e cioè Ken vuole andare a Como, lo sappiamo, per giocare la Champions, lo sappiamo benissimo. Ora io dico, dal punto di vista pratico, concreto, questa sua pessima azione, cosa conta dal punto di vista dello spinge? Cioè, tanto la Fiorentina ha già deciso di mandarlo.
3: Esatto.
6: Ha scelto il suo sostituto. Devono soltanto mettersi d'accordo sulla cifra 41, 42, 38, 39.
3: Esatto.
6: Quindi che tu faccia tutta questa pantomima è obiettivamente cioè valore zero dal punto di vista della trattativa. Quindi serve solo e soltanto per fare a te e al tuo procuratore una pessima figura.
3: Esatto.
6: E ad allarmare, secondo me, una società seria si allarma perché dice quello che sta facendo adesso
3: alla Fiorentina lo può fare a noi, ecco.
6: Lo può fare un domani a noi.
5: Posso aggiungere una cosa? Io credo che l'unico elemento che trae vantaggio da questo è la Fiorentina, perché la Fiorentina domani prende un giocatore inferiore a Chiang, può dire oh ragazzi, ma Chiang se ne voleva andare per forza, quindi
2: bravo, Alberto,
5: la mette no, a riguardo. Guarda, io non sono un dietrologo,
3: no, però
5: mi dà l'idea di tutta una cosa, come diceva Franco, no? Tutta una cosa precostruita, cioè, che senso ha? Tanto vai via.
2: No, ma anche le parole di Paratici prima della partita, Alberto, che ha detto, noi non cediamo nessuno, ma soltanto cediamo quei giocatori che ci chiedono di andare via.
5: Esatto.
2: E allora come la risolvi questa cosa? Perché se Ken non faceva questa cosa, cioè, è a vantaggio della Fiorentina, perché dice che non vogliamo più vedere Firenze, basta, Ken, c'è rotta. E quindi la Fiorentina si sa, cioè,
4: Se invece che non avesse fatto questo ritardo, come sarebbe uscita la Fiorentina dal vicenda?
5: Ha capito.
4: Possiamo dire che è stata gestita male questa situazione?
3: Sì, sì, è stata gestita male.
4: Che non ne parliamo, sbagliato, ma insomma pure all'ultimo momento.
5: Guarda, è gestita male. Io non sono un esperto di mercato come Franco, che su questo batteva, ma batte ancora tanti. Ma io credo che la gestione sbagliata riguarda il tempo, perché oggi mancano sei giorni, giusto?
4: Non c'è dubbio.
5: Cinque. Chi prendi? Cioè, per migliorare Kean, perché quello è l'idea della Fiorentina, no? Migliorare rispetto alla stagione scorsa.
3: Certo.
5: Puoi prendere Osimhen,
3: no,
5: giusto?
3: Sì.
5: Puoi prendere, non so, dimmi te quelli, perché se prendono davvero Beto, allora dici, ma scusa, avete preso un centrocampista forte, per me fortissimo, come Atta. Avete preso un giocatore che può fare regista interessante, un ragazzo interessante come Ulai. Bene, hanno speso, ragazzi,
3: come no?
5: Un botte da 30-40, no discorsi. Avete fatto questo, sì, ma è il centravanti, come dice Gasperini. Datemi gli attaccanti forti. E se tu prendi Pellegrino, che ha fatto 9, prendi Beto, allora io che ti devo dire?
6: No, l'unica cosa che mi chiedo, che chiedo io, Alberto, che la mia obiezione è questa: al di là del valore assoluto di Beto, però mi sembra che Beto e Pellegrino, oltre che dal punto di vista della statura fisica, delle caratteristiche, siano uno identico all'altro. Ken obiettivamente è uno che da strappo, da scatto, da contropiede, e quindi io mi sarei aspettato uno con queste caratteristiche. Questo è il mio quesito di natura tecnica, diciamo.
5: Sì, ma infatti ancora non sappiamo chi, noi stiamo parlando di Beto, ma magari poi ci sarà una sorpresa e va bene.
3: Vabbè, vediamo.
5: Però voglio dire, Pantaleo Corvino dice una cosa che sembra banale, scontata, ma detta da Pantaleo l'altro, che ha scoperto giocatori sotto sassi, si può stare a sentire. Dice, per gli attaccanti, per i centravanti, conta soprattutto l'almanacco Panini. Cioè, certo. Tu vedi quanti gol ha fatto in carriera, anno per anno,
3: certo.
5: E poi
3: che lega nel gioco, devono segnare, insomma. Io dico sempre,
5: gol,
3: a me quando mi dicono no, però
5: gol.
3: Guarda che lega bene il gioco, ma a me che lega bene il gioco non me ne frega niente.
4: Devono legare i portieri ai pali
3: e tirare in porta. Bravo. Quello devono fare.
5: Mandas a Bologna, quanti rinvii ha sbagliato? Una dozzina, ma è stato decisivo,
3: Franco, prego.
6: La citazione che faceva Alberto non è proprio di Pantaleo e di Galliani, quella di Pantaleo storica, secondo me.
5: No, a me l'ha detto Pantaleo, per questo dicevo.
6: Sì. Okay. Quella di Pantaleo.
5: Allora gliel'ha rubata.
6: Secondo me è questa, e cioè dice, nella vita.

0: vero, autentico. E come dice Allegri, quando piove lui non prende mai l'acqua, lo diceva Di Landucci, il suo vice, non prende mai l'acqua perché sta sempre sotto la traversa e non esce mai. Quindi questo è un problema. Ti devo dire che il primo tiro della partita non era brutto, quello di Mora, lui ha fatto una gran parata, poi dopo eccolo lì, non esce, approfitto,
1: ha
0: preso il gol sul primo palo, insomma.
1: Approfitto ancora di voi due, parto però da Stefano, chiederò adesso a Franco. Leao sembra, insomma, adesso qui il Galatasaray ha fatto un'altra offerta anche qui, no? C'è stato questo belletto che va avanti, tormentone, ma stiamo prendendo un abbaglio, nel senso c'è uno sbaglio nel darlo via, giusto mandarlo via, succede secondo te? Non è che poi dopo scopriamo che, non lo so, faccio questa domanda.
2: Sai, anche a livello comunicativo Leao non ci ha fatto sapere, di solito ogni estate diceva, sai, con un allenatore mi dirà Allegri le cose, mi piace, qui invece è stato zitto. È stato zitto e ha aspettato il tempo perché sapeva che probabilmente andrà via, anzi sicuramente. Bisogna trovare adesso l'acquirente. Ha un procuratore molto forte, un agente forte, troverà squadra.
1: Ci perde tanto il Milan secondo te? Perdirà
2: no,
1: tanto?
2: No, in questo momento storico. In questo momento, all'inizio sì, avrebbe perso tanto. Adesso è una cosa ormai conclusa, finita, 7 anni, basta.
0: Posso fare una domanda a Franco?
1: Vai, però che... così poi ci dice anche qualcosa sulle aule.
0: Franco, sì, e resta titolare, che è un giocatore fortissimo a vederlo, ma sarà titolare tutto l'anno, ci sono le coppe, per cui è uno di quelli
3: di sì, sì, no, io penso di sì, perché c'è questo innamoramento, come quando vai al mare da single e ti innamori della ragazza di vicino dell'ombrellone, perdi la testa e così
0: ha sottolineato da single, hai sottolineato non a caso da single, va bene.
3: Anche perché nel mio caso si tratterebbe solo, considerata l'età, di un autentico miracolo di Padre Pio.
1: Grande Franco.
3: Allora, e quindi dico, secondo me sì. Anche perché su Leao, intanto Leao è stato lui che si è messo fuori, perché lui, ragazzi, fa quella dichiarazione prima di partire per il mondiale, dicendo il mio tempo è finito, è scaduto, è stato bello, grazie, arrivederci, vado alla Premier League, eccetera, mi interessa la Premier League, e va bene. Però il problema è che da quella parte mi sembra di capire che non ci sia tutto questo interesse. Lui nei confronti della Turchia la considera come, diciamo, una carta di riserva. Se proprio sono disperato che non c'è proprio niente, a quel punto andrò al Galatasaray. Il problema di Leao è che secondo me lui è un giocatore con grandi qualità, con grandissime potenzialità, ma che ha un difetto che per un calciatore è fondamentale: lui non ha la passione per il suo lavoro. E se tu non hai la passione per il tuo lavoro, e quindi a cui dedichi, cioè non è la tua ossessione, la tua opzione numero uno, è la tua preoccupazione numero uno, è molto difficile che tu possa diventare. E poi aggiungo, a proposito di Cissé, i due che giocano dietro la punta del Milan, cioè in questo momento sono le due coppie, sono a destra, centrodestra, Loftus-Cheek e Rabiot, centro-sinistra Cissé e Pulisic. Non giocano come Leao sulla linea, perché Leao gioca solo sulla linea.
1: Sulla linea, è vero.
3: Loro giocano a metà strada e quindi in mezzo. E quindi secondo me c'è proprio una non.
1: Adesso sulla linea ci gioca Chukwueze, perché fa praticamente l'esterno.
3: Ma gioca nei quattro dietro.
1: Esatto,
3: però.
1: Nei quattro dietro. Sì.
3: E quindi secondo me sulla linea giocano da una parte Chukwueze e dall'altra parte adesso.

0: Stupignan, spero che ci sia Moreira, perché io devo dire Stupignan francamente non capisco perché lo tengano, però evidentemente
1: quando vedo Stupignan che corre dalla stessa parte dove correva Paolo Maldini, a me mi prende male, ti dico la verità, a me non riesco a, poverino, no, magari non ha colpa, ma io dico, ma non è possibile. Per me Battezzaghi è superiore nettamente.
0: Però è superiore nettamente, però evidentemente Amorim lo considera troppo difensivo rispetto a Stupignan. Io penso che alla fine Battezzaghi dovrà giocare più di Stupignan al posto, per forza. Però aggiungo a questo proposito, il problema vero di fondo è, poi tu puoi anche avere un'idea durante la preparazione eccetera, poi secondo me le vicende del campionato eccetera poi ti porteranno in qualche modo a modificare i giudizi. Ma nel caso di Estupignan, la cosa che colpisce più di tutti, voi guardatelo quando riceve la palla, lui ha paura di sbagliare.
2: Vabbè, saremo a vedere. Io mi devo fermare, voglio ringraziare Alberto Polverosi. Alberto, grazie.
3: Ciao Alberto,
2: sempre,
3: ciao
2: Franco, per essere stato con noi.
1: Franco, ciao Alberto,
2: ti saluto, però ti leggo questo messaggio di Gianluca d'Arezzo che ci teneva a dire al dottor Ordine, che era ed è uno dei veri signori del giornalismo, ficcante ed obiettivo, e non le manda a dire. Gianluca d'Arezzo.
3: Questo è Franco Ordine.
0: Gianluca, io so che sei ad Arezzo, non conosco bene, i miei ricordi si perdono nella notte dei tempi, ma se dovessi ricapitare ad Arezzo, un caffè è garantito.
2: Grande, ciao Franco, a presto. Saluti. Un abbraccio, grazie a Franco Ordine. Ci fermiamo perché abbiamo appena iniziato, adesso andiamo un po' dentro le trattative possibili, le mosse che ci sono con Tutto Mercato Web e Lorenzo Di Benedetto. State con noi perché torniamo subito.

0: Ci siamo, siamo tornati in diretta sempre con voi nel pomeriggio di Maracanã.
1: Ciao Marco, ciao a tutti.
0: Ciao, ciao, ciao a tutti. Allora, Stefano, stavo leggendo prima, adesso ne parliamo, di questa situazione di mercato, di che sì che rimane l'obiettivo della Juventus, ma si è inserita pure la Roma, almeno così abbiamo riportato.
1: O c'era sempre stata?
0: Anche perché Gasperini lo conosce molto bene, questo giocatore. Quindi ti aspetti un colpo di scena?
1: No, non lo so, però deve stare attenta la Juve.
0: Deve stare attenta.
1: Eh sì. Quindi... perché se Elenaoui va via, credo che vadano forte su che sì. Quindi interessante, ecco, questi ultimi giorni di calciomercato per sapere. Sembrava una cosa certa, perché sì, il passaggio dalla Juventus anche, sembrava quasi certo,
0: comunque
1: però
0: la Juve è più avanti, certo, è più avanti della Roma.
1: È più avanti, però poi sceglie il giocatore e Gasperini può essere un fattore. Ritroverebbe Ndicka, suo compagno di squadra nazionale, una Roma bella, bella in palla, bella entusiasta, famelica, ambiziosa, strutturata. Non che la Juve non sia strutturata, perché
0: poi chiedo a chi potrebbe...
1: magari la Roma un pochino più avanti da questo punto di vista. Il calciatore, uno come lui, magari potrebbe scegliere e dire, sai che c'è, vedremo. Insomma, comunque è una partita aperta.
0: Sì. Allora, ne parliamo con Lorenzo Di Benedetto di Tutto Mercato Web. Ciao Lorenzo, ben trovato, buon pomeriggio.
2: Ciao ragazzi, buon pomeriggio a tutti.
0: Buon pomeriggio anche a Donato Di Campli, grazie per aver accettato il nostro invito. Donato, buon pomeriggio.
3: Ciao, buon pomeriggio a tutti.
0: Lorenzo, com'è la situazione che sì, così la inquadriamo un attimo, si è inserita la Roma e che situazione si può prospettare?
2: La situazione che sì è che il giocatore da ormai settimane ha dato la sua preferenza alla Juventus e quindi sta aspettando la Juve, che però è ferma. Perché è ferma? Perché deve fare le uscite, e quindi il fatto che Miretti si stia avvicinando al Besiktas può essere un vantaggio per la Juventus, che una volta che cede Miretti può andare su, insomma, può andare a chiudere che sì. Però si è inserita la Roma, che comunque sia, diceva giustamente, citava giustamente l'Einaoui Stefano, però vi metto anche che chissà se possa arrivare anche una qualche offerta all'ultimo secondo per Manu Koné, perché siamo entrati nella giungla dell'ultima settimana, quindi aspettiamoci di tutto. C'è il Manchester City che comunque lo sta monitorando, perché da una parte stanno cercando di prendere Enzo Fernandez, che costa uno sproposito, perché si parla di più di 130 milioni di euro, e dall'altra parte Manu Koné, magari la Roma a questo punto te lo lascia andare alla metà, quindi vediamo. E comunque la Roma si è inserita, come dicevate giustamente, Gasperini lo conosce molto bene, però le ultime notizie che avevamo dal fronte che sì è che lui comunque stava aspettando la Juventus. Okay. Vediamo se Gasperini potrà essere molto convincente, come potrebbe tranquillamente esserlo, anche perché la Roma gioca la Champions e la Juve no, non ce lo dobbiamo mai dimenticare.
0: Sì, anche questo può fare la differenza in questo momento. Donato Di Campli, che ne pensi? Se un allenatore che conosce bene il giocatore può magari spostare questa situazione, chiedo a Donato.
3: Sì, potrebbe spostarla, ma credo che gli accordi siano già fatti, a meno che non succeda qualcosa di catastrofico, anche perché nel calcio tutto cambia, può cambiare nell'ultimo secondo, cioè hanno segnato tante trattative in questo, ma credo che gli accordi, la Juventus se si sta dirigendo verso questo obiettivo abbia già più o meno fissato cifre e tutto il resto. Credo che sia soltanto questione di tempo. Non credo che la Juventus si faccia buggerare su un obiettivo certo, diciamo.
0: Tu dici che ha trovato già l'accordo, insomma, fondamentalmente la Juve, quindi il fatto che sia più avanti è un po' confermato, ecco.
3: Sì, poi dipende dai rapporti anche interpersonali tra i direttori, certo, e gli agenti del calciatore, quindi dipende da tante cose, quindi io non credo che Gasperini possa spostare la decisione credo sia una questione di rapporti tra procuratori e dirigenti. Se è bravo D'Amico a portarlo dalla parte sua, allora bene, altrimenti io credo che gli accordi siano già stati fatti.
0: Stefano, sarebbe, chiudiamo questa cosa, che sia più funzionale al centrocampo della Roma o della Juventus che sì in questo momento, come funzionalità?
1: Secondo me
0: differente?
1: Differente. È un giocatore dalle caratteristiche differenti, ha raggiunto una maturità importante tale insomma da poter consentire un salto di qualità sia nel centrocampo della Juve che in quello della Roma, perché non ci sono caratteristiche come quelle di Kessié sia nel centrocampo della Juve che in quello della Roma.
0: Va bene, saremo un po' a vedere che cosa succede. Lorenzo, torno da te e ti chiedo anche la situazione Leao e poi voglio andare su Ken. Però Leao, c'è il Galatasaray che ha fatto questa proposta un po' più vantaggiosa?
2: Sì, c'è il Galatasaray che si sta un po' avvicinando, ma chiaramente si torna a fare il discorso che facevo la settimana scorsa, no? Quando il Milan mette sul mercato i giocatori e fa passare il messaggio che comunque è disposto a cederlo nel caso di Leao, oppure li mette proprio fuori dal progetto, come è successo con Tomori, Nkunku e altri, sbaglia, perché dà la possibilità a chi vuole il giocatore di sapere che può fare un'offerta, non ti dico al ribasso, però quasi, perché comunque sapendo che la società vuole cedere o vorrebbe cedere il giocatore, non si avvicina a quella che doveva essere almeno a inizio estate la valutazione fatta dal Milan, ovvero quei 50 milioni più bonus. Ecco, ci si sta avvicinando, l'ultima offerta prima di quest'ultima settimana di mercato del Galatasaray era da 35 milioni di euro complessivi, compresi bonus, mentre adesso ci si sta avvicinando sui 40 più bonus, quindi però siamo lontani da quello che è la valutazione del Milan. Vediamo quello che succederà e se il Milan vorrà tenersi Leao tra virgolette scontento, poi tanto andiamo sull'altro apparentemente scontento che è Ken, oppure se accetterà la corte del Galatasaray. Di sicuro c'è che Leao in questo momento, da quello che abbiamo raccolto, ha due opzioni nella sua testa: o rimanere al Milan a scadenza fra due anni, oppure andare al Galatasaray. L'altre ha rifiutato qualsiasi cosa.
0: Donato Di Campi, un tuo pensiero su questa vicenda Leao? Non so, poi andare al Galatasaray.
3: Ma io non credo che lui voglia andare al Galatasaray. Non credo che sia uno dei suoi obiettivi la Turchia. Poi chiaramente il Milan pensa di monetizzare somme importanti sul giocatore, quindi 35 milioni compresi bonus sono bazzecole per il momento, quindi credo che la trattativa non possa nemmeno decollare. Per quanto riguarda Ken, secondo me è già fuori da Firenze, quindi...
0: Sì, si è tirato pure fuori con questo comportamento oggi, pure non gradevole.
3: È già fuori da Firenze.
0: Posso chiedere una cosa a Donato Di Campi? Quando un giocatore si comporta così, io adesso non voglio farne, ci mancherebbe, la gente, insomma, che ti è mai successo una cosa del genere? Sei,
3: al contrario, mi è successo. E quando Verratti doveva tornare a Parigi, io dicevo di non tornare, lui è andato.
1: Chi?
0: Verratti. Verratti. Non so, però non lo trovo gradevole questo tipo di comportamento, Donato. Cioè, un giocatore che comunque è sotto contratto con una società che...
3: Non è gradevole, però sono le regole del mercato. Chiaramente poi quando un calciatore... Sicuramente, purtroppo, dimentichiamo che siamo nel calcio. Che nel calcio tutto è consentito. Anche basta guardare Sebastiano Esposito o ce ne sono tanti di esempi.
0: Sì.
3: Nel momento in cui un calciatore non vuole restare, trova il modo per andare via. Vi faccio una domanda: è meglio avere in rosa un calciatore scontento che va in tribuna e perdere soldi, oppure cederlo a un prezzo importante e trovarne uno più forte? Credo che la seconda opzione sia quella più conveniente per tutti.
0: Stefano, vi faccio rispondere a voi. Stefano, tu come risponderesti?
1: No, per carità, nel calcio ne vediamo tutti i colori, però io sono per il rispetto dei contratti. Dipende la convenienza. Va bene quando c'è 4 anni di contratto, ma io ho 4 anni di contratto, poi firmi 4 anni di contratto e dopo un anno e mezzo te ne vuoi andare. Insomma, alla fine la società è sempre penalizzata in questo nuovo corso.
3: Stefano, è stato sempre così, sarà sempre così.
1: Sì, però insomma.
3: Perché non è giusto, sono d'accordo con
1: secondo
3: te.
1: Secondo me, se tu fai un lavoro, c'hai un assistito, hai fatto 4 anni di contratto, devi... E capisco poi tutte le dinamiche, però ci sono molti che spingono dopo che firmi 4 anni ad andartene via. C'è stata un'intervista di Peruzzi che io condivido al 100%. Qui lui dice, no, se tu firmi 4 anni di contratto, rispetti 4 anni di contratto con la squadra, no? Che dopo un anno e mezzo, cioè, il procuratore dice, oh, andiamo da una parte perché guadagni. E allora alla fine è tutto consentito, sono d'accordo con te, ma fino a un certo punto, perché se no poi dove andiamo a finire?
3: Stefano, entriamo in un discorso molto...
1: Lo so, Donato, però... no, ma hai ragione tu, hanno ragione tu, abbiamo un po' ragione tutti quanti, ecco.
3: Dove i presidenti sono anche soci di molti procuratori, capito?
1: Sì, vabbè, ma sì, ma lo so, so cose che è tutto complicato, però certamente poi cioè, i tifosi poi si incazzano.
3: Hai ragione assolutamente.
1: Noi facciamo anche i tifosi sono una componente importante del calcio, noi dobbiamo sempre sostenere questo, che il calcio poi sia credibile, non incredibile.
3: Sì, ti ho dato l'esempio di Sebastiano Esposito, vedremo come andrà a finire, capito?
1: Sì, certo. Poi ci sono delle eccezioni, delle storie molto complicate, poi nei dettagli Donato li conosce meglio di noi, insomma non li sa, poi la verità vera la sai tu, le tue assistenti, la società, e poi c'è una società che viene raccontata, è una verità che viene raccontata, una verità, un qualcosa che viene raccontato poi e che poi si traduce in verità, che però non è la verità dei fatti, perché la conosci soltanto tu, l'assistito e il presidente di turno. Quindi, no, ma io facevo un discorso in generale, senza, io capisco che nel calcio ne vediamo tutti i colori, è giusto che sia così, però poi a volte vuoi rispettare, no, c'ho 2 anni di contratto, adesso il caso di Leao, no?
0: Sì.
1: Il caso di Leao, c'ha altri 2 anni di contratto? No, io c'ho 2 anni di contratto, ma perché non c'è nessuno, c'hai 2 anni di contratto, perché se c'avevi la fila, tu eri già fuori da Milanello, capisci? Dipende un po' dalle situazioni.
0: No, è arrivato un attimo da Lorenzo proprio sulla situazione che ci abbiamo aperto proprio oggi, abbiamo anche letto del discorso, la posizione della Fiorentina, che ha deciso di andare per la multa e di chiedere un allenamento nel pomeriggio. Lorenzo,
2: allora Ken è arrivato da una quindicina di minuti al Viola Park,
0: benissimo,
2: quindi giusto per fare cronaca.
0: Vai.
2: Che se n'era andato stamattina e ora è tornato. Ken ha sbagliato, questo è fuori discussione, perché tu ti alleni, non c'è altro da dire, da aggiungere, però succede sempre un po' di... ognuno si dà l'acqua al suo mulino, no? Perché allora la Fiorentina, Ken è diventato il cattivo che vuole andare via. Hanno fatto trapelare anche la cosa che Ken non è voluto partire dal primo minuto contro la Roma, falso, completamente falso, perché non è vero. Lì è stata la società che, anche arrabbiata, o meglio infastidita dal comportamento del Como, perché secondo la Fiorentina il Como non poteva presentare un'offerta il giorno della partita. Ora la Fiorentina ha perso 4-0 con il Como, secondo la Fiorentina, perché con la Roma, perché il Como ha mandato la proposta per Ken, qui siamo alla follia. E adesso bisogna capire, perché allora non è vero che Ken è il cattivo che vuole andare via, perché la Fiorentina lo vuole cedere. Non so perché non si possa dire una cosa del genere. È chiaro che la Fiorentina non potrà dire in maniera ufficiale lo vogliamo cedere, ma neanche andare a dire che è lui che vuole andare via a tutti i costi, perché una società che non vuol cedere un giocatore, e faccio un esempio che non è neanche troppo distante nel tempo, perché è di un anno fa, il giocatore non lo cede. L'Atalanta l'anno scorso c'era Lukman che andò via, andò a Londra ad allenarsi da solo, e l'Atalanta disse molto candidamente: benissimo, in questa sessione noi Lukman non lo cediamo, lo teniamo fuori rosa fino al 2 di settembre, dopodiché lo reintegriamo e poi si guarda cosa succede. È andata a finire così. A gennaio Lukman è andato via, l'Atalanta ci ha perso dei soldi, sì, ma l'Atalanta ha acquisito forza dal punto di vista societario? Assolutamente sì, perché ora sa la gente, gli altri club, che se vuoi andare a prendere un giocatore all'Atalanta, parli con l'Atalanta, non vai a fare l'accordo con Lukman come ha fatto l'Inter, perché l'Atalanta si fa così. La Fiorentina è ferma perché non sa chi prendere dopo Ken. La Fiorentina non ha l'accordo con nessuno, e ritrovarsi a oggi senza i centravanti è un problema, perché Pellegrino ottimo giocatore secondo me, ma non è il giocatore pronto e che
0: non ci sono
2: fa al caso della Fiorentina in questo momento.
1: Lorenzo, scusami, possiamo dire che la Fiorentina ha perso due volte, una con la Roma, una sul campo e l'altra sul mercato? Diciamo la verità, era Castro l'obiettivo? Castro,
2: certo.
1: Due o tre settimane fa, quattro settimane fa, all'inizio del mercato, è andato alla Roma e lì ha preso il primo KO. In questo mercato, che non va dimenticato, è stato fatto in maniera sapiente, eccezionale, in maniera eccezionale da Paratici, però lì ha perso,
2: sì,
1: e poi ha riperso sul campo.
2: Sono d'accordo.
1: Era Castro l'obiettivo della Fiorentina. E ora, sì, adesso che non c'è uno che di pari valore o migliore di Ken, siamo nel casino, capito? Però i fatti bisogna ricostruire.
0: No, però
1: sono d'accordo con Lorenzo.
0: Io ripeto, sono d'accordo con tutto quello che ho sentito, con la ricostruzione,
1: no,
0: eccetera.
1: Poi il comportamento lascia
0: però
1: perdere.
0: Io credo
1: questo,
0: una cosa, cioè,
1: è sempre da...
0: quando un giocatore vuole andare via, qui c'è Donato Di Campi che ce lo può dire chiaramente, quando un giocatore vuole andare via non è che lo puoi trattenere, cerchi di capire come risolvere la situazione e tutto, però arrivare...
3: Vabbè, vi voglio fare
1: un esempio.
3: Avete visto la situazione di Julian Alvarez
1: all'Atletico, sì,
3: cioè, guardate quella situazione, è una situazione incredibile, cioè,
1: è stato fischiato addirittura dai tifosi,
3: bravissimo, succederà questo, cioè, come fai a trattenere un giocatore che viene fischiato da tutta la gente? No,
1: sì, guarda, però Donato... Julian Alvarez ai mondiali, Donato disse io voglio andare al Barcellona, me ne voglio andare via.
0: Esatto.
1: Ma il Ken non ha mai detto me ne voglio andare via da Firenze.
3: Ma il fatto di non presentarsi all'allenamento è come dire me ne voglio andare.
0: Però,
3: di che cosa stiamo a parlare?
1: Però è una situazione, però diceva Lorenzo, in maniera, un'interpretazione per carità, ma più di un'interpretazione perché ci lavora minuto su minuto. Cioè, non è che... Come facciamo a uscirne fuori, Donato? Ti sarà capitato in carriera. Come facciamo a uscirne fuori? Perché Paratici, sì, almeno correggetemi se sbaglio, io ho sentito le sue parole prima della partita,
0: ha detto
1: noi non cediamo nessuno, a patto che... Quelli che vogliono, dicono non voglio stare più a Firenze, non voglio più giocare con la Fiorentina, allora a quel punto, allora si presenta tardi, perché come fai a uscirne fuori? Perché ormai l'accordo col Como, lo sanno pure i pali, i Sassi, è stato fatto, e quindi come fai a uscirne fuori, Donato?
3: Vuol dire che Ken oggi ha detto così, voglio andare via, cioè, anche se non l'ha esplicitato direttamente con la sua bocca, il fatto di non presentarsi all'allenamento è come dire... me ne voglio andare, cioè, non ci giriamo attorno alle cose.
0: No, per carità, però io penso che si possa anche chiudere in maniera, non lo so, diversa, ma ripeto, forse sbaglio io a pensarla in questa maniera. Io credo che se uno se ne vuole andare via non deve arrivare al discorso di non presentarti, cioè, ragazzi, noi dobbiamo pensare
1: d'accordo,
0: che il tifoso,
1: però questa cosa del centravanti, cioè, allora Ken ha sbagliato e per carità sono d'accordo, ma basta, però c'è anche la gestione di Ken che è stata fatta, cioè è stato fatto un supermercato, ma si può dire, si può fare un'osservazione critica nel dire che è stata gestita male sta cosa di Ken,
0: sì, sì,
1: perché quando prendi due di picche, non il due di piccari dalla Roma, da Castro scusami, che vuole, se paga il biglietto per andare a giocare, no, del treno per andare a giocare alla Roma, e Castro era l'obiettivo numero uno della Fiorentina, cioè non ci giochiamo su sta cosa qua, e tu hai perso là, però arriva Olai, arriva Mastantuono, però poi dopo, alla fine del giro, alla fine a ridosso del gong del mercato, tu c'hai Ken, e se tu perdi, alla fine hai fatto una cosa mostruosa, bellissima, straordinaria, tu Fiorentina, poi però centravanti non ce l'ha,
0: sì,
1: perché
0: sì,
1: sto nome, c'ha ragione Lorenzo, del pari valore migliore di Ken, adesso io lo voglio vedere, è
0: sì,
1: Beto?
0: No, può essere Beto, dai.
1: Non lo so, parliamone. E chi è? Non può essere Beto. E chi prendi?
0: Pari
1: tre
0: valore,
1: soldi?
0: Però non è pari valore, ecco. Non so che ne pensa Donato e Lorenzo, non credo che...
1: Questo non si può mai sapere nel calcio, però certamente
0: valore,
1: non è un nome che puoi dire, sai, arriva Beto a Firenze stanno dalla Fiesola e fanno una fiaccolata fino a Santa Maria Novella. Non credo, o no, Lorenzo?
2: Ecco. Sì, certo, sì, sono d'accordo.
0: Va bene, vediamo un po'. Donato, ti posso chiedere, proprio in conclusione, il mercato ancora manca qualche giorno prima della chiusura, però abbiamo già un po' di mosse che sono state fatte. Chi ritieni possa essere la vera antagonista dell'Inter quest'anno?
3: Ma un po' tutte, credo che tutte si stanno rafforzando. La Roma ha dato dimostrazione nella prima giornata di grande spigliatezza e una grande impressione soprattutto, e secondo me la Juve rientrerà in gioco. Aspettiamo ancora qualche giorno, credo che debbano completare, soprattutto se prenderanno il centravanti, che è la cosa che serve come il pane in questo momento.
1: E chi arriverà secondo te, Donato?
3: Io credo poco in Sorloth, anche perché non mi piace personalmente, poi può essere il più giocatore più forte del mondo. È difficile anche perché come ce ne sono pochi in giro di attaccanti veri sul
0: vero.
3: Mercato.
0: Questo è verissimo.
1: Che costano poco, certo.
3: Bravissimo. Prendere il centravanti per prenderle, per fargli fare la statuina, è meglio rimanere in quel modo. È difficile. Credo che per i centravanti bisogna muoversi prima, e adesso negli ultimi giorni avranno prezzi fuori mercato, diciamo così, utilizzando una certa adesso vediamo, tanto mancano pochi giorni.
0: Senti, approfitto di Lorenzo anche. Lorenzo, ma invece il Napoli sta cercando di stringere su Gabriel Jesus, vi risulta questo?
2: Diciamo è uno dei nomi che stanno continuando a bagliare, però anche lì bisogna che cedano Lucca, perché se non cedono Lucca non lo prendono un altro attaccante.
0: Potrebbero cedere Lang per arrivare a lui?
2: Ho capito, ma non è la stessa cosa. Cioè Lang Gabriel Jesus gioca prima punta come Højlund, poi lo puoi adattare, ci mancherebbe altro, però cede un esterno per prendere uno che un esterno non è. E comunque di prime punte il Napoli a Højlund, chiaramente a Lucca, e andare a inserire anche Gabriel Jesus, che poi a me non mi convince anche per ciò che andrebbe a causare tra virgolette nella testa di Højlund, perché Højlund a quel punto si ritroverebbe uno che insomma che
1: mette palla per giocare, dai, su Lorenzo.
2: Esatto.
1: Ecco, tornando a Firenze, ti presenti o Gabriel Jesus, finito, hai stravinto.
0: Certo.
1: Hai stravinto, metti i cardi, hai vinto. Con Gabriel Jesus hai stravinto. Ti presenti a
0: Firenze?
1: Sì, però insomma, voglio dire, se ti presenti o Gabriel Jesus, ma anche la Juve, se si presenta o Gabriel Jesus, hai stravinto. Cioè,
0: Sorloth non ti piace nemmeno a te come
1: sono d'accordo, non lo so. Così, cioè, con la Norvegia fa l'esterno.
0: Sì, sì, è vero.
1: Vabbè che c'è Holland là, però non è che fa la doppia la seconda punta, sta proprio largo.
0: O fai l'esterno, ti accomodi seduto, insomma.
1: No, però io dico Gabriel Jesus, ma io mi meraviglio come non sia scattata un'asta. Cioè, Firenze, Torino, Juve, Napoli. Costa 20 milioni, quanto costa? 25. Perché quello lo devi pagare.
0: 25,
1: eh?
0: Lorenzo, confermi.
1: Quanto costa Gabriel Jesus?
0: Un po' di
2: no,
0: più.
2: 25 non ti bastano,
1: 30? Vabbè, non di più, non di più. Sì. Sta fuori dall'Arsa.
2: Ma poi sai, secondo me ora non si tratta neanche
1: ma la Fiorentina però ce li ha,
2: la Fiorentina ce li ha, però a lui quanto gliene devi dare? E poi secondo te Gabriel Jesus va via da i campioni di Inghilterra e vice campioni d'Europa?
1: Ma Mastro Antuono tutto lo immagina, adesso lascia perdere, ha 19 anni, ma insomma è uno dei talenti
2: di più. È un anno solo
1: e magari ti inventi qualcosa, non lo so. Però se tu vuoi sistemare le cose a Firenze, devi presentare un centravanti con un nome forte.
0: Che ne pensi di Gabriel Jesus?
2: Il problema della Fiorentina è questo.
0: Sì. Che ne pensi, Donato, di questo giocatore che si parla di Napoli? Farebbe fare un salto notevole al fronte offensivo del Napoli?
1: Permessi.
3: Ma io credo che prima di tutto Gabriel Jesus dovrebbe giocare da Champions, quindi eliminiamo Fiorentina e allora tutto il resto. E Napoli avrebbe anche le disponibilità economiche per comprarlo e per accontentarlo, potrebbe essere una soluzione. Però ti dico, poi andiamo a un altro argomento: le squadre italiane hanno una pilla adesso molto minore a tante altre,
0: certo.
3: Quindi faremo sempre una seconda scelta rispetto a tante altre squadre. Questo è il problema fondamentale.
1: Addirittura dalla Turchia ci facciamo
0: ci ha passato avanti la Turchia.
1: Avanti la Turchia perché danno tanti soldi ai calciatori, poco da fare.
0: La pilla anche quello, no, Donato?
3: Assolutamente.
1: Su questo siamo tutti un po' d'accordo, nel senso
0: insomma,
1: che se...
0: La pilla è pure quello, insomma, oltre alla...
1: Vlahovic è andata a Besiktas, 7 milioni e mezzo, capito, però. Cioè, non è che...
0: Vabbè. Va bene.
3: È andato al Besiktas. Sono cose... Sono somme che gli italiani non possono più.
0: No, assolutamente no, è vero. Io ringrazio Donato Di Campi per
1: Donato.
0: Essere stato con noi. Grazie Donato, un abbraccio, grazie ancora.
1: Ciao,
0: grazie
1: Lorenzo.
0: Anche a Lorenzo Di Benedetto, a domani Lorenzo.
2: Ciao, ragazzi.
0: Buon proseguimento e buon lavoro, ci fermiamo, break.

0: Bene, bene, bene, ci siamo tornati io e Stefano di nuovo qui con voi. Si stava ancora discutendo su tutto quello
1: ciao
0: che...
1: Marco, ciao a tutti.
0: Ciao Stefano, abbiamo sentito tanti messaggi su queste situazioni dei calciatori, il comportamento oggi che insomma è quello che è un po', diciamo così, ha segnato la giornata da questo punto di vista, no? Con questo tipo di comportamento. Adesso è lì al Viola Park, si è presentato, come ci ha detto il nostro collega prima di tutto Mercato Web, però ecco, rimane il fatto che a me infastidiscono, Stefano, questi comportamenti di calciatori. Che poi sai cos'è, anche questa cosa dei contratti, dell'ingaggio,
1: sì, come, ne abbiamo affrontato così
0: come se fossero veramente, scusatemi, uso un termine forte, dei morti di fame che devono cambiare continuamente, che ogni passo,
1: per esempio quest'estate c'è stata questa cosa qua di Mancini che ha voluto rimanere alla Roma nonostante, insomma, voglio dire, anche detto dalla sua gente, no, che poteva andare all'Inter, poteva andare in un'altra squadra,
0: sì,
1: a guadagnare,
0: sì,
1: di
0: poteva
1: più.
0: Guadagnare di più andando, ma io penso che guarda che queste scelte
1: alla Roma e quindi poi lasciamo perdere un calcio romantico di altre,
0: no, no,
1: di
0: prima si facevano, vabbè, scelte più andati di cuore, adesso non si fanno più queste scelte, no. Dobbiamo dirlo, vabbè, comunque dai, non vogliamo appallare la,
1: sì,
0: gente,
1: esatto, andiamo.
0: Andiamo a dare il buon pomeriggio a Mimmo Cugini.
1: Ciao,
0: ciao
1: Mimmo.
0: Mimmo, ben trovato.
2: Ciao Marco, ciao Stefano, buongiorno a tutti.
0: Buon pomeriggio anche a Gianni Valterbezzi. Ciao Gianni, ben trovato.
1: Ciao Gianni.
3: Ciao, ciao Marco, ciao Stefano, ciao Gianni. Buon pomeriggio, ciao Mimmo.
2: Ciao Gianni.
0: Mi fa anche piacere perché si unisce a noi, un po' che non lo sentiamo, quindi lo ritroviamo, mister Roberto Breda. Ciao mister, ben trovato,
1: ciao,
0: buon pomeriggio anche a te.
3: Ciao, ciao a tutti.
0: Ben trovato. Mimmo, noi vi chiedo magari, non so, un parere velocissimo, poi andiamo su altri temi, sulla questione Ken, che adesso si è molto inasprita. C'è una sorta di braccio di ferro, il giocatore questa mattina è arrivato in ritardo, dicono di un ennesimo ritardo, poi ha chiesto di non allenarsi, non si è allenato, la Fiorentina lo ha multato e gli ha chiesto un allenamento pomeridiano, ci hanno detto che già sta al Viola Park e quindi sta di fatto, insomma, che si arriva a questa rottura con questo tipo di comportamento. Vi chiedo un flash proprio, noi ci siamo già esposti, ne abbiamo già parlato, quindi un giro con voi e poi cambiamo argomento. Mimmo.
4: Ma guarda, condivido quello che dicevate adesso tu e Stefano, perché voglio dire, certi comportamenti dai professionisti di questo livello sono assolutamente inaccettabili. È chiaro che la situazione di Ken a Firenze è una situazione che è complicata già dall'anno scorso, probabilmente nella prima parte della preparazione Ken non aveva avuto grandi richieste, quindi non aveva in testa di andarsene. Poi quando si è affacciato il Como, l'idea di cambiare, l'idea di una crescita notevole dell'ingaggio, il fatto di giocare la Champions, insomma tutta una serie di cose, oltre al fatto che a Firenze chiaramente non so se non si trova più bene lui o se a Firenze non lo sopportano più, ecco, diciamo che un po' tutte e due le cose, e vengono fuori questi qua, poi sempre a ridosso della fine del mercato, quindi che complicano un po' anche la vita e il lavoro, immagino, di Paratici, perché è chiaro che se la Fiorentina poi decide di cedere Ken dovrà andare su un altro giocatore di pari livello dal punto di vista tecnico, se non superiore, a questo punto ma è una settimana o poco meno alla fine del mercato, quindi non è una situazione facile, però mi sembra che la strada sia già tracciata,
1: sì,
4: perché
1: sì.
4: Come abbiamo detto altre volte per altri giocatori, poi i contratti ormai non hanno più valore, perché quando i giocatori hanno offerte importanti e decidono di andarsi, i procuratori spingono, la conclusione è sempre la stessa.
0: Gianni Bezzi, tra l'altro, ma noi abbiamo avuto Donato Di Campli, che conoscete tutti quanti, che comunque alla fine ci ha detto che questo un po' è un gioco che succede, cioè nel senso addirittura lui ha detto che un suo assistito gli aveva detto di non presentarsi, ad esempio ci ha fatto l'esempio di Verratti, no? Al Paris Saint Germain, e lui invece si è presentato, quindi che la trovo, io vabbè, non mi fermo qui, perché la trovo un comportamento inaccettabile, perché se uno è legato a un contratto, a un professionista, con una società che ti ha comunque rilanciato, tu te ne puoi andare, però comportati bene fino alla fine.
1: Una società che ti paga.
0: Esatto, che ti paga, comportati bene fino alla fine, cioè nessuno ti impedisce di andare via, però puoi usare anche un modo diverso, ecco, questo io contesto. Comunque dai, Gianni, vengo da te.
3: Ma la questione di Ken è piuttosto complessa, nel senso che non c'è questa rottura forte tra lui e la Fiorentina, perché sia il club viola che il giocatore.
0: Beh, si è presentato stamattina, si sono cazzati, sì, un pochettino.
3: No, sì, ho capito, però diciamo la Fiorentina è, diciamo, d'accordo sul fatto che lui possa andare via al Como. Lui, ovviamente, Ken guarda questa possibilità in una società che ovviamente è fortemente emergente come il Como, una delle squadre, delle società più ricche del campionato. E quindi adesso il problema è di trovare un punto d'incontro, no? Si stanno un po' forzando le parti, lui non si è presentato, ma noi non sappiamo realmente cosa è successo. Tra l'altro Paratici, tra i nomi caldi che hanno in tasca, cioè, se dovesse andare via Ken, c'è Beto dell'Everton, quindi avrebbe anche la soluzione, nel senso che se arrivano quei 40 milioni più i 5 di bonus di cui si parla dal Como, andrebbe subito ad investire. Il problema credo che sia più di ambiente, di piazza, perché oggi la Fiorentina è una società, se vi ricordate nel nostro ultimo collegamento, quando voi mi avete chiesto, anzi avete chiesto ai presenti quale poteva essere una possibile sorpresa di questa stagione, molti hanno detto la Fiorentina di Grossi. Io ho detto no, perché è una squadra profondamente rinnovata, e si è visto lo sfacelo che c'è stato con la Roma, perché sicuramente la Roma ha grandi meriti, però si è parlato poco dei demeriti della Fiorentina, perché io penso che la Fiorentina di Grosso ha sbagliato talmente tanto in quella partita che non so fino a che punto arrivano i meriti della Roma o i demeriti della Fiorentina. Quindi qualche cosa deve sicuramente cambiare nell'allenatore, nelle scelte che vengono fatte, soprattutto in quello che hanno in testa i giocatori, perché a Firenze il progetto è importante, ma bisogna ovviamente starci bene coi piedi dentro. Perché non se la sente, la società l'ha capito, adesso dovranno trovare un punto d'incontro. Quindi non è un problema che c'è un braccio di ferro tra Fiorentina e il giocatore, è che si deve trovare d'accordo con il Como, che è una cosa diversa. Però io penso che sia molto preoccupante, perché in queste ultime 48 ore si è parlato molto poco del disastro della Fiorentina, che è stata la peggiore squadra della prima giornata di campionato.
0: No, noi qui ne abbiamo parlato con Stefano, che ha fatto un'ampia analisi anche dal punto di vista del campo e delle scelte.
3: No,
0: per dirti, perché noi qui abbiamo anche sottolineato molto le scelte, l'impostazione di campo e tutto. Mister Breda, voglio sentire da allenatore anche un suo pensiero.
4: Ma da allenatore è un disastro, perché avere il mercato aperto col campionato già iniziato purtroppo ti mette davanti a questo tipo di situazioni. È vero che i ragazzi tante volte sono anche poi strumentalizzati al tribunale dei campi, sono gli stessi procuratori o chi per loro che gli dicono di non presentarsi, sanno dell'urgenza perché il mercato sta per finire e quindi per forza di cose vanno a forzare la situazione. Il tecnico fa una fatica enorme.
0: Le è mai capitato una situazione tipo questa qui?
4: Un sacco di volte, una volta addirittura a gennaio un ragazzo che avevamo raggiunto l'accordo con lui che avrebbe fatto la partita e sarebbe andato via, alla sera prima del ritiro, in ritiro prima della partita, mi ha detto no, mi se non gioco più, i compagni gli stavano mettendo le mani addosso. Cioè, quindi sono cose che purtroppo quando tu hai mercato e campionato in contemporanea diventa veramente difficile. Allora, perché diventa difficile? Perché tu devi allo stesso tempo gestire, dare priorità alla squadra, rimanere coerente, però ugualmente tenere anche una piccola porta, se riesce, aperta quel ragazzo, perché metti che quel ragazzo non va via, cioè è un giocatore che devi recuperare.
0: Assolutamente.
4: Quindi è di una complessità veramente importante, e secondo me tante volte incide anche sul discorso proprio della prestazione. Adesso non voglio difendere Grosso per la partita, credo che il grande problema di questa partita, io non vi ho sentito, sia il fatto che tu trovi davanti una squadra che è già codificata a memoria, che è quella di Gasperini, contro una che è un cantiere aperto. Ma nell'essere un cantiere aperto, anche questo tipo di situazioni certamente toglie energia al tecnico e toglie anche fluidità al lavoro che fai. Cioè, ci deve essere solo la partita in certi momenti, invece in questo momento, soprattutto quando il giocatore è importante, non è così. Una delle poche squadre che in passato mi sembra abbia gestito meglio questo tipo di situazione è l'Atalanta, che quando ha detto no era no, e dopo se ne parlava nei mesi successivi. Gli altri fanno sempre un po' fatica perché non riescono
5: a togliersi dai ricatti che appunto fanno i procuratori e i giocatori.
0: Sì, sì.
5: Ma io capisco Breda che saluto, che difende il suo collega Grosso, però al di là di tutto voglio dire, qui ci sono contratti da professionisti ricchissimi, e al di là del problema del mercato che c'è, il mercato andrebbe chiuso molto prima, e su questo abbiamo, penso che la pensiamo tutti allo stesso modo. Io credo che comunque la prestazione non può essere quella che hanno fatto all'Olimpico soltanto perché ci sono di mezzo procuratori, il mercato eccetera. Io penso che se andiamo a vedere, questo può valere un pochino per tutte le società, e io penso che Grosso abbia sbagliato comunque molto, nel senso che la squadra è stata fortemente rinnovata, la società ha speso molti soldi, lui sapeva quello che aveva in mano e secondo me la sua partenza doveva essere diversa. Io addirittura ho pensato che la Fiorentina poteva essere in questa prima giornata una delle formazioni da vedere con più attenzione, proprio per capire il passaggio a Grosso cosa avrebbe potuto comportare. Invece è stato un...
0: No, io devo dire la verità, cioè ci sono queste problematiche che ha detto il mister, però c'è anche il fatto che in effetti la Fiorentina si è presentata male alla prima partita, questo bisogna dirlo.
1: C'è dubbio.
5: Difendere Grosso era... l'argomento era quello del
0: mercato. Sì, sono d'accordo. Cioè, ci sono queste problematiche, però allo stesso tempo bisogna dire che la prima uscita di Grosso della Fiorentina non si è visto niente, ma lo diciamo, cioè, massimo rispetto, però si è vista una squadra proprio... Non so, di ieri Lorenzo Amoruso ha detto: beh, sembra come se si erano ritrovati in quel momento,
1: sì,
0: cioè,
1: poche ore prima.
0: Cioè, questo è un po' il... Per carità, ci sarà tempo, e Grosso già dalla prossima partita, insomma, speriamo che possa far vedere. Però in effetti questo l'abbiamo un po' sottolineato.
1: Sì, sì,
0: al di là della prestazione importante che ha fatto,
1: delle scelte
0: della Roma,
1: delle letture, anche durante la partita, insomma, tante cose.
0: Sì, sì. Mimmo, senti, chiedo a voi una cosa prima di andare su un altro tema. Dopo questa prima giornata, un po' tutti, no? Abbiamo anche ieri Bogni, che qui ospite a noi, ha detto: metto in pole sempre l'Inter. E qual è la squadra che potete considerare in questo momento come la vera antagonista dell'Inter, Mimmo?
4: Ma guarda, io considero l'organico del Napoli un organico fortissimo, e quindi il Napoli è sicuramente una candidata.
0: Io parlo anche oltre che di organico, anche di qualità tattica, tecnica, cioè quello che riescono, diciamo, poi a dare anche
4: sì,
0: sul campo.
4: Allora, intanto non mi faccio impressionare dalla prima giornata, perché ricorderete che l'anno scorso alla seconda l'Inter perse in casa con l'Udinese e partirono subito le critiche alla società e a Chivu, dicendo che era un allenatore inesperto, che l'Inter aveva sbagliato. Quindi le prime giornate, soprattutto quelle giocate ad agosto e col mercato ancora in ballo, non sono attendibili. C'è un discorso da fare sulla Roma, che è sul lavoro di Gasperini, che è un lavoro che è iniziato da un anno e che quindi ovviamente sta arrivando ad un punto di maturazione, e che arriverà al completamento dell'opera, almeno nella testa dell'allenatore, quando avrà tutti i giocatori che lui vorrebbe a disposizione. È evidente che la Roma si è rinforzata, è evidente che la Roma parte già da una base molto buona, perché Malen è un giocatore fortissimo, l'ha dimostrato già l'anno scorso, ma l'anno scorso è arrivato a gennaio, quindi ha avuto comunque anche lui bisogno di un mesetto, certo, per ambientarsi. Poi ci ha messo poco perché ha segnato un botto di gol, e quest'anno ho l'impressione che ne farà ancora di più. E la Roma può diventare un antagonista dell'Inter se, come io gli auguro, perché è un giocatore che adoro da sempre, Paolo Dybala non avrà problemi fisici.
0: Okay.
4: Perché sono d'accordo con Gasperini quando dice che lì parliamo di un altro livello di calcio, e sono sempre stato convinto che Dybala fosse di un altro pianeta. Purtroppo non è riuscito a dimostrarlo negli ultimi anni per i suoi problemi fisici. Se dovesse avere un po' più di fortuna, allora dico che questo è un giocatore che cambia veramente tanto, e quindi ci può stare che la Roma sia l'antagonista. Vedo ancora invece parecchio lontane Milan e Juve.
0: Parecchio lontane, sei d'accordo anche tu,
1: sì,
0: Stefano?
1: Sì, sì.
0: Vedi lontane Milan e Juve anche tu?
1: Forse lontane, un pochino
0: se
1: dietro,
0: la Juve prende che sì.
1: Un pochino dietro anche, però secondo me la Champions e l'Europa League sono due competizioni differenti.
0: Mm.
1: quindi probabilmente quindi una tra Milan e Juve, no, la Champions potrebbe,
0: esatto,
1: togliere,
0: potrebbe
1: qualcosa.
0: Togliere qualcosa.
1: Quindi come Roma da questo punto di vista sono molto straimpegnate da un punto di vista proprio del dispendio di energie, mm-hmm. E una tra Milan e Juve la vedo che potrebbe insidiare, insomma potrebbe star là, potrebbe essere tra virgolette la rivelazione, concedetemi questo termine, rispetto a quello che ci hanno fatto vedere nel campionato scorso. Però insomma, siamo tutti d'accordo, Inter, Napoli, Roma, perché come diceva giustamente il mister Roberto, è codificata, cioè già c'è una struttura, no?
0: Certo.
1: Più aggiunto, c'è questo super Dybala, però sono tante le variabili. Dybala deve stare sempre a mille, è un giocatore che fa la differenza, e se la farà probabilmente la Roma lotterà per il titolo, ma se non la riuscirà a fare per i suoi problemi, il discorso cambia, cioè non è che Sulé, anche Mora
4: cambia,
1: che è bravo,
4: cambia tanto. D'accordo con Stefano.
1: Cambia proprio il mood all'interno della partita, capito?
0: Sì. Mister Breda, da allenatore.
6: Allora, a me, secondo me hanno un vantaggio, torno sullo stesso concetto, chi porta avanti il progetto tattico da più un anno, quindi Inter, Roma e secondo me anche il Como. Como gli manca un attaccante, ha fatto fatica l'Udinese, ma l'Udinese è una squadra che è quadrata, che anche ha un'identità forte. Le altre devono ancora creare tutto quanto. Io ho visto il Napoli dal vivo contro il Genoa e ha fatto al primo tempo una fatica enorme, ma ha quasi mai superato metà campo. Cioè, è venuto fuori quando ha smesso di giocare, di aggredire il Genoa. Quindi cioè, questo tipo di partite non puoi farle se hai certi tipi di obiettivi. È presto, però il problema è quanto ci metteranno Milan e Napoli a creare questa identità con l'idea dell'allenatore. La Juve è un'ottima squadra, manca qualcosa davanti, come manca al Como. E poi il discorso, adesso chiudevo un po' su Roma-Fiorentina, cioè i tempi di gioco sono la cosa più difficile da automatizzare, certo. E davanti c'è una squadra che come tempi di aggressione è forse una delle migliori in Italia, contro una che deve ancora formarli e quindi non aveva proprio il tempo di fare neanche due passaggi, e sembrava veramente una squadra scappata di casa. Però il problema secondo me è una situazione che nel tempo dovrebbe e deve migliorare, perché appunto qualità poi la Fiorentina ne ha, certo. Però appunto secondo me avere lo stesso Gasperini nei suoi anni a Bergamo ha sempre alzato l'asticella col tempo. È la dimostrazione che il lavoro di un certo tipo e con una certa qualità sicuramente paga.
0: Prendo al volo un messaggio, dice la Vio, se non si rinforza il centrocampo non va da nessuna parte, che sì, non basta, secondo Anthony. Vado da Gianni. Gianni, tu che cosa ne pensi? Chi vedi come antagonista principale dell'Inter?
7: Ma io non mi pronuncio in questo momento perché è troppo presto, cioè siamo ancora, voglio dire, al 26 di agosto, si è giocata una partita di campionato. Abbiamo visto una prestazione incolore dell'Atalanta in Europa, abbiamo visto una Roma che ha dilagato contro la Fiorentina, che ha preso schiaffi nelle amichevoli anche in maniera esagerata, però indubbiamente il lavoro di Gasperini nel tempo, la squadra si è rinforzata, potrà dire la sua. L'Inter di certo sulla carta sembra quella più attrezzata, ma l'Inter, io ho questa convinzione, cercherà ovviamente di stare in prima linea su tutti i fronti, però secondo me dovrà stizzare un pochino di più l'occhio in Europa, dove lo scorso anno ha ampiamente deluso, e questo non so quanto potrà togliere qualcosa magari anche in campionato, però adesso è ancora presto. Il Napoli, sono d'accordo con quello che ha detto Mimmo, a me piace molto il Napoli, la rosa, e poi io sconfido sempre sul fatto che Allegri è uno degli allenatori più bravi che ci sono in circolazione, però adesso obiettivamente è un pochino presto, decisamente un passo indietro Milan, che non mi ha molto convinto nelle scelte che ha fatto, che ha cambiato la partita quando ha cambiato praticamente formazione, che sono entrati dalla panchina, e poi questa Juventus che adesso insomma mi sembra di capire che Yıldız sarà fuori per diverso tempo.
0: Sì, tre mesi sarà fuori.
7: Questa è una perdita molto grave. Cioè, se tu vai a togliere, prima Mimmo diceva dipende dal rendimento di Dybala, ha ragione, Dybala, voglio dire, se lo perdi.
0: Però sentite, vi faccio una domanda.
7: La Juventus senza Yıldız è un'altra squadra, quindi non so adesso Spalletti.
0: Vediamo. Siccome approfitto 2-3 minuti prima di chiudere il blocco, mi ha dato un assist. Poi noi ci torniamo, Stefano, insieme con. Però voglio chiedervi di queste due squadre, Inter e Roma, che sono partite segnando 4 gol tutte e due. Mi chiedevo, siccome l'anno scorso l'Inter ha segnato tanto e la Roma ha cominciato a segnare tanto quando è arrivato Malen, tra le altre cose, quindi Malen tra l'altro mi sembra che sia il capocannoniere del 2026.
1: Vuoi fare la radiografia del gol?
0: Qual è l'attacco più forte tra queste due squadre? Perché facevo un esempio, mettiamo a paragone Malen con Lautaro, sono i due bomber
1: l'attacco
0: della
1: più
0: squadra.
1: Forte è quello in cui segnano tutti. Ma quindi se tu mi fai la radiografia del gol ti dico che l'Inter ha mandato 4 giocatori diversi, correggimi se sbaglio.
0: Esatto, tu dici
1: la Roma ha mandato i 2. È lì, cioè la differenza del lavoro e della forza di una squadra. Non ti ho accontentato.
0: No, Mister Breda, invece, se dovessimo fare una radiografia di questo attacco, Malen, Lautaro, Dybala, Turam, Castro con Esposito e ad esempio Mora Bonny, no? Per fare un po' l'esempio.
1: Il giochino degli attaccanti.
0: Degli attaccanti. Qual è quello che... quello
8: che alla fine la squadra che segnerà Milan ha fatto il miglior attacco dell'anno scorso e se non sbaglio con 20 gol di differenza dal secondo, cioè quindi è una struttura che veramente manda gol tutti quanti e ha delle alternative che secondo me la Roma non ha, ma lei è fantastico, è impressionante e secondo me devono sperare che non si faccia male lui perché Dybala ha alzato la qualità in una maniera impressionante, però poi ci vuole qualcuno che segni e butti dentro, ma lei veramente da questo punto di vista mi ha impressionato. Però l'Inter ha tantissime alternative sia di reparto con appunto Esposito dopo i titolari o Bonny e sia anche poi di struttura di gioco. Insomma, l'anno scorso Di Marco non so se ha fatto 15-16 gol.
0: Sì. No, io mi volevo confrontare solo l'attacco, poi è chiaro che ci
1: senza
0: sono
1: dimenticare i gol di Çalhanoğlu e Zielinski.
0: Sì, assolutamente. Io era un confronto d'attacco.
1: Ah, d'attacco? Non lo so. Tentare di fare qualche
0: non
1: cosa.
0: Ti convince,
1: no?
0: Mimmo,
1: i gol arrivano anche da altre parti.
7: E conferma di Esposito, comunque forse rende un attimo l'Inter un pochino più in avanti, però rispetto alla Roma. Però io credo che l'aspetto importante di una squadra sicuramente sono gli attaccanti, ma io ho sempre avuto questa convinzione, insomma, dai tempi in cui devo allenare le squadre da Fabio Capello, che le prime di tutti i campionati le vincono le squadre che prendono pochi gol.
9: Non più però, l'ultimo anno non è stato così.
0: L'ultimo anno no.
7: L'ultimo anno non è stato così, però insomma una buonissima.
0: Beh, però a livello di difesa le due squadre non stanno messe malissimo, insomma. Quindi anche lì.
7: Beh, la Roma ha perso un giocatore che è andato alla Juve.
0: Vabbè, però insomma, non è che ha perso un pilastro della difesa, insomma, si può ovviare. Mimmo, tu che ne pensi invece dell'attacco? Io chiedevo solo l'attacco, il confronto sul
9: allora,
0: reparto
9: se
0: offensivo.
9: Parliamo di coppie, dico di coppie d'attacco titolari, cioè Turam, Lautaro e Valè Dybala, dico che più o meno ci siamo, anche se sono giocatori uno diverso dall'altro, e quindi tutti molto forti. È chiaro che avere la possibilità di avere un giocatore come più Esposito è una bella chance, perché oltretutto mi sembra in grandissima crescita e ho l'impressione che quest'anno aumenterà parecchio il numero dei gol e anche delle partite, quindi quel valore aggiunto, oltre al fatto che condivido quello che dicevate prima, che diceva il mister e anche gli altri, sul fatto che l'Inter ha una struttura di gioco che manda in gol tutti gli stessi difensori, cioè l'anno scorso l'Inter ha fatto una marea di gol su calcio d'angolo perché ha tutta gente di 1,90 m, quindi Bissek, l'anno scorso Dumfries, Bastoni, adesso Akanji, lo stesso Stones, cioè potenzialmente è una squadra che fa gol in tutti i modi e l'ha dimostrato anche l'anno scorso. Sulle coppie però secondo me siamo lì, ecco, l'Inter ha questo jolly in più di Esposito che secondo me può diventare pesante.
0: Sentite, io vi sto per salutare, rimane con noi Gianni Bezzi, però voglio presentare una cosa di Mister Breda che mi ha incuriosito tanto, la sono andata a vedere e gli faccio anche i complimenti, perché questa sua newsletter vista periferica, che parla di calcio didattico per la gestione del gruppo, utile per gli addetti ai lavori ma anche per gli appassionati. Tra l'altro possiamo anche inquadrarla, chiedo a Claudio che sono andato proprio a dare un'occhiata. Mister, io qua vedo tutte cose tattiche, a me piacciono tantissimo, quindi una bella idea che ha avuto, ecco.
10: A me piace ogni tanto, quando non alleno, magari divertirmi così. L'idea era quella di trasferire dei concetti, non da professore, non da aula, ma di vissuto personale, proprio certo. di campo, sia dal punto di vista tattico, e sia poi quella che è la gestione del gruppo. È un'idea per, anche qua, aiutare non è un bel termine, però magari per chi vuole stare allenatore ed è giovane, avere qualche spunto, ma anche per appassionati che possono andare.
1: Quindi Bezzi sarà tutto orecchie, sì. perché lui vuole fare l'allenatore.
10: dietro alle quinte ci sono dinamiche che non si vedono. A me ogni tanto mi piace anche appunto parlare con amici e spiegargli certe cose. E questi mi dicono: ma guarda, cioè, noi vediamo le partite, ma non ci rendiamo conto di quello che c'è dietro.
0: Certo.
10: E quindi spiegare qualche cosina può essere anche più divertente andare a vedere le partite.
0: No, daremo un'occhiata, quindi la ringraziamo, mister. Tra l'altro
1: è bello questa dedicata alla vista periferica, esatto. Gianni c'ha una vista periferica, tu non l'hai visto giocare. C'ha una vista periferica, Gianni.
0: Davvero? È bravo,
10: ma l'ho detto, è fondamentale su tutto.
0: Certo, è fondamentale. No, va bene.
1: No, me lo dico veramente.
0: No, quindi
1: elegante, già.
0: Elegante. Che ruolo c'ha? Io non
10: ho
0: visto. Il 10.
1: Se non giocare, gli dai la maglia numero 10, se no non scendere in campo già.
0: Hai capito?
1: Quindi la vista periferica è appannaggio dei numeri 10.
10: Appunto quello che mi disse Lidl, mi disse
1: ancora, mamma mia, basta, dai, siamo in chiusura. Ti sto facendo un complimento e tu
0: basta, dai.
10: A parte gli scherzi, vorrei chiedere una cosa invece al mister, velocissima. Visto che lui conosce bene la piazza di Padova, ma questo esordio che ha vinto in casa del Pisa, come lo va inquadrato quando tutti davano per scontata la vittoria del Pisa?
11: Ma allora, Padova ha fatto un'ottima squadra.
10: In casa del Pisa, come lo va inquadrato quando tutti davano per scontata la vittoria del Pisa?
11: Ma allora, Padova ha fatto un'ottima squadra.

0: ti crea emozioni, ti dà degli spunti importanti. Il Padova, secondo me, in realtà, che non so se quest'anno, però nel breve medio tempo, vuol fare cose importanti. Hanno forza economica, hanno idee, secondo me possono fare un ottimo lavoro.
1: Va bene, mister, noi la ringraziamo tanto. A presto. Grazie e daremo un'occhiata veramente a questa sua iniziativa.
2: Caro saluto, Roberto.
1: Grazie ancora,
2: ciao,
1: mister Breda. Mimmo, ti salutiamo anche a te, ti ringraziamo. Ciao, come
2: Mimmo.
1: Sempre, ci sentiamo prestissimo.
3: Grazie, Marco.
1: Ciao Mimmo, un abbraccio.
3: Ciao Gianni, un abbraccio. Ciao.
1: Allora,
3: ciao,
1: Gianni, Mimmo, rimani con noi, ripartiamo tra poco perché
2: dai,
1: voglio
2: Gianni,
1: sentire...
2: devi scaldare i motori,
1: ma
2: Gianni,
1: voglio
2: ti voglio
1: un commento su Pinamonti.
2: Lo vedo abbastanza compa.
1: Lazio ha preso Pinamonti.
2: Voglio più frizzante, Gianni.
1: Più frizzante. Sì, sì. Vabbè, si è scagliato contro la Fiorentina, è grosso, subito.
2: Beh, insomma,
1: non è che c'era tutti i torti. Insomma, ci fermiamo.

0: Bene, bene, bene, siamo tornati sempre con voi nel pomeriggio di Maracanà, eccoci qua, Marco Piccari.
1: Ciao Marco, Stefano, di nuovo, Palomeni. Buon pomeriggio.
0: Allora Stefano, ricomponiamo la squadra, c'è Gianni Bezzi con
1: ciao
0: noi.
1: Gianni.
0: Ciao Gianni. Gianni Bezzi con noi, ciao Gianni.
2: Sì, ci sono, prendetevi un caffè che siete addormentati oggi.
0: No, no, noi siamo molto svegli, non ti preoccupare. Poi con noi c'è anche Fausto Pizzi, ciao Fausto,
1: ecco, ben trovato.
0: Faustone. Faustone, grande Fausto, come stai?
3: Bene, molto bene.
0: Le vacanze finite, sì.
3: Ma adesso sono di fronte allo stadio di Parma, che sto accompagnando i miei nipoti a casa, che ho fatto dei visita stamattina.
1: Vicino alla cittadella, c'è ancora la cittadella?
3: Sì, assolutamente sì, il parco dove si fa l'allenamento, ovvio.
1: Cioè, bene, grande parco.
3: Non c'è più il campo da calcio, ma c'è il parco, è rimasto.
0: Hai capito?
1: Che bello, è un bel parco.
0: Abbiamo un altro bomber, abbiamo un bomber che è David Di Michele. Ciao Davide, ben trovato. Ben trovato anche a te.
3: Ciao,
0: buon pomeriggio, buon pomeriggio anche a te. Allora, Davide, voglio andare da Gianni. Gianni, che ne pensi dell'acquisto della Lazio di Pinamonti? Gianni,
1: ha fatto una pausa forse di troppo. Già ti ha fatto capire, il tifona. Sta pausa dice tutto.
0: Mia, dai, vai.
1: Non gli piace, non gli piace.
2: Credo che l'arrivo di Pinamonti sia, direi, una mossa molto indovinata da parte della società, perché senza fare grandi sforzi economici, oltre Frattesi, adesso è arrivato anche Pinamonti, che è l'attaccante che un po' mancava a questa squadra. Io penso pure di poter dire che la Lazio, se mi consentite, in questa prima giornata di campionato è stata l'unica vera squadra che ha rappresentato un'autentica sorpresa rispetto a quello che tutti si aspettavano.
0: Come una sorpresa? Perché ha battuto a Bologna.
2: Difficilissima a Bologna.
1: Beh,
2: non
1: dai,
2: mi
1: però non era facile vincere la
2: di Maretta, voglio anche dire a dispetto
0: chi è che fa
2: sui quotidiani, perché ho visto fare delle ammonizioni, per esempio a Floriani appena entrato in campo l'ha ammonito che non meritava quell'ammonizione.
0: Vabbè, adesso non fa polemica arbitrale, dai, se no non ne viene già cosa succede.
1: Ha chiesto di Pinamonti e mi parli dell'arbitraggio.
0: Io ti chiedo di Pinamonti
2: e poteva vedere e Maresca ha fatto finta di niente. Poi per il resto che cosa dire? La Lazio ha vinto una grande partita, il Bologna meritava anche di pareggiare.
0: Oh.
2: La Lazio comunque sia l'ha portata a casa, Frattesi si è confermato giocatore che quando subentra è pericolosissimo. E quindi io penso che a questo punto andrebbe rivista anche un po' tutta la situazione ambientale intorno alla Lazio, perché questa partita ha riacceso secondo me gli entusiasmi. Adesso è arrivato anche Pinamonti,
0: vedi, domenica la gente ci sta,
2: devo dire che ha lavorato bene.
0: Sì.
1: Beh, però insomma Gianni, che era un po', no, quello che adesso sta andando incontro, vuole il disgelo, tu vuoi il disgelo.
2: No, ti dico questo, a dispetto dei tanti gufi che ci sono intorno al Lazio, non parlo

0: parlo solo, parlo, ci sono parecchi gufetti che pur di vedere cadere Lotito si augurano anche
1: il male della
0: Però io dico che questa, la società questa volta piano piano ha confermato invece di poter fare qualche cosa di interessante. C'era cioè, la Lazio in questo momento.
1: Beh, Pinamonti, Frattesi sono due ottimi acquisti.
0: Una predestinata alla retrocessione, come tanti hanno detto. È una squadra che può dire la sua. Se poi rimane anche Romagnoli, penso che possa fare un buon campionato.
2: Bene. Che ne pensate dell'acquisto di Pinamonti? Era, la domanda era questa. Palomeni, tu che dici? Un buon acquisto?
1: Sì.
2: Un giocatore che insomma.
1: Mi piace. Bello attaccante.
2: 13 gol farà? 13-14 sì. gol può fare?
1: Sì.
2: In questo campionato?
1: Sì. Lo vedo bene.
2: Vabbè. Fausto Pizzi, che ne pensa di Pinamonti?
3: Sì, sono d'accordo. È un
2: tra l'altro è cresciuto nell'Inter o mi sbaglio? Adesso...
3: Assolutamente, sì. Assolutamente sì. Assolutamente sì. Prodotto dal vivaio dell'Inter. E secondo me hanno fatto delle scelte molto oculate con Frattesi e Pinamonti, due giocatori italiani di livello. Probabilmente a livello economico sono stati molto attenti, però mi sembra il meglio di quello che si potessero permettere.
2: Tu dici hanno preso quel meglio di quello che era possibile prendere, no?
3: Prendere, esattamente. Sì.
2: Di Michele, che ne pensi da bomber a bomber? Bomber, adesso insomma, Pinamonti,
3: ma
2: bomber,
3: sicuramente...
2: insomma, bomberino, diciamo così. Bomberino, Pinamonti, bomber di Michele, ecco.
4: Ma a me non è un giocatore che fa tanto impazzire Pinamonti per il modo di giocare, però è come hanno detto loro, giustamente era il meglio che si potesse prendere a quelle cifre. Anche se parliamo di Lazio e ci aspettiamo altri colpi come bomber là davanti, se vediamo il passato
0: ma il passato è passato, questo è il presente.
2: Mi fai scatenare un pezzo un'altra volta
0: spendere.
2: Di Michele
0: se li trova in panchina una come Ratkov che hanno pagato 13 milioni
1: vabbè ma non l'hai mai visto, non puoi giudicare, non l'hai mai visto in campo Gianni,
0: ma che vuoi vedere,
2: fai finire Di Michele, però Gianni
0: nazionale nostra dei giornalisti,
2: fai finire un attimo Di Michele,
1: non esagerare.
2: Non esagerare, fai finire Di Michele, che poi io.
0: Scusami Di Michele.
4: Io sì, che è un giocatore che può dare una mano alla Lazio, sicuramente dobbiamo vedere se riesce a tenere quella pressione che la Lazio richiede, perché come ho detto prima, dei tanti ex bomber del passato non è semplice essere in questo momento al posto suo, ecco. Può essere una grande sfida, ma come abbiamo detto è un giocatore che ha quelle cifre. Hai preso un ottimo attaccante.
2: Vabbè, c'è un audio, non so, chiedo a sentiamo anche un ascoltatore al volo, poi andiamo su un altro tema, dai, vai.
5: Direttore Piccoli, ecco. buongiorno Stefano.
2: Salvo.
5: Ma
2: ciao,
5: io
2: salvo.
5: Le chiedo, per favore, ma che lo invita a fare
2: chi?
5: A questo signore?
2: Ma chi è?
5: Signor Bezzi.
2: Ah, ce l'ha con Gianni, ce l'ha con te, Salvo.
5: È sempre un bastian contrario.
2: O vedi?
5: Dice sempre il contrario di tutto quelli che... gli invitati e gli opinionisti.
2: Ma è quello
5: che sono...
2: il bello, però, Salvo. Ma è quello
1: noi
2: il
1: manca,
2: bello.
1: Manca un
5: sottile
1: Bezzi.
5: Ma che lo invita a fare?
2: No, come no. A parte
5: a me...
2: mi pare.
0: Ma spiegasse quello che dice che non si è capito.
2: Ma si è capito, hai ragione Gianni, ma non
1: fa il permaloso pure
2: Salvo
1: tu.
2: È così, è sempre molto critico con tutti. È un amico che è critico, sapessi quante ce ne dice a noi. Quindi, vabbè, però...
0: Andasse a fare un bagnetto.
2: Chi può a quest'ora non è male, va bene. No, io però prima ho fatto una domanda sull'attacco, voi, ma tu me l'hai castrato proprio oggi.
1: No, ho cambiato un pochino.
2: Tu mi hai detto, perché io ho detto...
1: No, ci sta, Dybala male, Lautaro Martinez, Thuram.
2: Voglio fare un gioco con
1: però
2: un gioco.
1: Poi c'è il resto, Bonny, Esposito e poi c'è Castro.
2: Aspetta, facciamo un gioco. Facciamo un gioco così coinvolgiamo tutti. Abbiamo Lautaro che è un super bomber, possiamo dire, no? È il capocannoniere, voglio dire. Però c'è Malen che quando è arrivato ha segnato un sacco di gol, no? Facciamo un confronto proprio. Allora io vi chiedo, ad oggi è partito lui fortissimo, Malen, 3 gol, tripletta, boom, così. Chi segna di più quest'anno, Malen o Lautaro? Facciamo questo giochino,
1: Lautaro capocannoniere, allora, quest'anno vai, ti dico Malen possibile, potenziale capocannoniere della Serie A.
2: Malen può segnare più gol secondo te?
1: Secondo me sì.
2: Quindi diventare capocannoniere.
1: significa poi dopo vincere qualcosa di significativo.
2: Certo, certo.
1: Però
2: Di Michele, chi può far più gol tra i due?
4: Dico Malen.
2: Perché?
4: Perché è un giocatore che in questo momento è da quello che ha fatto lo scorso anno, e quello è un punto di riferimento per tutti nella Roma. La dimostrazione di fare tre gol e avere un giocatore come Dybala che ti permette di essere molto più lucido sotto porta, sperando che Dybala duri a lungo in questa condizione fisica. Oggi la Roma ha un parco attaccanti importante.
2: Mm. Fausto Pizzi, chi fa più gol?
3: Ma sono d'accordo che potrebbe essere Malen il capocannoniere quest'anno.
2: Sì.
3: Io l'ho visto a Parma lo scorso anno, giocatore fantastico, essenziale, perché poi vede la porta come pochi. Però penso che l'Inter come squadra possa arrivare a 100 gol per la squadra che ha, e quindi al di là del capocannoniere.
2: Mm. Tu dici può diventare capocannoniere, però secondo te segna di più l'Inter complessivamente?
3: Sì, perché esattamente può distribuire con più giocatori le proprie segnature, no? E tra i centrocampisti, gli attaccanti che ha in rosa, possono far gol tutti. Mentre nella Roma Malen è proprio il terminale offensivo principale.
1: Mm. Se non segna lui, tu dici sono dolori.
3: Faranno un po' più fatica.
2: Sì, più fatica. Vediamo che dice Bezzi.
0: Ma non è solo perché è il terminale offensivo.
2: Chi?
0: Perché Malen nella Roma ha una centralità come ruolo che non ha Lautaro, che si divide con
2: come Durante. Non ha
1: ma Lautaro, ma che dici Gianni? Ma cosa dici? Dai,
0: se
1: su.
0: Dybala riesce ovviamente a confezionare quello che sa fare, io credo che la centralità dell'attacco di Malen gli può permettere di vincere.
1: Ma come fai a dire che Lautaro non ha la centralità all'Inter? Cioè, è capitano.
0: Che ha meno centralità. Perché Malen è l'unico vero attaccante.
1: Ha meno centralità perché poi ci sono altri attaccanti che quando magari non gioca.
0: Lautaro gioca vicino a Esposito, sì, gioca vicino a Thuram, sì. Malen chi ha vicino? Dai.
1: Adesso è arrivato Castro, però.
2: C'ha Dybala.
1: Sì, se non gioca Malen, giocherà Castro.
2: C'ha Mora.
0: Quello che gira intorno, ma che cosa dici?
1: Vabbè, ho capito, ma non sarà mica male Castro.
0: Non è che male, ma secondo me se Malen sta bene con la testa, come ha detto Gasperini, che l'Olimpico è casa sua e ha Dybala che sta bene fisicamente, io penso che lui quest'anno possa fare, come ti ho detto, una grande stagione. La Roma può vincere anche lo scudetto, è l'anno del centenario, c'è un presidente importante nella
2: Federazione. Dai, è sempre sta musica con questo presidente, dai, no?
0: Tutto, capito?
2: Di Michele.
4: Mi pare che i cuffetti stanno solo alla Lazio.
1: Bravo, l'hai individuato, bravo Di Michele, hai individuato il gufo per eccellenza.
2: Grande,
1: capito?
2: Di Michele. No, ma
0: la Lazio c'ha tanti intorno, tanti gufetti.
2: Vabbè.
1: Tu sei un gufone.
2: Sei un gufone, pure tra laziali ci stanno i gufoni, cioè tra di loro proprio ci sono proprio una squadra composta
1: da Aquilotti a gufoni.
2: Sì, alcuni
0: che pur di vedere
2: è
0: male
2: vero, questo è vero, questo è vero,
0: gufare,
2: questo è vero,
0: che
2: questo gli devo dare atto a Gianni di questa cosa. Ha ragione. No, però ritorno sul discorso attaccanti. Poi allora, quello che dice prima Fausto, che complessivamente l'Inter può mandare più giocatori in gol,
1: sì,
2: è vero, questo che hai detto pure te prima, analizzato. Io però parlo del reparto offensivo. Insomma, io c'è Dybala, di là c'è Thuram, ok? Che è poi la coppia, no?
1: Hai accorciato la distanza, però c'è sempre l'Inter.
2: E loro ci hanno Esposito che forse preferire in questo momento Esposito un po' più avanti come
1: però
2: Bomber.
1: Poi dopo ce n'è quattro, Bonny.
2: E poi c'è Bonny e Mora, io ci metto Mora.
1: No, Mora dentro il reparto offensivo.
2: È un giocatore offensivo.
0: Diamo l'idea alla gente che c'entra Thuram con Dybala.
2: No, facciamo un confronto.
0: Parliamo di
2: coppia.
0: Di due giocatori che sono completamente diversi.
1: Ma lui diceva dei giocatori offensivi.
2: Ma io facevo le coppie d'attacco. Facevo le coppie di attacco, capito? Quelle sono le coppie.
1: Che gioca in difesa Dybala, Pezzi? Dai.
0: Dai, ha fatto l'esempio Dybala con Thuram.
1: Ma i giocatori d'attacco della Roma sono quelli.
2: Lautaro, Thuram e loro.
1: Non rovina il gioco di Marco, dai, su. Ha rovinato il gioco.
2: Davide, aiutami.
1: Non si può giocare.
2: Di Michele, aiutami tu che sei l'esperto del settore.
4: Diciamo che oggi la Roma si è rinforzata là davanti perché ha comprato Castro, a differenza dell'Inter che è rimasta con i quattro dello scorso anno.
2: quello si è avvicinata all'attacco dell'Inter, si può dire questo?
4: Sicuramente, esatto, sicuramente ha ridotto il gap.
2: Non so Fausto che ne pensa, Fausto. Io parlo di attacco.
3: Sono d'accordo con quello che ha detto David. Per quanto riguarda il reparto, la Roma si è rinforzata, no? Perché ha preso Castro. Malen era arrivato a gennaio, quindi adesso è una certezza, e ha Sulé, Dybala, quindi è un reparto più Mora che un altro giocatore offensivo, quindi sono messi bene. Però i quattro dell'Inter dello scorso anno che sono rimasti sono giocatori altrettanto forti, sicuramente.
2: Per esempio c'è un amico, Gaetano da Catania, che ci scrive: Malen gioca da centravanti vero, Lautaro spesso gioca da numero 10 o da seconda punta.
0: Bravo,
2: dice,
0: vedi,
2: lui
0: c'è qualcuno che capisce più di voi di calcio.
2: Ma io non lo so se Malen sia proprio un centravanti vero, come se muove,
1: lo sta diventando, diciamo,
2: perché poi è un giocatore pure che ha fatto anche altro,
4: l'esterno, ha fatto l'esterno d'attacco,
2: sì,
4: ma è un giocatore che si sa muovere, si sa muovere perché si fa trovare sempre col corpo,
1: esatto,
4: posizionato giusto, e di conseguenza lavora anche come una seconda punta, un trequartista, perché quando hai il corpo posizionato bene e hai anche quella facilità di corsa e di palleggio che lo distingue rispetto agli altri, e sei un passo avanti agli altri.
2: Secondo me, come reparti offensivi, questi sono i più forti. Reparti offensivi completi, io dico, se analizziamo, cioè, i due, Inter e Roma, lo mettiamo a confronto con quello del Napoli, con quello della Juventus, del Milan, dello stesso Como, secondo me sono i reparti più forti, questi due,
1: sì,
2: più completi, hanno qualità, hanno i giocatori che segnano, hanno le alternative. Per me sono i più forti, come io parlo di reparto,
1: se
2: vai a fare un'analisi completa, hanno caratteristiche che agli altri non hanno.
1: Adesso vediamo il Napoli, se
2: poi per carità,
1: Gabriel Jesus.
2: Sì. C'è anche da vedere con Salo Ramos che tipo di impatto avrà, perché ancora non abbiamo visto una partita, insomma, luce e ombre.
1: Teoricamente anche il Napoli con Neres, Alisson, non mi sembra, poi bisogna vedere se Allegri li metterà in condizione di battere la rete, oppure guarderanno più la difesa del Napoli che non quella avversaria.
2: Poi c'è la mano dell'allenatore,
1: qui c'è Di Michele che... Allora, se tu dici di Michele, mi fai 30 metri, te li fa 30-40 metri ad aiutare la squadra, però insomma poi alla fine Di Michele deve fare la differenza, deve fare gol là davanti, cioè sta là, come quando Spalletti allenò quell'Udinese, c'era Di Michele, Iaquinta, Di Natale, un sacco di gol facevano, perché li mettere in condizione. Napoli, c'ha Alisson e Neres, non ce lo dimentichiamo, sono due giocatori potenzialmente possono fare 10-10,
2: 10 gol.
1: Ma perché non possono fare 10 gol in campionato, Neres
2: con Allegri?
4: Sicuramente.
1: Ma il tema è questo.
2: Con Allegri fanno 10 gol?
1: No, tu mi hai detto.
2: Ne parliamo.
1: Inter e Roma c'hanno il reparto. Poi dopo vado a vedere i nomi del Napoli. Vedo Højlund, Neres, Alisson, Politano. Politano 8 gol all'anno, non te li fa.
2: Come dici, David?
4: Anche il reparto da attaccanti del Napoli è importante, però come abbiamo detto è un po' sotto a Roma e Inter.
1: Sì, però se c'è l'allenatore che accende quei due là davanti, sai, non puoi sapere, magari fanno 5 gol al campionato, ma possono fare pure 12-13 gol a testa, secondo me.
4: Sì, no, quello sicuramente dipenderà tanto
1: dall'allenatore,
4: da quello che richiederà Allegri loro due.
2: Fausto, tu?
3: Ma sono d'accordo, stiamo parlando sicuramente di molto fantasiosi. È chiaro che il campionato italiano mette sempre in grossa difficoltà gli attaccanti, perché comunque le difese non sono così,
2: certo,
3: così facili e ballerine. Mi piacerebbe vedere Allison e Neres fare 10 gol a testa, non so se hanno, magari arriveranno con gli assist più le reti alla doppia cifra. Non penso che possano arrivare entrambi a 10 gol, però tra Højlund, tra McTominay, hanno comunque un potenziale offensivo importante, tenendo in considerazione che vogliono prendere anche un altro attaccante.
2: Sì, insomma, stanno lavorando per Gabriel Jesus, che insomma
3: è un reparto, anche quello del Napoli, che è comunque completo, io penso che Allegri non si possa lamentare di nulla, insomma.
2: No, poi bisogna vedere quali sono le richieste che farà Allegri, giustamente come diceva Davide Michele.
0: Ma bisogna vedere pure come sta Neres, perché io prima dell'infortunio mi ricordo che è stato un giocatore che mi sembrava devastante. Ora bisogna vedere in quale maniera ha recuperato.
1: È vero,
0: era devastante quel momento.
2: Vabbè, staremo un po' a vedere. E invece su Gonzalo Ramos, che idea vi siete?
1: Per me è bravo.
2: È bravo, eh? Pure...
1: Poi certo, c'ha questa cosa qua che è stato pagato tanto, 75 milioni, che un po'...
2: Certo, se lo porterà dietro.
1: Però questo è bravo.
2: Questo è un macigno che si porta dietro, perché uno che paghi, se
1: questo
2: lo paghi 70...
1: Questo è 9, è 9.
2: Sì,
1: vero.
2: Però uno che... Stefano, se spendi 75
1: no,
2: milioni...
1: No, sono d'accordo con te.
2: Ma
1: sono d'accordo
2: non
1: con
2: mi venire
1: te.
2: A parlare del raccordo, no, ho no, sentito no. Delle cose dopo la prima...
1: No, no, che raccordo, io
2: ma
1: un po' ti parlo
2: di raccordo.
1: Ma uno che
2: lega bene, ma che me frega a me che lega
1: anche perché
2: uno che
1: perché poi lo percorriamo quasi tutti i giorni, questo raccordo.
2: Sì.
1: Però io dico, come attaccante però è forte Gonzalo.
2: Se no prendevo un altro che faceva il raccordo.
1: Beh, centravanti.
2: Davide, che ne pensi tu sempre da attaccante?
4: Ma ti posso dire che in questo momento non ha fatto intravedere quel giocatore da 70 milioni di euro e passa che hanno pagato. Sicuramente è da vedere. Oggi certo. Si deve già ancora adattare anche al campionato italiano, alla preparazione italiana,
2: certo.
4: A tante situazioni. Però parliamo di un giocatore importantissimo che il Milan ha speso tanto e quindi richiederà tantissimo.
2: Uno che ha sempre segnato, tra le altre cose, perché se andiamo a vedere i numeri, i gol li ha fatti. Non è uno che...
4: Quindi io penso che in Italia può farli tranquillamente, almeno quei 15 con occhi chiusi.
2: Bezzi?
0: Ma lo aspettiamo, vediamo. Perché indubbiamente la qualità c'è. Certo è che la cifra spesa secondo me è sproporzionata. Io non vedo giocatori che possono essere pagati quelle cifre lì, perché devi essere veramente, non so, Holland forse, non lo so, ma non, che vale molto di più, ma io non so, lo aspettiamo nel nostro campionato, vediamo.
2: Certo,
0: ma 75 milioni sono una follia secondo me. Una follia, meglio Pinamonti per quello che è stato pagato.
2: Pizzi, digli qualcosa tu, perché sennò adesso attacco.
1: Qua ti qui ti salutiamo, però
2: Fausto, rispondi tu.
0: Certo,
2: io mi sono permesso di mettere la coppia d'attacco di due squadre vicine. Che se no, tu mi vieni a dire che Pinamonti è meglio di Gonzalo Ramos.
0: No, la proporzione tra attaccante e spesa, perché adesso voglio dire, vediamo.
2: Vediamo chi segna di più.
0: Il nostro campionato. Certo, poi, certo. Tra qualche mese ne riparliamo.
2: No, vabbè, come no? Ma questa è bella, perché è bel confronto.
0: 75 milioni, ma devi fare 30 gol, capito?
2: Su questo io sono d'accordo con te, devi fare un sacco di gol, su questo sono d'accordo. Aspetta, c'era Pizzi che voleva dire qualcosa.
3: No, ma avete fatto tutti delle considerazioni esatte, bisogna
2: meno
3: vedere
2: che
3: anche...
2: Meno che Bezzi, dillo. Cioè,
3: no,
2: meno...
3: no, no, il potenziale offensivo, i giocatori che il Milan può mettere vicino a Gonzalo Ramos, se sono della stessa qualità degli altri, perché comunque è un giocatore che ha fatto vedere che sa muoversi bene, che in area di rigore c'ha presenza, è molto forte di testa, e poi gli vanno messe palle gol, e quindi bisogna che abbia anche vicino dei giocatori di qualità, una squadra che sia offensivamente sempre presente nella metà campo, da solo secondo me non li fa tanti gol.
0: Scusate, ma vi ricordate
1: Fausto, scusami Gianni, Fausto, una mia curiosità,
0: Fausto,
1: Davide.
0: Ti ricordi quando Aspetta. Milan ha preso Gimenez che sembrava...
1: A proposito di attaccanti, allora vabbè, tutti e tre, dai.
2: È vero.
1: Ken probabilmente, non lo so, insomma, andrà via da Firenze, parla del Como. Fausto, Davide, anche Gianni chiedo, come lo vedete? Cioè il Como fa il salto di qualità con l'arrivo di Ken oppure faticherà?
3: Per me sì, perché è un giocatore di impatto fisico, cioè il Como a me piace tantissimo, delle volte si piace un po' troppo, no? È un po' troppo bello e lezioso, lui ha quell'impatto fisico che gli attaccanti del Como non hanno, che sono tutti un po' leggerini con poca presenza, secondo me sono andati proprio alla ricerca di qualcosa per alzare il livello e Ken lo rappresenta.
2: Di Michele?
0: Sono d'accordo. È l'attaccante che serve al Como, perché Ken è un giocatore che sicuramente si era un
2: sopravvalutato.
0: Po' spinto, ma è un giocatore che ha segnato nelle ultime due stagioni 43 gol, nazionale compresa, quindi è uno che comunque al Como serve tantissimo, capito? Poi con Nico Paz che può ovviamente metterlo nella condizione ideale. Io penso che in questo momento ha ragione, è un po' leggerino il Como lì davanti. quindi per me è una trattativa che si va a concludere sicuramente.
2: Sì, sì, ma si è comportato bene, se ne altro. Di Michele.
3: Soprattutto se posso aggiungere, anche pensando a livello della Champions, perché il Como farà anche la Champions.
0: Esatto, esatto.
3: Cioè, le difese in Europa, insomma, li puoi fare il solletico se vuoi far gol.
2: E Di Michele?
6: Io penso sì, anch'io mi adeguo, perché secondo me è un giocatore che manca di quella fisicità al Como. Dubikas ha fatto un grandissimo campionato, ma un giocatore che gli piace venire fuori dalla linea, attacca poco la profondità in alcune circostanze. Con quei giocatori che hai attaccati esterni e Nico Paz, ti manca quello lì davanti che mette la palla dentro l'area di rigore, il Pippo Inzaghi della situazione, però con una fisicità importantissima. Se va con la testa giusta può essere un giocatore di grandissimo aspetto e impatto sulla squadra. Dipende con quale mentalità arriva, perché Ken è un ottimo giocatore, ma a volte può essere anche un corpo estraneo nella squadra.
2: Senti Michele, approfitto che tu conosci bene Spalletti, ma quell'uscita che ha fatto su Columani, te come l'ha interpretata? Quando ha detto...
6: Ma è uno stimolo, secondo me quello è uno stimolo.
2: Lo stimolo? A te te stimolava se usciva così pubblicamente o ti faceva incazzare? Dì la verità.
6: Fa incazzare perché ti fa incazzare,
1: però poi dopo, certo, bravo.
6: Ci devi ragionare. Può darsi pure che io non lo so, gliel' avrà detto una, due, tre, quattro, cinque volte da solo, e poi dopo magari dice così, lo riesce a capire meglio, lo stuzzico, gli do, cioè quella cosa di ti voglio sfidare. E con me funzionava.
2: Ah, con te funziona.
6: Con me ha funzionato, ti dico la verità, perché era a me piaceva questo impatto a modo di sfida, no? Tra me e l'allenatore, tra me e la persona, tra due persone. Con me lui è sempre stato diretto.
2: No, vedi, mi piace questa interpretazione. Tu dici, a me era una sfida.
1: Ma come ti avevo detto? Ma se ti offendi è finita.
2: Se ti offendi è finita.
1: Invece certo, se certo. Ti arrabbi, magari
6: ti fai fuori da solo.
1: Esatto.
2: Sì, è vero, perché te la sei presa male.
1: L'allenatore non va mai contro il suo giocatore. Mai.
6: E ti dirò che magari ha anche una grande considerazione di lui.
1: Esatto.
6: E se tu persona dovresti fare il discorso contrario, mi sta stimolando, quindi lui crede molto in me, allora me l'ha detto pubblicamente.
1: Bella, altrimenti se non ti parla, non dice niente, di te ti devi preoccupare,
6: lo sai, no? Quando in campo l'allenatore ti chiama vuol dire che ci crede, una volta che non ti chiama più è lì il campanello d'allarme,
2: è finito,
6: mi sa che non mi vede più.
2: A Fausto ti è capitato pure a te?
3: Ma no, generalmente gli allenatori erano molto felici del non avevano bisogno di stimolarli. No, ma certo, ma come no? Ci sono allenatori che ti entrano di più con la testa. Ho avuto allenatori con cui ho avuto più rapporto umano. Ci sta nella tua carriera di incontrare sia persone con cui allenatori con cui ti sei trovato molto bene e con alcuni invece in maniera diversa, però anche quando non ti trovi bene tu come professionista devi riuscire a trovare comunque il modo di poter dare il meglio di te stesso, perché sennò chi ci smena poi alla fine è sempre il giocatore se le prestazioni sono deludenti.
2: Va bene, mi devo fermare.
0: Allora, posso dire una cosa,
2: sì,
0: Marco?
2: Vai, dilla.
0: No, perché è vero quello che ho ascoltato, ma Spalletti in questo momento, secondo me, a parte gli sta girando anche un po' male, io non so che
1: fine ha vinto la prima partita,
0: ma gli sta girando un po' male, l'infortunio a Idis. Ora
1: ho capito, ma che devi fare?
0: Quando l'allenatore si rivolge al giocatore è un fatto positivo. Ma Spalletti non c'ha molte alternative, a parte
2: questo è vero, però lo ha stimolato un pochettino, no? Lo ha stimolato un pochettino.
0: Sì, l'ha stimolato, ma gli ha mandato un messaggio così perché è incazzato nero. Cioè, questo va a Frosinone e vince per sbaglio con gol de Bremer.
1: Ma per sbaglio, lo dici tu.
0: Ma no, ma nel senso, voglio dire, la Juventus è irriconoscibile. E non è che c'ha tante alternative.
1: Ma come prima dici che dobbiamo avere pazienza, adesso mo è irriconoscibile le sentenze. Siamo alla prima giornata e adesso è dato la Juventus.
0: No, ho detto, ma è riconoscibile perché non sta bene la Juventus.
1: Vabbè, perché le altre stanno vedremo.
2: Pure le altre non è che stanno benissimo, però insomma.
0: Allora,
2: non è...
0: interpelliamo i tifosi della Juventus, siete contenti?
1: No, guarda, è meglio che non gli fanno
2: Allora, facciamo una cosa, rispondete tifosi subito. Siete contenti? Com'è la domanda?
1: Siete contenti di Bezzi?
2: No, questo...
0: Paolo Muani che è stato pagato quanto, Stefano?
2: 50 milioni.
1: Ma che te frega a te quanto è stato pagato? Che saranno, ma insomma, che l'hai tirati fuori tu, dai,
2: 50?
0: Un altro furto con scazzo,
1: sì,
0: ma che
1: vabbè, dai.
0: Ma che è meglio Pinamonti,
1: comunque, Pinamonti. Io ti aspetto con Pinamonti, Gianni,
2: ha preso
1: con perché con sto Pinamonti adesso lo stai pure anche mettendo in difficoltà, perché
2: è bravo. Mi fermo qui,
1: fermiamoci qui, è meglio.
0: Va bene. Non avete parlato di arbitri, viva Orsato.
2: Abbiamo parlato ieri tutto il giorno di arbitri, basta.
0: L'arbitro e ha messo da parte il VAR.
2: Sì, sì, infatti ha fatto bei casini subito la prima giornata.
0: No,
1: io sono d'accordo con Gianni. Gianni, siamo d'accordo qua, Gianni.
2: Vabbè.
0: Meno male. Il gol di De Bruyne è regolarissimo.
1: Ti aspettiamo qua allora.
2: Ma quale regolarissimo? Ma dai, ma fa sta buono, ma dai.
0: Fallo, perché l'ha deciso l'arbitro, per quello è regolare.
1: Senti Gianni, ti aspettiamo qua? Ti aspettiamo qua, tutto abbronzato sei, oppure sei ancora?
2: Quando vieni?
0: Ma io sono ancora al mare.
1: Ma allora restaci. Rimanici. Restaci.
2: Allora, un saluto a Gianni Bezzi. Ciao Gianni.
0: Per voi che state soffrendo.
2: No, noi stiamo un saluto pure a Fausto Pizzi. Ciao
1: Fausto.
2: Un abbraccio. E un saluto pure a David De Michele.
1: Ciao David.
2: Un saluto a tutti. Ci fermiamo, break.

0: Eccoci Stefano.
1: Eccoci.
0: Allora andiamo a commentare un po' di news e un po' di messaggi in questa ultima ora, poi ne avremo anche altri ospiti dopo. Allora prendiamo un po' di messaggi che appunto ci sono arrivati. Ad esempio Alberto ha scritto: onestamente anche basta con questa storia che i giocatori non possono essere rimproverati in pubblico ma vanno coccolati. Evidentemente Spalletti ha ritenuto sferzarlo un po', di dargli una scossa. Però ci può stare, sentito di Michele Gaddesco, sì, con lui funzionava.
1: È esperienza diretta, quindi ce l'ha raccontato,
0: esatto.
1: Ce l'ha avuto.
0: Ce l'ha avuto, ha detto era proprio una sorta di sfida e quindi a quel punto subentrava anche un metterlo in competizione, no? Proprio con l'allenatore.
1: No, ha detto, che... forse gliel'ha detto un paio di 3-4 esatto. volte e allora l'ha detto anche la...
0: Allora, poi c'è Federico, dice: mi raccomando, portate rispetto a Sarri, ha chiesto Rove e gli verrà acquistato. Il tecnico toscano va sempre accontentato nelle sue richieste di giocatori perché funzionali al suo calcio. Caro maestro, sogno sempre un suo ritorno alla Lazio con un proprietario miliardario per fare mercati da 500 milioni e sessione. Mazza, e chi è che fa 500
1: milioni? In quale
0: anno? Mamma mia. Che devo fare? Non c'ho più parole per commentare queste cose. Mi dai un audio così mi riprendo un attimo, Gabri, vai.
2: Ciao Marco, ciao Stefano, sono Alberto.
0: Ciao Alberto.
2: Per quanto riguarda Pio, si parlava se sarà lui a giocare con Lautaro.
0: Sì.
2: Secondo me non è quello il punto, perché l'Inter con la proiezione di 60-70 partite che deve fare, le tre punte devono essere tutte e tre praticamente forti uguali. Poi giocherà chi sta meglio, chi sarà l'anno diciamo migliore per lui. Io ricordo una volta all'epoca che la quarta punta era Cruz. Com'è un club che parte per vincere deve avere almeno la prima riserva, deve essere forte come i due titolari e non sempre la prima riserva è la riserva. Cioè secondo me se la giocano alla pari, chi sta meglio gioca, come giusto che sia. Anche perché la concorrenza fa bene a tutte e tre. Poi ripeto, una grande squadra, la prima riserva deve essere forte come il titolare. Vi abbraccio, ciao.
0: Ciao, grazie. No, io però lo dico, confesso.
1: C'è una dichiarazione del presidente della Lega Simonelli. Dice, sì. Ritiro sostegno Infantino, punto di domanda. Avrei preso più tempo la decisione.
0: Sì, perché hanno ritirato. Malagò ha ritirato il sostegno.
1: Esatto.
0: Eccolo qui, te lo leggo subito.
1: La decisione del presidente Malagò, mi aspettavo sì. Passaggio collegiale, quindi già...
0: Eccolo, guarda, vado su tutto Mercato Web così te lo leggo, perché causa FIFA anche la FIGC ritira il sostegno Infantino. Malagò, stiamo con la UEFA. Però da quello che insomma ha preso ha deciso lui, presidente della federazione, quindi questa cosa mi sembra, ecco le parole di Malagò: continueremo a lavorare al fianco della UEFA e delle altre federazioni europee per promuovere un'idea di calcio fondata sul merito, solidarietà, sostenibilità e centralità dei tifosi, ha dichiarato il presidente della federazione. Ci riconosciamo in un modello di confronto, di ascolto e di corresponsabilità che ha fino ad ora consentito al calcio di crescere, innovare e al tempo stesso difendere i propri principi fondanti. Io delle volte quando parlo non ci capisco niente.
1: Dichiarazione classica che
0: sì.
1: Rende bene.
0: Politichese, insomma, per dire che stanno con la UEFA, insomma, in sostanza
1: sì.
0: È questo, insomma.
1: Stegno.
0: Quindi tutti hanno voltato le spalle a Infantino. Possiamo levare. Cioè,
1: non lo so, vedremo.
0: Dammi un altro audio, va.
3: Ciao Marco, ciao Stefano, Antonio Samina.
0: Oh Antonio, un po'
1: ciao Antonio.
3: Procuratore di Ken. Mi sembra che sia Lucci, il solito di palestra, che ha fatto il teatrino e poi l'ha portato a Chelsea per tanti soldi in più. Strano, eh? Il procuratore il solito. Io sono sempre l'idea che chi dà consigli a questi giocatori non lo fa per il bene del calciatore, ma lo fa solo per il bene delle proprie tasche. Ken ha fatto una stagione su 6 o 7, ottima, e si fa il fenomeno, si sente Drogba, mo. Questi giocatori mi fanno proprio rabbia e i procuratori sono il male del calcio.
0: Questo è il pensiero e che ti devo dire? Questa è la situazione. No, stavo leggendo una cosa però. Per esempio Vitale, che conosciamo, che è intervenuto, che ha detto che la Fiorentina conosceva la volontà di Ken. Paratici ha detto una bugia. Vedi che qualcuno, insomma, poi non... Che, secondo me, io sono d'accordo pure quando Stefano ha detto prima non è stata gestita bene anche... dalla società a questa situazione, dai, parliamoci chiaro,
1: no.
0: C'è qualcosa che non ha funzionato neanche nella
1: evidente.
0: Loro gestione, no? Poi che il giocatore si stia questo comportamento non l'accetto io, l'ho detto e lo ribadisco, non lo accetto, però bisogna pure dire che anche la società ha gestito male la
1: situazione. Fare una valutazione complessiva di tutto quello che è successo, sta accadendo e che succederà.
0: Perché poi tu, ripeto, poi arrivi al 26 di agosto e
1: ancora tu sai che perderai Ken.
0: Ma lo sapevi.
1: Ma non sai ancora, beh, i tifosi, ma lo sapevi dall'inizio, perché i tifosi vogliono sapere chi arriverà dall'inizio al posto di Ken. Adesso siamo andati, stiamo andando oltre, capito?
0: Lo sapevi dall'inizio, dai, non è che l'hai saputo ieri sera, che stamattina quando lui ti è arrivato.
1: Cioè Ken al Como non è più una notizia, non so come spiegartelo. Ken al Como non è più una notizia.
0: Vai con un altro messaggio.
4: Cari Marco e Stefano,
0: eccoci.
4: Ve l'immaginate Mancini che non convoca Ken? Mancini, che è quello che ha dato via perché gli davano più soldi. Mancini, è per questo che Mancini non è credibile come allenatore, no? Che cosa deve dare? Una linea etica a Mancini? Ciao.
0: Vabbè, però io penso che potrebbe anche prenderla in considerazione questa cosa, a prescindere da quello che lui ha fatto. E comunque lui si è scusato. Io parto sempre da questo presupposto.
1: Sì, ma sai, molta gente non gliene frega niente delle scuse. Quello che è successo e rimane quello. Difficile superare una cosa. Adesso vedremo, dai, la nazionale deve fare dei risultati importanti. E...
0: Speriamo. Vai con un altro audio, 331-82-00213.
5: Buongiorno. Per Leao ci vorrebbe un allenatore da Conte, come fece con Lautaro, quando lo sostituì, che disse delle cose e... Da lì in poi Lautaro diventò un vero campione.
0: Ma non lo so,
5: E la Roma, secondo me, se continua su questi livelli e tutto, la possiamo mettere al pari di Napoli e Inter, che hanno gli organici più completi. In più, secondo me, quest'anno riusciamo a riprendere una squadra in più in Coppa dei Campioni, perché arriveremo fra i primi due posti della classifica UEFA. Voi cosa ne pensate?
1: No, la vedo dura.
0: La vedo dura pure io. Facciamo un passo alla volta, va. No, c'è il caso Cristiano Ronaldo anche, te lo leggo. Tanto abbiamo sostituito all'intervallo, si arrabbia. Si è arrabbiato praticamente quando è stato sostituito. Io pensavo che smettesse di giocare, invece sta continuando.
1: Ha detto che probabilmente lo farà a fine stagione.
0: A fine stagione, sì. Beh, insomma, penso che ci sta tutto, no?
1: Chi è che ha giocato, sta ancora giocando? Miura.
0: Miura pure sta giocando.
1: 57 anni.
0: Incredibile, ti ricordi quando venne
1: giapponese
0: a
1: Miura?
0: Quando venne a Genoa, sì.
1: Ancora fa gol, non
0: è vero, è vero. Sì.
1: Aspetta, vado a controllare.
0: Quanti anni ha? Controlla
1: 57.
0: Quanti anni ha. Allora. Va bene, poi ci sono anche le parole di Albertini riportate da tutto Mercato Web, dove dice: il Milan mi è piaciuto, il coraggio di Amorim, sì, se serve continuità. È chiaro che questo ragazzo ha avuto un impatto incredibile, Resort adesso non lo carichiamo di troppe responsabilità, lo dovrà gestire Amorim, che secondo me l'ha preso in grande considerazione, e vedremo come...
1: è attaccante del Fukushima,
0: sì, Fukushima
1: United, in prestito dalla Yokohama.
0: Sì.
1: Ha la bellezza di 59 primavere.
0: Hai capito? 60 anni ancora gioca a pallone. Ma chi lo fa fa? Ma guarda che veramente...
1: I giapponesi sono incredibili.
0: Proprio incredibile. Vabbè. 331-82-00213. Dice anche Sebastiano Esposito: sta vivendo un momento difficile per tutto quello che è successo col procuratore. Sì, anche questo è vero.
1: Oh, quest'anno sei presente un gol, eh?
0: Sì.
1: Miura.
0: Poi Roberto dice: personalmente a me Malen ricorda un serpente, specificatamente un cobra, che è velenosissimo. Per questo motivo è simile ad un giocatore come Tovalieri, che appunto era soprannominato così. Comunque sarà un bel duello tra Lautaro e l'ultimo Malen, dice Roberto da Sassari. Vabbè, al di là di Tovalieri che salutiamo, però insomma stiamo parlando di due attaccanti molto forti, ecco perché oggi l'abbiamo messo a confronto, per questo motivo è stato un po' il gioco, no, di confrontare questi due attacchi che sono partiti forti segnando 4 gol entrambi. Questo è stato un po' lo spunto.
1: Senti, ma a proposito di storie di calcio, no?
0: Sì.
1: Ma perché non contattate Miura?
0: Sì, una parola.
1: No, beh, traduttore, interprete, no?
0: Sì.
1: 59 anni, vado un collegamento
0: sì
1: dal Giappone.
0: E poi parliamo di Olli Benji.
1: No, però Miura, insomma, non ha giocato con l'Italia, Miura. Oh.
0: Sì, sì, col Genoa. Col Genoa, ha giocato col Genoa, come no, me lo ricordo, quando fu preso.
1: 59 anni.
0: Assolutamente. Va bene, allora, fammi dare un'occhiata se ci sono ulteriori aggiornamenti sulla questione Ken, che insomma sta lì al Viola Park, e vediamo poi che cosa succederà nelle prossime ore, però non ci giungono al momento aggiornamenti. Mentre c'è un pezzo di Marco Conteri dove parla del Como che ha fatto un mercato da scudetto e non è finita. Poi lui ritiene che Spalletti ha fatto un disastro con Colomani, mentre Gasperini e Sarri sono rinati. Io sta rinascita di Sarri ancora la dovete, però ecco, sono molto sincero. Ci andrei ancora molto.
1: Però ha vinto molto una cauto. partita
0: brutta, ha giocato malissimo, di sofferenza. Visto... Sì, sì, per carità, ma sono curioso, deve vincere quella domani sera. Che se già parti che eliminazione,
1: lui dirà che non...
0: caro Sarri, non va bene. Stiamo parlando di una squadra che in Europa c'ha un certo blasone.
1: La deve vincere, secondo me, deve onorare il migliore, però poi alla fine...
0: No.
1: Atalanta ha vinto l'Europa League, ha onorato nel migliore dei modi la Champions League negli anni, la Conference sta un po' stretta a Bergamo, già, pensa un po'. Però...
0: Sa l'Atalanta può arrivare in Europa League, basta, di più no.
1: Non lo so, guarda, io...
0: Tu la metti nel gruppone con l'Atalanta?
1: Nel gruppone, sì, io metto tutte nel gruppone.
0: No, io non ce la metto.
1: Tutte.
0: L'Atalanta non la metto nel gruppone. Va bene, allora, break, ci fermiamo, entriamo poi dopo nell'ultima parte, abbiamo altri due amici che ci raggiungono, vogliamo dare un'occhiata anche a quello che sta succedendo con il Bologna, ritorneremo anche per sentire un po' il pensiero sul caso Fiorentina, quindi state con noi, facciamo un piccolo break e torniamo subito.

0: Il calcio ci fa impazzire. A tutta C, il focus più completo sulla terza categoria professionistica del calcio, solo su TMV Radio.
1: E buongiorno, ben ritrovati dagli studi di Firenze di TMV Radio. Questa è A tutta C, la rubrica di approfondimento dedicata al mondo della terza serie del calcio italiano. Al microfono Luca Bargellini, che vi dà il ben ritrovati nell'appuntamento di mercoledì 26 agosto 2026. Costantino Fazzari dall'altra parte del vetro, che saluto e ringrazio, è il tramite attraverso il quale riusciamo a entrare in contatto per raccontarvi, per farvi scoprire il più possibile, nel modo più dettagliato possibile, il mondo della Serie C che potete imparare a scoprire attraverso tutti i vari canali a disposizione, ovvero tramite il nostro sito, tramite tmvradio.com, tramite l'applicazione ufficiale della nostra emittente, ma anche e soprattutto tramite il canale 61 del digitale terrestre. Vi ricordo anche l'ultimo, forse il più importante canale di comunicazione, ovvero il nostro numero di telefono per i vostri messaggi WhatsApp, che è il 331 8200 213. Giornata di mezzo, siamo in crocevia tra oramai la prima giornata di campionato andata in archivio e la seconda, che inizierà ufficialmente tra un paio di giorni con gli anticipi del venerdì. Cosa c'è nel mezzo? Manco a dirlo: mercato, anche perché oramai la chiusura della sessione estiva di trattative è alle porte. Ricordiamolo, chiuderà il primo di settembre alle ore 20, per cercare di fare un po' il punto della situazione su tutto quello che è successo nelle ultime ore. Ci colleghiamo come di consueto con la redazione tuttoc.com, dove quest'oggi troviamo con noi Nino Sergi. Ciao Nino, buongiorno.
2: Ciao Luca, buongiorno a tutti.
1: Allora, settimana che dicevamo essere a metà strada, diciamo il punto di unione tra la prima giornata di campionato, che è già andata in archivio, e la seconda. Ovviamente spadroneggia, manco a dirlo, il calciomercato, e direi che un tema è quello legato agli attaccanti, perché si stanno muovendo dopo qualche giorno, qualche settimana di attesa. Di centravanti di peso se ne stanno muovendo, e come uno è già ufficiale ed è il nuovo centravanti della Salernitana. Mi riferisco a Antonino Lagumina, che ha risolto il contratto con la Sampdoria ed è diventato a tutti gli effetti un nuovo calciatore della Salernitana. Da Salerno, così come è già partito Franco Ferrari in direzione Guidonia, potrebbe partire un altro attaccante che lo scorso anno, la scorsa estate, aveva scelto proprio il progetto della Salernitana per cercare l'immediato ritorno in Serie B. Non è andata secondo le attese. Ovviamente stiamo parlando di Roberto Inglese, che potrebbe muoversi a breve, Nino.
2: Sì, c'è su Roberto Inglese sicuramente in questo momento. C'è il Perugia che è forte sull'attaccante, un Perugia che si muoverà, che si è mosso tantissimo dopo il passaggio di proprietà, quindi mi aspetto anche qualche altra mossa da parte del club umbro. Comunque è partito con il piede giusto in campionato, ancora manca qualcosa. Sicuramente c'è tanta voglia di riscatto dopo le ultime stagioni, soprattutto dopo l'ultima, che a un certo punto il Perugia era lì a lottare per evitare la zona playout. Sicuramente Inglese rappresenta una grande occasione di mercato per tante, e gli umbri per il momento sono in vantaggio, ma veramente in questi ultimi giorni di mercato si sta muovendo tanto, soprattutto sul mercato degli attaccanti, perché forse Massimo Coda poi ha dato il via al Catania, poi ha dato il via a tutte le altre operazioni, come quella di ieri sera. Praticamente è quasi concluso l'accordo tra il Casarano e l'Avellino per Cosimo Paterno, che sicuramente rappresenta un colpaccio per la categoria. Era stato accostato a diverse squadre, addirittura in Serie D con la Regina, che lo aveva sondato, il Monopoli Latina, però Paterno sembra aver deciso per il Casarano. Odrini passerà dal Casarano all'Avellino, ma rimarrà in Puglia in prestito. per tutta questa stagione. Un'operazione importantissima che aggiunge sicuramente un elemento di assoluto rilievo per la squadra pugliese, che già può contare su Chirico, che lo scorso anno ha fatto la differenza nella squadra di Lodi Bari, ha fatto la differenza nel girone C. Quindi si tratta di un attaccante importantissimo per il club pugliese. Però se ne muovono tanti, se ne muoveranno ancora in questi ultimi giorni, con la di Antonino Lagumina, ma Fumagalli poi è andato all'Inter Under 23, nonostante sia stato sondato da diversi
1: Esatto.
2: club di Serie C. C'è la questione in casa Union Brescia, perché poi alla fine Jacopo Pellegrini è rimasto al Brescia. Si sta ragionando sul futuro di Vido, che è un altro degli attaccanti che potrebbe muoversi in questi giorni finali del calciomercato. Ma sicuramente sono tante punte ancora, devono trovare sistemazione. Tra tutte, sicuramente c'è Giacomo Parigi del Latina, che cambierà squadra. Vedremo. Sembrava un passo da Ravenna, invece adesso il Pescara sta provando ad accelerare, soprattutto dopo l'addio di Di Nardo verso la Juve Stabia. Quindi ci sono ancora tante sorprese. Sicuramente gli attaccanti sono i veri e propri protagonisti di questo finale di calciomercato.
1: Sì, anche infatti avrei toccato il tema Giacomo Parigi proprio in conclusione di questo giro degli attaccanti, anche perché giusto la tua analisi, c'era Ravenna, poi è piombato il Pescara dopo aver concluso l'operazione per il trasferimento di Di Nardo a Castellammare di Stabia. A fare la differenza, credo sia abbastanza palese il fatto che a Pescara ci sia quell'Antonio Boucher col quale Giacomo Parigi ha vinto la Coppa Italia di Serie C 2 stagioni fa vestendo la maglia del Rimini, quindi c'è un feeling, c'è anche una consapevolezza sia da parte del tecnico di che tipo di attaccante è il centravanti oramai ex Latina, possiamo considerarlo così, sia da parte dello stesso centravanti di andare a lavorare con un tecnico, con un allenatore che sa come valorizzarlo sotto tutti i punti di vista. Coda, sono d'accordo con te che è stato, diciamo, la chiave di volta in questi giorni per dare via a questo valzer delle punte. Tra l'altro, una scelta che mi sono permesso di commentare anche nell'editoriale che ho scritto per tuttoci.com, perché quando si è il leader scoring, quindi il miglior realizzatore della storia del campionato di Serie B, spesso si cerca di rimanere attaccati a quella categoria per, diciamo, consolidare il proprio primato. Coda ha fatto una scelta, secondo me, molto molto intelligente, probabilmente rendendosi anche conto e avendo consapevolezza, diciamo, che l'età anche per lui sta iniziando un po' a farsi sentire. Ovviamente non si è declassato perché è andato a scegliere, a sposare un progetto estremamente competitivo come quello del Catania, ed è stata anche una scelta, secondo me, molto intelligente da parte del Catania nell'andare a puntare su un giocatore, diciamo, di sicuro rendimento. È vero, non fa la Serie C da più di 10 anni, ma è un giocatore che sa come si fa gol, e questo vale, le regole valgono un po' in tutte le categorie. Lo scorso anno il bomber probabilmente è stata una delle più grandi carenze, il bomber vero e proprio, una delle più grandi carenze del Catania, perché è vero che Cicerelli ha fatto benissimo, poi purtroppo si è infortunato, è arrivato Bruzzaniti che probabilmente non ha reso secondo le attese. E probabilmente al Catania mancava quel centravanti che era stato 2 stagioni prima, proprio quel Roberto Inglese di cui stavamo parlando, a riprova che se sai fare gol lo sai fare un po' in tutte le categorie, perché Roberto Inglese arrivava di fatto da un anno di tribuna a Parma e si è rimesso in gioco alla stragrande proprio con la maglia del Catania. Ti chiedo, Nino, di fare un po' il punto anche su quelle che possono essere quelle che sono le notizie di mercato che troviamo su TuttoC. I verdi, come li chiamiamo in gergo noi, ovvero le notizie che trovate sul sito con il titolo in verde, niente di fantascientifico, è solo una questione cromatica, quindi gli aggiornamenti dell'ultima ora che ci regala tuttoci.com.
2: Sì, sicuramente qualche club si sta muovendo in questo momento, alla Casertana che sta chiudendo per Piovanello, che arriverà in prestito dalla Juve Stabia. Piovanello, che poi è stato protagonista negli ultimi giorni di mercato di un po' di voci, nel senso che era stato accostato al Cosenza nell'operazione insieme a Petrovic, che poi è arrivato in Calabria, l'attaccante della Juve Stabia. Ma lo stesso Piovanello, sin dall'inizio, non era molto convinto della destinazione, visto tutte le problematiche di organico, che è il Cosenza, che ieri ha salutato anche Maus, e si prepara a salutare sia Palmieri che Zilli, che sono gli altri due calciatori che sono rimasti fuori dai primi impegni ufficiali e che hanno palesemente chiesto di andare via dopo tutti gli altri pezzi pregiati della squadra dello scorso anno di Boucher. Quindi Piovanello alla Casertana. Poi ci sono dei dialoghi in corso tra lo stesso Cosenza e la Lazio per farlo sulle mani, l'attaccante albanese della Primavera Biancoceleste. In questo momento si è inserito anche il Lecco, ma il Cosenza rimane avanti per il giovane attaccante. E poi sono tanti altri movimenti, come la Reggiana, che dovrebbe comunque concludere il rinnovo di contratto da parte di Bertagnoli fino al 2028, che è un'operazione molto simile a quella di Matteo Rover, arrivata qualche settimana fa, andando a spalmare l'ingaggio rispetto al precedente accordo fino al 2027. Poi vediamo se comincerà a muoversi anche qualcosa rispetto alle squadre, a virgolette, piccole di queste, perché nelle ultime ore sicuramente poi ci saranno tanti altri movimenti, ed è molto attivo anche il Foggia, che potrebbe ritrovare Salines. Quindi sicuramente a breve si avrà un'accelerata del mercato verso questo rush finale. Il campo si sì, ha dato qualche indicazione in più nei primi due impegni tra Coppa Italia e prima giornata di campionato. Sicuramente ci aspettiamo molto di più, soprattutto nel girone C, da squadre, come dicevo prima e come ho detto anche nelle scorse puntate, sicuramente da Crotone e Cosenza, perché sono forse le squadre più in ritardo in questo momento, che hanno gli organici più corti. Anzi, addirittura il Crotone rischia di dover salutare altri protagonisti come Armini. Si parla tanto di Zun e Musso, che sono forse i due giocatori più corteggiati in questo momento della squadra di Greco, ma è stato chiaro anche il direttore generale Vrena, dicendo che i giocatori del Crotone non saranno regalati in questi ultimi giorni di mercato. Se arriverà l'offerta congrua, partiranno. E sicuramente aveva annunciato anche l'ingaggio di 5-6 elementi che per ora non sono arrivati, magari nelle ultime ore, magari qualche giocatore che comunque non trova spazio nel proprio club di appartenenza potrebbe passare ai pitagorici. Quindi è un mercato abbastanza movimentato in Calabria per Crotone e Cosenza, perché dovranno completare l'organico e servono diverse tante pedine.
1: Sì, decisamente Crotone e Cosenza sono un po' le due big del girone C, con ancora un bel punto interrogativo accanto, punto interrogativo legato a capirne le potenzialità in questa stagione. Sicuramente una stagione di rinnovamento profondo, soprattutto per i pitagorici. Rimaniamo nel girone C, chiuderei con il Bari. Ti chiedo, a tuo avviso, cosa manca alla formazione di Rastelli? E qui poi mi aggancio ad una notizia sempre di tuttoci.com: se Cavion, in uscita, oramai fuori dal progetto Vicenza, può essere l'ultimo tassello necessario ai pugliesi per completare la squadra.
2: Sì, probabilmente sì, proprio Cavion potrebbe essere uno degli ultimi tasselli per andare a completare la rosa di Rastelli. Manca poco, forse magari qualche innesto per la squadra pugliese, che però è stata brava soprattutto perché parlavamo proprio del giro di attaccanti. Lagumina è stato annunciato ieri dalla Salernitana, stessa cosa per Coda da Catania. Invece il Bari un po' anticipato tutti, perché quando sembrava la squadra più in ritardo nella scelta di direttore sportivo, di allenatore, poi alla fine è già da più di un mese ha annunciato sia Butic che Guido Gomez, che sono dei colpi di assoluto livello per la categoria. La prima giornata è andata bene. Comunque il Bari è quella che ha fatto tra le favorite nel girone C, che ha fatto meglio nella prima giornata e anche in Coppa Italia. Sicuramente Cavion, questo è un nome per rinforzare il centrocampo, ma sicuramente il Bari qualcosa farà in queste ultime ore di mercato, Malarosa e Cavion può essere un nome per rinforzare il centrocampo, ma sicuramente il Bari qualcosa farà in queste ultime ore di mercato, Malarosa è

0: proseguimento.
1: Salutiamo Nino Sergi dalla redazione di TuttoC.com, che vi ricordo essere il canale di riferimento del network di tutto mercato web per quanto riguarda il mondo della terza serie del calcio italiano. Siamo arrivati, caro Costantino, all'appuntamento con la prima pausa di questi 60 minuti insieme con A Tutta C. Ci prendiamo qualche istante di relax e poi torniamo subito da voi.

0: Seconda parte di A Tutta C nella sua versione di mercoledì 26 agosto 2026. Luca Bargellini al microfono, Costantino Fazzari dall'altra parte del vetro. 331-8200213 è invece il numero per i vostri messaggi WhatsApp. Abbiamo parlato finora di come, in attesa della seconda giornata di campionato, dopo aver archiviato la prima, sia il mercato a farla da padrone, a tenere banco, e allora con il nostro prossimo ospite cerchiamo di unire un po' tutti questi argomenti in una sola chiacchierata, in una sola conversazione. Dunque non perdiamo altro tempo e diamo il benvenuto e ringraziamo per aver accettato il nostro invito al direttore sportivo dell'Ospitaletto, Paolo Musso. Buongiorno direttore, ben ritrovato.
1: Ciao, buongiorno a tutti voi e grazie dell'invito.
0: Allora, iniziando dal campo, direttore, mi viene facile dire che un avvio migliore di quello che avete portato a termine era difficile da immaginare. Vittoria, porta inviolata, primo derby portato a casa, perché nella provincia di Brescia quest'anno nel girone A ci sono più derby che altro. Insomma, mi sembra di poter dire che è andato tutto nel migliore dei modi.
1: Ma ti posso dire che sì, è andato tutto nel migliore dei modi, e partire con una vittoria è sempre bello, e poi farlo in una partita, in un derby, comunque in una partita, diciamo, nostra cittadina, per noi con Lumezzane, è qualcosa ancora di più bello.
0: Tra l'altro Lumezzane, se non ricordo male, lo scorso anno aveva fatto cappotto di derby, se li era portati a casa tutti, quindi insomma avete subito rimesso un po' la bilancia in parità, e non è una cosa da poco. Siamo ufficialmente a meno di una settimana dalla fine della sessione di calciomercato estivo. La domanda più banale che si possa fare a un direttore sportivo a sei giorni dalla conclusione del nucleo del suo lavoro è se è soddisfatto di quello che ha fatto, se manca ancora qualcosa, se c'è una percentuale di completamento del proprio lavoro.
1: Ma devo dirti che innanzitutto devo ringraziare la società, perché chiaramente l'anno scorso, diciamo che siamo stati un po' riconosciuti da tutti perché eravamo la squadra col budget più basso, con molti ingaggi di giocatori più basso. Quest'anno la società mi ha messo a disposizione un monte ingaggi superiore da poter utilizzare. Parte di questo monte ingaggi l'abbiamo utilizzato per cercare di trattenere i ragazzi che l'anno scorso erano già con noi, che hanno fatto un buon campionato, quindi eseguire dei rinnovi, ad esempio, dei vari Gobbi, Messaggi, Mondini, Panatti e via dicendo, guardando i Guarneri giovani. E poi ho avuto la possibilità di muovermi sul mercato. Diciamo che noi siamo già completi, perché fondamentalmente abbiamo fatto tutto il mercato abbastanza velocemente. Ci rimane forse ancora una pedina, che è quella del vice Gualandis, quindi un

0: terzino destro che vada un po' a completare i doppioni nella rosa, però non è detto che per forza faremo questa operazione, può essere anche che il nostro mercato sia finito ed è finito, diciamo, già da un paio di settimane.
1: Tra l'altro un mercato che ha visto arrivare sia tanti giovani, ci sono diverse operazioni per esempio con qualche operazione con il Brescia, ma anche con realtà comunque dal settore giovanile molto florido come l'Atalanta, come il Parma, c'è anche quel Francesco Galuppini lì davanti che è qualcosa di più che è una certezza per il campionato di Serie C avere un attaccante, soprattutto della sua esperienza e della sua conoscenza del campionato di Serie C.
0: Ah, diciamo che noi il modo di operare sul mercato è stato più o meno il medesimo dello scorso anno, nel senso che ci siamo mossi su ragazzi che provenivano dalla Serie D o che fossero giovani interessanti, come hai detto bene tu, o dalla collaborazione che col Brescia oppure da settori giovanili come possono essere appunto Parma, Atalanta, eccetera, eccetera. Galuppini è un discorso a parte, Francesco. C'è stata l'occasione, noi volevamo cercare un giocatore che andasse a riempire il vuoto lasciato da Marco Bertoli, che per noi è stato un giocatore comunque lo scorso anno determinante, lo dicono i numeri, e quindi avevamo delle situazioni che stavamo tenendo monitorate, però diciamo che ci siamo voluti prendere il rischio di fare all-in e aspettare Francesco. Sapevamo che era una trattativa complessa. Sapevamo che lui doveva gestire i suoi problemi che aveva, problemi, cioè, situazioni contrattuali, diciamo, che aveva
1: Certo.
0: in ballo con l'Ascoli. Siamo stati bravi ad aspettare e a far forza sul fatto forse che lui ci volesse e volesse venire a giocare da noi per essere, diciamo, centrale nel progetto. Lui veniva da un anno dove tra Mantova e Ascoli non è stato magari così centrale come è stato abituato a essere nella sua carriera, e quindi noi questo era quello che gli volevamo offrire, gli potevamo offrire, e sicuramente poi il rapporto umano che abbiamo da anni col ragazzo ha fatto, diciamo, il resto.
1: Direttore, quando ho l'opportunità di sentire suoi colleghi direttori sportivi, mi piace fare questa domanda per avere un po' il polso della situazione. Legato all'ingresso ufficiale del Salary Cap nel campionato di Serie C, le chiedo se è cambiato e in cosa è cambiato il suo lavoro, il lavoro della vostra squadra mercato in questa sessione, oppure se per realtà virtuose come siete voi, ma anche tante altre di Serie C, diciamo una sorta di salary cap ve lo siete già imposto da tempo e avevate già dei cordoni ben precisi e quindi la cosa non è andata a intaccare più di tanto la vostra operatività.
0: Guarda, hai detto tutto tu, nel senso che il salary cap fondamentalmente noi ce l'avevamo già l'anno scorso imposto, diciamo, dalla società, quindi era una scelta societaria già dalla scorsa stagione, forse anche addirittura non sia salary cap. Io dico sempre, noi siamo un esempio virtuoso, ma è molto più facile essere un esempio virtuoso a Ospitaletto, perché comunque c'è la possibilità di poterlo fare senza avere troppe pressioni, quindi c'è la possibilità di lavorare in un determinato modo, senza che nessuno sia lì a giudicare positivamente in alcuni casi, quindi esaltare troppo o a magari affossare troppo la squadra in caso di periodi e passaggi negativi che durante la stagione non ci sono. Quindi questo ti permette che cosa? Di aspettare ragazzi giovani che chiaramente hanno la necessità di essere aspettati o di poter lanciare magari
1: Certo.
0: ragazzi che hanno la necessità di un periodo di ambientamento. A me piace sottolineare come io sto vedendo i miei ragazzi dello scorso anno che erano con noi della Serie D migliorati quest'anno, cioè io vedo dei giocatori che sono nettamente più pronti, ma perché hanno maturato un anno di esperienza. Io lo dico sempre, a Brescia probabilmente questo non, anzi sicuramente questo non si può fare perché non ti danno la possibilità di aspettarti Brescia, come può essere Salerno, come può essere Bari, come possono essere queste piazze. Penso che il problema del salary cap sia proprio più legato a queste realtà, nel senso che queste realtà hanno la necessità di spendere di più, non perché vogliano solo spendere di più, ma perché hanno la necessità di prendere giocatori che siano più pronti, e giocatori più pronti inevitabilmente hanno un valore di ingaggio maggiore, e questo poi comporta delle difficoltà in questo momento di mercato, sia per il salary cap, ma un'altra cosa che spesso non viene considerata è l'aspetto della lista, perché chiaramente anche quello è un problema, perché fare mercato è facile quando non si ha fondamentalmente in uscita da dover fare. Quando si ha del mercato in uscita da dover fare, diventa molto più complicato anche fare il mercato di entrata.
1: Direttore, siete nel gruppetto di 8 squadre che hanno strappato i 3 punti, hanno conquistato i 3 punti nella prima giornata di campionato, e diciamo che avete subito una sorta di scontro al vertice, perché il prossimo fine settimana, quello che sta per arrivare, andate in casa dell'Albino Leffe, formazione anch'essa capace di conquistare 3 punti nei primi 90 minuti della stagione. Che gara vi aspettate a Zenica? Tra l'altro, insomma, uno degli impianti più belli di questa Serie C.
0: Ci aspetta una partita difficile sicuramente, perché l'Albino Leffe è una squadra con dei valori importanti, che secondo me vorrà fare un campionato differente da quello dell'anno scorso, dove fondamentalmente non è mai stata a contatto della zona playoff, o comunque lo è stato in modo un pochino marginale. Penso che l'Albino Leffe quest'anno voglia essere una protagonista di quella parte di classifica, e penso che lo possa essere. Come hai ben detto, è una società che ha tutto, è l'esempio forse più virtuoso di tutti, nel senso che addirittura hanno un centro sportivo di livello altissimo, hanno uno stadio super moderno che manca a tante società di categoria superiore. Quindi sappiamo che andremo a giocare una partita contro una realtà importante. Noi, con le nostre caratteristiche di voglia di battagliare, di mettere in difficoltà tutti, proveremo a fare punti, perché raccogliere i punti che ci servono per salvarci è il nostro obiettivo, e farlo il prima possibile non sarebbe male.
1: Nel novero delle 8 squadre con già 3 punti in classifica nel girone A di Serie C c'è anche, manco a dirlo, proprio l'Union Brescia, che è un po' etichettata, identificata da tutti come la squadra di riferimento per questo girone. C'è, a suo modo di vedere, direttore, una alternativa credibile? Perché se no la sensazione è che si possa andare, ovviamente in proiezione, promozione diretta in Serie B, che si possa andare su un campionato un po', diciamo, monocorde, sulla falsa riga di quello che ha fatto il Vicenza lo scorso anno. C'è chi ha citato il Trento, c'è chi ha citato il Cittadella come possibili rivali proprio per l'altissima classifica. Voglio sapere come la pensa sotto questo punto di vista, se magari ci dice direttamente no, sarà l'Ospitaletto la prima contender del Brescia per la prima posizione.
0: No, assolutamente no a quello. No, diciamo che io innanzitutto sarei molto felice se il Brescia vincesse questo campionato, perché è una società con cui abbiamo un rapporto importante. Io poi personalmente ho un rapporto di amicizia, che penso che io do un valore importante a questa parola, e con Andrea Ferretti, il direttore del Brescia, ho un rapporto davvero che ci lega da tanti anni, e non nego che nei risultati positivi dell'Ospitaletto degli ultimi anni ci sia tanto di aiuto da parte sua, della collaborazione che abbiamo stretto in questi anni, sia in prima in Serie D che l'anno scorso. Quindi sarei molto contento. Il Brescia penso che sia nettamente superiore a tutte, e penso che l'unica avversaria del Brescia sia il Brescia stesso. Capire come, appunto, questa non pressione, ma questo aspetto di essere la squadra che deve vincere per forza, porti delle difficoltà, perché non è così facile vincere è sempre molto difficile, anche se sei la squadra nettamente favorita. Io dietro sicuramente metto il Trento, che è l'esempio di comunque si possa essere competitivi ad alto livello utilizzando anche i giovani. È un esempio secondo me bellissimo, sono bravissimi, mister fa un calcio molto piacevole da vedere, ma anche molto chiaro da riconoscere. Penso che senza sapere che sia Luca Tabbiani ad allenare una squadra, si accolga velocemente che la squadra è nata da lui, perché l'identità della squadra è chiara e riconoscibile in tutte le partite. E quindi penso che il Trento con questa sua struttura possa dare fastidio, ma la vedo chiaramente. Bisogna essere onesti, penso anche intellettualmente di allontanare il Brescia. Il Cittadella è una bellissima realtà, che bisognerà un po' capire in questi ultimi giorni di mercato anche cosa accadrà sull'aspetto di Rabbi, perché chiaramente un Cittadella con Rabbi è un discorso, un Cittadella senza Rabbi è un altro discorso, e sostituire un giocatore come Rabbi penso che non sia facile per la categoria. Ti chiudo dicendo che come outsider io vedo sicuramente più realtà neopromosse, che considerare le neopromosse mi sembra un pochino riduttivo, perché Treviso e Desenzano, per il mercato che stanno facendo, sono delle squadre che magari non lotteranno proprio per il primo posto, ma per posizioni al sole importanti io penso che lo possano fare, perché per i giocatori, ripeto, che stanno mettendo dentro, sono giocatori di spessore.
1: Allora, chiudo questo intervento, questa chiacchierata col direttore sportivo dell'Ospitaletto Polo Musso, facendolo sbilanciare anche sugli altri due gironi dove non è parte in causa, quindi magari si sbottona anche con più tranquillità, cercando di analizzare due gironi molto diversi. Il girone B quest'anno è stato etichettato da tutti, me compreso, quindi mi tiro dentro alla discussione. Come una sorta di B2 per il blasone, per la tradizione, la storia delle tantissime piazze che sono presenti nel raggruppamento. Non a caso tre delle quattro retrocesse dalla Serie B sono finite proprio nel raggruppamento del Centro Italia, e un girone C dove ci sono tante piazze, dove però quest'anno magari il tasso qualitativo sembra essere un po' sceso. Il Catania ha rinnovato il suo progetto, Crotone e Cosenza ancora sono un po' dei cantieri aperti, la Salernitana forse la più accreditata, però ha iniziato anche male, perdendo alla Rechi subito contro il Sorrento.
0: Ma allora, il girone B sarà entusiasmante, perché ci sono, dirti chi potrà vincere è davvero difficile. Io sono un grande estimatore di Turati, quindi penso che lo Spezia possa fare molto bene. Ha iniziato con un pareggio, però penso che sia una squadra che possa giocare per vincere. Bisognerà capire quanto poi sarà veloce l'apprendimento della squadra, le richieste del mister, perché è una richiesta di calcio che richiede un po' di tempo per essere presa. Poi è un girone, come hai detto tu, che ha dentro Reggiana, ha dentro Pescara, comunque Ravenna. È davvero molto complicato, quindi fare un pronostico mi risulta difficile. Per quanto riguarda il girone C, sono d'accordo parzialmente con te sul fatto che il valore sia sceso, nel senso, perché ti sei dimenticato di citare anche il Bari, che ha vinto molto bene all'esordio, che è un'altra squadra che può giocare per vincere. Chiaramente è la prima giornata riservata già delle
1: giusto.
0: grandi sorprese, perché Salernitana che perde in casa, il Catania che perde in casa, il Cosenza che perde, cioè, diciamo, sei risultati abbastanza eclatanti dal primo turno, però manca ancora una settimana di mercato, ed è un girone dove secondo me invece il livello è molto alto, e dove anche realtà come possono essere il Sorrento, che ha un ottimo allenatore, o ad esempio il Casarano, che è partito con una roboante sconfitta casalinga, ma ha una rosa molto importante. Se non sbaglio, in queste ore ha chiuso anche il colpo Patierno, quindi un giocatore che,
1: Esatto,
0: diciamo,
1: dall'Avellino.
0: spostano un po' con gli equilibri, significa che anche quelle squadre, passatemi il termine, piccole, perché nel girone C considerare squadre piccole è un termine un po' non adeguato, fare pronostici è ancora più difficile. Ma sul C mi sento di sbilanciarmi e buttare lì il Bari, perché penso che il Bari comunque, nonostante magari i problemi che ci possono essere con la tifoseria, dovute alle ultime vicissitudini, penso che abbia un allenatore che sa come si fa a fare a vincere. Mi sembra che sia quello un pochino più avanti in questo momento nell'idea di costruzione della squadra.
1: Direttore, grazie mille, spero di risentirla presto e buona conclusione di mercato, buon lavoro.
0: Grazie a te, a presto.
1: Salutiamo Paolo Musso, direttore sportivo dello Spitaletto, che abbiamo voluto far sbilanciare anche sui gironi non di competenza dello Spitaletto Franciacorta, una delle tante realtà del girone A insite nella provincia di Brescia, che quest'anno, appunto, dopo Lumezzane, Spitaletto, Union Brescia, ha accolto anche il Desenzano. È una sorta di girone casalingo quest'anno per la provincia di Brescia, quello del Nord Italia. Nello svegliare dal torpore il buon Costantino, che giustamente, come il sottoscritto di mattina, fa fatica a carburare di idee di andare in fascia proponendo delle dichiarazioni, ovvero uno scampolo, visto che è stato citato dallo stesso Paolo Musso, di Marco Turati, tecnico dello Spezia, che analizza, ci sentiamo giusto uno scampolo, il pareggio all'esordio, la gara d'esordio contro il Grosseto in terra toscana.
2: Aveva già un'idea di gioco ben precisa dall'anno precedente. Tu invece sei ancora in costruzione con la tua squadra. Cosa ti è piaciuto di più e cosa ti è piaciuto di meno dei tuoi ragazzi?
3: Ma l'avevo già detto nella conferenza stampa pre-partita che sarebbe stata sicuramente una partita non facile per noi, l'avevo detto perché avevo visto le ultime partite della squadra di casa, è una squadra veramente frizzante, in ordine, che sa quello che vuole fare, che alterna le due fasi, riesce sia a mettersi sotto la linea della palla in maniera ordinata e questo l'hanno fatto durante tutto il primo tempo, secondo tempo hanno alzato le pressioni, sono venuti uomo su uomo praticamente in ogni zona di campo, ci seguivano in ogni zona di campo e abbiamo fatto fatica negli uno contro uno, sicuramente dobbiamo metterci molta più qualità, dobbiamo sgasare molto di più perché quando poi la partita diventa tutto un uno contro uno a tutto campo, dobbiamo mostrare maggiormente le nostre qualità, visto che comunque sia il possesso palla era quasi sempre dalla nostra parte. E chiaramente penso che abbiamo delle responsabilità, oltre ai grandi meriti che ha avuto il Grosseto, io in primis, perché dovevo capire prima quali calciatori ci avrebbero fatto comodo. Ma a tutto sommato questo serve sia per la conoscenza nostra personale, serve per mettere minutaggio anche a dei calciatori che oggi abbiamo messo secondo tempo e che non avevamo ancora visto e quindi il nostro percorso di crescita deve assolutamente continuare, pur sapendo che tutti dobbiamo fare meglio me in prima battuta.
4: Francesco, a Paolo, allora, diciamo che c'è una sensazione, siamo ancora in prime battute, che manchi un uomo di personalità che sappia dettare un po' i tempi, perché nel secondo tempo la squadra si è proprio, diciamo, ha subito parecchio rispetto, primo tempo abbastanza equilibrato, nel secondo ha subito proprio questa iniziativa degli avversari. Manca forse un uomo d'ordine a centrocampo che sappia dettare i tempi, sappia quando accelerare e quando rallentare.
3: Sì, forse può essere una chiave di lettura anche questa. Oggi come oggi siamo molto giovani, quindi penso che sicuramente l'ordine ce lo deve dare il collettivo più che un singolo calciatore. Poi penso che quando metteremo dentro gli ultimi arrivati che hanno già delle presenze in Serie C, che hanno un altro spessore da un punto di vista caratteriale, penso che sicuramente sapremo gestire meglio la gara. Oggi magari, come insomma dicevate anche voi, l'abbiamo fatto un po' meno visto la giovane età. Oggi abbiamo bisogno di andare forte, di spingere forte, di far sgasare i cavalli dei nostri ragazzi. E poi, insomma, strada facendo, penso che con l'ingresso dei nuovi arrivati troveremo anche un equilibrio diverso, anche se oggi tutto sommato penso che tutto quello che abbiamo concesso e lasciato per strada sia stato tutto di ripartenza, quindi è stato proprio un errore da un punto di vista tecnico spesso che ci ha condannato a fare qualche rincorsa in più.
5: Buonasera, mister.

0: terza e ultima parte di questo appuntamento di mercoledì 26 agosto 2026 per A Tutta C, la rubrica di approfondimento dedicata al mondo della Lega Pro, della terza serie del calcio italiano. Sempre Luca Bargellini al microfono, sempre Costantino Fazzari dall'altra parte del vetro. In conclusione, prima di salutarvi con le voci di un altro dei protagonisti della prima giornata di campionato, ci sono, dobbiamo rendervi conto, di alcune dichiarazioni invece di un operatore di mercato. Mi riferisco a Mauro Pederzoli, direttore tecnico dell'Union Brescia, insieme ad Andrea Ferretti, insomma è colui che tira le fila del progetto tecnico della Leonessa. Pederzoli ha rilasciato un'intervista legata anche al mercato, all'emittente Teletutto, mercato ma anche rinnovi. Su questo tema si è espresso in maniera piuttosto chiara: il problema dei rinnovi è per me un falso problema, solo in Italia viene vissuto così, sono tutti giocatori del Brescia, verrà il momento di parlare con ognuno, la scadenza è giugno 2027, nessuno è limitato mentalmente così come il club, non si sente limitato nei loro confronti, ripeto, è un falso problema. E poi ora siamo concentrati sull'ultima settimana di mercato. Oggettivamente solo in Italia si pensa che un giocatore possa concretamente smettere di aver voglia di giocare solo perché ha il contratto in scadenza. In tutto il resto del mondo il contratto viene onorato fino al 30 giugno, quando scadono i termini, non ci si pone questi problemi. Parlando di mercato, sono stati fatti dai colleghi di Teletutto dei nomi come quello della morte di Vicenza, di Casiraghi, del Suttirol. Pederzoli ha risposto: non parlo di giocatori che non sono del mio club, la verità è che siamo abbastanza a posto, anche se riuscissimo a fare qualche uscita potremmo fare anche qualche entrata. In risposta a chi gli chiedeva del futuro di Vido, su Luca qualche movimento c'è, se va la possibilità di una nuova entrata è concreta. Quindi, tradotto, se esce Vido, il Brescia accoglierà un altro attaccante da mettere a disposizione di Eugenio Corini, tecnico delle rondinelle. Da quest'anno sì, possiamo tornare anche a chiamarle rondinelle, perché la V sulla maglia è ufficialmente tornata e ci è mancata per tutta la scorsa stagione. Dicevamo che avremmo concluso con le parole di uno dei protagonisti della prima giornata. Prima con Musso abbiamo parlato di come tre delle quattro retrocesse dalla Serie B siano state inserite nel raggruppamento B. Abbiamo sentito Marco Turati, tecnico dello Spezia. Adesso ci spostiamo di qualche chilometro, andiamo a Reggio Emilia, dove ha parlato Attilio Tesser, tecnico della Regia, dopo un altro pareggio, anche in questo caso, questa volta diciamo un po' più complesso, perché la Reggiana ha pareggiato contro il Ravenna, terza forza dello scorso campionato, che si è palesata come ancora una volta anche per questa stagione una contender credibile per il salto di categoria. Quindi noi chiudiamo con Tesser, l'appuntamento con A Tutta C è ovviamente rimandato alla giornata di domani. Nel frattempo non perdete niente di tutto quello che prevede il palinsesto di TMV Radio, perché c'è tantissimo mercato. Poi ci avviciniamo al sorteggio della League Phase delle competizioni europee, quindi Champions, Europa e Conference League. Tra l'altro domani ci sarà il ritorno del preliminare di Conference da parte dell'Atalanta di Maurizio Sarri. Insomma, c'è di tutto, c'è veramente di tutto, non dovete perdere neanche un istante del palinsesto, la programmazione di TMV Radio. Io saluto e ringrazio Costantino Fazzari, da Luca Bargellino un buon proseguimento di giornata e chiudiamo con Attilio Tesser. Ciao ciao.
1: Giuseppe Morotta, Restor Carlino, piacere intanto. Allora, si vuole sempre vincere, però secondo me può essere soddisfatto, no? Perché è vero l'1-1, ma è una prestazione importante ad agosto questo, no?
2: Ma io sono contento della prestazione, poi la speranza e la volontà è quella di provare a vincere. Però per 60 minuti penso che abbiamo fatto veramente un'ottima partita, poi siamo calati, consapevoli che sarebbe potuto succedere per due motivi. Primo, che tre o quattro giocatori non sono al meglio della condizione, perché chi reduce da infortuni, chi nelle altre squadre non ha giocato con continuità, quindi sapevamo di questo periodo e anche per come giochiamo noi, un gioco abbastanza dispendioso, aggressivo in avanti, come penso che sia successo oggi per 60 minuti, concedendo poco e creando tanto nel primo tempo, e anche all'inizio del secondo tempo abbiamo avuto un quarto d'ora dove due occasioni da gol nitide, il palo e un'altra punizione di Manolo fuori di un niente. C'è rammarico di averla chiusa nel primo tempo solo con un gol, ma questo è il calcio, bisogna prenderne atto. Di fronte a una squadra importante, viene considerata a tutti una delle grandi favorite. nel complesso, anche quando siamo stati bassi, non state più capaci di ripartire, però non abbiamo subito un tiro in porta su sviluppo di gioco. I pericoli e il gol l'abbiamo subito su calcio piazzato. Respinta e poi uno dal limite dell'area ha calciato e ha fatto gol. Quindi io personalmente sono soddisfatto di quello che i ragazzi hanno fatto.
1: Una cosa veloce, per quanto riguarda Castagnetti, domenica potremo vederlo, è una cosa più lunga, ci sa qualcosa? Grazie.
2: No, questo vedremo i report medici dei prossimi giorni. È stata una sorpresa ieri sera quando il dottore mi ha chiamato a casa dicendo che Castagnetti aveva avuto un problema. Non è roba importante, però è roba un po' fastidiosa, ma sarà lascio ai medici parlare di questa situazione. Non credo che però per la prossima settimana possa esserci.
3: Non credo. Buonasera mister, sono qui Filippo Simonelli della Gazzetta di Reggio. Le volevo chiedere, questa sera si è vista una Reggiana composta, ben messa in campo, sembrava che tutti gli interpreti sapessero ciò che dovevano fare, una Reggiana anche molto propositiva, poi al di là del risultato, penso, come ha detto lei, che la prestazione sia stata molto positiva. Le chiedo quanto e cosa manca per vedere la sua Reggiana, dato che siamo ancora all'inizio.
2: Ma diciamo che di base quello che è stato fatto nel primo tempo si avvicina molto, ci manca un po' di profondità, per come sono abituato io un po' a giocare, vicino alla prima punta, qualcuno che vada sulla profondità per caratteristiche di chi ha giocato stasera, si può o Girma, che apro subito la parentesi, è stato bravissimo, si è messo a disposizione, ha giocato, ha lottato, ha corso e ha costruito, ed è uno di quei ragazzi che la condizione tra va via, non va via, va via, non va via, il ritiro anche messo per una settimana circa anche ai margini della squadra, ha saltato delle amichevoli, la condizione non poteva essere ottimale. Invece ha corso, si è impegnato e ringrazio come tutti gli altri ragazzi per l'impegno che ci ha avuto. Diciamo che di base un po' più di profondità, un po' più di attacco sulla profondità, in linea di massima è quello. Poi situazioni sempre migliorabili, sicuramente sì, ma abbiamo spinto e crossato sulle fasce laterali, siamo andati dentro per vie centrali, quindi abbiamo cercato di mettere in atto quelle cose che facciamo, che è un po' il nostro modo di giocare.
4: Buonasera mister, Roberto Tegoni, Radio Reggio, tutto Reggiana. Le chiedo la gestione dei cambi, nel senso le motivazioni di Ponsi e poi vabbè, Bertagnoli fisico e Girma, immagino scelta tecnica.
2: Poi sono, tutte fisiche, tutti quei crampi, e quindi Ponsi con i crampi, Bertagnoli uguale e Girma era molto, molto stanco.
4: Ecco, poi dopo nel finale abbiamo visto Portanova chiedere il cambio, anche piuttosto plateale, con uno scambio con lei da bordo campo, e lui chiedeva il cambio e lei diceva ho finito i cambi. Però a parte questo, no, la scelta di mettere Papetti, quindi stravolgere i due centrali e schierare Bonetti a destra, Luca Mancino, ecco, non l'avevamo ancora vista quest'anno, quindi le chiedo...
2: Quest'anno abbiamo appena iniziato. Magari ne vedremo tante delle belle, no? Ma guarda che è abbastanza semplice, non è stato stravolto nulla, perché Papetti fa il difensore centrale, è andato a fare il difensore centrale. Bonetti non è un difensore centrale, ma chiunque avessi messo a destra sarebbe stato fuori ruolo, perché purtroppo con l'infortunio degli Butti non abbiamo alternative. Quindi Papetti lì centrale e Bonetti perché? Maggio com'è? Rapido, veloce, destro, è sempre venuto dentro, meglio di lui, di passo, di gamba, di piede sinistro che va sul piede forte di Maggio, e penso che l'abbia fatta molto bene. Papetti non aveva il passo, l'ho provato in settimana, non ha il passo da poter stargli dietro a Maggio, e invece penso che Bonetti proprio abbia quella qualità che poteva stare dietro a Maggio.
5: Le volevo chiedere una cosa, cercando il pelo nell'uovo. Quando nel secondo tempo eravate in difficoltà fisica, non è mancato qualcuno in mezzo al campo che sapesse gestire la palla? Perché Portanova è portato dalla sua generosità, continuava a strappare anche se era stanco. Forse qualcuno che gestisse meglio, diciamo un Castagnetti, vi è mancato oggi. In quella, in quel, in quella frazione di gioco lì.
2: Per me Johnson non ha fatto una bella partita, ha fatto una grande partita. Quindi, se mi parla di Castagnetti, è un professore rispetto ai ragazzi che abbiamo dentro lì oggi. Sono entrati dei ragazzi, Suarez, che qui l'anno scorso non hanno fatto neanche un minuto. Quindi, sono dei ragazzi più giovani, meno esperti, sia Johnson, sia Valarelli, sia Suarez. Finché Bertagnoli ha tenuto l'abbiamo fatto, poi condivido con lei che bisognava tenere, però mi paragona Castagnetti che non c'è, non posso dirgli altro. Per me Johnson è stato veramente non bravo, molto bravo.
6: Che sì o no? Che sì tutta la vita. Cioè il ritorno di Che sì in Italia nel calcio europeo può essere davvero determinante per la squadra che riuscirà a riportare nel nostro campionato Frank Che sì. Frank Che sì è un giocatore di grande personalità, di grande affidabilità. È vero, ha fatto una scelta, quella di andare in Arabia negli ultimi anni, anche per un motivo economico, ma adesso si è proprio deciso a tornare, rinunciando a offerte di rinnovo faraoniche da quelle parti, per rivivere di nuovo le vibes europee, e ha trovato due soluzioni. La prima, quella della Juventus, che si è mossa con largo anticipo rispetto a tutti, con Luciano Spalletti che lo vuole tanto, con Ricky Massara che è stato il suo direttore sportivo al Milan, che sta premendo per cercare di non perdere la priorità acquisita. Dall'altra la Roma, un altro allenatore come Gasperini che lo ha avuto all'Atalanta, che sta spingendo col suo club per provare ad anticipare in queste ore la Juventus. La situazione è quella, che si è sempre dato priorità alla Juve, non dico che si è promesso la Juventus, ma ha sempre dato priorità a chi si è mossa prima, come la società bianconera, che però ha fatto sapere fino a ieri di aver bisogno di un'altra cessione oltre quella di Miretti al Besiktas per poter andare a stringere e a definire. L'inserimento della Roma però può fare la differenza da questo punto di vista, può accelerare nella Juventus il processo interno di decisione e quindi provare lato Juve a chiuderla anche senza un'altra cessione. Dall'altra però è la Roma stessa che sta spingendo per far sì che si possa invece accettare subito l'offerta giallorossa. Le ultime sono che ieri c'è stato un incontro a Roma, ieri sera, in un hotel di Roma, tra la Roma e l'agente del giocatore, Giorgia Tangana, proprio perché la Roma ha voluto entrare in campo con serietà, con decisione, anche formalizzando un'offerta a Che sì. La Juventus nella notte è ritornata sul giocatore forte, provando già nella giornata di oggi se riuscirà, come dicevo prima, ad accelerare quel processo interno e a far sì che non serva un'altra cessione oltre quella di Miretti per provare a definire l'arrivo di Che sì. Sono quindi ore decisive, tra una Roma che continua in mattinata a cercare di abbracciare questa possibilità Che sì, che poi potrebbe portare a una cessione dei Ranawi, ma questi sono tutti discorsi successivi. Dall'altra Spalletti che sta insistendo con la sua società per dire: non perdiamo questa occasione, cerchiamo di portare a casa un elemento comunque prezioso. Alla seconda cessione ci si penserà nei prossimi giorni. Sarà un piccolo tormentone di mercato, vedremo se si risolverà già nella giornata di oggi oppure no, che riguarda la Juventus e Roma, che riguarda Spalletti e Gasperini, che riguarda Frank Che sì, un giocatore che al nostro calcio è sempre piaciuto e al nostro calcio sicuramente è mancato.
7: Scaldate.

0: Cari amici di TMV News, buonasera, ben ritrovati al consueto appuntamento con la nostra trasmissione. Come sempre il mercato, ma anche il campionato dopo la prima giornata di Serie A al centro della nostra trasmissione. Andiamo subito a salutare il nostro ospite, in collegamento con noi c'è Luigi Apolloni, ex difensore del Parma. Ciao Luigi, ben ritrovato.
1: Ciao, grazie, ciao Lorenzo.
0: Parliamo un po' dell'inizio del campionato, Inter e Roma, le più convincenti nella prima giornata, sei d'accordo?
1: Sì, sono quelle che hanno fatto vedere un po' la loro forza, la loro potenza, il loro gioco, hanno espresso, oltre che un buon gioco, insomma, hanno fatto anche, penso, divertire i propri tifosi a discapito di due squadre che hanno trovato delle difficoltà contro queste due ottime squadre.
0: Ecco, dice Cesare Prandelli che l'Inter è la più europea tra le squadre italiane, sei d'accordo?
1: Sì, penso di sì, anche per l'innesti che ha avuto, per la mentalità che ha mostrato in questa gara, anche se non era semplice, perché contro il Monza, insomma, non è che era una partita semplice, anche se chiaramente sui valori sono chiaramente diversi. Però ha mostrato un gran gioco, ha saputo soffrire, ha saputo rimettersi in gioco e ha trovato, secondo me, una quadratura, un po' quello che aveva fatto un po' lo scorso campionato, e continuare e confermarsi non è mai semplice.
0: Senti, la Roma, a tuo parere, può davvero ambire allo scudetto?
1: Ma per come è partita sì, per quello che ha fatto vedere, per come ha giocato, per come ha messo in difficoltà una Fiorentina che per il mio non era la vera Fiorentina. Deve trovare un po' una quadratura, deve trovare un po' un equilibrio, deve trovare l'idea di grosso, però Roma ha mostrato tutta la sua forza con quei due giocatori davanti, Malen e soprattutto Dybala, che hanno fatto veramente la differenza.
0: Ecco, in effetti Dybala e Malen sembrano essere una coppia da sogno per quello che hanno fatto vedere nel campionato scorso, ma in particolare anche nella partita con la Fiorentina.
1: Sì, adesso si spera che Dybala possa essere continuo, non possano andare incontro a quei problemi dove l'anno scorso, se non sbaglio, ha fatto una quindicina, 15-16 partite per problemi fisici intere. Quindi spero che per la Roma possa trovare quella continuità e quegli acciacchi che ha avuto magari ridurre al minimo.
0: Per quanto riguarda sempre questa coppia, può ricordare qualche coppia del passato?
1: Ma sai, quando trovano due giocatori che trovano l'intesa come hanno fatto questi due giocatori, perché si capiscono, si vedono. Beh, io ai miei tempi c'era Mancini e Vialli, che erano due giocatori straordinari che sapevano capirsi al volo. Con la Sampdoria hanno fatto la fortuna della Sampdoria, e questo vuol dire tanto. Ecco, facendo dei paragoni, secondo me proprio due Mancini e Vialli possono essere, ecco, come lo era una volta Pulici e Graziani, però adesso andrei indietro di parecchio.
0: Dicevi della Fiorentina che in effetti è stata protagonista di una partenza horror, una squadra ancora alla ricerca degli equilibri, tanti giocatori nuovi, alla ricerca della coesione della squadra, alla ricerca di un'identità.
1: Sai, quando cambi gioco, vieni da una situazione come quella dello scorso campionato, dove qualcuno magari ha sofferto questa situazione. In più è arrivato l'allenatore nuovo che ha portato delle idee nuove, ci vuole anche del tempo. Poi la fortuna subito attraverso gli episodi, che il calcio è fatto di episodi, che magari ti gira una palla per fortuna, comunque fai gol e riesci a portare a casa la vittoria, e da lì poi puoi lavorare con più serenità. E questo purtroppo non è venuto dalla Fiorentina, ma confido molto nell'allenatore, che è molto bravo e molto preparato. Grosso è uno dei migliori allenatori italiani in circolazione, e il mercato ha fatto arrivare dei giocatori veramente importanti. Adesso va trovato quell'equilibrio, va trovata quella fiducia, va trovata quella coesione, e questo non è che lo trovi dall'oggi al domani, hai bisogno di tempo. Ecco, anche se poi il tempo stringe, perché ogni domenica c'è, o ogni sabato, insomma, c'è la gara, però per questo i valori che hanno possono essere messi in evidenza attraverso il lavoro che Grosso andrà a fare.
0: Che pensi invece dell'inizio della Lazio? Ha avuto tanti problemi nel precampionato, un mercato che ha stentato a decollare e poi è riuscita, dopo l'eliminazione dalla Coppa Italia, a vincere contro il Bologna con un gol di Frattesi, il neo arrivato Frattesi.
1: Ma sicuramente le difficoltà sono state tante. Gattuso è stato molto bravo a non agitare di più ancora la squadra, nel senso ha cercato di dare quella tranquillità, di quella convinzione, quella determinazione e soprattutto concentrazione nella gara contro il Bologna, che non è stata una gara facile, però ha vinto bene, si è ritrovato un giocatore importante per il calcio italiano e anche per la nazionale, perché Frattesi è un giocatore che in questi ultimi anni non ha potuto mostrare gioco forza perché non partiva, è partito poco come titolare, non ha avuto quella continuità, adesso ha l'opportunità con la Lazio di dare continuità, quindi potrebbe essere un giocatore determinante, ecco, per Gattuso, per Lazio, ma anche per la nazionale.
0: Le tue impressioni sul Parma, sconfitto all'esordio 1-0 contro il Cagliari.
1: Ma sai, anche per quanto riguarda il Parma, sono degli elementi importanti, diciamo i più bravi, i più carismatici come Suzuki e come Pellegrino. Ne sono arrivati altri, poi questa ha iniziato un tipo di gioco diverso, comunque sta portando un'evoluzione a quello che aveva iniziato lo scorso anno e anche lì ci vuole del tempo, i nuovi che arrivano si devono integrare nel tipo di gioco che vuole questa e in più ci vuole, ecco, l'opportunità, ecco, di stare in un ambiente Parma sotto quel punto di vista c'è, che ti permette di lavorare, tra virgolette, in una tranquillità che ti dà la convinzione, ti dà il tempo adatto proprio per lavorare e migliorare.
0: E comunque, rispetto all'anno scorso, quanto è cambiato il Parma anche dal punto di vista del gioco?
1: Ma è cambiato molto perché lo scorso anno questa proponeva un 3-5-2 o un 5-3-2 a seconda delle situazioni. Quest'anno invece ha iniziato questo nuovo percorso, questa nuova evoluzione del gioco nel 4-3-3. Dovrà trovare, secondo me, un equilibrio e soprattutto nell'incastrare quei giocatori adatti proprio per il 4-3-3. Ha un bel lavoro da fare, però sono convinto che dietro a una società che ti permette di farlo e soprattutto a un gruppo di lavoro intelligente, bravo e pronto a sacrificarsi.
0: Senti, Romano, l'autore del gol decisivo per il Cagliari contro il Parma, sembra orientato a scegliere l'Italia, lui che può decidere tra l'Italia e la Svizzera. Sarebbe una buona scelta per Mancini, per la nazionale?
1: Ma sarebbe un'ottima scelta perché comunque ha fatto vedere, a parte il gol straordinario, che è un giocatore comunque che ha talento, che può essere un giocatore anche da nazionale. È chiaro che non ha quell'esperienza internazionale che faciliterebbe, ecco, l'inserimento anche in nazionale, però questo può essere un punto importante, soprattutto per Mancini che va alla ricerca di giocatori adatti anche al tipo di gioco che vorrà proporre.
0: Senti, tornando invece alle big, il Milan è partito col piede giusto, battendo il Torino, è un Milan che tutto sommato sembra aver incontrato anche il favore della critica per come ha affrontato questa partita, per come Amorim sembra essere riuscito per adesso a dare una fisionomia alla sua squadra.
1: Ma sì, è partito bene, il risultato è sicuramente la cosa più importante, anche come sviluppi di gioco, soprattutto nella prima parte e una parte del secondo tempo, ha fatto bene, poi ha avuto delle problematiche, ma questo è dettato anche dalle condizioni di qualche giocatore che ancora non è in formissima, però aver iniziato bene con un risultato positivo sicuramente aiuta moltissimo, soprattutto per una squadra come il Milan, che è alla ricerca di un'identità, alla ricerca di una costruzione di squadra importante per poter riportarla ai livelli che gli competono.
0: A proposito di Milan, è stato sottolineato anche il coraggio del tecnico dei rossoneri nel lanciare Cisse, che poi è stato autore di uno dei gol del Milan.
1: Ma sai, quando hai a che fare con dei giocatori e al Milan arrivano giocatori di talento, comunque giocatori che si mettono in mostra, L'allenatore non deve fare altro che attraverso gli allenamenti capire quelli che i momenti e poter inserire. Probabilmente Amorin ha scelto il momento giusto per far entrare questo giocatore che ha fatto anche un grandissimo gol. Sembra un gol semplice, ma invece non era semplice. Lui è stato molto bravo a rubare il tempo al difensore e di piattone poi ha fatto questo gol veramente di controbalzo, ha fatto veramente questo gol molto molto bello.
0: Senti, per quanto riguarda l'Atalanta, come stai valutando questo inizio di stagione? Atalanta che è stata impegnata anche nell'andata del preliminare di Conference.
1: Ma innanzitutto il discorso dell'Atalanta è un discorso un po' a parte, nel senso che è arrivato un allenatore molto bravo e molto preparato, ma con idee e concetti diversi rispetto a quelli che l'Atalanta ha avuto negli anni addietro, per parecchi anni addietro, da Gasperini e dopo da Juric e da Palladino. Il risultato sicuramente aiuta molto, c'è da lavorare, però c'è da capire che i giocatori si stanno mettendo stanno mettendo in condizioni migliori l'allenatore di poter proseguire sul suo progetto, su questo modo di giocare. Sia Ristovic che lo stesso attaccante che ha fatto gol ex del Sassuolo, Raspadori, sono due giocatori importanti per lo sviluppo di gioco, quindi confido molto nel lavoro che andrà a fare Sarri e sono convinto che pian piano riuscirà a costruire un po' quello e dare continuità un po' a quello che è il suo modo di giocare, ma in maniera diversa a Bergamo, dove potrà vedere anche un gioco che divertirà in maniera un po' diversa.
0: Senti, invece che riflessioni fai sul Como? Perché ci si interroga tanto sul tipo di stagione che affronterà, dovendo essere impegnato sul doppio fronte campionato e Champions. Ci si domanda se effettivamente potrà lasciare qualcosa in campionato, potrà lasciare qualche punto per strada.
1: Ma sicuramente l'incognita è quella. Il Como lo scorso anno ha fatto un campionato veramente eccellente, quest'anno vorrà riconfermarlo, non è semplice, vorrà riconfermarlo, in più ha questa incognita appunto della Champions League che sicuramente toglierà energie fisiche e psicologiche. Ma confido nella bravura di Fabregas perché comunque è un allenatore che conosce il calcio, conosce anche il calcio internazionale. Sicuramente qualcosa potrà togliere al campionato o viceversa potrà togliere la Coppa Campioni, però sono convinto che comunque il Como potrà fare veramente ancora bene.
0: Il Napoli invece che impressione ti ha fatto nella vittoria ottenuta contro il Genoa? Tra l'altro è stata una vittoria caratterizzata poi anche dalle polemiche arbitrali da parte dei Liguri.
1: Ma il Napoli io l'ho visto molto più libero di mente. Mi spiego meglio. Lo scorso anno, probabilmente con i vincoli tattici che avevano, con Allegri non è più, non è più così. Quindi l'ho visto, secondo me, molto più attento, molto più. Ma non perché con Conte, chiaramente non metto in discussione il concetto di Conte. Però probabilmente il calciatore arriva a un momento in cui ha bisogno di mettere se stesso e non il gioco davanti, e con Allegri potrebbe essere valorizzate ancora di più alcuni giocatori. Grazie
0: Luigi, grazie mille per il tuo intervento. Buona
1: a
0: giornata. E
1: voi, a tutti, ciao, arrivederci.
0: adesso, dopo questa chiacchierata con Luigi Apolloni, parliamo del Torino, il punto sui Granata tra mercato e campionato da parte del nostro corrispondente Emanuele Pastorella.
2: Ignazio Abate ha detto chiaramente che si aspetta ancora dei rinforzi per il suo Torino, lo ha dichiarato dopo la sconfitta all'esordio in campionato contro il Milan in casa per 2-1, quando lo stesso allenatore Granata diceva che in alcuni ruoli c'è proprio necessità di rinforzi perché la coperta è corta e in altri invece serve qualche innesto per aumentare il livello e diventare più competitivi. La situazione del Torino, quando ormai mancano pochi giorni alla chiusura del mercato perché il gong verrà dato il 1° di settembre alle ore 20, parte già dalla porta, dove da mesi, da settimane si parla di Perri, del Leeds, ma le difficoltà continuano ad esserci, di conseguenza al momento Mascardi è da considerare il portiere titolare del Torino con Paleari alternativa, ma per la porta Petrachi proverà fino all'ultimo a trovare una quadra con il Leeds. Passando invece alla difesa, serve a tutti i costi un braccetto mancino perché Abate non ha un difensore di piede sinistro da sistemare nel terzetto, si fa il nome di Brassier e poi c'è anche la possibilità di ritrovare l'ex Rodriguez. A proposito di ex, ne parlavamo proprio nelle ultime ore su tutto Mercato Web. Petrachi ha al vaglio diverse opzioni di vecchie conoscenze granata, perché oltre a Rodriguez ci sono anche Darmian per quanto riguarda le corsie laterali e c'è pure Mandragora, perché anche a centrocampo manca ancora un innesto. Mandragora della Fiorentina, appunto, è un'idea per il Torino che però tiene d'occhio anche Braganza dopo aver ceduto Ilic a Lecce. In attacco, per ultimo, c'è abbondanza perché Kulenovic e Adams sono in uscita. Per il momento non ci sono grandi offerte per i due esuberi nel reparto avanzato. C'è sempre Zapata, mentre il titolare ovviamente è Simeone. Per quanto riguarda il reparto offensivo, il sogno, l'obiettivo resta Sebastiano Esposito del Cagliari, con il quale è nato un vero e proprio testa a testa con il Sassuolo. A proposito dei neroverdi, saranno proprio i ragazzi di Aquilani i prossimi avversari del Torino sabato pomeriggio nella seconda giornata di campionato da disputare al Mapei Stadium.
0: Torniamo anche a parlare della Lazio. Lazio reduce dalla vittoria importantissima contro il Bologna. Ne parliamo attraverso questo punto della situazione del nostro corrispondente Lorenzo Beccarisi.
3: In casa Lazio la giornata di Andrea Pinamonti, che fra poco arriverà a Formello per svolgere le visite mediche di rito e poi diventare ufficialmente un nuovo calciatore biancoceleste. Accordo trovato con il Sassuolo, operazione a titolo definitivo per circa 3-4 milioni di euro più tanti bonus per arrivare a quei 13 milioni che era più o meno la richiesta del Sassuolo. Con l'arrivo di Pinamonti la Lazio può chiudere il suo mercato in entrata e adesso lavorerà sulle uscite. È fatta per Artistico al Padova, 3 milioni e mezzo entrano nelle casse biancoceleste e si sta lavorando anche per piazzare altri giocatori in esubero, ad esempio Petr Ratkov, che è seguito dal Siviglia, operazione che si potrebbe chiudere in prestito con diritto di riscatto dopo che il calciatore serbo ha rifiutato due trasferimenti a titolo definitivo al Southampton per circa 15 milioni, alla Dinamo Mosca per 18 milioni. C'è da piazzare Nuno Tavares, c'è un'offerta di prestito con diritto di riscatto del Porto che però la Lazio non accetta, vorrebbe una garanzia del riscatto e quindi si lavora per un obbligo di riscatto. E poi c'è la questione Romagnoli da sistemare con il difensore classe 95 che spinge per andare in Qatar, ma manca l'accordo tra Lazio e Al Sadd soprattutto sui termini di pagamento e quindi attenzione anche all'opzione Atalanta per un ricongiungimento di Romagnoli con Maurizio Sarri, per una Lazio che inizia anche a lavorare in vista di quella che sarà la seconda giornata, la partita contro il Genoa. Venerdì ci sarà un allenamento aperto al pubblico, sarà la prima occasione per i tifosi per vedere da vicino la squadra durante l'allenamento. Sappiamo che non saranno presenti allo Stadio Olimpico i tifosi e quindi avranno modo di esserci invece venerdì alle 18 in quel di Formello, per una Lazio che ha iniziato con una vittoria importante trascinata da Davide Frattesi contro il Bologna e che si prepara appunto alla sfida di domenica contro il Genoa.
0: E siamo così arrivati alla conclusione di questa edizione del TMV News. Grazie a tutti per averci seguito. Buona serata.

0: È ora di far salire i giri del nostro motore e dell'informazione sportiva su TMV Radio Motor Valley.
1: Amici di Motor Valley, benvenuti a un nuovo appuntamento con noi questa settimana, tutto dedicato alla Formula 1, all'ultimo GP, e allora ne parliamo con Luigi Perna, collega della Gazzetta dello Sport. Ciao Luigi, ben trovato e grazie come sempre per aver accettato il nostro invito.
2: Ciao, grazie a voi.
1: Allora Luigi, partiamo subito con la prima considerazione: che cosa ha detto quest'ultimo GP di Formula 1?
2: Beh, ha detto che sicuramente che Kimi Antonelli è davvero padrone di questo mondiale. Ha ripreso dopo la pausa estiva esattamente come aveva concluso prima che la Formula 1 andasse in vacanza, con una prova importante in una gara difficile dove la Mercedes non era forse la macchina più veloce in pista, ma Kimi ha fatto tutto bene, ha limitato i danni, anzi è uscito con 9 punti in più sul più diretto inseguitore in classifica, che è Russell, pari punti con Hamilton. Quindi anche in un weekend dove non ha fatto la pole position, dove non ha vinto, è come se avesse vinto, perché il suo vantaggio in classifica è aumentato.
1: Eh sì, che voto daresti alla sua prestazione in questa gara?
2: Un bell'8, è vero, è mancata la qualifica perfetta, però c'è anche da dire che la McLaren era veramente molto forte a Zandvoort, lo era stato anche l'anno precedente. La McLaren era veramente molto forte a Zandvoort, lo era stato

0: perché parliamo pur sempre di un ragazzo alla seconda stagione di Formula 1 che ha vinto quest'anno i suoi primi Gran Premi, seppure in maniera così prorompente, sei vittorie nelle prime 12 gare. Però il suo idolo è Senna, e lui un po' all'indole di Senna nel voler andare sempre all'attacco, nel voler in questo essere generoso, nel voler cercare la vittoria sempre, costantemente. Tecnicamente invece è aggressivo quanto basta, forse un po' meno aggressivo di altri piloti come Verstappen o lo stesso Leclerc, però è il suo carattere quello che colpisce di più, questa capacità di gestire anche le situazioni senza farsi prendere dal panico, che è davvero rara in un ragazzo così giovane.
1: Sì, corre veramente da veterano Luigi, sembra veramente che ha anni alle spalle di Formula 1, anche nel gestire determinate situazioni. Forse, non so se sei d'accordo, è questo, no, l'aspetto che primeggia in lui, oltre diciamo alle sue qualità tecniche, però questa cosa qui è impressionante sotto questo aspetto.
0: All'inizio può essere anche tutto facile, perché un pilota che appunto è il secondo anno, non ha ancora vinto un Gran Premio e vince la prima gara, ha già fatto tutto quello che gli viene chiesto in fondo, no? Per cui in quel momento lì le pressioni non ci sono. Ma poi Antonelli ne ha vinta una, due, cinque, sei, è diventato leader del mondiale, il più giovane leader del mondiale della storia. Adesso ha un vantaggio di 59 punti sull'avversario più vicino. Insomma, adesso può davvero vincere il campionato del mondo. E non è più la situazione di inizio anno, dove appunto tutto quello che facevi di buono era guadagnato e viaggiavi sulle ali dell'entusiasmo. Adesso sei un leader consolidato che deve mantenere questo vantaggio e deve arrivare fino in fondo, cogliendo il grande obiettivo, che sarebbe un obiettivo storico, quindi qualcosa di gigantesco. Però nonostante la prospettiva sia cambiata così, quindi sia cambiata radicalmente, Kimi Antonelli continua a mantenere lo stesso approccio, pensa gara per gara, cerca di massimizzare il risultato, evita di commettere errori e soprattutto corre divertendosi. Quindi questa capacità di divertirsi da ragazzino di 20 anni, la sua forza, che smonta automaticamente tutte le pressioni.
1: Sì, è veramente, sono d'accordissimo. Però ti chiedo una cosa, in questo momento, diciamo così, è difficile pensare che possa perdere il mondiale. Cioè, c'è qualcosa secondo te che può mettere in discussione la sua leadership? Non so, la tenuta psicologica, oppure il ritorno di qualche avversario, c'è qualcosa che pensi che possa mettere in discussione il raggiungimento di questo obiettivo? Perché ad oggi io faccio fatica ad individuare una situazione di questo tipo, però siamo di fronte ad un mondiale che ancora ci offre tantissime gare e tutto può succedere, il distacco dal secondo non è così eccessivo. Ecco, ti chiedo se individui qualcosa che possa poi non permettere di raggiungere questo traguardo ad Antonelli.
0: Allora, guarda, se devo guardare al pilota, non vedo questo pericolo, nel senso che secondo me Kimi va molto forte, è un pilota velocissimo, è un pilota che sta dimostrando però grande solidità, grande completezza, nonostante appunto tutto quello che abbiamo detto riguardo alla sua giovane età. Per cui punti deboli non ne sta mostrando. Ed è difficile pensare che da un certo punto in poi lui vada in crisi per qualche ragione, anche perché questa macchina, questa Mercedes del 2026 è cucita addosso a lui, lui la sente benissimo, per cui non ha gli alti e bassi da una pista all'altra, per cui una volta va e l'altra volta non va. Qui tutte ragioni per cui è difficile pensare, se restiamo alla Mercedes e Antonelli, che questo stato di grazia si debba interrompere o si possa interrompere. Il problema possono essere semmai gli avversari, cioè che qualche avversario cresca così tanto nella seconda parte del campionato, mancano ancora tante gare, che a un certo punto comincia a vincere con una tale costanza e a mettere in difficoltà così tanto la Mercedes e Antonelli che le gerarchie possono ribaltarsi. Però sinceramente non è facile intravedere neanche questa situazione, nel senso che la Mercedes resta

0: una macchina super competitiva, la macchina da battere, e gli avversari che emergono di volta in volta non hanno finora dimostrato la solidità, la costanza per confermare i propri progressi. C'è stato un momento in cui la Ferrari sembrava essersi avvicinata, adesso la McLaren che sembra andare forte su due piste che però sono favorevoli al DNA di quella macchina. Bisogna capire se una delle due riesce a consolidare certi progressi per diventare una rivale seria della Mercedes e una rivale che possa davvero poi sovvertire gli equilibri nella seconda parte del campionato. Però 59 punti non sono pochissimi da recuperare per i rivali più vicini e se parliamo di McLaren, Lando Norris è addirittura a 83 punti, cioè ci vorrebbe una situazione tipo quella dell'anno scorso in cui Verstappen con la Red Bull è riuscito a fare un recupero di quasi 100 punti nella seconda parte del campionato. Ma parliamo di Verstappen, cioè di un pilota fenomenale, probabilmente, se non sicuramente, ha tuttora il miglior pilota sullo schieramento della Formula 1, al di là di quello che dicano i risultati di quest'anno. Quindi è difficile davvero pensare che la situazione possa sfuggire di mano a Kimi e alla Mercedes.
1: Ma la Mercedes è ancora la macchina migliore oppure, diciamo così, c'è qualche cosa che può far pensare il contrario?
0: Globalmente è la macchina migliore. Ci sono piste in cui altre macchine possono essere più forti. L'esempio è stata McLaren, ripeto, in Ungheria e in Olanda, le ultime due gare. Pure la Ferrari su piste dove sembrava non essere favorita, come per esempio in Catalogna. Però sono stati lampi estemporanei da parte dei rivali. Invece la Mercedes ha dimostrato una forza e una costanza all'inizio del campionato incredibili, sia in termini di pole position sia in termini di vittorie.
1: Può ancora sviluppare la macchina oppure è arrivata, diciamo.
0: No, e questo è forse la chiave ancora più importante da capire. Che la Mercedes è partita con un tale vantaggio all'inizio campionato e dopo aver investito così tanto e così bene durante l'inverno, che di fatto ha sviluppato pochissimo questa macchina finora durante la stagione. E idem vale per la Power Unit, che loro potranno sviluppare con un solo gettone di sviluppo quest'anno contro i due della Ferrari, ma che probabilmente non porteranno neanche a Monza nel Gran Premio che ci aspetta, dove pure Kimi sarà costretto a cambiare la Power Unit andando in
1: Certo.
0: penale, sarà la quinta Power Unit. Come dire che con una base così solida che hanno, quasi loro non necessitano di fare chissà quali progressi nell'arco del campionato. Perciò hanno ancora la possibilità di sviluppare la macchina, l'hanno sviluppata poco finora, e c'è anche la possibilità che se non allunghino, ma sicuramente che mantengano il loro vantaggio. È molto difficile riprendere la Mercedes di quest'anno.
1: E questo ritorno, ti chiedo Luigi, questo ritorno della McLaren è vero? Come hai detto prima, ci sono dei circuiti che possono essere favorevoli, però mi sembra un Norris in grande condizione, lo ha dimostrato anche nell'ultima gara. Questo ritorno della McLaren, come lo consideri? Può, diciamo, fastidio oppure è una cosa momentanea del campione del mondo, insomma?
0: Sinceramente non riesco a esprimere un giudizio su questa, a risponderti con certezza a questa domanda, perché vorrei prima la controprova di altri tipi di circuiti. Andremo a Monza, una pista molto veloce, andremo a Baku, un altro circuito cittadino super veloce. Ci sono piste molto diverse da quelle delle ultime due uscite in Ungheria e a Zandvoort. Bene, se la McLaren confermerà i propri progressi, cioè di aver consolidato la propria forza, allora potrà davvero proporsi come una seria rivale della Mercedes nella seconda parte del campionato. Però deve dimostrarlo, deve dimostrare che gli sviluppi sulla vettura gli hanno fatto fare un passo in avanti su tutti i tipi di circuiti. E la Mercedes invece no, ha già dimostrato questa costanza su ogni tipo di circuito con prestazioni al vertice, può soltanto migliorare.
1: Ti voglio chiedere anche altro. Intanto, prima abbiamo toccato un po' l'argomento al volo di Verstappen, questo incidente che è avvenuto praticamente al primo giro. che sinceramente ha lasciato un po' tutti così, perché visto era tutto praticamente orange la pista, vedere il proprio Beniamino che si schianta, che esce fuori alla prima curva, praticamente al primo giro, è qualcosa insomma che difficilmente vediamo. Come lo hai interpretato? Un errore oppure?
0: Beh, è stato sicuramente un errore suo e infatti se ne è preso tutte le colpe e le responsabilità. È un errore sinceramente che lascia l'amaro in bocca, trattandosi dell'ultimo Gran Premio che si correva in Olanda e quindi davanti ai tifosi di Verstappen, quindi un'enorme delusione. E tra l'altro un errore raro, sinceramente, per Verstappen degli ultimi 4-5 anni, c'è cioè un pilota che sbaglia quasi mai, molto lucido nei momenti importanti della gara, oltre che straordinariamente veloce. Quindi è stata sicuramente una bella botta in tutti i sensi, non solo contro il muro, però conoscendo le qualità di Verstappen, il pilota eccezionale che è, me lo aspetto di nuovo forte. Ovviamente servirebbe una Red Bull alla sua altezza per vederlo brillare.
1: Eh sì, senti, andiamo alla Ferrari, ti voglio chiedere come giudichi questo Gran Premio, che voto dai alla Ferrari, sia a Hamilton che a Leclerc, che poi c'ho qualche particolare che volevo, diciamo così, affrontare con te. Vai.
0: Ai piloti do 6 e mezzo, una sufficienza piena perché entrambi sono stati gagliardi, hanno combattuto, hanno lottato, certi hanno inseguito il podio, in certi momenti della gara sono stati veloci, e mentre alla Ferrari do 5, forse stentato, per la gestione degli stessi piloti e della strategia.
1: Esatto.
0: Ci risiamo, la Ferrari continua a commettere gli stessi errori. In questo caso, il modo di splittare le strategie dei due piloti e farli ritrovare in rotta di collisione proprio nel momento chiave del Gran Premio, con tutte le polemiche che ne sono scaturite, ovviamente di un Leclerc che stava facendo una certa strategia e si è dovuto fermare ai box per fare passare Hamilton dietro che voleva passare prima e si è imbufalito con i messaggi di cui poi si è scusato. Sì, ma tutto nasce a monte. Non si può chiedere a due piloti che sono così in lotta ravvicinata, che sentono questa enorme rivalità e competizione fra di loro e che sono staccati solo di 28 punti in campionato, dovuti più che altro ad uno stop, quello di Leclerc, per la rottura del sesto in Spagna. Quindi in realtà con due vittorie a testa, quattro podi a tre, cioè due piloti che sono lì, sempre lì, hanno più o meno la stessa velocità anche in qualifica, quindi lottano su tutto. Dico, non si può chiedere poi a un certo punto a uno di scansarsi e di far passare l'altro. Bisogna fare in modo che non si ritrovino in quel frangente, in quella circostanza. Bisogna gestire le strategie come si deve, non è solo una questione di ordini di squadra dati e non dati. Quindi la Ferrari si becca almeno un bel 5, ma forse anche qualcosa. Meno, è una piena insufficienza. È ora che sistemino questo aspetto delle strategie perché troppe volte abbiamo visto dei pasticci così.
1: Sì, infatti sei andato sul tema che volevo affrontare, proprio questo fatto di gestione dei piloti. Non so, io ho la sensazione poi che ci sia sempre un po' l'equivoco in questo momento Leclerc, no? Cioè, nel senso, tutti sappiamo quanto sia forte questo pilota, però l'equivoco nel senso che forse, non so che cosa ne pensi, era il caso di dare una mano un po' di più ad Hamilton in questa, diciamo, tratto di stagione, non lo so, che idea hai? Perché a me sembra molte volte che si attende sempre l'esplosione di Leclerc che non arriva e magari si va un po' a condizionare il tutto.
0: Guarda, io sono molto netto su questo. La mia opinione è che quando hai due piloti come Hamilton e Leclerc è impossibile battezzare un numero uno e un numero due. Cioè è giusto che ciascuno dei due abbia le proprie chance e si possa
1: Però
0: giocare
1: così
0: sempre.
1: non c'è il rischio di perdere punti per strada, Luigi.
0: Sì, ma se hai costruito una squadra così, sai che è così. Cioè hai scelto di avere due top driver che sono tra i più pagati della Formula 1. Quindi hai una formazione dove non c'è un numero due, sono due numeri uno, e finché uno dei due non prevale nettamente sull'altro, dare degli ordini di squadra oppure puntare decisamente da una parte diventa impossibile. Mettiamo che Hamilton abbia tenuto dietro Leclerc per 8 gare di fila e si trovi con 50 punti di vantaggio. Allora sì che puoi fare un discorso dicendo punto su Hamilton anziché su Leclerc, ma qui parliamo di due piloti che, come dicevo prima, si sono equivalsi finora. Una vittoria a testa, 4 podi a 3, e 28 punti di differenza con un ritiro a sfavore di Leclerc che pesa, vuol dire che le prestazioni di Leclerc sono state grosso modo quelle di Hamilton. Quindi fare una scelta di campo a prescindere non è possibile, dipende da come si qualificano i due, da come si trovano in certi momenti della gara, e ricordiamo che qui in Olanda era davanti Leclerc fino a un certo
1: Sì.
0: punto di... Poi, arrivati in quella situazione, è ovvio che tu puoi dare un ordine di squadra oppure non dare un ordine di squadra, ma dare un ordine di squadra mascherato, perché richiamare Leclerc ai box 2 giri dopo Russell, quando lui doveva andare lungo, equivale ad un ordine di squadra mascherato. Quindi, in qualche maniera, l'hai rimediata, l'hai risolta, anche se sono scaturite tutte le polemiche di cui dicevamo, ma è la situazione che non si deve creare. Poi a monte c'è anche un problema legato al fatto che la Ferrari in qualifica non riesce mai ad essere efficace, per cui partendo indietro, partendo in terza fila, si fa molta più fatica.
1: Ma tu sei d'accordo con questa gestione, al di là del fatto che tu hai detto sono dei grandi piloti, sei d'accordo oppure avresti optato per una gestione diversa?
0: Guarda, probabilmente avrei evitato di mettere Hamilton accanto a Leclerc, oppure avrei... Hamilton e basta. Ci sono determinate, questa però è sempre una mia opinione personale. Ci sono state
1: Certo.
0: anche squadre fortissime che hanno avuto due piloti eccezionali, la McLaren dei tempi di Senna e
1: I
0: Prost,
1: tempi sono prossimi, certo.
0: bene con la McLaren dei tempi di Hamilton e Alonso, per cui di certo la Ferrari ai tempi di Schumacher non aveva una formazione così, perché accanto a Schumi c'era
1: Certo.
0: sempre pilota, vuoi che sia Irvine, Barrichello o Massa. Per cui adesso la Ferrari ha fatto la scelta di Hamilton dall'anno scorso, ha scelto di mettere il più vincente pilota della storia della Formula 1 accanto al suo cavallino rampante, quello che ha allevato in casa, e certe volte ci sta che si arrivi anche alle scintille. Ci sono state nel 2025, quando si combatteva per gli ottavi posti in una stagione disgraziata, ci sono quest'anno quando si lotta per i podi. Chissà mai se ci saranno lottando per le vittorie, lo speriamo, almeno ci si diverte di più.
1: La ritieni fuori dal mondiale la Ferrari? Oppure in lotta ancora?
0: Sinceramente vederla in lotta per il titolo con le prestazioni viste finora e le situazioni viste finora è abbastanza complicato. Bisognerebbe che ci fosse un cambio di marcia netto che all'orizzonte non si intravede. Cerchiamo di capire cosa succede a Monza con l'introduzione della nuova Power Unit. Vediamo se questo grosso punto debole della stagione ferrarista, la Power Unit, lo è stato dall'inizio dell'anno, diventa invece un punto di forza, perché il telaio della macchina quest'anno invece è molto buono, e se ci sarà anche una Power Unit accanto al telaio, magari vedremo una Ferrari, ci ritroveremo una Ferrari che ci sorprende nella seconda parte dell'anno, ci fa divertire davvero. A quel punto diventerà ancora più importante gestire bene Leclerc, Hamilton e le strategie.
1: Che è un po' complicato, insomma, la gestione.
0: Un po' complicato, ma se si è scelta quella strada, poi bisogna, se si mette in squadra Messi e Ronaldo, poi bisogna gestirli.
1: Eh sì, bisogna gestirlo, bisogna sicuramente, ma questo poi capita pure, sai, mentre stavi parlando stavo pensando anche al prossimo anno, ad esempio, nelle moto, la Ducati ha due grandi piloti come Marquez e Acosta, pure lì bisognerà. No, uno
0: Certo.
1: giovane, rampante, l'altro invece affermato, che sono poi scelte che si fanno, non lo so se questo consente magari al più giovane di migliorare oppure di mettergli più pressione, no? Tornando proprio alla scelta di Hamilton di portare un grande campione che ha segnato la storia di questo sport, lo metti a fianco a un pilota che sono anni che tenta di vincere il mondiale, che poi molti dicono non ha mai avuto la macchina all'altezza per poter competere al mondiale. Siamo sempre in attesa, no, di di arrivare a questo momento che non arriva, oppure delle volte ti fai anche la domanda, ma è veramente all'altezza di vincere un mondiale, Leclerc?
0: Beh, finché non hai la macchina per dimostrarlo, è difficile smentire gli scettici. Di sicuro Leclerc la propria velocità l'ha dimostrata in mille occasioni. Parlano per lui le pole position che ha conquistato con la Ferrari. Il discorso è che quando non è una macchina vincente, quando parti dietro, ci sono delle situazioni in cui diventa difficile, cioè diventa difficile centrare sempre l'obiettivo. E diventa invece più facile incorrere negli errori. Leclerc di errori ne ha fatti anche, ne ha fatto anche qualcuno di troppo, però secondo me è incontrovertibile considerarlo un talento, qualità per vincere il campionato del mondo di Formula 1. Ora, per dimostrarlo serve la macchina giusta. Se Leclerc avesse avuto la Mercedes di quest'anno,
1: Ecco.
0: e avesse avuto la Mercedes di quest'anno e si fosse ritrovato nella situazione in cui oggi Russell nei confronti di Antonelli, allora potremmo dire che non è un pilota da mondiale. Ma la Mercedes di quest'anno l'ha avuta e ha avuto la Ferrari con accanto il pilota più vincente della storia e finora non ha sfigurato.
1: Senti, vi faccio l'ultimissima. Se Leclerc fosse sulla Mercedes insieme a Antonelli, chi sarebbe una bella sfida, eh?
0: E vedremo una grande lotta in casa Mercedes, una lotta che tra Antonelli e Russell quest'anno non c'è stata.
1: Sì. E dove punteresti tu in questo caso?
0: Non mi sbilancio, sono non mi sbilancio, sono due grandi piloti.
1: Eh beh, sì, dai. Speriamo di vederli battagliare uno naturalmente prima in Mercedes e l'altro in Ferrari, ossia Leclerc, di vederlo insomma competere per il mondiale.
0: E anche è bello che
1: No,
0: Leclerc
1: anche Hamilton, sì, ci mancherebbe. Ma la tempistica di vedere una Ferrari competitiva, che previsione possiamo fare?
0: da quanto
1: Competitiva proprio fin.
0: no, è davvero difficile dare una risposta. Sono anni e anni che ce lo vediamo. L'ultimo
1: Sì.
0: mondiale del 2007, l'ultimo mondiale costruttori del 2008, parliamo di un'era geologica della Formula 1.
1: Mamma mia.
0: Voglio dire, quindi ogni anno ci chiediamo che cosa manchi alla Ferrari per arrivare al vertice. Qualche volta sono stati più vicini all'obiettivo, per esempio il mondiale perso da Alonso nel 2010 e nel 2012, quello che
1: Esatto.
0: fa forse diventare un mondiale ferrarista nel 2018 con Vettel, però in un modo o in un altro è sempre mancato qualcosa, c'è sempre qualche ingrediente che manca e negli ultimi anni è mancato più di un ingrediente.
1: Luigi, l'ultima e ci salutiamo. Che cosa ci dobbiamo aspettare? Prossimo Gran Premio 6 settembre, Monza.
0: Abbiamo un Antonelli che partirà nelle retrovie per il cambio della Power Unit.
1: Sì.
0: Per me, se farà la pole position, partirà con 10 posizioni di penalità in undicesima posizione, è un pilota che è ancora in grado di puntare al podio pur partendo undicesimo. La Mercedes è un motore fresco. La Ferrari ci auguriamo che con la nuova Power Unit sulla pista di casa ci regali una grande prestazione. Ci è riuscita anche in anni difficili con la vittoria di Leclerc nel 2019. Bissata nel 2024, quest'anno con Leclerc deve dare spettacolo.
1: Speriamo, speriamo. Luigi, noi ti ringraziamo tantissimo per essere stato con noi. Naturalmente, buon lavoro, a presto e speriamo di commentare una bella vittoria della Ferrari. Grazie, Luigi. Grazie
0: Grazie a voi.
1: a Luigi Perna. Termina qui Motor Valley di oggi. Naturalmente, noi vi diamo appuntamento alla prossima puntata con i motori sempre in primo piano. Grazie e buon proseguimento.
2: È ora di far salire i giri del nostro motore dell'informazione sportiva su TMV Radio Motor Valley.

0: L'editoriale. Commenti, approfondimenti e punti di vista inediti con una grande firma del nostro giornalismo. Solo su TMV Radio. Interagisci con noi. SMS WhatsApp al 331 8200 213.
1: Eccoci qua, buongiorno, 11:08 minuti, primi mercoledì 26 agosto, a cavallo tra la prima e la seconda giornata di campionato, a cavallo tra le ultimissime giornate intense di calciomercato, le primissime riflessioni su quello che abbiamo visto, gli ultimi sogni dei tifosi per quanto riguarda appunto un mercato che impatta nelle prime due giornate di campionato. E allora, siccome le notizie sono tante, buongiorno arriva da Gabriele Latini in cabina di regia, Alessandro Santarelli in studio, andiamo subito dal nostro editorialista del mercoledì, Antonello Valentini. Antonello, buongiorno.
2: Ciao, eccomi qui.
1: Buongiorno Antonello. Allora, la prima fotografia a un campionato che stavolta è partito senza sorprese. Solitamente la prima giornata di campionato vede sempre qualcuno che stecca, no? Stavolta invece diciamo che le grandi o presunte tali hanno fatto tutto il loro dovere.
2: Sì, questo è vero, è ovviamente troppo presto per fare delle riflessioni approfondite. Parliamo di prime impressioni. Dopo la prima giornata di campionato mi pare di poter dire che l'Inter comunque resta la squadra da battere, cioè la regina del campionato, anche per gli innesti che ha fatto. Poi va verificato poi l'inserimento dei giocatori inglesi che l'Inter ha preso, perché i giocatori inglesi in Italia non hanno mai avuto grandissima fortuna, ma è passata tanta acqua sotto i ponti. E poi quello che mi ha impressionato di più in senso positivo è stata la Roma di Gasperini, che ha spartato la Fiorentina, che è la squadra che mi ha impressionato di più in senso negativo. Non tanto e non solo per il risultato, perché prendere 4 gol all'Olimpico, insomma, fa male a chiunque, ma per la disorganizzazione della squadra non mi è piaciuto per niente. Il Grosso avrà molto da lavorare. Poi che dirti, il Milan è il Milan, il Napoli è il Napoli. Quella che vuol dire ha fatto una vittoria più striminzita di quello che si poteva immaginare è la Juventus, no? Che voglio dire, è andata a vincere a Frosinone, ma se il Frosinone avesse pareggiato avrebbe forse ben meritato un punto da portare a casa. Tra l'altro la botta che ha preso la Juve con l'infortunio di Indiz, sì, è una brutta botta. Pare che il giocatore dovrà stare fuori almeno 2 o 3 mesi. E Spalletti che si lamenta di Colomboani, ma quest'anno credo che Spalletti abbia poco da lamentarsi. L'anno scorso aveva preso una squadra in corsa, Colomboani lo ha scelto lui, lo ha indicato lui. Sì, certo, ha giocato male, ha sbagliato un gol che avrei fatto pure io, tu no Alessandro, ma io sì, sì. Ha sbagliato un gol clamoroso, adesso scherzo naturalmente, e la prestazione è stata insufficiente. Però ripeto, siamo veramente agli albori del campionato, è troppo presto per tirare delle somme naturalmente. Però le cose più belle le ha fatte vedere la Roma, secondo me, onestamente, come gioco, come velocità, come intraprendenza, come spirito di squadra e come realizzazione, con questo Malen che già dall'anno scorso ha cambiato la squadra, e con un Dybala che quando sta bene fisicamente è veramente un giocatore sopraffino, di grandissimo talento, di grandissima inventiva.
1: Antonio, hai già messo tantissimi argomenti sul piatto, li comincio a scorporare. Hai perfettamente ragione, è prestissimo, ma la Roma può essere l'antagonista dell'Inter?
2: Ma secondo me sì, perché no? La Roma gode di un pubblico straordinario, di un grandissimo entusiasmo. Ecco, questo può essere l'arma vincente, però può essere anche, voglio dire, l'eccesso di entusiasmo a fare qualche brutto scherzo. Però Gasperini è un uomo molto concreto e molto solido, ha ottenuto i rinforzi che voleva. La squadra mi sembra molto ben messa in campo, molto veloce, divertente da vedere la Roma. L'altra sera è stata la partita certamente più divertente, un po' come era il Como dell'anno scorso, che era bello da vedere, insomma. Poi è chiaro che, ripeto, il campionato è soltanto all'inizio, la Roma per sua fortuna ha anche gli impegni di Champions League. Domani sapremo dai sorteggi sapremo contro chi dovrà vedersela in questo mega girone da 36 squadre, questa mega classifica da 36 squadre, così come ovviamente l'Inter, il Napoli e il Como. Però io credo che la Roma possa essere certamente un concorrente per lo scudetto, e della lotta si possono inserire, se le cose andranno meglio, il Napoli, ovviamente il Milan, che Allegri ha costruito con grande concretezza e lucidità, e la stessa Juve, se dovesse cambiare passo e ottenere. Certo, adesso la Juve deve intanto concludere la campagna acquisti. Oggi è ripartito il nome del norvegese Sorloth, sì, sì, che è un ottimo attaccante, un corazziere, cioè, però un giocatore di 30 anni, non è un ragazzino, parliamoci chiaro. Quindi,
1: Ma soprattutto, Antonello, come sottolineavi, il Diz si opera, tornerà forse a novembre a disposizione, poi bisogna vedere quando riprenderà la forma. Però io credo che lì, Antonello, la Juve, più che un vice Yıldız, in realtà ne ha due, no? Perché ha comunque Boga e ha comunque Alejbegovic, debba andare proprio a risolvere il problema, oltre a quello atavico del centrocampista, ma quello di un attaccante, perché in ogni caso Spalletti vuole qualche altra cosa oltre a Colomani.
2: Ma sì, certamente, lui l'anno scorso ha dovuto fare i conti con due giocatori che ha trovato e che non erano due punte, Openda e David. Quest'anno però ha puntato Colomani, ha chiesto Colomani, che aveva già giocato nella Juve, che lui conosce bene, che ha le caratteristiche per far bene. Certo, gli deve affiancare però qualche altra cosa davanti lì, perché poi per fare gol ci vuole chi vede la porta e chi sa metterla dentro. Sorloth, pur non essendo, ripeto, giovanissimo, perché ha 30 anni, è un giocatore di sicuro affidamento. Adesso il mercato si chiude il 31 e questa è un'altra anomalia, se vuoi, del campionato italiano. Sai che nei giorni scorsi anche Gasperini, De Rossi si sono lamentati di queste date del calciomercato che si chiude dopo l'inizio, sì, del campionato. Ci saranno state praticamente due giornate, però così è e andiamo avanti. Voglio spendere una parola per il mio amico Dino Gattuso.
1: Sì, ci sarei arrivato.
2: Che sta lavorando con la solita grinta in un ambiente ostile alla società, e quindi in maniera particolarmente difficile, e poi con qualche interferenza francamente impropria, quando il presidente della regione Lazio arriva a chiedere che il presidente della Lazio venda la società. Francamente siamo, secondo me, su un terreno, come di, per usare un eufemismo, improprio.
1: Sì, lo ha detto il governatore Rocca. Sai, Antonello, lì adesso c'è anche una questione politica che dovrebbe sempre rimanere fuori dal calcio, però siccome non siamo più novellini, dobbiamo vedere le cose con gli occhi della realtà. Insomma, i tifosi della Lazio comunque sono un bacino di utenza abbastanza importante in vista delle prossime elezioni. E loro hanno minacciato di boicottare Forza Italia se rimarrà Lotito.
2: Sì, ma attenzione, se la buttiamo in politica, la buttiamo in caciara. Non mi piace questo atteggiamento. Lotito è il proprietario della squadra, tu sai che sono stato sempre molto critico, sì, con Lotito, con certi suoi atteggiamenti anche di prepotenza, di arroganza, eccetera. Però voglio dire che si butti adesso in politica tra un senatore di Forza Italia e un presidente della regione di Fratelli d'Italia, a me francamente non piace, ecco, e mi auguro che non sia questo il terreno dello scontro. La Lazio ha un bacino d'utenza enorme, una tifoseria molto appassionata, lo sta dimostrando anche con atteggiamenti molto duri nei confronti di Lotito. Io spero, come ho detto l'altra volta, che al di là di Lotito, Gattuso, con il suo lavoro, con il suo impegno, con la sua testardaggine, la sua determinazione, riesca a riaprire comunque un dialogo con i tifosi, e molto dipenderà, ovviamente, parliamoci chiaro, anche dall'andamento della squadra.
1: Sì, in effetti la vittoria di Bologna è stata una vittoria forse anche inaspettata, il rovescio alla medaglia, Antonello, che ho visto un Bologna particolarmente in difficoltà. Il Bologna ha cambiato nuovamente allenatore, ha scommesso su un allenatore, poi proprio ti voglio fare una riflessione sulle parole di De Rossi. Però ecco, mi sa che il Bologna deve registrare diverse situazioni quest'anno.
2: Sì, senz'altro, sono d'accordo. Ha avuto diverse occasioni per fare gol, intendiamoci, non è che sì, non abbia costruito nulla in Bologna, ha costruito, ha qualche occasione è stato impreciso sotto porta, un pizzico di fortuna in più, però voglio dire, deve certamente crescere e tornare almeno ai livelli dell'anno scorso, quindi da questo punto di vista sono sicuro che la squadra non potrà che migliorare, perché francamente partire con una sconfitta in casa, come è successo per il Venezia su uno straordinario Lecce che è andato a vincere 2-0 a Venezia, partire con una sconfitta in casa francamente ti mette di cattivo umore, ecco, ti complica il lavoro come allenatore, come ambiente, come società, come squadra, insomma.
1: Ecco, a proposito di cattivo umore, così ti porto su due argomenti ma sullo stesso allenatore, Daniele De Rossi, che peraltro io stimo veramente tantissimo, sia come allenatore, l'ho stimato da giocatore, ma anche come uomo, che è la cosa più importante. Due cose ha detto De Rossi. La prima riguardante quel gol che ha subito, no? Insomma, stavolta si è parecchio arrabbiato, secondo me a giusta ragione. E anche qui mi viene da dire, Antonello, stagioni nuove, polemiche vecchie.
2: Sì, nonostante tutti i buoni propositi, ma le polemiche ci saranno sempre, Alessandro, ci saranno sempre con buona pace adesso di Orsato, in passato di Rocchi e di chi li ha preceduti. Ovviamente c'è questo impiego del VAR che continua a far discutere. C'è un dato positivo, che forse almeno in questa prima giornata si è giocato un po' di più, sì, ho letto, sì, in media, sì, 5 minuti, che va a vantaggio dello spettacolo e del pubblico, perché ci sono delle interruzioni che sono francamente insopportabili, ingiustificate. Quindi da questo punto di vista bisogna dare fiducia agli arbitri. Poi continueranno a sbagliare, non ci sono dubbi. Orsato è certamente un uomo competente, di grande polso, però come vedi, nonostante tutti i buoni propositi, alla prima giornata sono già scoppiate parecchie polemiche, alcune giustificate, giuste, altre un po' pretestuose, perché spesso poi diventano degli alibi.
1: Devo dire che però quell'errore ingenuo a Napoli è grave, eh? È grave, soprattutto anche perché commesso da un arbitro non giovanissimo, mettiamola così.
2: Sì, non c'è dubbio, guarda, non mi fa vero il mio affetto, la mia amicizia per De Rossi, per dire che c'ha ragione Daniele questa volta, perché sai, poi c'hai di fronte una corazzata come quella, è chiaro che se poi subisci un torto abbastanza palese, abbastanza smaccato, le cose cambiano e ti girano le scatole.
1: E poi De Rossi dice un'altra cosa, questa volta alla vigilia della partita, facendo riferimento anche, no, a come si può diventare allenatori, al fatto che si deve fare il corso a Coverciano, che spesso è anche particolarmente oneroso. Lui dice: ma perché non posso io eventualmente prendere per il mio Ostia Mare un bravo allenatore che però di mestiere fa il fornaio, no? Ho fatto questa battuta e lo porto in panchina. Te come ti collochi, Antonello, che sei uomo di federazione,
2: insomma? Ma questa è una vecchia polemica, noi ne abbiamo già parlato a questi microfoni. Io ritengo, l'ho detto, l'ho scritto e lo ripeto, che uno dei primi interventi che dovrà fare il neo presidente della Federcalcio, Maragò, deve essere quello di ribaltare la scuola allenatori di Coverciano, che è sempre stata un fiore all'occhiello della federazione, invidiata e stimata nel mondo, e che da 15 anni invece è ingessata, ferma, immobile, è diventata una fabbrica di plumifici e di tesserini. Non va bene, non va bene. Anche in funzione dell'apertura, Sacchi non avrebbe, faceva i rappresentanti di scarpe, poi ha cominciato ad allenare l'Alfonsine o i Rimini e poi è diventato Sacchi. Cioè bisogna anche lasciare delle quote a chi, pur non avendo un passato agonistico significativo, ha però dimostra di avere talento, capacità di innovazione, intuito, e soprattutto per quanto riguarda gli allenatori dei giovani calciatori, che sono secondo me troppo trascurati. Allora Coverciano, la scuola allenatori di Coverciano deve essere smantellata, ovviamente conservando quello che di buono c'è, perché non è tutto da buttare naturalmente, e deve essere ricostruita con idee nuove, criteri nuovi, programmi nuovi, soprattutto per quanto riguarda i giovani calciatori che devono arrivare, i giovani allenatori che devono arrivare i giovani calciatori.
1: Ti porto anche su un altro argomento sempre istituzionale, perché nelle scorse ore ha parlato anche il ministro Abodi, ha fatto tutta una serie di riflessioni. anche sulla competitività del nostro campionato. La competitività è alta, è sicuramente una buona notizia. Io però ti chiedo, Antonello, è veramente alta la competitività? Perché io comunque vedo veramente due blocchi del nostro campionato, le prime 7-8 e poi squadre che fanno grossa difficoltà. Non voglio fare nomi perché è antipatico, ma tanto ci siamo già capiti. È un campionato veramente competitivo?
2: Ma io non sono così pessimista, Alessandro. Io vedo che anche squadre, come dire, per intenderci, di seconda fascia, ho citato prima il Lecce, che sta in Serie A miracolosamente da molti anni e che fa enormi sacrifici per stare in Serie A. Il Lecce, come altre squadre di seconda fascia, secondo me, voglio dire, hanno alle spalle quello importante, a mio avviso, come per il Lecce, una società sana, una società solida, e hanno soprattutto, voglio dire, la convinzione, la determinazione di lottare a tutti i livelli. Certamente l'organizzazione della squadra conta molto, contano molto i nomi, perché è chiaro che il talento tecnico poi fa la differenza, però io non sono così pessimista sulla competitività del campionato e io mi auguro che anche quest'anno possano esserci un maggiore equilibrio e che fino all'ultimo, come l'anno scorso, possa essere un campionato aperto sia in testa che in coda.
1: Stanno per cominciare anche le coppe europee, no? Domani ci sarà il sorteggio Champions, venerdì il sorteggio dell'Europa League. Ci sono ovviamente le nostre. Che ruolo sia in Champions, Antonello, e in Europa League possono ricoprire le nostre portabandiere?
2: Ovviamente l'augurio sincero, al di là dei colori, al di là delle maglie, è che tutte le squadre italiane vadano avanti. Tieni conto che in Champions soltanto l'Inter in prima fascia, poi c'è la Roma in seconda, il Napoli in terza, il Como, che è una sorpresa incredibile, in quarta fascia. Ho letto tra l'altro che il Como non smette di investire, beati loro, c'hanno una proprietà questi Artono indonesiani che hanno i soldi per fare tre guerre. Hanno puntato adesso addirittura Ken della Fiorentina, offrendo, secondo quello che dicono oggi i giornali, poi sai, bisogna fare sempre un po' la tara, certo, addirittura 42 milioni per aggiudicarsi Ken. Ma io credo che, voglio dire, l'Inter abbia ovviamente le chance maggiori. Le altre dipenderà molto dai sorteggi, dipenderà molto dallo stato fisico e dalla completezza degli organici, perché la Roma mi pare in grande spolvero, lo dico con molta franchezza. Il Napoli deve crescere, il Milan deve crescere, la Juventus deve riconoscersi, perché per il momento, voglio dire, credo che sia lontana dagli obiettivi, dalle ambizioni della società e dei tifosi.
1: Però sei d'accordo, Antonello, che se in Champions League, a parte l'Inter, forse andiamo a fare i comprimari, in Europa League, considerato anche che le inglesi hanno, diciamo, squadre di riserva, tra virgolette, le francesi lo stesso, le spagnole lo stesso, noi schieriamo due big, Juventus e Milan, insomma, portare a casa una competizione europea, è vero che l'ha fatta l'Atalanta 3 anni fa, però è sempre qualcosa di importantissimo e che ci manca.
2: Ma Juventus e Milan devono puntare a vincere, hanno fallito la qualificazione in Champions, che costa anche tanto, perché pesa anche sui conti delle società tantissimo, e adesso hanno, come dire, un obiettivo raggiungibile alla loro portata, quella di vincere l'Europa League. Io mi auguro addirittura che si possa ripetere una finale in Champions quella volta fra Juventus e Milan, e che le squadre italiane vadano avanti fino alla fine, perché secondo me è una competizione importante, ma per me sono tutte importanti, guarda Alessandro, anche la Conference League, certo, dove qualcuno storce il naso, un po' di puzza al naso, eccetera. Sono tutte competizioni internazionali, guarda che a livello internazionale, quando sale il grado di difficoltà, non ti regala niente nessuno. L'abbiamo visto anche in queste qualificazioni di Champions League di questi giorni, squadre semi sconosciute che sfido chiunque a citare o a ricordarsi o a dirmi di quali città sono, perché ovviamente molte non hanno il nome della loro città, però sono tutte squadre che si battono. È cresciuto molto il calcio da questo punto di vista, dal punto di vista tattico, dal punto di vista agonistico, della preparazione fisica, quello che forse al calcio italiano ancora qualche volta manca. Io vedo delle squadre in certi campionati che vanno a 6.000, che corrono dall'inizio alla fine, e spero che il calcio italiano possa, come dire, crescere anche da questo punto di vista, perché non basta essere dei fenomeni sulla carta o avere il nome o avere il brasone, poi sul campo bisogna pedalare.
1: Ultimissima domanda, Antonello, parlavi del Como, ci ritorno un secondo, perché è vero che adesso ha fatto una grande offerta per Ken, però insomma il Como con i giocatori italiani fa ancora molta fatica e Fabregas sembra davvero non volerli.
2: No, non esistono i giocatori italiani. Scusami pazienza, tu sei troppo buono, bisogna dire le cose come stanno. L'anno scorso credo che Goldaniga fosse l'unico italiano che ha giocato in tutto una ventina di minuti in tutto il campionato. Allora, anche da questo punto di vista è inutile dedicare bene e poi razzolare male, non ci pigliamo in giro, perché i talenti italiani ci sono, vanno fatti giocare, vanno acquistati, superando magari certe restrizioni e certi impedimenti, chiamiamoli così con un eufemismo, di alcuni agenti, dei calciatori. Però voglio dire, il Como certamente è divertente, sono bravi, hanno fatto un'ottima prestazione, si sono qualificati per la Champions, ma non è, secondo me, per il mio modesto parere, un esempio da seguire se vogliamo poi pensare al calcio italiano, alla specificità dei nostri vivai, ai giovani, alla nazionale, perché altrimenti ci pigliamo in giro.
1: Grazie Antonello, un abbraccio.
2: Grazie a voi,
1: buona giornata. Mi è piaciuta molto la chiosa finale sul Como di Antonello Vanettini, perché il Como in questo momento è costretto a spendere per un italiano, perché altrimenti sono quasi sicuro che se ha la possibilità di non andarsi a prendere anche Moise Kean per tutta una questione di liste e parametri, io credo che avrebbe pescato all'estero. Va bene, Latini, andiamo in pausa, poi dopo dobbiamo andare a fare un gran pastone di mercato, ragazzi, perché ci sono intrecci, intrighi, storie internazionali, spie al lavoro, no, scherzo, più o meno, sì, funziona così. Va bene, a tra poco. No, Leonardo, c'è Leonardo? Penso sia arrivato Leonardo, no?
3: Leonardo Tozzi.
1: Infatti, tra l'altro è uno dei big Leonardo Tozzi sui quali stanno lavorando quasi tutte le società italiane, ma ne parliamo tra un attimo.

0: Rotocalcio, ancora più calcio nella mattinata di TMV Radio, a cura di Vincenzo Marangio.
1: 11:38 minuti primi, bentornati in diretta dopo l'editoriale con Antonio Valentini. Adesso andiamo a fare un giro anche sulle pagine online, ovviamente cominciando dal nostro sito di riferimento, Tutto Mercato Web. In primo piano c'è l'Atalanta, rifinitura verso il ritorno di Conference che sarà domani, e l'Atalanta deve vincere la partita, se no uscirà clamorosamente dalla Conference dopo il pareggio 0-0. Ci sono però 4 infortunati in casa Atalanta. Poi, sempre in primo piano, Lazio, trovati tutti gli accordi per Pinamonti. Insomma, è stato un po' complicato. Avete presente i puzzle? Ecco, la Lazio aggiungeva uno, poi un altro ancora, perché comunque la situazione in casa Lazio, soprattutto dal punto di vista del mercato, è molto, poi andare avanti per tutto il tempo, delicata, e quindi è riuscita a incastrare tutto per far arrivare Pinamonti, così c'è una punta di riferimento per Gattuso. Contatto telefonico tra Malagò e Immobile, possibile ruolo in federazione per l'ex attaccante, scrive ancora Tutto Mercato Web. Che poi, sempre sulla Lazio, non solo Pinamonti, la Lazio ci prova anche per Harder, ma prima va ceduto Ratkov, che credo tutto sommato sia una cosa abbastanza difficile. L'editoriale di oggi Tutto Mercato Web è a cura di Marco Conterio. Il Como va all in con un mercato da scudetto e non è finita qui. Il disastro di Spalletti su Colomani. Queste le riflessioni di Marco Conterio. Andiamo a leggere l'attacco del pezzo. Fabregas e Suarez hanno capito che questo può essere l'anno, senza dirlo, perché mai e poi mai estorcete a qualcuno residente nella provincia di Como e dintorni la parola scudetto, ma questo calciomercato è degno di una squadra che punta al massimo. Il pareggio con Clodinese, una delle migliori e più sottovalutate in realtà del calcio italiano, sono assolutamente d'accordo, non tragga d'inganno. Il Como è una realtà stabile, solida e in continua crescita verticale. È stata un'estate stellare, strappata al maxi colpo Nico Paz dal Real Madrid, adesso i fuochi d'artificio. Ricci dal Milan, per il centrocampo si avvicina anche il ritorno di Diego Carlos dal Fenerbahce per la retroguardia, e poi l'assalta Moise Kean della Fiorentina. E in effetti, insomma, questo è decisamente un mercato da scudetto. Andiamo sulla Gazzetta dello Sport. In primo piano, in questo momento, c'è ancora il mercato della Juve, ma non tanto alla vicenda che più o meno conosciamo, nel senso che sì è stato, tra virgolette, prenotato dalla Juve, che ieri sera ha praticamente fatto uscire Miretti. La Juve ha cercato fino all'ultimo di inserire l'obbligo di riscatto. Il Besiktas non lo ha accettato, ha però detto sia una forma in prestito oneroso, credo di 3-4 milioni. E che sì, è sempre lì che attende. Che succede però nel frattempo? Che si è inserita anche la Roma. La Juve deve fare un'altra uscita, non necessariamente un centrocampista. È chiaro che la Juve sta cercando disperatamente di piazzare al migliore offerente, che però non c'è, uno tra Kuminers, Cabal e lo stesso David. E a proposito di David, Juve, sondaggio dell'Atletico per David, e se fosse la chiave per Sorloth. Ora, sinceramente, che l'Atletico Madrid si accontenti di David o David per cedere Sorloth, insomma, la vedo una manovra abbastanza particolare, però contenti loro, contenti tutti. La Juve magari riesce a fare questo scambio, dunque a quel punto non verrebbe più inserito Nico Gonzalez, bensì David, che evidentemente è fuori dai progetti, fuori dai piani di Spalletti, che anche domenica scorsa l'ha tenuto in panchina per ben 90 minuti. Poi mercato, Perina ha firmato con il Palermo, è arrivato in mattinata in città, e ancora a Palermo, e ancora la Gazzetta dello Sport. La Roma in casa un nuovo palestra, così Emanuele Lulli ha conquistato Gasperini. In effetti lui ha fatto una buonissima partita contro la Fiorentina. Per quanto riguarda sempre il mercato, c'è da evidentemente ancora definire una dei tormentoni dell'estate. Sapete che l'estate solitamente ci sono i tormentoni musicali che poi vanno di pari passo con i tormentoni del mercato. Uno di quelli di questo è quello di Leao. Poi ne parleremo tra un attimo anche con un esperto di calcio portoghese, di Leao e non solo. Però che succede? Succede che l'Aston Villa, che sembrava interessata a Leao, ha fatto marcia indietro. Rimane il Galatasaray, che ancora mostra qualche interesse sul giocatore. Il giocatore che però non vuole andare al Galatasaray. Per cui al momento, a meno di una settimana alla fine del mercato, Leao rischia di rimanere in pancia al Milan con Amorim, che di fatto lo ha già bocciato. Quindi vediamo anche qua, perché assolutamente la vicenda è difficile da risolvere nel giro di appena una settimana. Poi sappiamo, ragazzi, come funziona il mercato negli ultimi giorni: si cerca sempre di arrivare a Dama per tirar fuori il più possibile. Dopodiché io credo che già da questo fine settimana, quindi considerando da venerdì, i club dovranno arrivare a miti consigli, e parlo un po' per tutti, perché ad esempio c'è anche il Napoli che sta cercando Gabriel Jesus. Sembra che la trattativa possa arrivare a buon fine, però anche qua il Napoli deve necessariamente far uscire qualcuno. E le ultime settimane, anzi gli ultimi giorni di mercato, sono quelli dove poi alla fine si cerca di risparmiare da un lato e magari di accontentare anche il giocatore. In questo caso però, caso del Milan appunto, Leao sembra non voler accettare per esempio il Galatasaray. Allora andiamo da Ivan Cardia, c'è lui, quindi lo chiamiamo subito al telefono. Io scrivo in diretta, arriviamo, ecco, con il buon Ivan Cardia, che ci farà il punto della situazione sui tanti intrecci di mercato che si svilupperanno in queste ultime ore. Ce ne sono veramente tanti, però credo che si possa partire proprio dalla vicenda che in questo momento sta riguardando la Juventus e la Roma. Ce l'abbiamo Ivan? Sta per arrivare il buon Ivan Cardia, questione ovviamente di secondi. Eccolo qua, Ivan, buongiorno.
2: Buongiorno Alessandro, buongiorno a tutti gli ascoltatori.
1: Tanti nodi, tanti intrecci. Io comincio da quello che riguarda la Juve, anzi due aspetti della Juve. Il primo, che sì, si è inserita anche la Roma, vero Ivan?
2: Sì, si è inserita, anche perché comunque diciamo che la Juventus oggettivamente un po' di tempo lo ha lasciato per ovviamente fisiologicamente insomma di tempo per gli avversari, perché si muovessero, si inserissero. Io insomma, c'è il tentativo della Roma che ha incontrato ieri Giorgio Tanganà, l'agente. Ovviamente la Roma ha una avrebbe in teoria un piccolo vantaggio tecnico, nel senso che sì, è stato lanciato da Gasperini ai tempi dell'Atalanta. La Juventus ne ha uno, secondo me, difficile da rimontare, legato comunque alla trattativa, perché è vero che poi ha aspettato di definire almeno una cessione, cioè quella di Miletti, oltre ovviamente alla risoluzione di Arthur. Però ha da tempo l'accordo con Kessi, diciamo che sì, immagino si sia, scusa la ripetizione,
1: no, certo,
2: immaginato bianconero da un po' di giorni. Quindi io credo che la Juve sia e mantenga una pole position. Essenzialmente la Roma ha delle armi, al di là di quelle economiche, ha l'arma Gasperini, ha l'arma della Champions, quindi sicuramente non è una una situazione, diciamo, che possiamo dire va al 100% alla Juve. Io credo che poi alla fine andrà comunque alla Juve, però la Roma se la può provare a giocare quantomeno.
1: Senti, ma è vero che l'Atletico Madrid ha chiesto informazioni su David? Se vuoi gliele posso dare io, un giocatore fortissimo che segna tantissimo.
2: Sì, costa poco.
1: Costa poco.
2: Potremmo dare tutti al posto dei dirigenti della Juventus. Diciamo che...

0: Alex, ovviamente, per Charlotte. In questo canale ci sta che l'Atletico abbia quantomeno chiesto informazioni per capire qual è la condizione di David. La Juve è più del che faccia ponti d'oro per farlo andare via. Poi c'è anche il tema grosso, rimane l'ingaggio fondamentalmente. Nel senso che la Juve non è che lo vende a zero, però secondo me non ha pretese troppo, cioè consapevole di dover dare un valore al giocatore, ma poi alla fine può fare anche a molta libertà, diciamo, a molto margine per poter, perché ricordiamo che è arrivato a zero. Sull'ingaggio questo discorso non vale, e l'ingaggio di David è da top player, ha un ingaggio molto molto alto.
1: Ma Ivan, in questo caso però si è chiusa la pista Nico, cioè se hanno chiesto informazioni per Davide vuol dire che non interessa più Nico, e quindi Nico potrebbe addirittura rimanere alla Juve?
0: Allora, non in assoluto. Io credo che Nico in realtà non si sia mai, cioè l'Atletico non abbia mai fatto follie per averlo, perché altrimenti l'avrebbe già portato, cioè siamo arrivati,
1: esatto,
0: a fine mercato, e quindi se c'era tutto questo super interesse secondo me sarebbe già andato in porto. Però non vuol dire che è chiusa, nel senso che appunto nell'ambito di questo canale di comunicazioni ci sta che ne stiano parlando anche della situazione di Nico Gonzalez, cioè magari prova a imbastire un'operazione un po' più ampia. Secondo me è un'incognita legata anche alle valutazioni della Juve, perché comunque l'infortunio di Yıldız condiziona anche quel tipo di movimenti lì. Magari la Juve può considerare che Nico Gonzalez sì, non è ovviamente un perno, però a Spalletti tutto sommato non ne dispiace. Con il Dizai Box è un elemento che quantomeno può tornare utile.
1: Intanto ti do un'ultima ora, Ivan, perché stamane Moise Kean non si è presentato all'allenamento del mattino, e quindi vuol dire che lui se ne vuole andare. Cominciano, tanto ormai i giocatori fanno sempre così, Ivan, cioè non si presenta, sì, vuole andare via, cioè vabbè, comunque lasciamo perdere l'atteggiamento. Questo vuol dire che si chiude a breve?
0: Allora, vuol dire che il giocatore fa una mossa per accelerare le discussioni. Non è detto si chiude a breve, perché il Como comunque un po' si sta stancando del fatto che la Fiorentina non apra. La Fiorentina ha una difficoltà legata al sostituto, cioè se non trovo un sostituto non c'è De Ken. In questo contesto in cui nella di ieri si è registrata un po' diciamo un po' scesa la temperatura dell'affare, credo che la mossa di Ken serva anche a dire: signori miei, va bene le dinamiche, capisco tutto, non ho rotto, però io voglio andare. E quindi a far capire che poi ok, se la Fiorentina non ha un sostituto non lo fa partire, però tenere un giocatore, poi può essere giusto, legittimo o non legittimo, questo tra l'altro lo diranno anche i contratti tra le parti,
1: appunto,
0: non siamo insomma in quella dinamica, però tenere un giocatore che ti manda un messaggio così forte, insomma finora non aveva mai rotto, ora se fosse confermato, ma penso di sì, questo ritardo, questa indisponibilità ad allenarsi sia legata alla voglia di partire, è un messaggio molto netto per dire provate l'accordo, non entro nel merito di quegli aspetti lì, perché non competono certo il giocatore, però provate l'accordo, perché altrimenti ci facciamo una stagione molto poco divertente per tutti.
1: Io lo capisco, no, Ivan, però è altrettanto vero che la Fiorentina insomma deve trovare in 4 giorni, 5 giorni un'alternativa valida, no il primo che passa, un'alternativa valida. Ci sarebbe David, senti un po' se gli interessa magari.
0: Insomma, diciamo che economicamente c'è poco David per la Fiorentina. Ma allora, però questo è un mio pensiero, non è un discorso legato alle valutazioni, sì, che fa la Fiorentina, perché quello che dici tu è giusto. Secondo me la Fiorentina è un'alternativa valida se l'è già messa in casa, cioè io in realtà se parte Ken farei giocare Pellegrino titolare.
1: Per l'amor di Dio, d'accordo con te. E alternativa a Ken?
0: No, l'alternativa, poi un nome alternativo lo devi trovare su questo.

0: sono d'accordo, e questa è la difficoltà che sta incontrando un po' la Fiorentina nel sondare il mercato degli attaccanti. Tra l'altro un nome che in realtà non ha mai trattato, però che poteva rappresentare una soluzione, cioè Andrea Pinamonti, nel pomeriggio farà le visite mediche con la Lazio, quindi diciamo esce dal novero, detto che poi concretamente non c'è mai entrato, come sì, dicevo prima, però dal novero anche delle ipotesi possibili, ecco.
1: Ti chiedo un'altra cosa, la penultima, e Leao? Perché anche qua la situazione rischia il Milan di ritrovarselo come giocatore, e mi pare che Amorim, insomma, tutto sto amore per Leao ce l'abbia.
0: No, più che altro io credo che più che Amorim sia arrivata un po' l'indicazione dalla società.
1: Ok.
0: Cioè è un discorso chiuso. Io credo che se ad Amorim avessero detto puntaci, a lui non sarebbe dispiaciuto, però penso che gli sia arrivata un'indicazione chiara, legata anche al fatto che Leao oggettivamente nei comportamenti e in tante altre cose sembra un corpo strano al Milan, lo sembra anche nelle valutazioni sul suo futuro e nel fatto che non stia per niente agevolando il club. Anche qui legittimamente, cioè, non è che Leao deve accettare qualsiasi soluzione perché glielo chiede il suo club, ne ha rifiutate, non ha aperto la Premier League, non ha aperto l'Arabia Saudita, c'è sempre il Galatasaray che è impegnato in una trattativa, non è, nel senso che il Galatasaray oltre 40 milioni di euro non è mai voluto andare, e il Milan giudica quell'offerta troppo bassa e c'è un po' uno stallo. Probabilmente alla fine può essere una soluzione comunque per chiudere dignitosamente la questione. È un peccato vederla finire così, perché sì, comunque diciamo Leao è stato un giocatore importante per il Milan e ha rappresentato tanto poco qualcosa di rilevante nella storia recente del Milan.
1: Decisamente. L'ultima cosa, Napoli, Gabriel Jesus si fa?
0: Si tratta, secondo me alla fine sì, perché il Napoli con tutte le difficoltà che ha ha individuato in lui il giocatore da prendere. Ci sono delle operazioni in uscita da fare, c'è sempre Noah Lang che rimane diciamo il nodo principale per consentire al Napoli di muoversi in attacco. Se nelle ultime ore abbiamo visto un po' di movimenti in direzione Galatasaray, anche qui da capire anche come si incastri con Leao. Io terrei sempre vigile l'Atalanta, che okay, può essere una soluzione per Lang, perché l'Atalanta sta cercando un giocatore in quel ruolo. Con il Bologna non si è mai andati finora troppo avanti nel discorso legato a Jonathan Rowe, e il Bologna non ha intenzione di cederlo, quindi io starei attento all'Atalanta. È una volta, anche solo a livello numerico, che il Napoli dovesse riuscire a liberare una casella, il prescelto è da tempo Gabriel Jesus.
1: Ivan, grazie, buon lavoro. Ciao caro.
0: A te, buon proseguimento.
1: Il buon Ivan Cardia ci ha fatto luce sulle operazioni possibili in divenire di queste ultime ore. Alle 11:58 minuti primi noi andiamo in pausa, poi volteremo pagina e parleremo dei tanti portoghesi all'interno del nostro campionato. A tra poco.

0: Bentornati cari amici, 12.06 minuti, primi, seconda parte di Rotocalcio. Adesso andiamo a fare un bel focus sui tanti giocatori portoghesi che sono sbarcati nel nostro campionato. Prima però vi ricordo quella che è la notizia dell'ultima ora, il fatto che Moise Kean questa mattina ha detto no, ho un impegno, non vengo ad allenarmi. Ovviamente questo perché sta spingendo per la cessione al Como, però ecco, ha forzato decisamente la mano e dunque stamattina non si è presentato all'allenamento. Allora diamo il buongiorno a Francesco Nicolato. Ciao Francesco.
1: Buongiorno.
0: Allora parleremo con te insomma dei tanti portoghesi, visto che segui molto da vicino questi giocatori e il campionato portoghese in generale, che sono sbarcati nel nostro campionato. Però mi dai una tua lettura anche ormai su questi calciatori che fanno il bello e il cattivo tempo? L'ultimo è proprio Moise Kean.
1: Sicuramente i calciatori oggi, dopo la sentenza Bosman, hanno acquisito molto più potere e libertà di scelta. La gestione poi che viene fatta da parte dello staff di un calciatore o dello stesso calciatore spesso viene fatta solo sul breve termine, senza guardare magari una prospettiva più a lungo termine. Però è sempre una questione individuale, perché poi se guardiamo in Italia giocatori tipo più Esposito o Lautaro o altri profili garantiscono comunque una fedeltà al club, una visione molto più a lungo raggio. Dipende sempre con chi si ha a che fare.
0: No, sono d'accordo. E a proposito di questo, il primo focus che volevo aprire con te è su un altro caso particolarmente spinoso, quello di Rafa Leao. Sembrava che l'Aston Villa si potesse inserire, interessare, invece si è defilato, rimane solo il Galatasaray, il Milan, insomma, più che Amorim il Milan lo ha messo fuori dal progetto. La tua lettura su questo e secondo te come finirà?
1: Leao innanzitutto ha rilasciato quell'intervista a fine stagione, sì, che non è stata ideale, e anche lì le persone vicino a lui dovrebbero consigliarlo meglio nel come muoversi a livello di comunicazione e gestione della sua immagine. Poi già nel corso della stagione c'erano stati dei problemi su quello scandalo che era uscito, che riguardava anche lui, poi bisogna vedere se erano, certo, cose vere o non vere, però il suo nome era stato tirato in ballo. Anche questo non lo aiuta a livello di immagine e di comunicazione del club, visto che il Milan, e soprattutto con Amorim, sta cercando di dare una nuova immagine al club, un'immagine pulita, un'immagine che torni a essere competitiva nella scena italiana e internazionale. Leao, io so anche in modo diretto che al momento non ci sono club realmente interessati. Gli unici due club che avevano avanzato un interesse reale con offerte concrete erano il Fenerbahce, che era proprio lì per chiudere, ma il giocatore ha rifiutato, e il Galatasaray. A livello di campionati europei primari, io sappia, non ci sono delle reali interessi. Poi nulla toglie che l'ultimo giorno di mercato magari un'operazione viene fatta.
0: Ma cosa non ha mai funzionato, Leo? Perché credo che il talento non si possa assolutamente mettere in discussione.
1: Io non lo conosco personalmente, non lo posso valutare così in maniera dettagliata. Quello che non ha funzionato, vedendolo dall'esterno nel suo rendimento negli ultimi anni, probabilmente fare un passaggio di maturità dal punto di vista mentale. Tipo prendere ad esempio giocatori, ripeto, come Lautaro o altri profili come potevano essere Zidane o Ronaldo stesso, e magari cercare di essere molto più vicino a questo tipo di profili, cercando di capire come si arriva a quei livelli, perché lui le potenzialità le ha.
0: Assolutamente sì. Invece ci sono giocatori che arrivano sempre dal Portogallo, nel caso Rodrigo Mora, che ha avuto subito un grande impatto. Che tipo di giocatore è e cosa può dare alla Roma?
1: È classico numero 10, quello che eravamo abituati ad avere in Italia, tipo giocatore alla Baggio, giocatore di estro, di imprevedibilità, di visionarietà, perché ha delle letture che in pochi hanno. E il problema è che l'allenatore del Porto ha un'altra visione tattica, predilige i giocatori con altra struttura fisica, ma soprattutto con altre caratteristiche dal punto di vista del gioco, perché ha una sua logica, un suo modo di sviluppare la sua filosofia di gioco,